0: Diciamo che la chirurgia qui ha fatto un lavoro proprio invasivo.
1: Ma si è fatta operare dal salumiere sotto, con tutto il rispetto del salumiere.
2: Cacchio, la moglie di Dell, quello di Dell Technology.
0: Ma qui è roba di dimagrimento importante e di impianti poi di acido ialuronico.
1: Sì,
0: ma
1: io non volevo tanto parlare di lei perché mi sembra che si sia parlato. Ma volevo dire, ma anche a voi viene fuori in tutte le salse.
2: No, ma io non l'ho mai vista.
1: Mamma mia, mi viene fuori.
3: Tanto,
1: questo è proprio l'algoritmo di. Sta diventando il mio incubo.
4: Comunque, she's a very good person. Don't make her like a body shaming.
0: No, ma figurati, body shaming noi poi, ma già mai.
2: Ma qualche rapporto ha con Trump? Cioè, oltre a
1: il portavoce, il portavoce di qualche cosa, ed era a fianco di Trump, e da allora il web impazzisce dicendo: vedi che ci sono gli alieni, lei non è una umana, ma è una rettiliana. Quindi sono.
2: Ma allora ha cambiato lei con questa che dico io, perché io vedo che il 9 ottobre.
5: No, allora Susan Dell ha fatto una donazione importante.
2: La portavoce invece, appunto.
5: Invece la portavoce, l'altra. Quindi, la nuova portavoce,
2: quindi è diventata...
5: che invece al contrario ha guadagnato tantissimi follower perché sembra fatta con intelligenza artificiale.
2: Ok, io pensavo
5: che
2: Tony si riferisse a quindi lei è una.
0: Fino a qualche anno fa, comunque, è bella donna, bellissima donna.
2: Sì, sì.
0: Poi cioè, qualcosa è andato
2: quindi
0: storto,
2: è diventata famosa perché ha fatto una donazione al comitato.
1: Tra l'altro usava lo sperma di salmone
2: E poi alla fine
0: no, non dirmi così che poi se faccio sta fine veramente guarda mi licenzio prima.
1: Ragazzi, è la terza volta che lo dico, sta diventando un incubo.
2: A proposito di incubi e sogni,
1: ma tre volte
2: stamattina
1: lo dire,
2: no, perché eravamo impegnati a capire chi fosse. Allora no, stamattina vorremmo cominciare con una differenza che abbiamo scoperto che ci ha un po' cambiato la vita. Adesso esagero un po', però...
1: perché io ne avevo parlato sinceramente, ne avevo parlato tanto che il mio analista, che adesso ho cambiato perché mi aveva detto che i miei sono incubi, si sbagliava, non sono incubi, sono brutti sogni. Come dicevo io, c'è una bella differenza tra l'incubo e il brutto sogno.
2: Una differenza che è proprio stabilita dalla scienza.
0: Dalla frequenza.
2: Cioè l'incubo, durante l'incubo la tua vita è messa a repentaglio.
1: Esatto.
2: E tu ti svegli di soprassalto. Cioè la discriminante è che se non ti svegli e se continui a dormire
1: è un brutto sogno.
2: È un brutto sogno che il tuo cervello, la tua emotività, anche inconscia, riesce comunque a gestire, quindi tu mantieni il sonno.
0: Cioè, il tuo cervello col brutto sogno fa del decluttering, cioè si sfoga di tutte le cose bruttine che evidentemente tu
1: cerca
0: pensi
1: di
0: magari,
1: riorganizzare, cerca di riorganizzare le tue paure in qualche modo. Il problema non riesco a capire perché magari lo si fa ripetutamente sempre lo stesso brutto sogno, perché vuol dire che non sei riuscito a riorganizzare.
0: Sono quelli
2: che sogna la maturità, io che sogno che non riesco ad arrivare, soprattutto se siamo in esterna, non riesco a ritrovare, cioè vado in bagno a fare pipì, non riesco a ritrovare lo studio e il microfono. E continuo a vagare. Tu pensavi che non riuscissi a trovare mentre sono in bagno? No, quello.
1: Io quell'incubo che vado in bagno non riesco a trovare, me la faccio addosso. Perché non riesco a trovarlo?
2: Occhio a sognare di fartela addosso, che poi te la fai addosso.
0: Io nei brutti sogni di solito apro la bocca, non esce la voce.
1: Questo
0: brutti
1: sì.
0: Sogni, non incubi. Sì. Oppure cado.
2: Beh,
0: e
2: no,
0: mi
2: quella
0: sveglio.
2: Ti svegli.
1: Questo è un incubo.
0: Sì, lì mi sveglio perché proprio nella caduta, quindi nel tonfo. Nell'istante in cui vado a terra e tocco terra, io mi sveglio. Come
1: perché
0: se fossi caduta davvero.
1: Non è tanto cadere nel vuoto che dà fastidio, quanto poi atterrare, quello
0: certo.
1: È il problema.
2: La vertigine non è.
1: No, è atterrare
0: vale.
1: È un problema,
0: certo.
1: Non volare.
2: La
1: certo.
2: Parte più bella della notizia è che è stata fatta in Canada questa indagine, e in Canada la caduta nel vuoto, nelle scale,
1: è proprio di poco,
2: che per noi è frequentissimo, cioè credo che in tutto il mondo,
0: lì
2: ha riguardato solo l'1.5% degli intervistati.
1: Io non ho mai
2: perché
1: avuto.
2: I canadesi non hanno paura del della...
0: mai? Tu non hai mai sognato di cadere?
2: No, io tantissimo.
1: No, io mai.
0: Tony.
2: Vedi,
0: no,
2: sei
0: no,
2: canadese.
1: Cioè la caduta nel vuoto
2: non
1: no.
2: Mi capita invece.
1: Il mio incubo, l'unico incubo che ho è che devo alzarmi dal letto per qualche motivo, tipo andare alla porta perché ho sentito dei rumori, e non riesco a farlo. Ma è normale che non riesca a farlo, perché sapete che il cervello stacca i movimenti, sgancia come un contatore, ne abbiamo già detto, i movimenti, se no durante la notte uccideresti quello a fianco, gli daresti dei pugni e roba del genere. Quindi quello è il mio incubo, come non riuscire a gridare. No, quello è l'unico incubo che ho. Se no faccio sogni fastidiosi praticamente tutte le notti.
2: Quindi diciamo, Il brutto sogno è un film di Wes Anderson. Strano, surreale, ma non spaventoso.
0: Un po' inquietante, sì. Però sì, non spaventoso.
2: L'incubo è un film dell'orrore. Cioè una roba che proprio devi svegliarti, perché non ce la puoi fare più, no, a gestirlo, no? Okay. Interessante. E allora noi vorremmo chiedervi i vostri brutti sogni e i vostri incubi.
1: Cosa avete sognato stanotte, Lidia? Hai fatto dei sogni, il tuo incubo più ricorrente.
5: Allora,
2: perderti il concerto degli Oasis.
5: No,
1: quella, no. Stanotte, Lidia, hai fatto dei sogni, il tuo incubo più ricorrente.
5: Allora,
2: buongiorno. Perderti il concerto degli Oasis.
5: No, quella,

0: arrivare in tempo, non riuscire a trovare il disco per cambiare. Sta finendo il disco in onda e io non ho un altro disco da mettere, perché fa parte proprio dell'inizio della mia
1: assomiglia
0: carriera.
1: Come meccanismo è la stessa cosa. Cioè, come si può dire, è la paura di sentirsi, non so se inadeguati o
2: impreparati.
0: Non è la caduta del vuoto, ma è il vuoto in onda.
1: Beh, siamo lì, forse psicologicamente alla stessa radice. Manola?
2: Ma allora io
1: oltre al vuoto che hai già detto,
2: no, devo dire che è un incubo ricorrente proprio. Okay. Però i brutti sogni solitamente sono legati alla voce. Stranamente ci stavo pensando adesso, quindi sono in una situazione di pericolo, allora, e non riesco ad urlare, non riesco a chiedere aiuto.
0: Devo dirvi un altro incubo che ho: quello di stare in una stanza e essere legato da Manola che mi fa le peggio cose
1: e ti dice cuccio.
2: Ma magari ci cascassi, senti, dai,
0: che questo è il mio magari ci cascassi. Oggi c'ha il magari ci cascassi, hai iniziato così la giornata.
3: Io ho l'incubo di sforare con la pubblicità.
1: Quindi, messaggio ricevuto. Scriveteci al
4: 342 41 15 105.
0: Non è l'incubo di non ricordare il numero di telefono della radio?
4: Solo una volta. No.

0: Buonanotte, Samurai J, il tuo amico Samurai J.
1: Manola, ce l'ha con te.
2: Non l'ho colto, scusate.
0: Non hai colto?
2: Non colgo, no, non
0: stavo pensando che ho un altro incubo, quello, e lì mi sveglio, quello è un incubo. Sto guidando e a un certo punto devo frenare di colpo perché succede qualcosa, lì mi sveglio. Però
2: quello è un incubo allora.
0: Sì, è un incubo, evidentemente è un incubo. Però non... perché l'incubo, una volta che ti svegli, spiegano, passa. Cioè tu ti dai una giustificazione e dici era un incubo.
1: È anche bella quella sensazione.
0: È bello.
1: No, era soltanto un sogno, un brutto
0: sì,
1: sogno.
0: Sì, della serie era solo un sogno. Io addirittura durante l'incubo, delle volte durante il sogno, dico no, ma è solo un sogno.
2: Ah, però sì, non anche è... a me succede. Succede sì,
1: cioè verbalizzi?
2: Sì, sì, sì. Sì.
1: Ma questo te lo dice tua moglie?
0: No.
1: Ah, lo pensi?
0: Lo penso. Okay, sì, okay. Ma è solo un sogno.
2: Sì,
0: tra un po' mi sveglio, è solo un sogno. Mentre il brutto sogno è quello che ti fa...

0: agitare
1: e rimani incazzato per mezza giornata almeno, non c'è niente. Mia moglie si sveglia arrabbiata, litiga con me,
2: ti porti gli strascichi.
1: Sì. Io dico chissà cosa ha sognato, guarda, mannaggia, ce l'ha con me, non ho capito.
3: Sì. Il mio incubo più ricorrente è quello di essere in macchina e non riuscire a frenare e andare dritto. Pazzesco. Sempre. Ciao, no. Luca di Verona.
1: A non riuscire a frenare. No, no, io invece
2: non avere il controllo.
1: Secondo me io freno e mi sveglio perché muovo la gamba. E quindi il movimento della gamba mi fa sussultare e mi sveglio.
0: Tu non ti sei mai accorto, Tony, guarda bene sotto che per tua moglie ti ha messo una pedaliera.
1: Una pedaliera. Ma no, perché delle volte è sempre che me ne accorgo, perché la borsa dell'acqua calda cade
0: la bull,
1: perché io la bull anche d'estate.
0: Che bella forma aveva la borsa. Io da bambino, sai che è uno dei miei ricordi,
1: c'era l'odore della bull.
0: È uno dei miei ricordi più vividi, sì, l'odore, la forma, perché giravano in casa nostra. Adesso non so se ancora ci sono, però
1: ci sono,
2: ci sono, bambini, ma con dei rivestimenti un po' più
0: invece quella era
2: moda, era meno cancerogeni.
0: Quella era rettangolare, angoli stondati,
1: eh sì, stondati,
0: superficie però un po' zigrinata.
1: No, non era zigrinata, c'erano proprio delle
0: quadratini,
1: dei rilievi, no? Dei rilievi per dritti, che servivano proprio per dissipare il calore, perché ti arriva in modo da appoggiare il piede, non scottarti, ma sentire il calore.
2: Si vola. Che volo pindarico che abbiamo fatto.
1: Quegli affari di gomma.
0: Stupendi, per me sono l'infanzia.
1: E l'odore che aveva quella plastica.
0: Ma perché voi vi ricordate? Ma voi avevate delle zie vecchie,
2: tossico.
0: Secondo me è prima roba da sud. Avevate delle zie vecchie che non avevano il riscaldamento in casa e mettevano quella che si chiamava il braciere.
2: Il braciere, certo. Io
0: avrà sera.
2: No, no.
0: Avrà sera. Si chiamava.
2: Sì, io una volta mi sono bruciata
0: era proprio il braciere, cioè si metteva sotto il tavolo, perché soprattutto col fatto che ci sono
1: sotto il tavolo temperature... si metteva anche a letto, erano quelli chiusi,
0: no, questo non si poteva mettere a letto, perché era come una bacinella di metallo,
1: sì,
0: con dentro i tizzoni ardenti, perché al sud
1: i tizzoni ardenti.
0: Al sud il riscaldamento, se ce l'hai autonomo, cioè la mia mamma e mio papà l'accendevano ogni tanto,
1: un giorno l'anno.
0: Mia madre diceva accendiamo un po' il riscaldamento. Quando io ritornavo da Milano dicevo ragazzi ma è freddo, ma tu sei a Milano, c'hai freddo qua. Certo che ho freddo qua, non accendete il riscaldamento.
2: Sì, vabbè, dai, accendiamo prima, dai.
0: Era on demand, capito? Non era fisso. Pazzesco.
1: Io invece delle zie vecchie, avevo delle vecchie zie per caso. Ciao, come stai?
0: Oh. Ad Alpina.
1: No,
2: va bene,
1: una
2: è arrivato
1: zia.
2: Un messaggio, lo sentiamo.
4: Pronti?
2: Vai.
4: Aspetta,
1: sì, una mezz'oretta.
0: Il tuo incubo e non riuscire a far partire
1: il messaggio.
4: Niente, non
2: va. Comunque, dimenticavo che un altro brutto.
4: Scusa. Buongiorno, Friends. Il mio peggior incubo è svegliarmi la notte e trovarmi una bambina che mi fissa. Allora mi giro dall'altra parte e ritrovo la stessa bambina che mi fissa di nuovo. Poi dopo che mi ricordo di essere papà di due gemelle.
1: Ragazzi,
2: oddio,
1: ma il peggio, secondo me il peggio del brutto sogno è che ti svegli a un certo punto. Io mi sveglio non perché è un incubo, non mi sveglio di soprassalto. L'incubo ti svegli di soprassalto, sudato, no, ti svegli e dici che palle, era un brutto sogno, e ti rimetti a dormire perché sei stanco. Però io inizio a pensare, lo so, mi riaddormento e lo continuo sto cacchio
4: lo
1: di sogno. E lo riprendo.
2: Vabbè,
1: cioè,
2: ma
1: io che odio le serie,
0: ho sempre avuto invidia, perché a me non è mai successo. Io adorerei.
1: Mai successo a te? No.
0: Mai, a me piacerebbe questa cosa qua. Mai
2: io a volte mi sforzo di sognare cose che vorrei.
1: Vorresti.
2: Ma niente,
1: ma io anche tre volte, capito? Anche tre volte mi sveglio e lo rifaccio.
0: A proposito di serie, amici di Netflix, vogliamo dare una mescolata alle serie? Io mi ho messo l'eco. Ieri ho visto un film. Come diceva il tuo amico comico. La cosa più. Perché ho continuato a guardarlo? Perché a metà tu devi mollarli quelli. Sembrava il commissario Rex.
4: Bello.
0: Mancava solo il Prater, sai quando c'era la ruota di Vienna. C'era un film. Si chiama. Anzi, non guardato. Si chiama La donna senza passato. Ma sai, tutti i meccanismi tutti
1: scontati. Ma l'ho visto.
0: Tutti scontati, che capisci mezz'ora
1: prima. Ho capito quella. Questa
2: ma
1: qui
2: perché
1: che
2: l'hai guardato?
1: E cerca di fare la salsa.
0: E purtroppo
1: però gli manca. E deve prendere e spremere i pomodori perché gli manca il passato.
0: È sponsorizzato da Mutti.
1: Ma sì, non ha il passato.
2: Ma perché l'hai guardato?

0: Fanta ti porta ad Amici. Bevi Fanta e dal 7 settembre al 10 novembre partecipa al grande concorso per assistere dal vivo a una puntata di Amici. Bevi Fanta e vinci premi da sogno. Info e regolamento su fanta.it.
1: Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è un...

0: ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Radio 105. Proud to be different. Hey.

0: ci sono gli ascoltatori che condividono i sogni e dicono meno male che non sono l'unico, perché delle volte è questo il nostro problema, pensi di essere veramente unico al mondo invece a soffrire di una cosa, invece scopri
1: mal comune,
0: mezzo Claudio,
1: tipo Baudio.
2: Gli ascoltatori mi hanno ricordato un, no, è un incubo, forse il brutto sogno che faccio spesso e volentieri è quello dei denti, sogno di avere o i denti scheggiati o rovinati o che mi cadano. E nella, diciamo, cultura, nella tradizione popolare italiana, non è sempre un bellissimo segno.
0: No, dice,
2: diciamo,
0: che avrai un lutto in famiglia,
2: esatto,
0: quelle robe,
2: sì,
0: lì.
2: Ah, di persone molto vicine. Sì.
3: Manola, non,
0: vabbè,
3: sappiamo,
0: ma quelle robe lì.
3: Non sappiamo
2: per
3: come
2: adesso
3: dirtelo.
2: Nulla, non ti preoccupare,
3: tu
2: non
3: hai...
2: ho sognato
3: denti. No, non è quello, è che tu hai i denti scheggiati.
2: Ma non è vera sta cosa.
3: Come, nella, sì, come sì. Nei film dell'orrore, tu, tu sembrano bianchissimi, perfetti, ma sei tu che li vedi così. In realtà,
2: dai,
3: i tuoi denti sono scheggiati.
2: A me non sembra, però. No,
3: sono perfetti, te lo dicevo
2: pure
3: ieri.
2: Mi viene l'ansia. Non
0: pure io
2: su ste robe.
0: Mi sveglio e appena poi richiudo gli occhi riprendo lo stesso sogno. Mamma mia, per fortuna, Tony, non sono l'unica Maria da Palermo, vedi?
3: Poi abbiamo sbloccato un ricordo a tanti col braciere.
0: Sì.
3: Qualcuno dice che addirittura ci mettevano le bucce di mandarino per rendere
2: profumare.
3: Il tutto per profumare, e qualcuno dice che quello che invece Tony citava, quello che si metteva sotto, cioè, le coperte, quello si chiama il prete nel letto.
2: Il prete nel
3: letto. Ma perché
2: letto?
3: Il prete?
2: Perché
3: si diceva il prete nel letto? Cioè era uno scaldotto da letto,
0: ma
3: chiamato
0: forse,
3: prete.
0: Forse perché lo usavano i preti? Forse perché,
3: non è che sono proprio sereno a pensare di avere
0: un prete nel letto.
3: Soprattutto se ho intorno agli 11. Ho detto una battuta brutta?
0: Scusate, ma
3: scorretta,
0: voi, ma voi i sogni in cui...
3: I sogni sono dei...
2: Facciamo l'amore, dici?
0: Sogni in cui fate l'amore. Sì.
2: Ma anche con personaggi che magari sono molto lontani dalla mia realtà. Anche attori, attrici.
3: È tanto che non sogno di far l'amore.
0: Anch'io.
2: Cioè, manco
3: nel sogno,
2: niente.
0: Io ragazzi, mi sforzo prima di andare a dormire. Sogno quella lì. Niente. Arrivo sempre un sogno che io faccio il militare, che mi richiamano al militare. Io dico loro: l'ho già fatto, so vecchio per il militare. Quindi fanno: no, abbiamo bisogno di te. Devi andare da Putin, devi andare da
3: perché poi da Putin.
2: Allora, Lidia suggerisce che si diceva ironicamente che proprio come il prete entrava prima nel letto per dare conforto spirituale.
4: Sì, alle famiglie, quindi anche questo oggetto veniva infilato sotto al letto per,
3: cioè,
4: dare
3: il prete
4: conforto.
3: Nelle famiglie si metteva sotto la lenzuola,
2: no,
3: con il fedele,
5: l'esorcista, no,
2: e dava conforto.
4: Era una cosa metaforica per dire che il prete entrava nella sfera intima delle famiglie.
0: Ma io mi ricordo da piccolino si usava il prete per scaldarsi. Io prendevo un sacerdote, Donnino, mettevano tutti i piedi freddi sulla pancia, lui ci scaldava.
3: E lì sono nati poi delle problematiche.
0: Ma lì eravamo noi a abusare di lui, scusami.
2: Sì.
3: Va bene.
5: C'è un messaggio.
6: Da noi il braciere in Sardegna, provincia di Cagliari, si dice saguppa.
3: Saguppa.
6: Ci mettevi le braccia dentro e le lasciavi o sotto il tavolo. Però era molto pericoloso.
0: Certo.
6: Le anidride da carbone che aiutava a sviluppare.
0: Ci credo. Spesso dici: guarda, mi sono scaldato stanotte, perché hai messo il prete nel letto? No, perché mio fratello ha preso fuoco. E qui ci siamo scaldati tutti perché ha preso fuoco il letto di mio fratello.
3: Qualcuno scrive che se riesce a prendere il controllo dei sogni...
0: È quello che diceva Lidia.
3: Sì, che bellezza.
0: Che però io non ho
2: lucido.
0: Che però non ho capito.
3: C'è un training?
4: Sì, assolutamente.
3: Come si fa? Voglio farlo subito.
4: Non lo so, cioè? Io ho provato, ma non... No, ci sono degli esercizi che devi fare adesso, sono un po' lunghi.
0: Perché io delle volte riesco durante il sogno a dire: oh, guarda che è un sogno, tanto adesso mi sveglio, non me ne frega niente.
4: Diciamo il fine
0: e lo sfotto, lo prendo
2: continui,
0: in giro.
2: Sì.
0: E lo prendo in giro un po'.
3: Io
4: infatti tu sei nella fase sogno lucido ibrido.
0: Sì.
3: Cioè lui, quindi lui potrebbe fare l'altro step.
0: Sì.
3: È proprio contro sceneggiarlo.
0: Ho 80 anni lo faccio.
4: Ti devi mettere di buona volontà
0: quando
4: succede. Sì.
0: Io ho questo incubo che mi lega. E mi fai peggio cose.
2: E non sai tra qualche anno come si evolverà sti incubo.
0: Io leggo lei.
2: Lasciami fare. Comunque l'upgrade arriva da Laura da Lugo, che dice: buongiorno, io faccio dei sogni a puntate e tutte le sere lo riprendo
3: sì,
2: la puntata.
3: C'è anche la voce,
2: c'è
3: che
2: una
3: dice
2: serie.
3: Previously on Lost.
2: Precedentemente, nelle puntate precedenti.
0: Sì, anch'io. Io lo rifaccio il sogno qualche giorno dopo e dico: questo l'avevo già sognato. Però l'altra volta era finita così. Stavolta è così, quindi è proprio un'elaborazione. Ho capito, ma le serie le odio io, le serie. Figurati, i sogni in serie.
3: A proposito di serie, scomparso a soli 34 anni, sì. R.J. Mitte, il Walter White Jr. di Breaking Bad. Era questo ragazzo con una condizione di disabilità. E pare che si sia alla fine suicidato. Questo sembrerebbe la prima ragione.
0: Ma è scomparso anche un personaggio, una attrice italiana, non ricordo oggi
2: il comico notizia. Italiano.
0: Chi?
2: Arturo Brachetti.
0: Ah, Brachetti,
3: no,
0: Brachetti.
3: Ma che, non è morto Brachetti, è morto Bracardi. Bracardi, Brachetti è vivissimo.
0: Brachetti è il, non è l'attore, Brachetti è il
1: trasformista.
3: È morto Bracardi,
0: sì, regista,
3: quello di Scarpantibus,
0: sì.
3: Quello di, della
0: il
3: banda Arbore, di alto gradimento.
0: Sì, il fratello del pianista.
3: Straordinario personaggio che faceva parte del cast della celeberrima trasmissione Alto Gradimento, che aveva, sai quanti anni?
0: No.
3: 93.
0: Anche lui è grandicello.
3: Perché in effetti poi, ripensando, quando guardavamo già indietro tutto, era già un uomo di 50-60 anni.
0: Faceva anche la pubblicità. Catenacci si chiama il personaggio che faceva. Faceva questo nostalgico del ventennio.
3: Ci faceva quello.
0: Catenacci. Poi
3: e poi faceva anche lo Scarpantibus.
2: Giorgio Bracardi.
0: Giorgio Bracardi. Faceva anche la pubblicità delle pizzette Catarì. Era quello, vero?
3: No, sai che non era lui. A chi lo pensavo? Era un altro attore che faceva pizzettine Catarì, un attore caratterista italiano.
1: Ma no, era lui.
3: No, sai che
1: comunque c'è una spiegazione, sentite.
5: Su, ma cosa? Scusa, potrebbe essere prete nel senso di pietra, perché veniva scaldata sul braciere e poi messa nel letto.
3: Ci ho pensato anch'io, ma invece
2: sì, preta,
3: invece pare proprio che
2: Rosbine.
3: Sia il prete, proprio, il
0: Giorgio Bracardi.
4: Era Bracardi. Sì, anche quello delle pizzette.
0: Bracardi. 81 e 83 Bracardi.
3: Pizzette Catarì era Bracardi.
0: Sì, sì, sì. Perché faceva
3: sì, no, me la ricordo la pubblicità, però mi ricordo che avevo cercato.
0: Faceva quel verso,
3: era proprio lui.
0: Sì, sì,
3: faceva
0: sì.
3: Pizzettine Catarì. Catarì, ora ho capito.
0: Sì.
3: Il claim finale era ecco, ora ho capito.
2: Ma
3: okay, okay.
2: Cos'era, una pubblicità?
1: Ma non hai visto neanche questa?
3: Era proprio
2: ah,
3: lui.
2: No, ragazzi, no, ero piccola. Che vi devo dire? Non mi ricordo queste cose.
0: Eri piccola, ma ti davano già le pizzettine perché erano grandi come te. Era come una quattro stagioni normale. Quando uno è piccolino, gli davano le pizzettine. Piccolina.

0: torna, eh?
1: Pier Ferdinando.
0: Pier Ferdinando Casini torna, grazie a questa canzone.
1: Il grande centro.
0: Spolvero, in grande spolvero.
1: Il grande centro. Allora, avevo confuso con la pubblicità dello Sfornatutto e avevo sovrapposti due attori. L'abbiamo rivisto lo spot dello Sfornatutto.
0: No, infatti era Bracardi, quello
1: di Cataria, avevi ragione Cataria. Perfettamente tu. E allora, nello Sfornatutto, giustamente diceva Lidia, a proposito della ingenuità di quegli spot, che c'erano delle pietanze fatte col fornetto, grandi due volte il fornetto, un pollo gigante.
0: Sì, perché allora nella pubblicità si poteva bleffare, lo fanno anche oggi in modo subdolo. Una volta era proprio così.
2: Ci stava, una volta bleffavi, magari manco ti facevi il problema, no, capito? Perché no? Perché un pollo di 12 kg non può stare dentro una scatola
1: però,
2: di...
1: Però, e qui mi rivolgo all'esperto di pubblicità, il dubbio amletico del grande Patroclo, del grande Bracardi che appunto ci ha
0: era
1: lasciato.
0: Era bellissima quella cosa lì, era secondo me, se vuoi parlare del
1: geniale.
0: Testo, geniale.
1: Cioè lui guardava in camera e diceva: se ho fame me la fate passare, se non ho fame
0: me la fate venire. Questo era il suo dubbio,
1: geniale,
0: quindi era geniale.
1: C'erano quei meccanismi della pubblicità che
0: e
1: tu
0: poi dici, alla fine diceva: ora ho capito.
1: Ora, sì, pizzette Cataria.
0: Dopo aver mangiato, dice: ora ho capito.
1: Perfetto, perfetto. Chi l'aveva fatta quella? Il padre di Jake.
3: No, Tony.
1: Forse il padre di Jake.
0: Il padre di Jake era un grande pubblicista, lo è tuttora.
1: Sì,
0: come si chiama Jake di cognome?
1: Porca miseria.
0: Aspetta, BBDO.
2: Non lo so, sai. Non ne ho idea.
0: Vigorelli.
1: Ma suo padre ha scritto anche un libro.
0: Non c'entra niente con BBDO.
1: Suo padre ha scritto un romanzo che si chiama Ferro, neurone incrostato, che è venuto a presentare qui da noi.
0: Sì.
1: Ferro si chiama.
0: Sì. Vabbè, una cosa, perché ci mangiavano il pane con il ferro. L'ha spiegato ieri la Laura Pepe.
2: Ah, certo.
0: Che lei sempre dicono: no, perché nell'antichità facevano i matrimoni col pane di ferro. Leggi bene, farro, no, ferro.
1: Buongiorno.
0: Perché all'università sono bravi, ma non sanno leggere.
1: Sanno leggere solo questo.
3: Questo vai,
1: buongiorno,
3: vai.
1: Torniamo ai sogni, perché abbiamo un po' mollato, ne avete scritti tanti. Sogno di avere sete, entro nei bar, mi scoro le bottiglie d'acqua, bibite non mi dissetano. Entro nei supermercati, ristoranti, case, continuo a bere, ma ho sempre sete.
2: Oddio.
1: Fino a quando non mi sveglio.
0: E poi?
1: Cambiano le ambientazioni, ma non riesco mai a dissetarmi. Ma è terribile!
2: Questo è
0: no, veramente, questo è un incubo.
2: Questo è un incubo.
1: Ma è terribile!
2: Vero? Mamma mia.
0: Sì, sì, sì. Poi si sveglia e corre in bagno a farla.
2: Ah vabbè,
0: scusa,
2: quello
0: allora...
2: è un altro sogno ancora. Magari di non riuscire
1: aspetta
2: a fare
1: controllo...
2: pipì perché devi proprio farla.
1: Controllo il numero,
0: sì?
1: Manola. Ma pur di giustificare i furti di acqua nei supermercati, ti metti a mandare i messaggi finti.
0: Scusate.
1: Dai, Manola.
0: Ma voi avete mai sognato di essere in bagno e farla? E in effetti la fate. Da piccoli,
1: qualche volta sì.
0: Ma
2: però da
0: piccoli,
2: grandi...
0: anche da grande. Io grande,
2: no,
0: avevo 17 anni.
2: È incontinenza quella.
1: Ma 17 anni di incontinenza?
2: Cioè sì, perché se non te la tieni 17 anni.
0: Allora,
2: di incontinenza.
0: Io ho sognato di essere un vigile del fuoco.
2: Ma per fare cosa?
3: Aspetta, ma tu c'hai... vabbè, c'è un disco!
1: Oddio! No,
0: però l'ho sognato una volta, perché dovevo correre in bagno, dovevo farlo e alla fine... Si vede che non riuscivo a spostarmi, quegli incubi lì, no?
1: Ma Paolo Mazzelletta, dottore, io ogni mattina alle 8 faccio la cacca.
2: Ma non ho capito se è serio.
1: Mi sveglio alle 7 e un quarto.

0: Fanta ti porta ad Amici. Bevi Fanta e dal 7 settembre al 10 novembre partecipa al grande concorso per assistere dal vivo a una puntata di Amici. Bevi Fanta e vinci premi da sogno. Info e regolamento su fanta.it.
1: Cosa sogni senza me? Sangue sparso sul parquet. Chissà perché, se non muori non fai parte della storia.
2: 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento.

0: di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Bevi Coca-Cola e vinci in palio 100 friggitrici ad aria Philips ogni settimana e 10.000 voucher Glovo da 20 euro. Parola di Joe Bastianich.
2: Concorso valido dall'1 ottobre al 16 novembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
0: Radio 105. Proud to be different.

0: Comunque noi non abbiamo riso perché
1: alla sua barzelletta?
0: Sulla tua fiducia, ma perché sapevamo già della barzelletta, quindi abbiamo riso, quindi, a metà già la sapevamo.
2: Quindi diciamo, come posso dire, il mio errore è stato ignorato perché voi davate per scontato già il risultato.
3: Guarda, io non la conoscevo quella barzelletta lì e ho riso proprio per essere solidale con
2: essere
3: la tua
2: con me,
3: scarsa capacità di raccontare.
2: Io sono pessimo nelle barzellette.
0: Su quelle barzellette tipo la moglie che dice al marito, ma tu quando raggiungi l'orgasmo, non lo sveglio, oppure non lo disturbo in ufficio, oppure tu quando stai con la donna poi alla fine di aver fatto l'amore cosa fai? Torna a casa da mia moglie.
1: Stesso meccanismo.
3: Che poi è strano perché tu sei perfetto davvero in tutto, è solo che questa cosa qui ti riesce poco.
2: È vero, sono un grande intellettuale del nostro tempo, sono estremamente divertente, sono bello,
3: è solo che nel raccontare le barzellette c'è quella roba che proprio mannaggia.
0: Manda la sigla.
3: Vabbè, dai.
4: Mandala. Capuccetto rosso, su apri la porta.
5: Mi mangiai il suo fegato con un bel piatto di fave e un buon Chianti.
6: Io sono Pennywise, il clown danzante.
7: L'assassino è qui.
6: Dove?
8: Eccomi. Vi farò impazzire, non vi salverete, vi ucciderò tutti. Sono l'incubo peggiore che abbiate avuto. Sono il più spaventoso dei vostri incubi, diventato realtà.
9: CSI Milano, con Radio 105. Sulla scena del crimine.
0: Parlavamo proprio di questo stamattina. Nightmare è proprio l'incubo che si fa vivo, no? Non puoi andare a dormire perché l'incubo esce dal sogno.
3: Proprio
0: cioè
3: lì.
0: Lui, l'assassino, Freddy. Esce da lì, Freddy, e ti ucciderà. È incredibile.
10: Massimo. È un po' la stessa idea di It, di Stephen King.
3: Esatto.
10: Cioè in cui si personificano poi i peggiori sogni dei bambini. E lì veramente.
2: Scusate, ma avete notato la sottiletta? La sottigliezza? Mandala, a parte l'accento che credo sia Mandala. Oggi parliamo di India, la sottigliezza.
3: Perfetto.
2: Lui ha detto Mandala.
10: Abbiamo iniziato con una serie di deliri sulle barzellette che ho capito poco.
3: Sì. No, Massimo, una cosa soltanto. È arrivato un messaggio perché mi incuriosisce e dice: Sabri, bagnare il letto, perché parlavamo di sogni, in tarda età è una delle caratteristiche dei futuri serial killer, è vero o no?
10: Tre di caratteristiche, si chiama triade di McDonald, come il venditore famoso di panini, per cui hai l'enuresi, cioè bagni il letto fino a tarda età, hai un'attrazione per il fuoco, una piromania si chiama, quindi vai in giro appiccando incendi piccoli o grandi, e poi hai una tendenza a prendertela con i piccoli animali domestici.
0: Io non ho nessuna delle
3: meno
0: tre
3: male, cioè, nemmeno io, guarda, sono
10: devo
3: sono
10: dirvi
3: salva.
10: Però che sono andati avanti per anni a stabilire che chi avesse questa triade poi era predisposto.
2: Tutti i serial killer ce l'avevano, ma non tutti quelli che ce l'avevano diventavano serial killer.
0: Per fortuna, okay.
10: Certamente sì.
3: Anche potenziali, che non avevano mai concretizzato.
10: C'è anche un filo comune, cioè tutto quello, un filo comune che riguarda il disturbo del controllo degli impulsi. C'è la piromania, l'enuresi, prendersela con animaletti indifesi. Poi però hanno scoperto, studiando bene, perché dovete sapere che tutti gli studi sui serial killer sono stati fatti su un numero esiguo di soggetti. Il famoso John Douglas, il famoso Mindhunter della serie Netflix, in realtà elaborò tutta la sua teoria, la suddivisione, la classifica dei criminali basandosi su le interviste fatte solamente a 36 o 37 soggetti.
2: Numero limitatissimo.
0: Per fortuna non ce ne sono così tanti da poter fare una roba su un
10: più
0: milione.
10: Che altro, abbiamo detto parecchie volte, sono diminuiti, hanno lasciato il posto ai maschi.
2: Infatti, a questo proposito, alla fine della puntata di martedì scorso, Massimo mi ha chiamato, io mi sono preso questa libertà, amici e colleghi, spero di aver fatto cosa gradita. Lui mi ha detto: no, volevi fare tipo una roba più tecnica. E io gli ho detto: speriamo che. Cioè non è proprio bello da dire, ma ti ho detto, ma un bel caro vecchio serial killer una volta.
10: E siamo finiti fino all'India, a Mumbai o Bombay per la precisione. Bombay era il nome che avevano dato i vecchi coloni. Che ma è questione di poco tempo fa, nel 95-96 è stata rinominata col nome originale di Mumbai. E oltretutto ci siamo fatti un'idea, almeno io me la sono fatta questa idea, che Mumbai, come tutta l'India, fosse una struttura, una nazione sufficientemente pericolosa. E invece scopro che Mumbai è tra tutte le metropoli è una delle meno pericolose e dove la percezione di sicurezza dei cittadini è maggiore. Certo, non arriviamo ai vertici delle città più sicure al mondo, che sono le prime due?
2: Le più sicure al mondo?
10: Sì.
2: Milano!
3: Ginevra. Ma no, non credo proprio, guarda.
10: Direi che stiamo vedendo poi tre giornate.
0: Una del Canada.
10: No, la più sicura è l'Irlanda.
0: Islanda.
3: Ah, beh, sì, Islanda, vedi?
0: Vabbè, lì per commettere, cioè, prima devi trovare un'altra
2: persona. Ammazzare.
0: Cioè, in Islanda tu puoi girare dei mesi senza
2: uno esce di casa e fa
0: tutti i suicidi.
2: Oggi ammazzo il primo che passa e stai lì 2 o 3 ore. Il primo che passa.
10: Devo dire che la seconda invece è la Svizzera.
0: È la Svizzera?
2: Losanna, digli Losanna che così si tranquillizza.
10: Losanna.
0: La
10: Svizzera, nonostante loro partano secondo me con un gravissimo handicap, cioè loro hanno un servizio militare che si protrae con un richiamo di un mese ogni anno per parecchi
0: quindi
10: anni,
0: quindi si portano il fucile a casa,
10: si portano il fucile a casa, per cui tu li vedi arrivare sui treni e togliersi l'altra colla e appenderla al gancio.
0: Ma tanto nessuno ruba niente lì, non è un problema.
10: Ecco, su quello, sulla sicurezza, sui crimini informatici, sui crimini economici ci andrei un po' cauto.
0: Su quello certo, ma gli altri no.
10: Ecco, oggi parliamo di Ragam Raghav, il soprannominato il mostro di Bombay. E ha ucciso parecchie persone parecchi anni fa e naturalmente questo per allargare il nostro panorama anche a serial killer non prettamente statunitensi,
2: di altre culture
0: occidentali
2: contesti.
0: Ma l'idea dell'India mi dà sempre, cioè non so, probabilmente è un mio preconcetto, cioè il fatto che un serial killer in India, cioè sono talmente tanti, non mi sembrano così attivi come in Occidente la polizia e il controllo.
2: È più facile, dici.
0: Forse no.
10: Diciamo che negli ultimi anni, ultimi decenni,
2: sì, non registrate.
10: È cambiato un pochino il tessuto sociale indiano, per cui anche su questo fatto del crimine c'è un controllo maggiore.
0: Però, c'è un controllo maggiore, è un mio preconcetto.
2: No, ma non è un preconcetto. Fino a 20 o 30 anni fa c'erano persone non censite in India.
0: Ma scherzi.
2: Ma credo che di recente abbiano fatto un mega censimento proprio per aggiornare, soprattutto nelle caste più basse, così gli intoccabili, credo, per registrare persone che erano non registrate all'anagrafe, cioè persone che esistevano ma secondo,
0: cioè,
2: diciamo,
0: mi
2: i registri,
0: capito, che trovino uno morto,
3: ci hanno messo una vita,
0: no, sì, adesso, trovano adesso uno morto in India prima di capire chi è,
2: ma sicuramente
10: questa è la storia di oggi, ma perché noi risaliamo, raccontando la storia di oggi, agli anni 60
0: quindi
10: 70.
0: C'era ancora l'influenza inglese molto forte,
10: assolutamente. C'era già uno sfilacciamento del tessuto sociale molto importante. Ora ricordiamoci che l'India è una potenza mondiale insieme alla Cina,
2: certo. Anche se poi, attenzione, lì c'è la solita differenza tra il PIL invece la ricchezza dei cittadini, perché è un paese ricco ma ci sono sacche di povertà ancora abbastanza.
10: Pare che sia anche uno dei paesi che abbia dotazione armi nucleari.
2: Sì,
0: certo.
10: Se voi andate alla Farnesina a chiedere se è sicuro un viaggio in India a scopo turistico, la risposta è sì, basta che non andate al confine col Pakistan.
0: Ah beh, certo, lì si sparano.
10: Perché lì
2: forse ci sono quasi andato, nel Rajasthan, quasi al confine col Pakistan. Però sì, l'India è un viaggio tranquillo, non è mica...
10: Assolutamente.
2: Certo.
3: Vabbè,
2: certo.
3: Come in ogni paese basta evitare delle determinate zone, insomma.
0: Allora, andiamo con la prima parte della scheda.
10: Questa storia di Raman Raghav.
0: Raman Raghav.
7: Di notte, Mumbai cambia faccia. I clacson continuano a suonare. I locali restano accesi. I treni corrono ancora pieni di gente. Ma dietro le luci comincia un'altra città. Quella dei vicoli, delle stanze senza finestre, degli uomini che parlano poco e incassano molto. Il crimine indiano non ha una faccia sola. Per anni la malavita di Mumbai vive di contrabbando, estorsioni, droga, scommesse e protezione. Poi arriva Dawood Ibrahim, uno dei boss più famosi del paese. Costruisce un impero criminale che supera i confini dell'India e il suo nome diventa sinonimo di underworld. Ma bisogna allontanarsi dai grattacieli. Nelle campagne e nelle periferie compaiono banditi, rapitori, falsi santoni, truffatori e assassini. Alcuni sembrano personaggi inventati male da uno sceneggiatore, e invece sono veri. Come Raman Raghav. Bombay, anni 60. Di notte qualcuno si avvicina a chi dorme sui marciapiedi e colpisce con un oggetto pesante. Una volta due, finché la vittima non si muove più. La città comincia ad avere paura del buio.

0: A British Recording Artist, come leggo da Wikipedia, nel senso che ovviamente è di passaporto inglese ma di chiare origini, e anche il suono di chiare origini indiane. Questo pezzo ha venduto 10 milioni di copie, volevo dirvi questo nel mondo, 10 milioni di copie singole.
1: E beh, quando parli di quel di quella parte di mondo, qualcosa che interessa loro diventa automaticamente
0: sì.
1: Cioè qualcosa che viene acquistato in India diventa un terzo.
2: Ma secondo voi riuscirà mai ad attecchire questo tipo di musica con questa ritmica?
0: Guarda, perché grazie per la domanda.
2: Irrita leggermente.
0: A me piace.
3: No,
0: ieri guardavo un documentario su Sting che c'è sulle piattaforme e lui diceva una quindicina d'anni fa che secondo lui dopo l'onda latina la musica che avrebbe spaccato nel mondo era quella nordafricana. Io ho proprio pensato Sting sarà pure un genio, ma su sta roba non ci ha preso. Non lo non lo so. C'è stato un momento in cui la roba un po' indiana funzionava. C'è anche un
3: Bollywood
0: altro...
3: anche ha funzionato Bollywood. Molto per un certo.
1: Beh, Bollywood funziona ancora
0: per loro,
3: confini indiani, insomma.
1: Beh, ragazzi, gli indiani sono 1,5 milioni.
0: Sì, no, c'è
1: un miliardo e mezzo. Stiamo parlando di un quarto degli abitanti del mondo.
0: Però sull'idea che forse Picozzi si riferiva più che altro a se arriverà in America. Cioè, la musica latina ha oltrepassato quei confini, no? Ce l'ha fatta. Altre musiche, diciamo, etniche.
2: Si sia ibridata di più.
0: Bravissimo, proprio così. Si è ibridata di più con
2: il ritmo, la melodia è già molto più riconoscibile, molto più netta.
0: Certo.
2: Non so come miscelare le due cose. Comunque siamo...
1: Aspetta prima che ce lo scrivano, 8 miliardi gli abitanti nel mondo, quindi 1,5 miliardi sono...
0: Siamo già a 8 adesso.
1: 8 e 32.
0: Porca miseria.
3: Però...
0: Sai che ero rimasto tipo meno di 7.
1: Io a 5 ero rimasto, pensate, 8 e 32. Dicevi?
2: Che eravamo rimasti a Raman Raghav, il quale viene inizialmente coinvolto tra gli anni 50 e gli anni 60 per una serie di morti misteriose, perché poi non si riesce a trovare nessun legame tra le vittime fra di loro,
1: sì,
2: né un movente, quindi tutto sommato le indagini vanno a rilento, poi si fermano e il nostro Raman Raghav ricomincia, non si sa perché ma si può ipotizzarlo e dopo lo faremo, ricomincia intorno alla fine degli anni 60 e uccide, quando verrà catturato dichiarerà di aver ucciso 41 persone.
1: Ma è un serial killer o un criminale?
2: Non è un serial killer, perché in realtà il suo modus operandi era quello di avvicinare persone assolutamente sole, isolate, che dormivano ai lati della strada, e possiamo immaginare quanti in India arrivassero dalla periferia e finissero a trovare rifugio sotto una tettoia, e quindi la vulnerabilità era il filo conduttore.
1: Lui li vedeva lì vulnerabili, come hai detto tu, e li finiva.
2: E li finiva, cioè utilizzava una spranga trovata per terra, un sasso, e selezionava con grande attenzione le proprie vittime, anche perché non ci dovevano essere dei testimoni inopportuni.
1: Senza alcuno scopo, non è che è nella testa
3: di...
2: Dentro la sua testa, questo è un'altra cosa, e la vedremo anche questa.
1: La vedremo dopo. Va bene.
0: Amico che mi scrivi che la musica nordafricana non c'entra con l'indiana, è una differenza che conosco, ma che conosce anche mia figlia di 5 anni. Intendevo dire che Sting aveva fatto una previsione che si poneva un dubbio simile a quello che mi ha posto Picozzi. Che fatica però, posso dire. Secondo te io confondevo il Nord Africa con l'India. Cazzo, sono un analfabeta. Vabbè, torniamo tra poco.
3: No, meno male che non sei permaloso, se no c'ho quest'ora.
0: Ma no, ma si può. Ma si può che secondo te confondo il Nord Africa con
1: l'India. Come hai detto tu prima, non ha assolutamente... Cioè,
3: non ha difetti.
0: Ma no, detto Bracardi.
1: Meno male che non ha la stanza dei bottoni.
4: Radio 105, sulla scena del crimine.

0: Bevi Coca-Cola e vinci! In palio 100 friggitrici ad aria Philips ogni settimana e 10.000 voucher Glovo da 20 euro. Parola di Joe Bastianich.
1: Concorso valido dall'1 ottobre al 16 novembre. Regolamento completo su coca-cola.it.

0: 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio. La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Radio 105. Proud to be different.

0: dice delle parolacce.
1: No, no, ti sbagli, sei capito male.
0: Sì.
1: Cerbottane, dice.
2: Cerbottane. Le famose cerve dai facili costumi. Sì, sì,
1: cerbottane. Na, capito, hai capito male tu.
0: Annalisa, Picozzi, ritorniamo a noi, va.
3: Del nostro Ragan Ragav.
0: Sì. Com'è che si chiama?
4: Aspetta. Andiamo al Nord Africa, sai
3: come? Raman Ragav.
0: Sì. Raman Ragav.
3: Detto
0: sì.
3: Anche il mostro di Bombay o di Mumbai, a seconda dell'epoca storica.
0: Allora, Bombay è il nome che diedero gli inglesi dopo che c'era un altro nome portoghese prima di Bombay.
3: Ma io ho letto che Bombay era la storpiatura di Mumbai.
0: Perché loro non riuscivano a dirlo.
2: Come Benares, no? Varanasi, sì. E Benares.
0: Sì, stessa, non riuscivano a dirlo.
2: Stessa cosa.
3: Comunque credo. Diciamo che nonostante i numeri, la popolazione incredibile, immensa, il nostro mostro di Bombay ha cominciato a spargere il terrore per i vicoli, perché se la prendeva esattamente con gente e con poveracci. Certo che
0: inermi.
3: Stavo riflettendo su questo, cioè afferrare oggetti di rintracciati sulla scena del delitto, spranghe, cocci di vetro anche utilizzato o pietre, significava esporsi al rischio di imbrattarsi e di lasciare tracce.
0: Sì.
3: Quindi significa che quando era stato coinvolto nelle prime indagini di 10 anni prima, che l'avevano identificato, c'era il suo nome nel fascicolo delle indagini, e averla fatta franca evidentemente perché nessuno aveva preso le impronte digitali, quantomeno all'epoca dei fatti, 10 anni dopo. Quindi vuol dire che la cultura investigativa sì è migliorata, la sicurezza è migliorata, ma per i fatti di cui parliamo, anni 60, dai 60 agli 80, ancora c'era effettivamente
0: un po' di strada da fare.
2: Torniamo a quello che diciamo prima, con tutto il rispetto ovviamente per l'India e la cultura indiana. Pensa, negli anni 60 fare delle indagini, impronte digitali in un paese come l'India era piuttosto complicato.
3: Ma io immagino, perché non ho trovato letteratura su come sia stato catturato, ma immagino che poi qualcuno dei detective si sia appostato, si sia finto un mendicante assonnato. E quindi tutto sommato abbia così potuto vedere in azione, o comunque prevenire. No.
2: Beh, nella sua semplicità mi sembra un buon metodo, però posso dire. Perché non lo usano spesso?
3: Ad alto rischio, devo dire.
2: Beh, certo che a rischio, altissimo rischio. È un po' come gli infiltrati, no? Infiltrati estremi.
0: Ma andiamo alla seconda parte della scheda,
3: certo,
0: Massimo.
3: Certamente.
0: Andiamo.
5: Qualcuno sta cacciando esseri umani. Non sembra esserci un movente economico evidente. Le vittime possiedono poco o nulla. Non emerge un legame personale con l'aggressore. Non appartengono alla stessa famiglia. Non frequentano necessariamente gli stessi ambienti. L'elemento comune è soprattutto la vulnerabilità. Il nome che entra nell'indagine è Raman Ragav. Non è uno sconosciuto per la polizia. Era già finito sotto osservazione in relazione a una serie di omicidi avvenuti tra la fine degli anni 50 e l'inizio dei 60. Era stato sospettato e interrogato, ma gli elementi disponibili non erano bastati per dimostrare la sua responsabilità per quelle morti. Quando nel 1968 gli omicidi ricominciano, il suo nome torna nei fascicoli. La situazione diventa rapidamente un problema di ordine pubblico. Nelle periferie la paura cresce. Il pericolo riguarda soprattutto chi non ha alternative. Chi possiede una casa può chiudere una porta, chi dorme sul marciapiede no. E l'assassino sembra conoscere perfettamente questa differenza.
0: Lui girava durante la notte per Bombay,
3: paura,
0: incontrando...
3: Assolutamente, quando trovava un mendicante, un accattone, un senza tetto, meglio ancora, senza più corretto,
0: sfogava
3: un senza tetto, addormentato e isolato soprattutto dagli altri, afferravano il primo oggetto contundente che aveva a disposizione e sprangava sempre soltanto alla testa.
2: Sceglieva questo tipo di vittima perché nella sua testa doveva fare pulizia o perché questi erano inermi?
0: Che era la mia prima domanda, vogliamo già parlare?
2: Minore rischio di impresa?
3: Un delirio di onnipotenza, cioè quello di poter controllare e decidere della vita e della morte, un po' come gli angeli della morte fanno in ospedale. Il tema è lo stesso.
2: Volevo, quindi li aiutava nella sua testa
3: volevo
2: malata.
3: A proposito raccontarvi di una storia che è capitata a me personalmente, di un caso peritale in cui a un certo punto una donna viene a denunciare un'aggressione violenta, dice di avere forse riconosciuto l'uomo che l'ha aggredita, si va con gli investigatori a casa dell'uomo, della donna, di una donna che l'aveva conosciuto, si va a casa di questa donna, la si ritrova ginocchia per terra con la testa sfondata da un martello. A questo punto salta fuori un secondo nominativo, di un secondo amico di questa presunto oramai killer. Lo si va a cercare a casa, anche lì porta aperta, cranio sfondato. A questo punto tutto è assolutamente bloccato, perché non, i due non si conoscevano, l'assassino apparentemente non aveva lasciato tracce, e succede un fatto del tutto slegato. Sui binari delle ferrovie dello Stato di Milano c'è un ragazzotto che cammina e ogni tanto si ferma esce dai binari, si ferma vicino a un passeggero, cava di tasca una siringa con un ago e minaccia di rapinare, cioè se non mi dai tutto io ti buco con, dovete
0: e
3: pensare,
0: ti
3: siamo circa 20 anni fa, più di 20 anni fa, quindi sì, c'era la paranoia
0: dell'AIDS.
2: Certo.
3: Preso, fermato, naturalmente viene riconosciuto dalla prima donna aggredita, sta per raccontare tutta la sua storia e salta fuori che dice: sì, io ho ucciso Tizio, sì, ho colpito Caio, ma e poi ho anche colpito Sempronio. Cosa di cui gli investigatori non sapevano assolutamente nulla. Vanno a cercare dove lui gli ha indicato che si trova l'ultimo cadavere, trovano anche qui un terzo cadavere di una persona uccisa, attinta alla testa con un colpo da oggetto contundente. E questa cosa ve l'anticipo, poi ne riprendiamo dopo. Il motivo, il movente, era quello di salvare queste persone che conosceva.
2: Cioè?
3: E cioè uccidendole, farle salire,
2: ascendere
3: a un mondo più puro.
1: Vabbè,
3: più.
1: Ma dai, un pazzo.
0: Ma tu ci racconti questo perché il personaggio di oggi è
3: perché
0: più o meno così?
3: Un indizio ve l'ho già dato, cioè il fatto stesso che abbia ucciso, sia entrato nelle indagini negli anni, a fine anni 50, primi anni 60, e poi i delitti siano ripresi nel 68, significa che c'è un intervallo. E l'intervallo di solito in un serial killer è dovuto a due cose:
0: al carcere o allo psichiatrico.
3: O lo psichiatrico.
0: Inizio a imparare anch'io. Che miseria.
1: Vai, Tony.
2: Tra poco, intanto mettiamo un disco anche un po' allegro che magari ci serve, e poi invece ritorniamo nel clima di CSI col finale della storia di oggi.
6: CSI Milano con Radio 105 sulla scena del crimine.

0: Mai nome fu più adatto, perché con i Bausa abbiamo proprio fatto una Bausa vera, ne avevamo anche un po' bisogno, perché oggi Maurizio. Buonanotte.
1: Massimo,
0: ci stai tenendo proprio col fiato sospeso, eh?
2: Ma povero Ramarra.
1: Andiamo con la terza parte,
2: povero uomo, naturalmente. Diciamo che la prima reazione del governo indiano, potete immaginare quale sia una volta che viene catturato nel settembre dell'89.
1: C'era la pena di morte, figurati.
2: Viene immediatamente messo a morte, peccato che il nostro abbia dei problemi
1: psichiatrici.
2: E beh, quello che dicevamo prima di andare in pausa, cioè il fatto che dieci anni si è fermato dall'uccidere, evidentemente stava ospite degli ospedali psichiatrici.
1: Quindi non può essere condannato a morte.
2: Quindi lo vediamo nella terza parte della scheda.
1: Okay. Va bene, andiamo.
3: Raghav diventa uno degli assassini più temuti nella storia criminale indiana. Ma durante gli interrogatori emerge qualcosa che complica il quadro. L'uomo mostra un pensiero profondamente disturbato. Compaiono idee deliranti, convinzioni persecutorie e contenuti difficili da collocare all'interno di una normale logica criminale. A questo punto la domanda cambia. Non si tratta più soltanto di stabilire se Raman Raghav abbia ucciso. Bisogna capire in quali condizioni mentali abbia agito e quale sia il suo grado di responsabilità. Viene sottoposto a valutazioni psichiatriche. È un passaggio decisivo, perché la presenza di una malattia mentale non equivale automaticamente all'incapacità di intendere o di rispondere penalmente delle proprie azioni. Occorre stabilire il rapporto tra il disturbo e i comportamenti criminali, valutare la capacità dell'imputato e comprendere fino a che punto fosse consapevole della natura e delle conseguenze delle proprie azioni.
0: Ce l'hai spiegato più volte che non è detto che un certo grado di infermità o di condizione psichiatrica possa implicare la non consapevolezza.
2: E l'impatto che ha questa...
0: Cioè, da capire.
2: Chiunque commetta reati simili non può essere normale, inteso come norma statistica, certamente non è normale. Ma a questo punto bisogna vedere se ha le capacità di comprendere l'enormità del fatto. Cioè, l'esempio più semplice può essere questo: io posso non comprendere di aver commesso un reato se rubo una mela al supermercato perché ho a casa la bambina che ha fame.
0: Puoi fare un esempio diverso, Massimo, che abbiamo in trasmissione una persona che spesso si rende ruba colpevole dei piccoli furtarelli.
4: Non colgo.
1: Ma non per fame, eh?
4: Io sono come Robin Hood.
0: Cleptomania.
4: No, allora io rubo semplicemente delle cose che sono beni comuni, che costano troppo, tipo l'acqua.
1: Cioè, le fai degli espropri proletari.
0: Lei poi.
1: Mi interrompete, Picozzi.
2: No, è bello quando si parla di psichiatria, c'è sempre qualcuno che si mostra come un Rorschach vivente.
1: Certo.
2: Cioè, ti fa commenti per cui ti tratteggia un test di personalità, per cui poi io dopo... mando la parcella a casa.
1: Esatto. È logico.
0: No, torniamo a te, facciamo l'esempio della me.
2: Allora, se una persona può anche non concepire che sia un illecito, anche se è un furto, certamente, e faccio un esempio di cronaca terribile, cioè che una donna, una madre, lasci a casa la bambina di pochi mesi e la lasci senza cibo, senza acqua in pieno agosto per andare fuori a flirtare con il suo amore, diciamo che lì. Problemi lì c'erano nella persona che ha lasciato morire sua figlia, ma non erano di tal gravità da abolire la capacità di intendere
1: di volere, certo.
2: Per cui diciamo che naturalmente non tutti, anzi quasi tutti quei soggetti che vengono periziati hanno un problema di vizio parziale o totale di mente. Questo deve essere sufficiente però a togliere e abolire la capacità mentale.
1: E nel caso di Raghav?
2: Nel nostro caso, volendo, perché poi lui si è autoaccusato di 41 delitti, come al solito ricordiamo sempre che quando parliamo di serial killer non si riesce mai a sapere il numero esatto di vittime, in parte perché ne vengono tenute nascoste alcune informazioni per ricattare l'apparato penitenziario. Cioè, se io ti dico anche dov'è l'ultima vittima,
1: lo usano i detenuti.
2: A questo punto lo usa il detenuto, dicendo però mi collochi in una cella migliore o in una penitenziaria migliore.
0: Altre volte invece ne dicono anche più di quanti ne hanno fatti.
1: Sfruttano la situazione.
2: Adesso non ricordo bene se era Otis Tull, ma questo serial killer era riuscito a vantarsi di aver ucciso dai 400 ai 600 soggetti. Quindi qui, al di là del problema di riconoscere del fatto che il nostro Rawan abbia portato gli investigatori sulla scena, c'è poi il fatto dell'infermità di mente. Avrebbero voluto condannarlo a morte, ma in realtà soffre di una forma gravissima
1: quindi
2: di schizofrenia.
1: Quindi non è stato condannato a morte?
0: Ha finito i suoi giorni in manicomio, probabilmente.
2: Ha finito i suoi giorni in una prigione federale, dove è morto nel 1995.
1: Va a bene. Lui sono stati attribuiti quindi una quarantina?
2: 41. Però poi, come al solito, per chiudere le istruttorie si punta su quei delitti su cui ci sono più prove, più certezze.
1: Certo,
2: per cui
1: non su...
2: un serial killer viene condannato per due delitti, perché su quello ci sono prove
1: tanto basta, no?
2: Certo. Tanto basta per... e rimangono aperti gli altri 39 casi.
0: Teniamoci un appunto per la prossima volta, anzi ricordatecelo anche voi ascoltatori.
4: Sì.
0: Qualcuno vuole il parere di Massimo sulla pena di morte, sia nel caso della povera donna.
2: Siamo,
0: no,
2: siamo donna. Al medioevo.
0: E anche nel caso della fucilazione usata come
2: deterrenza.
0: Martedì prossimo ci parli un po' di questo.
2: Senz'altro.
0: Dai.
1: Grazie Picozzi.
2: Grazie a voi, grazie
5: ciao
2: a tutti.
5: Arrivederci. CSI Milano torna la prossima settimana con Radio 105 sulla nuova scena del crimine.

0: Fanta ti porta ad Amici. Bevi Fanta e dal 7 settembre al 10 novembre partecipa al grande concorso per assistere dal vivo a una puntata di Amici. Bevi Fanta e vinci premi da sogno. Info e regolamento su fanta.it.
1: ...105 hits, è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una

0: di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio. Radio 105 presenta 105 Mi Casa Live.
1: C'è 105 Mi Casa.
0: 105 Mi Casa Live.
2: Ogni settimana l'appuntamento dal vivo con Max Brigante e gli ospiti di 105 Mi Casa in diretta da Spazio Lenovo a Milano.
3: Lunedì 19 ottobre incontreremo nel salotto di 105 Mi Casa Giusy Ferreri e siete tutti invitati a partecipare con noi alla serata. Non mancate.
0: 105 Mi Casa Live.
2: Lunedì 19 ottobre con Giusy Ferreri.
1: C'è 105 Mi Casa.
0: Scopri come partecipare su 105.net.
4: Radio 105. Proud to be different.

0: così chiudemmo.
1: Posso leggere un messaggio? Non mi ulchizzo, mi
2: sono lecci, già... lecci.
1: No, secondo me è interessante invece. Io in effetti
2: quando,
1: ho detto...
2: Quando dice non mi ulchizzo...
1: No, ma per niente, per figurati. No, io quando prima ho detto quella povera donna, no, in riferimento alla condannata a morte, dove non ha funzionato, eccetera, in effetti poi mi sono riascoltato mentalmente, ho detto, beh, povera donna.
0: Insomma, però...
1: E qualcuno scrive, oh, ha fatto un crimine, ha commesso un crimine terribile, efferato, eccetera. È vero che ha commesso un crimine terribile, però nel momento in cui le fanno quello che stanno facendo, in qui e ora è una povera donna, no? Per me, certo. Per la mia sensibilità. Però è un discorso molto interessante quello sulla pena di morte. E secondo me settimana prossima dovremo proprio fare un blocco.
2: Sì, Monesi ha fatto così. Poi
1: no. Monesi.
3: Come mai? Nel frattempo ti volevo fare complimenti, ricordo... Tony, per la tua giacca di pelle, ti sta molto bene.
0: Bene, messa
3: su
0: ragazzi.
3: Adesso perché sta andando via, quindi
2: io
3: no?
2: Non riesco
3: molto
2: a capire.
3: Bello.
2: Io non la capisco quella donna lì. Cioè...
0: Grazie Lidia.
3: È questo
0: grazie
3: il segreto della grazie nostra comodo. Relazione.
2: Ripeto,
3: sai?
2: Non grazie. È per me non è commestibile. Io non sono per lei commestibile. Ma lei continua.
0: Vabbè. Grazie.
1: Perché, scusa, perché non credi al fatto che lei ti possa realmente
2: no.
1: trovare
2: attraente? In un'altra vita noi ci sposeremo io e Manola.
0: Grazie,
2: in un'altra vita.
3: E faremo continuare il sogno.
2: Esatto. Grazie. Grazie Lidia. C'è quello che deve mandare la pubblicità.
3: Ciao
2: Manola.
1: Io vivo in un programma dove la terza conduttrice dice a uno dei conduttori, meno male che ho autostima, dice che bel giubbotto, e a me dice è tutto sbagliato, cioè c'è una disparità di trattamento, imbarazzante.
3: Perché devi essere stimolato.
1: Sì, incredibile.
2: Ma io sono super sex.
0: Sei giusto.
2: Macro sex, ciao Ross.
1: A domani.
3: A domani.
1: Ciao. Ma dove? Ah, è finita, scusa.

0: Ladies and gentlemen,
1: we
0: from the Radio 105 main studio.
1: Here we are.
0: 105
2: Music and Cars.
3: Vroom vroom.
4: 105 Music and Cars. 105 Music and Cars.
5: Che bello!
1: Che bello, sì.
2: Sulla fiducia, proprio.
0: Showtime. Music and Cars.
1: Buongiorno, ben ritrovati amici fancassisti, sono le 16, buon lunedì 12 ottobre, ciao Darietto.
6: Buongiorno Lodovica.
1: Buongiorno, come stiamo?
6: Molto molto bene, è stato un bellissimo weekend di... Capito?
1: Quelli che piacciono a noi.
6: Bellissimo, ho preso la macchinetta fotografica nuova.
1: Vedi?
6: Senza spendere un euro, tra l'altro, perché ci sono degli ascoltatori che mi hanno già scritto, allora hai aperto un nuovo finanziamento.
1: Esatto. No, tu hai venduto,
6: esatto,
1: e quindi
6: hai recuperato.
1: Sì, no, sì. È tutto sotto controllo, ragazzi, non
6: sì.
1: agitatevi. Dario sa quello che fa.
6: Esatto.
1: Quasi sempre, okay?
6: Poi sono andato a incontrare una persona nuova, che è strano perché a una certa età è difficile fare nuove conoscenze, no?
1: Ma in che senso sei andato a incontrare una persona?
6: Allora, seguo questo ragazzo che si chiama Francesco Bosco.
1: Sì.
6: Ok. Come il papà di Don Giovanni Bosco. Tu pensa alla vita.
1: Pensa
6: come sta. Questo ragazzo di Bergamo che fa l'educatore, che si occupa di temi importanti come quello che insomma riguarda gli adolescenti e il rapporto che hanno gli adolescenti con se stessi e coi genitori.
1: Okay.
6: E fa delle cose molto divertenti su Instagram, divertenti, anche molto profonde. Su Instagram lo trovate, il Bosco.
1: Okay. Ok, andrò a seguirlo.
6: È molto molto in gamba Francesco, veramente. E quindi io gli ho detto: ma conosciamoci, perché mi piace quello che fai e vorrei saperne di più. Vorrei magari anche trovare il modo di collaborare.
1: Quindi un incontro per sviluppare possibili, come si dice oggi, sinergie.
6: Brava, brava,
1: così,
6: esatto.
1: Per fare networking.
6: Immagina Rosario, la prima cosa che mi ha detto quando gli ho detto vado a conoscere questa persona.
1: Agitatissimo.
6: Cioè, chi è?
1: Ma fammi vedere una foto.
6: No, non ti preoccupare, Rosario. Si frequenta con le donne. Cioè, stai sereno.
1: Non c'è pericolo.
6: Non c'è pericolo. Però, una persona molto, molto in gamba. Per questo è stato un bel weekend. Poi ieri sera una cena con gli amici.
1: Bene, bene.
6: Super easy. Venerdì ero morto a casa. Cioè, tipo, mi sentivo la febbre. Sì.
1: Il mio viaggio della speranza verso il Friuli è stato un viaggio della speranza. Partiti da Milano alle 18:30, arrivati in Friuli verso le 23. E in scioltezza, per fortuna la mamma ci aspettava con il prosciuttino
6: che mi hai portato
1: e la zuppa di lenticchie.
6: Arriveranno.
7: Mamma, che schifo.
6: No, scusate.
1: Senti,
6: allora,
1: lui me l'ha commissionato. Cosa volete?
7: Ma c'è bisogno di
1: dirlo. Per arrivare coi chili, c'ho delle valigie piccole io.
6: C'ho la borsa frigo qua, mi ha portato queste cose che sono incredibili. Cioè, sto già sbavando al pensiero.
7: Dobbiamo fare uno schifo.
8: Ma una condividi, egoista.
6: Ma cosa
1: Ma ce li ho a casa, state calmi.
6: Ma perché?
1: Pian piano arrivano. Ma sono impazienti.
6: No, sono impazienti, adesso ve li faccio vedere.
1: Anzi, mi avete fatta incazzare, adesso non ve le posso.
7: Brava. Sì, cose che non ho mai comprato, tra l'altro.
1: Non è vero, ce l'ho a casa.
6: No.
1: E quindi niente, poi c'è stato il compleanno di mio nipote. È stata una giornata di famiglia.
6: Belle. Normalmente
1: pile rigenerate.
6: Quando si esce fuori dalle giornate di famiglia si arriva a casa a pezzi, normalmente, no?
1: A pezzi più che altro per il viaggio, perché andare in Friuli, ciccio,
6: è lunga. Va bene.
1: Comunque, allora, ben ritrovati i nostri amici che rimarranno senza prosciutto. Antonio Pivati.
6: Buongiorno.
1: Ciao. Pivaz, come stai?
7: Bene, Dario, tu?
6: Fanno i gelosi.
1: Per fortuna che domani non ci sei.
7: Ma guarda,
6: sì, abbandoni la nave. Schettino,
7: sì,
6: torni a
7: come
6: bordo.
7: Famoso capitano.
6: Esatto.
1: Che vergogna.
6: Tu, zia, invece, tutto
1: zia,
6: bene?
1: Zia, ciao.
8: Scusate, chi siete?
1: Dario e Lodo. Madonna.
8: Da domani non ci sarò nemmeno io. Senza Pivati io non lavoro, mi spiace.
1: Ah, perché se no in genere sei proprio una di quelle.
7: Quanta sei fiancata per la zia, eh?
1: Una di quelle che proprio non se ne perde una.
6: 100 punti a Grifondoro. Molto bene, va bene. Allora, i santi.
1: Sì.
6: Cominciamo dal primo, che è
1: il più importante.
6: Sì, festeggia da poco, in realtà. È un santo giovanissimo, hanno fatto la fiction anche recentemente su Canale 5.
7: Carlo
6: Acutis.
1: Bravo, San Carlo Acutis.
7: Ha detto che fiction, la zia me l'ha detto subito.
1: Ma non ha neanche aperto la bocca. Senti, no, che abbiamo letto essere protettore di
6: web e di internet.
1: Pensa,
6: essendo molto giovane.
1: Questi santi del nuovo millennio.
6: E soprattutto essendo così internet un luogo pericolosissimo, soprattutto per i più giovani. Vabbè.
1: Giusto.
6: Quindi ci sta. Poi
1: abbiamo Caro, ti scrivo.
7: Amico.
6: Perfetto.
1: Bravo.
6: Poi tu vai a pesca, metti
7: l'amo.
6: Ok, sei grosso, è un
7: amone.
6: Benissimo.
1: Sì.
6: Questa è lunghissima, è difficilissima.
1: Va scomposto questo.
6: Scomposto, sì.
1: Allora, se non è mattina è
7: sera.
1: Sì.
6: Ok.
1: Fino.
6: Bravissimo.
1: Sì. Bravissimo.
6: Allora, ragazzi, quindi
1: San Carlo Acutis,
6: San Amico,
1: San Amone
6: e San Serafino
1: sono i santi di oggi.
7: E San Daniele che non c'è.
6: Ma il prosciutto non è San Daniele.
5: Attenzione. Attenzione. La direzione sconsiglia l'ascolto di questo programma alle persone cerebralmente normali o che non abbiano avuto problemi nella fase infantile della propria vita.

0: Solo che ero un po' nudo, mi sentivo un po' nudo, avevo messo la maglia e
1: non
0: basta.
1: Potevi metterla a petto nudo, no?
0: No, no, no, direi che proprio non è il caso. Sarebbe una good news per chi ci sta guardando sul 66. Però ho messo la felpina sotto, adesso sento caldo e quindi mi denuderò.
1: E abbassala, sì, o sì, togli la felpina.
0: Oppure apro, vedete qua mi siedono le chiappe.
1: Apri le prese d'aria laterali.
0: Che è già bello aperto, eh.
1: Vabbè, vabbè. Va bene, ma arriviamo alle good news, quelle vere.
0: Sì.
1: Tra cui questa. Secondo l'OMS... l'aspettativa di vita globale è tornata ai livelli pre-pandemia, oh, per fortuna, e siamo a 73,5 anni. E abbiamo toccato il punto più basso nel 2021 con 71 anni.
0: Però dovuto al Covid,
1: dovuto al Covid, certo, certo, che è la pandemia, quindi insomma le cose che sappiamo sono successe, ma ci siamo ripresi, dai.
0: Si vede in Italia, tra l'altro, che l'età media è quella, diciamo, della gente che incontri. Benissimo. La Svizzera, signori, è il primo paese a vietare sia l'importazione sia la vendita di pellicce. Molto bravi.
1: Oh,
0: molto
1: cosa bravi. Buona e giusta.
0: Bravi.
1: Pensa alla Svizzera. Io mi immagino le sciure svizzere tutte...
0: Ma senza pellicce.
1: Senza pellicce.
0: Tutto ecco.
1: Ecologico.
0: Tutto ecco.
1: Allora, poi nel Regno Unito le compagnie aeree non potranno più far pagare ai genitori un supplemento per sedersi accanto ai figli.
0: Che mi sembra
1: perché
0: una cosa
1: si sono accorti che i figli, se non sono accanto ai genitori,
0: fanno
1: sono un
0: casino.
1: Problema per tutto l'aereo.
0: Esatto,
1: eh?
0: Per quello l'avranno fatto, non perché
1: non per altro.
0: Ma va. Allora andiamo a Columbus. Tra l'altro oggi è anche il Columbus Day negli Stati Uniti. Così ve lo volevo ricordare.
1: Ah,
0: sì,
1: è vero,
0: sì.
1: La scoperta dell'America.
0: La scoperta dell'America 1492, il 12 ottobre.
1: Vero.
0: Comunque, a Columbus in Ohio tutti gli impianti sportivi della città hanno distribuito gratuiti gli assorbenti nei bagni.
1: Oh, grazie.
0: Quindi 165 distributori in 7 stadi e palazzetti. Un primato negli Stati Uniti.
1: Bravissimi.
0: Bravi, bravi, bravi.
1: Vediamo quanto ci mettono anche tutti gli altri.
0: Non credo proprio, non arriveranno mai.
1: A Portland, con un'autostrada chiusa, sono nati i bike bus per adulti. Si pedala in gruppo per andare al lavoro. Ho cercato anche le foto, tu hai viste foto di ste mandri di gente felicissima, perché hanno tutti un sorriso da orecchio a orecchio.
0: Sì,
1: pedalano.
0: Perché sono a Portland,
1: andate
0: per quello.
1: In bici.
0: Andate a Milano.
1: Fanno
0: in bici.
1: Stra-ridere. Così. Andate a cercarvi le foto.
0: E poi chiudiamo con queste. In Australia, sole e vento hanno coperto per la prima volta l'80,4% del fabbisogno elettrico nazionale.
1: Dato clamoroso.
0: Bravissimi ragazzi. Bravi, bravi.
1: Dato clamoroso. Quindi sole e vento.
0: Sole e vento, e solo con il sole e il vento solo hanno coperto. Bravi. Altre buone notizie le trovate su una pagina
1: goodgoodgood.co.
0: Come
1: co-co.
0: Co-co-co-co. E a proposito di good news, è anche arrivato il

0: A good day.
1: Lo è già, anche se sono le 16:13, per qualcuno questa giornata volge al termine. Insomma, speriamo sia stata sia stato un bel lunedì. Lo
0: sì.
1: È stato per te?
0: Beh, finora sì, adesso vediamo come va il sì o no.
1: Qua vi vogliamo, settimana scorsa, raga, ne abbiamo trovati due, ti ricordi?
0: Molto bravi.
1: Due su due, sì, un disastro.
0: Disastro. La zia, questa è colpa della zia, insomma.
2: Ma oggi farà peggio, eh?
1: No, dici?
0: Perché
2: arrabbiata. Senza San Daniele.
3: Perché arrabbiata,
2: è arrabbiatissima.
1: Dai, apri una delle tue confessioni.
0: Ma perché devo dare? Ma adesso, ma mai nella vita.
1: Ma dai, ma su, ma dalle un po' così, almeno ci trovi concorrenti bravi.
0: Cioè, dovrei farlo per avere degli ascoltatori che vincono il premio della RAI.
2: Hai aperto un tasto. Cioè, no, Mario non è generoso.
1: Mario non condivide.
0: Ma che io non sia generoso è la più grande cagata.
1: Sì, infatti, guarda,
0: che voi possiate
1: non è vero,
0: dire.
1: Non
0: io
1: è vero.
0: Posso, no, perché posso essere povero in canna, ma per gli altri io
2: è vero,
0: al 100%.
1: Testimone io di quando hai offerto un aperitivo mille euro.
0: Sì, non me lo voglio raccontare quello.
1: E sei svenuto quando ti è arrivato il conto.
0: Sì,
1: va bene.
0: Sì, va bene.
1: Allora, avrete capito che è arrivato il momento di giocare al sì o no. Per prenotarvi, il meccanismo è sempre lo stesso: messaggino al 342 41 15 105 con scritto
0: sì o no.
1: Very good.
0: Dai.

0: Bevi Coca-Cola e vinci! In palio 100 friggitrici ad aria Philips ogni settimana e 10.000 voucher Glovo da 20 euro. Parola di Joe Bastianich.
1: Concorso valido dall'1 ottobre al 16 novembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
2: Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una

0: Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Ogni giorno il mio lavoro è pieno di sorprese, ma i veicoli commerciali di Citroën si adattano sempre a tutto. E da oggi con il Pro Days di Citroën approfitta di vantaggi esclusivi su tutta la gamma.
2: Ad esempio, sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. Corri in concessionaria e scopri anche le altre offerte disponibili fino al 31 ottobre. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
0: Radio 105. Proud to be different.
3: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: La sofisticatezza di Olivia Dean con Baby Steps.
1: Ed
0: un po' meno
1: questo.
0: Sofisticato.
1: No, il zio no è decisamente meno sofisticato. No, stavo pensando che è stata scelta come selection della settimana per questa sua sofisticazione.
0: E a proposito di sofisticazionalità, ecco qui la sigla del zio no.
2: Che il gioco
1: che è sofisticata, nel senso che è stata copiata da qualcos'altro. Perché la sofisticazione è quando tu modifichi.
0: Noi prendiamo un po' in giro sto gioco, poco sofisticato, però le vittime lui le miete.
1: Sempre.
0: Comunque c'è sempre qualcuno che cade, speriamo non sia il caso di...
1: Giada
0: da Brescia! Ciao Giada!
3: Ciao.
1: Ciao Giadina!
0: Buongiorno, come stai?
3: Tutto bene, grazie.
1: Bene, cosa stai facendo in questo lunedì pomeriggio? Sei al lavoro, hai finito?
3: Sono in auto a aspettare mio figlio che arrivi da scuola con l'autobus.
1: Cioè l'aspetti alla fermata dell'autobus?
3: Sì, perché è un po' lontana da casa, quindi lo aspetto e poi lo porto a casa.
0: Ah, sta tornando da scuola? Eh beh sì, sono le 4:30, quindi non da eventuale basket piuttosto che... No, scuola.
1: No, quello
3: no,
1: dopo.
3: No, fa la quarta superiore, arriva da scuola.
0: Okay.
1: Sai che io questa cosa non l'ho mai capita, perché da siciliano noi facciamo la scuola, il massimo dell'orario di chiusura era alle 2. Cioè, le giornate più lunghe noi finiamo alle 2.
0: Ma sai che anche io non ho ricordi di aver mai fatto...
1: Mai, fino alle 4.
3: Ma loro fanno dal lunedì al venerdì.
1: Ah, perché non vanno il sabato, ok, quindi recuperano quelle.
0: Esatto.
1: Ho capito, ma sarebbero 5 ore da recuperare.
0: Comunque, sì,
1: perché tenerli fino alle 6 del pomeriggio? Per fare un favore ai genitori.
0: Esattamente, che non è cosa sbagliata,
1: esatto.
0: Se posso. Va bene, allora Giada, tu conosci il gioco del sì o no, immagino?
3: Ovvio.
0: Bene,
1: ovvio,
0: quindi
1: bene.
0: Sei pronta?
3: Prontissima.
1: Bene, mi raccomando, ricordiamo al volo le regole. Non bisogna dire né sì né no. Bisogna rispondere velocemente senza indugiare. E non bisogna ripetere due volte la stessa risposta.
3: Ok.
1: Perfetto.
0: E allora Giada, vamonos. Giada, senti, ma tuo figlio pratica qualche sport?
3: Muay Thai.
0: Ah, Muay Thai come mio figlio.
1: Ma quindi ogni tanto arriva menato a casa?
3: Un occhio nero ogni tanto.
1: Ok.
0: E tu mamma chioccia ti preoccupi o ormai vabbè che s'arrangi?
3: Un po' di ghiaccio e via.
1: Brava, ma tu sei una mamma apprensiva?
3: Abbastanza.
1: Ok, ma su altre cose tipo se torna tardi la sera?
3: Mai per quello.
1: Okay.
0: Ma esiste ancora sta cosa del coprifuoco? Cioè tu lo metti?
3: Alle 24 il sabato, alle 23 il venerdì.
1: Ah, ok.
0: Ah, perché si esce pure il venerdì, giustamente.
1: Perché non ha scuola, hai detto, giusto, il sabato?
3: Non ha scuola il sabato.
1: Mm.
0: Ah, ecco.
1: Senti, ma hai altri figli oltre lui?
3: Nicola, 22 anni.
1: Okay,
0: che è già più avanti, quindi lui è autonomo, niente coprifuoco per Nicola.
3: È grande ormai.
1: È grande. Vivono insieme ancora sotto lo stesso tetto?
3: Vivono con noi.
0: Mamma lei, oh! Concentratissima, non mi ha sgarrato di una virgola.
1: Mai, una
0: concentratissima
1: macchina. Brava Giada.
0: Giada, sei un robot. Bravissima.
1: Noi così li vogliamo. Mamma i giocatori
0: mia,
1: del sì o no.
0: Ero in difficoltà io con le domande, perché ho detto qua non cade qua.
1: Per
0: non
1: me
0: cade.
1: Quella è la normalità, che io non so mai cosa chiedere. Senti Giada, allora brava, kit di Radio 105 per te, che dovrai un po' dividere con tuo figlio. Come si chiama il più piccolo?
3: Il più piccolo Matteo ha 17 anni e il più grande 22, Nicola.
0: No, che s'arrangino, scusa, sono per Giada sti premi.
1: Ho capito, ma
3: hai ragione, lodo.
1: Ma ha parlato solo dei figli, è merito loro se è andata avanti dritta come un fuso.
0: No,
4: sì, ma non
0: suo.
4: Avete detto i premi.
1: Il kit da 205.
4: Basta. E le confezioni di San Daniele che
1: no.
4: Ti manda la Lodo.
1: Quelle no, quelle sono solo per
0: ci
1: me.
0: Ci tengo a darle a tutte le persone che mi stanno simpatiche.
1: 8 milioni di euro fatturato nel 2027 per questa azienda. Va bene, Giada, saluta chi vuoi.
3: Saluto mio marito che è al lavoro, che vi ascolta quando riesce mentre sul camion.
0: Mitico.
3: E i miei figli e tutti quelli che mi hanno riconosciuto.
1: Va bene, brava.
0: Ciao Giada, un bacione, brava.
3: Anche a voi, grazie.
0: Ciao.
1: Andrea da Sondrio.
0: Eccolo.
5: Ciao.
1: Allora io voglio mettere subito le mani avanti. Andrea, abbiamo finito i kit, soprattutto abbiamo finito i San Daniele da regalare e purtroppo quindi
5: molto male.
1: Vedi di perdere subito, che qua non abbiamo tempo da perdere. Va bene,
0: no Andre, concentrato, Giada ha fatto molto bene, l'hai sentita?
2: Sì, ho sentito, bravissima.
1: Brava.
0: Sì, aveva
1: brava.
0: Una tecnica proprio tutta sua. Mm-hmm.
2: Sì, molto brava, sì.
1: Allora, io direi che ci possiamo conoscere meglio nel gioco.
0: Sotto esame.
2: Ok.
1: Va bene, allora bene. Giochiamo, dai. Sì.
0: Allora Andrea, raccontaci, hai finito di lavorare per oggi?
2: Ho finito ora.
1: Bravo, e fai un lavoro pesante?
2: Faccio l'imbianchino.
1: Beh, quindi sei vestito come me normalmente, salope a go go.
2: A volte sì.
1: Ecco, perfetto, a volte sì.
2: No!
1: Vabbè, tanto andava avanti lui, era lì che stava facendo un comizio.
2: Davvero,
0: mi era passata un po' in sordina perché essendo spostata nella frase verso il fondo
1: a volte sì
0: non ci avevo fatto tanto caso.
1: Vedi che però
2: sono
1: Andrea
2: stato un cucù
1: un pochino
0: cucù. Dai però Andrea, volevamo anche conoscerti di più, ma
1: io volevo sapere nella sala dove metti i pennelli perché è piena di tasche, ho scoperto che ho tasche dappertutto.
2: Sì, è vero, tasche ovunque ho.
1: Vedi, ma l'imbianchino è così. Ma quindi tu torni a casa, adesso domanda tecnica, torni a casa ogni tanto sporco dei colori?
2: Allora, no, quando lavoro sì, però visto che non voglio sporcare il furgone mi cambio.
0: Cambi prima di salire sul furgone?
2: Sì, mi cambio, almeno non sporco il furgone.
1: Io me lo vedo Andrea a Sondrio, dove normalmente d'inverno ci sono meno 12 gradi, sì. Meno 15 anche, lui nudo davanti al furgone che si cambia.
0: Volo.
1: Esatto.
2: esatto, sì.
0: Ma sì.
1: Bravo Andrea, uomo d'altri tempi, caspita.
2: Mica tanto bravo.
1: lo so.
0: Si poteva far meglio, mannaggia. Vabbè.
2: No, veramente, la seconda domanda è già uscito.
1: Vabbè, dai, tranquillo, ti potrai rifare con altri giochi meravigliosi di questo programma.
2: Lo so, ti ascolto sempre, dalla mattina alla sera.
1: Grande.
0: Mitico. Vuoi salutare qualcuno, Andre?
2: Sì, la mia compagna e il mio popo Filippo.
1: Il popo, va bene.
0: Ciao Andrea, un bacione.
2: Ciao, siete grandi.
1: Ciao. Il sì o no, amici? A me è tutto la sua vittima
0: a
1: oggi.
0: Mie tutto.
1: A me è tutto.
0: È giusto.
1: Giusto?
0: A me è esso.
1: A me è stuto.
0: Va
1: bene, comunque ha fatto la sua prima vittima e chissà se ce ne saranno altre. Secondo me, per come sta andando ultimamente nella seconda ora, la vittima sarò io.
0: No, non iniziare a buffarti,
4: sì.
0: Dai.
4: Il sole splende come non,
0: non ha mai.
1: È splenduto.
0: Sì.
4: Mi sembra ovvio.
1: È invece spleso.
4: No. È come non ha mai fatto.
1: Splenduto non si dice?
0: Splesso.
1: A splentaglio.

0: ritorna grande richiesta la nuova rubrica coniata qui a Music and Cars, la rubrica dedicata alla natura e ai nostri amici animali, Music and Quark.
1: 105 Music and Cars vi presenta 105 Music and Quark. Music and Quark.
2: Benvenuti. Oggi parliamo dell'antechino. Vabbè. In questo appuntamento, dove vi rendiamo spettatori del meraviglioso teatro della natura. Se il Keith Richards del 1970 fosse un animale,
0: ci dava giù forte. Sì.
2: Probabilmente sarebbe lui, l'antechino.
0: Sì.
2: Dal latino antechinus gigolous exhausting, sì, maratonicus nocturnus sexo drogam rock,
0: sì,
2: and roll.
0: È così proprio, sì.
2: Questo piccolo marsupiale delle coste orientali e sudorientali dell'Australia, all'apparenza riconducibile a un topolino di campagna, ha più festini sulle spalle di Dario Spada ai tempi d'oro.
0: Pensa.
2: Ti vengo a prendere a casa. Forse pensate che la vita dei piccoli roditori sia tutta tana, bacche e sonnellini?
0: No.
2: Quella è la vita della comello. Per l'antechino maschio non è così. Quando arriva la stagione degli amori, che dura un paio di settimane all'anno, l'antechino si trasforma nel protagonista di una festa senza fine. E parliamo di numeri record. Un singolo accoppiamento può durare fino a 14 ore di fila.
0: Cosa?
2: Dividete a metà, poi ancora a metà, poi a metà e sottraete 10 ed avrete la durata di un amplesso medio di Pivati. Ma non solo. Questo piccolo e lussureggiante campione per due settimane all'anno si dimentica di mangiare, dormire o riposarsi. L'Accademia del Porno di Rocco Siffredi sarebbe molto fiera di sapere che il suo unico scopo in quei fraggenti,
0: sì,
2: è la riproduzione.
0: Piccolo.
2: Anche fraggetti.
0: Su fraggetti.
2: Passando da una partner all'altra senza un secondo di pausa. Fino a quando la natura però decide di punirlo per l'eccessiva lussuria.
0: Oh no!
2: Il sovraccarico di stress e di testosterone azzera completamente il sistema immunitario dell'antechino.
0: Oh, no.
2: Gli fa perdere il pelo. Finita la stagione degli amori,
0: che succede?
2: Tutti i maschi muoiono.
0: Ecco.
2: In pratica, danno fondo a ogni singola riserva di energia,
0: bravi,
2: esistente per garantire la sopravvivenza della specie.
0: Cari.
2: Lasciando le femmine a gestire tutta la prole in totale tranquillità. Così come deve essere.
0: Esatto.
2: Insomma, quella dell'antechino è una storia d'amore, estasi e autodistruzione. Un po' come quella della zia. Torniamo la prossima settimana con 105 Music and Quark.
0: Applauso all'antechino.
3: Bravo.
0: Siamo tutti gli antechini all'ascolto.
2: Comunque io ho smesso di fare quello per non morire, proprio perché

0: Fanta ti porta ad Amici. Bevi Fanta e dal 7 settembre al 10 novembre partecipa al grande concorso per assistere dal vivo a una puntata di Amici. Bevi Fanta e vinci premi da sogno. Info e regolamento su fanta.it.
1: Cosa sogni senza me? Sangue sparso sul parquet. Chissà perché, se non muori non fai parte della storia.
2: 105 Hit è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio. La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
3: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
4: Bevi Coca-Cola e vinci! In palio 100 friggitrici ad aria Philips ogni settimana e 10.000 voucher Glovo da 20 euro. Parola di Joe Bastianich.
5: Concorso valido dall'1 ottobre al 16 novembre. Regolamento completo su coca-cola.it.

0: Che anni per la musica. UK Planet Funk.
1: Eh sì, un tuffo nel 2002. Avevo
0: bello.
1: 12 anni e la ballavo come un'ossessa alle colonie estive.
0: Perché sì, fu sì. un disco estivo questo in
1: con
0: effetti.
1: Con gli animatori che ci facevano le luci con le pile così. La tristezza.
0: Sì, è un'immagine. Scusami, a questo punto
1: visto
0: che abbiamo ancora un po' di tempo prima di poter chiudere l'ora,
1: sì.
0: ma hai aperto anche un cassetto dei tuoi ricordi.
1: Sì.
0: È bello renderci partecipi di questa cosa, perché così
1: Scusate.
0: Ci conosciamo anche meglio. No, è bello.
1: Ho fatto

0: Ho fatto
1: molto
0: bene. Ho intristiti un po' troppo, no, con le pile mosse dagli animali.
1: Volevo sapere dove eravate, in Friuli?
0: Certo, in Friuli, sì, sui monti della Carnia. Sì,
1: i monti della Carnia.
0: Si cambiava.
1: Ma facevate le passeggiate sul Carso anche voi?
0: No. Carso da un'altra parte.
1: Poi piove sempre,
0: si sa, sul Carso.
1: Sì, sì, scusami, hai ragione, dovremmo chiedere a Deborah. Va bene.
0: No, Carso è verso Trieste, quindi verso il mare, e la Carnia è su.
1: Perché voi siete Friuli, Venezia Giulia, ma il Venezia Giulia è una cosa e il Friuli è un'altra.
0: Il Friuli sta su, la Venezia Giulia sta più in basso.
1: Sta più basso.
0: Esatto, esatto.
1: Devo ancora capire bene la conformazione geografica.
0: Ma se sei mio amico, non puoi non sapere queste cose.
1: Devo sapere anche tutte le cartine orogeografiche con tutti i monti.
0: Ma tu te li ricordi? A proposito dei ricordi dell'infanzia, il nome di tutte le Alpi? Dai, marittime,
1: padovane,
0: Conzie, Graie, dai.

0: Allora, per Halloween sarà richiesta ai componenti di questo programma la coreografia del video di Miley Cyrus.
1: E perché è così complicato?
0: Tutti vestiti, tra l'altro, come i ballerini di Miley Cyrus, quindi nudi.
1: Quindi nudi.
0: Va benissimo.
1: Fin qua ci possiamo arrivare.
0: Va bene, va bene. Ma adesso, signori, è lunedì e quindi...
2: 105 Music and Cars presenta il fesso del giorno.
1: Oggi un gran bel fessacchione.
0: Lui vince tanto,
1: Lui vince tanto e anche abbastanza a mani basse.
0: Allora, partiamo da un presupposto. E io posso dirlo, io sono palermitano, sono nato a Palermo,
1: sì.
0: Parliamo di un 51enne originario proprio di Palermo.
1: Originario di Palermo, ma residente a Pometo, frazione di Colli Verdi, in provincia di Pavia, dove il nostro amico si trovava ai domiciliari.
0: Benissimo.
1: Per una rapina che aveva fatto.
0: Partiva già bene. Allora, questo palermitano viveva in provincia di Pavia. Pavia fa provincia?
1: Sì.
0: Penso di sì.
1: Provincia di Pavia.
0: Va bene, oggi con la geografia male, Dario. Comunque, quindi si trasferisce dalla Sicilia in giovane età, viene a stare nel Pavese e però inizia a delinquere. Per cui era già stato arrestato, ma era ai domiciliari per una rapina pregressa.
3: Okay. A Pavia.
0: Nelle zone del Pavese.
1: E da qui, Pivaz, parte la nostra storia.
0: Oh.
1: Ok. Allora, il signor, vogliamo dargli un nome immaginario?
0: Sì, Snapurzio, sempre
1: Snapurzio.
0: Lui. Snapurzio ci piace. Bello.
1: Il signor Snapurzio è sceso di casa a Pavia, dove si trovava ai domiciliari, con, attenzione, avanguardia pura, una maschera di Salvador Dalì a oscurargli il volto.
0: Quindi un po', diciamo, la casa di carta.
1: Per forza.
0: Se vogliamo, ecco.
1: No, vabbè. Cambiamo almeno pittore. Vabbè.
0: Sì.
1: E ha attraversato la strada ed è entrato nel primo ufficio postale che ha trovato, con un fucile a canne mozza in pugno, con l'idea di mettere in atto il colpaccio del secolo, che tra l'altro esegue anche tutto sommato bene.
0: Cioè, il colpo gli va di gran lusso, ragazzi. Perché?
1: Perché?
0: Adesso è sempre un delinquente, però arriva vestito da Salvador Dalì, entra col fucile a canne mozze,
1: minaccia,
0: brava, la commessa delle poste,
1: impiegata alla cassa e anche tutti gli altri dipendenti con l'arma puntata, fa un gran casino, si fa consegnare il bottino
0: di 7.600 euro, quindi anche bene.
1: Cioè, bravo, nel senso, non si fa, però bravo, ok?
0: Nel senso, organizzato bene.
1: Ben organizzato.
0: Posso prendere ispirazione se mi servono dei soldi.
1: Ecco, non prendere ispirazione dalla sua disattenzione, perché...
0: Stopirla.
1: Stopirlone, uscendo trionfalmente da questa, da questo ufficio postale, si fa scivolare accidentalmente di tasca un dettaglio, cioè l'unica cosa che forse non doveva accadergli.
0: No, che soprattutto non doveva portare per fare una rapina.
1: Sì, ecco, questo bisogna...
0: Prendiamo nota.
1: Se vuoi rapinare, non portarti la carta di identità.
0: Il
1: okay?
0: Portafoglio, ragazzi. Questo c'aveva il portafoglio addosso, quindi esce di corsa. Dopo aver fatto la rapina, avere il bottino tra le mani, 7.600 euro, stava andando tutto bene, si rintana a casa sua.
1: E dopo, non lo so, vogliamo dire un'ora?
0: Ma
1: due
0: anche meno,
1: ore?
0: Forse meno, guarda.
1: Dlindlon!
0: Chi è?
1: Al citofono, sì.
0: Aveva già comprato degli acquisti su Amazon come avrebbe fatto il sottoscritto? No!
1: Polizai!
0: Giustamente.
1: Ragazzi.
0: Questi
1: cioè,
0: arrivano.
1: È stato facilissimo per loro. Facilissimo.
0: Controllano, vedono un attimo davanti l'ufficio postale, trovano un portafoglio. Ma di chi sarà mai questo portafoglio caduto qui per terra che nessuno ha raccolto? Lo vedono, vedono il nome di questo fesso, vedono che aveva già fatto una rapina, quindi vanno subito a casa sua e lo ammanettano immediatamente.
1: Niente di più facile. L'uomo è stato arrestato con l'accusa di rapina aggravata e trasportato nel carcere di Torre del Gallo a Pavia.
3: Beh, quindi possiamo dire che finita la casa di carta, inizia Prison Break.
0: Sì, adesso comincerà Prison Break. Nel pavese non so se si dice Prison Break, si dirà il gabbio, come si dice?
3: Ergabbio.
0: No, quello
1: no,
0: è
1: questo
0: Roma,
1: è un'altra
0: Roma.
1: Parte.
0: No, lui avrebbe detto sbarrava i sale, cos'è me pegate?
1: Cosa?
0: No, lui ha detto.
3: È Friuli questo.
0: Sì, sì, questo è proprio del
3: alto.
1: È della carne.
0: Queste carniche, Alpi carniche. Comunque, questo palermitano di 51 anni, che però viveva in questo
1: Pavia, che ha fatto la rapina, ma ha perso il portafoglio.
0: È il fesso del giorno. Certo che anche lui. Fai una rapina e ti porti il portafoglio. Che cosa ti serve il portafoglio?
1: Io ho un nuovo idolo da oggi. È anche un nodo.

Rivivere un'emozione è come rispolverare un vecchio vinile. Quando la puntina corre sui solchi di un disco, la mente viaggia con lei. Le vibrazioni che senti si uniscono ai ricordi, incisi per sempre su quella superficie e dentro di te. 105 Music & Cars presenta 180 grammi. Pure emozioni concentrate nel peso di un vinile.

0: Il pezzo che abbiamo appena ascoltato nel 180 si chiama Yeah.
1: Yeah per 5.
0: Esatto, a cantarlo sono gli U2 in questo caso. Però perché l'abbiamo suonato? Perché in realtà il pezzo è di Shane McGowan, il leader di una band che a me è sempre piaciuta tantissimo, sono i Pogues. Band che arriva dall'Irlanda, e una band che chiaramente non c'è più. Lui, il cantante Shane McGowan, non c'è più, è scomparso qualche anno fa, e proprio in occasione di, diciamo, il ventennale, uscirà questo album che raccoglie una serie di inediti, o meglio, no, di canzoni dei Pogues o di Shane McGowan
1: rifatte
0: in maniera inedita da nomi giganteschi tipo Bruce Springsteen, U2, Tom Waits, Nick Cave, tantissimi.
2: Ma chi ce ne fu?

0: No, ma era bello.
1: Non è vero, invece è un disco che secondo me vale la pena ascoltare, sì, perché ci sono veramente delle versioni pazzesche. Qualcuno l'abbiamo ascoltata.
0: Esatto, non è ancora uscito tutto.
1: Quando è già
0: uscito? Esce il 13 novembre.
1: 13 novembre, tra un mese.
0: Sì, si chiamerà 20th Century Paddy, The Song of Shane McGowan, proprio
1: molto
0: il cantante
1: bene
0: dei Pods.
1: Thank you very much.
0: Bene, signori, ma a questo punto comincia una nuova settimana di scontri.
1: E comincia la sudata quotidiana di Dario Spada. Avete capito bene, è il momento di giocare al Ma Dove Vai, quindi prenotatevi, amici. Le nostre macchine si stanno scaldando.
0: Ma chi?
1: 342 41 15 105, dove dovete scriverci.
0: Ma dove vai? Ma dove vai? La mia è ingolfata. Non riesco, non sono mai riuscito da quando abbiamo cominciato a fare una settimana di vittoria.
1: No, è vero, quello no.
0: Abbiamo
1: quello
0: pareggiato il mio massimo. Vabbè, dai.
1: Andrà meglio, dai. Non buttarti giù.
0: Va bene, va bene.

0: Ma tanto c'è tempo.
1: Sì, sì, ci vado domani.
0: Ma va, che mica scappa, eh.
1: Non me lo segno, tanto me lo ricordo.
0: Ah, le ultime parole famose. Ma lo sai cosa ti perdi? Tutti i vantaggi della nuova iniziativa Mini Countryman. Puoi non dire che non te l'avevo detto. Scopri di più negli showroom dei partner Mini e su mini.it. Iniziativa Mini Countryman valida per ordini su vetture nuove fino al 30 novembre.
2: Con Amazon, ogni anno, i dipendenti possono avere fino a 3.200 euro per la crescita professionale. Come Gabriella, che oggi è un tecnico specializzato. E il rumore di un macchinario da riparare le ricorda quanta strada ha fatto. Dopo 2 anni fa il lavoro che ha sempre sognato, grazie alle competenze che ha acquisito. Con Amazon hai fino a 3.200 euro ogni anno per la tua crescita professionale. Si applicano condizioni di idoneità relative a tipologia e durata del rapporto di lavoro.
3: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
4: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
5: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
4: Evidentemente non ho un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 2.000 euro di vantaggi sui veicoli in pronta consegna.
5: Grazie, mi sento già più carico.
4: Info su toyota.it.
6: Il soggiorno in un hotel Best Western può essere davvero rilassante, frizzante, romantico. Prenota subito su bestwestern.it. 170 hotel in tutta Italia ti aspettano. Best Western, mai uguali, sempre unici.
7: Bollettino Deghiversario numero 2.
8: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
7: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
9: Fanta ti porta ad Amici. Bevi Fanta e dal 7 settembre al 10 novembre partecipa al grande concorso per assistere dal vivo a una puntata di Amici. Bevi Fanta e vinci premi da sogno. Info e regolamento su fanta.it.
10: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
11: E da oggi anche il mobile.
10: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
12: Lo vedo, all'alba e al tramonto.
13: Audible presenta un thriller che non smetterai di ascoltare.
14: Con questo sacramento il mio sangue ti scorre nelle vene.
13: Riccardo Scamarcio, Benedetta Porcaroli.
14: Mina.
12: Dracula.
13: Ascoltalo ora su Audible.
15: Ottobre, 31 giorni, nessun ponte, a Natale manca una vita e c'è pure il cambio dell'ora.
16: Ci pensiamo noi a farti ritrovare la felicità. Da Doppio Malto è il mese della birra e le medie costano solo 3 euro fino al 31 ottobre.
17: Doppio Malto, birra, cucina e felicità.
16: Trova uno degli oltre 60 ristoranti in Italia. Bevi responsabilmente.
18: Oggi gioca con noi Bio Repaco, il nostro pappagallo campione di raccolta differenziata. Iniziamo! Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per... la raccolta dell'indifferenziato?
19: No!
18: Del vetro?
19: No!
18: Di carta e cartone?
19: No, no!
18: Di plastica e metalli?
19: No!
18: Dell'organico?
19: Certo che sì!
18: Risposte esatte! Il sacchetto in bioplastica compostabile si usa solo per la raccolta dell'umido!
19: Facile, no?
18: Scopri di più su biorepack.org.
20: Notorious Cinemas Fiume Veneto chiama Terra. Terra, ci siete?
21: Qui Terra, tutto in ordine. Come procede lassù?
20: Poltrone reclinate, popcorn scoppiettanti, canale cinema sintonizzato. Lo spettacolo sta per iniziare.
22: Da Notorious Cinemas vedere un film è un'esperienza stellare. Notorious Cinemas è arrivato anche a Fiume Veneto con una multisala di ultima generazione. Venite a trovarci nei nostri cinema. Elenco sale su notoriouscinemas.it.
0: Bevi Coca-Cola e vinci! In palio 100 friggitrici ad aria Philips ogni settimana e 10.000 voucher Glovo da 20 euro. Parola di Joe Bastianich.
1: Concorso valido dall'1 ottobre al 16 novembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
19: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A ottobre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%. TAEG 1,02%. 35 rate da 373 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.500 euro. Offerta valida fino al 30 ottobre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.

0: Adigiden.
1: Con questa energia.
2: Perché invece di vestirci da Miley Cyrus e ballerini non ci vestiamo da Peggy Gou e Ira Star e proviamo a replicare la coreo loro?
1: Beh, mi sembrava più facile quella di Miley Cyrus.
2: No, dici?
1: Non lo so.
2: Secondo me no.
1: No, diciamo che ovunque mi metti a ballare comunque fai male.
2: Dove mi metti sta? No, buttarti giù.
1: Ma guarda, lasciamo perdere.
2: Ma se sei Roberto Bolle, la vendemmia proprio.
3: Io l'anno prossimo voglio Dario a Ballando con le Stelle.
2: Oddio, che sogno.
1: Per carità del Signore, non ditelo mai. Non accetterei, anche se mi dessero 2 milioni di euro, non accetterei mai.
2: Ma veramente?
1: Ma vuoi mettere io intanto un impegno quotidiano con i ballerini a ballare, coreografie, questo, quella?
2: Appunto, sai quanto te la spassi, Darione? Dai.
1: Sono già stanca a pensare.
4: 105 Music in Cars.
2: Ma dove vai?
1: Forse per 2 milioni vado, eh.
2: Direi.
4: Dove vai?
1: Anche per 30 euro.
5: Ma dove vai? Prima poi arriverai.
1: Perdi
5: così.
1: Lo passa di qui.
2: Sì, è quel momento lì, è quel momento in cui Dario inizia a pezzare la felpa, eh?
1: L'ognomo.
2: Hai dimenticato l'ognomo. Andrà male
3: oltre
2: anche
3: oggi. Oltre a un
2: caricatore
3: da 90 euro. Piace.
1: Sì, infatti, secondo me qualcuno me l'ha ciulato in radio, volevo dire questa cosa, forse l'ho lasciato lì attaccato alla presa, il mio caricatore da 40 euro, ma vabbè.
2: Anche te che ti compri il caricatore a 40 euro.
1: Ma
2: però
1: è quello per fare la
2: è un invito a nozze, cioè, per i malintenzionati.
1: Vabbè, dai. Va bene. Allora, conosciamo il primo che giocherà con noi e sarà il primo a decidere anche in che direzione andare, cioè su che macchina salire.
2: Si chiama Paolo da Verona. Ciao Paolo.
6: Ciao ragazzi.
1: Ciao.
2: Buongiorno,
1: Paolone.
2: Mitico Paolo, come stai?
6: Paolo. Paolone è beccato perfetto, mi chiamano così proprio.
2: Veramente?
1: Ti saluto.
6: Sì.
2: Io so tutto.
1: Tutto, è come se avessimo una webcam puntata su di te. Paolo, come stai intanto? Com'è questo lunedì pomeriggio?
6: Bene, perché ho già finito di lavorare.
2: Che bello Paolo, che
6: anomala, diciamo.
1: Pollice in su come Fonzi.
2: Cioè oggi hai finito particolarmente prima.
6: Esatto, sì, okay. Di solito finisco un po' più tardi, ma...
1: È per questo, vedi?
6: Mi ha graziato, il capo mi ha graziato.
1: E puoi giocare.
2: Infatti.
6: Esatto. Stranamente ho mandato un messaggio, perché di solito non riesco, vi sento ma non riesco a mandarvi il messaggio.
2: Vedi? Grande, ma Paolo. Vedi che era scritto nelle stelle.
1: Vedi. Adesso vediamo di fare i bravini, Paolone.
6: Okay.
1: Su che macchina vuoi salire?
2: Vrum, vrum.
6: Se non hai l'ognomo.
2: Vedi te.
1: Vabbè, fai tu Paolo, lodo. Però non possiamo stare lodo.
2: Ma
1: no.
2: Sì,
1: lodo,
2: vieni lodo, qua lodo. Paolone, che ci divertiamo.
1: Vi odio.
2: Salta
1: tutti.
2: Su, ottima. Vabbè. Scelta.
1: Vabbè Paolo, vediamo come se la caverà il tuo sfidante, che tra l'altro ha un nome bellissimo.
2: Dario da Catania.
7: Ciao ragazzi.
1: Ciao Dario.
7: Ciao.
1: Come stai?
7: Tutto a posto.
1: Senti,
7: sono anch'io dal lavoro da poco.
1: Bene, sono contento. Che lavoro fai? In bare?
7: Il Corriere.
1: Senti, l'Etna ti sta dando problemi in questi giorni o l'Etna ha smesso di rompere?
7: No, ha smesso
2: di
1: rompere.
2: Belle. Bene. Le arrotate.
1: Arrotate, ma poi lui è catanese e in bare, quindi è diverso rispetto al palermitano.
2: La R,
1: tutto è diverso.
2: Fammi
1: proprio
2: sentire
1: la
2: una R catanese, Dario.
1: La S. Dario, giochi con me, sei contento?
7: Perfetto, volevo questo. Dario con Dario.
2: La squadra dei Dari.
1: Esatto.
2: Va bene. Dispari, Dario.
1: Dispari.
2: Bim, bum, bam.
1: Due pari
2: per me.
1: Mannaggia.
2: Paolone, ci sei?
6: Ci sono, pronto.
2: Allora Paolo, le regole valgono anche per Dario. Ovviamente un minuto di tempo per indovinare 5 tappe, che possono essere città o luoghi noti. E se non sapete una risposta potete dire ricalcolo. Ci torneremo al termine di tutte le domande, ok?
6: Perfetto, andiamo.
2: Vamos! È una città siciliana famosa per il suo legame con un grande vulcano.
6: Palermo.
2: È un parco nazionale.
1: Ormai.
2: È un parco nazionale statunitense celebre per i geyser.
6: Celebre per?
2: I geyser.
6: Yellowstone.
2: È un territorio storico del Lazio che coincide con la provincia di Frosinone.
6: Amatrice.
2: È la più grande isola del mondo, caratterizzata da enormi distese di ghiaccio.
6: L'Antartide.
2: È una grande struttura che riunisce negozi, ristoranti e altri servizi sotto lo stesso tetto.
6: Centro commerciale.
2: Allora ritorniamo su, la città siciliana famosa per il legame con il vulcano sorge ai piedi dell'Etna. Dai!
6: Porca tutta.
2: Dai!
6: No.
1: Ma ne abbiamo
2: l'abbiamo appena da.
6: A me mi passo. Non mi viene. Non mi viene.
2: Catania, ne abbiamo parlato fino a un secondo prima di iniziare.
1: Paolo, Dario, che è quello che ti sfiderà, è di Catania. Gli ho chiesto, l'Etna tutto bene?
6: Era un po' agitato. Non ho ascoltato benissimo.
2: Paolone, mi hai sbagliato. Catania, il territorio del Lazio era la Ciociaria.
1: Non Amatrice.
2: E la più grande isola del mondo è la Groenlandia.
1: Quindi ne avete fatte due?
2: Ne abbiamo fatte
1: solo due.
2: Paolone.
1: Molto due. Bene. Dario.
2: Bene, ma non benissimo.
7: Dario. Se mi capitava a me quella domanda.
1: Ma meno male che non ti è capitata, però anche Paolo, devo dire, su Squiddo. Va bene. Senti, Dario, allora, anche noi abbiamo un minuto di tempo. Sono cinque le tappe. Ci proviamo? Dobbiamo farne almeno tre.
7: Proviamo.
1: Dai, e allora andiamo, partiamo. È un arcipelago del sud-est asiatico e la sua capitale è Manila. Ricalcola.
7: Ricalcolo.
1: È uno dei mercati storici più vivaci di Palermo.
7: Ucceria.
1: È un luogo in Italia che custodisce uno dei capolavori più celebri di Leonardo da Vinci.
7: Milano?
1: Sì, nello specifico non è Milano. È un sistema di trasporto pubblico utilizzato soprattutto nelle grandi città.
7: Metro.
1: Bene. È il secondo oceano più grande del pianeta. Il secondo, non il primo.
7: Indiano.
1: Ok, ricalcoliamo. Allora, l'arcipelago prende il nome dal re Filippo II di Spagna, del sud-est asiatico, la capitale è Manila. Quindi...
7: Ricalco.
1: Ok. Il mercato è stato anche il nome di un programma televisivo.
7: Com'era? Palermo.
1: Il mercato di Palermo.
3: Abbiamo compiuto un'impresa incredibile.
2: Paolo!
1: Allora, state calmi un attimo.
2: Paolo, ci sei?
6: Sì, ci sono.
3: Incredibile.
2: Ho vinto, Paolo!
6: Grandi.
2: Sì.
1: Fatemi parlare con il mio omonimo. Fatemi parlare. Dario, allora, ti dico com'era messa qua la situazione. Intanto l'arcipelago del sud-est asiatico erano le Filippine, Manila. Il mercato era il mercato di Ballarò.
7: Ballarò.
1: Poi tu hai detto Milano e il luogo in Italia. Sì, poteva andare bene Milano, tutto sommato, però in realtà è il Cenacolo Vinciano, dove c'è l'affresco dell'ultima cena. Metropolitana era giusta. L'oceano invece non è quello indiano, il secondo, ma è l'Atlantico. Quindi mi tocca purtroppo ammettere la sconfitta, perché ne abbiamo beccata solo una, Darione mio.
7: Mi dispiace.
1: Fa niente,
2: ma
1: bomba.
2: Su Ballarò io
1: ma lui
2: la
1: di Catania,
2: davo, lo so, però magari
1: Catania.
2: Per spirito siciliano ho detto ma Catania la becca sicuro.
1: Catania e Palermo non è che si sono sempre molto amate,
2: non sono
1: è
2: amiche.
1: Vero Dario, cioè, diciamo.
2: Mannaggia.
1: Vabbè, dai, fa niente così, dai, amico mio, fa niente,
7: scusami,
1: saluta chi
7: Dario,
1: vuoi.
7: Scusami.
1: Ma stai sereno.
7: Saluto a tutti. Voi in particolare.
1: Va bene, grazie.
2: Ciao
1: grazie
2: Dario.
7: Ciao.
2: Un bacione, ciao. Paolo.
6: Eccomi, anche se ho fatto schifo.
2: Ho le lacrime agli occhi. Ma Paolo, sei stato bravi, cioè ne hai fatte due, capisci? Due contro una.
6: Sì.
2: No, hai volato.
6: Sì, volato fuori strada.
1: Guarda Paolo, in questo gioco l'importante è vincere. Hai vinto, accontentati, non scassare. Va bene. Paolo, saluta chi vuoi.
6: Allora saluto mia moglie Elena.
1: Sì.
6: Mia mamma se mi sta ascoltando.
1: Amore.
6: E un mio carissimo amico Mirko, che è venuto da voi, cioè ha giocato con voi ma ha perso, e volevo salutarlo visto che...
2: E tu ti sei rifatto anche per lui.
1: Chissà con chi avrà giocato Mirko. Va bene, ciao Paolo.
2: Ciao Paolone.
6: Ciao.
1: No ragazzi, uno schifo. Vieni, che c'è zia?
2: arrivata l'inquisizione.
0: Dai. Questo è il karma, caro
1: Dario. Ma karma di cosa?
2: Il perché karma non del prosciutto? Voglio...
0: Questo è il prosciutto San Daniele.
1: Ti rimarrà indigesto.
0: Se vuoi possiamo
1: merda.
0: Sistemare le cose.
1: Ma non devi fare così anche con le mani, che sembri veramente, sai quelli della P2.
0: Oh, adesso mai più, occhio, te l'avevo già detto prima.
1: Guarda, stasera me lo mangio tutto, piuttosto non ti lascio nemmeno uno straccetto.
2: Anche
1: te l'ho detto,
2: il cartone si mangia.
0: Allora domani vedremo.
2: Aia, che brutto clima però, raga, raga, oh, Palo Santo,
1: questo gioco fa cagare, va bene.

0: vuoi che dimentichi? Cosa vuoi che dimentichi?
1: I nostri ascoltatori non dimenticano niente, Dario. Senti qua. Senti qua, no, che ma, poesia.
0: No, ma poesia cosa? Perché tu hai già sentito qualcosa?
1: Okay. Sono andata di là dal Pivaz, ho sentito. Così.
0: Cioè, no. Sono stata a delinquere.
1: Sono arrivate voci, non so.
0: Sì, quella arriva a fare la dietatrice. Tu adesso ti metti lì con Pivati a selezionare i messaggi, vabbè, dai.
2: Certo, Dario, che te li vai a cercare con lanternino ai tuoi concorrenti.
3: Io. Ma questi in geografia, cioè, dove l'hanno studiata? Nel manuale delle giovani marmotte.
0: Ma probabile.
3: Comunque, dove ho studiato io? Lodo.
4: Dario!
0: Sì?
4: E anche oggi! Non ce l'hai fatta!
1: No,
0: non lo sopporto lui.
4: Lodo, godo!
0: Non lo sopporto.
4: Lodo!
5: Darietti!
0: Sì?
5: Darietti, pensavo di aver già vinto!
0: È un pochino.
5: Invece no. Godo, ma quanto godo.
1: Poverino.
6: Dario, tu mi hai sempre fatto godere, ma una goduria come oggi.
0: Meno male.
6: È inarrivabile, guarda. Anche se lunedì adesso mi vado a fare uno spritz, manco fosse bene.
0: Bravo.
6: Cioè, tu eri convinto di vincere.
0: Sì.
6: Eri convinto, hai perso.
0: Lo so.
6: E noi godiamo. Godo.
1: Ma ero convinta anch'io,
0: Mi sa che vado a bere anch'io stasera, perché
1: anch'io.
0: Sì, no, cioè a un certo punto infatti tu ridevi sotto i baffi, perché quando hai capito l'andazzo,
1: come buttava il vento,
0: sì proprio,
1: ho goduto.
0: Io non sono più pronto per questo gioco. It's the

0: In risposta agli attuali prezzi del carburante, Renault ti offre una soluzione, anzi tre. E-Tech Electric, Full Hybrid E-Tech e GPL EcoG. Con la tecnologia GPL EcoG di Renault, fare il pieno costa meno. A ottobre scopri la gamma GPL EcoG, disponibile su Renault Clio, Captur e Symbioz. Per te fino a 2.000 euro di bonus, equivalente a 3 anni di rifornimento con il prezzo attuale del GPL. Open weekend 17 e 18.
1: Info, condizioni e dettagli su autonomia presso la rete aderente su Renault.it. Chilometraggio annuo medio 11.000 km, fonte Istat.
2: Ehi, giornata pesante. Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.
3: Amore, ti ricordi il nostro primo bacio?
4: Il tuo cuore sa sempre come ti senti. È ora di sapere come si sente lui. Scopri il Check Cuore Synlab. Puoi acquistarlo online su synlab.it o in oltre 380 punti prelievo in Italia. Termini e condizioni su synlab.it.
5: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
6: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin, voglia di fare casa.
8: Fanta ti porta ad Amici! Bevi Fanta e dal 7 settembre al 10 novembre partecipa al grande concorso per assistere dal vivo a una puntata di Amici. Bevi Fanta e vinci premi da sogno. Info e regolamento su fanta.it.
9: Ad ottobre la DR3 è tua a soli 17.900 euro, pagabili in 60 rate da 299 euro, con anticipo zero, interessi zero, maxi rata zero, vincoli zero e spese zero. TAN 0, TAEG 0 e 86. Messaggio con finalità promozionale valido fino al 31 ottobre 2026 presso i concessionari aderenti. Offerta soggetta ad approvazione CIA Autobank. Info su drautomobile.com. DR è un brand di DR Automobile Group.
10: Ehi, ti stavo aspettando.
11: Mi hai riconosciuta?
10: Sei Lotto Leggenda, la scarpa dall'anima sportiva e dal design italiano.
11: Lotto Leggenda, cercami nei migliori negozi su lotto.it. E tu, che leggenda sei?
12: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
13: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
14: Bevi Coca-Cola e vinci! In palio 100 friggitrici ad aria Philips ogni settimana e 10.000 voucher Glovo da 20 euro. Parola di Joe Bastianich.
15: Concorso valido dall'1 ottobre al 16 novembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
16: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
17: Nuvola la trovi su siscom.eu.
18: Sì, ma tanto c'è tempo.
19: Sì, sì, ci vado domani.
18: Ma va, che mica scappa,
19: Non me lo segno, tanto me lo ricordo.
18: Ah, le ultime parole famose. Ma lo sai cosa ti perdi? Tutti i vantaggi della nuova iniziativa Mini Countryman. Puoi non dire che non te l'avevo detto. Scopri di più negli showroom dei partner Mini e su mini.it. Iniziativa Mini Countryman valida per ordini su vetture nuove fino al 30 novembre.
20: Ottobre, 31 giorni, nessun ponte, a Natale manca una vita e c'è pure il cambio dell'ora. Ci pensiamo noi a farti ritrovare la felicità. Da Doppio Malto è il mese della birra e le medie costano solo 3 euro fino al 31 ottobre.
21: Doppio Malto, birra, cucina e felicità.
20: Trova uno degli oltre 60 ristoranti in Italia, bevi responsabilmente.
22: Radio 105. Proud to be different.
23: Il talento più grande che l'uomo possa avere è l'immaginazione. È l'immaginazione. Immagina una lunga strada che non sai dove ti condurrà, ma con il suo fascino ti regalerà emozioni mai provate prima. Buon viaggio.

0: C'è per tutti coloro che non hanno vissuto l'epoca gloriosa di Desiree. Questa era You Gotta Be, era il 1995, e così chiudiamo questa bellissima puntata del lunedì di 105 Music and Cars.
1: Hai detto tutto tu, quindi a me tocca salutare Antonio Pivati, la zia che è già fuggita, e grazie mille,
0: Pinetta.
1: Grazie Lodo.
0: Grazie Dario.
1: Noi torniamo domani puntuali alle 16, sempre qui. La radio è sempre la stessa?
0: Sempre lei, 105.
1: Bene, qui il programma è 105 Music
0: and Cars.
1: A
0: ciao
1: domani,
0: amici, a domani.
1: Ciao. Arrivano Paolino, Linda, Martino, tutti quanti, e anche Valterino, che è un po' a pezzi.
0: Oh,
1: mi hanno detto che oggi Walter è particolarmente incazzato, secondo me spegni il mixer, anzi

0: Maglie Bodite Zenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Te Zenis, online e app.
1: Raddoppia il benessere e da Benu Farmacia l'IVA si azzera. Vieni nelle nostre farmacie, acquista almeno due prodotti di parafarmaco e ti scontiamo subito l'IVA. Benu Farmacia, storie di benessere. Scopri le condizioni nei punti vendita aderenti.
2: Notorious Cinemas Fiume Veneto chiama Terra. Terra, ci siete?
3: Qui Terra, tutto in ordine. Come procede lassù?
2: Poltrone reclinate, popcorn scoppiettanti, canale cinema sintonizzato. Lo spettacolo sta per iniziare.
4: Da Notorious Cinemas vedere un film è un'esperienza stellare. Notorious Cinemas è arrivato anche a Fiume Veneto con una multisala di ultima generazione. Venite a trovarci nei nostri cinema. Elenco sale su notoriouscinemas.it.
5: Vuoi riprendere gli studi o cambiare università? Passa a Mercatorum. Con l'Ateneo Digitale delle Camere di Commercio, studi online e valutiamo i tuoi CFU. E se passi ad ottobre, retta annuale agevolata a partire da €1,550.
6: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da €24,950, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
7: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto per il nostro anniversario. Celebriamo 35 anni con le migliori offerte. Fino al 18 ottobre, tablet Lenovo IdeaTab Pro Gen 2 256 giga a tuo a €449. Disponibili 800 pezzi. MedioWorld.
8: Con SumUp, i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
9: Stai per partire, ma la tua batteria è KO.
10: A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da BEPS trovi tutto quello che ti serve. Anche la tua prossima batteria. BEPS, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
11: È italiana?
12: Sì.
11: È affidabile?
12: Sì.
11: Rispetta l'ambiente?
12: Sì. Indovina chi è?
11: Foppa Pedretti, l'azienda made in Italy che utilizza legno da foreste protette, dando vita a prodotti che durano nel tempo. Foppa Pedretti.
12: Nasce.
13: Cresce.
11: Resta con te.
14: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 22 ottobre, banane confezione 600 grammi a 59 centesimi. Da due pezzi in su, 49 centesimi al pezzo. Più prendi, meno spendi, negli ipermarket e online.
15: Amore, quanto di anticipo?
16: Zero.
15: E di interessi?
16: Zero.
15: E quanto ci pensi ancora?
16: Zero. La prendo.
17: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da €196 al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
18: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
17: Ti aspettiamo negli MG Store.
19: Per luce e gas ti cercano tutti per farti un contratto, ma quando hai bisogno spariscono. Con Edison non funziona così, perché Edison risolve con un mondo di servizi per la casa. Passa Edison per luce e gas e con la promo 2x1 il corrispettivo annuo fisso di una delle due forniture è in omaggio. Chiama l'814-1414.
20: Escluse placet, con luce più gas, sconto 50% sulla somma dei corrispettivi annui delle forniture luce e gas. Promo valida fino al 30 novembre 2026. Info in negozio e su edisonenergia.it.
21: In questo spot la differenza non la fa la voce dello speaker, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit si apre il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità. Promo valida fino al 30 ottobre 2026. Termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it.
22: Però dai, bravo anche lo speaker.
23: Banca Mediolanum, costruita intorno a te.
24: Sì, ma tanto c'è tempo.
25: Sì, sì, ci vado domani.
24: Ma va, che mica scappa,
25: Non me lo segno, tanto me lo ricordo.
24: Ah, le ultime parole famose. Ma lo sai cosa ti perdi?
25: Tutti i vantaggi della nuova iniziativa Mini Countryman.
24: Puoi non dire che non te l'avevo detto. Scopri di più negli showroom dei partner Mini e su mini.it. Iniziativa Mini Countryman valida per ordini su vetture nuove fino al 30 novembre.
0: a Radio 105 sono le 6:05. Sasakato!
1: Внимание, внимание! 22 to Kelly.

0: Avanti Avanti c'è posto 2.0. Nasce la nuova mattina per te. Più musica, più richieste, più giochi, più informazioni.
1: Avanti Avanti c'è posto.
0: Marco Galli presenta Avanti Avanti c'è posto 2.0. La segreteria telefonica di tutto esaurito. Solo su Radio 105.
2: Avanti Avanti c'è posto.
0: Questa è la tua richiesta di oggi. Con un WhatsApp vocale
3: al 342 41 15 105.
4: Ciao Marco Galli, potresti mettere Che te lo dico fa per me e la mia mamma? Ciao.
5: Avanti avanti c'è posto.
3: Tu scegli la musica,
0: Noi la suoniamo.
3: Solo su Radio 105.
6: Io non ho piani, io non ho piani.

0: posto.
1: Avanti avanti c'è posto 2.0.
2: E dalle 7?
1: Dalle 7 è tutto esaurito.
2: È tutto esaurito.
1: Solo su Radio 105.
3: Senti, adesso magari può sembrare strana, sì, come domanda. Boris, ti piace il caffè amaro? Quindi saresti un possibile
4: psicopatico?
5: Beh, sì, l'ho sempre pensato.
6: Ma veramente?
5: In che senso?
3: Allora, per psicopatico, attenzione, cosa intendiamo però? Definiamo.
4: Ecco, anzitutto il termine psicopatico è spesso usato per descrivere chi ha un disturbo antisociale di personalità.
5: Sì, sì.
4: È colui che manca di empatia, ha comportamenti difficili da distinguere se fatti per il bene o per il male a seconda di ciò che pensa lui. Si manifesta con impulsività e soprattutto è abbastanza aggressivo, ma non necessariamente, a volte si è aggressivi con se stessi, ma non prendiamo la parte degenerativa del termine psicopatico. Soffermiamoci sulla parte, Marco, più legata al fatto di instabilità mentale.
3: Quindi comunque hanno qualcosa nel motore che non funziona.
4: Più di una cosa, secondo tre studi scientifici diversi negli anni. In effetti c'è un'ulteriore conferma, perché chi prende il caffè amaro sono persone fredde, calcolatrici, manipolatrici, che pianificano le loro azioni senza provare alcun rimorso.
6: Sei un killer,
3: veramente siete dei killer, siete veramente. Vi ci ritrovate in questo profilo psicologico, attenzione, eh?
7: Avanti, avanti, c'è posto.
1: Oggi il protagonista sei tu.
8: Voi ridete, ma io adesso sono preoccupato. Prendo 7-8 caffè al giorno, lo prendo senza zucchero e mi incazzo ogni 3 secondi. Sono proprio nevrotico. Ma vuoi che sia proprio il caffè? Basta mettere lo zucchero allora? La colazione!
9: Io ho sempre detto che chi beve il caffè senza zucchero è capace di tutto. Quindi avevo ragione. Ciao, a colazione!
10: Marco, buongiorno. Quindi fammi capire, cioè o prendo il caffè con 4 zollette di zucchero e quindi mi viene il diabete entro 4 minuti, oppure devo essere un mix tra Hannibal Lecter e Adolf Hitler? Forse non mi è chiara la cosa. Ciao, Roby da Sarzana.
11: La scorsa settimana mi sono svegliata con un occhio nero. Il mio compagno beve il caffè amaro, mi devo preoccupare?
12: Ragazzi, per antonomasia il caffè si prende amaro. Il gusto del caffè amaro è autentico, è unico. E se ci mettiamo lo zucchero diventa come prendere un cioccolatino, non va bene. Poi dopo, se tu vuoi fare due fette biscottate col miele o andare di dolce, è un altro discorso, ma il caffè amaro.
13: Capitano, amare le donne, dolce il caffè.
14: Ciao capitano, ciao ciurma, ma non è che probabilmente tutti gli psicopatici prendono il caffè amaro, ma non è che tutti quelli che prendono il caffè amaro sono psicopatici? Ciao Ale da Sondrio.
15: Capitano, buongiorno, ti smentisco subito la notizia di Boris, io il caffè lo bevo dolce, ma ammazzerei tutti lo stesso.
7: Avanti, avanti, c'è posto!
1: Avanti, avanti, c'è posto 2.0.
2: Oggi il protagonista sei tu.
1: Con un WhatsApp vocale al 342 41 15 105.
2: Solo su Radio 105.
5: Avanti, avanti, c'è posto!
1: Sono le 6:15. Oggi, con un WhatsApp vocale al 342 41 15 105, hai richiesto di essere svegliato così.
16: Ciao ragazzi, sono Marco, è la terza volta che chiamo per sentire una canzone, Mandela Day dei Simple Minds. Se me la mandate stamattina alle 6:15, vi ringrazio tantissimo, ciao.
7: Avanti, avanti, c'è posto.
1: Decidi tu la canzone. Noi la suoneremo quando vuoi tu.
2: Quando vuoi tu.
1: Solo su Radio 105.

0: Avanti avanti c'è posto. 2.0 nasce la nuova mattina per te. Solo su Radio 105.
1: Maglie Body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis online e app.
2: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
3: Let's go! Da Mediaport è arrivato il sottocosto per il nostro anniversario. Celebriamo 35 anni con le migliori offerte. Fino al 18 ottobre, Smart TV LG OLED 55 pollici, tuo a €1,199. Disponibili 800 pezzi. Approfittane subito. Mediaport.
4: Amore, quanto di anticipo?
5: Zero.
4: E di interessi?
5: Zero.
4: E quanto ci pensi ancora?
5: Zero. La prendo.
6: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da €196 al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
7: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
6: Ti aspettiamo negli MG Store.

0: regole del riciclo perfetto su corede.it. Sara sorride per la qualità, Luca sorride per la gentilezza e la convenienza, Marco per le scelte sostenibili e Lucia per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Vieni a fare la spesa e la piccola Emma sorride perché la sua merenda preferita la trova solo da noi. Ins, la spesa ti sorride.
1: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
2: Nuvola la trovi su syscom.eu.
3: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
4: Sì, certo.
5: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 €, solo da Old Wild West.
6: C'è chi ridisegna lo spazio anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana per rispondere alle esigenze di ognuno, perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi.
7: Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
8: Nen. La senti?
9: Nen.
8: È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni.
9: NEN.
8: Con NEN 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su NEN.it. NEN, gruppo A2A.
10: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
11: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi.
12: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Qashqai.
11: Ok, ma il Hybrid 4x4 o i Power Hybrid da 22 km al litro?
12: Basta che sia un Qashqai.
13: E a ottobre la gamma Qashqai è tua da 25.990 €, con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
12: Wow, una bomba.
11: Tranquilli, intendeva l'offerta.
13: Info su Nissan.it, anche sabato e domenica.
14: Pronti per un autunno al massimo? Da Dottor Max i prezzi sono al minimo. Dal 7 al 20 ottobre fai scorta di salute con sconti fino al 50% su vitamine, decongestionanti nasali, prodotti per la gola e molto altro. Nelle farmacie Dottor Max, app su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
15: Radio 105. Proud to be different.
16: Avanti, avanti, c'è posto.
17: Questa richiesta l'hai scelta tu. Con un WhatsApp vocale al 342 41 15 105.
18: Mi fate sentire The Reason degli Ubastank? Ciao da Stefano da Monza.
19: Avanti, avanti, c'è posto.
17: Tu scegli la musica, noi la suoniamo. La suoniamo. Solo su Radio 105. 105.

0: posto.
1: Avanti avanti c'è posto 2.0.
2: E dalle 7?
1: Dalle 7 è tutto esaurito.
2: È tutto esaurito.
1: Solo su Radio 105.
3: Voi ci andate ai bagni pubblici?
4: Capita, sì, certo.
5: Quando ci scappa forte per forza.
3: No, i bagni pubblici nascondono verità agghiaccianti. E le statistiche confermano che un uomo su tre esce senza nemmeno bagnarsi le dita.
4: Beh, complimenti ragazzi, non vi lavate le manine.
3: C'è Boris.
6: Ci sono dei batteri, sì, l'escherichia coli o la salmonella, sì, che sono praticamente dei centometristi delle infezioni. Le statistiche reali dimostrano come il 15% degli uomini non lava affatto le mani. Okay. Il 35% si limita a buttare qualche goccio d'acqua sulle dita incriminate. Al contrario, solo il 7% delle donne evita del tutto di lavarsi la mano. Giusto per darvi un'idea,
3: sì,
6: il 5% della popolazione totale, parliamo di Italia,
3: sì,
6: lava le mani in maniera corretta. Ricordiamo, vedi, che si usa acqua e sapone per almeno 20 secondi come raccomandato dalle autorità sanitarie.
7: Bravo,
6: per
7: prima quello... dopo,
3: certo. Vedi, questo è importante, perché uno dice dopo, ma anche no, prima, no, perché ti tocchi le robe
7: è
3: tue.
7: È importante prima, sì, forse.
6: L'acqua è già un potente,
3: esatto,
6: antibatterico in sé,
3: sì,
6: per buona parte ovviamente. Andrebbero comunque sciacquate, piuttosto asciugatevele addosso, ma sì, mai,
3: esatto,
6: uscire dal bagno senza aver utilizzato il sapone e la regola dei 20 secondi.
4: Certo.
6: Che
4: certo,
6: conoscete bene,
3: sì,
6: immagino,
3: certo,
6: unitamente se possibile a un'asciugatura completa.
4: Uh-huh.
6: E
4: sì,
6: poi l'errore che molti fanno è riaprire la porta, chiudere,
4: bravo,
6: il rubinetto con cui ci si è lavati le mani.
4: Ma infatti,
6: no,
4: molti non lo toccano.
6: No,
8: molti
6: perché
8: non lo toccano,
6: le maniglie delle porte,
3: mamma,
6: i rubinetti,
4: esatto,
6: i dispenser di sapone,
3: sì,
6: contengono più del doppio, sì, dei batteri della tazza.
9: Avanti, avanti, c'è posto.
1: Oggi il protagonista sei tu.
10: Capitano, buongiorno. Io lavoro per un'azienda di detersivi e in bagno ovviamente abbiamo tutti i prodotti da provare, ma comunque nonostante ciò i bagni sono sempre inagibili, soprattutto quelli delle donne, e non vi dico quante donne che escono e non si lavano le mani. Wacciu!
11: Buongiorno capitano, buongiorno ciurma. Io ho la pizzeria a Milano. La gente quando entra non tocca neanche la maniglia, usa ancora i gomiti. Ciao a tutti.
12: Mio collega, tempo di Covid, arriva a lavorare coi guanti per proteggersi. Va in bagno, ovviamente coi guanti, fa quello che deve fare, esce senza lavarsi le mani ancora coi guanti. Sono passati anni, ma io sono ancora sconvolta.
13: Capitano, io quando vado nei bagni pubblici apro sempre le porte con il gomito. Se trovo poi l'asse giù del water, la tiro su con la scarpa e evito di toccare tutto quanto. E poi una bella lavata di mani. Ciao, Paolo da Milano.
14: Ma là che non sono il 7%, io le vedo quelle luride che non si lavano le mani quando escono dal bagno.
15: Capitano, a volte in ditta da me non tirano neanche l'acqua e si annidano veramente molti germi. A colazione!
16: Ma ragazzi, ma scusate, ai supermercati con tutti quelli che mettono le mani ovunque, chissà da dove arrivano, chissà cosa hanno fatto prima, cioè se dobbiamo pensare a tutto si impazzisce, eh. Ciao!
17: Ciao capitano, sono Roberto. Prima di fare il militare dicevano non farò mai il bisogno all'autogrill, non farò mai bisogno in treno. Dopo il militare ogni terra è trincea. A colazione!
18: Avanti, avanti, c'è posto!
1: Avanti, avanti, c'è posto. 2.0.
2: Oggi il protagonista sei tu.
1: Con un WhatsApp vocale al 342 41 15 105.
2: Solo su Radio 105.
1: Radio 105, TGCOM 24. Breaking news.
6: Buona giornata da Boris Mantova. Dopo tre ore in sala operatoria, Papa Leone si è risvegliato. Notte serena al Gemelli. Gli è stato asportato il lobo inferiore del polmone destro, attaccato da un adenocarcinoma, un tumore maligno. Il Vaticano però assicura tutto è andato bene. C'è un ultimo ora, attacco missilistico su Kiev, almeno 2 i morti al momento. Intanto oggi in Parlamento il campo largo si presenta diviso con diverse risoluzioni sugli aiuti all'Ucraina. Varsavia ribadisce rischio di attacco della Russia alla NATO. La guerra in Iran è costata finora a ogni famiglia americana una media di $2,000, sono le stime di Moody's, che indica i prezzi dell'energia come fattore principale del rialzo dei costi. Nuova escalation in Medio Oriente, gli aiuti dello Yemen colpiscono ancora la capitale dell'Arabia Saudita, Riyadh. Salta l'illustrazione della manovra in Consiglio dei Ministri, mero errore materiale, spiegano da Palazzo Chigi. Il testo approderà in Parlamento non prima del 9 novembre, aula semivuota alla Camera per l'intervento del responsabile dell'economia Giorgetti, che ammette: questi non vogliono lavorare. Via libera al nuovo codice della strada, sanzioni più leggere ma tolleranza zero per i comportamenti pericolosi, stangate in arrivo per chi guida senza assicurazione, non ci sarà più l'obbligo di portare con sé i documenti cartacei di guida e di circolazione. Il limite d'età per condurre camion e autobus viene innalzato a 70 anni. Lo sport calcio, l'Inter sconfitto a San Siro dai belgi del Bruges 4-3, il Napoli perde 3-1 sul campo del Villarreal. Oggi il Como a Rotterdam contro il Feyenoord, la Roma all'Olimpico con il Real Madrid. Queste le breaking news di TGCom 24.
9: Avanti, avanti, c'è posto!
1: Questa richiesta l'hai scelta tu con un WhatsApp vocale al 342 41 15 105.
0: Buongiorno, vorrei dedicare una canzone a mia moglie, Haig dei Lighthouse Family. Buona giornata.
2: Avanti, avanti, c'è posto.
1: Tu scegli la musica, noi la suoniamo. La suoniamo solo su Radio 105.

0: Big Smile Champions.
1: Buongiorno, sono Giulio di Porto Sant'Elpidio. Un ragazzo va per la prima volta a cena a casa della sua fidanzata. Futura suocera gli fa una cena grandissima. Mangia tutto quello che può, poi si mette nel divano a giocherellare con il cane. A un certo punto questo, un po' giocando con il cane, un po' il mal di pancia, gli viene di fare una scoreggia. E allora il padrone di casa: Charlie! Oh, dice, è andata bene, se l'ha piegata quello che è. Dopo un po', stando lì, e questo gli faceva male la pancia, manda giù un'altra scoreggia. Charlie! Diciamo, mi è andata bene, anche stavolta se l'ha piegata quello che è. E vabbè, passa un po' di tempo, questo per l'ennesima volta. Charlie, scazzate che te caga addosso!
0: Big Smile Champions. Dalle 7 è tutto esaurito!
2: È il quesito!
3: Il quesito!
2: Di tutto esaurito!
3: Di tutto esaurito!
4: Esauriti, buongiorno, quesito che questa mattina si snoda tra sport e spettacolo. Come si chiama lo sport che si svolge su un ring, ma in cui gli atleti fingono di dare e ricevere colpi?
5: Sai la risposta?
6: Sai la risposta?
2: Manda un messaggio!
6: Manda un messaggio al 342
5: 41 15
2: 105!
5: Alla fine della pubblicità
6: scoprirai se hai indovinato!
7: 105 Traffic.
8: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla 14 Bologna-Taranto è chiuso il tratto compreso tra San Severo e Poggio Imperiale in entrambe le direzioni per la presenza di materiali dispersi. Si sono formate code tra Foggia e San Severo. Lungo la 4 Torino-Trieste è segnalata una perdita di carico tra Trezzo e Capriate in direzione Brescia. Sulla 1 Milano-Napoli coda per traffico tra Torrenove e il bivio di diramazione Roma Sud verso il grande raccordo anulare. Sulla 29 Palermo-Mazzara del Vallo corsia chiusa tra la diramazione Aeroporto Falcone Borsellino e lo svincolo Carini in direzione Palermo. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
7: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
9: Belli i miei occhiali da vista, eh? Con Gran Vision Plus ne ho presi due e li pago in due anni da 10 euro al mese.
10: E ora puoi scegliere anche i nuovi Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
11: Cosa c'è dietro l'Oktoberfest più gustoso?
12: Una grigliata mista con specialità bavaresi.
11: E dietro la grigliata?
12: Tutta l'esperienza e la qualità della carne Rodaus. Prova tutti i piatti dell'Oktoberfest in edizione limitata. Solo nei ristoranti Rodaus.
13: Ad ottobre ICH XK3, il fuoristrada premium con trazione 4WD è tuo full optional di serie a soli 39.900 euro con rottamazione o permuta. ICH X è un brand di DR Automobile Group.
14: Ti avevo chiesto un legnetto, mica tutto il bosco. Ben fatto, ecco il tuo snack.
15: Beef stick per cani Vitacraft, 90% di carne. Ben fatto anche Tritis Beats Dental 3 in 1 e Lick and Snack. Vitacraft, buona scelta, buona qualità, ben fatto.
16: Se a volte ti senti così, ti serve la formula dell'equilibrio. Yakult Balance, 20 miliardi di probiotici LCS più la vitamina D per ossa e muscoli.
17: Denaro è tempo il?
18: No, il tempo è denaro. Confusi? È normale. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, assicurazioni, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
7: Radio 105. Proud to be different.
2: La soluzione.
3: La soluzione.
2: Al quesito tutto esaurito.
3: Al quesito di tutto esaurito.
4: Ecco la risposta al quesito di oggi. Vi abbiamo chiesto come si chiama quello sport che si svolge sul ring, ma in cui gli atleti fingono di dare e ricevere i colpi. È il wrestling. E questa è la risposta corretta.
19: Wrestling.
20: Il vincitore.
21: Pensa che bravi i nostri amici esauriti, hanno indovinato tutti. Io avrei detto sparring.
2: Ah sì, sparring. Sì.
21: Vabbè. Buongiorno, pizza. Cos'è?
2: Buongiorno a te, cara Elenia. Diamo un bel buongiorno a Fabio Luiz Mlan. E Max Madia Mlan. Buongiorno, buongiorno cari.
21: Buongiorno ragazzi,
2: che
21: buongiorno.
2: Che bello vedervi.
21: Che visione.
2: Ah, colacione.
21: Vuoi fare dello sparring con me?
2: Ma certo.
21: Allora, intanto arriva la busta.
2: Sì.
21: Guarda. Salta. Devi prendere la pizza. Però non la devi colpire davvero,
2: L'ho presa.
21: È una finzione. Bravo. Tra poco l'apriamo, c'è il nome del vincitore del quesito all'interno, ma prima i dischi buongiorno che possono ancora arrivare al
2: 342 41 15 105, la tua canzone con scritto disco buongiorno.
21: E attenzione, the winner is
2: Yuri di Reggio Emilia.
21: La mia domanda è: Reggio Emilia o Reggio nell'Emilia?
2: Reggio nelle... la Reggio nell'Emilia.
1: Marco Galli presenta Il buongiorno si sente dal mattino. Il buongiorno si sente dal mattino. Buongiorno.

0: esaurito. Solo su Radio 105.
1: Ma sei... Cacca che mi scappa, cacca che mi scappa.
2: Che non fartela addosso.
1: No. Buongiorno. Tutto il giorno.
3: Ma c'è. Aia.
2: Come aia.
1: Guarda veramente, ma quanti dolori. Ma ci possono esistere così tanti dolori?
3: Ma io metterei, guarda, nessun dolore di Battisti.
1: No, perché ma non è vero. Anzi, ci vorrebbe una canzone dove dica che dolore.
2: Ah, ce l'ho.
4: Il giorno di dolore.
2: Aiello.
4: Aiello.
2: Aiello.
3: Cos'è la pasta?
2: Senti, eh.

0: canzone. Io la canterei tutte le...
1: Ma tu non sai come... Che dolore! Che dolore! Che dolore dentro me!
0: Allora, a casa... Voi se vi state svegliando adesso vi fanno male le gambe, la schiena, avete la sciatica. Questa è la vostra canzone.
1: Se

0: È questo.
1: Come che inizio del programma, dici? Adesso da casa sentirai tutti quelli che sanno male.
2: Avanti, avanti, ci posto!
3: L'unico programma dove il protagonista sei tu.
4: Buongiorno capitano, io sono con te. Ho questa voce da trans. Ho un mal di gola fortissimo. Ciao Peli.
5: Quando il governo ci aumentano le tasse.
6: Ma che dolore!
5: Giulio da Pescara.
7: Che dolore dentro me quando piove.
8: Alle 3:30 mi sono svegliata, sono dovuta mettere il Dichloreum schiuma su tutte e due le braccia perché avevo un dolore esagerato, ma proprio non riuscivo a dormire.
9: Ma ero svegliato bene, ho sentito la tua canzone. Ho detto, ah vabbè, io sto a posto, ho steso le braccia, ho steso le gambe, mi sono alzato, che dolore!
7: Che dolore dentro me!
10: Buongiorno, oggi Ariello guadagnerà un sacco di soldi con il riascolto di questo brano.

Comunque, capitano, quella di Emma è molto più conosciuta. Sento dolore sulla mia pelle. A colazione!

Capitano, c'era anche quella canzone di Raffaella Carrà che faceva ai ai ai ai, che dolor, una bufera nell'armadio, che dolor, che dolor. Ciao Daniele.

0: Marco, aiutami. Adesso mi è partito il c'è dolore. C'è dolore dentro me. Quando piove. Aiuto, c'è rotazione continua. Comunque sì, il dolore ce l'ho anch'io. C'è dolore. A crocione.
1: Capitano, ti stimo tantissimo perché tu riesci a far ridere nonostante tutti i tuoi dolori. Hai una forza che è d'esempio per tutti noi. Continua così, capitano. Grazie, buona giornata, ciurma.
2: Avanti, avanti, c'è posto!
3: Avanti, avanti, c'è posto. 2.0. 2.0. Oggi il protagonista sei tu con i tuoi vocali al 342 41 15 105. Prova ora.
4: Solo su Radio 105.
5: Tra poco su Radio 105.
6: Tutto è esaurito, il mio programma preferito, io sono Marco Galli, c'è tutta la ciurma. Wow. Siamo sul canale 66 della vostra televisione. Voi accendete, ciao, guardate il canale 66 e vedrete tutta la ciurma, tutto il branco, tutto il gruppone che vi saluta. Ah, devo avvisare Antonio e Diana. Antonio e Diana, oggi arriva un altro pacco. Ieri mi ha portato solo un coso. Era Tutankhamon. Il tappeto, il tapino.
7: Hai preso un tappeto? Ah, un
6: sì. Soltanto che c'è un manico che non funziona.
8: Come mai, Marco?
6: E non funziona, non entra. È rotto, è difettoso. Amazon o chiamo quelli che me l'hanno spedito?
9: No, dovresti... Quelli che te l'hanno spedito. Mm.
8: Marco, c'è solo un uomo.
6: Boris.
8: Sì, certo.
9: Te ne fa ovvio. Avere tre.
10: Buongiorno. Ma buongiorno. Che dolore! Mi finisco alle 7. Perché ho anche la riunione. Non voglio...
6: Che dolore! Cos'è che gli
10: buongiorno,
6: scoppiano le tette?
10: Ma che dolore!
6: Io voglio fare il cammino di Francesco.
8: Ah, che bello!
6: Sì. Vieni, Pi.
8: Sì,
6: parto da Assisi e poi passi per tutti i borghi italiani.
7: Ma non ce l'ha
6: belli. Ma chi non ce la fa? Perché secondo te ho preso anche il tappeto?
8: Diglielo.
6: Se funzionasse con il bracciolo che non ho.
9: Ma possiamo farlo in diretta come da Milano a Piacenza?
6: Sì, sarà più corto il cammino di Francesco di Milano a Piacenza.
11: Assisi, Roma,
7: forse è un po' più lunga. Capitano, però dovete farla a piedi nudi.
8: A piedi nudi?
6: No. Ma che piedi nudi? Ma cosa ti inventi anche tu? Noi non siamo penitenti.
8: Appunto.
12: Un po' penitenti siete.
7: Sì, anche secondo me,
6: però vabbè. Avete qualche frustata sulla schiena, gliela do io.
7: Vengo io, raga.
8: Ma certo, sai che mi piace. Ma non c'è un altro cammino, Marco?
6: Ma ci sarà più corto, ci sarà la passeggiata di Francesco al posto del cammino.
7: Vabbè, ragazzi, andate al Parco Sempione. Fate un paio di giri.
6: Oi. Chi è Betty? Chi è?
13: Comunque, capitano, se gli fossero scoppiate le tette alle 7, sai?
6: Che dolore! Che dolore!
3: Tra poco tutto esaurito con Marco Galli, solo su Radio 105.
4: C'è tutto esaurito. L'estate è qui con me.
14: Buongiorno, buongiorno!
15: Buongiorno.
14: Per tutto il giorno.
7: Siamo pronti?
8: Ma certo.
7: C'è il disco buongiorno alle 6:56 minuti. Le vostre richieste musicali che adesso diventano volendo. In realtà, se sarete bravi e risponderete con un bel buongiorno alla nostra chiamata.
8: Entro il quinto squillo.
7: Bravo.
8: Grazie.
7: Sai che facciamo?
8: Cosa facciamo?
7: Chiamiamo. Grazie Fabio. Primo squillo.
8: Fifi. Secondo?
7: Sì.
16: Buongiorno.
7: Ciao,
16: buongiorno.
7: Bravo. Bella.
8: Ma ciao.
7: Hai risposto subito, eri lì col telefono in mano,
16: sì.
7: Lo stavi guardando.
16: Certo.
7: Bravo.
16: Certo. Aspettavo la vostra chiamata.
7: Grazie. Vede che è arrivata. Tu chi sei?
16: Io sono Lorenzo.
7: Sì.
16: E ciao, sono Lorenzo. Di Varese.
7: Di Varese.
8: E cosa fai a Varese, bell'uomo?
16: Bell'uomo. Bell'uomo sta aspettando il collega che dobbiamo andare a lavorare insieme.
8: È sempre in ritardo quel collega, guarda.
16: No, è lui che mi ha presentato voi.
8: Ah, meno male. Beh, grande collega.
7: Scusaci.
16: Lui vi ascolta da moltissimi anni.
7: Ah. Fantastico, allora Lorenzo non possiamo che ringraziarlo. Come si chiama?
16: Si chiama Lorenzo anche lui.
7: No, vabbè, i Lorenzos.
16: Sì, facciamo Lorenzo al quadrato.
8: Grandi.
7: Bellissimi. E che lavoro andate a fare? Ce l'avete già detto?
16: Lavoriamo in un'azienda elettromeccanica di Milano, lui fa il commerciale, io sono un tecnico.
7: Ma dai, hai capito. Ma quindi siete colleghi e anche amici nella vita, Lorenzo? Vi vedete anche fuori?
16: Poco, però sì, ogni tanto sì. Dai.
7: Vedi.
11: Ci sta, ci sta.
7: Una domanda scomoda, pizza.
11: No.
7: Scherzo, dai. E allora, Super Lorenzo, la tua canzone, il tuo disco, buongiorno, qual è e a chi lo dedichi?
16: Allora, lo dedico a tutti quelli che mi conoscono, i miei figli.
7: Sì.
16: E allora, logicamente, al mio collega che sto aspettando.
7: E allora, Lorenzo, ce l'annunci tu?
16: Jump dei Van Halen.
7: Yes, ci
11: ciao,
7: piace.
11: Lorenzo.
15: Buongiorno.
11: Buongiorno.
15: Per tutto il giorno.
11: Per tutto il giorno. Mi passi l'organetto?
7: Aspetta, l'organetto, dove lo metto? Sai che mi sa che ce l'ho, amici?
11: Ah, sì?
7: Ma non è ancora arrivato.
11: No.
7: State qua, 1983. Van Halen, signori. Che carica.
11: Ciao.
7: Tu, pizza, nel 1983.

0: Ogni giorno il mio lavoro è pieno di sorprese, ma i veicoli commerciali di Citroën si adattano sempre a tutto. E da oggi con il Pro Days di Citroën approfitta di vantaggi esclusivi su tutta la gamma.
1: Ad esempio, sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. Corri in concessionaria e scopri anche le altre offerte disponibili fino al 31 ottobre. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
2: Prova, prova.
3: Ti sentiamo, che bello.
2: No, veramente, un piccolo passo per un uomo. Un grande passo.
3: Grande.
2: Che voi non sapete che cazzo mi è successo ieri.
4: No, successo? Marco, racconta.
2: Guarda, sono andato giù lungo, ma lungo,
3: no.
2: Ho sbattuto la testa sul scalino della scala.
4: Che dolore.
3: Capitano, hai urlato, che dolore.
2: E allora mi sono messo subito a cantare. Ma il problema è che anche stanotte.
4: No.
2: Perché io dormo in posizione fetale, sulla destra,
4: sì,
2: no? Tutto bimbo bello, bimbo bello, no? E appoggio la parte destra.
4: Certo,
2: qua,
4: che fa bene per il cuore.
2: Della mia testolina. Sì. Della mia testolina. Un dolore, Marco. Va dalla tempia, ma sai che potevo, voi stamattina potevate dire: ah, Marco Galli insegna agli angeli a fare il dolore,
4: che la botta alla tempia è pericolosa,
2: minchia,
4: Marco.
2: a due centimetri dal coso,
4: dalla vena.
3: Ma hai messo il ghiaccio, capitano?
2: Ho messo il ghiaccio. Ho messo
4: tutte le cose.
2: Soprattutto che è tutto bozza, tutto dolore.
4: Che peccato.
2: Però non è uscito il sangue.
4: Meno male, Marco.
3: Meno male, sai?
4: Meno male.
2: Sì, perché
4: ragione.
2: Poi rimane dentro.
3: Sì.
2: Infatti io mi sento un po' strano.
4: Ah sì?
2: Sarà perché c'è Max Maddi a Milano.
4: Mi sa proprio.
2: Sapessi com'è strano avere Max Maddi a Milano.
4: Che bello!
2: A Milano. E non a caso l'Inter per la prima volta perde a Milano. Io non vorrei mettere le due cose insieme, Max.
4: È vero,
2: tanto Marco. Lui è da quest'altra parte, non lo inquadrano mai, da quest'altra parte.
4: E aspetta, Marco.
3: Aspetta, cosa? Sta parlando?
4: Che ha visto ha visto anche la partita da Boris Mantova.
2: E questo è il problema. Per fortuna anche Boris Mantova ha perso. Perché se no le palle. E stasera gioco alla Roma. Voglio vedere. Da Milano.
5: No,
2: va bene, vogliamo dare l'ora esatta.
4: Ma certamente, caro Marco. A Radio 105 sono le 7.05. Sassà, Cattò. Perfetti.
6: Dallo studio centrale di Radio 105 in Marchino.
3: Ma povero.
6: Presenta lo show radiofonico autunnale primavera.

0: cosa, ti dovranno tagliare.
1: Ma no, no.
0: Tagliare. Sì, per far uscire il sangue.
2: Ma no.
0: Io mi farei un bel taglio.
2: Sì, da solo?
1: Sì. E i capelli li taglio.
0: Beh, ovvio.
2: Ah no, i capelli no, non me li toccate.
1: No, non me li toccate, perché c'è il sangue, ma non mi toccate i capelli. Che sono appena andata alla parrucchiera, sempre così, appena vai dalla parrucchiera.

0: Però questo è un effetto che possono provare solo quelli che io spero in pochi hanno fatto un incidente.
1: È vero.
0: Quando fai un incidente grosso ci sono quei primi 20 secondi che tu non capisci un cazzo.
2: Non sei più.
0: Che sei nel limbo.
2: È
0: che
2: vero.
0: Fa, senti strano, fa. A parte che sento di merda, però vabbè. Anche adesso che non ho picchiato la testa. Vabbè, in generale, ma tanto ormai. Però se rimani lì.
3: È vero. Che poi non senti dolore lì per lì, viene fuori dopo.
0: No, esatto. Dopo, però. Esatto, esatto. Adesso c'ho il gomito massacrato, tutta la gamba giù lunga massacrata. Ma tu pensa, ma come un salame proprio, giù lungo.
2: È capitato anche a me, Marco, sì.
0: Ma cosa sarà?
2: Ma perché noi abbiamo bisogno di colpi di testa, Marco?
0: Vabbè, ma minchia, tu lo sai che quando giocavo nella rondinella, anche questa, non so se, no, forse non lo so, che ero un catango, ero grosso quando giocavo nella rondinella, e io colpivo molto la palla di testa, ok? Allora, dagli una volta, dagli due volte, era durante la partita. Si parte sempre un po' fuori dall'area, no? Sì, tu parti fuori dall'area, quando batte il corner, batte il corner, tu vai incontro al pallone per colpirlo di testa. Allora io parto, come un toro, stacco, faccio il terzo tempo, arrivo in alto. Sto cazzo di difensore mi dà una spinta, ma io ero già in area. E io però stavo già facendo il movimento con la testa.
2: Sì.
0: Ho dato una testata al palo.
2: Mal palo male.
0: Sono dovuto uscire, poi è arrivato il dottore. Mi hanno portato via.
4: Mamma mia, sei andato tanto vicino per prenderla di testa, per beccare il palo.
2: È beh, logico, vai da lontano.
0: Cosa vado lontano?
2: Certo,
0: perché piano piano arrivi, cioè parti dal limite dell'area. E corri, poi fai pom per staccare. Questo mi ha dato uno spintone dietro. Minchia, sono finito sul palo. Pam!
3: Invece io, capitano, giocavo a pallavolo da ragazzina. La squadra avversaria schiaccia, una bravissima, fortissima, schiaccia su di me. Schiaccia su di me. E quindi io non sapevo cosa fare, perché ero consapevole del fatto che non sarei riuscita a pararla. Mi stava arrivando in faccia. Ho detto una pallonata in faccia. Ho preso in mano la palla.
2: Brava.
3: L'ho presa.
0: Cioè l'hai fermata.
3: Sì, l'ho fermata.
0: Hai fatto bene, brava.
3: Una figuraccia.
4: Perché
3: però
4: non si fa la palla.
0: Ma che figuraccia? Ma che figuraccia? Ma no, si fa perché va a protezione.
3: Sì, poi
0: ricordiamo sempre con la testa la collega lì, la compagna di scuola di Betty, che dava le testate sul banco.
3: Sì.
0: Ma quello lo faceva, poverina, volontariamente.
3: Volontariamente,
0: povera.
3: Sì.
0: Chi è Betty? Chi è?
5: Minchia, capitano, ma tu vuoi essere buttato a terra e fatto tutto da capo? Piero da base.
0: Cos'è che ha detto?
2: Ha detto che devi essere ributtato
6: tu
2: per terra.
6: Tu vuoi fatto essere buttato a terra e rifatto tutto da capo.
0: Cioè, ha ragione, però ha ragione.
4: Tipo un mattoncino, ti devono ricostruire tutto.
3: Tipo un mobile di Ikea, capitano.
0: Beh, ragazzi, la testa non me la possono rifare, quello però.
2: Ma noi già da bambini avevamo picchiato la testa, Marco.
3: Ma mi sono
0: sì, mia mamma me lo dice sempre, dal seggiolone ero caduto.
3: Marchino, ma lo stai vedendo quanto è bello Max Maddi a Milano, inquadrato? Ah, sì.
0: No, non lo vedo, non lo inquadrano.
3: No, nel riquadrino in fondo.
0: Ah, eccolo, guarda.
3: Eccolo lì.
6: Eccomi.
0: Guarda, si vede che ha fatto nottata, però,
2: Marco.
0: Che sono andati a fare il puttan tour tutti e due,
2: Guarda che sono pericolosi.
0: Boris Mantova con gomito fuori, che guidava, e lui di fianco che diceva, guarda quella, voglio quella. No, e poi si diceva, no, quella non si può, costa troppo. Guarda quella!
6: Ha detto che doveva riprendersi dalla partita.
0: Non ti si sente, vedi? No, quella non si può, costa troppo. Guarda quella!
6: Ha detto che doveva riprendersi dalla partita.
0: Non ti si sente, vedi? Non ti

0: E per forza, cioè, no. Prima erano tutti casati al primo che hanno fatto.
1: Sì, 1-0 erano, infatti ho detto, minchia, chi lo sente domani?
0: I festeggiamenti lì dentro, quello che non ho sentito, Marco, ma... fuori da stadio del Napoli, di tutto ho sentito, Marco. Tutto.
2: Ma come?
0: Sì, c'era
1: la grotta azzurra, cioè, sera accesa.
0: C'era l'edizione di Nino D'Angelo, cioè no. Sì, sì, e la cantavano tutti qua, al no. primo.
3: Di chi?
0: Chi? Noemi, ragazzini, amici.
1: Ascolta,
0: tutti.
1: Ascolta Max, ma più di Nicola con la Roma.
0: Guarda che Nicola in confronto è un tifoso normale che
3: silenzioso.
0: Sì, sì. Cioè, pensavo di averle viste tutte, questa mi mancava.
4: Pensa come cambiano le persone, Marco.
1: Pensa, adesso è in giacca e cravatta. Che dice io, ma figurati.
3: Povero Boris.
1: Povero Boris, sì, poveri noi, poveri, altro che. Va bene, dai, come ti trovi a Milano, Max? Come ti sembra lo studio? Era un po' che non lo vedevi.
0: No, vabbè, è tutto qua. Chiaramente non funziona sempre qualcosa. Però
1: vabbè, quello è normale. Sì. Anzi, sarebbe strano il contrario.
0: Sì, sì, è tutto nella normalità.
1: Quindi, figurati. Va bene, dai. Ma minchia, a me fa male però, Cosa devo fare? Mi apro?
4: No, Marco, no,
3: che
4: no,
3: ti
4: no.
1: Devo fare uscire il sangue?
4: No.
3: Secondo me sì.
1: No.
5: Ghiaccio per la botta, tanto ghiaccio. Tieni la borsa del ghiaccio sulla testa.
1: Ma no, ma adesso, no? Cioè, ma è sulla tempia. È sul lato destro, non sulla testa.
5: Ma capitano, hai il bernoccolo? No. Si è gonfiato?
1: Sì, è enorme. Sì.
6: È sempre ghiaccio comunque. Ghiaccio.
1: Si sta gonfiando, vabbè. Senti, c'è Ale da Torino che dice, ma notizia. Notizia della maestra a cui sono scoppiate le tette. Mi è rimasta.
4: Sì.
3: Povera.
1: È quella di ieri, poverina.
3: Ma non le sono scoppiate le tette.
5: Ma non ha detto questo.
1: Io avevo capito quello però. Sì. Vabbè. Adesso Max, e tu stai lì tutta la mattina?
0: Sì.
4: Tutto il giorno, Marco.
1: Ah, tutto il giorno sta lì.
0: Sì, sì, sto qui.
1: Ma sai che ti fa anche più bello, sì, Milano? No. Infatti Fabio Liuzzi ti guarda con un po' di invidia.
7: Ma aspetta, che invidia, quasi quasi, eh?
1: Ah, un girolimone lo faresti con Max,
7: scusa, tanto è stato in giro tutta la notte, si fa anche il mattinè e via, no, qual è il problema? C'è un attimo, no?
1: Fabio, ma non è che ti viene voglia di andare a Roma per diventare più bello, magari, anche a te?
7: Ma che dici, che se vado a Roma divento più bello io?
1: No, non lo so, se Max viene a Milano e diventa bello, guarda che bello.
7: Io vado a Roma e divento brutto.
1: Tu vai a Roma e diventi bello.
0: Ma ieri hai battuto anche la testa quando sei caduto.
1: Sì, mi hai fatto male. Ma come? Ti ho detto che mi sono spaccato la testa.
0: No, perché insomma, se dici così, ecco.
1: No, però...
4: No, c'è il tuo fascino, lascia stare Max Mario.
5: Però sono belli tutti e due, capitano? Facciamo un applauso ai nostri super registi.
1: Bravi, guarda, i nostri bronzi di Riace sono questi due, guarda. Proprio belli, belli.
6: Il nostro orgoglio, bravi, bravi.
5: Lo senti qui che roba? Il disco del
4: panino. Dai,
5: ma dai, ma capitano, ma lo vuoi subito il bagnino? Lo
1: è
5: vuoi
1: normale che batte?
4: Sì, Marco, ecco, è normale.
5: Pulsa.
1: Pulsa.
5: Sì, ghiaccio, Marco.
1: Ancora. Anche quando...
5: Sì, pulsa.
1: Anche quando sbadiglio?
4: Sì, Marco, perché muovi tutti i muscoli.
1: Ma, allora, ma ieri ho starnutito, no! Ho visto le stelle. Ho visto le stelle, ho visto.
5: Mannaggia. Magari lei è medico.
4: Ah, sì?
1: Chi?
5: La nostra bagnina di questa mattina.
1: Non lo so, glielo. Vabbè, cosa mi dice? Mi dice di fare una lastra, vedrai.
5: Vedrai, sicuramente.
1: Chi è?
5: Poi da Lainate, qui vicino a Milano. Cristina, buongiorno.
1: Cristina, buongiorno.
8: Buongiorno, ciurma, capitano.
1: Buongiorno. Cristina, sei dottoressa?
8: No, magari io lavoro in una ditta di trasporti, capitano.
1: Vedi, lei trasporta. Lei mi avrebbe trasportato. Sì, ovunque mi avrebbe trasportato. Ascolta, Cristina, ma ce l'hai la cassetta del pronto in soccorso?
8: Sì,
1: del pronto intervento?
8: All'inizio dell'ufficio, all'entrata.
1: Vedi? Beh, giusto, sì. Giusto, brava,
8: ma come
1: Cristina.
8: Come hai fatto a vedere, capitano?
1: Sono inciampato. Perché sono inciampato, sono andato giù lungo, ho sbattuto, meno male che ho messo giù la spalla, ma la testa nel gradino, minchia, si prendeva lo spigolo,
4: mamma mia,
1: adesso c'erano gli angeli che parlavano con te.
4: Patatino, no.
1: E Cristina cosa diceva? Diceva,

0: mai non c'è il capitano?
1: E loro non potevano dirti sta insegnando agli angeli a cadere. E vabbè, ascolta Cristina,
2: dimmi.
1: No, ma male male, ascolta Cri, ma tu hai detto che stai già lavorando?
2: Io sì, sono in ufficio dalle 6 perché siamo aperti H24.
1: È la miseria.
2: Già, sì. Ma
1: ascolta,
2: una bella
1: ma che ora ti svegli allora?
2: E alle 5 mi sono svegliata questa mattina.
1: Ma tutte le mattine?
2: Quindi faccio il freddo. No, solo questa settimana.
1: Ah, ok.
2: Poi la settimana prossima 7:30.
1: Beh, dai, un po' meglio. Sì. Certo, non è mezzogiorno, sì. Sì, un po' meglio delle 5. Vedi, è come Max Maddi che è a Milano e dorme di più, ha dormito bene. Beh. A casa
2: sì,
1: di
2: però
1: Boris.
2: Come voi sono una ragazza mattiniera, quindi
1: sì,
2: mi piace venire a lavorare presto.
3: Ah,
1: ok. Brava. No, pensavo quella delle tette. No, Cristina, tu no. Perché sennò quello là si richiede. Dov'è la ragazza? A parte anche con te. Ascolta Cristina, c'è un perché di questa canzone?
2: Perché mi piace tanto Vasco Rossi. E con Eleonora ne abbiamo scelta una perché ero andata completamente nel pallone, capitano.
1: Vedi che non è Max Maddi l'unico che impone le canzoni. Anche Eleonora al centralino.
2: Le abbiamo scelte insieme in realtà, capitano.
1: Che bella, l'hanno scelta insieme, bellissimo, sì, va bene. Sì. Cria, chi la dedichi?
2: A tutti voi, a mio marito. Grazie. Che lavora qui con me. Sì, veniamo insieme. Un bacio a tutti e un abbraccio. Io oggi ho vinto tutto.
1: Che bella che sei Cristina. E noi abbiamo vinto tutto ad averti con noi. Grazie Cristina.
3: Ciao
1: Stellina, ciao.
4: Dai che si parte.
3: Ciao.
5: Ciao.
1: Ciao.
5: Ciao.
1: Ciao.

0: Radio 105.
1: Alla Coop, uva di Puglia IGP, varietà Italia. A solo 1,98€ in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli.
2: E a chi ama una dolcezza da favola, come la volpe che finalmente può arrivare all'uva.
1: Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Dal 15 al 18 ottobre, la Coop sei tu.
3: Ehi, ti stavo aspettando.
4: Mi hai riconosciuta?
3: Sei Lotto Leggenda, la scarpa dall'anima sportiva e dal design italiano.
4: Lotto Leggenda, cercami nei migliori negozi e su lotto.it. E tu, che leggenda sei?
5: Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin, voglia di fare casa.
6: Città.

0: taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
2: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore, che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
3: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl. La piadineria.
2: La più buona, perché mia.
4: Che dolore!
5: No, dai, no, ti prego!
6: Che dolore! E se mi vogliono fare la puntura alla testa?
7: No, non ce la fanno!
6: No, non me la fanno alla testa!
8: Marco. Non si fa, non si fa la testa!
9: Eh? Vabbè. Cos'è stato?
10: È ricominciata la sigla.
6: Che dolore! Chi è? Chi è, Betty? È suonato?
11: Boris, ti prego, convinci il capitano ad andare a farsi vedere quella volta.
6: Non posso! Non
11: dai,
6: posso!
11: Dai, capitano, ubbidisci!
6: No, mi tengono là dopo. Cominciano a dire: no, ha preso la botta, devi stare sotto controllo, sotto osservazione.
9: È giusto così. Tutta la notte, sotto osservazioni.
6: Tutta la notte, poi io in ospedale al buio che canto: che dolore!
10: Devi farlo, però, Marchino.
12: Marco, però devi sapere che ci sarà sempre accanto a te Boris.
6: È di notte. Il mio angioletto custode.
12: Sì, è una garanzia di notte. Boris.
6: E poi mi dà le notizie.
12: Ma certo. E non solo,
6: mi dà la manina, mi dà dormi, coscine di pollo. Te li immagini Boris in giacca e cravatta che dice a uno che si chiama Galli: dormi, mi coscine dormi di pollo.
10: Ma perché ce la cantavano così sta ninna nanna? Che a me la cantavano coscina di pollo.
6: Perché era sponsorizzato da Aia, probabilmente, sì. C'era. E ora va in onda coscine di pollo.
9: Il tuo buongiorno
6: è buono, sì. Ascolta Boris, adesso scusate, dal sacro al profano, ma ci sono notizie per quanto riguarda il Papa, che doveva essere l'intervento è stato ieri sera,
13: notte serena, dopo tre ore in sala operatoria per il Santo Padre. L'intervento è durato in realtà 90 minuti, tu sai che poi il complessivo delle tre ore è dato dall'addormentamento, il risveglio,
6: certo. Però perché non era invasiva l'intervento,
13: era mini chirurgia toracica, chirurgia toracica. Alla fine purtroppo il responso dell'esame istologico è non dei migliori, adenocarcinoma.
6: No, veramente?
13: Sì, è un tumore per la verità molto comune nelle persone che non fumano e che, se preso in tempo e circoscritto, così come lo stesso pontefice aveva annunciato in Piazza San Pietro, non dà dei postumi molto evidenti. Adesso serviranno 2 settimane per capire se saranno necessarie ulteriori cure, però è stato asportato interamente, il Santo Padre sta bene.
6: Meno male.
14: Tumore maligno al polmone per persone che non fumano?
13: È un... Ora, chiaramente non sono un medico, però si tratta di una degenerazione dei linfonodi. Può capitare, ecco perché la prevenzione è sempre l'arma migliore. Ecco perché farsi controllare dai medici spesso conviene, per evitare ulteriori strascichi e problematiche di vario tipo. Spesso non c'è peggior sordo di chi non vuol sentire. Il Santo Padre, nella sua magnanimità, ascolta chi gli è intorno.
9: Che la contene.
13: Quindi ha avuto modo di fare dei controlli di routine ed è stato preso in tempo.
6: Ascolta, anch'io ho perso ieri sera, l'Inter ha perso, ha giocato bene, a me è piaciuta come è giocata, poi è andata così, sono quelle serate, però minchia non sono acido come Boris, che ogni volta mi rovescia addosso, altro che stare seduto di fianco coscine di pollo, dai.
12: Al piano di sotto lo dobbiamo
6: piano
12: mettere.
6: Piano di sotto lo mettiamo, lo faccio parlare con il custode di notte, quello che fa il turno di notte. Buongiorno Betty, che giorno è?
9: Buongiorno. Oggi mercoledì 14 ottobre. 2026, San Callisto, e per il viaggio nel tempo 132 anni fa, nel 1894, viene brevettato il Pandoro, pensate.
6: Che buono, Betty! Sei contento che vai a fare le foto oggi? Fai i salti di gioia col Pandoro in mano.
9: Cosa c'entra adesso?
6: Vabbè, per dire, era così, una considerazione.
9: Sai chi l'ha brevettato il Pandoro?
6: Come?
9: Sai chi l'ha brevettato, dicevo, il Pandoro?
6: Bauli.
9: No, però ci sei vicino. Melegatti, Domenico Melegatti.
6: È vero, Melegatti e Bauli. Beh, sono due marchi.
9: Sì, sì, sì.
6: Che abbiamo citato, che speriamo possano ricordarsi. Com'è?
9: Dico, sì? E l'ha registrato con il nome molto corto. Impasto morbido a forma di stella tronco conica a 8 punte.
6: La Marianna! Però ha il lievito madre, eh? Viene fatto col lievito madre. Non c'è il lievito madre. Ma
9: no, certo che c'è il lievito madre. Figurati.
6: Avevo visto tutto un documentario. Su Melegatti o Bauli, uno dei due lì a Verona, che si conserva questo lievito madre da anni, da secoli.
12: Sì, sì, anni e anni.
6: Pazzesco, sì. Buongiorno Betty.
9: Buongiorno, e nel 2012, 14 anni fa, il paracadutista austriaco Felix Baumgartner supera il muro del suono.
6: Mamma mia, ragazzi.
9: Cioè, pensate l'emozione della caduta.
6: Pazzesco.
9: Da 39.000 metri di altezza.
6: Mamma mia. E io con il gradino a piano proprio a testa. Proprio 120 kg di uomo che su uno spigolo del gradino.
9: Non pesi così tanto.
6: Beh, vabbè, però con tutto quello che ho dentro.
9: Per l'angolo musicale, nel 1969 viene pubblicato il singolo Mi ritorni in mente di Lucio Battisti.

0: 1977 viene pubblicato l'album Heroes di David Bowie.
1: Vai, Luca. Ero sicuro che fosse stata la Ferragni a brevettarlo. Roberto da Milano. Dai, fai il bravo.
0: E ora passiamo all'oroscopo. I segni propizi sono Acquario. Oggi lo sport vi renderà energici e reattivi,
1: ma che
0: pronti
1: bello
0: ad ogni agguato.
1: Ok.
0: E anche Capricorno. Serata rilassante con l'amata o amato.
2: Ma dai, anche.
0: Invece il segno nefasto è il segno dei pesci.
3: No, pesci. Mio, proprio oggi.
0: Calli secchi, ruvidi e spessi. Correte ai ripari.
2: Poi oggi è San Callisto.
1: Tu è Callisto, è vero, è bravo Callisto. Tu, è vero.
0: E chiudo con il proverbio.
1: Ok.
0: Puoi guardarle, ma toccarle non puoi.
2: Che peccato.
1: Che cos'è?
0: Le stelle sono fatte per ispirare tutti noi.
1: Che bella!
0: Che significa che il cielo notturno da sempre è stato per l'uomo una fonte di grandissima ispirazione.
1: È vero, Piero, quanto è vero. Quante volte ognuno di noi, prima di coricarsi la sera, guarda il cielo, la volta... La volta stellata là in alto e trova ispirazione dentro di sé. Ora vi invito a respirare profondamente.
0: Sì.
1: Cercate dentro di voi le motivazioni per affrontare.
2: Bravo Fabio!
1: Questo è un Liuzzi style, guardalo. E non
0: lo so. Brividi, brividi.
1: Adesso non puoi toglierla, lo sai.
0: Sei
1: un animale.
4: Abbiamo una scaletta da rispettare. C'è qua Max che mi presta.
2: Vabbè,
1: non dirmi scalette che mi batte la tempia.
5: Ma ieri, capitano, tu stavi guardando il cielo. È per quello che poi sei inciampato.
1: Ma chi lo sa? Non ho visto il cartone che era per terra dove sono inciampato.
5: Mannaggia.
1: Ma che dolore. Dopo me la metti?
4: La vuoi? Aiello ancora?
1: Il cielo?
4: No.
1: Guarda, chiedilo a casa. Chiediglielo P.
2: Amici, amiche, volete che saltiamo il cruciverbone o mettiamo il cielo di
1: Bravo!
2: Renato Zero?
1: Addirittura!
2: Bravo!
1: Lui è pronto a sacrificare, a non farsi aiutare. Io dicevo dopo.
4: No, lo mettiamo dopo il cruciverbone.
1: Io dicevo dopo.
2: Ma anche subito, Marco!
4: Subito cosa? Questo
2: siamo
4: in anticipo.
2: Ma siamo in anticipo?
6: Dopo è più bello.
1: Siamo in anticipo. Mi sono grattato.
5: No, dai, capitano.
1: E che non mi ricordo. Che dolore.
5: Mamma mia.
1: Minchia, non mi sono e non mi sono ricordato.
2: Comunque, Marco, aiutateci. 9 a terra.
1: Va bene.
2: La pianta
1: 9 a terra ero io. Giocavo con la maglia numero 9.
4: Il capitano.
1: Hai fatto apposta,
2: La pianta erbacea porta fortuna.
5: Ma proprio tu non sai questa, scusami.
2: No, quella porta fortuna no.
5: Non sei
2: porta
5: credibile. Fortuna.
1: E quella porta fortuna.
2: Ma sempre porta.
5: E vediamo un po' le tre opzioni, ragazzi. Uno quadrifoglio. Due peonia. 3 culonia. Qual è la
1: culonia,
5: pianta porta
1: assolutamente
5: fortuna?
1: Culonia. Sai che io ho la paulonia, Ile?
5: Ah, qual è? Cosa fa la paulonia?
1: Fa delle foglie gigantesche. Paulonia. Ma grosse le fa.
6: È la botta in testa, queste sono le conseguenze.
1: Dai, lasciatemi stare che mi sono fatto male.
5: Adesso la vado a vedere, capitano. Qui la paulonia non c'è, però il quadrifoglio, la peonia o la culonia? La sai? Pensi di saperla? Ma scrivila ora.
2: 342 41 15 105.
7: Ma tu lo sai?
5: No, tu no.
4: Sì, sì, ah, no. Io
7: no,
4: sì,
7: lo so. Le so tutte.
8: Le so tutte.
7: Torna tra poco.
1: Oh, ma non potevamo mettere qua il cielo? Ah, il cielo!
7: La messa!
1: La messa! Grande Renato! Ma il mio destino. Guarda, me la canto tutta adesso. E non lo so. Ma aveva il raffreddore qua.
2: Senti.
9: e non c'è pietà.
1: Ha il naso chiuso.
3: Raffreddato.
1: Ma sentilo.
9: Che non è solo una macchia scura.
1: Senti che ha il naso chiuso.
2: Certo.
1: Ma povero Renato. No. Vabbè, dai.

0: po' fuori dalla norma, ecco perché ascolto tutto esaurito.
1: Con il capitano Marco Galli.
2: Grande capitano! Tutto esaurito!
1: Questo è 105 Tutto Esaurito.
3: A posto siamo!
4: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
5: Rocchetta stimola la diuresi, aiuta a combattere la ritenzione idrica, è amica della nostra linea e ci fa fare
6: tanti cin cin.
5: Katia, Plin Plin.
6: Ah sì, scusa, Plin Plin.
5: Rocchetta, puliti dentro e belli fuori.
6: Plin Plin.
7: Spazioso, ambiente luminoso, confortevole, tutto al piano terra, perfetto per 7 persone. Personalizzabile, guidabile da 99 euro al mese. Splendida vista su mare, città, monti, tramonti. Dall'altra parte c'è una finestra.
8: Più di un appartamento. Nuovo SUV Citroen C3 Aircross. Per andare ovunque, da 99 euro al mese. TAN fisso 7,99, TAEG 11,37. Anticipo 5.937 euro. Rata finale 11.429 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Service. Offerta valida fino al 31 ottobre 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
9: Oggi gioca con noi BioRepaco, il nostro pappagallo campione di raccolta differenziata. Iniziamo! Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta dell'indifferenziato?
10: No!
9: Del vetro?
10: No!
9: Di carta e cartone?
10: No, no!
9: Di plastica e metalli?
10: No!
9: Dell'organico?
10: Certo che sì!
9: Risposte esatte! Il sacchetto in bioplastica compostabile si usa solo per la raccolta dell'umido.
10: Facile, no?
9: Scopri di più su biorepac.org.
11: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 22 ottobre, gocciole pavesi un chilo a 2,79 euro. Da tre pezzi in su, 2,49 euro al pezzo. Più prendi, meno spendi, con carta payback, negli ipermarket e online.
12: Scelgo sempre la formazione più adatta.
13: Fai come Carlo Ancelotti. Con l'assicurazione auto unica Unipol hai coperture complete e un agente al tuo fianco. E se sei un nuovo cliente, ora hai fino al 35% di sconto. Prima di sottoscrivere, leggi i set informativi, fai un preventivo su unipol.it.
14: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani?
15: Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
16: Chief, un solo spray. Chief, e tu che ci fai?
17: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
18: Ogni euro dà più gusto alle tue passioni. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione, in abbinata all'esclusiva friggitrice ad aria AEG, con doppio cestello per doppie ricette e doppio gusto. Ogni euro.
19: Fino al 29 ottobre. Dettagli in negozi online.
20: Vivi l'esperienza della lente progressiva Varilux, progettata con intelligenza artificiale per comprendere come si muovono i tuoi occhi. Una lente personalizzata su di te. Prova Varilux XR Series e scopri una visione nitida e fluida anche mentre sei in movimento. Varilux, le lenti progressive di Essilor.
21: Sì, ma tanto c'è tempo.
22: Sì, sì, ci vado domani.
21: Ma va, che mica scappa,
22: Non me lo segno, tanto me lo ricordo.
21: Ah, le ultime parole famose. Ma lo sai cosa ti perdi?
22: Tutti i vantaggi della nuova iniziativa Mini Countryman. Puoi non dire che non te l'avevo detto. Scopri di più negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Iniziativa Mini Countryman valida per ordini su vetture nuove fino al 30 novembre.
23: Dai creatori di WandaVision.
24: Ero un Avenger, ma non sono più un eroe ormai.
23: Visione torna per l'ultimo capitolo della trilogia che ha fatto la storia.
24: Quella famiglia non era reale.
25: Ne sei proprio sicuro?
26: Avevo un padre, una macchina, chiamata Visione.
24: Com'è possibile?
23: Non perdere i primi due episodi di Vision Quest, la nuova serie di Marvel Television in esclusiva su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
27: Luce, gas, Fidra. Con Enel hai sempre di più.
28: E da oggi anche il mobile.
27: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
29: In questo spot la differenza non la fa la musica, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit, se apri il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità, promo valida fino al 30 ottobre 2026, termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it. Però, bella anche la musica.
0: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
1: Ehi, giornata pesante. Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.
2: Ma tu lo sai?
3: Sì, lo so, le so tutte.
4: Quante volte... Il cielo,
5: andiamo lì, lì spermato noi, non era fonte che no, no, no, no. Vedi che qualcuno l'ha detto che non sembrava Renato, però.
6: Ma certo. Sì,
5: sì, sì. È vero? È strano. Chi è? Chi è Betty? Chi è?
7: Comunque, ragazzi, vi volevo dire che quando ha scritto questa canzone, aveva 18 anni ed era sull'isola di Ventotene. Ti sembra la voce un po' diversa?
10: Perché è cresciuto. Perché
7: questo disco è stato inciso nel 77.
5: Ma veramente?
7: Ciao, ciao 105.
5: Ciao. Ciao. Senti, ma tu chi sei? Sei una sorcina? Beh, sicuro sorcina per sapere tutte ste robe. Però le sapeva tutte.
10: Magari siamo abituati di più a sentire la voce di Panariello, di Giorgio, quando fa l'imitazione.
6: Salvo da Palermo dice, capitano, mi sembra la parodia di Panariello, ma non è vero.
5: Non è vero. Dai, era Renato.
25: In realtà
5: Renato.
25: Ci sono varie versioni, attenzione. Mi permetto di intervenire.
5: Ah sì, bravo.
25: Ci sono varie versioni del cielo, molte live e reincise live negli album del grande maestro, per cui non siamo più abituati a sentirla, come giustamente diceva l'ascoltatrice, nella sua versione originale datata 1977.
5: Quanto pensa, Ventotene sapeva che l'aveva. Pazzesco.
6: Una grande fan, certo.
5: Zero, quando ha cantato questa canzone, aveva gli adenoidi, Steve da Bologna. Ragazzi, ma allora mettiamo un capolavoro, l'hanno cantata in mille, tutti che piangono e la cantano, daradin daradan. Ecco, e allora basta, siamo contenti e basta.
30: Ma
5: dai che ti aiutiamo,
30: Marco,
5: è tardissimo.
30: Certo. 9 a terra, la pianta erbacea porta fortuna.
5: Oh,
6: stiamo
5: e
6: già
5: qual è?
6: Andando alle telefonate, capitano, ce lo devono dire loro tra quadrifoglio, peonia e colonia. Vi chiamiamo 5
5: colonia.
6: Potete rispondere anche con un pronto secco, poi capitano vi chiede. Primo. Tu le sai?
25: Ah, io so tutto.
31: Pronto?
5: Pronto? Pronto? Pronto?
31: Max, mi senti?
6: Max.
5: Eh?
6: Perché Max?
5: E perché ha preso la telefonata Max, si vede. Max! Parlagli tu che stai cercando te, parlagli.
30: Mi senti? Sì, mi senti? Ci senti?
31: Sì, ti sento, Max!
30: Ah, beh, se in onda, quello ti volevo dire, che sei in onda così, in generale.
5: Numero uno.
6: Ah. Sei in onda.
5: Vai avanti, vai avanti.
31: Sono in onda.
30: Sì.
5: Pronto, sono Max. Pronto.
6: Bellissimo.
5: Deborah.
32: No, sono Michela.
5: Ma che Michela? Io sto chiamando Deborah. Come Michela? Michela.
10: Sì, è giusto.
32: Sono Michela, Marco.
5: Non ci capisce più niente. Da Roma, e per quello cercava Max. Michela, Max è a Milano questa mattina.
32: No, guarda, scusami per tutto, ma io ho fatto un paio di volte la riserva, quindi ho parlato con Max. Allora,
5: Stellina, un paio di volte,
32: numero,
5: pensa.
25: Sì.
5: Pensa.
32: Il numero, pensavo che era Max che mi stesse chiamando.
5: E che ti convince a scegliere i dischi che vuole lui, è vero, Michela?
32: Potrebbe.
5: Ma vedi che la verità viene fuori. Va bene, Michela, tu le sai?
32: Le so tutte.
5: Brava Stellina, brava. Qual era la risposta giusta allora?
32: Quadrifoglio.
5: Molto bene. Adesso Michela, fai attenzione perché P deve essere riaiutato. Vai.
30: Ascolta bene, 666 orizzontale.
10: Ai, 666.
30: Così sono le nozze a 60 anni, beato
6: Michela,
30: lui.
6: Michela, sei sposata, Michela?
32: Sì, da 15.
6: Vabbè, allora ti diamo le tre opzioni, pensaci bene, ragionaci. Sono di diamante, sono di letame, sono d'oro. Le nozze a 60 anni.
32: A 60 anni, 6-0?
6: 6-0, sì.
32: E sono cosa... di diamante.
6: Ma che brava! Ma
5: brava! Brava Michela, brava! Bravissima. Bravissima. Ma Michela è brava, le sa tutte, le sa. Brava Michela.
32: Perché i nomi non ci sono arrivati.
5: Ascolta, complimenti, fagli i complimenti. Ascolta Michela, ti sommergeremo di premi, ti arriveranno lì a Roma e saluta chi vuoi, dai, da Roma.
32: Ma guarda, tutto, saluto i miei bimbi che ora non sono più bimbi perché grazie a loro ho conosciuto, perché facevo il viaggio tutte le mattine da casa al lavoro, sul rapporto.
5: Salutali.
32: E sono 13 anni che ti seguo.
5: Porca miseria, grazie, bello, grazie Michela.
2: Ma tu lo sai.
5: Ciao Michi, ciao.
2: Tutte.
5: Didi, guarda, con la testa fuori. Ah, c'è la canzone.

0: Sonato 7:51, questo è tutto esaurito, il mio programma preferito, io sono Marco Galli, c'è tutta la ciurma, la novità è che se accendete il canale 66, oggi vedete Max Maddi, solitamente il romano, che dice oh so de Roma, aprite, passiamo noi, siamo de Roma, oggi è a Milano. E però... Viala Madunini in mano!
1: Ma che c'entra grazie Roma?
0: Stasera, stasera giocate in coppa, Max. Ma Nicola la vede a casa tua, no? La vedrà per i fatti suoi.
2: No, no, Marco, mi viene a prendere in stazione per portarmi a casa a vedere la partita.
1: Eh sì, perché rientra oggi.
2: Eh sì, eh.
0: Ah, rientri oggi, non ti fermi a fare un altro giro di notte.
2: Sì, con Boris.
0: Con Boris.
2: No, no, Marco, meglio di no.
3: Il capitano però ha detto che ha mangiato bene, ma bene, mangiato... che ha cucinato
0: dai,
3: Boris.
0: Ascolta, Max, cosa ti ha fatto Boris? Cosa ti ha cucinato?
2: Un tipico piatto napoletano, la pasta con le polpette, ecco.
3: Pasta e polpette?
4: Sì, sì.
3: Buona.
0: Pasta e polpette, buona.
3: Il sugo, no?
2: Sì, sì, col sugo.
5: Chiedo Venia, non è così.
2: Come non è così? Come non è? Non ha cucinato lui, scusa, hai ragione, ha cucinato Noemi.
5: Erano due cose distinte, tra l'altro non è così, allora, ma erano due cose distinte,
0: e
5: cioè,
0: che
5: non
0: cos'erano,
5: è la piatto all'americana,
0: allora?
5: Sì. Spaghetti e polpette, c'era il rigatone al diciamo pomodoro un po' stracotto e poi finito quello, le polpette a parte e dei contorni.
0: Vabbè, ma che buone! Mamma mia! Oh, a noi mai che ci avesse invitato,
3: mai.
0: Max!
3: Mai.
0: Aspettati da Roma,
3: mai.
0: Capito?
3: Mai.
0: Va bene, dai, le barzellette, piripi 1, 4, 5, 6.
6: Tocca a voi votare la migliore, la 1, la 2, la 3, la 4. Oggi ci sono le donne, Marco!
0: Le donne!
7: Una!
3: Rosa!
8: Sono Caterina da Palermo e questa è la mia barzelletta.
0: Ok.
8: Due amici al bar. Senti, ma quando un uomo va con due donne, come si dice, bega mia? Dopo un po'. E quando un uomo va con tante donne, poligamia. E quando invece un uomo va solo con una donna, con la propria moglie, monotonia, monotonia.
7: Due.
9: Ciao Radio 105, sono Francesca da Catania e con la mia barzelletta un carabiniere ferma una vecchietta in un'auto che stava bevendo. Che cosa beve? Non si preoccupi, è solo acqua. Ma questo è vino. Oddio, Gesù l'ha fatto di nuovo.
7: Tre.
10: Capitano, sono Giusy da Campoligure e ti lascio la mia barzelletta.
0: Ciao Giusy, dai.
10: Sapete come fa la sigla di Beautiful in calabrese?
0: No. Come fa?
10: Tatatataro, tataro.
7: Quattro.
11: Ciao capitano, sono Valentina e questa è la mia barzelletta.
0: Ciao Valentina, dai.
11: Allora, capitano, qual è l'animale più veloce al mondo?
0: Qual è?
11: Se non lo sai, è il ghepardo.
0: Ok.
11: Va a 115 km orari.
0: Cavolo.
11: E sai qual è l'uccello più veloce al mondo?
0: Qual è?
11: È l'uccello del ghepardo.
0: No, ma brava lei a raccontarla, dai. Brava lei a raccontarla. Aspetta, voglio salutare Deborah da Nova Milanese. Oggi faccio l'ultima cameo. Mi salutate? Ma certo, Deborah, brava. Applausone, brava Deborah. Un abbraccione.
6: La migliore, la 1, la 2, la 3 o la 4, votando al 342 41 15 105. Registra anche la tua barzelletta con WhatsApp.
12: Vota la barzelletta che ti è piaciuta di più. Attraverso il nostro barzellettometro alle 8 scopriremo qual è la più bella di oggi. Big Smile.
13: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
14: Renault. Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni intervento di manutenzione accumulo punti. Non male, così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro. D'altronde, chi meglio di Renault sa prendersi cura della mia Renault?
15: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2023, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
4: Benvenuto da Rodaus. Desidera?
16: Vorrei una tagliata di manzo con contorno di...
17: autunno.
18: Da Rodaus la carne alla griglia va al ritmo delle stagioni con i nuovi contorni autunnali. Prova le ricette con zucca, broccoli e gli altri sapori d'autunno nei ristoranti Rodaus.
19: Geox Fast In è comoda e traspirante ad ogni passo. Per chi non si ferma mai. Per chi non vuole perdere l'attimo. Per chi ama i movimenti semplici, ma efficaci. E per chi, quando serve, è già pronto. Geox Fast In. Veloce da indossare. Geox. Respira.
20: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto per il nostro anniversario. Celebriamo 35 anni con le migliori offerte. Fino al 18 ottobre, smartphone Oppo Reno 16 FS 512 GB tuo a 579 euro. Disponibili 500 pezzi. MedioWorld.
21: Lo sai che BBVA ti offre un conto a zero spese? Per sempre, sempre. Con il 4% di interesse e cashback ogni mese per i primi 6 mesi dall'apertura. Da subito, subito. È una remunerazione che continua per tanto, tanto tempo. BBVA, la banca banca con 169 anni di storia e il flow di una banca digitale. BBVA, digitale e banca banca. Scopri di più su bbva.it. Offerta valida fino all'11 dicembre 2026. Remunerazione cashback soggetta a limitazioni. Consulta la documentazione informativa nella sezione trasparenza di bbva.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
22: Bollettino Digiversario numero 1.
23: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
22: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
24: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani?
25: Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
26: CIF! Un solo spray! CIF! E tu che ci fai?
27: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
28: Sognare una vacanza d'inverno?
29: Previsto.
28: Viverla in crociera nel Mediterraneo, alle Canarie o ai Caraibi?
29: Inaspettato.
28: Prenota il tuo inverno con MSC e se scegli Happy Drink le bevande sono incluse.
29: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
28: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi e su msccrociere.it. MSC. Best holiday ever.
30: Oh no, proprio adesso si è rotto il parabrezza e non conosciamo nemmeno la zona.
31: Aspetta un secondo. Trovato? C'è un centro Dr. Glass a 200 metri.
30: Così vicino.
31: Vedi? Dr. Glass è sempre dietro l'angolo e noi invece riusciamo a perderci anche col navigatore.
30: Ovunque ti trovi, Dr. Glass è vicino a te. Ripariamo, sostituiamo e ricalibriamo il parabrezza della tua auto utilizzando solo vetri omologati, certificati e garantiti. Chiama il numero verde 800 10 10 10 o visita drglass.com. Dr. Glass, la cura per il tuo parabrezza.
32: Basta un penny e ci sarà convenienza e qualità. È una favola, penny è una favola.
33: Fino al 21 ottobre, rete da un chilo e mezzo di patate novelle gialle o rosse coltivate in Italia a 1,19 euro al chilo. Scopri le offerte su penny.it.
32: Basta un penny.
34: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio, sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA, con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
35: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
36: Ho acceso la radio ora.
37: Tutto esaurito, numeri uno.
36: È veramente una cosa meravigliosa.
37: È tutto ciò che vogliamo. A colazione!
38: E quante risate!
37: 105, è tutto esaurito!
39: Una volta c'era del romanticismo. Non so, lui arrivava e portava i fiori. Com'è cambiato il romanticismo?
40: Ma per esempio, quando lui ti apre la portiera della macchina e ti aiuta a scendere perché magari hai il tacco, un abito lungo, un cappotto.
0: cappotto lungo.
39: Lì è galanteria, non è romanticismo, però lì è galanteria.
1: Buongiorno, se l'aiuto buongiorno. A scendere dalla macchina è per non fare sbattere lo sportello.
2: Ciao. Questo è 105, tutto esaurito.
39: Boris, esistono ancora i romantici?
3: Sì, ma sono cambiati. Oggi utilizzano gli occhiali rosa, cioè che vedere con gli occhi.
39: Occhiali rosa.
3: È un modo di dire nel gergo degli psicologi.
39: Questo WhatsApp dice: io ogni tanto svuoto la lavastoviglie.
3: Fa parte delle nuove attività romantiche.
39: Certo, vedi?
3: Stai scherzando. Ad esempio, chi sgrassa più velocemente la pentola?
4: Marco Galli. Wow.
3: Farsi pedicure e skin care a vicenda.
5: Bello questo, come le scimmie.
3: I fiori si usano, ma in maniera diversa. Cioè non vengono più regalati delle composizioni, ma vengono sparsi i petali in tutta casa come sorta di tappeto.
39: Ma poi bisogna pulire, Boris, dai.
1: Capitano, io prendo le lascio in terra, così quando le raccoglie.
39: Io non voglio capire.
2: Bravo. 105, tutto esaurito con il capitano Marco Galli.
5: Ma ti ricordi, bene. Capitano, quando Mitch raccontava voleva fare un gesto più o meno romantico verso sua moglie, voleva appoggiarle dolcemente la sua mano sul sedere?
39: Sul sedere?
6: Ho palpato involontariamente il sedere di un'altra ragazza.
5: Davanti a sua moglie?
39: Davanti a tua moglie?
6: Sì.
39: Io non gli sto dietro, io non gli sto seguendo. Che cazzo succede? Hai messo la mano sul culo di un'altra ragazza?
5: Sì, la moglie che guardava la scena.
6: È capitato.
7: Ciao. Io sono così romantico che sono 9 anni che scendo e apro la portiera della mia compagna per farla scendere.
39: Vedi?
8: Sì, solo perché è rotta.
5: Eccola.
39: È un classico, è un classico.
2: 105 tutto esaurito con Marco Galli dal lunedì al sabato alle 7 solo su Radio 105.
9: Selection, il meglio della selezione musicale italiana ed internazionale su Radio 105.

0: Sa che classe questo disco? Sì. Il nostro?
1: Ile, Ile Selection. Ile, ma sì, è quella che cantava Talk to me, talk to me. È lei?
0: Talk to me, mi sfugge.
2: Sa di sì, ma.
0: Sì?
1: E lei? Che bella che era.
0: Lei
1: anche
0: ha
1: questa
0: una
1: è bella.
0: Pazzesca.
2: Eleganza.
1: Che fa? Talk to me, talk to me. Ah, talk to me, talk to me.
3: FastWeb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
4: Fammi toccare la luna. Ancora stasera.
5: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
6: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
7: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su Conad.it.
8: Accendi vantaggi con Plenitude. Con Fixa Time 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a Fixa Time 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su AnyPlenitude.com. Eni per l'Italia.
0: Esatto, capitano, è quella. I need, sì, si chiama.
1: Che bella che è, ma anche questa nuova è bella. Sai che è tardi?
9: Ma dai.
1: Talk to me, talk to me.
0: Ma vuoi sentire un pezzettino?
1: Sì, lo voglio sentire.
9: Talk to me.
1: Lei ha una classe.
0: No, lei è pazzesca.
1: Ha uno stile.
10: Dallo studio centrale di Radio 105 in Milano.
0: Te l'ha già tolto.
10: Il capitano Marco Carli presenta lo show radiofonico autunnale, primaverile, estivo, invernale.
1: Mi metti, mi

0: Sì, è se no, se ve la siete persa, è una barzelletta raccontata dalle donne. Adesso vedremo quale avrà vinto, dai, quale. Però è vero, oggi erano tutte carine, brave. Touch me.
1: State qui con me.
0: Ma buongiorno, buongiorno.
2: Buongiorno.
0: A colazione, a colazione.
1: Buongiorno.
0: Grazie per averci scelto, eh. Sentila. Ma poi lei si muove come una gatta, proprio. La Insta nel video.
2: Ma bella gatta.

0: C'è la bella gnocca adesso, sì. Ci gira intorno. Però Olivia si chiama,
1: Olivia,
0: vero?
1: Sì. Olivia, è inglese, è di Londra.
0: Ah. Pensa, di Londra, londinese. Beh, io
2: un giro.
0: Era in programma, sì, ce l'avevo in programma.
3: Sì, sì. Ma tu, capitano, hai vissuto a Londra, no?
0: Sì, sì, due anni sono stato a Londra.
4: Ma non è vero.
0: E infatti mi affacciavo dalla finestra e dicevo: Olivia! Che dolore!
4: Talk to me, Olivia!
0: Talk to me! Va bene, dai. Che bella, senti che roba. Sì. Posso dire che a me inorgoglisce questa, no? Non so perché, ma da sempre mi commuove. È solenne proprio. Io mi vedo proprio tutta la processione con Carlo portato a spalla sopra nella poltrona.
4: Ma quello è il Papa.
0: God save the King.
2: Io vedo la processione delle cinque modelle di Intimissimi, Marco.
0: Mamma mia.
2: Non dire niente.
0: Ma perché devi dire questa cosa? Dai.
2: È perché c'ho ancora il fermo immagine.
3: Il fermo immagine, capitano.
4: Settimana.
0: Va bene, dai, allora. Sì. Oh, signora, allora, mamma mia, buongiorno, ma oggi è giovedì, no, oggi
4: è mercoledì, appena mercoledì.
2: Sì, ma è già giovedì, ragazzi, è già finita, dai.
0: No, veramente è mercoledì?
1: Sì, è mercoledì.
0: Va bene, allora, proprio oggi, mercoledì, via libera al nuovo codice della strada. Tutti voi che ci state sentendo dalle vostre auto e anche quelli che stanno sentendo sul posto di lavoro, è una cosa che magari perché riguarda un po' meno male tutti. Attenzione, via libera al nuovo codice della strada, dalle multe alle patenti. Ecco cosa cambia, Boris.
5: Partiamo dalle multe, i minimi edittali, cioè le multe più comuni che possono arrivare, che mediamente sono di 26.
0: Patenti, ecco cosa cambia, Boris.
5: Partiamo dalle multe, i minimi edittali, cioè le multe più comuni che possono arrivare, che mediamente sono di

0: recano senza assicurazione, il tempo di sospensione è indeterminato. Per quel che concerne invece le multe, soprattutto quelle automatizzate, cioè gli autovelox, le telecamere della ZTL, i comuni avranno 45 giorni di tempo e non più 90 per notificarle, altrimenti la multa sarà nulla. Per quel che riguarda invece patente e libretto, non è più obbligatorio portarli in formato cartaceo. Bravo. Le forze dell'ordine potranno verificare telematicamente sia la patente che il libretto di circolazione. Per quanto riguarda invece i conducenti di autobus,
1: cioè, aspetta Boris, non ho capito, puoi guidare senza patente
0: fisica
1: nel fisica
2: sì, fisica sul cellulare, esatto.
1: Una volta ti ritiravano la macchina veramente, se non avevi la patente.
0: Sì, ma in realtà ad oggi è cambiato anche perché c'è l'app che ti consente di avere certificata la patente di guida.
3: App io.
4: Io ho una domanda, scusatemi. Prego. A me che mi hanno appena ritirato la patente, hanno preso fisicamente la patente. Quando cosa fanno? Vengono a casa a ritirartela?
1: No.
4: Se te la sequestrano, che
0: se non,
4: non ce
0: l'hai fisicamente, viene notificato il provvedimento di sospensione della patente sulla base del codice del alfanumerico.
4: Quindi me la tengo a casa io, non gliela devo consegnare.
0: Possono anche scegliere di chiederti di portarla al comando, ma non è necessario.
1: Quindi nel cruscotto cosa deve essere? Libretto, neanche il libretto.
0: Non è più necessario il libretto di circolazione, la, che poi non si chiama più libretto di circolazione, si chiama carta verde, documento unico. E così come i documenti di guida, quindi la patente, puoi evitare di portarla.
1: Ma tu sono torturato. Ma neanche ho dimenticato la patente a casa. E dovevi tornare indietro. Mille chilometri, duemila chilometri facevi. La patente
5: Però devi comunque dimostrarla tramite.
1: Beh, vabbè, ce la devi avere.
0: E attenzione invece per quanto riguarda i conducenti di tir e autobus, perché potranno guidare fino a 70 anni, il limite prima era di 68. Poi ci sono novità anche per i motociclisti, ma probabilmente non c'è interesse qui.
2: No, ma è vero che alzano il limite. Scusate, in autostrada a 150 anziché 130 km/h. Io ho letto questo, ma non è previsto.
0: Non è previsto. Se ne parla da tempo sulle autostrade a tre corsie, ma non è stato varato da questo provvedimento.
3: Parla dei motociclisti, caro.
1: Cosa fanno i motociclisti?
3: Io e Marco lo sei.
1: Siamo bikers.
0: Oltre ad avere particolare attenzione alla strada, soprattutto se si è in avanzato stato di età, e per quanto riguarda
1: è che non posso mettere il casco che mi fa male la tempia, mi batte.
3: Ti porto io.
1: Lo fa, fascio la testa,
3: Facciamoci.
1: Con una benda nera che può sembrare il casco.
3: Certo, il sottocasco.
1: Va bene, quindi
0: per quanto riguarda le due ruote, i motociclisti potranno utilizzare in autostrada la corsia di emergenza se ci fossero rallentamenti o incidenti.
3: Prima non era consentito, dovevi
0: stare in coda come gli altri. Invece in caso di incidente o rallentamento la corsia di emergenza può essere utilizzata solo ed esclusivamente ovviamente dai bikers.
1: Ma è un bene questo?
0: Almeno consente agli automobilisti di procedere. Del resto, se dovesse esserci il passaggio di auto di soccorso o mezzi di emergenza,
3: si spostano volentieri.
0: È più facile che si sposti una moto, un motociclista, che una vettura.
3: Ci ringrazio.
1: Chi è Betty?
6: Le multe che bisogna risparmiare per poi pagare le bollette a colazione.
3: Ma valgono ancora se la paghi entro i 5 giorni?
0: Sì, vale lo sconto del 30%. Okay.
1: Vedi, ti danno lo sconto. Conviene, è conveniente.
5: Sono previsti anche i caschi, no? Per alcuni cicli. Prego. Tipo quelli a propulsione, quelli che vanno elettrici.
0: Sì, questa è un'ulteriore novità che riguarda i cosiddetti, diciamo, quelli che utilizzano le vetture a propulsione, cioè le bici, cicli a propulsione.
5: Quelli dei rider.
0: Per intenderci, quelli dei rider, quelli con la pedalata assistita.
1: Cosa gli fanno a questi?
0: Scatta l'obbligo di casco e contrassegno.
1: Quindi la bici elettrica devi mettere il casco alla bici elettrica
0: e il contrassegno al pari di quello dei monopattini. Ricorderai che ne abbiamo parlato tante volte.
2: Ragazzi, io ho letto delle robe, ma a questo punto non lo so, non sono reali, no? Come l'aumento a 150 km orari. Leggevo che sarà consentito il sorpasso a destra.
5: Dipende, nelle
2: tre corsie, perché circolano tante notizie.
4: È già consentito, se non è già consentito.

0: corsia, vai dritto e superi, è già consentito.
1: No, ma se tu vai piano rispetto a me, che
0: non devi farlo zig zag,
1: la corsia di destra.
2: Fa piacere che vi chiamate tutti Boris. No, non è consentito.
3: Cos'ha
2: non
3: oggi?
2: È consentito.
4: Ha perso 3-1.
5: È nervoso.
4: Betty ha perso 3-1 e gioiva come un cavallo storno.
5: Ma certo.
4: Sull'1-0. Cioè, capisci?
3: Hai ragione, sì.
2: Vi dicevo, non è consentito, non so Ile dove l'abbia letto,
6: no,
2: però
6: ma infatti,
2: molto spesso vengono riportate delle fake news. Non esiste l'innalzamento a 150 km orari, okay. Così come non viene completamente sdoganato il sorpasso a destra.
6: Va bene, va bene. Allora, io ti ringrazio.
5: Ma a me sembrava che a destra si potesse in tangenziale in alcune
4: ma anche categorie. In autostrada. Ma
5: anche in autostrada.
0: Non ti chiami Boris, Marco, scusa.
5: Non ti chiami Boris. Ciao, ragazzi.
6: Ciao.
5: Mi hanno aggiunto tante persone,
6: sì.
5: Malinda niente, Lorenzo D'Aiesi. Per molti questo messaggio potrebbe significare nulla.
4: Sì.
5: Per altri che hanno seguito la puntata di ieri ricorderanno che nel Cioconuovo c'era stato un tentativo di broccolaggio.
4: È vero.
5: Che un concorrente che si chiamava Lorenzo
1: Bigliesi
5: ha tentato di allungare, capito? Di allungare il collo su un'altra concorrente che chiamava da Senigallia, ve la ricordate?
6: Certo.
5: Linda. Ecco, allora a Lorenzo avevamo detto, ascolta Lorenzo, che Ile aveva qualificato come tanta roba.
6: Adesso sfasciamo un altro matrimonio. No,
5: vabbè, cosa vuol dire? Comunque hai detto che era un bel ragazzo.
6: Sì.
5: Ok. Però Lorenzo dice tanti mi hanno aggiunto su loro come follower, come su Instagram, però Linda niente.
3: C'è rimasto male.
5: C'è rimasto male, sì.
6: Però Linda è fidanzata,
5: sì.
6: No?
5: Ma no, è fidanzata, aveva due figli.
6: Ah.
5: Anche lui aveva un figlio,
6: Sì. Non è fidanzata Linda, quindi o sposata, no?
1: Sposata con
5: Linda
1: con
5: era sposata
1: figli.
5: Con due figli. E anche Lorenzo ha un bambino,
0: Sì. Ma se volevano far giocare i figli, Lorenzo. Cioè,
7: si dice così adesso.
5: Si dice così, bravo.
0: Beh, dal gioco del figlio puoi fare giocare anche con
6: Capitano, a proposito di codice della strada, e anche di chi allunga il collo, diciamo.
5: Sì.
6: Posso leggere un messaggio a Betty?
5: Ma devi. Grazie. Maniaco ancora. Ora dai, vai.
6: Betty, sfreccia pure dove vuoi.
3: Addirittura.
5: Perché tu non l'hai mai vista?
6: Io lo amo, capitano, sono molto invidiosa, posso dire.
5: Sì. Tutti vorrebbero un Luigi da Roma.
6: Della vita. Se la polizia ti ferma, tu sfodera quel sorriso e al resto ci penso io. Ogni multa è un piccolo prezzo per averti sulla mia strada. I
5: pensa.
6: Love you, Betty. Tuo Luigi.
5: Superando. Senti, parliamo di cose serie. Dicono il superamento a destra è consentito, il sorpasso no.
6: Ho capito la differenza forse.
5: Se capito?
7: Se tu scorri
5: certo. A destra
6: e vai più veloce di quello che è in centro, lo puoi fare, ma non puoi superarlo da destra.
1: No.
6: Ok.
5: Anche se Timio da Foggia dice il superamento è già previsto dal codice stradale, se il lato sinistro è occupato puoi continuare la marcia sul lato destro senza fare zigzag.
2: È facile, Marco, il sorpasso prevede un cambio di corsia.
5: Esatto, cioè,
2: quando c'è il cambio di corsia,
5: giusto.
2: Questo non è consentito a destra. Se invece viaggi sulla tua corsia e superi, non stai commettendo alcuna infrazione.
5: Certo. Avete capito? Mi rivolgo a tutte le ascoltatrici, cioè in generale agli ascoltatori anche. Capito, Ile? Se tu vai per i cazzi tuoi e non dai fastidio a nessuno, puoi andare nella tua corsia superando quelli che a sinistra.
6: Sì.
5: In maniera malevola
6: vanno
5: più piano di te.
6: Ma io, capitano, così faccio.
1: Brava.
6: Io vado.
5: Dopo, attenzione, perché parleremo di riscaldamento. Di riscaldamento, perché le date per l'accensione dei caloriferi, attenzione, potrebbero slittare.
7: Meno male, Marco.
5: Perché è previsto l'arrivo di un altro
1: Del Niño.
5: Del Niño, torna il caldo. Sì, torna il caldo. E quindi probabilmente dopo vi diciamo bene i calendari delle accensioni o altro.
6: capitano, ma perché ci scrivono io per colpa di Miccio ho pagato ben due multe, ma vi voglio bene lo stesso?
5: Ha ragione, ha ragione.
3: Sì, sì. Ma perché Miccio?
1: Non lo so, non lo so. Non ne ho idea. A meno che sai chi potrebbe
6: attenzione.
1: Essere? No, adesso ho capito. È Melina. E Melina,
7: sì?
1: Credo, ma non per colpa mia. Non ci c'entro io, scusa.
7: No, è colpa tua.
1: Lei deve aver attraversato una strada che non poteva attraversare durante una festa. E ha preso delle multe.
5: E tu gli hai detto, vai tranquilla.
7: Ci penso io.
5: Ma tu gli hai detto, vai tranquilla.
1: Io non c'ero neanche, ero a casa.
6: Certo,
1: pensa a te,
6: certo.
5: Ma che roba brutta, mai fidarsi di Mitch, mai fidarsi di Mitch.
1: Senti, ne ho presa una in Calabria, Marco, non ti dico, guarda.
5: E te Max Maddi ti ha detto vai tranquillo, anche lui lì così.
1: Esatto,
6: capitano,
1: guarda.
6: Max Maddi ne ha presa una per colpa di Mitch. No, scusa, per colpa di pizza. E io ero testimone.
5: Sì. Perché Max, cosa ti ha fatto
7: perché
5: pizza?
7: Perché parlavo sempre,
1: l'ho fatto parlare.
8: Allora aspetta, era buio, ok? Dopo una serata stavamo torna tutti e quattro in macchina.
5: Solito puttantone in giro, sono maschera con una serata. Okay.
6: Ma c'ero su anch'io in quella macchina, capitano. Che dici?
5: Ma ti usavano come esca, Ile.
8: Dai, però.
5: Dicevano, vedete, ne abbiamo già una. Vabbè. Dai,
3: sto scherzando.
5: Dai, Ile. Dai. Allora, Max, e poi? Era buio.
8: Praticamente andavamo nell'andare pizza di fianco a me, pizza certo. Che faceva da allora è così piano vai e su e da e ogni secondo così. Allora ho detto vabbè pizza adesso vado un po' più veloce ancora piano vai vabbè insomma vado e mentre vado che vado un po' più veloce bam
6: ha preso la tua
5: no veramente
1: sì. Dal velox
7: però lo toccavo sulla spalla Marco
6: benissimo.
5: Ma perché pizza è abituato con l'autista
7: certo.
5: il migliore al mondo diglielo
7: è vero Marco
5: ha fatto anni e anni in garanzia ha fatto vabbè.
7: Grande Marcino che autista,
5: va bene
7: ragazzi.
5: Dai allora non vado a Roma perché è a Milano
8: l'accendo qui.
5: L'accendi lì, l'accendi?
8: Sì, l'accendo qui.
5: Va bene, il barzellettometro, dai, andiamo a vedere. Sono curioso, qual è la barzelletta più divertente, dai.
9: Di tutto esaurito. Sto computando i dati. Attendere, prego.
5: Qual è?
9: Completato. La barzelletta più bella di oggi è la numero 2.
6: È Francesca!
5: È la numero 2?
10: Ciao Radio 105, sono Francesca.
5: Vabbè,
10: da
5: ma dai, c'è il fan club.
10: Un carabiniere ferma una vecchietta in un'auto che stava bevendo. Che cosa beve? Non si preoccupi, è solo acqua. Ma questo è vino. Oddio, Gesù l'ha fatto di nuovo.
5: Dai. Fabio, mi fai sentire la 4 a me? Sì. Dai, voglio sentire Beautiful Calabrese.
0: Hai votato la
5: 4?
0: Sì. Io ho votato la
6: 4. Beautiful Calabrese
5: è la numero 3.
11: Capitano, sono Giusy da Campo Ligure e ti lascio la mia barzelletta. Sapete come fa la sigla di Beautiful in Calabrese?
5: Come?
7: Numero 1
5: è geniale.
1: È geniale.
5: Va bene, dai, adesso che devono fare per i film?
7: Devono solo fare il reclutamento, Marco, per il gioco nuovo.
5: Ma no,
7: gioco
5: le barzellette, cosa devono. Ah no, non registrano.
7: Ma sì, ci sono già portati avanti, Marco, a registrare. Okay. Sì.
5: Scusa. Ci piace nuovo.
12: Esaurito il tuo programma preferito.
6: Adesso arriva
12: il gioco nuovo.
6: Giocano.
5: No, ma hai letto quel messaggio, Ilenia?

0: dai, mi fa star male.
1: Ma non è vero, non ho dato della signorina Elenia, ma la pianta, ma no, dai, ma non è vero.
2: Ma assolutamente. Poi è uno scherzo, noi abbiamo un grado di confidenza tale.
1: Ma va, ma va, come mi passa per la testa, dai.
2: Righe,
1: ma
2: c'è,
1: ma
2: esatto,
1: mamma mia,
2: schemi,
1: ragazzi.
2: No, no, tutto
1: io lo
2: posto,
1: chiamerei
2: ragazzi.
1: Quello lì. Marco Galli, sono sempre veramente una brutta figura.
2: No,
1: sempre
2: dai.
1: Attacchi Ilenia.
2: Ma non è vero.
1: Minchia.
2: No.
1: Addirittura ora gli dai della ma vergognati. No. Ma vergognati, tu brutto pirla. Ma va, fanculo che non capisci un cazzo.
3: Ma fate
1: la tempia, ma sì. Dai, ma no, veramente non esiste.
3: Ma figurati, Marco.
2: No, no, no, no, ragazzi.
1: Vai fuori dalle balle.
2: Sì,
1: mandalo via.
2: Addirittura, dai.
1: Sì, mandalo via.
3: Max, mandalo via subito.
1: Mandalo via. Yeah.
3: Devo procedere?
1: Sì, ma non sì. Lo voglio. No, vabbè,
2: no.
1: Dai.
2: Ma no,
1: dai.
2: No, dai, no.
1: Però non esiste, ma dai.
2: Vabbè. No, no, no, no, no.
4: Magari
2: no.
4: L'ha scritta battuta, dai.
2: Sì,
1: ma no, non è una battuta, non ha messo il sorriso di vergogna. Ma che roba.
4: Deve mettere il sorriso. Per...
1: Ma che brutta persona.
3: Comunque è una bella compagnia l'Ilenia in macchina.
1: Un altro, aspetta, Pi, un altro dice, Marco, se proprio dobbiamo dirla tutta... Chi attacchi è la Betty, non Ilenia.
2: Attenzione, cioè...
1: No, ma cosa vuol dire?
2: Cioè ogni tanto è vero, però
1: ma che cosa?
3: Ma pensa.
2: Scherzo.
5: Betty Carbonello.
1: Vabbè, non parlo più.
2: No, no, dai.
1: No, non parlo più, non parlo più, non parlo più. Non gioco nuovo, non gioco nuovo, non gioco nuovo.
2: No, diciamo che tu scherzi, no? Con noi come scherzi con gli altri componenti della ciurma, abbiamo tutti un grado di confidenza tale da poter scherzare.
1: Ma no, ma poi,
2: no?
1: Ma
2: dai, a volte magari anche un po' fuori dalle righe, dagli schemi, ma nessuno di noi si offende.
3: Ma per carità.
1: No, e infatti scrive un altro eletto e dice, ma scusate... Scritto Boris Mantova, ma scusate, dobbiamo parlare di attacchi quotidiani.
2: Attenzione!
1: Arriva la vittima!
3: Esatto, certo.
2: Ma, scusate, Boris, ma tu dai degli anziani a pizza.
1: E allora?
2: Ragazzi, tutti
3: una
2: giorni.
3: Cosa è fare battute, una cosa è la cronaca dei fatti.
1: Cronaca
3: dei fatti, non l'ho
4: capito.
1: Oh mamma
2: Capitano,
1: mia.
2: Capitano, io propongo attacchiamo tutti Mitch.
1: Sì, addosso a Mitch, dai a Mitch.
2: Ma stiamo litigando, no? Sì, stiamo già, litigando.
4: Già lo fate, già lo fate. Ma io stavo notando una cosa nuova, ma queste grafiche in studio ci sono sempre state, è la prima volta che le vedo.
3: Ma fatti gli affari tuoi.
1: Che cosa?
4: Bellissime. Le grafiche, cosa? Le grafiche che vedo in studio ci sono sempre state, perché è la prima volta che le vedo.
1: No, se le portate da Roma, ma
4: sono bellissime.
1: Ce l'aveva nella borsa.
2: Sì, che ci sono. No.
4: Sono bellissime.
3: Sì, sembra fumetti in TV, sembra.
2: Infatti, capitano, aspetta. Devi riprendere il controllo, secondo me.
4: C'è il gioco nuovo, c'è il gioco nuovo, il reclutamento.
1: Dai, gioco nuovo, dai. Gioco nuovo, dai.
2: Dai, la fase di reclutamento, amici, è facile. Stiamo per darvi due lettere, una vocale e una consonante. Voi il compito di formare delle parole di lunghezza piacere in questa fase, ma actuia, non valgono tutte le parole.
3: Non valgono nomi propri, nomi di città, inglesismi, patata e banana.
2: Le lettere di oggi
4: sono la I di Imola e la M di Mantova.
2: I di Imola, M di Mantova, le vostre parole vanno mandate al nostro numero
3: 342 41 15
4: 105.
3: Gioco nuovo, gioco nuovo.
1: Il gioco nuovo
6: torna tra poco.

0: Ma tu guarda, perché c'è Max a Milano, c'è elettricità in studio, le grafiche sul canale 66, se accendete sembra un carnevale di un Rio, sì, nello studio,
1: bellissime.
0: Povero Max dice le ho fatte due anni fa, sì,
1: perché non le abbiamo mai messe,
0: non lo so. Io le vedo sempre in televisione, Max, e ho sempre detto che belle queste grafiche, ma che belle grafiche, madame adore, ma che belle grafiche.
1: Dai, allora vanno in TV, noi non le vedevamo.
0: No, okay. E voi non le vedete.
2: Ce l'abbiamo.
0: Ve le tengono nascoste, Ile. Va bene, dai. Allora, gioco nuovo, gioco nuovo.
1: Andiamo alle telefonate, amici. Oggi la I di Imola, la M di Mantova, tante parole buone, valide. Rispondete proprio con quella parola che avete scritto nel messaggio. Questo
0: il terzo?
3: Pronto?
1: No.
0: Hai detto pronto! Come mai hai detto pronto?
3: Ho sbagliato!
0: Hai sbagliato!
2: Che peccato!
3: Perché avete ritardo, ho sbagliato!
1: Siamo in ritardo!
3: Non me l'aspettavo! Lo mando il messaggio tutte le mattine e non me l'aspettavo completamente!
0: Guarda, ma perché c'è Max a Milano, capito?
3: Esatto, sarà colpa sua, che è a Milano.
0: Sì, è colpa di Max. Diciamo le cose come stanno. Diciamo, Max, vuoi discolparti?
3: È da 20 anni che li ascolto, da 20 anni.
0: Vedi, e lui qui a Milano è la prima volta, pensa.
4: Che vi ascolto.
0: È come Totò e De Filippo in Piazza Duomo. Un ascolta, come ti chiami? Chi sei?
3: Maria da Palermo.
1: Ciao Maria.
0: Buongiorno Maria, io la sento tutta rimbombante. Si sente, sente male. Ascolta Maria.
3: Sì, aspetta un attimo.
0: Stellina, ascolta, che adesso tu hai detto pronto? Come cosa?
5: Uguale. Sentito? Ti sentiamo uguale.
0: È uguale a prima, Maria.
1: No, dai, un po'
0: non è cambiato niente. Prova a cambiare stanza, cambia stanza. Adesso dove sei? Ecco, vai un po' più a destra.
3: Come mi sentite adesso?
0: Prova a andare un po' più a sinistra.
3: Come va adesso?
0: Forse meglio, vedi, a sinistra. Brava, brava. Sì, perché era fuori fuoco il segnale, capito? Adesso
3: sì.
0: Oh no, adesso ti si sente benissimo. Ma hai anche un braccio? Hai alzato un braccio?
3: No, ho tolto le cuffie, avevo le cuffie.
0: Non sto scherzando, perché se alzi il braccio fa da antenna e la voce arriva
3: allora
0: meglio.
3: Allora ci provo.
0: Prova. Vedi, però spostando Max, vedi, spostandosi a sinistra
2: si sente meglio,
1: Era meglio.
0: Prova a spostarti più a destra.
3: Ci provo, ma così come va?
1: Meglio. Fantastica Maria, ragazzi.
0: In casa la prende per va bene, ascolta, ti chiami Maria, giusto?
3: Sì, Maria.
0: Maria da Palermo. Peccato, Maria, però hai detto pronto, porca miseria.
3: Vabbè. Sì.
0: Però dai, è stato
3: ci riproverò di nuovo.
0: Brava.
3: Sì, tutto mio, capitano. Un abbraccio grande.
0: Aspetta,
3: che fate tanto
0: Maria,
3: compagnia
0: ti sei
3: tutti
0: rispostata.
3: I giorni.
0: Aspetta, Maria, ti sei rispostata verso destra o hai abbassato
3: il braccio?
0: Sono
3: ferma.
0: Ti si risente male.
3: E non lo so, si vede che non prende bene la linea.
5: È il braccio che ha abbassato.
0: Guarda che fa da antenna.
6: Ma
0: il
6: sinistro o il destro, perché dipende.
0: Ascolta Maria, tu vuoi salutare qualcuno?
3: Sì.
0: Ok.
1: E chi?
0: Va bene, saluta.
3: Mi sentite?
0: Sì, male, perché probabilmente ha abbassato il braccio, le fa male il braccio, tenerlo in alto, dai. Rispostati un po' a destra.
3: Sì.
0: Ok. Va bene. Allora Maria, se vuoi mandare i saluti a qualcuno.
3: Sì, capitano, saluto la mia famiglia, i miei figli, mio marito e tutti voi.
0: Ok, ciao, Stellina, Maria, grazie Maria, perché ciao, sei ciao, molto simpatica, grazie.
1: Bella.
0: Maria.
1: Allora, patatona, riserva pronta, Cristian da Venezia.
0: Cristian, buongiorno.
4: Ciao, buongiorno.
0: Ecco. Buongiorno, Cristian.
2: Bravissimo, Marco.
0: Cristian, ascolta Cristian, cosa fai a Venezia tu?
4: Sono store manager di una grande azienda italiana.
0: Fucca! Oh, okay. Ah, manager, manager, ragazzi.
4: Quella, okay, quella che batte.
0: Ah, quella che batte forte, cioè. No, perché non è, non è il giorno giusto oggi.
6: No, vuoi un televisore, Marco? Non
2: è, dove vai?
0: Cristian, la giornata giusta. Non è quella che batte, Cristian. Cosa vuol dire?
2: Forte.
6: Sempre.
0: Ah, batte che batte sempre, sempre, sempre forte. Ok. Cristian, tu sei un birbante anche tu, mi sa che dico la gondola alla sera, tutto il giro, sotto i ponti. Vabbè, c'è Pierin che fa la cacca. Ascolta Cristian, allora tu stai lì, a me batte la tempia, ragazzi, è un brutto segno.
1: Ma mi è venuto un caldo, non mi posso neanche aprire, che ho la tuta intera.
0: No, la tuta intera da woman, super. Ascolta Cristian, tu stai lì davanti, sì, vediamo chi arriva dietro, dai. No, ma ragazzi, mi batte davvero la testa, sì, dai. Mi fa male. Mi vado a far vedere, ma da uno,
2: sì,
0: bravo.
5: Quarto squillo, Marco.
0: No. Oh, ragazzi. Questo è il quinto.
5: Questo.
2: No, Marco, no. Ho un'idea. Richiamiamo Maria da Palermo, così la facciamo giocare con Cristian.
1: Ottimo.
0: Che bello.
1: Facciamo uno strappo al regolamento. Tanto tu hai le deroghe, sì, capitano, puoi usarle se dai, vuoi. Siamo a fine anno. Ma decidi
0: cosa devo
1: tu
0: fare, Ile?
1: No, devi decidere tu se andare dalla riserva o richiamare Maria di Palermo.
2: Sai che bella accoppiata, Marco?
0: No, vuoi giocare? No, vogliamo chiamare Maria di Palermo. Boris, posso richiamare Maria di... No,
7: hai utilizzato una sola deroga il 27 gennaio 2026.
1: Quindi può farlo,
7: quindi
1: no?
7: Puoi farlo.
0: Quindi posso, dal nuovo codice stradale, ce lo permette?
2: Certo.
0: Non lo so, vogliamo giocare...
1: Scusaci capitano, ci scrivono, chiedete a Cristian, manager di Batte Forte Sempre, se ha un cellulare nuovo per Maria.
0: Cristian, puoi mandare un cellulare?
2: Come ride.
6: Mi sa che giochiamo domani,
0: No, dico, dai, è tardi, ragazzi, dobbiamo muoverci. Vogliono Maria, vogliono Linda da Senigallia.
2: Anche.
0: Vedi? E certo, ognuno vuole la sua, perché Linda ha perso ieri, no, ha vinto.
6: Ha giocato poi.
1: Sì, ha giocato
0: Linda.
1: Ha vinto.
0: No, ha già vinto Linda, dai. No, no, no. Ma se chiamiamo Maria, dai.
2: Sì.
0: C'era anche Carla da Torino, riserva, poverina.
2: La chiamiamo
0: giocano
2: domani.
0: In tre oggi, dai.
2: Sì, Marco.
6: Vabbè, certo.
2: Siamo
6: in tre,
3: ragazzi. Capitano.
1: Migliori amici ormai.
0: Ciao Maria. Maria, devi rispostare. Maria, però ti devi rispostare perché non si sente bene. Spostati dove... Ma tu dove vai? Nel corridoio, Maria, a un certo punto?
3: Come mi sentite?
0: Oh, adesso, ma ma che cos'hai? Una sala telefonica? Dove cazzo ci
3: Come mi sentite adesso?
0: È una cabina telefonica in casa.
5: Sentiamo bene
1: Maria,
5: adesso.
1: Ora bene, sei molto presente.
2: Sì.
6: Ha alzato il braccio.
2: Ma io li farei giocare domani, Marco, a questo punto.
1: Signore.
2: No.
0: Maria,
3: come
0: Maria.
3: Mi sente?
0: Sì. Bene, bene, ti sento bene. Ascolta, Maria. Maria Stellina, ascolta.
3: No, è che no, mi batte, perché io mi batte ho la radio tempia. Nell'app messa.
0: È dell'altra la radio. Ecco. Ho capito. Ascolta, Maria. Tu hai il cellulare nuovo? Com'è il cellulare, Maria? È nuovo, quanti anni ha? È un telefono. Che cos'è il tuo? E non senti.
1: Perché nella... Marco, dai,
0: è nella stanza. Maria, mi senti? Sono Marco Galli. Maria,
2: Cristian
0: è la numero uno. Maria, qual è la tua canzone preferita? Maria,
3: la mia canzone preferita, Tango.
8: Di Tananai.
0: E quella è molto bella, molto bella. Guarda, io credo, Cristian.
4: Eccolo.
0: Ascolta, Cristian, sei d'accordo che facciamo suonare la canzone così ci riprendiamo e giochiamo domani? Sia con te che con Maria. Tu domani sei hai impegni, Cristian?
4: No.
0: E lui è un manager, va bene. Maria, Cristian ti vorrebbe regalare un telefono nuovo.
4: Eccola là, a posto.
0: Perché lui batte sempre.
3: No, lo ringrazio, farò da me a più presto.
0: Ma dai. No, Stellina, dai, no.
3: Te lo ringrazio, molto, farò da me a più presto.
0: Cosa vuol dire? Da lei a più presto, Stellina, va bene. Ascolta, Maria, la vuoi dedicare a qualcuno questa canzone?
3: Sì, a tutti voi, capitano.
0: Grazie.
3: E noi, che conosco.
0: Ascolta, Maria, sei veramente molto ma molto simpatica. Sì. E noi ti ringraziamo di essere con noi. C'è la gente che impazzisce, sei un idolo per tutti ormai. Adesso torna nell'altra stanza e ascolta la canzone, Maria. È tutta per te, ci sentiamo domani.
8: Ciao, ciao ragazzi. Ciao.

0: Capitano, voi non ce la fate proprio più.
1: 105, tutto esaurito.
2: Ti senti da Dio.
1: Accendi, accendi, accendi che c'è Marco Galli.
3: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
4: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
5: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da €119 al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo €3,514. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale €16,734. Importo totale dovuto €21,076. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Ottobre, 31 giorni, nessun ponte, a Natale manca una vita e c'è pure il cambio dell'ora. Ci pensiamo noi a farti ritrovare la felicità. Da Doppio Malto è il mese della birra e le medie costano solo 3 euro fino al 31 ottobre.
7: Doppio Malto, birra, cucina e felicità.
6: Trova uno degli oltre 60 ristoranti in Italia. Bevi responsabilmente.
8: Parliamoci chiaro. Stirare non è mai stata la mia passione. Ma da quando uso assi da stiro di Foppa Pedretti, stirare è un'altra cosa. Pratici, durevoli, innovativi e anche made in Italy. Sul sito foppapedretti.it trovi quello che fa per te. Foppa Pedretti, l'albero delle idee.
9: Ufficio, cosa smarrite?
10: Ho perso la mia voglia di lavorare.
9: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma sua da €16,300 IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a €2,000 di vantaggi sui veicoli in pronta consegna.
10: Mi sento già più carico.
9: Info su toyota.it.
11: Notorious Cinemas Fiume Veneto chiama Terra. Terra, ci siete?
12: Qui Terra, tutto in ordine. Come procede lassù?
11: Poltrone reclinate, popcorn scoppiettanti, canale cinema sintonizzato. Lo spettacolo sta per iniziare.
13: Da Notorious Cinemas vedere un film è un'esperienza stellare. Notorious Cinemas è arrivato anche a Fiume Veneto con una multisala di ultima generazione. Venite a trovarci nei nostri cinema. Elenco sale su notoriouscinemas.it.
14: Denaro è tempo il?
15: No, il tempo è denaro. Confusi? È normale. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, assicurazioni, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
16: Ok, trattiamo. Dici cosa vuoi.
17: Voglio una macchina, qui fuori. Bella, un Qashqai.
16: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
17: Basta che sia un Qashqai.
18: E a ottobre la gamma Qashqai è tua da €25,990 con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
17: Wow, una bomba.
16: Tranquilli, intendeva l'offerta.
18: Info su Nissan.it. Anche sabato e domenica.
19: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani?
20: Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
21: Chief, un solo spray. Chief, e tu che ci fai?
22: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a €1,000 in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
23: Bevi Coca-Cola e vinci! In palio 100 friggitrici ad aria Philips ogni settimana e 10.000 voucher Glovo da €20. Parola di Joe Bastianich.
24: Concorso valido dall'1 ottobre al 16 novembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
25: La tua moto splende, ma il tuo casco no? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da Beps trovi tutto quello che ti serve. Anche il tuo prossimo casco. Beps, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
26: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 22 ottobre, prosecco DOCG Bolla, 750 ml, €3,74. Da 4 pezzi in su, €2,99 al pezzo. Più prendi, meno spendi, con carta payback negli ipermarket e online.
27: Renault. In risposta agli attuali prezzi del carburante, Renault ti offre una soluzione, anzi tre. E-Tech Electric, Full Hybrid E-Tech e GPL EcoG. Con la tecnologia GPL EcoG di Renault, fare il pieno costa meno. A ottobre scopri la gamma GPL EcoG, disponibile su Renault Clio, Captur e Symbioz. Per te fino a €2,000 di bonus, equivalente a 3 anni di rifornimento con il prezzo attuale del GPL. Open weekend 17 e 18.
24: Info, condizioni e dettagli su autonomia presso la rete aderente su Renault.it. Chilometraggio annuo medio 11.000 km. Fonte Istat.
28: È la cosa più bella che ci sia.
29: Signori e signore, il cazzo!

0: 105 Traffic.
1: La situazione sulle principali strade e autostrade: il traffico è molto intenso in corrispondenza delle principali città, rallentamenti e code soprattutto in entrata a Milano, Bologna e Roma. Attenzione poi sulla 14 Adriatica, segnalato un veicolo fermo tra Termoli e Poggio Imperiale verso Taranto. Sul tratto fiorentino dell'Autosole i lavori aggiungono disagi e code tra Incisa e Impruneta verso Bologna. Sulla 12 Genova Rosignano tra Lavagna e Sestri Levante le code sono per lavori in direzione di Rosignano. E infine sulla strada statale 3 bis Tiberina la corsia è chiusa per un veicolo in avaria tra Quarto e Ravenna in direzione di quest'ultima. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
0: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
2: C'è chi ridisegna lo spazio anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi.
3: Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
5: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GrandVision. Mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con GrandVision Plus ne ho presi addirittura due!
6: Scegli anche tu GrandVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da €10 al mese. E ora con GrandVision Plus puoi scegliere anche i nuovi occhiali da vista Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su GrandVision.it. Termini e condizioni sul sito. GrandVision. Vederci bene insieme.
7: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti.
8: Ristora.
7: Capsule per ogni ora.
8: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche AVDI. Tua da €24,950, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
9: Sara sorride per la qualità, Luca sorride per la gentilezza e la convenienza, Marco per le scelte sostenibili e Lucia per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Vieni a fare la spesa e la piccola Emma sorride perché la sua merenda preferita la trova solo da noi. Ins, la spesa ti sorride.
10: Sostituiscio.
11: Leo, si dice sostituiscilo.
10: Sostituiscio.
12: Leo ha ragione. Sostituisci il tuo vecchio scaldacqua con Lidos Hybrid Wi-Fi di Ariston e fila tutto liscio. Classe A, risparmio fino al 50% all'anno in bolletta e non c'è bisogno di opere murarie. In più, con conto termico 3.0, ottieni fino a €500 di rimborso. Solo su ariston.com. Risparmio in bolletta fino al 50% calcolato rispetto a uno scaldacqua elettrico in classe B.
13: Amore, quanto di anticipo?
14: Zero.
13: E di interessi?
14: Zero.
13: E quanto ci pensi ancora?
14: Zero. La prendo.
15: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da €196 al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
16: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
15: Ti aspettiamo negli MG Store.
17: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così.
18: La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
19: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto per il nostro anniversario. Celebriamo 35 anni con le migliori offerte. Fino al 18 ottobre, friggitrice ad aria Moulinex Easy Fry Infrared da 7 litri, tua a €99. Disponibili 1500 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.
10: Vuoi riprendere gli studi o cambiare università? Passa a Mercatorum. Con l'Ateneo Digitale delle Camere di Commercio, studi online e valutiamo i tuoi CFU. E se passi ad ottobre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
20: Bollettino Deghiversario numero 2.
21: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani a arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
22: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
23: In risposta agli attuali prezzi del carburante, Renault ti offre una soluzione, anzi tre. E-Tech Electric, Full Hybrid E-Tech e GPL Eco G. Con la tecnologia GPL Eco G di Renault, fare il pieno costa meno. A ottobre scopri la gamma GPL Eco G, disponibile su Renault Clio, Captur e Symbioz. Per te fino a 2.000 euro di bonus, equivalente a 3 anni di rifornimento con il prezzo attuale del GPL. Open weekend 17 e 18.
24: Info, condizioni e dettagli su autonomia presso la rete aderente su Renault.it. Chilometraggio annuo medio 11.000 km, fonte Istat.
25: 105. Uè ragazzi, quella gente si chiede perché ascolti 105.
26: Tesaurito.
27: Voglio il letto che ti butta giù da solo. Ti butta giù da solo se non ti alzi tu la mattina. Cosa vuol dire, Boris?
28: È una nuova invenzione. Arriva ovviamente dalla Cina. Parliamo di una sorta di materasso che al sotto ha un vero e proprio meccanismo per cui alla ora determinata prima fa suonare la sveglia, dopo un tot di tempo letteralmente ti sobbalza giù dal
29: letto. Ti lancia per aria.
27: Che figata, dai, lo voglio.
30: È una catapulta.
31: Quel letto serve la domenica mattina quando vuoi far alzare tuo marito dal letto per andare a fare un giro all'Ikea, non ne ha voglia.
32: Ti hai dato un'ottima idea.
33: Sì.
32: Brava.
34: Radio 105, tutto esaurito con Marco Galli.
27: Ma è una figata.
35: Beh, devi essere single però, no? Perché se sei in coppia.
28: No, no, è diviso anche a metà.
27: È diviso.
36: Perché tua moglie non ti sveglia quando ti scaraventa contro il soffitto, no?
34: 105 tutto esaurito con Marco Galli dal lunedì al sabato alle 7 solo su Radio 105.

0: 105, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buona giornata da Boris Mantova, è arrivato qualche istante fa il bollettino ufficiale del Policlinico Gemelli. Notte serena per Leone XIV, ieri 3 ore in sala operatoria, gli è stato asportato il lobo inferiore del polmone destro, scelta radicale perché l'esame istologico ha confermato che si trattava di un adenocarcinoma, un tumore maligno ma molto comune. Serviranno ora 2 settimane per capire come procedere, con quali ulteriori cure, se queste saranno ritenute necessarie. È in corso da questa notte un attacco russo su Kiev, almeno 6 morti, molte aree di tutta l'Ucraina sono in blackout. Putin colpisce ancora le infrastrutture energetiche. E in Italia oggi in Parlamento il campo largo si presenterà diviso con diverse risoluzioni sugli aiuti proprio all'Ucraina, mentre la Polonia ribadisce c'è il rischio di attacchi di Mosca alla NATO. Ancora raid degli Houthi filo-iraniani su Riyadh, la capitale dell'Arabia Saudita. La guerra in Iran è costata finora a ogni famiglia americana una media di $2,000, sono le stime di Moody's, che indica i prezzi dell'energia come fattore principale del rialzo dei costi. Torniamo in Italia. Il governo ha dato via libera al nuovo codice della strada. Per chi guida senza assicurazione, divieto di circolazione a tempo indeterminato. Sul fronte multe, arrotondamento al ribasso degli importi, i minimi più comuni di 26 e 42 euro scenderanno a 25 e 40 euro, mentre le sanzioni di 83 e 87 euro vengono ridotte a 80. Non c'è più l'obbligo di portare con sé i documenti cartacei di guida e di circolazione, che potranno essere verificati telematicamente dalla polizia. I comuni avranno 45 giorni anziché 90 per notificare il verbale di accertamento da remoto. Semplificate anche le procedure per ottenere il contrassegno unificato disabili europeo, innalzato a 70 anni il limite per i conducenti di autobus e camion. I motociclisti potranno utilizzare la corsia di emergenza in autostrada in caso di incidenti o rallentamenti. In Consiglio dei Ministri è saltata invece l'illustrazione della manovra da Palazzo Chigi, si parla di mero errore materiale, non ci sono invece scuse per l'immagine del responsabile dell'economia Giorgetti, costretto a parlare dei conti italiani in un momento molto delicato di fronte all'aula di Montecitorio quasi deserta. Anche il ministro dell'economia ha sbottato, questi non vogliono lavorare. Lo sport calcio in Champions, male la seconda giornata per l'Inter, sconfitto 4-3 a San Siro dai belgi del Bruges, l'analisi di Chivo.
2: Siamo tutti consapevoli di quello che non va, il problema sono state le pressioni sbagliate, le distanze lunghe, siamo arrivati sempre in ritardo, però questo non vuol dire che siamo più scarsi di quanto lo eravamo l'anno scorso. Faremo del nostro meglio, cercheremo di invertire un po' la tendenza in questa competizione.
1: E non va meglio al Napoli, che si porta subito avanti con un gol contro il Villarreal, il quale risponde chiudendo sul 3-1. Questa sera il Como in trasferta a Rotterdam contro il Feyenoord. La Roma all'Olimpico accoglie il Real Madrid e accoglie anche l'ex Mourinho. Queste le breaking news di TGCOM 24.
3: FastWeb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
4: Fammi toccare la luna. Ancora stasera.
5: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
6: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
7: Cosa c'è dietro l'Oktoberfest più gustoso?
8: Una grigliata mista con specialità bavaresi.
7: E dietro la grigliata?
8: Tutta l'esperienza e la qualità della carne Rodaus. Prova tutti i piatti dell'Oktoberfest in edizione limitata. Solo nei ristoranti Rodaus.
9: Accendi vantaggi con Plenitude. Con FixaTime 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a FixaTime 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su AnyPlenitude.com. Eni per l'Italia.
10: No, è già domani.
11: Sì.
10: A Radio 105 sono le 9:08. Sasaka.
11: Abbiamo già fatto la sua di Radio 105 in minoranza. Il capitano.
12: Cos'è l'ora legale? Solare. Adesso, no?
10: No, 24-25.
13: Invernale. Tutto esaurito.
12: Buongiorno, amici.

0: con me.
1: Le 9:09, buongiorno.
2: Buongiorno.
1: Amici dalla ciurma, di tutto esaurito, con una regia, ragazzi, questa mattina qui a Milano, nutrita, folta, bella anche da vedere.
2: Grazie.
1: Perché Max Maddi è venuto a Milano oggi e accanto proprio a Fabio Liuzzi, state bene insieme.
2: Ah sì.
3: Che coppia,
1: che non scoppia, siete proprio carini.
4: Grazie.
1: Allora, amici, tra poco entriamo nel mondo di 78 Panda, chi vince se la canta, tantissimi regali in arrivo per voi, tante belle canzoni da ascoltare e da scegliere oggi. Oggi ci sono tre chicche, date retta a noi, ma proprio tre chicche, una più bella dell'altra.
2: Attenzione, so già chi vince.
1: E saremo pronti proprio a soddisfare ogni gusto. Ce n'è per tutti i gusti. Pizza Tutti Frutti.
2: Tutti Frutti.
1: Tutti Frutti questa mattina. Quindi restate con noi, però prima andiamo da Boris, perché il capitano poco fa lo stava chiedendo. È vero che quest'anno le caldaie si accendono un po' più tardi, Boris, perché fa troppo caldo?
5: In realtà, come sapete, ci sono delle tabelle che prevedono l'accensione programmata dei riscaldamenti. Sono tabelle che dividono l'Italia in aree, cioè le aree più fredde che possono accendere prima, le aree un po' più calde che possono accendere dopo. Ma le regole sono 6 le zone, si va dalla A fino alla F, che è appunto riservata a quella dal clima più rigido. Il problema è che molte città e regioni, pur facendo riferimento a questa tabella, stanno valutando, faccio un esempio, nelle scuole di dire non è necessario accendere il 15, prendiamo Milano, che è in una zona abbastanza fredda, non è necessario accendere immediatamente il riscaldamento il 15 perché lo prescrive la tabella. Vediamo che il tempo fuori non è così rigido, per cui possiamo posticipare. E allora, se avete un'esigenza specifica, per esempio di non accendere il riscaldamento perché fa ancora caldo, potete chiederlo al vostro amministratore di condominio oppure al preside della scuola, di fare riferimento alle deroghe che stanno concedendo comuni e regioni. Del resto siamo alle porte proprio oggi di un ritorno dell'anticiclone. Sapete che quando parliamo di anticiclone intendiamo dire aria calda, sostanzialmente, calda non del Sahara, però calda decisamente rispetto alle temperature stagionali. Non durerà molto, durerà fino a venerdì sera, perché il fine settimana, soprattutto al centro nord, dovrebbe piovere. Sapete che prima di 3 giorni è tendenza, io francamente non mi sbilancerei troppo.
2: No, però
5: al momento la tendenza prevede piogge e nuovo calo termico. Per cui si può prevedere, anche per risparmiare, perché le tariffe non sono affatto vantaggiose.
1: Ma infatti noi a quello stavamo pensando, no? Sostanzialmente, che per certi aspetti è anche meglio ritardare un po' con i prezzi.
5: Siamo fortunati che il tempo lo consente, perché se fa freddo, purtroppo.
1: Sostanzialmente, che per certi aspetti è anche meglio ritardare un po' con i prezzi.
5: Siamo fortunati che il tempo lo consente, perché se fa freddo, purtroppo.

0: caldo, vi assicuro. Poi è difficile termoregolare gli ambienti, cioè, quando anche fuori fa caldo. Siamo, è come se fossimo al 7-8 di settembre. E capite che il tempo, o almeno così sarà nelle prossime 48 ore.
1: E allora, sentite qua amici, a proposito di rincari, c'è anche il caro benzina. Ecco, naturalmente uno studente inventa un'app che trova la pompa più economica.
2: Ma dai,
1: pensate che calcola anche il costo del viaggio per arrivarci, e lui garantisce per un pieno si può arrivare a risparmiare addirittura 10 euro. È tantissimo.
3: Eh sì, 10 euro è veramente tanto.
1: Allora lui, Boris, raccontaci, studia informatica a Padova, Davide Baraldo si chiama, lo salutiamo, magari è in ascolto, ed è giovanissimo, 27 anni.
3: Bravo Davide.
0: Quando si danno queste notizie c'è un po' di orgoglio, perché non si danno solo brutte notizie. Un giovane che utilizza il suo ingegno in favore degli altri, creando appunto un'app. Quanti di voi magari si saranno domandati dove mi costa meno la pompa questa mattina? E allora è possibile guardare semplicemente l'app che il giovane studente ha messo in atto per poter arrivare a capire intorno a voi e la distanza, ma soprattutto quanto costa arrivarci, perché molti non fanno questo ragionamento. La pompa, il distributore che si trova a 7 km mi costa meno, perché il listino è per esempio a 1,99. Ma quanto mi costa fare quei 7 km? Perché se non ne vale la pena, a quel punto mi conviene. E fa questo tipo di calcolo attraverso un meccanismo che lui ha studiato, un algoritmo che consente di valutare costi e benefici e prezzi dei vari distributori.
3: Dovrebbe inserire anche se c'è coda o non coda, perché a me è capitato veramente di assistere a delle scene. L'avevo già detto,
1: sì,
3: c'è gente in coda che blocca strada. Consuma veramente 3-4 euro per stare in coda per arrivare lì a risparmiare.
1: Almeno però, scusate, Manuel D'Ancona, in effetti ci stavo pensando anch'io mentre tu, Boris, riassumevi il funzionamento dell'app. Scrive: ma c'era già Prezzi Benzina come app, quindi qual è la differenza, rispetto all'invenzione di Baraldo?
0: È corretto, Baraldo ti calcola il costo che tu
2: il percorso
1: per arrivare a quella pompa là,
0: perché molti fanno questo errore. Vado a 10 km anche io, per esempio, ho un distributore di fiducia che non è proprio attaccato a casa, è a 2 km mi conviene andare a 2 km quando invece c'è il distributore che costa 3 centesimi in più, ma ci guadagno comunque, perché almeno non spendo in quei 2
3: km
0: e in tempo.
1: Qui in Sicilia intanto ci scrivono: siamo ancora con maglietta, pantaloncini e infradito. Addirittura di giorno fa caldo. Gaspare da Massala,
3: siete fortunati, godetevela.
1: Ma va che è pazzesco, c'è proprio, vabbè, ma spesso accade proprio in questo periodo, no? Di passaggio, esatto.
2: Fino a novembre è bello giù.
1: Dove l'Italia è praticamente spaccata in
3: divisa
1: due.
3: In due,
1: esatto. Assolutamente. Certo, Boris, gli addetti dovranno andare ad accendere le caldaie.
0: Sì, ho letto
1: domani,
0: questo
1: ma
0: messaggio.
1: Ma domenica, in che senso?
0: È molto semplice, il signore che scrive: Boris spara cazzate.
1: Ah, vabbè,
0: No, colgo l'occasione molto volentieri, visto che oggi ci siamo in giornata. Il signore, che poi sarei io, mi può anche dare del tu se vuole, semplicemente vi riporta delle notizie che ha letto e che ha studiato la sera prima. Chi spara probabilmente sono i costi che vanno verso l'altro, e anche chi spara a bocca aperta perché crede di poter dire quello che vuole. Ma quello che spara cazzate vi assicuro che non sono io.
1: Bravo Boris! Allora, ci chiedono invece di ripetere il nome dell'app di Baraldo. Allora, ve lo dico io, aspetta: prezzicarburante.app, è possibile?
0: prezzicarburante.app, esatto.
1: Ok, prezzicarburante.app, questo per rispondere a Giovanni da Soverato. Buongiorno Giovanni, a tutti gli amici che ce lo stanno scrivendo, e noi facciamo ancora un applauso a Davide Baraldo, giovane studente di Padova, di 27 anni, orgoglio italiano, signori.
4: 70!
2: 80!
1: Scusate, ma
4: 90!
1: Chi vince?
3: Se la canta!
4: Chi vince se la canta!
1: È un grande orgoglio di tutto esaurito, ma anche per noi tutte le mattine proporvi 70, 80, 90, chi vince se la canta. Vi permette di ascoltare intanto della musica che magari non sentite spesso in giro, non sentite spesso alla radio, e quindi anche di votare la vostra preferita, andare a casa con un sacco di premi.
2: Finalmente.
1: Tre canzoni vanno in sfida, tre decadi, partiamo proprio da Te Pizza, partiamo dagli anni 70.
2: Usciva proprio nel 1974, ma cosa ve lo

0: Dico a Ferri,
1: diccelo, non interessa.
0: Ma io vi faccio cantare e ballare come non mai oggi. Vi farò divertire massimo. Vi propongo il grande Raul Casadei. Ciao Raul.
1: Ciao,
0: saluto anche il figlio,
1: certamente.
2: Ciao Mirko.
0: Romagna mia!

0: saranno quest'estate?
1: Sì, no, adesso.
0: Adesso, e con chi la ballavi? Con tua moglie?
1: Sì, ballavamo in spiaggia.
0: Oh, ma che tenerezza, pensavo da solo.
1: No, da solo.
2: Hai vinto, pizza, hai vinto.
0: Ah, sì. Disco 70, il grande Raul Casadei, orchestra Romagna mia, ma signori, cala l'asso di bastoni. E che bastoni stamattina, fatemelo dire.
1: Ma fatemelo dare.
0: Anche la nostra Betty con la proposta che arriva dagli anni 80.
3: Oh. Esatto, perché non è proprio vero che oggi pizza vince. Secondo me vinco io. Pubblicato nel 1987, lui è il re del pop. E la canzone è piena di ritmo ed energia. Michael Jackson con Bad.
0: Hai vinto, Betty.
4: 80!

0: del pop, il grande Michael Jackson con Bad, disco 80, ma anche Michi gioca il jolly questa mattina. Sentite qua, proposta dagli anni 90.
1: È una delle ballate rock più famose di quegli anni. Di che anni? Degli anni 90, una canzone intensa, romantica, malinconica, diventata un brano simbolo per tutti gli innamorati e non innamorati. Goo Goo Dolls, Iris.
0: Wow, hai vinto, Michi!
2: 90!

0: le proposte in vetrina da votare questa mattina. Disco 70, Romagna Mia, Raul, Casadei. 80, Bad, Michael Jackson. 90, Iris, Goo Goo Dolls.
1: Votate la decade che vi piace di più al 342 41 15 105 anni 70.
0: 80, 90, anche vocali.
2: Jukebox d'autunno.
0: Questa l'avrei votata.
1: È bella.
0: Molto bella.
3: Cante e balla.
2: I successi di sempre.
0: È la sigla.
1: Ragazzi, lasciatemi stare.
0: Partiamo così. Paola da Chiusi, Bettina Forza, anni 80, ma subito sotto anni 70.

0: Ragazzi, mi dispiace, ma Michael Jackson è Michael Jackson, certo. Quindi anni 90. Ciao ragazzi.
1: Piccola Vittoria, tre anni, mi chiede solo questa canzone, 80 tutta la vita, Dani dalla Val di Fiemme, grande Vittoria. 80, chi vince se la canta? Ciao da Piedino Freddo.
2: Ciao Piedino Freddo.
1: Pizza vorrebbe essere scaldato Piedino Freddo.
2: Ma non scaldo io.
3: Luna, 70, vince se la canta. Pizza, ti chiudi. Ciao fratello.
2: Ciao fratello.
1: Ciao. 80 per il pisano da Sansepolcro. Chiamami Mici, grande ciurma. Ciao. Capitan Marco.
4: 90 per Morris da Bergamo e poi ancora 90 sempre Iris.
1: 90, chi vince?

0: passato che futuro?
1: Abbastanza.
0: Ma non è vero.
2: 2008.
3: Penso. Attenzione.
4: Oh, già al primo stop.
3: Ucento.
4: Non me l'aspettavo.
0: Chi gira? Gira Max?
3: Chi amiamo?
0: Vai Max, gira tu.
5: Non sapevo.
6: Se gira Max esco io di solito.
5: Non sapevo. Questo
3: 70.
0: No, perché se gira da Roma esci tu, da Milano escono i 70. Allora, tre canzoni in sfida, disco 70, Raul Casadei, Romagna Mia, Michael Jackson Bad per gli 80, Iris dei Goo Goo Dolls per gli anni 90. Escono i 70, esci tu, Piripizza con Romagna Mia, colpo secco.
5: Ma sì, colpo secco.
0: Una telefonata, dai, è facile.
5: Ma sì, a quest'ora i miei amici della mia età sono
6: chiamano Romagna,
5: già le poste.
6: Chiama Romagna.
0: Allora, cosa devono dire?
5: Oh, sì, state che vi ci sarà che
0: è il primo squillo. Forza, se avete votato Romagna Mia.
5: Ascolta bene.
0: Secondo. Romagna
5: Mia. Sapevo.
0: Terzo.
2: Ma romagnolo che risponde, no?
5: Cipollino.
6: Eh sì, vabbè, adesso chiamiamolo pure.
0: Ehi, 4, 3, non risponde. 2,
6: no. Basta.
0: 1. Ma no! Era Mone!
3: Niente da fare!
0: Niente da fare! Era Mone da Rimini! Quindi insomma sarebbe stato veramente perfetto! Tutto perfetto!
5: Preciso!
0: Tutto sincronizzato! Mone però non rispondeva! E lì sotto!
7: 70! No.
5: Tu l'hai detto, no? Mone!
7: 70!
5: Certo, sì. Ma glielo alle 10:30 dillo! Questo.
0: Mone! No. Ma perché non ci rispondevi? Ti abbiamo dato 15 secondi!
7: No,
0: ma no,
7: Ilenia. Siete, no, ero al telefono. Ero al telefono, visto il numero al volo.
0: Sì.
7: Ciao, che figata.
6: Che peccato.
0: Ma noi ti abbiamo dato tantissimi secondi, Mone. Ma tu non ci sentivi sotto?
5: No.
7: Sì, sentivo. Poi quando ho visto, ero al telefono. Sì. Quando ho visto il numero Milano, ho risposto subito. Era l'ultimo squillo. No,
0: no.
7: Mone, prima volta che mando, prima volta che scrivo.
0: Mone,
7: che
0: mi
7: bello.
0: Sa che anche
7: ciao,
0: l'ultima.
7: Ma
0: no.
5: Ciao, Mone.
0: No, scherziamo, naturalmente. Mone, purtroppo non vai a casa
6: che
0: con
6: peccato.
0: I nostri regali e butti fuori Romagna Mia.
6: Che peccato.
7: Porca boia, no.
0: Vabbè, mannaggia, mannaggia.
2: E anche di Rimini.
0: Appunto.
7: Abbiamo scritto apposta.
0: Ma senti, ma adesso dopo vuoi fare un saluto, Mone, da Rimini, dai. Quelli sono concessi.
7: Dai, bellissimo parlare con voi, ragazzi.
0: Anche noi amiamo parlare con voi, Mone.
7: Ma davvero. Un salutone, saluto a tutti voi, veramente mi tenete compagnia, ma a tutti quanti mi tenete compagnia. E a chi mi conosce, lo so, è una frase stupida, ma è così.
0: Grazie, Mone. Un abbraccio
6: ciao,
0: fortissimo,
6: Mone.
0: Ma riprova. Conta ancora. Questo è il mio genere.
5: Sì, questa dovevi mettere.
0: Ma io non sono in gara. No.

0: Michael, ciao ragazzi, siete mitici. Christian,
1: ciao,
0: da Torino.
1: Ciao Christian.
2: Dove si vota?
3: A 342 41 15 105. Anni 70
2: sono usciti, 70 80 anche con WhatsApp. Vocali.

0: Gary, Lenia Gary.
1: Ma io vorrei essere Mark Owen, posso?
2: Ah, sì?
0: Sì, va bene.
3: Grazie. Tu chi sei? Gary Barlow?
2: No, io sono...
0: No, lui è Robbie Williams, non lo vedi?
1: Pizza è Robbie Williams dello altri,
2: dei poveri.
4: Anni 80, nata da Genova, dai Betty.
2: Ciao.
1: Dai, vedi Laura da Alessandria che aveva votato i 70, dice fuori 70, voto gli 80. Si butta quindi sul King del Pop, mi

0: Madonna, che cattiveria.
1: Bologna, ciao, un altro cecchino in agguato, ragazzi, però non lo dovete dire,
2: no,
1: dovete tenerlo
2: no.
1: nascosto dentro voi stessi, se no non vi chiamiamo, chi è Betty?
3: Anni 80, chi c'è se la canta?
4: Attenzione,
1: ciao. Ciao.
5: Ma gli anni 70 non li vogliono nessuno.
1: Pizza. Non sono più votabili, attenzione, gira Fabio.
5: Peccato.
0: Gira la ruota.
6: Max ha girato.
1: Ah, è Max?
6: Ma
2: 90!
0: Quanti squilli sono qua?
6: Sempre 5.
5: Mitch, vuoi far
1: cazzi, non fate finta di non sapere più le regole. Sempre 5 erano, i 5 sono rimasti.
6: Ricordiamo, visto che c'è del ritardo, diamo anche 15 secondi extra per allora, rispondere una volta alzato il cellulare.
0: Mi piaci, Fabio, bravo.
6: Dopo Mitch, 27 secondi.
5: Basta. Facciamo il cambio, io ti do, tu mi dai 90, io ti do 70.
0: Ma tu sei già uscito.
5: Ah, sì.
7: Secondo.
5: Non vale?
1: No.
6: L'ha detto,
1: si è sentito male, ma l'ha detto. Brava, chi sei?
0: Bravissima. Come ti chiami?
1: Pronto?
8: Sono Valentina. Ciao.
1: Ciao Valentina, di Misil Mary?
8: Dirvi da questo lato non avete la benché minima idea.
1: Guarda. Valentina, ti diciamo come abbiamo detto a Maria questa mattina, un'altra. Spostati sulla testa, perché ci vai e ci vieni. Non ti sentiamo benissimo. Vale?
8: Arriva un attimo.
1: Vai. No, ma tranquilla, forse è in macchina, no, certo. Valentina.
8: Adesso
1: in
8: Sicilia, anche lei. Sentirmi meglio.
0: Sei vicino a Palermo,
8: perfetto.
0: Vero?
8: Perfetto. Sì, siamo alle porte di Palermo.
0: Vedi, è
8: proprio la
0: zona.
8: Infatti fa un caldo bestiale.
1: Ma Valentina,
8: fa caldissimo.
1: Ma pazzesco, siete ancora in pantaloncini e ciabatte?
8: Sì, diciamo di sì. Anche se la sera fa freschino anche qui, però sì, dai, io sono con le maniche corte oggi.
1: Vabbè, adoriamo. Senti, allora Valentina, nel tuo messaggio tu hai scritto sempre solo anni 90, anche se Michael mi ha messo in difficoltà.
8: Sì, è stata appena ho sentito Michael ero tentata per gli 80, però... Sì. Io sono una 90 tonda, quindi sono cresciuta con Iris.
0: Grande Valentina.
1: Allora Valentina, i nostri regali per te arriveranno lì a Misil Mary, tu puoi approfittarne e fare anche dei saluti.
8: Allora, saluto prima di tutto voi che ogni mattina da anni ci tenete compagnia. Vi dico solo che con i miei figli il gioco preferito è diventato l'intruso.
1: Ok.
8: Non mi chiedono altro più quando siamo in macchina. Grazie per la compagnia e un bacione a tutti i miei compaesani e soprattutto quelli di Tenice in Basilicata che mi conoscono.
1: Un bacio a te Valentina, ciao. E ai tuoi figli.
5: Questa dove
1: Ma non è degli anni 70 questa.
5: Fa niente. Siamo
6: lei c'è nata negli anni 70.
1: A proposito di 70, amici, vi ricordiamo che gli anni 70 sono fuori.
5: Come?
1: Non sono più votabili da mo', tra l'altro.
5: Non me l'avete detto.
1: Due decadi sono rimaste in gara, un face to face, uno scontro diretto. Disco 80, Bad, Michael Jackson. Disco 90, Iris o Iris, Goo Goo Dolls. Sei esaurita, vota quello che te gusta di più.
5: Al 342 41 15 105.
1: Ma frittati, ma fai veloce se non hai ancora votato, perché tra poco chiudiamo chi è dentro.
5: È dentro.

0: sempre Micio.
1: Bravo.
2: Non puoi mettere Micio in un angolo.
0: Vabbè, ma insomma, anche Betty giustamente.

0: Sempre nei nostri cuori, sì, leone grande di Terni, vi amiamo. Non so se sono
1: pazzo o sono un genio. Andiamo a comandare. Allora, canta e balla. Adesso ho due telefonate a disposizione.
0: Tu sei fuori, no? Pizza. No.
1: Come no. Sono fuori?
0: Sì. Allora, attenzione, perché il jukebox è finito. Sì.
2: Ti ha eliminato il Monat.
0: Sì. Esattamente. Allora, veloce recap. Poi andiamo alla Roda. Gira la Roda. Le categorie, le decadi in gara, che sono rimaste in gara, sono queste. La prima, c'è lui.
3: 80!
0: Disco 80, il king del pop, Michael Jackson, Bad, ma rimane in gara anche questa.
2: 90!
3: 90!
0: Oh yes! E Google Dolls di Iris, oh Iris, stop al televoto, basta, abbiamo chiuso, non si può più votare.
1: No!
0: Chi ha fatto ha fatto.
1: Chi ha fatto rimane fatto. mi raccomando, dovete rispondere 70, chi vince se la tenta.
4: È finito?
0: Pizza, chi non ha fatto in tempo a fare...
1: Si rifà domani.
2: Si può fare domani.
1: Forse oggi pomeriggio, sì.
0: Allora, tu sei fuori, non ci confondere.
1: Ah no?
5: Dipende anche dalla...
1: appunto.
0: Allora, adesso dobbiamo girare la ruota però,
1: Ma dai.
2: Chi la gira?
0: Fabio, dai.
5: Giro io?
0: Dai, gira tu.
5: Beh, non sono fatto.
0: Ha girato Max due volte.
3: Dai. Attenzione.
0: Gira bene,
5: Adesso già chi esce, la Betty esce. L'ha detto che vinceva.
0: Ah sì?
3: 80!
0: No. Betty, prima o poi dovevi uscire anche sì. Tu. Allora, attenzione.
2: Due risposte corrette, Betty.
0: Perché sono due telefonate,
1: Ah sì?
0: Sì.
2: Non ce la fai, non ce la faccio.
1: Io sto con la Betty.
2: Piccolo pronto, su.
1: Sospetto spam.
2: Pronto subito.
4: Primo squillo.
0: È primo o secondo? Fabio fa secondo.
6: 80?
0: Bravo! Betty, è chicca di Milano. Chicca, abbassa la radio.
6: Ciao
0: Chicca, benvenuta, buongiorno, sei stata bravissima.
6: Grazie. È un'emozione enorme, grazie mille.
0: No, ma grazie a te Chicca, dove sei? A Milano sei in ufficio, sei al lavoro, sei in macchina,
6: sono
0: che fai?
6: Sono andata a lavoro.
2: Sì? Che lavoro fai? Di cosa ti occupi?
6: Lavoro in un centro commerciale, gastronomia.
1: Hai capito.
0: Ma senti, ma ci puoi dire almeno la zona che pizza ti viene a trovare?
6: Io sono in Zanaffori. Mi guarda.
2: Vicino.
1: La conosco, allora.
0: Guarda che in linea d'aria pizza sei comodo. Hai capito anche qual è il centro?
1: Ma certo che lo conosco.
6: Allora ti aspetto.
1: Va bene, cara.
0: Chicca, non puoi ovviamente non riconoscerlo. Lo vedi arrivare, si avvicina con i suoi baffoni all'insù al banco, al tuo banco della gastronomia.
2: Tipo il telegatto.
6: Non posso mancarlo.
5: Lecca tutto quello che c'è sul bancone. Occhio, perché
0: telegatto.
1: Oggi che offerte ci sono?
0: Chicca, lo sai? C'è qualche offerta?
1: Mercoledì
6: no, ma per te facciamo tutte un'offerta, tranquillo.
0: Allora Chicca, tu consegni il tuo primo punto agli anni 80, quindi alla nostra Betty. Te ne vai a casa con i nostri regali. Vuoi fare un saluto da Milano?
6: Saluto la mia mamma che mi ha fatto ascoltare per la prima volta anni fa e niente, tutti quelli che mi conoscono.
0: Evviva la mamma! Ciao Chicca!
1: Ciao
0: Chicca!
1: Brava Betty!
0: Betty, siamo a metà del lavoro,
4: Dai!
1: Dai, andiamo a fare la spesa insieme, Betty.
4: Vengo anch'io, sì.
1: Sì, dai. Sì. Io
5: vuoi l'insalata russa
1: io.
5: Te, Betty?
4: Non male.
2: A mani basse, Betty.
1: Ma sì, dai.
0: Allora, fate come Chicca, urlate 80!
1: Chi vince solo a caldo?
4: Primo.
2: Brava Betty.
1: Ma certo.
4: Secondo.
5: Secondo.
4: Terzo.
1: No, non c'è.
7: Pronto.
2: Sì, pronto.
0: Hai detto
2: buongiorno.
0: Pronto.
7: No, incredibile.
0: No. Fermo il gioco. Hai detto pronto. Io non ho sentito bene.
4: Sì.
2: Forte, chiaro.
0: Fabio, da Roma. Ma sei proprio. No, sei proprio tu?
7: Sì, purtroppo sì.
0: Peccato, Fabio, come mai sto pronto?
2: succede?
7: Che cialtrone.
4: Che cialtrone. Dai.
1: No. No. Sei un cucù.
0: Mamma mia.
7: No, ma anche un cretino.
4: No, mannaggia la miseria.
7: E tutte le volte dico, ma come fanno a rispondere pronto dopo che mandano il messaggio? Ma guarda, che, ecco qua. Sono cascato con tutti i cazzoni.
0: Allora, prometti che però ci riproverai. Dai. Nei prossimi giorni voti ancora.
7: Ma io tutti i giorni mi mando il messaggio. Da lavoro, tutti i giorni.
2: Continua a scrivere 80.
1: Fabio, perché hai votato 80? Se votavi 70, ottimo.
7: Grandissimo. Ma
0: Fabio,
7: no.
0: Niente regali.
7: Ho visto il numero 105 e ho detto pronto subito.
0: Vabbè. Sei confusato in confusione. Senti, Fabio, niente regali. Butti fuori Michael Jackson, questo ci dispiace assai.
7: Niente, niente.
0: Peggio di così. No, dai. Vuoi fare un saluto da Roma?
7: Un saluto a tutti quelli che mi conoscono e grazie, grazie della compagnia che ci tenete.
0: È un grazie piacere immenso.
1: Ciao, brother.
4: Ciao. Chi amiamo?
1: Chi è che chiamiamo?
0: È rimasto sempre... Ragazzi, Mitchell c'ha Q, lo sappiamo.
4: 90.
0: Senti, sta a vedere.
4: Sicuro.
5: Ti rimbalzo, okay. Vince.
2: Che... Dovete rispondere 90.
1: È certo che rispondo.
2: Chi vince se la canta.
1: Li paghi tutti, li paghi.
7: Fanta!
0: Sì, ma ce l'ha neanche squillato! Non ha neanche squillato!
2: Era lì che aspettava, grande, come ti chiami?
7: Bellissimo, Luca dalla provincia di Verona.
0: Senti, Luca, un uccellino ci ha detto che oggi è il tuo compleanno.
2: Auguri,
7: 40 tondi.
0: Auguri.
1: Auguri.
7: Dai. Siamo, mamma mia,
0: proprio felici.
7: Stavo ascoltando, non è che ho sentito squillare, ho visto il numero e sono loro sicuramente.
0: Ma te lo sentivi? Quando certo. Non se lo sente, se lo sente. Luca, tanti tanti auguri, come festeggi?
7: Festeggerò sabato con gli amici.
1: Ma certo, sei un bel spritz, sei bella manetta, vai, così vai. Ti voglio.
0: Luca! Stupendo.
7: Oh ragazzi, sì. Non ci crederei, oh, io vi ascolto da tipo 25 anni, ma sul serio. Da grazie. Quando andavo ancora alle superiori, esagerato.
0: Pensa. Grazie, Luca.
7: Veramente un peccato che non sento il capitano, è solo un peccato per quello.
0: Ma il capitano, poverino, questa mattina, se ci hai seguito dalle 7, l'ha raccontato,
7: sì,
0: il motivo, è inciampato.
7: Mannaggia,
0: un bernoccolo in testa.
2: Si è fatto male, è caduto.
1: Pensa, ti ascolta da 25 anni, Lenia.
0: Ma guarda che, amore mio, se non sono 25, sono 23. Pure per me. Luca, tanti tanti auguri da noi, i nostri regali per te, vuoi approfittarne? Anche tu puoi farlo naturalmente, tutti i saluti che vuoi da Verona.
7: No, saluto solo voi che grazie. Mi tenete compagnia sempre e un grazie veramente di cuore.
0: Grazie Luca.
2: Ciao, Luca,
0: love you.
1: Grazie che ha fatto vincere gli anni 70, grazie.
0: No, ci sei fuori.
2: Fuori. Dai, non confondere.
4: È nel suo mondo, pizza.
1: Che mondo.
2: 90, vi stiamo chiamando, è l'ultima telefonata. 5 squilla a disposizione, rispondete 90.
1: Ma non c'è bisogno di dirlo, Mitch.
5: Hai già vinto.
1: Ma hai già vinto. Scusa un attimo, a mani basse.
2: Oh, non dirlo. No, mi tocco. 90.
0: Primo.
1: Pensa a te.
0: Sale la tensione. Secondo.
1: A colazione.
0: Terzo. Ma sai che...
2: Dove sei? Rispondi! Rispondi! No.
1: Sai che mi dispiace.
4: Da fare.
0: Sarà stato quel mani basse lì. Sarà che non può, voglio dire, essere sempre primavera. Il vento prima o poi deve cambiare. Sarà quel che sarà. Ma anche Mitch oggi non ce la fa. Fuori 70, fuori gli 80, fuori i 90. Vince il banco Millennium. E state lì perché tra poco i nostri due bronzi di Riace, Fabio Liuzzi e Max Maddi, butteranno fuori una chicca del 2000.
1: Sì, Raul Casadei.
0: Quelle del 70 sei fuori. Una chicca del 2000.
2: E chicca è già uscita.
0: Guarda,
4: 80.
0: Secondo me è Robbie Williams.
1: Vuoi dire?

0: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
1: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
2: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Raddoppia il benessere e da Benu Farmacia l'IVA si azzera. Vieni nelle nostre farmacie, acquista almeno due prodotti di parafarmaco e ti scontiamo subito l'IVA. Benu Farmacia, storie di benessere. Scopri le condizioni nei punti vendita aderenti.
4: Geox Fast In è comoda e traspirante ad ogni passo. Per chi non si ferma mai, per chi non vuole perdere l'attimo, per chi ama i movimenti semplici ma efficaci, e per chi, quando serve, è già pronto. Geox Fast In. Veloce da indossare. Geox. Respira.
5: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A ottobre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%. TAEG 1,02%. 35 rate da 373 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.500 euro. Offerta valida fino al 30 ottobre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
6: Con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
7: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su Conad.it.
8: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto per il nostro anniversario. Celebriamo 35 anni con le migliori offerte. Fino al 18 ottobre, frigorifero combinato da incasso Bosch Total No Frost, tuo, a 599 euro. Disponibili 160 pezzi. MedioWorld.
9: Denaro è tempo il...
10: No, il tempo è denaro. Confusi? È normale. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, assicurazioni, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
11: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi mascarpone e gorgonzola da 200 grammi a 2,39 euro e agnolotti la carne da 500 grammi a 1,59 euro.
12: Ci basta il nostro suono preferito.
11: Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
13: Oggi gioca con noi BioRepaco, il nostro pappagallo campione di raccolta differenziata. Iniziamo! Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per... La raccolta dell'indifferenziato?
14: No!
13: Del vetro?
14: No!
13: Di carta e cartone?
14: No, no!
13: Di plastica e metalli?
14: No!
13: Dell'organico?
14: Certo che sì!
13: Risposte esatte! Il sacchetto in bioplastica compostabile si usa solo per la raccolta dell'umido!
14: Facile, no?
13: Scopri di più su biorepack.org.
15: In questo spot la differenza non la fa la voce dello speaker, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit, se apri il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità. Promo valida fino al 30 ottobre 2026. Termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it. Però dai, bravo anche lo speaker.
16: Banca Mediolanum. Costruite intorno a te.
17: Pronti per un autunno al massimo? Da Dottor Max i prezzi sono al minimo. Dal 7 al 20 ottobre fai scorta di salute con sconti fino al 50% su vitamine, decongestionanti nasali, prodotti per la gola e molto altro. Nelle farmacie Dottor Max, app su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
18: 70! 80! 90! Chi vince se la canta. E se non vince, allora

0: Skater Boy, April Lavigne, canzone divisiva,
1: cioè, come è giusto che sia,
0: bellissima April Lavigne, grazie Millennium, Millennium da Cagliari, siamo caduti in piedi, e poi ovviamente c'è qualcuno che rimpiange un po' i brani 70-80 90,
2: specialmente i 70,
0: è andata così. Amici, noi torniamo domani precisi, puntuali dalle 6 alle 7 con
2: avanti c'è posto,
0: e dalle 7 veloce,
2: capitano sarà ancora tutto esaurito,
0: ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, buon Natale, buone
2: No.
3: 105 Traffic.
4: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sull'Autostole si registrano code a causa di un incidente tra Modena Sud e Valsamoggia in direzione Napoli. Per traffico, code a tratti tra San Giuliano e il bivio A1 tangenziale ovest di Milano. Code a tratti anche lungo la 4 tra Monza e raccordo Viale Certosa verso Torino, tra nodo di Pero e Milano Est in direzione Trieste. Per traffico si resta in coda sulla 7 tra il bivio per la 12 Genova-Livorno e Genova-Bolzaneto in direzione Milano. Rallentamenti anche sulla statale 148 Pontina tra Grande Raccordo Anulare e via Cristoforo Colombo. Infine sulla 56 tangenziale di Napoli, coda per traffico tra Camaldoli e zona ospedaliera verso la diramazione Capodichino. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
3: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
5: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
6: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi.
7: Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
8: E 5, 6, 7 e poi? Di nuovo. E 5, 6, 7, com'era? Qual era il prossimo passo? Andare da Baviera per correggere la vista grazie alla chirurgia laser e liberarsi dal fastidio di lenti e occhiali. E tu cosa aspetti? Visita il nostro sito e prenota una visita oculistica da Baviera. Direzioni e autorizzazioni sanitarie consultabili su clinicabaviera.it.
9: Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
10: Sognare una vacanza d'inverno?
9: Previsto.
10: Viverla in crociera nel Mediterraneo, alle Canarie o ai Caraibi?
9: Inaspettato.
10: Prenota il tuo inverno con MSC e se scegli Happy Drink le bevande sono incluse.
9: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
10: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi e su msccrociere.it. MSC. Best holiday ever.
11: Tutto pronto per il weekend. Ora devi solo scegliere se portare i bagagli o i figli. Oppure scegli Ford Tourneo Courier. Tutto lo spazio che ti serve per goderti ogni viaggio. Ford Tourneo Courier. Tuo a €19,950.
12: In questo spot la differenza non la fa la musica, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit, se apri il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità, promo valida fino al 30 ottobre 2026, termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it. Però, bella anche la musica.
13: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
14: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani?
15: Ma ci credo al giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
16: CIF! Un solo spray! CIF! E tu che ci fai?
17: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a €1000 in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
1: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
18: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl.
19: La piadineria.
1: La più buona perché mia.
20: Sostituiscio.
21: Leo, si dice sostituiscilo.
20: Sostituiscio.
22: Leo ha ragione. Sostituisci il tuo vecchio scaldacqua con Lidos Hybrid Wi-Fi di Ariston e fila tutto liscio. Classe A, risparmio fino al 50% all'anno in bolletta e non c'è bisogno di opere murarie. In più, con conto termico 3.0, ottieni fino a 500 euro di rimborso. Solo su ariston.com. Risparmio in bolletta fino al 50% calcolato rispetto a uno scaldacqua elettrico in classe B.
23: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
24: E da oggi anche il mobile.
23: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
25: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 22 ottobre, banane confezione 600 grammi a 59 centesimi. Da due pezzi in su, 49 centesimi al pezzo. Più prendi, meno spendi, negli ipermarket e online.
26: Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni intervento di manutenzione accumulo punti. Non male. Così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro. D'altronde, chi meglio di Renault sa prendersi cura della mia Renault?
27: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2023, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
28: Radio 105 presenta 105 Mi Casa Live.
29: C'è 105 Mi Casa.
28: 105 Mi Casa Live.
27: Ogni settimana l'appuntamento dal vivo con Max Brigante e gli ospiti di 105 Mi Casa in diretta da Spazio Lenovo a Milano.
30: Lunedì 19 ottobre incontreremo nel salotto di 105 Mi Casa Giusy Ferreri e siete tutti invitati a partecipare con noi alla serata. Non mancate.
28: 105 Mi Casa Live.
27: Lunedì 19 ottobre con Giusy Ferreri.
29: C'è 105 Mi Casa.
28: Scopri come partecipare su 105.net.

verità fa brutto, beh certo. Ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi. E nelle luci delle strade riesco a rivedere.

0: Oh, esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh.
1: Eh sì, con il prezzo della benzina esco a fare un giro.
0: Quando siamo soli sei magnifica.
2: Una volta, adesso la media 2.1.
3: 2.
1: Cioè, 1.99 l'altro giorno.
3: 2.195.
4: Ah, ma io tu stai parlando 1.990 benzina, però non gasolio.
1: Appunto, stai parlando del diesel invece, Comollo. Che superi due. Oh. Bisogna aggiornare i testi delle canzoni, adeguarli ai tempi che stiamo vivendo.
2: Faccio un giro in auto elettrica, dovrebbe dire. Faccio un giro in auto elettrica.
1: Ma anche l'auto elettrica, l'elettricità in Italia viene prodotta tanto con il gas.
4: C'ha le sue criticità.
1: Quindi anche lì,
2: allora
1: anche lì.
2: Faccio un giro a piedi.
1: È meglio.
2: Bicicletta.
1: Partiamo, sigla. 10-2 minuti.
2: Buongiorno.
4: Buondì.
1: Oggi mercoledì, anche a Roma.

0: Ed eccoci, buongiorno Manola, come stai?
1: Buongiorno.
0: Come va nella capitale d'Italia?
1: Tutto bene, la capitale si è svegliata con un gran sole, freddino,
2: anche... Non siete abituati,
1: No, le ottobrate romane si stanno facendo desiderare.
0: Invece quelle milanesi proseguono, devo dire, abbastanza.
2: Sì, oddio, anche la sera fa freddo.
0: Sì, però
2: fa
0: pomeriggio freddo. C'è un sole pazzesco ancora.
2: Sì, è ancora carino. E quello che pensavo è che si allungasse effettivamente un po' il periodo estivo, ma è appena appena sopra le temperature medie, non è che
1: sì,
2: che cosa, eh?
1: Cioè, ma siamo abituati male noi probabilmente. O
0: ma
1: meglio,
0: sapete cosa vedo a Milano io che mi fa strano in positivo? Una luce bella di pomeriggio, c'è proprio il sole, al di là della temperatura, c'è proprio un bel cielo, un bel clima, come se fosse più pulita l'aria, che non è possibile.
2: No, ma invece no, è probabile, visto che il gasolio e la benzina.
0: La gente non
2: usa così tanto, secondo me. Cioè, fatti una domanda, state usando meno la macchina?
0: Io meno di quanto la uso è difficile. Noi due inquiniamo a livello di auto poco.
2: Beh, io sto venendo qualche volta in bici, quindi di fatto sì. Non per il prezzo della benzina, devo dire la verità, però per tentare di fare un po' di movimento. Tu la stai usando meno? A Roma c'è meno traffico,
1: io la uso
2: no,
1: tanto,
2: uguale.
1: Tra l'altro, guarda, vi ricordate quando ho avuto quel danno da grandine alla mia auto che ha fatto tutti quei bozzetti? Insomma, la porto finalmente a riparare adesso a novembre, l'11, e stavo pensando stamattina, ma adesso mi daranno, mi devo premurare di avere la macchina di cortesia.
0: Il muletto!
1: Come faccio? Come faccio, il capito? Muletto. Cioè, quindi la uso e la strauso. Ma anche
2: prendi un monopattino, che tu sei pratica col monopattino.
0: No, ma infatti
2: prendi il monopattino.
0: Ma infatti, volevo dire che se fossi una persona coscienziosa, non dovresti sfruttare l'assicurazione per riparare la macchina, perché tu ne hai rotta una col monopattino. Quindi dovresti tenerti la macchina
1: marcata.
0: Posso dire
1: che la colpa è di chi ha messo in commercio o comunque a disposizione quel monopattino, a cui non funzionava il freno.
0: Ma per favore, questa è l'Italia, vedete? Scarica barile, questa
1: no,
0: è l'Italia.
1: No, io ho mandato anche una PEC ufficiale di lamentela.
2: Ma ho visto dei monopattini che hanno il freno a pedale e altri che ce l'hanno invece...
3: Come la Vespa.
1: Allora, alcuni ce l'hanno come il motorino normale, come la
2: bici. Io ne ho visto
1: normale.
2: Uno che l'aveva tipo pedale, è possibile? Sono pazzo io?
0: No, i monopattini a volte, anche con la mia figlia per dire quasi...
2: Hanno il premio,
0: il pedalino.
2: Freno a pedale.
0: Sì, il pedalino, sì, certo. No, possibile.
1: Non mi è ancora capitato.
2: Non è che
1: vorrei che non mi capitasse più.
2: Non è che quello aveva il freno a pedale che uno te ne sei accorta. Hai tentato di frenare con il manubrio e non c'era.
1: Comunque, ragazzi, noi ridiamo e scherziamo, ma a me in quel frangente è passata tutta la vita davanti. Quando il freno mi è rimasto praticamente fra le dita.
2: Sei giovane, ben poca roba.
1: Ho detto: ma io posso morire alle 5:47 del mattino vicino casa all'altezza della stazione ferroviaria e non posso nemmeno chiedere a chi è gira a quest'ora, nessuno, quindi rimango qui per terra, chiamo l'ambulanza.
2: Vabbè, ma col sole che c'è il sangue asciuga subito, non devi preoccuparti.
1: No,
2: non
1: è andata bene, dai, ho ammaccato la macchina.
0: Senti, invece, a proposito di Roma, volevo dire, Roma magari si è svegliata un po' col fiato sospeso per questa faccenda del Papa, che pare sia un po' più bruttina di come avevano detto, perché hanno...
1: È andata bene l'operazione.
0: È andata bene, però appunto quello che aveva di fatto è stato rivelato, aveva un tumore che è stato rimosso, adesso bisogna capire la natura, quindi...
2: capiremo meglio.
0: È sempre una notizione, no? Quando
2: Comolli mi dice che non esistono quelli col pedale. Allora cosa che vedo io? Che quelli hanno un pedale.
0: Ma scusa, sono quelli a noleggio o privati personali delle persone?
2: Forse sono quelli più potenti che hanno il pedale.
1: Quelli a noleggio non ce l'hanno a pedale.
2: Tu hai guardato tutti i monopattini?
3: Ho scritto monopattino elettrico, freno posteriore, sono tutti a leva. Cioè quelli piccolini freni sulla ruota dietro, schiacci il
2: quello che ha
3: e freni.
0: Quello di mia figlia.
2: Adesso guardo anch'io. Oggi è una giornata importante perché alle 10:30, cioè adesso tra un po' parleremo di Hitler, perché in questi giorni ci sono dei bei dubbi,
0: ci sono delle notizie strane e allora abbiamo deciso di
2: parlarne direttamente con lui.
0: Un nostro amico, sì, con Adolfo. No, diciamo che quando abbiamo dei dubbi giornalistici o storici, spesso chiamiamo Aldo Cazzullo, perché è uno che ne sa a pacchi di tutto. No, allora oggi c'è una notizia strana, cioè è una notizia che in realtà circola da qualche settimana, da qualche giorno. E allora ve la racconteremo e chiameremo Aldo, che magari...
2: Le notizie sono due, tra l'altro. Quella c'è anche un'altra. Vabbè,
0: parliamo dopo.
2: Quindi riprendiamo quello che tu. E poi alle 11 viene a trovarci Joelle Dix.
4: Sì, bell'uomo, vero. Spettacolo a teatro.
0: Esatto, arrivato a questo punto, bel titolo.
1: Tornando un secondo al discorso del Papa, la cosa che in realtà di cui si parla ma anche al bar sotto casa banalmente stamattina, è il fatto che quella stanza che di solito viene adibita al Policlinico Gemelli al Papa al decimo piano
2: era occupata.
1: La stanno ristrutturando perché nessuno in realtà si era preoccupato del fatto che il Papa,
2: hanno detto,
1: essendo
2: il Papa
1: così
2: è giovane,
1: giovane
2: sta bene,
1: si è ricoverato da un momento all'altro, e quindi ne hanno approfittato, ristrutturiamola.
2: Quindi se oggi girate in ospedale lo vedete lì in corsia come tutti quelli normali,
1: sì,
2: perché non hanno trovato una camera per lui.
1: C'è una camera accanto, però diciamo non è quella adibita solitamente al Papa.
2: Quindi non si può affacciare.
0: Cosa direbbe lo Scaramanti? Mai presumere, vedi, gli hanno portato un po' sfiga. Mai presumere, con Legione sta bene. Non è un pensiero da non formulare.
2: L'hanno messo su una barella in corsia.
0: Non credo.
2: Spero
0: di no.
2: Come tutti quelli normali.
0: Spero di no per lui e per nessun altro, in realtà. Anche se poi, in effetti, sono cose che leggiamo e che nella sanità italiana. Anche se l'altro giorno Bernie Sanders, avete visto cosa ha detto? Ha detto: io mi ispiro alla sanità italiana quando penso all'America. Caro Bernie, era anni fa questa cosa qua, una ventina d'anni fa.
2: Oppure è finito in uno di quegli ospedali eccellenza, perché ce ne sono alcuni che funzionano.
0: No, ma lui non
2: benissimo.
0: Si riferiva a una sua esperienza.
2: Pensava, parlava di
0: sì,
2: tutto.
0: Sì, lui diceva il sistema americano dovrebbe ispirarsi a quello italiano.
2: No, ma
0: che,
2: in teoria il nostro sistema è fantastico.
0: In teoria sì, è vero.
1: Sì,
0: cioè,
1: sì,
0: è vero,
1: sì,
0: teoria,
2: sì. I tre migliori del mondo. Poi
0: è molto peggiorato negli ultimi anni.
1: Nella pratica un po' si perde. In qualche frangente si perde.
4: Ci dovrebbero essere più investimenti e medici pagati di più.
0: No, c'è quella spinta verso la privatizzazione. Per esempio in Lombardia c'è tanto, no, questo aspetto, che ha un po' rovinato quello che in effetti era un orologio svizzero perfetto, italiano.
2: Secondo me gli ospedali lavorano bene. Il nostro grosso problema sono le analisi.
0: Gli esami.
2: La prevenzione, grazie al cappero. Però se non mi dai le analisi, che faccio la prevenzione col frate indovino? Non ho capito. Con la palla di vetro.
0: E ti faccio notare che è il secondo giorno che ci
2: parlo di
0: frate indovino. Questo perché? Perché ha un
2: no, no, perché mi manca, mi manca l'indo. Mi manca l'indo. Vino.
0: Esatto. Va bene, buongiorno Comollo, non ti abbiamo salutato.
3: Ed era, ragazzi, buongiorno.
0: Ed era una scelta. Era una
2: complimenti
0: scelta.
2: Alla
3: bene,
2: cotta. Complimenti alla cotta di maglia di Manola, che oggi è vestita con la cotta di maglia, che è il classico indumento in metallo che hanno i cavalieri per difendersi dalle frecce.
0: È un po' medievale.
2: È un po' medievale,
1: ma
2: molto bello. Sì, cotta di maglia, vai a vedere che cos'è.
1: La ho messo anche le tette oggi, perché ho messo quella.
2: Fatto bene.
1: Sì, le ho indossate. Io sai che ogni tanto le indosso.
0: Ho messo anche le tette.
1: Sì, ho messo le tette.
2: Perché?
1: Ho indossato le tette perché ho preso quella.
2: Perché ho detto
1: ma sono
2: questa cosa della
1: ma sì, no, perché sono quei 20 euro che, famosi, che ho investito tempo fa in questo push-up che proprio ti dà una misura in più senza volerlo. Allora, i 20 euro meglio investiti della mia vita.
2: Quasi quasi lo compro anch'io. Va bene, il nostro numero, Lidia.
4: 342 41 15 105.
3: Tutti sul 66 a vederla.
1: Capirai,
0: a vedere l'armatura,
2: la cotta di maglia o il gestione da 20 euro?

0: Ma avete capito cos'è la cotta di maglia di cui parlavo
1: è
0: prima?
1: Quella un po' retata, no?
0: E quella... cioè come se ti avessero fatto un maglione a
1: ai ferri,
0: quei buchi, ai ferri, però un po' largo, con degli anelli di metallo. Quindi serviva per fermare le frecce, per quelli che la mettevano la freccia, perché noi non la mettiamo mai.
1: Ah, uno, due, tre, ah,
0: okay. Anelli di metallo, quindi serviva per fermare le frecce, per quelli che la mettevano la freccia, perché noi non la mettiamo mai.
1: Ah, uno, due, tre, ah, okay.

0: Per frenare, no?
1: Sì, il freno.
0: Tanti sono così. Il freno
1: come dove... si chiama? Freno pedale.
0: Sì.
1: Freno a pedale, contro freno. Boh.
0: Non si chiama retro, no, retro pedale, no. Insomma, comunque un
1: monopattini
0: sistema...
1: con freno a mano.
0: Ma certo che ci sarà
2: a
0: di
2: mano.
0: Sicuro.
1: Freno a pedale, mano. Posizionato sul parafango posteriore.
0: Ma ci sarà posteriore. Di sicuro, ma certo.
3: Ma sì, parafango posteriore.
2: Parafango posteriore come quello della, di Anna Sofì.
1: Ma questo qui è potente, non è per bambini. No. Lo sto guardando, è bello potente. Comolli,
3: ma io non c'ho voglia di provarlo comunque perché
1: ma
4: non è elettrico.
1: Forse non era elettrico. Non ho detto che era elettrico. Sono salvo. Ho detto che era elettrico.
3: No, io ho solo monopattino.
1: Ho detto monopattino.
3: Sì, mediamente per scontato che fosse elettrico.
0: E poi mediamente in città, se uno usa il monopattino, a meno che non abbia 5 anni, mediamente.
1: No, io vedo anche quelli col monopattino normale. Piccolino, quello che ti serve, addirittura quello a tre ruote, io lo vorrei tanto.
0: Comunque approfitto di questo discorso sui trasporti cittadini per dire. Per riallacciarmi a una cosa che hai detto tu, Tony, qualche giorno fa, io ho sempre usato la bici in città, poi ho interrotto per un problema alla spalla per quasi un anno. E riprendendo la bici ho avuto la netta sensazione che se
1: tutto
0: tu
1: è
0: la molli, che tutto
1: no.
0: è peggiorato. Che tutto è peggiorato. Però è una riflessione sociologica importante, perché è passato solo meno di un anno da quando non lo uso. Cioè la gente è sempre più incazzosa. Io questo vorrei dire, amici che ci ascoltate dalle macchine, quando avete fretta, siete sicuri? Che avete fretta, perché forse a volte la fretta è interiorizzata, perché io vorrei chiedere a quella ragazza molto carina che stamattina mi ha fatto dai vai figa vai così,
3: proprio così t'ha detto,
0: tipo avrei voluto fermarmi e dire mi spieghi, perché se tu stai andando a un appuntamento della tua vita io capisco che mi hai cazziato, ma se invece stai andando
1: stai correndo in ospedale posso capire,
0: ma se stai andando normalmente al lavoro e non sei in ritardo, questa fretta, ma lo dico per te, per il tuo cuore, il tuo apparato cardiovascolare,
3: come benessere psicofisico,
0: cioè perché abbiamo sta
1: io
0: fretta,
1: io lo dico per me proprio, perché sì. Però farsi della figa da una bella ragazza non è
0: bella, non lo so, detto figa. Il labiale mi sembrava quello. Perché
3: vorrei
0: io stavo,
3: anche fare un saluto e porre anche l'attenzione su quelli che tu sei in fila, stai facendo la coda ormai da qualche minuto, loro cosa fanno?
1: Allora parliamo male degli automobilisti, per
3: no,
1: me io
3: no,
1: ci sto,
3: no,
1: io ci sto.
3: No.
1: Vai.
3: Loro cosa fanno?
1: Sì.
3: Ti superano chiaramente a sinistra e si infilano davanti a te, che tu, io poi che sono una stronzetta, non ti
1: stai parlando
3: ti do,
1: di quelli motorino ai monopattino,
3: no,
1: le macchine.
3: No, proprio in auto. Io non ti do lo spazio per entrare, per andare davanti a me, no? Visto che sono in fila da 10 minuti. E tu che fai? Suoni e ti incazzi pure. Cioè non solo stai cercando di superare la fila, la coda.
1: Questo non mi è mai capitato.
3: Suoni. Ma perché? Che cosa suoni? Ma mettiti in coda.
1: Al casello può capitare, se no non...
0: Però in generale, ripeto, se uno ha fretta perché va in ospedale, va a un colloquio, e ci sarà una percentuale. Ma io sono sicuro che invece molte di quelle persone che suonano non hanno fretta, è solo che hanno, hanno la sensazione di avere una costante fretta, che non fa bene, ragazzi, che non fa bene, cioè ci sbomballa il cervello. Cioè stiamo tranquilli, ascoltate la radio con calma in macchina, se arrivate 5 minuti dopo chi se
1: allora
0: frega?
1: Io in città non trovo tutto questo problema, anche in bici, perché in città, almeno a Milano e tranne in certi viali, non si va velocissimi. Lo trovo appena vai verso la periferia, dove ci sono delle strade più larghe veramente, e gli automobilisti, i motociclisti, noi tutti ci sentiamo un po' più liberi, andiamo più veloci. Quindi tu che sei su un mezzo lento che va a 20 all'ora rischi veramente, perché ti passano vicino, non ti vedono, non credono che ti pensano di averti superato. In città io trovo innanzitutto grosso problema con la pavimentazione, perché in bicicletta il pavimento, il selciato è importante.
3: Certo.
1: Cioè i binari, i buchi, roba del genere. Sei lì che devi fare zig zag e quello dietro non capisce perché tu stai facendo zig zag. Stai facendo così perché non puoi andare in un buco, ti ribalti.
0: Sì, poi sulle biciclette c'è un presupposto, che chi sta in bicicletta ha torto.
1: A
0: come
1: torno,
0: se
1: non per le balle,
0: per
1: no,
0: guarda
1: non
0: che chi sta in bicicletta ha il diritto, a meno che non ti tagli la strada, a meno che non vada sui marciapiedi, che è giusto, che non va fatto. Ma se io sto sul mio lato in bicicletta, ho diritto come un automobilista.
1: Secondo me quelli che vanno in bici,
0: ti rompe i coglioni, cioè.
1: Quelli che vanno in bici o quelli che vanno in motorino lo sanno. Quindi quando guidano la macchina sono un po' più accorti a chi sta sulle due ruote. Chi non c'è mai stato sulle due ruote, suo malgrado, cioè veramente, perché non lo sa, si comporta in una maniera strana. Io vedo gente, li guardi proprio della serie, quello non è mai andato in bici. Perché? Perché ha fatto una manovra.
0: Sì, mi ha fatto...

0: Rischiare la vita,
1: accorgi una roba strana.
2: Di come ci si sente essere il più debole della catena alimentare. Ross, vuoi raccontarlo come se la ragazza fosse Marky Ramon? Ma perché? Perché dovrei raccontare un aneddoto? Ricordo questa mattina, c'era una ragazza in macchina, mi ha fatto passare e poi mi ha insultato. Poi si è girata, ha detto figa, si è girata e ha detto faiga, perché era Marky Ramon, quindi non parlava italiano.
0: E che macchina guidava, scusa, fammi capire.
2: Era una Chevrolet, una Chevrolet, una Gran Torino,
0: una decapottata.
3: Se passeggiamo andando verso ovest e diseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
1: Mish, mi dici il tuo segreto per rimanere in forma?
2: Acqua in bocca.
1: Ah, non me lo vuoi dire?
2: Ma no, intendevo, bevi Rocchetta. Stimola la diuresi, aiuta a combattere la ritenzione idrica ed è amica della mia linea. Puliti dentro e belli fuori. Plin Plin.
3: Sì, ma tanto c'è tempo.
4: Sì, sì, ci vado domani.
3: Ma va, che mica scappa, eh.
4: Non me lo segno, tanto me lo ricordo.
3: Ah, le ultime parole famose. Ma lo sai cosa ti perdi? Tutti i vantaggi della nuova iniziativa Mini Countryman. Puoi non dire che non te l'avevo detto. Scopri di più negli showroom dei partner Mini e su mini.it. Iniziativa Mini Countryman valida per ordini su vetture nuove fino al 30 novembre.
5: Fastweb presenta... Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. Fastweb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
6: Oh, tutti uguali.
7: Chiama se hai bisogno.
6: Sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa.
8: E chiama uno.
6: Ma uno chi?
9: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it.
10: Ehi, ti stavo aspettando.
11: Mi hai riconosciuta?
10: Sei Lotto Leggenda, la scarpa dall'anima sportiva e dal design italiano.
11: Lotto Leggenda. Cercami nei migliori negozi e su lotto.it. E tu, che leggenda sei?
12: Lo sai che BBVA ti offre un conto a zero spese? Per sempre sempre. Con il 4% di interesse e cashback ogni mese per i primi 6 mesi dall'apertura. Da subito subito. È una remunerazione che continua per tanto, tanto tempo. BBVA, la banca banca con 169 anni di storia e il flow di una banca digitale. BBVA, digitale e banca banca. Scopri di più su bbva.it. Offerta valida fino all'11 dicembre 2026. Remunerazione cashback soggetta a limitazioni. Consulta la documentazione informativa nella sezione trasparenza di bbva.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
13: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi?
14: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Qashqai.
13: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
14: Basta che sia un Qashqai.
15: E a ottobre la gamma Qashqai è tua da 25.990 euro con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
14: Wow, una bomba.
13: Tranquilli, intendeva l'offerta.
15: Info su nissan.it. Anche sabato e domenica.
16: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
17: Nuvola la trovi su syscom.eu.
18: Dai creatori di WandaVision.
19: Ero un Avenger, ma non sono più un eroe ormai.
18: Visione torna per l'ultimo capitolo della trilogia che ha fatto la storia.
19: Quella famiglia non era reale.
6: Ne sei proprio sicuro?
4: Avevo un padre, una macchina, chiamata Visione.
19: Com'è possibile?
18: Non perdere i primi due episodi di Vision Quest, la nuova serie di Marvel Television in esclusiva su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
13: Bollettino Digiversario numero 1.
14: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
13: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
5: Il soggiorno in un hotel Best Western può essere davvero rilassante, frizzante, romantico. Prenota subito su bestwestern.it. 170 hotel in tutta Italia ti aspettano. Best Western, mai uguali, sempre unici.
1: Ogni euro dà più gusto alle tue passioni. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione, in abbinata all'esclusiva friggitrice ad aria Aeghe, con doppio cestello per doppie ricette e doppio gusto. Ogni euro.
8: Fino al 29 ottobre, dettagli in negozi online.
2: Ad ottobre, Sport Equip 6GT, il SUV sportivo da 185 cavalli, è tuo, full optional di serie a soli 29.900 euro.
20: Sport Equip è un brand di Dier Automobil Group.
21: Radio 105 Selection, il meglio della selezione musicale italiana ed internazionale su Radio 105.

0: In realtà non lo sapevamo, o meglio, non l'abbiamo fatto apposta, però tutto il discorso sui monopattini, le auto, le strade, il comportamento alla guida era un po' una continuazione di Tutto Esaurito, che ha parlato del nuovo codice della strada, quindi eravamo molto sul pezzo, che sarà in vigore in primavera con un sacco di novità, andatevelo a leggere, anche sulle multe, ci sono tante novità, si può andare in giro senza patente, per esempio. Perché loro possono accedere a un...
1: Cioè, se te l'hanno levata, tu puoi girare lo stesso.
0: No, ecco, quello no. Però loro...
1: Se non ce l'hai...
0: Giustamente accedono a un database dove ci sono i tuoi documenti, quindi non ti devi portare fisicamente.
2: È lo stesso principio della targa, sì, esatto. Sì, l'assicurazione, eccetera.
1: Ti fermano, dici un nome, cioè, come ti chiami tu? Marco Comollo. Tutti, cioè, guardi il terzo che si chiama così. Sempre.
0: Cioè, per esempio, io quando prenoto nei ristoranti stellati, per farmi dare il tavolo,
1: Aldo Cazzullo.
0: Sempre Aldo Cazzullo. Che il nome, io dico Aldo, e mi fanno sempre entrare, danno sempre il tavolo, te lo dico.
1: Buongiorno Aldo.
2: Buongiorno.
3: Mattacchione. Buongiorno.
1: Tu quando prenoti che nome dai, Aldo?
0: Il nostro?
3: Guarda, sai, io ho questa tattica, dico sempre Cazzullo, 2Z2L, così chi risponde non ha il tempo di concentrarsi.
0: Ma questo è quasi PNL, certo. È quasi programmazione neurolinguistica.
1: Io usavo un tempo dire l'onorevole, il telefono per l'onorevole De Pirelli, cioè tanto chi li conosce tutti i senatori e i deputati, vabbè.
0: Senti, qua c'è una notizia che ci ha fatto pensare.
1: Due notizie.
0: In realtà due, esatto, due. Da una parte...
1: Una è stupidina.
0: Nella città di Queropalca, in Perù, ha conquistato la carica di sindaco un uomo che all'anagrafe si chiama Hitler Mussolini Simeon Flores.
1: Così. E abbiamo scoperto
3: che è di sinistra, tra l'altro.
0: È di sinistra.
1: E abbiamo scoperto che è vietato chiamarsi così in Italia, in teoria, no?
3: Beh, sì, perché si può chiamare Cesare o Napoleone,
1: sì.
3: Però Hitler e Mussolini e anche Stalin non ci si può chiamare, giustamente,
1: no.
3: Possiamo anche dirlo.
2: Anche perché Mussolini poi è un cognome, non è nemmeno un
1: vabbè,
2: nome.
1: Ma tu lo scegli. Quando... Io volevo chiamarmi Antonio Pol Pot, ma non hanno voluto, non hanno voluto. E l'altra notizia è un po' stupidina, perché in Argentina un uomo di 128 anni che in effetti assomiglia a un anziano Hitler, dice di essere Hitler,
0: come spesso accade,
1: ma
0: non è
1: il
0: certamente...
1: corpo di Hitler nel 45, lo chiediamo a te, perché adesso farai anche un programma sulla storia di Hitler, corretto? Farai
3: questa sera sulla 7, okay. La fine di Hitler. Sono preparatissimo, perché ovviamente abbiamo dovuto con la storia abbiamo dovuto studiare. No, Hitler è proprio morto. Quello che
1: l'hanno trovato, vero? Il corpo l'hanno trovato,
3: hanno riconosciuto proprio l'impronta dentaria. Hitler è morto suicida, è morto, poi ha ordinato che il suo corpo venisse bruciato. Sono ore tremende, solo per dirvi: Goebbels e sua moglie Magda avvelenano tutti i loro 6 figli.
1: I figli,
3: perché dicevano, dopo Hitler, la Germania, il mondo non avranno più futuro. No, ovviamente hanno avuto un futuro migliore. Però l'ombra di Hitler continua ad aleggiare sulla politica tedesca. Oggi il primo partito della Germania è un partito che non è antinazista. Insomma, alla fine poi le cose non succedono mai di nuovo nello stesso modo, però certe idee di Hitler non sono morte, a cominciare dal razzismo, dalla xenofobia, dal nazionalismo estremo, dalla guerra.
0: Devo dire che, scusa, lo dico, mi faccio insultare, ma è solo per amore della verità e della notizia. In teoria anche il Fratelli d'Italia non si è mai dichiarato antifascista, se vogliamo dirla precisa. Non l'hanno mai detto, cioè a quando vengono invitati a farlo non lo dicono. Solo per cronaca.
2: Perché lo danno per scontato così, che siano antifascisti, no?
3: Cioè
2: non dovrebbe essere
3: così,
2: nemmeno più sottolineato.
3: Esatto, dovremmo essere tutti antifascisti o anticomunisti. L'antifascismo e l'anticomunismo è come l'aria e l'acqua. E la libertà, quando non ce l'hai, te ne rendi conto, no? Finché ce l'hai, va tutto bene. Ma non soltanto tra l'Italia non si dicono antifascisti, ma anche Salvini ha spostato la Lega in posizione di estrema destra, e adesso Vannacci cosa deve ancora fare per dimostrare o mimare di o fingere di essere fascista? Quindi sì, direi che l'argomento è attuale.
0: Esatto.
1: Cioè, Vannacci, poverino, si è spostato talmente a destra che adesso cade giù. Cioè non c'è più spazio, non c'è più spazio.
0: Leggevo che poi penso che ogni tanto gli estremi si congiungono, che alcuni fuoriusciti da Fratelli d'Italia sono con Marco Rizzo, che era quello dei comunisti.
1: Dei comunisti, perché lui è terribile. Senti, io avevo una domanda storica, ne approfitto visto che hai dovuto studiare tanto, ma io non ho mai capito come è riuscito Hitler, e questo, cioè il fatto che si fosse spostato mi fa venire i brividi, perché può farlo chiunque. È da prendere, come posso dire, il popolo dalla sua, perché andava nelle birrerie a parlare, gli operai, quelli che erano veramente i lavoratori, e andare pian piano a spostarsi fino a diventare quello che è successo, cioè contro poi i lavoratori grazie alle camicie nere e così via.
3: È quello che cercheremo di raccontare stasera, in cui sulla sette raccontiamo non soltanto appunto le ultime ore una per una di Hitler, ma tutta la storia del nazismo. Cioè, è una grande domanda: come ha potuto un uomo così rozzo, volgare, cattivo, malvagio, andare al potere vincendo le elezioni in un paese come la Germania, con una cultura straordinaria? È successo che era sicuramente un oratore efficace, ha risvegliato l'anima peggiore che c'è in ogni essere umano e ha pianificato. Se tu leggi Mein Kampf, c'è tutto. C'è lo sterminio dei bambini down, degli omosessuali, degli zingari, degli oppositori politici, degli ebrei. Noi siamo stati a Swansea, in questa villetta sul lago in cui fu decisa la soluzione finale, cioè lo sterminio degli ebrei.
1: Quella che abbiamo visto nei film.
0: Sì, certo.
3: Esatto, siamo stati, il bunker non c'è più, abbiamo un po' ricostruito con intelligenza artificiale, ma insomma siamo stati all'Olympia Stadium di Berlino, dove Hitler celebrò i fasti dell'Olimpiade del 36, beffato da Jesse Owens
1: che ha vinto un nero che vince,
0: e lì fu una meraviglia, cioè, una meraviglia che lui
3: vince, sì. Vince, sì. Owens vince il salto in lungo battendo un tedesco con cui divenne amico, cosa che Hitler considerava inaccettabile. Sì. Infatti questo povero tedesco Fritz Lang fu mandato a morire in guerra. Raccontiamo, siamo stati ad Auschwitz, siamo stati nella Tana del Lupo, nel Nido dell'Aquila, in questi posti anche belli, insomma, in cui Hitler pianificava le sue azioni. Sì. Abbiamo cercato di entrare nella sua mente, nella mente del popolo tedesco, per cercare di capire, no, per primi, che cos'è successo, come è potuto accadere.
0: Sì, e come, di Aldo.
3: No, dico, concludo, se è accaduto può succedere ancora, non nelle stesse forme, ci mancherebbe.
0: Chiaro, altro. Chiaro. No, e lo testimonia che forse può accadere ancora il fatto che queste figure poi innegabilmente siano ancora oggi affascinanti, tanto che siamo qui a parlarne ancora dopo tutti questi anni.
1: Ma infatti,
0: no?
1: Tra i vari timori che abbiamo, visto che c'era uno spirito, dopo aver perso la prima guerra mondiale in Germania, c'era proprio uno spirito di rivincita. Quindi ha trovato anche del terreno fertile. Correggimi, tu che hai studiato, Aldo. Cioè, ha trovato veramente un terreno fertile. Ma la Germania.
3: È vero.
1: È corretto, no? Però la Germania ha perso anche la seconda guerra mondiale e adesso si sta riarmando. Anche se siamo amici, anche allora eravamo amici. Cioè, non so come dirlo, ma io parlo quasi di tutti.
3: Ma guarda, è vero, eravamo amici, ma era un'alleanza un po' contro natura quella tra l'Italia e la Germania. Infatti noi raccontiamo anche come alcuni tra gli esponenti del fascismo, o comunque vicini a Mussolini, Margherita Sarfatti, che era la sua amante, sì. Gabriele D'Annunzio, che era stato anche un po' il suo ispiratore,
0: l'ideologo,
3: di Fiume, anticipa un po' il fascismo, cercano disperatamente di separare Hitler da Mussolini. Gli dicono, quello è un criminale, ma se lui, poi la Sarfatti era ebrea. E lui non gli dà retta. Infatti gli riferisce un messaggio del presidente americano Roosevelt che dice: dica a Mussolini che l'America non è nemica dell'Italia, siamo pieni di italiani, però non deve allearsi con Hitler. E Mussolini dice: l'America militarmente non conta. Non aveva capito tutto.
1: Non aveva, insomma, no. Perché è stato Hitler a ispirarsi all'idea del fascismo,
0: inizialmente.
1: Non il contrario.
3: Sì, noi raccontiamo anche gli incontri tra Hitler e Mussolini. Mussolini non amava Hitler, diciamoci la verità. Cioè, sì, da una parte era lusingato del fatto che un suo dichiarato allievo avesse preso il potere in Germania, però un po' lo invidiava, diceva: io ho il re a cui rendere conto, questo invece è il capo di Stato. Hitler era il capo di Stato. E un po' lo temeva, e alla fine si è fatto trascinare da lui in un'avventura che l'Italia proprio non poteva permettersi, la seconda guerra mondiale. E le due cose sono quasi contemporanee, no? Viene ucciso Mussolini, viene appeso a testa in giù, si suicida Hitler, entrano i russi a Berlino, sono i giorni più drammatici nella storia dell'umanità, da cui comunque rinasce una speranza di libertà, di democrazia, che oggi noi dobbiamo difendere, trasmettere ai nostri figli e ai nostri nipoti.
0: Certo.
2: Non
0: potevate non raccontare l'incontro tra i due, visto che il programma che fai sulla 7 si chiama Una giornata particolare, è il famoso film di Ettore Scola, sullo sfondo di una vicenda privata.
1: Se non l'avete mai visto, guardate,
0: c'era proprio quella giornata lì,
1: perché
0: giornata.
1: La colonna sonora di quel film,
0: meravigliosa.
1: La colonna sonora di quel film non è musica, è soltanto l'altoparlante che continua a raccontare questa giornata alla gente che è in piazza a salutare Hitler.
0: Va bene, Aldo, grazie mille. adesso grazie, ti salutiamo perché dobbiamo grazie, prenotare uno stellato, sì, uno stellato a nome Cazzullo 2Z2L.
1: Se ti arrivano delle cose da pagare, Aldo, se ti arrivano delle cose da pagare, non ti preoccupare.
0: Vai sereno.
1: E la partita IVA è corretta, sappiamo tutto.
2: Siamo
1: tutto.
2: Noi, sappilo.
0: La transazione. Grazie, Aldo.
2: Ciao, Aldo.
0: Ciao,
2: grazie.
0: Buona giornata.
4: Radio 105. Proud to be different.

0: Sai che non sono mai stato però affascinato dalla vita di Hitler o di Mussolini, di questi dittatori. Non
1: io sono affascinato da quello che dicevi tu, da come potessero queste persone convincere.
2: Avere quell'ascendente lì.
1: Sì, anche perché...
2: voglio dire, facendo delle cose abominevoli.
1: Abominevoli, ma io ci metto il carico da 11, come si dice? Da
2: sì, 90.
0: Da 90.
2: Da 11. Carico da 90.
1: Cioè, oltre al fatto che dicevano delle cose abominevoli, sottoscrivo, anche dal punto di vista... Aldo diceva erano degli oratori eccezionali. Ma avete mai visto un filmato? Perfino Mazzoli, che non è esattamente di sinistra, l'altro giorno mi fa, ho visto un filmato di Mussolini
0: 90.
1: Dove lui arringava la folla. Non è tutto questo fascino, sembravano abbastanza ridicoli, no? Come poi Charlie Chaplin ci ha dimostrato nel Grande Dittatore. Cioè, visti oggi, non erano neanche così... erano abbastanza ridicoli.
2: Hai visto quanta gente, il pubblico letteralmente.
1: Certamente erano 100 anni fa.
2: Quella finestra lì.
0: Io ho sempre pensato così.
2: Assurdo.
1: Però tutto
0: l'uomo giusto nel momento giusto.
1: Sì.
0: Cioè, prendi la pancia di.
1: Però quella gestualità. Sì, penso a Mussolini, le mani sui fianchi, il mento così.
0: Giusto,
1: tutto sto fascio. A me sembrava abbastanza.
0: Un po'.
1: Posso dire ridicolo. Cioè,
0: ma in quel momento no.
1: All'epoca
0: no, anzi, ti dava energia, ti dava. Però nel caso per esempio di Hitler vedevo dei filmati dove proprio stava male, tremava tutto, aveva dei grossi problemi
1: fisici.
0: Fermiamoci qui perché sennò sforiamo e basta. No, dopo quando
1: sforo e basta.
0: È il cugino di Sfera.
3: Sfera,
0: quando si rompe lui dice mi sono rotto le sfere.
1: È un disco.
0: E basta,
1: una specie
3: di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare

allontani dal male. Spero che per sta vita la mia ex non mi allontani da Gabriel. La mia fama, il mio successo diventeranno una condanna. Già me lo sento, le macchine veloci portare tutto all'eccesso, ma a volte vorrei solo buttare

nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno.

sbagliato, ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno.

0: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
1: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa Honey Mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
3: Da più di 40 anni li stendiamo tutti. Calzini, camicie, tovaglie, lenzuola. Gli stendi biancheria di Foppa Pedretti soddisfano tutte le esigenze. Li trovi tutti sul sito foppapedretti.it. Funzionali, durevoli, robusti e anche made in Italy. Foppa Pedretti, l'albero delle idee.
4: Fammi toccare la luna, ancora stasera.
5: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
6: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
7: Lo vedo all'alba e al tramonto.
8: Audible presenta un thriller che non smetterai di ascoltare.
9: Con questo sacramento il mio sangue ti scorre nelle vene.
8: Riccardo Scamarcio, Benedetta Porcaroli.
10: Mina. Dracula.
8: Ascoltalo ora su Audible.
11: Oh no, si è rotto il parabrezza e non conosciamo nemmeno la zona.
12: Aspetta un secondo.
13: Eccolo! Ovunque ti trovi c'è un centro Dr. Glass.
11: Chiama l'810 1010 o vai su drglass.com. Dr. Glass, la cura per il tuo parabrezza.
14: Per luce e gas ti cercano tutti per farti un contratto, ma quando hai bisogno spariscono. Con Edison non funziona così, perché Edison risolve con un mondo di servizi per la casa. Passa Edison per luce e gas e con la promo 2x1 il corrispettivo annuo fisso di una delle due forniture è in omaggio. Vieni in negozio.
15: Escluse placet con luce più gas, sconto 50% sulla somma dei corrispettivi annui delle forniture luce e gas. Promo valida fino al 30 novembre 2026. Info in negozio e su edisonenergia.it.
16: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore, che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
17: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl.
18: La piadineria.
16: La più buona, perché mia.
19: La tua moto splende, ma il tuo casco no? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da Beps trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo casco. Beps, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.

0: Dal 1878 sa di felicità.
1: Ogni giorno il mio lavoro è pieno di sorprese, ma i veicoli commerciali Citroen si adattano sempre a tutto. E da oggi con il Pro Days di Citroen approfitta di vantaggi esclusivi su tutta la gamma.
2: Ad esempio, sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. Corri in concessionaria e scopri anche le altre offerte disponibili fino al 31 ottobre. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
3: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
4: Sei tornato! Ben fatto! Ecco il tuo preferito!
5: Liquid snack per gatti Vitacraft. Delizioso, cremoso, senza zuccheri aggiunti. Ben fatto! Anche Cat Stick, Crispy Crunch, Licks and Bits. Vitacraft. Buona scelta, buona qualità. Ben fatto!
6: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio, sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA, con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
7: Radio 105 presenta Gli Squizzati di 105 con Enrico Papi.
8: Allora, vuoi provare a partecipare al casting?
7: Vai su 105.net e accedi alla preselezione.
8: Ogni puntata, aprite bene le orecchie, avrà un montepremi di 2.000 euro in gettoni d'oro.
7: Gli Squizzati di 105, da lunedì al venerdì alle 13, solo su Radio 105.
8: Vi aspettiamo!
9: Gli Squizzati di 105!
10: 105
11: 105
10: 105 Che storia!
12: Radio 105.
13: Che storia!

0: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Fiat ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio, grande Panda da 13.100 euro con 2.150 euro di vantaggi. Tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 ottobre. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
1: Bom. Dopo l'ottimo Harry Styles, In Dand,
2: sincronizziamo gli orologi a Roma, che ora è
3: 11.
4: E tu non lo conosci Gioele fisicamente, non
3: fisicamente
4: l'hai mai visto?
3: No,
4: e neanche
3: no,
4: oggi
3: no.
4: Peraltro, perché sarei da distanza. Bell'uomo, eh?
3: Basta che uomo, la distanza aumenta l'attesa, aumenta la passione.
2: Pensa, noi lo conosciamo anche biblicamente.
4: Vabbè, tanto va la gatta al lardo che ci lascia
3: che lo zampino. Quelle cose lì, capito?
2: Continuiamo così, facciamoci del male.
5: Radio 105, proud to be different.

0: Miss
1: Italia, dito nella piaga. Adesso lo so che sembra brutto, perché magari lui ha superato questo personaggio e lo ha metabolizzato, lo ha abbandonato,
2: digerito da un
1: pezzo,
2: e
1: l'ha anche
2: defecato.
1: Però, noi stamattina parlavamo di auto, bici, codice della strada, e se c'è qualcuno nello show business italiano che ha stigmatizzato tutto questo mondo in una maniera efficace e divertente, quell'uomo è Joelle Dix. Buongiorno, benvenuto.
3: Buongiorno. Di cui decantate anche le beltà da parecchio tempo. Cioè, fuori onda non facevate altro che fargli complimenti, devo dire.
2: È
3: che
2: sì, l'intelligenza artificiale lo aiuta molto. Lui è riuscito nella realtà a portarsi dietro un'immagine dell'intelligenza artificiale.
4: Intanto fatemi dire che sono felice che abbiate finalmente una
1: persona,
4: una
1: brava,
4: partner. Come si deve,
2: è uno studio bello.
4: Che vi tiri su un po'.
1: Cosa vuoi dire?
4: Che vi tiri su? No, sì, perché siete stati sempre
3: chi vi dia una
4: voi
3: sferzata,
4: due e basta.
2: Sì,
1: no. Vabbè.
3: Grazie,
4: poi, grazie anche di questa opportunità. Mi piace l'idea di stare
2: nuovo
4: qua due ore. E quindi,
1: no, come sì, al solito, non è così, Joelle.
2: Joelle, però
1: sono i soliti 20 minuti, 20-25 minuti.
2: A dir tanto, a dir tanto.
4: Praticamente bisogna.
2: Sì, bisogna cosa?
1: Che scarica la fascia.
2: Non ce la fa perché si sta guardando nel monitor.
4: Non si può spostare sta cosa.
2: Che ti dà fastidio guardarti.
4: No, a vedersi, no. Sei venuto alla radio.
2: Sei in teatro, Joelle?
4: Sono in teatro.
2: Ah, vedi, sono riuscito a
3: arrivare al dunque.
2: No, arrivare a prendere la sua attenzione, le
4: quindi
2: mie chiavi,
1: prima di arrivare ad arrivato a questo punto,
4: cosa vuoi,
1: no,
4: che ti dica?
1: No, dai, facci un po' l'automobilista incazzato.
2: Fai l'automobilista.
1: Vuoi che ti sistemi questo? No?
4: Cosa devo raccontare?
1: No, che ne so, se hai per esempio una versione aggiornata di quel personaggio.
2: Stamattina com'è andata?
4: Stamattina no, sono venuto in taxi.
1: Facciamo finta che hai guidato per venire qua. Ma non senti le cuffie?
4: No, sento.
3: Ma stai evitando,
4: sapete. Non, la radio ha i suoi tempi, non è che possiamo star lì.
2: La radio ha i suoi tempi, lo devi dire a noi. Cioè,
4: bisogna che arriva, essere un pochino più pronti, sì, nella risposta.
2: Scusa, hai ragione, perdonaci.
4: E quindi mi metto a fare questo. La gente gira, vai.
1: La gente non gira perché non fa ridere sempre.
4: Io sono venuto a. Cosa devo dire? Dunque, niente. Che vivere in città è un disastro, che parcheggiare è un inferno, io a volte sogno di vivere nel deserto, tanto la mia vita sociale ormai è totalmente azzerata, quando trovo un posto decente sotto casa annullo gli impegni per almeno 3 settimane.
3: Anch'io.
4: Ci passi a prendere, andiamo al giapponese, mandateci voi al giapponese, figurarsi se per mangiare del pesce crudo mollo questo posto che mi è costato lacrime e sangue. Io ormai le mie serate le passo prevalentemente alla finestra
2: a
4: osservare
2: la
4: mia macchina parcheggiata fuori, a volte mi intenerisco e penso quasi quasi la lascio lì e ne compro una.
2: Questo non l'avevamo mai sentito, giuro, questo pezzo non l'avevamo mai sentito.
1: Ma deve essere nuovo perché l'ha detto con fierezza.
2: Sì, con fierezza, vero, è nuovo.
4: Questo. No,
2: è meno usato.
4: C'ha solo 18 anni.
2: 18 anni.
1: Non l'avevamo mai sentito.
4: No, bisogna dire che è stato certamente il mio unico colpo di genio.
1: Non è vero.
4: Che è un personaggio che mi è nato dalla auto-osservazione, cioè dall'auto-osservazione,
1: esatto,
4: l'osservazione di me stesso in auto, è nato nell'88.
2: A me piaceva anche.
4: Si è evoluto, ma insomma, di fatto è rimasta quell'intuizione lì.
2: A me piaceva anche il maestro di sci.
1: Ragazzi, maestro di sci, che ha fatto pochissimo. L'hai fatto pochissimo.
2: Perché? Quello. Perché facciamo impazzire il maestro di sci. Che diceva che non è naturale sciare.
4: Il C è perché lui era argentino.
2: Argentino, e quindi
4: il professore non sa. Il port fa male. Il port è in particolare il C, ma anche altri. Ogni sport si specializza di massacrarti un organo del corpo, no?
1: Sì. In particolare il C è innaturale.
4: Ma io è un studioso, è un universitario, non è mica un cialtrone come voi.
2: No.
4: Scusa, per il voi.
3: Comunque,
2: per voi, sì. Ce l'avevi con me. Okay.
4: Il C è un sport che consiste a scivolare. scivolare per una montagna ricoperta di neve, che è la cosa più scivolosa che esiste nella natura, è una cosa che ti mette
2: in imbarazzo
4: volontariamente, è una situazione
1: di disagio, sì. No? Ma in genere uno evita di scivolare, invece lì lo fa apposta, è assurdo.
4: Sì, sì.
1: Io sono d'accordo completamente.
4: No, quello che è interessante è il sciatore professionista, no? Che quello, perché loro fa una gara, no? Ti fa un esempio per capire la stortura mentale, perché è un problema di equilibrio, sì, mentale. Cioè, tu vedi una gara a 50 concorrenti, guarda il tempo che mette, no? Il primo mette un minuto, 12 secondi e qualcosa, no?
2: Sì,
4: qualcosa che non è niente, meno di un secondo, un tempo che normalmente non si calcolerebbe, nessuno, certo, fa niente in meno di un secondo, no? Loro, e se tu guardi il 50esimo è arrivato anche lui, un minuto, 12, quasi 13, ma non 13 neanche lui, sta tutti e 50 full out tra il 12esimo e il 13esimo secondo, ci sarebbe spazio per altri 50. Tu vai a parlare con lui dopo la fine della gara e lui dice: io sono arrivato in ritardo. Ma ti sembra un ritardo, un quarto di secondo? Se io arrivassi in ritardo un quarto di secondo dei miei appuntamenti, io sarebbe un uomo felice. Io arrivo sempre con due ore di ritardo, ma è felice.
2: Cioè, anche questo non me lo ricordo, sto pezzo.
1: Comunque, piccola parentesi, l'altro giorno un treno giapponese è arrivato con 35 secondi di ritardo, hanno rimborsato il biglietto a tutti i passeggeri
2: e condannato a morte il
1: pilota. No, quello no, si spera di
2: vabbè. Gioele, ma adesso parliamo del teatro e di quello che stai mettendo in scena. Ma è fastidioso per un attore quando ti chiedono sempre di fare dei vecchi personaggi, oppure in fondo
4: sì, è fastidiosissimo.
3: Ora se ti rispondessi esatto, avremmo fatto proprio quello che non doveva essere fatto.
2: O in fondo ti ricordi di aver vinto un premio.
4: Però io la prossima volta posso essere nello studio dove lei è.
3: Gioele, guarda, c'è Roma, posto per te, c'è proprio scritto il tuo nome. Quando vuoi, sei il benvenuto a casa tua.
4: Ecco, va bene.
1: E allora, poi è una cialtrona, lei è una cialtrona.
3: Ma poi guarda, hai descritto me alla finestra prima, che guardo la macchina quando trovo parcheggio, perché è esattamente quello che mi succede purtroppo di rado, quando trovo parcheggio non esco
1: più. Ha detto le stesse cose ieri a Fabrizio Corona, ti dico
3: questo. No, Corona
2: sì,
3: ci vivo,
2: ma dice questo anche al mostro di Firenze.
1: Ha detto la stessa cosa a Hitler.
2: Gioele, andrei a Roma anche? Non è in programma per ora.
4: Quest'anno no, la prossima stagione.
3: Come no?
1: Puoi dormire.
3: Dobbiamo andare a cena insieme, no?
4: Volentieri.
2: Stai zitta.
3: Scusa, lo spettacolo a Roma andavamo a cena insieme, vabbè. Niente, l'anno prossimo.
2: Cos'è arrivato a questo punto?
4: Perché ha fatto questo
2: Non
1: bisogna dire tutto, Gioele.
4: No, si è dimenticato un bottone. Non fossimo più in onda, potevo dirvi.
2: No, siamo in onda. Dici di arrivato a questo punto.
4: Arrivato a questo punto uno spettacolo sulla memoria.
2: Cioè, tutti gli spettacoli sono così, bisogna ricordarsi il testo.
4: Devo dire che oggi mi avete dato uno spunto, perché io queste cose ve le avevo già fatte 6 volte e mi avete detto...
1: No, queste battute no.
2: Non è vero.
4: Questa non l'avevo mai sentita.
1: Queste battute mai.
4: Quella il mio babbo, dolcissimo papà, che era un uomo magnifico e che ha perso un po' la memoria verso la fine, quando gli facevo da mangiare, che mi piaceva cucinare per lui perché era uno che si godeva tutti, aveva perso la memoria dei gusti. Per cui mi diceva: è buonissima questa cosa, non l'ho mai mangiata. Dico: papà, te l'ho fatta perché è la tua passione. È la prima volta che l'assaggio. Era un elemento comico nella, così, nella...
2: Ma scusa, però, pensa al gusto. Di perdere,
4: ma è una felicità.
1: Se avesse lo stesso meccanismo mia moglie col sesso, avrei risolto la metà dei miei problemi.
2: I bambini invece, quando ridono,
4: bravo, ti trovo in forma.
1: Grazie. Questa è tra poco bello. Noi parliamo più diffusamente.
4: Se non mi fate altre domande che mi sviano, volentieri.
1: Parliamo di
4: ma
1: arrivato
4: comunque, a avendo noi comunque fino a mezzogiorno,
1: non abbiamo fino a mezzogiorno, per l'appunto
4: anche l'oretta che segue.
3: Ma perché no? Scusa, ma non possiamo ottenerlo fino a mezzogiorno. No, ma cosa ci vieta?
1: Guarda che tu cialtrona come sei con lui, mai con nessuno, veramente è una roba imbarazzante.
3: Cosa ci vieta di tenerlo?
1: C'è un disco
2: se vuoi.
1: Potete parlarlo? Potete
2: parlarlo.
1: Non dirgli così.
4: Troia, questo?
2: Sì,
4: Troia. Party in the park, party in the bush, party under the bridge, party at the restaurant, party at the club, party in the day, party in my house, party on the way to the party at the park.

0: Un'altra delle cose che mi piacciono molto ridere di quest'uomo, Joelle Dix, è quando dicevi, e una volta io l'ho coinvolto come relatore alla presentazione del mio libro, e mi dicevo che una delle cose che fanno tutti i relatori distratti è non leggere il libro e poi dire: ti farò correre in salita. Come mai in salita? Cosa volevi dire? Cioè, perché che non ho letto solo il titolo, e quindi io faccio lo stesso con te. Arrivati a questo punto, quale punto?
1: Quale punto?
2: Ma questa era prevista che fosse.
3: E arrivati?
2: Che fosse questa domanda. Non voglio fare il coso, però quella lucetta lì dà fastidio.
3: Ma mettiti gli occhiali.
2: Vabbè. No, poi vedo che tanto tutti fanno questa cosa di andare. Niente, no, bisogna cercare di essere un pochino più, cioè alla radio non è che si può boffonchiare.
3: No.
2: Allora, chiari. Cosa mi hai chiesto? Arrivato a questo punto, diciamo che arrivato a questo punto significa. Ti ringrazio per questa domanda.
0: Sì. Prego, figurati, ci tenevo tanto a fartela da settimane.
3: Da prima che tu scrivessi.
2: Quando hai una certa età, è un'età certa, hai sicuramente molte cose nella memoria. È uno spettacolo prevalentemente sulla memoria, ed è uno spettacolo evocativo, senza immagini, come dovrebbe essere la radio, che non lo è più, lo sto constatando oggi. Il teatro è evocato verso la parola, e io ho aggiunto i suoni, ho coinvolto Hubert Weskemper, che è uno dei più grandi ingegneri del suono teatrali d'Italia ed Europa, ha lavorato tanti anni con Ronconi, e mi ha allestito insieme l'abbiamo fatto con i miei ricordi sonori e con invenzioni, tutto il mondo di memoria, e quindi le voci della mia infanzia, i suoni, anche i rumori qualche volta molesti, le musiche. E attraverso questa specie di ingorgo io passo da una cosa all'altra della mia memoria, vado a scavare, cerco, scopro che molte cose non me le ricordo più, gioco anche sul fatto che con l'età la memoria se ne va, i nomi per esempio, una delle cose che constato con rabbia e frustrazione, che mi incanto quasi sempre ormai nelle conversazioni, il nome non...
0: A chi lo dici, Marco?
2: Tutti dicono, le persone affettuose dicono: no, ma guarda, ma succede a tutti, anche a quelli molto, anche quelli più giovani.
1: Io
2: non
1: ad esempio
2: è vero.
1: Mi chiamo
2: beh, no, tu, io non, a te non ti posso scordare, quindi
0: questo no. È capace che
3: sì. Però il nome non l'ha detto.
0: Era svicolato. No, mi piace l'idea, ed è bello che tu ne parli in radio. Mi piace l'idea che questa cosa contiene anche, mi pare di capire, un'implicita critica o denuncio del fatto che invece viviamo in una società che è tanto di immagine.
2: No, per carità, le immagini sono io stesso molto, molto avvinto. Cos'è che c'è scritto?
0: Ma lascia stare, a proposito di immagine,
1: ti stanno suggerendo
0: il cartello.
2: Ah, il nome, ma io non ho bisogno di sapere che lei si chiama Manolo.
0: Ma,
2: cioè,
0: ma che
2: so già.
1: Sei un parafulmine.
3: Senti, ma è un parafulmine.
2: Non è una polemica di niente. Semmai a teatro c'è stato negli ultimi decenni una specie di indigestione di immagini, tutti fanno le proiezioni,
0: visual, no? Anche
2: nei concerti, mentre la natura antica del teatro è proprio quella di

0: giocare con le parole. Shakespeare non usava neanche le scenografie, non c'erano le luci. Se ci pensate, ed era il teatro più essenziale, più bello, più profondo, un attore che faceva un passo a destra ed era in Egitto, faceva un passo a sinistra ed era a Costantinopoli. Nel Antonio Cleopatra ci sono 42 cambi di geografici ed era solo un passo a destra.
1: Senza uno schermo, esatto.
0: Quindi si tratta di lavorare proprio su questo, sulla memoria, ma non è uno spettacolo né cupo né pensieroso, cioè
2: fa
0: un
2: ridere.
0: Spettacolo che fa ridere, ci sono dei momenti in cui la gente si identifica molto in tante cose, anche quelle più buffe, più paradossali. E poi ci sono dei momenti veri. C'è la voce di mio padre che mi ha raccontato anni fa le sue traversie durante la guerra, e meno male che l'ho registrato, perché almeno queste cose rimarranno lì.
1: Registrato la sua voce?
0: Sì, sì.
1: E la metti nello spettacolo?
0: Sì, sì,
3: che
0: certo.
3: Bello.
0: Ci interagisco con lui. E questa cosa, devo dire, non ci avevo pensato, ma quando la prima volta ho sentito la voce di mio padre durante le prove, cioè ho avuto un magone pazzesco. E invece adesso ogni sera sono felice di andare in scena perché c'ho mio papà.
1: Che bello!
2: Senti, c'è anche la voce di Ottavia Piccolo.
0: Ottavia Piccolo fa la voce della mia mamma, che invece soprattutto volevo, in un certo senso, con lei non interagisco, ma lei è la mia memoria vera, perché la mamma, che aveva una memoria ferrea fino all'ultimo giorno, è quella che si è portata via gran parte della memoria anche mia, perché sapeva tutto, le date, infatti per mesi mi veniva di chiamarla, telefonare. Adesso le chiedo che cosa, ma dove eravamo esattamente, ma quella era la cugina o la cognata? Cioè,
2: è un
0: tutta
2: po' la fregatura,
0: roba che è andata a farsi
2: quella
0: via per
2: tu affidi
0: sempre
2: queste cose a tua mamma, perché sai che lei se le ricorderà e non le ricordi tu, e
0: certo,
2: quella è la fregatura,
0: dici,
2: vero?
0: Tanto se lo ricorda lei, però
3: banalmente quando viene a mancare una mamma non c'è più nessuno che ti può raccontare di chi eri, quando tu nemmeno sapevi di essere quella personcina e non ti rendevi conto di tante cose. Cioè, secondo me più quel gap lì, oltre che le date,
0: sì,
3: oltre che le...
0: Sì, e non so se a te capitava quando eri giovanissima, diciamo, ancora più giovane di adesso, che ti desse un po' fastidio se lei rievocava quando eri piccola.
3: Adesso pagherei oro.
0: Invece c'è una fase, no, adolescenziale, soprattutto, nella quale dice no, che bada.
3: Che pensa?
0: E lei ti diceva, perché tu eri così, e tu ti dà un fastidio.
3: Ma guarda, anche il fatto che tu abbia avuto la prontezza di registrare babbo, di registrare papà quando ti ha raccontato quella cosa lì.
1: Come lo registravi?
3: Una ricchezza incredibile.
1: Con che supporto?
0: No, io ho fatto addirittura un'intervista con tre telecamere, quindi...
1: A tuo papà?
0: Sì, perché c'era tutta la storia delle leggi razziali, della fuga in Svizzera,
1: poi
0: della guerra.
1: Libro che
0: ho scritto un libro che sì. È stato il punto di partenza per scrivere il libro, però mi sono tenuto la voce adesso ed è bellissima la voce.
3: Stupendo.
1: Senti, Gioele, come tutte le cose belle, anche...
2: Allora, niente, andate a teatro, ragazzi, è arrivato a questo punto, sta andando benissimo lo spettacolo.
0: Sì, fino al 18 a Milano, al Franco Parenti, poi una settimana a Brescia, al Teatro Sociale.
2: Sì.
0: E poi una serie di altre date che trovate
2: sui miei
0: social.
2: Adesso Gioele va via, la regia di Gioele Dix, purtroppo.
1: Sarebbe bello che si stesse
2: con Gioele Dix, scritto anche con Paolo Cananzi.
0: È un
1: bravissimo, veramente peccato che tu debba...
2: È stato molto carino.
3: Ah, comunque c'è sempre posto qui a Roma, Gioele.
2: Sì.
3: Io ti aspetto quando vuoi.
2: Se
3: va
2: vuoi,
3: bene?
2: Se vuoi puoi andare a Roma.
1: Sei sereno, no, rispetto al fatto
0: studio a Roma.
1: È un po' lontano,
3: ma non ti preoccupare che troveremo modo per
0: sette bagni
3: è un'altra cosa.
2: Esiste anche sette bagni?
3: Sì,
0: certo.
3: Sette
1: sei
3: bagni.
1: Sereno col fatto che
2: sette
1: devi
2: colli.
1: Andare, no, Gioele, mica
0: no, io non vado.
3: Lui rimane lì, non avete
1: invece
3: capito.
1: Sì,
4: Gioele, posso scaricare la fascia?
0: Sì.
2: Scarica la fascia.
0: Adesso abbiamo base ospiti, jingle rientro, bislogan,
2: sì,
0: jazz brunch.
3: Esatto.
0: Dopodiché possiamo riprendere con Barry Cantuasma,
2: sì?
0: Dance Dance.

0: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Raddoppia il benessere e da Benu Farmacia l'IVA si azzera. Vieni nelle nostre farmacie, acquista almeno due prodotti di parafarmaco e ti scontiamo subito l'IVA. Benu Farmacia, storie di benessere. Scopri le condizioni nei punti vendita aderenti.
2: Bevi Coca-Cola e vinci in palio 100 friggitrici ad aria Philips ogni settimana e 10.000 voucher Glovo da 20 euro. Parola di Joe Bastianich.
3: Concorso valido dall'1 ottobre al 16 novembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
4: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A ottobre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%. TAEG 1,02%. 35 rate da 373 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.500 euro. Offerta valida fino al 30 ottobre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
5: Ottobre, 31 giorni, nessun ponte, a Natale manca una vita e c'è pure il cambio dell'ora. Ci pensiamo noi a farti ritrovare la felicità. Da Doppio Malto è il mese della birra e le medie costano solo 3 euro fino al 31 ottobre.
6: Doppio Malto, birra, cucina e felicità.
5: Trova uno degli oltre 60 ristoranti in Italia, bevi responsabilmente.
7: Nen. La senti?
8: Nen.
7: È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni.
8: NEN.
7: Con NEN 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su NEN.it. NEN, gruppo A2A.
9: Amore, quanto di anticipo?
10: Zero.
9: E di interessi?
10: Zero.
9: E quanto ci pensi ancora?
10: Zero. La prendo.
11: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
12: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
11: Ti aspettiamo negli MG Store.
13: Ehi, giornata pesante. Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.
14: Gli operatori di magazzino Amazon hanno accesso a soluzioni di lavoro flessibile. Come Antonio, che oggi deve andare a prendere sua figlia a scuola. Per lui, questo è il sonno più bello del mondo.
15: Papà!
14: Anzi, forse è questo il sonno più bello del mondo. Soluzione di lavoro flessibile in Amazon, per esserci nei momenti che contano. Si applicano criteri di idoneità e condizioni specifiche.
16: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi.
17: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Qashqai.
16: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
17: Basta che sia un Qashqai.
18: E a ottobre la gamma Qashqai è tua da 25.990 euro, con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
17: Wow, una bomba.
16: Tranquilli, intendeva l'offerta.
18: Info su Nissan.it, anche sabato e domenica.
19: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su Conad.it.
20: Da Palazzo Te a Mantova, la prima di tre serate evento con il volo. In compagnia di Elisa, Mahmood, Fiorella Mannoia, Riccardo Cocciante, Alex Britti, Roberto Colella e con la partecipazione di Amadeus. Il volo, uno per tutti, stasera in prima serata su Canale 5.
21: Sostituiscio!
22: Leo, si dice sostituiscilo!
21: Sostituiscio!
23: Leo ha ragione! Sostituisci il tuo vecchio scaldacqua con Lidos Hybrid Wi-Fi di Ariston e fila tutto liscio. Classe A, risparmio fino al 50% all'anno in bolletta e non c'è bisogno di opere murarie. In più, con conto termico 3.0, ottieni fino a 500 euro di rimborso. Solo su ariston.com. Risparmio in bolletta fino al 50% calcolato rispetto a uno scaldacque elettrico in classe B.
0: Radio 105. Proud to be different.

0: Elisa su Radio 105,
1: sempre
0: a 105
1: bello,
0: Friends, sempre bella.
1: Quando viene lei,
0: sempre
1: ma sempre bello
0: Elisa,
1: quando
0: sempre bello.
1: Viene Joelle,
0: sì,
1: purtroppo
0: sì,
1: il tempo
0: sì.
1: è sempre tiranno.
0: Allora cambiamo argomento, parliamo degli italiani che abbandonano il pranzo tradizionale, scelgono i piccoli pasti.
1: Chissà cosa avrebbe detto Joelle se fosse ancora qui su
2: Chissà,
1: questa notizia.
2: Ci avrebbe fatto uno sketch forse.
1: Scelgono dei piccoli pasti, non come una volta che ti mettevi lì, facevi
0: primo, secondo,
1: terzo.
0: Adesso frutta,
1: fanno
0: amaro.
1: Piccoli snack.
0: Sì, ammazza
1: piccoli...
2: Che brutta fine che abbiamo fatto, posso
1: che
2: dire.
1: Brutta fine
2: Mamma
1: che abbiamo fatto.
2: Mia.
1: Così forse avrebbe detto Joelle, avrebbe
0: sì.
1: detto.
0: Lo vogliamo ricordare con queste parole.
1: Sì, abbiamo detto.
2: Che brutta fine.
1: È proprio così.
0: E Joelle non puoi parlare però.
1: No, perché?
0: Perché
1: no,
0: noi dobbiamo continuare.
1: Guardate che io ho un accordo.
0: Sì, con chi? Adesso inizia a dire cazzate. Non hai nessun accordo. Joelle,
1: cioè io vengo solo se sto almeno un'ora.
0: Ma chi l'ha detto?
1: Chi l'ha sancito?
2: Ma io sono d'accordo, guarda.
0: Ma che sta zitta tu?
2: Ma ha ragione.
0: Ma ha ragione di che?
1: Comunque, a proposito di cibo e di sushi,
0: noi continuiamo a fare la radio.
1: Il battesimo del sushi gliel'ho fatto fare io a questo uomo qua, ti ricordi?
0: Cioè veramente da lui ha preso la prima
1: volta. Sì, perché lui è
2: un napoletano, ti sei fatto fare il battesimo del sushi.
3: È grande intenditore di sushi, devo dire. Mi ha anche un po' guidato dentro il mondo di tutti questi nomi che non capisco, shishu, shashi, mamiji,
1: mamashi. Però ti piaceva, no?
3: A me sembra, sì, mi sembra che sempre, sia sempre riso e salmone, però...
0: Sì.
3: No.
0: Hai provato...
2: Quello che ti piace, quantomeno.
3: Mi piace molto.
0: Hai provato il Ciro Cirashi?
3: Il Ciro Cirashi, sì.
0: Il Ciro Cirashi è
3: napoletano.
0: È napoletano.
1: No, questa è una bella storia che puoi inserire in un prossimo spettacolo. In realtà il sushi giapponese vero non ha il salmone. Quella fu un'invenzione dell'industria del salmone norvegese. Che era un po' in crisi.
0: E regalò un sacco di...
1: È vero.
0: Cioè, un sacco di salmone ai paesi.
1: Dissero ai giapponesi, se voi introducete il salmone nel sushi, io te ne regalo 20 tonnellate. E così nasce, perché all'inizio, e tuttora, se tu vai in un vero sushi giapponese, il salmone non c'è. Quante cose impari
0: però,
1: qua.
0: Però grazie comunque di essere fermato.
1: Sì.
0: Ma adesso.
1: Ma purtroppo
3: fate quello che dovete fare. Sì. Voi non vi preoccupate, io faccio i miei commenti.
0: Non è normale che
2: siete osservati, capito? Adesso parte l'ansia da prestazione.
0: Cioè, ti sembra normale, cioè, come sei in teatro,
3: a
0: mentre tu sei in teatro, noi saliamo
3: i commenti
0: sul palco.
3: Di Manola, di voi me ne sbaglio.
2: Grazie mille.
0: Comunque, che senso ha questa?
1: Mi piace questa cosa che si sbocconcella, perché più si sbocconcella,
0: cioè si fa un termine che mi fa venire i brividi.
2: Mamma, mi ha fatto
1: più
2: venire con Lidia.
1: La morbosità è sempre nelle orecchie di
4: fortunatamente non lo conosco, perché a casa mia non
0: fa schifo questo termine,
2: ma
1: in realtà invece noi al sud siamo più per il compartir, per fare un po' di... ho fatto due melanzane, poi ho fatto due cose, poi due cose, e poi
4: sì,
1: c'è il croquet,
4: però dura 6 ore.
1: Sì, da noi si fa sia tante cose sia grandi quantità,
0: come nel mondo medio orientale.
2: E ci si offende quando non si mangia fino in fondo.
1: La novità è questa.
3: Mi stavate chiedendo, allora rispondo alla vostra domanda.
1: Non abbiamo chiesto niente, stavamo andando avanti col programma.
3: Tempo fa, quando avevo...
1: Ma non abbiamo fatto nessuna domanda.
3: Ero giovane, mi chiedi appunto di questa esperienza. E quando ero giovane avevo una fidanzata romana e andai a casa sua accolta con un pochino di diffidenza, però poi il vero salto fu quando mi invitarono a cena e c'erano tantissime di quelle cose che dici tu, piccole ma tante.
1: E tu da nordico eri disabituato, non eri abituato.
3: E io non ero abituato e mangiai con molto piacere, vidi il padre piano piano illuminarsi sempre di più e mi disse una frase che mi è rimasta sempre impressa, che disse magna che c'ho piacere.
2: Ma è proprio così.
0: È carina. È carino come finale dell'intervento, no?
1: Bello, è un finale ideale. Grazie Joelle, andiamo avanti col programma. Allora, si mangia più spesso e meno di quantità.
0: Pensate
3: che invece un'altra volta, perché Roma è
0: ancora qua.
1: Peccato perché era conclusivo quell'aneddoto.
3: No, ma qui ce n'è un altro, che un altro caro amico che invece mi invitava a casa sua, perché quando si era giovane si andava a dormire dagli amici, no?
2: Certo.
3: E quindi pranzavo con lui e c'era questa mamma che faceva questa meravigliosa pasta asciutta fatta a casa, era una cosa meravigliosa. E io chiedevo sempre il pane. Perché e allora
0: mangiavi la pasta asciutta
2: per la scarpetta?
3: Allora, sì, ma in generale perché mi piaceva, era un periodo che mangiavo sia pane che pasta insieme. E allora dalla seconda volta che andai, lei mi faceva trovare due o tre rosette sul tavolo e mi diceva: tu sei l'unico che mangia il pane che ha pasta.
0: Vedi, vedi come in teatro tu ci fai rivivere, bello, rivivere bello, delle immagini. Grazie,
2: grazie
0: Gioele.
1: Grazie ancora Gioele.
2: Grazie Gioele per aver detto rosetta. Rosetta, perché non michetta è quella mia.
3: No, la rosetta, è una
0: romana. Grazie stasera.
3: È buona quella
0: Gioele
3: quella
0: Alparenti.
3: Cava.
2: Sì, quella la cava senza mollica all'interno.
0: Grazie.
3: Buona, messa nella plastica, nella busta di plastica, così verso sera è gommosa, è una cosa di una bontà.
0: Cioè chiusa.
2: No, è fatta apposta per raccogliere la polpetta.
5: Sì. Esatto. No, ammortazzalo.
2: No, ma, la polpetta.
0: Vabbè, anche tu Comollo ti ci metti. Lascialo andare.
3: Sappiate che fra breve sentirete Barry Can't Swim.
0: Cosa stai dicendo?
1: L'hai detto anche benissimo.
2: Ma bravo, è vero.
1: Comunque sapete che il punto massimo della gag sarebbe coinvolgere l'editore, farlo entrare durante il programma e dire: bravo Gioele, abbiamo
0: vai avanti tu. Vabbè, no,
3: Il progetto,
0: sì. A parte gli scherzi, Lidia, abbiamo finito, cosa facciamo? Salutiamo.
2: Niente, andiamo avanti.
3: 12:39. Voi chiudete alle 12, un po' prima.
2: Facciamolo restare fino a mezzogiorno. Ma cosa dite?
0: Sì, ma perché no? È contro natura. Non si è mai visto.
4: Sta chiamando l'editore.
0: Sì.
3: Anche tu. Das. Wow.
2: Come cavalca l'intro lui.
3: Buffonchia, cosa accade?
2: Wow.

0: Radio 105.
1: Io non sono bravo a fare quello che ride nelle foto di gruppo e nelle serate estive. Io non sono bravo, ma dovresti saperlo.

0: Ed è perfetto, ultimo, perché questo è proprio l'ultimo blocco che facciamo.
1: Ti devo
0: Joel
1: chiedere
0: Dix.
1: Veramente scusa, scusatemi, perché non sapevo che aveste ancora solo un minuto e mezzo, e quindi scusatemi ancora.
2: Perché
1: per
2: cosa?
1: Stato
2: per
1: qua fino cosa? Adesso avere invaso anche quest'ultimo minuto.
2: Joel, ma sai, non c'è stata una volta che tu sei riuscito a fare solo due interventi? Cioè tu c'eri...
1: ma io sto bene qua con voi.
2: Finai qua fino all'ultimo dell'anno, secondo me. Fino
0: poi
2: al
0: c'era
2: Capodanno.
0: Quell'idea sui
1: Capodanno Carlo. Non posso perché faccio il Capodanno al Carcano.
0: Ah, peccato.
1: Al Teatro Carcano.
2: Che peccato, sono stai qua.
1: Vi invito se volete venire.
0: Vabbè, però c'era quella vecchia idea di fare quel programma dai car wash che avevi avuto.
1: Ah, beh, quello. Ma non abbiamo tempo.
3: Bravo.
2: Quello era un bel gioco.
1: Abbiamo High Hopes.
0: Non ce l'ha mai spiegato com'era il gioco.
1: Abbiamo
0: il gioco?
1: Due spot, poi abbiamo un separatore.
2: Dopo. Un separatore abbiamo. Che cos'è un separatore?
0: Non lo sappiamo neanche noi.
3: Allora, vedi che lui sa le cose tecniche che voi non sapete.
0: No, il pezzettino di canzone che c'è tra
2: lui
0: uno
2: legge
0: spot
2: le cose che non deve dire. Ma com'era il gioco che dovevamo fare che si vincevano dei gettoni dal car wash?
1: Sì, beh, non era una cattiva idea. Effettivamente era una bella idea.
3: Ma lo scopriremo la prossima volta.
1: No, effettivamente.
2: Fallo un po'.
1: Effettivamente.
2: È veramente, sei veramente.
1: Ciao Joel.
2: Ciao
1: Manola.
3: Ci vediamo. Ma davvero, ciao.
2: Sì.
3: Ciao Joel.
2: Ci vediamo al parenti.
0: Non dargli corda.

0: Alla Coop, uva di Puglia IGP, varietà Italia. A solo 1,98 € in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli.
1: E a chi ama una dolcezza da favola, come la volpe che finalmente può arrivare all'uva.
0: Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Dal 15 al 18 ottobre, la Coop sei tu.
2: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
3: Fanta ti porta ad Amici. Bevi Fanta e dal 7 settembre al 10 novembre partecipa al grande concorso per assistere dal vivo a una puntata di Amici. Bevi Fanta e vinci premi da sogno. Info e regolamento su fanta.it.
4: Belli i miei occhiali da vista, eh? Con Gran Vision Plus ne ho presi due e li pago in due anni da 10 euro al mese.
5: E ora puoi scegliere anche i nuovi Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene. Insieme.
6: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 €. Il pranzo da casa te lo mangi domani. Forse.
7: Vuoi riprendere gli studi o cambiare università? Passa a Mercatorum. Con l'Ateneo Digitale delle Camere di Commercio, studi online e valutiamo i tuoi CFU. E se passi ad ottobre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
8: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
9: Dai DC Studios arriva al cinema uno dei villain più iconici dell'universo di Gotham City. La star di Hollywood, Matt Hagen, viene orribilmente sfigurata e si sottopone a un trattamento che gli restituisce il suo aspetto, ma lo trascina in una spirale di vendetta sempre più distruttiva. Con Tom Rhys Harris e Naomi Aki, Clayface, dal 22 ottobre al cinema.
10: Radio 105.

0: Radio 105. Proud to be different.
1: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
2: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Geox Fast In è comoda e traspirante ad ogni passo. Per chi non si ferma mai, per chi non vuole perdere l'attimo, per chi ama i movimenti semplici, ma efficaci, e per chi, quando serve, è già pronto. Geox Fast In, veloce da indossare. Geox, respira.
4: Sara sorride per la qualità, Luca sorride per la gentilezza e la convenienza, Marco per le scelte sostenibili e Lucia per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Vieni a fare la spesa e la piccola Emma sorride perché la sua merenda preferita la trova solo da noi. Ins, la spesa ti sorride.
5: Ad ottobre la DR5 è tua a soli 19.900 euro, pagabili in 60 rate da 339 euro con anticipo zero, interessi zero, maxi rata zero e vincoli zero. TAN 0, TAEG 1,54, messaggio con finalità promozionale valido fino al 31 ottobre 2026 presso i concessionari aderenti. Offerta soggetta ad approvazione CIA Autobank. Info su drautomobil.com. DR è un brand di DR Automobil Group.
6: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza. Vorresti mangiare sempre in ottimi ristoranti risparmiando? Sposati con il o la titolare del ristorante. Oppure, se non vuoi legami sentimentali, usa The Fork, l'app per prenotare 20.000 ristoranti in tutta Italia. Con The Fork vai sul sicuro con recensioni verificate. E con The Fork Festival trovi oltre 2.000 ristoranti con il 50% di sconto per un periodo limitato. Scarica The Fork! Offerta valida fino ad esaurimento posti disponibili.

0: Segui le regole del riciclo perfetto su Corede.it.
1: Let's go! Da Medioworld è arrivato il sottocosto per il nostro anniversario. Celebriamo 35 anni con le migliori offerte. Fino al 18 ottobre, tablet Lenovo IdeaTab Pro Gen 2 256 giga a tuo a 449 euro. Disponibili 800 pezzi. Medioworld.
2: Spazioso, ambiente luminoso, confortevole, tutto al piano terra, perfetto per 5 persone. Finiture di pregio, guidabile da 49 euro al mese. Splendida vista su città, parco, piazza Duomo
3: e se volete. Il miglior prezzo al metro quadro è su quattro ruote. È Citroen C3 da 49 euro al mese. Fan fisso 3,99, TAEG 7,40, anticipo 6.000 euro, rata finale 9.703 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Service, offerta valida fino al 31 ottobre 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
4: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 22 ottobre, gocciole pavesi un chilo a 2,79 euro. Da tre pezzi in su, 2,49 euro al pezzo. Più prendi, meno spendi. Con carta payback, negli ipermarket e online.
5: Notorious Cinemas Fiume Veneto chiama Terra. Terra, ci siete?
6: Qui Terra, tutto in ordine. Come procede lassù?
5: Poltrone reclinate, popcorn scoppiettanti, canale cinema sintonizzato. Lo spettacolo sta per iniziare.
7: Da Notorious Cinemas vedere un film è un'esperienza stellare. Notorious Cinemas è arrivato anche a Fiume Veneto con una multisala di ultima generazione. Venite a trovarci nei nostri cinema. Elenco sale su notoriouscinemas.it.
8: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
9: Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin, voglia di fare casa.
10: Un Penny ci sarà, convenienza e qualità, è una favola, Penny è una favola.
11: Fino al 21 ottobre, un litro di olio extravergine di oliva De Santis classico a 4,79 euro. Scopri le offerte su penny.it.
10: Basta un Penny.
12: 105
13: che storia.
14: Radio 105,
15: che storia.

0: Too hot.
1: Pezzone, pezzone, con un po' di tristezza perché Curio ci ha lasciato. Oh, ma tutti questi personaggi. Dico una cosa da bar, da, forse da casalinga di Voghera. Ma tutta sta gente che, che muore giovane, ma perché tutti questi artisti, questi attori a decine, perché a decine?
2: Ma io ho una teoria complottistica di cui vi parlerò domani, però. Ok?
1: Cioè, statistica o fanno delle vite complesse? O tutte e due?
0: Tutte e due. Tutte e due. E vabbè, così terminiamo, Lidia. Domani.
3: Sì, allora, una cosa importante. Domani.
1: Pensavo, Gioele mi dice di
0: domani venite mangiati.
3: Anticipiamo l'appuntamento col professor Bini.
0: Non l'abbiamo mai ricordato.
2: Quindi ci sono anch'io domani.
3: Esatto.
4: Qui live.
0: Quindi c'è una bella notizia e una brutta notizia.
2: Non si può arrivare da solo le belle notizie.
0: Allora, domani quindi abbiamo Vini invece di venerdì, perché venerdì abbiamo altri
3: ospiti. Paolo Strippoli e Jasmine Trinca.
0: Okay.
3: Quindi abbiamo invertito eccezionalmente.
0: E domani venerdì ci sarà anche.
3: Domani e giovedì anche Morriconi. Prima di Bini.
0: Ma abbiamo Manola qui a Milano.
2: E poi
0: Manola.
2: Quindi ricapitoliamo: Morriconi, Bini,
1: Manola a Milano. E poi venerdì gli ospiti. Va
3: esatto.
1: Bene, ho capito.
2: Cos'altro
1: grazie.
2: Volete? Cos'altro?
1: Un tucano?
0: Ecco.
2: Esatto.
1: Com'era quella roba? Un lucano?
3: Un tucano. Sì.
2: Cosa vuoi della vita?
1: Era un lucano.
0: Grazie Comolli, grazie Lidia, ciao Rosso.
1: Ciao Tony, vi lasciamo
0: ciao,
1: con
0: Manola.
1: Take away, a domani, ma dove?
0: Qui!
1: Ciao!
5: Bollettino Deghiversario numero 2.
6: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
5: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
7: A Radio 105 le 12 in punto.
8: Radio 105, TGCom 24, Breaking News.
9: Buona giornata da Boris Mantova. Individuati a Roma i presunti responsabili delle aggressioni ai passanti da una minicar nera. Sarebbero un 16enne e un 17enne residenti proprio nel quartiere Monteverde, teatro degli episodi di violenza. Il più grave a danno dell'attore Davide Iacopini, ancora ricoverato. I due avrebbero ammesso le loro responsabilità. Dovranno rispondere di tentato omicidio. Giorgia Meloni in Parlamento per le comunicazioni in vista del Consiglio europeo, anzitutto il pieno sostegno ancora dell'Italia a Kiev, la pace non è la resa. Sull'intesa tra Trump e Putin sul gasolio russo spiega.
10: Dobbiamo essere consapevoli che l'impennata dei prezzi del carburante è dovuta soprattutto alla guerra in Iran, non al conflitto in Ucraina. E quindi il risultato di questa scelta è una legittimazione per Mosca mentre le sue bombe continuano a cadere sulle città ucraine.
9: E infatti massiccio raid russo questa notte, colpite 6 centrali elettriche, almeno 600.000 persone senza energia, almeno 6 morti. In Iran, oltre il conflitto, c'è l'emergenza diritti civili. Si apprende che Naimeh Amini, 23 anni, attualmente detenuta in carcere, è stata condannata a oltre 12 anni e alla pena di morte in due distinti processi. La sua colpa? Aver scritto un post sui social. In Turchia la polizia ha fatto irruzione nella sede della TV dell'opposizione, Halk TV, e ha interrotto la sua trasmissione in diretta, nominato un amministratore che prenderà il controllo del canale. Torniamo in Italia per le principali novità del nuovo codice della strada. Chi guida senza assicurazione avrà divieto di circolazione a tempo indeterminato. Le multe arrotondate al ribasso, le più comuni, scendono dunque a 25, 40 e 80 euro. Non c'è più l'obbligo di portare con sé i documenti cartacei di guida e di circolazione. I comuni avranno 45 giorni anziché 90 per notificare il verbale quando l'accertamento avviene da remoto. Semplificate le procedure per il contrassegno unificato disabili europeo, innalzato a 70 anni il limite per i conducenti di autobus e camion. I motociclisti potranno utilizzare la corsia di emergenza in autostrada se ci sono rallentamenti o incidenti. Trascorre serena la degenza di Papa Leone al Policlinico Gemelli. Ieri gli è stato asportato il lobo inferiore destro del polmone per un tumore maligno, ma che sarebbe stato preso in tempo. Le analisi diranno nei prossimi giorni se saranno necessarie altre cure. Il ricovero proseguirà per circa una settimana. Lo sport calcio, i riflettori della Champions su Roma e Como. All'Olimpico torna Mourinho con il suo Real Madrid. I lariani invece impegnati a Rotterdam contro il Feyenoord. Ieri male le italiane. L'Inter sconfitto a San Siro 4-3 dal Bruges. Il Napoli cade in terra spagnola 3-1 con il Villarreal. Queste le breaking news di TGCom 24.
11: FastWeb presenta
4: Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
11: Fammi toccare la luna ancora stasera.
12: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
13: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
14: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su Conad.it.
15: Accendi vantaggi con Plenitude. Con Fixa Time 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a Fixa Time 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su AnyPlenitude.com. Eni per l'Italia.

0: Buongiorno amici, giro di boa della settimana, oggi è mercoledì, quindi saluto e ringrazio subito Jake, saluto e ringrazio Maurizio e Lauretta.
1: Scusate, io non sto facendo i fatti miei, datemi due minuti perché non...
0: Devi mandare un messaggio.
1: C'ho mica tempo di stare qua.
0: No, aspetta, aspetta, dai. A chi stai scrivendo, Jake?
2: Vabbè.
1: Aspetta, a sto coglione.
0: Ah, ok, va. Inviato, ok. Perfetto, dicevo, oggi giro di boa della settimana, quindi do subito spazio a colei che condurrà questo appuntamento, perché il mercoledì è tutto per Camila Ghini, che saluto e ringrazio. Buongiorno.
2: Buongiorno.
0: Buongiorno.
2: Dico subito a Maurizio.
3: Senti, Daniele, per favore, va a casa tua e fatti i cazzi tuoi, capito?
0: Sì.
3: Io non ho bisogno dei tuoi consigli, capito?
0: Perfetto.
3: Se venite qui a fare maleducati, caro Daniele del cazzo,
0: scusa.
3: Ti mando a casa, capito?
0: Vai.
3: Chiaro?
0: Sì, ho capito.
1: Ma cos'è?
0: Ma
1: è Callipo? No.
0: Allora, sul tavolo c'è una serie di taralli che ci sono stati mandati.
1: Dai,
0: questo è tuo. Guarda come si chiamano i taralli del Maranza.
1: I taralli Maranza. Ma gli altri... Ma perché te li stai tenendo un po' lì?
0: Che?
1: C'è pure l'interferenza,
0: Se
1: ti rendi conto.
0: No, vabbè, ho sbagliato, dai. Io mentre Camilla parla... Posso? Tu mandi messaggi. Io, mentre Camilla parla, mangio le robe. Dai.
1: Io anche, dai.
0: Vai, Camilla, contraddici
2: ecco.
1: Un po' che abbiamo i taralli, dai.
2: Tra l'altro, posso dire...
1: Camilla,
2: mi casca...
1: a te ti piace il tarallo?
2: Certo, adoro i taralli.
0: E le olive?
4: Quelle piacciono
2: pure.
4: A me.
0: Ok, bene, andiamo avanti.
2: No, ma dicevo, il fatto che voi stiate mangiando in diretta casca a fagiolo con la puntata che ho scelto di fare oggi per voi, che ho scritto per voi. Perché tutto ciò è nato ieri sera, ma comunque chi se ne frega di com'è successa questa cosa.
0: Okay.
2: Io inizierei dando il titolo
1: nostra... Ma tu vuoi per caso... No, aspetta, prima di partire col titolo, vuoi per caso raccontare che mi hai mandato una foto mentre limonavi con l'attore del film?
5: No, dai, ma sei un coglione, ma scusa, ma te l'ho mandata per ridere.
1: Vuoi che la faccio vedere a tutti?
5: No, perché non si può fare lo spoiler.
1: Adesso
5: andando,
1: ale.
2: No, ma sei veramente un cretino, guarda.
1: Dani,
2: mi hai fatto pure dire una parolaccia che non è cosa che da me.
1: Innanzitutto parla in stampatello.
0: Sì.
1: E secondo,
0: com'è?
1: Ma Daniele mi ha dato i taralli piccanti.
0: Beccati questi, sono disonesta.
1: Questi sono i tuoi perfetti.
0: Esatto, sono... Vai Camilla, prima
2: te l'ho mandata per ridere, perché per farvi capire che anche quando non limono nella vita, limono nel lavoro.
1: Ma questo come ti puoi immaginare già lo sapevamo.
2: Comunque, news.
0: Vai.
2: Com'è? Che fastidio. Cose fastidiose degli esseri umani.
1: Ma l'hai scritta tu?
2: Sì.
1: Ma non mi ha detto niente.
2: Perché è stata una roba così, un last minute, capito? Una ispirazione che mi è arrivata ieri sera. E quindi stamattina ho parlato con Lauretta, con la nostra redazione, la quale mi ha... Guarda Daniele che mangia, offre tarallini in giro, vabbè. Che mi ha subito detto, Camilla sei un genio, mi ha detto Lauretta.
4: Sì, vero.
2: Sei fantastica, la tua lontananza ci fa soffrire molto, grazie per aver messo a disposizione il tuo cervello anche oggi. E quindi eccomi qui.
1: Bella,
2: con un sacco
1: per
2: di
1: la
2: punti.
1: Scienza.
2: Sì, per la scienza.
1: Comunque siamo a un livello superiore, adesso parliamo mentre mangiamo. Siamo vicini alla chiusura del programma.
0: Buono.
1: Ma c'è da bere?
0: Ma a prenderlo.
1: Dai.
0: Allora,
1: penso io qua, vai a prendere una coca, Dani, per favore.
6: C'è anche lì da bere comunque.
0: Se no, c'è l'olio.
6: C'è un vino.
0: Ah, ok, vado a prendere. Allora,
2: ragazzi, ma mi tenete qualcosa?
0: Prendi e parti con la musica, annuncia cose a caso.
2: Ma senti questo che...
0: Rosso? Un rosso? Buono.
1: Dai.
0: Dai.

0: È finita la canzone qui su Radio 105, a 105 Takeaway, non ho neanche annunciato l'autore. Sì, stiamo mangiando i taralli in attesa della venuta della notizia. No, della venuta non è il termine giusto.
1: Della venuta di nostro signore.
0: Di nostro signore, un applauso a nostro signore.
2: Non è di Simone dei Social, Simone, guardalo bene.
1: Sembra un istruttore di tiro di pistola, guardalo.
0: Sì, perché ha le cuffie all'interno dello studio. Sì, sì, sì. Camilla, prego.
3: Ciao ragazzi, ciao a tutti. Allora, quante cose. Allora, vi racconto in brevissimo.
1: Sì.
3: Voi ormai, insomma, chi segue questo programma sa che io adoro scrivere queste liste. E tutto ciò iniziò quando iniziai, appunto, a scrivere la lista sulle cose che mi danno fastidio degli uomini.
2: Certo.
3: Questa lista di oggi.
2: Esatto, esatto.
3: La lista di oggi, però, è diversa perché ci riguarda tutti.
2: Ah, okay.
3: Sono quelle cose che ci danno proprio fastidio degli esseri umani in generale, a prescindere dal tipo di relazione che si ha con la persona, ok? Inizierei dal punto 1 che vi riguarda in questo momento. Chi fa rumore mentre mastica, mentre mangia, oppure chi mangia a bocca aperta.
4: Sì.
3: Ecco, io entrambe
1: in questo momento
3: fatto...
1: sto mangiando senza fare rumore e con la bocca chiusa.
3: Ma sta prendendo una
1: bottiglia di vino. Quanto sei stronza.
0: Vuoi del rosso, Mauri?
1: Ragazzi, la situazione qua è degenerata. Stiamo ufficialmente mangiando e bevendo. È una specie di compleanno.
5: Ti ringrazio, io adesso non posso.
0: Ah, ok, in servizio.
1: Esatto. Sai perché non può? Perché rosso, un amore che non posso. Ho comprato un gatto bianco.
0: E sono pazzata di te, prego.
3: Chi ti corregge un dettaglio inutile mentre magari stai raccontando una storia, quindi raccontando. No, non era martedì, era mercoledì.
1: Sai chi lo fa questo sempre?
0: Tu.
3: Io. Ma infatti, tra l'altro, un sacco di cose, tra parentesi, ho scritto io, perché sono cose fastidiose mie.
1: Infatti, perché quella eri proprio tu.
3: Te ne dico un'altra mia. Chi manda 10 messaggi separati per comporre una frase?
1: Io
0: quelli li odio perché
4: anch'io.
0: Mi perdo il pezzo. Cioè, mi perdo. No. Niente. Andiamo
1: nel
0: avanti.
1: Nel senso che c'hai il pezzo sul telefono. No. E per guardare.
0: No, mi perdo
1: e per
0: il
1: guardare
0: segno.
1: Ti perdi il pezzo.
0: Perdo il segno. Cioè, nel senso che l'ultima risposta per me è quella che vale. Come nei giochi a quiz.
1: Sì.
0: Ok, se tu prima mi hai scritto.
1: Tanto tu non rispondi mai.
3: No,
1: non c'è
3: esatto,
1: problema.
0: Io pollicione per tutti e sono a posto.
3: Chi? Dopo che tu hai raccontato una tua storia, vabbè ragazzi, cioè, io
1: sto facendo come a casa sua.
3: Chi apre una bottiglia di vino mentre ci siamo in diretta radiofonica.
1: Scusa, no, Camilla, scherzo, un attimo che stanno uscendo le patate. Vai.
0: Malissimo.
3: Chi? Dopo che tu hai. Ma qua che schifo, tossite, magnate, ma scatarrate, ma che roba è?
1: Ma è per fare sentire gli ascoltatori parte di una grande famiglia.
0: Ma empatia.
3: Certo. Ci riprovo.
0: Sì.
3: Chi?
1: Mi viene già troppo da ridere, lo so già.
3: Dopo
1: che, non ce la farò.
3: Che tu hai raccontato una tua storia, racconta sempre di aver vissuto qualcosa di più incredibile. Sono sempre io.
1: Sì, comunque sì, questa cosa qua è anche uguale a quello che dice, tipo, te ne dico una
3: cosa di più incredibile. Sono sempre io.
1: Sì, comunque sì, questa cosa qua è anche uguale a quello che dice, tipo.

0: dirti cosa vuole.
1: Anche minchia.
2: Odio.
1: Oppure ti devo dire una cosa.
0: Sì, e poi non ti scrive
1: oppure
0: più nulla.
1: Oppure ti devo parlare. Minchia, sì. T'ammazzo.
0: T'ammazzo. Se tu mi scrivi ti devo parlare, io ti ammazzo.
1: Sì, è vero.
0: Ok. Ok, chi Camilla, usa lo stuzzi.
3: Ti devo parlare.
0: Esatto.
1: Oh, ma non è ancora riuscito a aprire una bottiglia, cioè un lesionato.
0: Sì, ma veramente. Oh. Chi usa lo stuzzicadenti a tavola?
1: No, dai, è vero. È
0: no,
1: vero?
0: Dai, no, dai, no, non quello si può. Fa... No, ragazzi, non si può.
1: Oh, comunque, ti devo dire una roba di mia madre che fa. Perché me l'ha detto proprio. Me l'ha detto proprio ieri, praticamente eravamo a cena, in una cena incredibile in cui c'erano mia madre e mio padre, Ernia e Arcomi.
0: Certo.
1: E allora stavamo mangiando tutti insieme.
0: Ma c'era
1: insieme.
0: Anche lo zio Dani?
1: No, e stavamo mangiando tutti insieme e davanti a tutti questi rapper mia madre mi dice delle cose tipo: Franci, ma non te la mettere più la maglietta traforata X Factor che fa cagare. Oppure mi dice: dai, ma non usare lo stuzzicadenti a tavola. E dico: oh, ma hai finito, minchia. Non è che siamo a casa nostra.
3: Ha senso, eh. Prego.
0: No, ma comunque lo stuzzicadenti a tavola.
3: Aspetta, silenzio tutti. Grazie, togli la base.
0: Ma tu stai veramente.
1: Ah. Te lo do io il promemoria.
3: Prego, prego, andiamo avanti.
0: Poi,
1: ma tra l'altro questo si sta bevendo il vino, cioè andrà a finire malissimo.
0: No, io non ho parole, veramente.
1: Se volete lo bevo anch'io.
3: No, sì,
1: sì.
0: Chi ti manda i vocali di 3 minuti per dirti una cosa per cui bastavano 10 secondi?
1: Assolutamente, perché
3: tu,
1: poi
3: Camilla.
1: Si ripetono. Un po' quando, io, fai, sì. Quando fai le serate tu, Camilla bevuta, che dici le stesse cose 10 volte. Fai: oh, ma sei un grande, no?
0: Comunque stiamo dando un'immagine di me, di una che limona sempre.
1: Beh, vero.
0: Si ubriaca, vero. Con un bicchiere di vino.
1: Verissimo.
0: È
1: verissimo.
0: Pazza,
1: sì. Verissimo.
0: Parla sempre,
1: vero.
0: Racconta
1: tutto, vero. Poi
3: mitomane. E poi
1: mitomane.
0: Racconta sempre delle storie più incredibili degli altri.
1: Verissimo.
0: Deve sempre essere
3: tutto
0: una, è una prima donna.
3: Sì.
1: Giusto, poi.
3: I'm playing. È incredibile. Cin cin, amici.
0: Mi dissocio.
3: Marrakesh, Gue, venite a trovarci se volete, così facciamo casino.

0: In risposta agli attuali prezzi del carburante, Renault ti offre una soluzione, anzi tre. E-Tech Electric, Full Hybrid E-Tech e GPL Eco-G. Con la tecnologia GPL Eco-G di Renault, fare il pieno costa meno. A ottobre scopri la gamma GPL Eco-G, disponibile su Renault Clio, Captur e Symbioz. Per te fino a 2.000 euro di bonus, equivalente a 3 anni di rifornimento con il prezzo attuale del GPL. Open weekend 17 e 18.
1: Info, condizioni e dettagli su autonomia presso la rete aderente su Renault.it. Chilometraggio annuo medio 11.000 km, fonte Istat.
2: Pronti per un autunno al massimo? Da Dottor Max i prezzi sono al minimo. Dal 7 al 20 ottobre fai scorta di salute con sconti fino al 50% su vitamine, decongestionanti nasali, prodotti per la gola e molto altro. Nelle farmacie Dottor Max, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
3: Mantenere il veicolo nella corsia. Rischio di impatto con il veicolo che precede.
4: Oh no, un sassolino ha colpito il parabrezza. E adesso?
3: Gli ADAS aiutano a prevenire molti imprevisti, ma per il parabrezza c'è Dr. Glass.
5: Con oltre 300 centri in Italia, Dr. Glass ripara o sostituisce il tuo parabrezza con vetri omologati, certificati e garantiti. E ricalibra i sistemi ADAS in tempi rapidi. Chiama all'800-10-10-10 o vai su drglass.com. Dr. Glass, la cura per il tuo parabrezza.
6: Let's go! Da Medioworld è arrivato il sottocosto per il nostro anniversario. Celebriamo 35 anni con le migliori offerte. Fino al 18 ottobre, smartphone Oppo Reno 16 FS 512 giga tuo a 579 euro. Disponibili 500 pezzi. Medioworld.
7: Amore, ti ricordi il nostro primo bacio?
8: Il tuo cuore sa sempre come ti senti. È ora di sapere come si sente lui. Scopri il Check Cuore Synlab. Puoi acquistarlo online su synlab.it o in oltre 380 punti prelievo in Italia. Termini e condizioni su synlab.it.
9: Da Palazzo Te a Mantova, la prima di 3 serate evento con il volo. In compagnia di Elisa, Mahmood, Fiorella Mannoia, Riccardo Cocciante, Alex Britti, Roberto Colella e con la partecipazione di Amadeus. Il volo, uno per tutti, stasera in prima serata su Canale 5.
10: Con Samab i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre, il negozio dove sanno già cosa stai cercando, il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samab siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samab.
11: Dai creatori di WandaVision.
12: Era un Avenger, ma non sono più un eroe ormai.
11: Visione torna per l'ultimo capitolo della trilogia che ha fatto la storia.
12: Quella famiglia non era reale.
13: Ne sei proprio sicuro?
14: Avevo un padre, una macchina, chiamata Visione.
12: Com'è possibile?
11: Non perdere i primi 2 episodi di Vision Quest, la nuova serie di Marvel Television in esclusiva su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.

0: Segui le regole del riciclo perfetto su Coreve.it.
1: Bollettino Digiversario numero 1.
2: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
1: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
3: Vivi l'esperienza della lente progressiva Varilux, progettata con intelligenza artificiale per comprendere come si muovono i tuoi occhi. Una lente personalizzata su di te. Prova Varilux XR Series e scopri una visione nitida e fluida anche mentre sei in movimento. Varilux, le lenti progressive di Essilor.
4: Benvenuto da Rodaus. Desidera?
5: Vorrei una tagliata di manzo con contorno di autunno.
6: Da Rodaus la carne e la griglia va al ritmo delle stagioni con i nuovi contorni autunnali. Prova le ricette con zucca, broccoli e gli altri sapori d'autunno nei ristoranti Rodaus.
7: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
8: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: Radio 105 Selection, il meglio della selezione musicale italiana ed internazionale, su Radio 105.

0: Prego Camilla, stai cantando sulla canzone che è il nostro 105 Selection.
1: Eh sì, è Olivia Dean con Baby Steps qui su Radio 105 a 105 Take Away. Ma tu stai ancora bevendo del vino, Daniele?
0: Allora, ci sono delle cose che, devo dire la verità, io non faccio perché non sono quel tipo di conduttore.
2: Tipo bere il vino.
0: Tipo bere il vino in onda oppure fare delle pubblicità occulte. Io le faccio in maniera non occulta.
2: Che bravo
0: Minerva,
2: che sei.
0: I prodotti tipici della Puglia che arrivano direttamente a casa vostra.
1: Ma aveva una bellissima etichetta o sbaglio quel vino? Che mi ricorda un po' un'etichetta di un vino che mi piace. Però
0: sì?
1: Vabbè. Sì, sì.
2: Potevi
1: sì,
2: fare
1: sì.
2: la rima, potevi fare Minerva, gran vino riserva.
0: No, sai, Minerva anche, ti ricordi la scena quella in cui Gigi e Andrea
2: Minerva,
0: vanno...
2: quando hai finito l'erba?
0: No,
3: Minerva e vai fuori di gamba.
0: E vai fuori di gamba, quella era bellatissima. No, ma era...
2: Così era?
0: Era pubblicità dei Collant.
2: Sì, dove... ma di Jerry Calà.
0: Esatto.
2: Sì, così era quello che... Dai, come si chiamava il film? Lui era a Verona, lavorava nella agenzia di pubblicità.
0: No, però mi ricordo... Vabbè, c'era... Parentesi a parte, io continuo con il vino. L'argomento del giorno lo ha scelto Camilla ed è il recap dei nostri ascoltatori. Prego.
4: Raga, sto andando a prendere bicchieri, ghiaccio, gin, tonica e arrivo.
0: Bene.
4: 10 minuti sono lì.
0: Ti aspetto. No, non era questo l'argomento,
1: no,
0: ma era le
1: il...
0: cose che danno fastidio del
1: che ci danno fastidio proprio degli esseri umani, capito? Anche quelle piccole cose che uno dice "Ma che fastidio ti danno?" e invece ti danno fastidio.
0: Sono d'accordo su quelle che abbiamo letto sino adesso,
1: sì.
0: L'80% ti riguardano, mentre il resto è ancora in divenire. Prego.
1: Sì. Andiamo avanti allora.
0: Andiamo avanti.
1: Chi prende il tuo cellulare per vedere la foto che tu gli stai mostrando e poi però comincia a scorrere la tua galleria. Non so se avete capito.
2: Sì,
1: avete capito?
2: Ah, perché ci sono però quello foto... è un impiccione.
1: Sì.
2: Cioè.
1: Però è fastidioso. Non
2: certo,
1: va bene.
2: No, non va bene per niente.
0: Foto compromettenti.
1: Chi cambia, nel tuo caso sicuramente.
2: Bene, cioè, pure nel tuo, secondo me, visto che dà fastidio a te.
1: Ah sì, beh, in effetti sì.
2: Daniele tipo non ha problemi, lui anzi è contento, se lui le fa apposta.
0: Io sono felice.
2: Ogni due foto mette una foto dell'uccello.
0: Sì, sì.
2: Così nel caso capita.
1: Così nel dubbio capita.
0: Sì, sì.
2: Guarda il merda, se l'è segnato subito.
1: Eccolo,
0: sì. Prego.
2: Mamma mia.
1: Chi cambia la canzone a metà senza aspettare che finisca, soprattutto se la canzone l'ho scelta io.
0: Ok.
1: Io Camilla proprio, capito?
0: Pensa che questa cosa la facciamo anche in radio.
2: Sì.
0: Se le tagliamo prima che finisca.
2: Io sto ancora mangiando.
0: No, anch'io. Come sono i tuoi? Ma i tuoi cosa
2: i miei sono buoni, non solo piccanti.
1: Ah, hai preso gli altri. Ma raga, ho una frangia che non mi piace, mi devo sistemare un attimo.
0: Vai un attimo. Hai
1: no,
0: problemi
1: no,
0: di capelli?
2: Ma non è che ti stai stempiando un po'?
1: Vero, sembro.
2: Al punto di stare con me, sai che è lo zoo che va con lo zoppo.
1: Certo. Poi chi ti dice
0: aspetta.
5: Oh bella raga, ciao. Comunque è tutto vero, specialmente chi non ti ascolta, dice sì sì ti sto ascoltando, oppure chi ti manda dei podcast al posto dei messaggi su WhatsApp. Però ragazzi,
1: sì,
5: io su una cosa non transigo.
0: Dici.
5: E voglio essere chiaro, lo stuzzicadente deve essere libero a tavola. Lo stuzzicadente deve essere libero in tutto il mondo.
2: Io sono d'accordo.
5: In continuazione.
1: No ragazzi, a parte che
2: no, ma posso dirti una cosa, io che sono un uomo di mondo, mica come te che sei una sfigata.
1: Certo,
2: allora io che ho viaggiato tanto ti dico che
1: io no invece
2: lo stuzzicadente. Vabbè, ma io ti triggero apposta.
0: No.
2: Lo stuzzicadente, perché tu dai il meglio di te quando io ti stuzzico. Hai capito?
0: Sì.
2: A proposito di stuzzicare, lo stuzzicadenti è solo in Italia che è considerato una roba schifosa. Ti dirò di più, quando io sono andato a lavorare in Olanda c'era gente che aveva lo stuzzicadenti di plastica.
1: Ma
2: in
1: allora,
2: tasca lo tirano fuori,
1: allora,
2: lo puliscono.
1: Ti dico,
0: non erano cannucce quelle?
2: No,
1: due cose, dopodiché possiamo anche andare avanti perché questo discorso mi repelle.
0: Ah, okay.
1: Allora, innanzitutto lo stuzzicadenti
2: fa male. Stai diventando la contessa di Blanc,
0: sì,
2: praticamente.
1: Sì, lo stuzzicadenti fa male, bisogna usare il filo interdentale, che è un'altra cosa. Lo stuzzicadenti fa male alle gengive, fa male ai denti e ci sarà sicuramente un dentista all'ascolto che potrà confermare ciò che io sto dicendo. Seconda cosa, ma non ti puoi alzare e andare in bagno del ristorante e farlo in bagno? No, me lo devi fare davanti.
2: Scusa, ma che cazzo gridi?
1: Cioè, mettetevi stuzzicà erdente davanti a me.
2: Ma perché stai gridando?
1: Perché questo...
0: Cos'è successo?
2: Cioè, cosa è successo?
6: Senti, Daniele, per favore, va a casa tua e fatti i cazzi tuoi, capito?
2: Caro Daniele di
6: Minerva. Io non ho bisogno
1: dei
6: tuoi consigli, capito? Se venite qui a fare maleducati, caro Daniele del cazzo, che andiamo a casa, capito?
0: No,
6: è chiaro?
0: Ma...
1: Voi immaginatevi, io vestita come una princess, che sono a cena fuori, un date, un appuntamento con un ragazzo che magari mi piace.
2: Infatti
1: anche
2: uno tira fuori lo stuzzica date.
0: Bella.
2: Dammelo. Lo sto aspettando.
1: Sì, pigliati il naso. Dammi il naso.
2: Ma c'ha il naso.
1: Allora,
2: in tasca,
1: immaginati noi.
2: È pronto all'uso.
1: Magari siamo a tavola. Sì. Ci stiamo dicendo delle cose bellissime, no? Siamo lì che ci diciamo: ehi, ma sai che veramente ti trovo molto interessante questa sera.
2: Sì, però Cammino, non è in quel momento che uno tira
1: mi
2: fuori.
1: Mi piace tantissimo.
2: Cadenti, cioè,
1: ma cosa vuoi mangiare? Guarda, io vorrei dei friarielli e della mozzarella.
2: Friarielli?
1: Perché sono a Napoli. Che cazzo, no?
2: Sì. Stai raccontando la cena di ieri con l'attore, quel compromesso.
1: No, ma so, ieri ho finito a l'una di notte. Comunque.
0: Una di notte.
1: Di limonare.
2: Esatto.
1: E poi a un certo punto lui fa: ehi, però baby, aspetta un attimo, devo prima fare una cosa.
2: Ma non funziona così, dai.
1: Beh, nel tuo caso più o meno, per quanto
2: nel
1: dici di usare
2: caso
1: questo stuzzicadenti. Tu hai detto che lo usi. Stuzzicadenti libero, stuzzicadenti
2: libero. Sei proprio una carabiniera, posso dirti.
0: No, non si dice.
2: Detto questo, no, ti devo chiedere una cosa, ti triggerò ancora un po'. Però mi devi rispondere sinceramente.
1: Poi hai capito cosa fanno sti due? Mi triggerano e poi mi dicono: sei nervosa.
2: No,
1: sei un po' nervosa.
2: Questo non c'entra niente, non c'entra niente.
1: Vai.
2: Ma no, però mi devi rispondere sinceramente,
1: come se non lo facessi.
2: Ma limonare sul set. Poi dopo.
7: Bravo,
2: cioè,
7: fra,
2: a un certo punto ti viene un po' di friccicore o no? O rimane una roba meccanica?
1: Ma no, rimane una roba meccanica.
2: Non sei stata sincera.
1: Ma no, ve lo giuro, perché ovviamente sei lì, sei in mezzo a mille persone.
2: Vabbè, che è quello che fai di solito comunque.
1: Infatti tra le cose c'è anche scritto: chi limona in pubblico o al ristorante, tra le cose fastidiose. Però diciamo che mi è capitato di limonare in pubblico.
2: Certo. A te che è capitato di limonare in pubblico al ristorante e farti fare le foto? Così, amici, la volevo lanciare là.
1: Vabbè, ma è divertente, no? Fatta apposta.
0: Abbiamo dei tempi radiofonici.
1: Sì, vedi, meno male. Oddio, adoro, c'è Anderson Paak, non ci credo, adoro questa canzone.
2: Ma questo è Lovely Day.

0: perché? Ma perché Camilla vive in un fotoromanzo degli anni Ottanta? Cioè, Camilla è rimasta in un fotoromanzo degli anni Ottanta, con fumetti. Lei è il fotoromanzo Camilla.
1: È rimasta.
0: Sei uno spettacolo.
1: È rimasta lì.
2: Sono uno spettacolo.
1: Sì, uno spettacolo.
3: Però bello, bello fotoromanzo. Cioè, io comunque ci vedo a fare i fotoromanzi.
1: Sì, Topazio. Più o meno Topazio. Tu fai Topazio. Topazio, Sentieri, tutta quella roba
3: quelle
1: lì.
3: Sono i teleromanzi.
4: Sì, quelle sono le teleromanzi.
5: Telenovelas.
1: Ma
5: quelle sono le telenovele. Telenovela.
2: Fotoromanzi erano quelli con le foto.
0: Ti telefonerò.
3: Le telenovele di Scampia.
2: Quelle che faceva Massimo Ciavarro erano
1: esatto.
2: Fotoromanzi, no?
1: Esatto. Attenzione, perché c'è un tema importante.
3: Ma perché c'è la Puccione?
1: La Puccione è venuta.
3: Che si sta bevendo il vino.
1: Vieni un attimo, in un secondo in onda.
2: Perché lei è diventata sommelier.
3: No, perché ha visto che c'è una situazione un po' centrosociale.
2: È sommelier.
1: Silenzio tutti, perché c'è il sommelier.
6: Esatto.
1: E allora mi dai un testing al volo, mi dici anche tutte quelle super cazzole, c'è un po' di uva che sa di bla bla bla.
6: Sì, è fruttato quella roba.
1: Sì, dai, fingi, vai, prego.
6: Molto, c'ha un profumo molto intenso. Si sente subito, senti il terroir, lo senti, no? Il terroir,
1: ascolta,
6: il terroir.
1: Io nord e sud
3: c'è quello che è un terroir, guardalo là.
6: Non è bello farlo con questo.
3: Era Simone che è terroir.
1: Col mio,
6: il colore, vedi, questo granato molto.
1: Con
6: molto
1: cosa lo accosti?
6: E io, questo è una bella carne rossa.
5: Che buona.
6: Senti buono.
3: Vabbè, però c'hai detto delle cose un po' così.
1: Ma l'hai bevuto veramente?
6: Devi assaggiare, eh?
1: No.
6: È buono.
1: E sa di. Uva. È bello beverino?
6: No, non è beverino. È bello caldino questo.
1: Grazie, Puccioni.
6: Grazie a voi, ragazzi.
1: Senti, fai quella roba lì che ti ho detto per.
6: Mangio.
1: Sì. Prego, scusa, Camilla.
2: Ho perso il filo, ragazzi.
0: No.
1: Okay, allora.
0: Sta in bagno il filo interdentale.
1: Grande.
3: Vieni.
1: Vai.
3: Sei un grande.
2: Ah, ma devo continuare a leggere?
1: Sì,
2: ah,
1: sì,
2: okay,
1: allora.
2: Scusatemi. Eccoci qua.
1: Puccione, ho rovesciato tutto.
2: Altre cose.
1: Vabbè, dai, andiamo avanti.
2: Altre cose che ci danno fastidio. Chi ti dice, per me è uguale quando dovete scegliere dove andare a cena, ma poi rompe le palle su ogni proposta.
1: Tu, sempre Camilla.
2: Io.
1: Tu, andiamo avanti.
2: Poi, vabbè, questa l'abbiamo letta. Quelli che ti toccano mentre parlano o ti spingono mentre ridono.
3: Anche quello è un po' pesante.
1: No, quello mi dà fastidio anche a me. Quello mi dà fastidio anche a me, sì, ammetto.
2: Chi commenta quanto stai o quanto non stai mangiando mentre siamo a tavola.
5: Sì.
2: Perché non mangi? Quanto mangi? Perché non mangi? Che palle, fatti gli
3: affari
2: tuoi.
3: Ogni tanto.
2: Infatti, lo sapevo. Chi indossa troppo profumo e ti fa venire la nausea?
1: Ah, perché
3: sì, io sono d'accordo anche perché proprio non mi piace il profumo.
1: Maurizio fa così.
0: No, io sì. Non ce l'ho mai il profumo.
1: No, io lo so, ti ho visto andare in giro con Axe Africa.
0: Ah, no, vabbè, però vuoi mettere Axe?
1: Sì, sì, proprio, cioè, tutto l'hai usato. Una bomboletta al giorno. Però Maurizio, basta adesso,
0: Ok.
1: Una doccia forse è meglio. Vabbè, questa è un'altra storia, prego.
2: Chi blocca la fila alla cassa del supermercato perché ha dimenticato di prendere qualcosa?
5: Ah, che odio.
1: Chi blocca la fila?
2: Capito, quando sta lì a fare i passaggi, poi dice oddio, ho dimenticato le patate, e quindi torna indietro e quindi tu devi aspettare che lui prenda le patate e le porta in cassa.
1: Ci sta, però questa te l'hanno suggerita
3: questa
1: perché
3: è un po' settoriale
1: volta,
3: questa.
1: L'ultima volta che hai fatto la spesa era il 1987.
2: Sì,
1: quindi chi te l'ha detto?
3: Ma non perché non ha voglia di fare la spesa, guarda, molto semplicemente perché la spesa si paga.
1: Esatto.
3: Quindi lei non la fa.
1: Esatto. O c'è qualcuno che le la porta.
2: Ma raga,
1: casa.
2: Che top! Scusate. Da quando sono qui a Napoli non pago manco proprio l'acqua, ma perché proprio non manco il respiro.
3: Perché non ti fai un OnlyFans per la spesa? Cioè la gente ti paga per ti fa la spesa, capito? La
2: wish list. Ma no, tanto io vado a cena fuori.
1: Fai la wish list.
2: No, ah, però per la colazione.
3: Però tu potevi scambiare una spesa intera con delle foto dei piedi, tipo, sarebbe stato fantastico.
2: Tipo yogurt per mignolo, capito?
3: Ma tanto
2: cereali,
3: tanto le regali su Instagram a quel punto.
2: Sì, hai ragione.
1: Comunque, Lauretta, l'hai suggerita tu questa cosa, no?
5: Sì. Sì. Ammetto.
1: Ok, perché.
5: Perché io invece vado a fare la spesa.
1: Esatto,
5: sì.
3: C'è ma dove vai? Che dove vai? Vengo anch'io.
2: Ecco, chi.
5: Dipende. Quello è un altro discorso ancora, perché uno non è che va sempre nel solito posto.
3: Certo.
5: Dipende dalle offerte, da cosa hai bisogno.
1: Dobbiamo chiudere, ragazzi. Abbiamo un minuto.
3: No,
1: e
3: ma come chiudere?
1: Ancora Camilla ha un paio di cose.
2: Guarda,
1: da
2: che comunque
1: dire.
2: Voi che non ci credete, Danielino, Del Ca e Jake, io faccio la spesa e tra l'altro quando devo cucinare qualcosa vado in mille posti diversi, compro la carne dalla macelleria di fiducia, il pesce dal pescivendolo, la verdura.
3: E chi passa a pagare dopo?
2: Esatto. quelli, vabbè, quelli sono dettagli. Però comunque...
3: Poi passa Ignazio, ciao!
2: Esatto. Dipende, dal macellaio passa Ignazio, in pescheria passa Francesco.
4: Tu non ami
2: poi
4: il pesce, tu ami come il pesce,
2: pesce
4: ti fa
2: mi
4: stare.
2: Fa sentire. Sì. E poi, chi ti chiama appena gli mandi un messaggio? Capito? Tu magari mandi un messaggio, quindi è ovvio che tu vuoi messaggiare, non parlare al telefono, e questa persona ti chiama.
1: Ah, nel senso che non ho capito.
2: Stavo comunque quasi... ragazzi, posso dire una cosa? Voi non è che non avete capito perché io non mi so spiegare. Non avete capito perché stai a magna, a bere, a fare
3: poi,
2: le cose. Non mi state
3: scaccola,
2: ascoltando. E poi ti
3: scaccola i denti,
1: cioè, ne pare la pena. Buonasera, avessi

sta panca le aggrada anche senza un'anima in giro. Sta cazzo il turno, ve a casa solo con me, non mi fido. Di queste strade mi ledi, sì, le stesse in cui vivo. Non mi capisci, ma credi almeno un po' a me questa sera. Ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena. Saprò darti anche la luna proprio. Ti prometto che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori e ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

0: Alla Coop, uva di Puglia IGP, varietà Italia, a solo 1,98 € in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli.
1: E a chi ama una dolcezza da favola, come la volpe che finalmente può arrivare all'uva.
0: Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Dal 15 al 18 ottobre, la Coop sei tu.
2: Oh, tutti uguali.
3: Chiama se hai bisogno.
2: Eh sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa.
4: E chiama uno.
2: Ma uno chi?
0: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it.
5: Scelgo sempre la formazione più adatta.
0: Fai come Carlo Ancelotti. Con l'assicurazione auto unica Unipol hai coperture complete e un agente al tuo fianco. E se sei un nuovo cliente, ora hai fino al 35% di sconto. Prima di sottoscrivere, leggi i set informativi. Fai un preventivo su unipol.it.
6: Cosa c'è dietro l'Oktoberfest più gustoso?
7: Una grigliata mista con specialità bavaresi.
6: E dietro la grigliata?
7: Tutta l'esperienza e la qualità della carne Rodaus. Prova tutti i piatti dell'Oktoberfest in edizione limitata. Solo nei ristoranti Rodaus.
8: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford. Tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
9: Il soggiorno in un hotel Best Western può essere davvero rilassante, frizzante, romantico. Prenota subito su bestwestern.it. 170 hotel in tutta Italia ti aspettano. Best Western, mai uguali, sempre unici.
10: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
11: Eleanor!
12: Dal capolavoro di Jane Austen.
11: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
12: Due sorelle, due modi diversi di amare.
11: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
12: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
13: Radio 105.

0: Radio 105. Proud to be different.
1: Spazioso, ambiente luminoso, confortevole, tutto al piano terra. Perfetto per 5 persone. Finiture di pregio, guidabile da 49 euro al mese. Splendida vista su città, parco, piazza Duomo.
2: E se volete, il miglior prezzo al metro quadro è su 4 ruote. È Citroen C3 da 49 euro al mese. Tan fisso 3,99, TAEG 7,40, anticipo 6.000 euro. Rata finale 9.703 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Service, offerta valida fino al 31 ottobre 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
3: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a 19,99 euro. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
4: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 22 ottobre prosecco DOCG Bolla 750 ml 3,74 euro. Da 4 pezzi in su 2,99 euro al pezzo. Più prendi, meno spendi con carta payback negli ipermarket e online.
5: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Jeep ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio Avenger da 16.800 euro con 3.500 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 ottobre. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
6: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa Honey Mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
7: Vivi l'esperienza della lente progressiva Varilux, progettata con intelligenza artificiale per comprendere come si muovono i tuoi occhi. Una lente personalizzata su di te. Prova Varilux XR Series e scopri una visione nitida e fluida anche mentre sei in movimento. Varilux, le lenti progressive di Essilor.
8: La tua moto splende, ma il tuo casco no? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da BEPS trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo casco. BEPS, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
9: Con Amazon, ogni anno i dipendenti possono avere fino a 3.200 euro per la crescita professionale. Come Gabriella, che oggi è un tecnico specializzato. E il rumore di un macchinario da riparare le ricorda quanta strada ha fatto. Dopo 2 anni fa il lavoro che ha sempre sognato, grazie alle competenze che ha acquisito. Con Amazon hai fino a 3.200 euro ogni anno per la tua crescita professionale. Si applicano condizioni di idoneità relative a tipologia e durata del rapporto di lavoro.
10: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su Conad.it.
11: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi.
12: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Qashqai.
11: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
12: Basta che sia un Qashqai.
13: E a ottobre la gamma Qashqai è tua da 25.990 euro, con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
12: Wow, una bomba.
11: Tranquilli, intendevo l'offerta.
13: Info su Nissan.it, anche sabato e domenica.
14: Da Palazzo Te a Mantova, la prima di 3 serate evento con il volo. In compagnia di Elisa, Mahmood, Fiorella Mannoia, Riccardo Cocciante, Alex Britti, Roberto Colella e con la partecipazione di Amadeus. Il volo, uno per tutti, stasera in prima serata su Canale 5.
15: Nen. La senti?
16: Nen.
15: È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni.
16: NEN.
15: Con NEN 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su NEN.it. NEN, gruppo A2A.
17: Renault. In risposta agli attuali prezzi del carburante, Renault ti offre una soluzione, anzi 3. E-Tech Electric, Full Hybrid E-Tech e GPL EcoG. Con la tecnologia GPL EcoG di Renault, fare il pieno costa meno. A ottobre scopri la gamma GPL EcoG, disponibile su Renault Clio, Captur e Symbioz. Per te fino a 2.000 euro di bonus, equivalente a 3 anni di rifornimento con il prezzo attuale del GPL. Open weekend 17 e 18.
18: Info, condizioni e dettagli su autonomia presso la rete aderente su Renault.it. Chilometraggio annuo medio 11.000 km. Fonte Istat.
19: Radio 105 presenta 105 Mi Casa Live.
20: C'è 105 Mi Casa.
19: 105 Mi Casa Live.
21: Ogni settimana l'appuntamento dal vivo con Max Brigante e gli ospiti di 105 Mi Casa in diretta da Spazio Lenovo a Milano.
22: Lunedì 19 ottobre incontreremo nel salotto di 105 Mi Casa Giusy Ferreri e siete tutti invitati a partecipare con noi alla serata. Non mancate.
19: 105 Mi Casa Live.
21: Lunedì 19 ottobre con Giusy Ferreri.
20: C'è 105 Mi Casa.
19: Scopri come partecipare su 105.net.
23: 105
24: 105
23: 105 Che storia.
25: Radio 105, che storia.

0: Bananarama chiudono questa puntata di 105 Takeaway con Venus, ma forse abbiamo interrotto su un ultimo punto, Camilla, se ce n'era uno che volevi impreziosire così sul finale oppure no, perché stavamo parlando delle cose che odiamo dell'uomo in generale come persona. E sì, abbiamo scoperto un sacco di cose, io non me le ricordo.
1: No,
0: però...
1: ma lei intendeva proprio l'uomo in quanto uomo, non l'uomo come persona.
0: L'uomo in quanto
1: maschio. Come no? È okay, tutta una lista di cose da uomini.
0: Hai una chiosa?
2: Ma allora non direi una chiosa, perché secondo me ne ho già letti tanti abbastanza forti. Ne avrei tanti altri da leggere, ma potremmo farci altre puntate. E, mi verrebbe in mente, non lo so, chi sputa per strada?
0: Sì. Perfetto.
1: Che per esempio... Io?
0: A posto. Poi? Così io e Jake. Io e Jake. Okay. Soprattutto,
2: ma allora, io chiudiamo così, con lo sputo.
0: Chiudiamo così, attenzione. Noi ci ritroviamo domani a partire dalle
1: 12.
0: Chiudiamo
1: così, con lo sputo.
0: Con lo sputo, mi raccomando, è importante. Grazie Camilla, grazie Jake.
3: Ciao ragazzi.
0: Grazie Lauretta, a domani. Ciao.

0: E 5, 6, 7 e poi? Di nuovo. E 5, 6, 7, com'era? Qual era il prossimo passo? Andare da Baviera per correggere la vista grazie alla chirurgia laser e liberarsi dal fastidio di lenti e occhiali. E tu cosa aspetti? Visita il nostro sito e prenota una visita oculistica da Baviera. Direzioni e autorizzazioni sanitarie consultabili su clinicabaviera.it.
1: E sono quasi le 13, ecco, aspetto le 13, 58, 59, le 13 adesso su Radio 105, iniziano gli squizzati di 105.

0: 105.
1: Buongiorno squizzati d'Italia, buongiorno Ludovica Frasca.
2: Buongiorno Enrico, buongiorno a tutti ascoltatori.
1: Buongiorno Rebecca Papi.
3: Buongiorno.
1: Buongiorno a tutta la regia. Oggi anche Nasaia vedo che non c'è, però abbiamo sempre Summa, l'inutile Summa, e anche l'inutile Uzzi, no, e l'inutile Enrico Papi ai microfoni. Beh ragazzi,
2: ciao,
1: siamo
2: Enrico,
1: un gruppo di inutili.
2: Un applauso Enrico. No.
1: Allora ragazzi, siamo anche oggi pronti come sempre per mettere in palio i nostri 2000 euro, insomma una bella somma che dobbiamo dare a chi merita di arrivare allo squizzone e poi di superare ovviamente lo squizzone. Ho una domanda per voi ragazzi, ieri mi avete lasciato con un po' di curiosità sull'intelligenza artificiale.
3: Vai, diccela.
1: Ragazzi, quindi io ieri mi sono scaricato un'app.
3: Quale?
1: Lasciamo sta
3: OnlyFans?
1: No, la dell'intelligenza artificiale.
3: Perché la dici così?
1: No, okay. una che mi hanno dato.
3: Un chat.
1: Brava. Che è quella basica, non quella che si paga, quella da povero, quella che...
3: Non ce l'avevi sul telefono già?
1: No, non ce l'avevo.
3: Che follia.
1: Ho capito, l'ho scaricata.
2: E quindi?
1: Ma non mi funziona bene. Cioè,
2: in che senso?
1: Allora, secondo me mi sembra un motore di ricerca normale, solo che invece di essere lento un po' più veloce, o no?
2: Hai ragione.
1: Così, no?
2: Ma il fatto è che ci puoi conversare, capito? Dice,
1: no, non ci voglio conversare. No.
2: Ah,
1: è questo il problema. Io ci ho provato, come avete detto voi, a conversare. Ma dopo un
3: Comunque, c'è anche l'opzione che clicchi la voce e ci parli e lei ti risponde proprio come se sei al telefono.
1: Allora, io ci ho provato a fare queste cose qua, insomma, non proprio così tecnologico sono messo, proprio. Però a un certo momento, lo sapete una cosa, mi sono sentito un po' perculato dall'intelligenza artificiale, non so da ChatGPT come cacchio si chiama, quindi ho desistito, niente.
3: Ti
1: quindi non mi
3: giro?
1: Avete convinto, mi prende in giro secondo me. Quindi ragazzi, scegliamo l'argomento di oggi e ditemi cosa vi ha colpito. Andiamo con un po' di notiziole.
3: Vai,
1: io devo aumentare un po' il mio volume, intanto voi andate, vale.
3: Aumentalo. Noi parliamo di trend nel frattempo. Parliamo di trend.
1: Sì,
3: popola
1: che
3: sui social il pheromone maxing,
1: cioè che è
3: il trend che consiglia di saltare la doccia per trovare l'amore.
1: Ma puzzi come un cavallo in corsa, scusami.
3: Sfruttare l'idea che l'odore naturale sia capace di rendere chiunque irresistibile, secondo la teoria virale dei creator. La scienza comunque ricorda a tutti che una sana doccia quotidiana resta l'unico modo per vivere in società senza rischiare l'isolamento.
1: Vabbè, ma scusate, ma se io busso come un cavallo?
3: No. Allora, il pheromone... Io c'ho un rientro strano. Vabbè, il pheromone, il pheromone maxing sarebbe praticamente... Sai quando tu fai un date con una persona e senti il loro odore e però non ti dà fastidio? Oppure...
1: Se puzza l'ascella, sì, mi dà fastidio. Dipende da cosa puzza. Se c'ho un incontro con una ragazza che puzza di ascella, mi preoccupo o no?
3: Esatto. A me comunque è successo, sono uscita una volta con un ragazzo che era veramente bello, ma il suo odore non era puzza di sudore, era proprio un odore
2: della pelle.
3: Sì, e non eravamo non mixavamo, e quindi ciao.
1: Ho capito, ma se puzza non è che non mixi. Uno che puzza senti in ascensore,
2: ma è la
1: se
2: pelle,
1: si ferma.
2: Non è
1: certo,
2: non è
1: che la pelle che te può puzzare, scusa.
2: No,
1: è normale che la pelle
2: non è un odore di sudore, di quelle cose brutte che magari non
1: ho
2: si
1: capito,
2: lava.
1: Ho capito, però se uno puzza, cioè, però se uno puzza, no? Nel senso,
2: ecco, se era così, non ha capito. Ma vabbè, lasciamo stare.
1: Ma no, ma la notizia, scusate, io mi leggo
3: trend,
1: la notizia, no?
3: Il
1: che
3: trend
1: è il trend
3: di non farsi,
1: cioè,
3: la
1: di non lavarsi. Uno puzza se non si lava, c'è niente da fare, ma lascia perdere l'odore che uno ha naturalmente. A parte che una domanda da farvi, ma secondo voi, la puzza, no? L'uomo ha da puzzare. Questo è il primo argomento di oggi, l'uomo da puzzare. Allora Ludovica, siccome abbiamo un minuto, vai con la tua notizia, vai veloce.
2: Va bene, allora parliamo di dolci. Tra i 50 dolci più famosi del mondo per la CNN, 3 sono italiani.
1: La classifica
2: è nata dall'idea di Jen Rosmith, editor americana specializzata in gastronomia e viaggi, che crea una mappa delle dolcezze. E tra i primi 50 ci sono anche il tiramisù. Tra l'altro il tiramisù è tipo al 47esimo posto, ma dai, dovrebbe essere molto più su. Cannoli siciliani e ovviamente il nostro gelato. Al primo posto, pensa, c'è l'Alfajores, che è del Sud America. Quindi vorrei dedicare la puntata ai dolci. E poi, a proposito dei dolci, dopo la canzone ti voglio dire una cosa importante che vorrei dirla in radio.
1: Benissimo.
2: Ecco.
1: Allora ragazzi, adesso ci ascoltiamo una bella canzone. Scusate se andiamo di fretta, ma ieri abbiamo un po' sforato con i tempi, dobbiamo essere precisi. Ci ascoltiamo una bella canzone, poi torniamo, mi direi questa cosa importante, e poi iniziamo a giocare. Cosa ci ascoltiamo, girls?
3: Ain't in LA di Adela, a tra poco.

0: Adela Ain in LA. Siamo tornati in diretta, sono le 13.07, state ascoltando gli squizzati di 105.
1: Bene, bene, che mi dovevi dire di importante?
0: Allora,
1: che sono curioso
0: proprio, so che magari non si fa, però oggi è un giorno importante, 14 ottobre, ed è il compleanno del mio papà.
1: Oh, come no, importantissimo!
0: Perché cifra tonda, lui non vuole che si dica...
1: Quanto?
0: Allora, non è 6, non è 7,
1: vabbè, 80?
0: È
1: 80,
0: papà,
1: bravo,
0: Enrico,
1: dai, un applauso. Un applauso,
0: auguri,
1: un applauso. Anche da parte nostra. Come si chiama tuo papà?
0: Francesco Saverio.
1: Francesco Saverio, auguri!
0: Auguri!
1: E facciamo così gli auguri a tutti gli ottantenni che magari ci seguono in questo momento. Allora, l'argomento, ragazzi, lo devo scegliere, prima non l'ho detto. Scegliamo l'argomento di oggi.
0: Vai!
1: Una proponeva una cosa strana che l'uomo ha da puzzare, l'altra proponeva i dolci. Ma ci vogliamo buttare su una cosa bella, dai, visto che oggi è il compleanno di tuo papà. I dolci, dai.
0: I dolci. La torta.
1: Allora, andiamo con lo squizzino, ladies and gentlemen.
2: Gli squizzati di 105 presentano lo squizzino.
0: Abbiamo Michele, a 45 anni, vive a Messina, fa di giorno il programmatore e di notte il musicista. E si sta per laureare anche in psicologia. È fidanzato da pochi mesi e dice ama la musica perché è nata come una passione e poi è diventato un lavoro. Ciao Michele.
1: Ciao Michele, buongiorno.
3: Ciao.
1: Come stai Michele? No, noi bene. Te come stai a Messina? Che tempo fai innanzitutto?
3: Bene, c'è una bellissima giornata di sole.
1: Bello. Senti Michele, ti faccio la domanda per quanto riguarda il tema scelto oggi, che sono i dolci. Tra l'altro a Messina avete dei dolci strepitosi. Nella Sicilia proprio i dolci sono, in Sicilia, meravigliosi. Allora, cosa si usa nelle torte? Il pan di Spagna o il pan di Gran Bretagna?
3: Direi il pan di Spagna.
1: Bene, Uzzi, vergognati per questo. Ok, andiamo avanti. Chi la
4: sfida? A sfidare Michele abbiamo Chiara, 26 anni, vive a Bolzano, è una segretaria in ufficio risorse umane, fidanzata da 6 anni e già convive, ama andare in montagna a cavallo e dice che... Perché mi sento una squizzata? Perché quando vi ascolto alla radio zecco quasi tutte le risposte, ma sono certa che se mi chiamaste non ne piglierei neanche una. No, dai.
1: Buongiorno, Chiara.
5: Ciao, buongiorno.
1: Chiara. Senti, ciao, Chiara, sei fidanzata da 6 anni e già convivi, tutto bene? Ti sposerai?
5: Sì,
1: non ti sposerai? Ti sposerai?
5: Ma per adesso la richiesta non è ancora arrivata.
1: Ma non è arrivata, tu aspetta, non avere fretta, insomma, hai capito?
5: Sperantosa.
1: 6 anni, te lo studi, vedi come vanno le cose. Allora, Chiara, noi parliamo di dolci, sei giovanissima, tra l'altro 26 anni, come si chiama il tipico cioccolatino torinese? Il gianduiotto o l'ancillotto?
5: Direi gianduiotto.
1: Ecco, Uzzi, vergognati anche per questa. Sì, abbiamo Michele contro Chiara. Andiamo al questo o quello.
6: Questo o quello.
7: Questo o quello.
6: Questo o quello.
7: Questo o quello.
1: Oh, ragazzi, se io vi dico, per esempio, facciamo così un esempio, panettone, e poi dico Lombardia o Veneto, cosa abbinate voi, la Lombardia o il Veneto al panettone? Così come
3: Lombardia.
1: Prova, La Lombardia. Bene,
3: Lombardia.
1: Questo è il gioco. Allora, io vi do un dolce e voi mi dovete dire poi, in base alle due regioni che vi dico, qual è quella giusta da abbinare, va bene? Chi commette due errori, ragazzi, è fuori, invece chi supera questa manche va direttamente in semifinale, quindi vicinissimo allo squizzone. Partiamo con Michele. Michele, Cantucci, Toscana, Umbria.
3: Toscana.
1: Chiara, Tozzetti, Umbria, Calabria.
5: Calabria.
1: No, ma come? Tozzetti, Umbria. No, Chiara, mi cadi subito sul Tozzetto, no. Ero già pronto per dire brava, anche a te niente. Allora, primo errore, Chiara, al secondo sei fuori. Allora, ora concentrazione, Michele,
3: Sì.
1: Bocconotti, Molise, Abruzzo.
3: Abruzzo.
1: Bravo. Chiara, mi raccomando, se commetti l'errore sei fuori. Strazzate, da non confondere con quello che scrive Uzzi, che non sono strazzate ma sono altre cose. Strazzate, Puglia o Basilicata? Te lo ripeto. Strazzate, Puglia o Basilicata?
5: Basilicata.
1: Ah, se dicevi Puglia mi preoccupavo. Michele,
3: sì.
1: I Cudduraci sono pugliesi o calabresi?
3: Potrebbero essere i calabresi.
1: Bravo! Andiamo da Chiara. cubana. Anzi, cubana. Cubana è una che stava qui prima. Scusate che ci ha aperto la porta. Un'amica de Tony. Allora, scusate. Scusate, ma... Allora, cubana, Friuli o Sicilia?
5: Friuli.
1: Ah, sì, sì, Friuli, Friuli. Andiamo da Michele. Michele, i ficcanasi, Campania o Umbria?
3: Umbria.
1: Bravo. Chiara, attenzione, eh. Iris, Sicilia o Sardegna?
5: Sicilia.
1: Brava. Michele, Tegole, Lazio, Valle d'Aosta?
3: Valle d'Aosta.
1: Bravo. Chiara, tiramisù, Veneto o Toscana?
5: Veneto.
1: Brava. Michele, Parrozzo, Abruzzo, Molise?
3: Abruzzo.
1: Esatto. Chiara, Calzoncelli, Lombardia e Veneto o Puglia e Basilicata? Vabbè, questa è difficile, te la cambio. Struffoli, Campania o... Vabbè, due, due non vale. Struffoli, Campania o Piemonte?
5: Campania.
1: Brava. Michele, Cartellate, Marche o Puglia?
3: Marche.
1: No, errore anche a Michele. Chi commette adesso un errore fuori, attenzione. Chiara, Papassini, Sardegna o Umbria?
5: Sardegna.
1: Esatto. Michele, Pandoro, Veneto o Toscana?
3: Toscana.
1: No, Veneto, e Michele che è ripartito alla grande, me cadi proprio sul Pandoro, che è Veneto, allora ha eliminato Michele.
0: Mannaggia, Michele, il Pandoro.
1: Michele, ma che ne combini? Allora noi salutiamo Michele. Chiara, invece tu vai in semifinale, complimenti, noi grande. Andiamo in pubblicità e poi torniamo.
7: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
8: Rocchetta aiuta a combattere la ritenzione idrica perché stimola la diuresi, è povera di sodio e ci fa fare tanti cin cin.
9: Katia, Plin Plin. Ah sì, scusa. Plin Plin.
8: Rocchetta, puliti dentro e belli fuori.
9: Plin Plin. Katia, Plin Plin. Ah sì, scusa. Plin Plin.
8: Rocchetta, puliti dentro e belli fuori.
9: Plin Plin.

0: arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 chilometri. Hyundai Kona GPL. A ottobre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,02%. 35 rate da 373 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito, 13.500 euro. Offerta valida fino al 30 ottobre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
1: Ehi, ti stavo aspettando.
2: Mi hai riconosciuta?
1: Sei Lotto Leggenda, la scarpa dall'anima sportiva e dal design italiano.
2: Lotto Leggenda, cercami nei migliori negozi e su lotto.it. E tu, che leggenda sei?
3: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
4: Nuvola la trovi su syscom.eu.
5: Ogni giorno il mio lavoro è pieno di sorprese, ma i veicoli commerciali di Citroën si adattano sempre a tutto. E da oggi con il Pro Days di Citroën approfitta di vantaggi esclusivi su tutta la gamma.
6: Ad esempio, sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. Corri in concessionaria e scopri anche le altre offerte disponibili fino al 31 ottobre. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
7: In questo spot la differenza non la fa la voce dello speaker, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit si apri il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità. Promo valida fino al 30 ottobre 2026. Termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it.
8: Però dai, brava anche lo speaker.
9: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
10: Unieuro dà più gusto alle tue passioni. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione, in abbinata all'esclusiva friggitrice ad aria AEG, con doppio cestello per doppie ricette e doppio gusto. Unieuro.
11: Fino al 29 ottobre. Dettagli in negozi online.
12: Tutto pronto per l'allenamento? Ora devi solo scegliere se portare i borsoni o i bambini. Oppure scegli Ford Tourneo Courier. Tutta la versatilità che ti serve per raggiungere ogni traguardo. Ford Tourneo Courier, tuo a 19.950 euro.
13: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza. Vuoi rendere più lungo e piacevole il tuo weekend? Se voli verso ovest, grazie ai fusi orari di Greenwich, il weekend durerà di più. Oppure puoi prenotare un bel ristorante con The Fork, l'app per prenotare 20.000 ristoranti in tutta Italia. Recensioni verificate e sconti fino al 50%. Concediti esperienze esclusive, ma accessibili grazie a The Fork. Che aspetti? Scarica l'app The Fork!
14: Per luce e gas ti cercano tutti per farti un contratto, ma quando hai bisogno spariscono. Con Edison non funziona così, perché Edison risolve con un mondo di servizi per la casa. Passa Edison per luce e gas e con la promo 2x1 il corrispettivo annuo fisso di una delle due forniture è in omaggio. Chiama l'814-1414.
15: Escluse placet, con luce più gas, sconto 50% sulla somma dei corrispettivi annui delle forniture luce e gas. Promo valida fino al 30 novembre 2026. Info in negozio e su edisonenergia.it.
16: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi.
17: Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
18: Bentornati, siamo i vostri squizzati di 105, sono esattamente le 13:20 e oggi si gioca con un tema che mi sta facendo venire una fame, ragazzi.
19: È vero.
18: I dolci.
20: Sì, ma prima avevi lanciato il tema dell'uomo che deve puzzare. C'è un messaggio carino, insomma, intanto scrivete al 342 41 15 105, che ci sta dicendo. Allora, leggetelo voi, perché veramente è una cosa.
18: Leggilo te, perché non mi
20: se
18: mi va
20: avvicinassi, se mi avvicinassi alla Ludi e alla Rebecca, non la vado da 3-4 giorni con odore da fabbrica di sigarette, manco mai fumato in vita mia, se ne scapperebbero a gambe levate. Federico da Verona. Beh sì, Federico, se puzzi così è normale.

0: fare, no? Giusto, sì, ragazzi? Sì, cioè, dai, non ci sarebbe.
1: No, poi l'odore di sigarette.
0: No, no, è veramente. Ma l'uomo che fuma, per esempio, no? Sai, l'uomo che fuma? È un macio oppure puzza proprio? Cioè, questa è un'altra domanda che faccio da girls.
2: Allora,
0: così,
2: devo
0: l'uomo
2: dire che l'uomo che fuma la sigaretta è meglio che l'uomo che fuma l'Aikos. Perché se fumi l'Aikos, a me
0: se li scoreggia l'Aikos. È quella cosa che sa, vero? È quella che se li scoreggia, no? Quella lì dell'Aikos. È meglio la sigaretta. No. Sì. O la pipa. Sì, sì, sì, la pipa. La pipa antica, ecco, proprio.
2: La pipa, se ti piacciono gli over 80, allora sì. Gasa.
0: Allora, ragazzi, abbiamo già Chiara che è arrivata in semifinale. Qualcuno ci ha scritto che io l'ho agevolata. In realtà, ragazzi, non è che l'ho agevolata, però avendo perso all'inizio subito con il primo errore, ho cercato in qualche modo, ma io non sono proprio un conduttore normale, quindi non mi fate ste critiche, ci sono conduttori e poi ce sto io. Andiamo con lo squizzino,
3: grande,
0: ragazzi,
3: gli squizzati di 105 presentano lo squizzino.
1: Bene, vai, bene. Allora abbiamo Massimiliano, ha 41 anni, vive in provincia di Pavia, fa il saldatore, è sposato da 2 anni con Miriam e ha un bimbo di 4 mesi, auguri. Nel tempo libero gioca alla PlayStation e ascolta musica e dice: mi sento squizzato perché alla radio le prendo quasi tutte e quindi vorrei provare a giocare, ma capita.
0: Buongiorno, buongiorno Massimiliano.
4: Ciao.
0: Buongiorno, senti, ma il saldatore, scusami, mi spieghi bene in cosa consiste il saldatore? Perché io sono sempre affascinato da quelli che fanno tutte le fiamme così, cioè spiegami proprio il tuo lavoro. Cosa saldi innanzitutto?
4: Io saldo ferro, al lavoro facciamo delle cose per l'estrazione del petrolio.
0: Ah, ecco, ecco. Quindi è anche un po' pericoloso come lavoro? Cioè devi stare attento, ovviamente,
4: no? È un po' pesante,
0: no? Devi...
4: sì, movimento dei carichi pesanti, sì.
0: Ah, ok, ok, ok. Allora, senti Massimiliano, ti faccio la domanda sui dolci. Cosa c'è nel panettone classico, i canditi o i cannoli? Ma dimmi te.
4: I canditi.
0: Bene, abbiamo Massimiliano. Allora, chi lo sfida?
2: A sfidarlo abbiamo Elena, 43 anni, vive in provincia di Brescia, è impiegata, convive a 2 figlie, faceva Pilates e Padel, ma ora ha mollato, ok. E dice: dovrei partecipare perché dopo anni che ascolto la vostra radio sono squizzatissima. Benvenuta Elena.
0: Elena,
5: ciao,
0: bonjour.
5: Ciao. Buongiorno, buongiorno.
0: Fammi sentire quanto sei squizzata. Ti piacciono i dolci?
5: Assolutamente sì, purtroppo.
0: Ti piace l'uomo che puzza? Ti piace l'uomo che puzza?
5: Un po' meno.
0: Un po' meno. Senti, allora ti faccio subito la domanda.
5: Sì.
0: Cosa si mette sul pandoro? Si mette lo zucchero a velo o si mette lo zucchero a pelo?
5: Credo lo zucchero a velo.
0: Bene, abbiamo Massimiliano contro Elena. Cosa giochiamo?
1: Indovina chi o cosa?
6: 8 indizi, una sola risposta. Chi sarà?
7: Chi sarà?
6: Cosa sarà?
7: Cosa sarà?
6: Indovina chi o cosa?
0: Ah, Massimiliano, ci sei? Mi senti? Mi senti?
4: Presente.
0: Oh, Elena, mi senti?
5: Presente.
0: Bene, Massimiliano, allora, 41 anni, vive in provincia di Pavia ed è un saldatore. Elena, 43 anni, quindi siete vicinissimi, in provincia di Brescia, ed è un'impiegata. Ora cosa succede? Vi do degli indizi, mi dovete dire di chi e di cosa parlo. Il tema è dolci, quindi è molto facile. Chi arriva a 3 punti va in semifinale. E allora?
5: Ok.
0: Massimiliano, Bianca, di cosa parlo?
4: Non ho capito, lo sento basso.
0: Bianca.
4: Zucchero.
0: No. Elena, spray.
5: Panna spray.
0: Eh sì, Elena, un punto. Andiamo da Elena. Di cosa parlo? Homer Simpson. Elena.
5: Donuts.
0: Bravissima, bravissima. I donuts. Ma avrei detto glassati, ripieni. Allora Massimiliano, siccome si arriva a 3 ed era una gioia a 2, è qui bisogna che tu recuperi. E allora mi devi dire, sempre in tema i dolci, di cosa parlo, che ha a che fare con mia figlia. Ti do un indizio aggiuntivo, tu non la conosci, però poi vi dirò perché. Allora, rossore.
2: Ma che stronzo.
4: Non ho idea.
0: Ho sentito che oronzo sotto. Ho sentito che oronzo,
1: no,
0: ragazzi. Io ho sentito che oronzo. Elena, Elena.
5: Sì.
0: Tu non la conosci, però pensa a mia figlia. Dopo ti dico perché.
5: Sì.
0: Viso, viso.
5: Cioccolata.
0: Massimiliano. Giovinezza. Ti è venuto in mente qualcosa?
4: No.
0: No. Elena.
5: Sì.
0: Dermatologo.
5: Non mi viene in mente niente.
0: No, come no, dai. Massimiliano. Puntini. Puntoni. Dai.
4: Osti.
0: Cosa? Di cosa parlo? Dai.
4: Non lo so.
0: Elena. Schiacciare. Sì. Schifo. Oh. Ho capito. Dai.
5: Mi rendi dolci?
0: Sì, perché se tu li mangi. Pelle. Rossore. Giovinezza. Puntini. Dermatologo. Parliamo dei. Niente. Massimiliano. Bignè. Che hai detto?
5: Bignè.
0: Ma che dei bignè? Una cosa sulla pelle. Massimiliano.
4: Sì.
0: Rossi.
4: Rossi?
0: Dai ragazzi, ma non è possibile. Io non ce l'ho.
4: Boh, mi viene crema.
0: Ho capito, che serve a curare cosa? Elena. Pus. Che schifo. Dai, ma che ragazzi? Sì, ciao, vabbè, ve lo dico io, i brufoli, ciao. I brufoli, che uno quando mangia i dolci vengono i brufoli. Va bene, ci ripiro con la situazione, il brufolo. È entrato un brufolo in studio.
7: Siamo sempre 2-0 per Elena.
0: Ma perché hai schiacciato già?
7: Mi ha già schiacciato su, ma sempre 2-0 per Elena e adesso tocca a Massimiliano.
0: Dai ragazzi, per essere delle frane. Allora, di chi parlo? È un cartone, ragazzi.
7: No, scusate, tocca ad Elena.
0: Elena, è un cartone. Okay. Torta di mele. Torta di mele. Di chi parlo? Vabbè, ragazzi.
5: Niente.
0: Vabbè, andiamo da Massimiliano. Dai, vecchia, che però non si può dire, matura. Niente, ragazzi, torno da Elena. Qua.
5: Nonna papera.
0: La nonna papera, sì, salva Elena!
2: Grande!
0: Oh, brava Elena che si salva. Noi salutiamo Massimiliano. Ciao Massimiliano.
4: Ciao.
0: Scusa Rebecca, ma ti pare normale a tuo papà che dici oronzo in onda? Se non
2: ma
0: ho capito.
2: Ti pare normale che tu dici questo? Vedi la scritta brufoli e dici mi è venuta in mente mia figlia.
0: Ma certo, perché quando mangi dolci ti presenti che sembri una cosa bombardata in faccia. Comunque cosa abbiamo adesso?
1: Abbiamo la canzone di Fabri Fibra e i Pinguini Tattici Nucleari, Goya, e torniamo tra poco.

0: Goya, Fabri Fibra e i Pinguini Tattici Nucleari, siamo tornati qui, siamo i vostri squizzati e è successo finalmente una cosa che succede a tutti nel team. È successo a Ludovica ieri sera e ora ce la racconta.
1: È successo, voglio saperlo.
2: Ho sognato che mi chiedevi le regole dei giochi. Cioè, no, ma no, pensa no, te, no, un incubo.
1: No. Non sono così pazzo da farlo. Non me la sento ancora. Non sono pronto.
0: E pensa che Summa adesso ce lo racconta che Summa, lui, quando ha iniziato a lavorare con te, i primi tre mesi ti si è sognato ogni
3: tutte le notti per tre mesi che mi chiedevi il gong, maledetto.
1: No, aspetta, ma hai sognato che facevamo?
3: Non facevamo niente.
1: Ma facciamo delle cose zozze, Summa, perché tu mi sogni così, vero? No, di la verità.
3: No, mi chiedevi una roba di lavoro, non facevamo niente.
1: Di lavoro, sicuro. Sì. Tu, Ludovica, mi hai sognato solo che ti chiedevo le regole e facevamo altre cose.
2: No,
1: non so per sapere,
2: no,
1: perché io devo
2: regole,
1: saperlo. Perché sai.
2: Almeno quello che mi ricordo è questo.
1: Va bene, ragazzi. Comunque, ho rimosso qualsiasi cosa avete detto in questo momento. Non l'ho cancellato tutto. Andiamo con lo squizzino. No, abbiamo un bel gioco musicale. Perché Chiara, ricordiamo, 26 anni che vive a Bolzano, segretaria in un ufficio di risorse umane, a mandare in montagna a cavallo, e si sente una squizzata e ci ha chiamato. E ovviamente molto brava, è arrivata fin qui. Sfida Elena. Elena invece, 43 anni, vive in provincia di Brescia, è impiegata, convive con due figli. Lei ha detto: vorrei partecipare perché sono squizzatissima. E allora andiamo con Chiara ed Elena al gioco musicale. O la sai o te ne vai.
4: Negli squizzati di 105 è arrivato il momento musicale.
5: Musica!
4: 5 secondi per un solo titolo. Quale sarà la canzone?
6: Streccate, streccate, streccate, streccate, picchi, tacchi.
4: O la sai o te ne vai.
1: Allora, Chiara, Elena, ci siete?
7: Sì.
1: Ok, attenzione, ragazze. Perché qui chi riesce a guadagnare 5 punti va allo squizzone, dove ci sono 2000 euro. Ed oggi il tema è dolci ed anche tutte le canzoni sono dolci. Partiamo con Chiara. Chiara, per te abbiamo Achille Lauro. Senti.
8: Bambolina, domani torno da te.
7: Fragole, pane e champagne.
1: E la miseria, bastava fragole però, mannaggia. Ah, punto ad Elena. Elena, per te abbiamo invece Antonello Venditti. Dice: a che fare con i dolci? Certo, senti.
9: Le bombe delle sei non fanno male.
7: No, non lo so.
1: Notte prima degli esami.
9: Notte prima degli
1: Chiara, hai guadagnato un punto a questo punto. Uno per Chiara, uno per Elena. Chiara, per te abbiamo Cesare Cremonini.
10: Ci sono le tue scarpe ancora qua, ma tu te ne sei già andata. C'è ancora.
1: Dai che la sai. Marmellata 25. Punto ad Elena. Elena, Claudio Baglioni, vai.

0: Vabbè, niente, mi era partito l'embolo, scusate. Domani mi sogni così, anzi stanotte
1: per
0: mi sogni così. Che faccio? Avrai due pari. A chi tocca in questo momento? Abbiamo Baglioni.
2: E tocca a Chiara.
0: Chiara, due pari, ma poi non parla così. Allora, dai, andiamo da Pupo.
3: Ma dove vuoi andare? Ti amo. Ti annoi, va bene, balliamo. Ma...
4: un passo, non lo so.
0: Gelato al cioccolato. Elena, tre punti. Allora, Elena, attenzione. Abbiamo una bella canzone. Questa è veramente bella, di Concato. Vai, senti che
5: bello. E sera ti ammazzi con i bimbi.
4: Amore. No, non li conosco.
0: Rosalina. Beh, ragazzi, ci vuole Culio per i tre pari. Culio.
6: Beh, siamo tre pari. Adesso tocca di nuovo a Chiara, perché Elena non ha beccato la canzone.
0: Vabbè, ma adesso, no. Culio, non esagerare. Chiara, sei pronta? Dai, questa di Maroon 5 la devi prendere. Assolutamente, vai. Dai. Chiara!
7: No!
0: Suga! Ma siete due pippe! Siete due pippe! Suga! No! Elena! Dai, almeno questa la devi prendere, Elena! Assolutamente! La devi prendere!
4: Speriamo!
0: Gianni Morandi!
8: Tu che esci con le amiche, dici, io che resto che pensare.
4: Banane e lamponi.
0: No, banane e lampone, lo dico sempre nei miei quiz. Quattro pari e Culio ci dice una cosa importante. Senti, Culio, cosa ci dice?
6: Che adesso tocca a Chiara.
0: Chiara, se indovini, tu vai allo squizzone. Se sbagli, ci va Elena. Allora, Chiara, tu sei giovane perché hai 26 anni, però questa canzone è una canzone storica della televisione. È stata una sigla, non puoi sbagliarla. Era una sigla veramente famosa. Vai.
9: Ciao, come si fa la marmellata con frutta zuccherata?
4: Marmellata.
0: No, cacao meravigliao. E allora Elena se ne va in finale.
1: Grande.
0: Grande Elena. Chiara, comunque, ti salutiamo.
1: Insomma, dovevi mettere una canzone.
4: Grazie avanti.
0: Aspettate, levate loro, scusate, dicevi Rebecca, scusate, non sento più nulla.
1: Insomma, dovevi mettere una canzone però di Tony Zucchero, cioè.
0: Ma che Zucchero?
10: Oh no, ma Tony è un DJ.
11: Ha fatto la battuta, quella è il papà lei.
0: Madonna, danzeteria, dai.
1: Madonna.
0: Ci abbiamo Madonna adesso?
11: Eh sì.
0: Hai visto come si veste Madonna?
11: Si veste bene, si veste meglio di noi, tutto in nero.
0: A me quanto mi piace Madonna quando si mette tutta quanta Madonna così. Danzeteria e poi torniamo con lo spizzone.

0: Madonna, Dententeria! E siamo tornati, vostri squizzati, 105, sono le 13.42.
1: E c'è arrivato un messaggio, c'è arrivato un messaggio che dice, oramai sogniamo tutti, Enrico che dice, quanto vuoi, quanto vogliamo valutare la tua auto?
2: Ma lascia stare squizzone, ma perché? Perché?
3: Tra gli squizzati di 105, solo uno è riuscito ad arrivare a un palmo dai 2000 euro. 2000 euro. Riuscirà a portarseli a casa? Riuscirà a portarseli a casa? Scoprilo adesso. Scoprilo adesso. Nel gioco di Lo Squizzone.
2: Elena, sei arrivata fin qui. Come stai, Elena?
4: Bene.
2: Sei emozionata, agitata. Elena? Sei agitata. 43 anni di Brescia, sei impiegata. Hai due figlie, quindi 16 e 13 anni. Poi hai detto, ci hai scritto, perché ovviamente per partecipare bisogna andare sul sito 105.net nella sezione degli schizzati e scrivere anche qualcosa di interessante. Tu hai detto, io facevo Pilates e poi ho smesso, facevo padel e poi ho smontato anche quello. Come mai?
4: Troppo difficile. No, vado avanti ancora con Pilates e padel ogni tanto, dai.
2: Senti, no vabbè, fai bene, fai bene. Mi dicono dalla regia però, scusami, quindi ho sentito male perché avevo Suma che mi parlava sopra, e che devi togliere il viva voce perché abbiamo un problema con l'audio.
4: Voce. Sono nella stanza.
2: C'era lui in testa. Lo so. Ma io lo so, cioè, purtroppo lui mi sogna la notte che mi facciamo cose zozze. E poi il giorno sente le cose strane, capito? Sente le voci.
4: Sente le voci.
2: Capito. Elena, attenzione!
4: Vai.
2: 60 secondi di tempo. Mi dai 5 risposte esatte e ti porti a casa 2000 euro. Il tema è dolci, quindi non è difficile. Ok? Ci sei?
4: Sì.
2: Sei pronta?
4: Vai.
2: Qual è il dolce di Forrest Gump che cita ovviamente all'inizio del film?
4: Cioccolatini.
2: Esatto. In Matilda sei mitica. Cosa è costretto a mangiare Bruce davanti a tutta la scuola?
4: Passo.
2: Come si chiama il biscotto di pan di zenzero che compare nella saga di Shrek?
4: Passo.
2: Stop. Allora, in Matilda sei mitica, Bruce è costretto a mangiare davanti a tutta la scuola la torta al cioccolato. Mentre il biscotto di pan di zenzero che compare nella saga Shrek è Zenzi.
4: O Gingy.
2: Ok, allora, hai 42 secondi di tempo. Hai dato soltanto una risposta. Ti devi organizzare, mi raccomando. Te ne mancano 4. Sei pronta?
4: Vai.
2: Come si dice in inglese ciambella?
4: Donuts.
2: Esatto. In che anno è uscito il primo film di American Pie?
4: 1998.
2: No, 99. Come si chiama il dolce inglese natalizio preparato con frutta secca e spezie?
4: Zuppa inglese?
2: No, come si chiama il dolce francese composto da due dischi di meringa e una farcitura?
4: Macaroni.
2: Ok, stop! Sono 3. Allora, Christmas pudding è il dolce inglese natalizio preparato con frutta secca e spezie. Poi non mi hai detto, ma ve l'ho detto io, 1999, ci si è andata vicinissima, il primo film American Pie. Ora attenzione, perché? I macaron invece l'hai presi, brava. Perché? Hai dato 3 risposte in 17 secondi, se me ne dai altre 2 esatte e schippi quelle proprio difficili che vengono messe apposta dai nostri autori per farvi sbagliare, ti porti a casa 2000 euro, ok?
4: Va bene.
2: Quale dolce portoghese è una torta di pasta sfoglia ripiena di crema?
4: Passo.
2: Il nome di quale dolce francese significa lampo?
4: Passo.
2: Stop. Pastel de nata è questo dolce portoghese, mentre éclair è il nome di questo dolce francese che significa lampo. Hai 7 secondi, devi dare 2 risposte. Devi essere molto molto veloce. Come si chiama il dolce giapponese a forma di pesce?
4: Passo.
2: In Hansel e Gretel, con quale dolce è costruita la casa della strega?
4: Pan di zenzero.
2: Marzapane, non ce l'hai fatta. Peccato, ce l'hai messa tutta, non ce l'hai fatta. Però guarda, spero che tu possa portare con te un bel ricordo. Allora io ti mando a casa il mio cartonato.
0: Sì,
2: con...
1: Sei sicuro?
2: Con, sì, cartonato fatto di marzapane. Così te lo mangi, capito?
1: È un'idea. Aiuto.
2: Bene, salutiamo la nostra Elena. Ciao Elena, ragazzi, avete qualcosa di interessante da dirmi?
1: Panettone o Pandoro?
0: Panettone o Pandoro?
2: Ragazzi, panettone, vero. Mi dispiace, il panettone è buonissimo.
1: Ma sei romano?
2: Buonissimo. Sono romano e sono anche romantico pubblicità. Ma che stati? 105!
5: Alla Coop, uva di Puglia IGP, varietà Italia. A solo 1,98€ in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli.
6: E a chi ama una dolcezza da favola, come la volpe che finalmente può arrivare all'uva.
5: Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Dal 15 al 18 ottobre. La Coop sei tu.
7: Ad ottobre la DR6 è tua, a partire da soli 26.900 euro. Incredibilmente, per tutte le motorizzazioni. Benzina, GPL, full hybrid, plug-in hybrid e anche 4x4. Maggiori info su drautomobil.com.

0: aglio fresco Citterio dal 1878, sa di felicità.
1: Che cloud aspetti? Digitalizza ora il tuo business con Team System. Approfitta dei nuovi incentivi prima che finiscano i voucher e risparmia il 50%. Scopri come su teamsystem.com.
2: Ti avevo chiesto un legnetto, mica tutto il bosco. Ben fatto, ecco il tuo snack.
3: Beef stick per cani Vitacraft, 90% di carne. Ben fatto anche Tritis Beats Dental 3 in 1 e Lick and Snack. Vitacraft, buona scelta, buona qualità, ben fatto.
4: Denaro è tempo il?
5: No, il tempo è denaro. Confusi? È normale. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, assicurazioni, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
6: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
7: Dai DC Studios arriva al cinema uno dei villain più iconici dell'universo di Gotham City. La star di Hollywood Meg Hagan viene orribilmente sfigurata e si sottopone a un trattamento che gli restituisce il suo aspetto, ma lo trascina in una spirale di vendetta sempre più distruttiva. Con Tom Rhys Harris e Naomi Aki, Clayface, dal 22 ottobre al cinema.
8: Radio 105.

0: Radio 105. Proud to be different.
1: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
2: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Bollettino Deghiversario numero 2.
4: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
5: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
6: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
7: Ad ottobre la DR3 è tua a soli 17.900 euro. Pagabili in 60 rate da 299 euro con anticipo zero, interessi zero, maxi rata zero, vincoli zero e spese zero. TAN 0, TAEG 0 e 86. Messaggio con finalità promozionale valido fino al 31 ottobre 2026 presso i concessionari aderenti. Offerta soggetta ad approvazione CIA Autobank. Info su drautomobile.com. DR è un brand di DR Automobile Group.
8: Da Palazzo Te a Mantova, la prima di tre serate evento con il volo, in compagnia di Elisa, Mahmood, Fiorella Mannoia, Riccardo Cocciante, Alex Britti, Roberto Colella e con la partecipazione di Amadeus. Il volo, uno per tutti, stasera in prima serata su Canale 5.
9: Sara sorride per la qualità, Luca sorride per la gentilezza e la convenienza, Marco per le scelte sostenibili e Lucia per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Vieni a fare la spesa e la piccola Emma sorride perché la sua merenda preferita la trova solo da noi. Ins, la spesa ti sorride.
10: Amore, ti ricordi il nostro primo bacio?
11: Il tuo cuore sa sempre come ti senti. È ora di sapere come si sente lui. Scopri il Check Cuore Synlab. Puoi acquistarlo online su synlab.it o in oltre 380 punti prelievo in Italia. Termini e condizioni su synlab.it.
12: Lo vedo all'alba e al tramonto.
13: Audible presenta un thriller che non smetterai di ascoltare.
14: Con questo sacramento il mio sangue ti scorre nelle vene.
13: Riccardo Scamarcio, Benedetta Porcaroli.
14: Mina.
13: Ascoltalo ora su Audible.
15: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani?
16: Ma ci credo al giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
17: Chief! Un solo spray! Chief! E tu che ci fai?
18: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
19: Ottobre, 31 giorni, nessun ponte, a Natale manca una vita e c'è pure il cambio dell'ora.
20: Ci pensiamo noi a farti ritrovare la felicità. Da Doppio Malto è il mese della birra e le medie costano solo 3 euro fino al 31 ottobre.
21: Doppio Malto, birra, cucina e felicità.
20: Trova uno degli oltre 60 ristoranti in Italia. Bevi responsabilmente.
1: Oggi gioca con noi Bio Repaco, il nostro pappagallo campione di raccolta differenziata. Iniziamo! Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per... la raccolta dell'indifferenziato?
22: No!
1: Del vetro?
22: No!
1: Di carta e cartone?
22: No, no!
1: Di plastica e metalli?
22: No!
1: Dell'organico?
22: Certo che sì!
1: Risposte esatte! Il sacchetto in bioplastica compostabile si usa solo per la raccolta dell'umido!
22: Facile, no?
1: Scopri di più su biorepack.org.
23: Questa settimana da Aldi, faretto da lavoro universale a batteria a 14,99 euro e da giovedì supermercato giocattolo Aldi in legno a 29,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio. Scopri su aldi.it i negozi in cui questi prodotti sono disponibili.
0: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
2: Radio 105. Proud to be different.

che nome dai ad un sogno. Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono le Leclerc e nella folla di chi è venuto fin qui per cercar sé.

hai pietà fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica, oh.

0: Ed era la dedica di Ernia. Siamo tornati in diretta, pronti a salutarci. Che bella questa canzone, che romantica.
1: Ragazzi, siamo arrivati anche oggi alla fine di questa puntata. Io mi sto mettendo, ecco, le cuffie, che ancora non ho capito bene queste cuffie come si usano. Intanto noi ringraziamo tutti i nostri ascoltatori. Diamo appuntamento domani alle ore 13 puntualissimi qua su Radio 105. Io saluto Ludovica Frasca.
0: Ciao,
1: facciamo ancora gli auguri,
0: ciao,
1: a tuo
0: Enrico,
1: papà.
0: Auguri papà, auguri papà,
2: auguri.
1: Saluto Rebecca Papi e i suoi brufoli, che oggi ci ho giocato, ma in realtà non è vero. Ma infatti non è vero, non ha brufoli, mi sono divertito a giocare con lei. Vabbè, ogni tanto, scusate, mi mettete sempre in mezzo voi, ogni tanto mi metto in mezzo io. Non è giusto che sempre io stia messo in mezzo da voi due, girls.
2: Torna
1: ogni tanto fatemi divertire.
2: Qui presto e vedi quanto è bella questa pelle dal vivo.
1: Ma lo so, siete bellissime e bravissime. Allora ragazzi, adesso diamo la linea allo Zodi 105, noi a domani alle 13, puntuali, qua su Radio 105.
0: Ciao!
1: Grazie a tutti, ciao a tutti.
3: Lo sai che BBVA ti offre un conto a zero spese? Per sempre sempre. Con il 4% di interesse e cashback ogni mese per i primi 6 mesi dall'apertura. Da subito subito. È una remunerazione che continua per tanto, tanto tempo. BBVA, la banca banca con 169 anni di storia e il flow di una banca digitale. BBVA, digitale e banca banca. Scopri di più su bbva.it. Offerta valida fino all'11 dicembre 2026. Remunerazione cashback soggetta a limitazioni. Consulta la documentazione informativa nella sezione trasparenza di bbva.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
4: Dalla casa, anzi dalla ex casa di Michael Jackson a Las Vegas, sono le 5 del mattino, mortacci vostri.
5: Peppo,
4: sigla.
5: Peppo.
4: Sigla, sigla.
6: Attenzione. Attenzione. Questo programma, per i temi affrontati e il linguaggio utilizzato, non è adatto a un pubblico di minori e potrebbe contenere contenuti creati con intelligenza artificiale. Ogni riferimento a cose o persone reali è del tutto scherzoso, non diffamatorio e non ha intento offensivo.
4: Adatta.
6: Buon pomeriggio a tutti voi e a tutti i nostri ascoltatori. Yeah. L'altra sera sono stato a cena con degli amici che sono anche dei vostri ascoltatori
5: mi hanno
6: chiesto, come fanno sempre, come preparate la diretta. Ma quando dico che state dalle 6 alle 7 ore in radio, non ci credono. Funziona così. Alle 10 arriviamo. Johnny è già in ufficio, ma perché il figlio di un anno lo sveglia alle 5.
5: Giusto.
6: Poi arriva Fabio, che prima accende
5: il
6: computer e poi verso le 12 inizia a salutare qualcuno. Poi arriva Wender, che inizia a borbottare sui figli e poi si spara il suo decaffeinato da vecchio ammalato di cuore. E poi arriva Paolo Noise, si siede, si alza, si siede, si rialza, dando fastidio a Fabio.
5: Esatto.
6: Poi, se c'è da registrare, registra. Poi scende giù, si prende il suo pranzo da ricco e torna su mangiando cose mai viste sulla terra.
5: Tutto il tempo.
6: Dopodiché, il silenzio. Ognuno è immerso nei montaggi della propria scenetta. Tutti sono in cuffia, ma dai corridoi si percepisce solo questo.
7: Va bene la sessione solo.
8: Ma cos'è?
7: Minchia, una caldaia sei.
6: Mazzoli, hai capito cosa cazzo hai creato? Tutta colpa tua. Dove ti trovi oggi? Hai visto delle puttane in giro?
8: No.
6: Ti vedo bello in forma. Cosa? Ieri sera te ne sei chiavata una?
5: Ma chi?
6: Non diciamo niente allora. Facciamo partire la sigla,
8: ecco,
6: così
8: bravo.
6: Ci racconti della puttana.
8: Ma quale
6: sigla?
8: Puttana? Ma che puttana?
5: La puttana!
8: Si è fatto la anni puttana. 70. Proprio anni 70 la puttana.
5: Sì, sì, sì. La baldracca, signorina.
8: La zoccola.
5: La passeggiatrice.
8: Si vede il disagio? Sì. Si vede? Si vede?
5: La tappezzeria è bella.
9: Disagio è un'altra cosa.
10: Sto cazzo.

0: Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato d'Italia.
1: Buongiorno Italia! Allora, ieri ho fatto una cazzata, ragazzi. Non sono andato con la puttana. Bravo. Ho ascoltato quella vigliacca di mia moglie che mi ha detto: amore, sei sveglio da tutto il giorno. E poi sono, dopo la diretta, ho montato la scenetta, bestemmiato con Patrick, Davide Gaddia, con Summa, con tutto. Poi ho preso una macchina, ho affittato una macchina. Stai benissimo, Fabio, comunque sei molto bello.
2: Ah, adesso non sono un'ostetrica.
1: Ho girato tutta Las Vegas per ascoltare le mie stazioni e capire dove fossero i problemi.
3: Hai caricato la puttana?
1: Non ho caricato nessuna puttana. Sono tornato a casa, ero dilaniato, e mia moglie: fai una nannina. Cioè. Allora, dalle 8 fino a stamattina, alle 4, sono morto nel letto. Quel rotto in culo di Chris, sapendo che ero chiuso in camera a dormire, ha messo un impianto a bomba in tutta la casa. E io quindi ogni tanto mi svegliavo e sentivo: sto pezzo di merda. E mi ha scritto: perché non sei venuto a cena con noi, devi pagarne il prezzo. Ma vai a cagare.
2: Aveva ragione, ti aveva anche preso la puttana.
3: Pensa che dispettone che ti ha.
1: Pensa che simpatia. Che quindi io ho dormito, non dormito, però insomma sono spasticato oggi, ragazzi. Sono un po' spastichetto.
3: Noi invece siamo stati a farci di Fentanyl a Rogoredo.
2: Bello.
1: Ma vedi, c'era la puttana, Paolo?
3: Sì, erano senza denti, in cambio di 5 euro facevano qualsiasi cosa.
1: Metto la telecamera così.
3: Vabbè, ho cambiato tutto adesso.
2: Adesso è molto meglio.
3: Adesso diciamo, aspetta, l'occhio della madre.
1: Aspetta, la metto qui.
2: Gli stivali del soldato. Fa vedere il montaggio analogico.
1: Aiuto.
3: Ci sta.
1: Non sta.
3: Fammi
1: più
3: una carrellata adesso.
1: Aspetta, che la.
2: No, alla Eisenstein proprio.
1: Non ci sta.
3: Non ci fa niente, Marco.
1: Vabbè, ho capito. Non riesco a parlare col telefono in mano. Che cazzo.
3: Ah, stai usando il cellulare.
1: Sì, col cellulare, ma che roba. Ma
3: sei portato un portatile?
1: No, ho provato tutto, ma non funziona un cazzo. E quindi alla fine ho detto: facciamo col cellulare, che facciamo prima. Senti, allora, tra le varie puttanate successe nelle ultime ore, ma voi lo sapevate che ad Agrigento soltanto oltre 100 persone hanno praticamente usufruito del servizio sanitario per farsi mettere delle protesi al pene. Cioè, ma io
2: solo ad Agrigento?
3: No, ma poi
1: solo Agrigento, sì.
3: Solo Agrigento è strano, però tu puoi chiedere certe cose al servizio sanitario.
4: No, non si può.
3: Se è una cosa che ti dà una condizione di problemi,
1: la legge non lo prevede, Paolo.
3: No, puoi rifare anche le tette con lo Stato.
2: Ascolta, ho una domanda.
3: Se è una cosa che ti fa stare male psicologicamente.
1: Questo è un bel pensiero che tu hai, ma la legge non lo prevede. Cioè, nel senso,
2: allora, io vi spiego. Sono andato a Diguarda 2 settimane fa. Volevo farmi mettere le vertebre al cazzo.
3: Perché
2: garantisce che rimanga comunque
3: per
2: più
3: stabilità.
2: Sì, sì, 4-5 vertebre. Ok, la vertebra C1, C2, C3, C4,
1: niente,
2: c'è
1: detto di no, cazzo. Non si può, devi pagare, vero?
2: Esatto, ma ha detto: guarda, intanto paghi 25 di ticket, poi vediamo. Alla fine ho rinunciato. Però mi piaceva il cazzo dinosauro.
1: No, leggiamo bene, dice: Agrigento, avrebbero impiantato oltre 100 protesi al cazzo tramite Servizio Sanitario Nazionale, facendo quindi passare a carico della sanità pubblica interventi chirurgici che normalmente dovrebbero essere a pagamento.
3: Allora, faccio una precisazione.
1: Per questo motivo 5 medici sono stati iscritti nel registro degli indagati della procura per aver aggiunto pezzi al cazzo. Qua c'è scritto così.
3: 100 cazzi di Agrigento è una cosa, ok. Però in generale l'intervento estetico, ricostruttivo o comunque su qualcosa che ti dà dei problemi nella tua vita, tu lo puoi richiedere. Se il medico valuta che rientri ragazzi, ve lo dico.
2: Allora, se devi rifare.
3: No, che cazzo.
1: Scusa,
3: io questa cosa
1: Fabio,
3: la dico perché la so. Tu dove l'hai letta?
1: Fabio, credo che Paolo abbia fatto qualche interventino di recente e non ce l'abbia ancora detto.
2: Allora, lui ha fatto mettere il pomo d'Adamo ai testicoli. Questo lo so per certo. Perché gli piace che vada su e giù quando fa la pipì.
3: Conosco una persona che è nata con una deformità in volto, poverina.
4: Quello è un altro discorso.
1: È un'altra roba. Dopo, ma
3: fatemi finire, porca puttana. Dopo tutti gli interventi. Ma sto finendo il concetto, mi dite se dico cazzate. Dopo tutti gli interventi di ricostruzione del
1: volto. Sì, hai detto una cazzata. Sì.
3: Va bene, ok, basta.
5: Minchia.
1: Ma credo, Paolo, tu volevi dire che se uno ha una deformità è un conto.
3: No,
1: ma
3: io volevo dire che la deformità è stata corretta. A un certo punto c'erano degli inestetismi che purtroppo lo facevano stare male. Ha chiesto allo psicologo, ha chiesto al medico, e la sanità nazionale ha dato il permesso per fare degli interventi estetici migliorativi.
1: Ma sono permessi speciali, ma non è normale. Allora, non è che se tu domani mattina vivi a Crotone e dici voglio farmi aggiungere un coglione.
2: No, esatto, è vero. Cioè, se tu vai dal dottore e dici guardi vorrei il grande Lego, perché vorrei attaccarci sopra la testolina.
3: Infatti,
2: piccina
3: 100 cazzi bello. Mosci di Agrigento sono fatti allungare la tega. No,
2: la mia domanda
1: ma
2: è
1: come
2: però,
1: è possibile poi Agrigento hanno tutti dei cazzi enormi,
3: ma sai con il flusso migratorio anche dei figoni
1: no. Passa comunque. Allora stavo leggendo principali tipologie di interventi ai genitali e numeri noti. C'è la chirurgia estetica genitale, cioè l'Italia si posiziona tra i primi posti a livello globale per numero di trattamenti estetici e chirurgici complessivi con 480.000 interventi. Una roba.
6: Ma cos'è che puoi fare?
2: Ai genitali?
6: Scusa. Ai testicoli.
1: No, allora, ci sono le labioplastiche. Cos'è?
2: Labioplastiche.
1: Labiopastiche?
2: Sì, no, plastiche.
1: O chirurgia. No, qui c'è scritto pastiche.
4: Sì, ha un errore di battitura. Vabbè, ma chicca.
1: Già sono dislessico alle 5 del mattino. Allora, mi fai dire. Com'è che si dice in termini volgari?
4: Labiopastiche non vuol dire niente. Plastiche, sì.
1: Infatti, sì, in effetti sì.
2: Allora, però, questo, quando si fa? Si fa la labioplastica? Allora,
1: quando c'hai la vagina, diciamo.
2: Sì, allora, quando la tua vagina sembra una lattuga rimasta in frigo un mese e mezzo.
3: Tutto questo sembra in termini medici.
2: Sì,
1: sembra il mostro dei pirati dei Caraibi. Presente,
2: cioè dice amore hai fatto la trippa? No, sono senza mutande. Allora
3: sì, oppure quelle che hanno la lingua di fianco come San Bernardo.
6: È brutta quella lì fatta a Stretto di Corinto, quella non mi piace.
3: Come sei aulico? Com'è?
6: Stretto di Corinto praticamente sono le due vallate laterali che vanno giù nel nulla.
2: Ah, il chicco di caffè.
6: E lei è sepolta lì sotto.
3: Sì,
6: che tu entri dentro.
3: Oppure la porta dell'inferno, quelle che è strettissima all'ingresso, poi dentro c'è un baratro.
1: La più brutta vagina è quella che ha avuto il brutto male, quella con l'ictus, quella che è un po' così.
6: La Rocky Balboa.
1: La Billy Idol, la Billy Idol,
3: però,
1: è presente.
3: Per par condicio,
1: così orribile.
3: Per par condicio sfottiamo anche i peni, perché
2: i peni sono orribili.
3: Cioè, ci sono dei cazzi, ragazzi, imbarazzanti, tipo le monete da numismatica.
2: Io nella mia attività
1: scusa, non l'ho mai visto io.
3: Il cazzo moneta.
1: Cioè, sarebbe descrivilo.
3: Il cazzo moneta è quello cortissimo, larghissimo. Quelle cose quel
2: tappo delle prime.
1: No, è la scatoletta di tonno quella.
2: Se va
1: allora,
2: bene.
1: Fernando Proce, per esempio, ha un.
3: Scusa, Chicca.
1: Chicca.
2: Lo sai
3: è
2: che
3: un verso da ghiottona o
2: è sensibile
1: Chicca.
2: Sull'argomento.
1: Allora, Fernando Proce ce l'ha molto tozzo, ma non troppo lungo. Cioè,
2: è una Simmental. Non so se avete presente una Simmental. Quando la togli.
1: Bravo. Quella roba, l'effetto è quello, sì.
2: Anche la gelatina, lui, per essere coerente.
1: Poi c'è Ringo. Ringo ce l'ha invece molto stretto sulla base e larghissimo in fondo a zampa delle
3: palle. Ma scusa, cos'è? Una raccolta a tutti i cazzi della radio? È uscita settimanale.
2: Si chiama Cazzi Nostri di 105.
3: I cazzi più famosi d'Italia. Beh,
6: il cazzo scivolo è bruttissimo.
1: Com'è?
6: È quello che praticamente invece diventare duro fa la curva.
3: Ah, sì, verso il basso?
6: Che è un problema quello.
1: Ah, brutto.
6: Quello è, problema,
1: brutto,
2: quello è il cambio della Renault 4, te lo ricordi?
1: Il cazzo scivolo.
3: Ricordi il cambio della Renault 4 quello che devi tirare.
6: Ma che manca lì su, cioè lì in giù lì su.
1: Ombrello era.
3: Raga, sapete che fra i problemi dei cazzi c'è anche quella cavatappi?
2: Sì.
3: Quello che c'ha la capocchia che fa tipo Garda.
2: Sì, il fusillone.
6: Ah, brutto, la cappella storta.
1: Ma non esiste.
2: Sì. Allora, Marco, nella mia attività di cam girl, ormai sono al terzo anno, ho visto le forme più strane e ignote all'umanità.
3: Ma tu guardi i cazzi nelle chat.
2: Quando faccio la mia attività di cam girl, sì. Faccio la cam girl.
3: Fabio, secondo me dovresti rivedere le tue serate.
1: Fanno finire, sono curioso. Vai,
2: no,
1: vai.
2: Ce ne sono di tutti i tipi. Allora, la deformità più ricorrente è quella della pelle che non scopre, diciamo, il casco da vigile.
3: Quella è normale.
2: Però è
6: la
2: tutto.
6: Pelle... Ah, il cazzo a dolce vita.
2: Bravissimo, il cazzo dolce vita. Quella lì è veramente orribile.
3: Allora,
2: da guardare.
3: Praticamente.
1: Perché tu ce l'hai scapocchiato, scusa, non
2: ho
1: capito.
2: Ma quando. cioè dopo l'erezione, diciamo,
1: ah, va giù
2: diventa austro-ungarico, no? Hai presente l'esercito austro-ungarico che aveva il casco?
3: Sai che quello il problema è dato dalle mamme, perché quando il bambino è piccolo deve aiutarlo a muovere quella parte lì, no?
2: Mia madre
3: però
2: le mamme
3: si prendono, ti prendono una colfa.
2: No, mi prendevo una rumena.
1: Scusa, la mamma dovrebbe scapocchiartelo
3: quando
1: ogni
3: sei
1: mattina,
3: piccolo, non a 16 anni, quando
1: no,
3: sei
1: 7, certo. 8, adesso gli ascoltatori vanno a casa. Mamma,
3: mi dai una mano?
1: Ho sentito lo zoo, mi hanno detto che mi devi aiutare.
3: Però quando sei piccino, i genitori, meglio la madre, ti apre e ti chiude.
1: Padre è brutto, padre.
3: Già è brutto con la madre, però.
1: O il nonno con il Parkinson.
2: No, allora di solito
3: il vicino di casa.
2: A tavola si sorteggia chi deve scappellare l'infante, capito? Gli tira lo spaghetto più costo.
3: È un figlio maschio, anche tuo figlio sarà stato.
2: Sì, quando gli fai il bagnetto, un po' glielo fai quel lavoro.
1: Ma tuo figlio c'ha 18 anni, che bagnetto gli fai? Scusa.
3: Gli fa il bagnetto, giusto?
2: Io gli faccio il bagnetto.
1: Allora, aspetta, perché sono arrivate un po' di definizioni di vagine anche.
2: Sì, vai.
1: C'è la fica a sbadiglio di cuoio. Cosa sarebbe?
2: Non è sbadiglio.
1: È quello. Penso. È quello.
6: È quella che esce la medusa, tipo. Che così.
2: Ah, la bocca di Predator.
6: La bocca di Predator.
1: Sì, bravissimo. Allora, aspetta. Ma la domanda è: come cazzo è possibile che Mazzoli conosca tutti i cazzi dei colleghi? Beh, ragazzi, io lavoro a 105 da 30 anni ormai. Cioè, vuoi che una partita di calcetto, un evento, un'orgia, una promozione, cioè vuoi che non abbia visto almeno un paio di peni?
3: Aspetta, forse va chiarita con gli ascoltatori. Ragazzi, quando avevamo 20 anni e ci frequentavamo in una radio tutti i ventenni a fare serate,
1: capisci che
3: i cazzi volavano come le
6: nuvole,
3: cioè guardavi in cielo, cioè che bella giornata, guarda quanti cazzi.
2: Entravi in radio, c'era il riconoscimento cazzale. Adesso abbiamo il badge. Una volta appoggiavi il pene su questa bilancia, in base al peso potevi entrare.
3: C'era frequente, incontrarsi in bagno e guardare.
1: Senti, Chicca, consiglio che queste notizie le metti in fondo, perché altrimenti sai che
2: monopolizzano un po'.
1: Pare per i miei denti questo.
2: Bene per i tuoi denti.
4: Mi piace parlare di peni.
3: Di cazzi,
1: A te un po' meno, vedo che appena si accenna il cazzino piccolo vai in paranoia,
4: Ma perché mi fa senso?
1: Ma perché ti fa senso? Scusa.
4: So.
1: Meno male che ti è nata una figlia, se no era un casino. Cioè,
4: no,
1: vedere il cazzino di tuo figlio.
4: Ma no, ma quelle dei bambini.
1: Facevi anche a lui, scusa.
3: Sarebbe stato imbarazzante per il figlio nel bagnetto.
2: Anche per il marito.
1: Dai ragazzi, è tardi, dobbiamo collegarci con l'ottantesima puntata, 80 puntate della nostra amica Heidi, si chiama L'erba del vicino. Ho paurissima. Andiamo, vai.

0: Lassù sulle montagne il freddo è ormai padrone. Le prime nevicate autunnali stanno imbiancando i crinali. Nella catapecchia dei merda ci si sta organizzando per passare un po' il tempo senza uscire di casa. Ormai il gelo è troppo condizionante per le scelte delle attività. Ma forse Peter ha una bellissima novità per il gruppo di debosciati. Andiamo a vedere.
1: Ciao gente, come butta? Come picchia, cazzo! Mamma mia, come sono fatto!
2: Senti, coglioncello, ma che cazzo stai fumando? Minchia, non sarà mica erba. È da anni che non sento questo odore. Da quando ero più giovane e mi tirava il cazzo. Ma che cazzo stai fumando? Minchia, non sarà mica erba. È da anni che non sento questo odore. Da quando ero più giovane e mi tirava il cazzo.

0: Braga. Gran finocchione il Riccardino.
1: No.
0: Peccato per la balbuzie. Non è semplice inchiappettare uno che gode come una telescrivente.
2: Riccardino, ma veramente ti inchiappettavi il balbuziente di Firenze? Che mina sto tiro. Cazzo, come sono fatto bene.
0: Dai, pastorello, fammi fare un cazzo di botto che ho voglia di sballarmi anche io.
2: Sì, ecco, nonno. Ma stai attento che sta roba mena forte. E poi non ti voglio sulla coscienza se mi collassi. Figa, come mi gira la testa. Meglio che mi sdraio sulla paglia pisciata, che altrimenti sbocco.
3: Ma dove vivono questi?
0: Mamma mia, che spettacolo. Ma dove cazzo l'hai racimolata sta cazzo di erba magica? Mamma mia, sembra cacata da Bob Marley in persona. Mamma, mi ha tirato un pugno in faccia Mike Tyson. Che cazzo è sta roba?
4: Quindi oggi mi tocca stare in casa con due tossici di merda che mangiano senza fermarsi qualsiasi cosa non respiri più e che a metà pomeriggio si chiuderanno nella latrina a segarsi per poi collassare fino a domani. Ma veramente questa è la prospettiva della prima giornata di nevicate? E l'unica presenza oltre voi due merda in questa casa del cazzo è una biondina radiocomandata che, oltre a fare domande del cazzo con la voce spezzata dalle malattie, non sa fare altro che chiedere di portarla a pisciare come un cazzo di cane carlino. Lo sapevo che dovevo accettare di diventare la sposa bambina di quel bangla che vende rose ai ristoranti. Almeno avevo un futuro economico stabile e mi sarei divertita a farlo morire avvelenato lentamente per poi avere l'emancipazione a 15 anni.
0: Oh, cazzo, come mi gira tutto! Cristo, passami la sedia, cazzo!
4: Ehi, nonno, come sei pallido? Ma ti senti bene?
0: Ma secondo te? Ti ho detto che sto male! Passami quella cazzo di sedia!
4: Sì, sì, eccola! Ma Dio santo, sei proprio un vecchio lercio cane schifoso! Cazzo di Buddha! Ma possibile che alla tua età non sei in grado di regolarti? Ti sei fatto un cannone in due tiri! Non hai più 10 anni!
0: Smettila di gridare! Mi gira tutto!
4: Peter, non stare lì impalato! Dammi una mano, non vedi che il nonno sta collassando?
2: Non ce la faccio, Heidi! Non riesco a muovermi!
4: Ma Dio Cristo! Ma possibile che devo farvi da balia? Ma che cazzo vi siete fumati? Peter, dove cazzo hai preso quest'erba? Chi te l'ha data? Sei sicuro fosse solo erba?
0: Cristo! Oddio, mi sento male!
4: Aiuto! Aiuto! Clara, aiutami, che qui sta succedendo un casino!
3: No, Clara, no!
5: Che succede, Heidi? Ho sentito che mi chiamavi chiedendo aiuto. Ma che cosa è successo? Siete stati avvelenati? Oddio, cosa facciamo, Heidi?
3: No!
0: Cazzo, che colpo da maestro.
3: Ma come?
0: Hai visto, Peter? La sgualcita è cascata a terra come i pupazzi delle giostre. Mamma mia, che spettacolo.
2: Cazzo, che figata. Mi sono visto il sangue uscire a rallenti dal buco della pallottola. Wow, ho i sensi di ragno.
4: Ma porco cazzo, nonno, ma che cazzo fai? Adesso mi tocca pulire a me perché siete due zombie di merda.
2: Vabbè, io vado alla latrina a farmi una bella sega.
0: Beato te che ti tira senza Chalice.
3: Ma come?
6: Sapete che sta roba è proprio buona, cazzo.
3: No.
1: Anche lui. Anche il narratore.
6: Cazzo, se ti fa. Scusate, ma c'ho una voglia di cioccolata che manco slot dei Goonies. Ok, sono completamente fatto. Alla prossima puntata, stronzi.
0: Oh,

0: che gente c'è nel mondo. Ma
1: comunque io non so se siamo noi che siamo vecchi o se il fumo che gira adesso è una potenza devastante.
2: Più forte, più forte.
1: No, ma ragazzi, c'è, ma
0: scusa. Allora, non, cioè, immagina uno che si sintonizza alle due, no? E sente che il conduttore del programma conosce i cazzi di tutti i colleghi.
1: Sì,
0: poi
1: sì,
0: sente un intervento dove c'è una parodia di Heidi dove si strafanno come cani, sì, e i due co-conduttori che, usciti dall'intervento, iniziano a parlare di quanto è forte la droga che gira adesso.
2: Questa è scienza. Sai quanta gente negli Stati Uniti, ex fricchettoni negli anni 60, stanno finendo all'ospedale? Perché quando fumavano loro il THC era il 7%. Adesso

0: oltre il 43.
1: Ma è legale? Cioè, nel senso,
2: non lo so, però ragazzi, non... cioè, veramente ne basta veramente pochissimo oramai. Cioè, una volta si spendevano un sacco di soldi.
1: Ma perché? Cioè, io non ho capito una roba. Perché voi fumate? Cioè, cosa
2: perché
1: serve?
2: È bello, divertente.
1: No, bello, ma... Allora, io vedo Paolo che si accascia su questo bel terrazzo a Milano e sta lì tutto strongolino per ore e ore a fissare il tramonto.
0: Cioè, si apre la testa.
1: Ah, ok, non lo so, non ho mai provato, ragazzi. Ho provato da ragazzino, sono stato male, basta. Ho detto,
0: vabbè,
1: no,
0: ma
1: no,
0: poi
1: no,
0: ci sono vari tipi di erba, c'è sativa,
1: c'è l'erba anche quella che ti
0: quella
1: butta
0: giù. Per rilassarti, quella per.
2: Dipende dall'effetto che vuoi. C'è una vasta scelta, come in gelateria.
1: In realtà ho provato a fare due tiri, questo parecchi anni fa. Eravamo in una casa in un deserto della California ed eravamo andati, sai che in California ci sono tipo le gioiellerie, no?
2: Sì,
1: dove
2: sì.
1: vendono, ma è tutto impacchettato, ma una roba super professionale e legale ovviamente. E il dai proviamo, dico vabbè che cazzo proviamo. Il tipo mi fa: che effetto vorresti? E io gli ho detto: voglio essere felice, stare bene. Mi fa: prendi questa. Sono andato in paranoia per 4 ore e fissavo le cuciture di Rocky Balboa in Rocky 4. Cioè, avevo la fissa delle cuciture delle magliette.
0: Ti ha tirato fuori l'anima sarta.
2: Sì.
1: Ma cacca.
2: Sei sarta dentro.
0: In realtà hai fatto un passaggio dimensionale. In un'altra vita eri sarta. Fra.
1: Vabbè, allora, visto che gli ascoltatori dicono che conosco i cazzi dei colleghi, voi mi dite che probabilmente ero una sarta.
2: Vai, quasi sicuramente,
1: a questo punto mi mangio la banana in diretta e vaffanculo.
0: E non lo fai per il
3: potassio.
2: Quanto sei golosa.
0: Guarda,
2: zia,
0: che una banana non è un gelato, Marco.
1: Ma che buona.
2: Ma non potevi mangiarla durante il weather?
0: Ma no, perché
1: no, una, cazzo vuoi, scusa.
2: Adesso biascichi.
3: Ma parlando di banana, a me sta sulle palle quelle, le donne che mettono la mano davanti e si mangiano la
0: si
3: banana.
0: Si chiama educazione, bro.
3: Ma ho capito, ma mangiala normale, perché devi mettere la
1: mano davanti?
3: È quella
1: roba che una volta andava di moda. Adesso, per esempio, ero sull'aereo per venire da Miami a Los Angeles e c'era quello dietro di me, un tisico che tossiva senza la mano davanti alla faccia e mi arrivavano le sue belle goccioline di non so che cosa, no? E io dico: ma che cazzo? Allora mi sono girato e ho detto: oh, la mano. E lui: sta bene la mano. Faceva anche la battuta,
0: anche lo scemo.
1: Sì, la mano è bella,
2: te
1: guarda,
2: l'ha data da leggere, guarda, linea della vita.
0: Si muove.
1: Cioè, veramente si è dimenticati proprio l'ABC dell'educazione, cazzo. Senti, prima di collegarci con Wender, è la banana, mi eccita. Allora, stavo leggendo che un tizio di 57 anni ha girato il mondo a piedi per 28 anni. 28 anni, 50.000 chilometri. E adesso finalmente si è rotto i coglioni, sta tornando a casa.
2: Pensa alla moglie che rompi coglioni doveva essere.
1: Ma no, cioè, lui è uscito
2: di casa e dice: vado a comprare le siga.
1: Figa, 29 paesi seguendo tutte le regole ferre che prevedevano in ogni paese in cui è andato. Vedi che figata.
0: Ma la mia domanda spontanea è una persona con delle potenzialità economiche importanti o ha vissuto di caccia e raccolto quello che trovava per strada?
2: Beh, a piedi allora, comunque.
0: Cioè, 28 anni senza lavorare non se lo può permettere.
1: Dice: un'impresa incredibile completata dopo 28 lunghi anni e senza usare alcun mezzo di trasporto. Cioè, tutto a piedi, ragazzi.
2: Io lo farei.
1: Anche vabbè, ma guarda che ci sono dei paesi dove praticamente puoi mangiare due lire.
0: Hai sentito la chicca? Cioè, le parti che doveva fare transoceaniche che se le è fatta a nuoto?
2: No, non credo.
4: Anche a nuoto, sì, ha attraversato il canale della Manica. Adesso non vi spiegate come. Sì.
3: Dall'America alla Russia sarà passato a nuoto, in quel punto lì è larghissimo.
2: Sì, nello stretto di Bering, che l'acqua è a 2 gradi, certo.
0: Però c'è uno che lo
1: porca
0: fa.
1: Porca troia, un pazzo. Io sta gente la stimo, cazzo, è bellissimo. Io adesso, guarda, ho deciso, dopo la diretta monto la scenetta, faccio le mie robe e vado a scalare le montagne. Fa un freddo porco qua a Las Vegas, ragazzi.
2: Come freddo?
1: Ma un freddo, freddo?
0: Questa è la domanda appunto meteorologica che volevo farti. Ma è vero che ha fatto un acquazzone devastante?
1: No,
0: a Las
1: quello
0: Vegas?
1: Non è vero, c'è stato un sole grosso così.
0: Tutte cazzate le inondazioni a Las Vegas.
1: Ma infatti mi scrivevano gli ascoltatori: ma stai bene, ho visto che è tutto allagato. Dico: no, guarda, che ieri sono andato in giro per Las Vegas, bellissimo.
0: Oh, ma ne parlavano le testate giornalistiche. Sì.
1: No, ragazzi, non c'è stato un cazzo.
0: Ma, dove stiamo vivendo? Ma veramente?
1: Stanno preparando il circuito per la Formula 1 ed è strano perché gira in centro. Cioè, quindi...
2: come Monte Carlo.
0: Che figata degli alberghi si vede.
3: Beh, in questo momento ci sono 10 gradi a Las Vegas.
1: Fa un freddo maiale, ragazzi. Una roba... Vabbè, comunque... ieri sono uscito e ho detto, mica maglione, giacca, poi c'è anche un vento di quelli sì. ghiacciati. Certo. Stai bene Fabio con quel cappello, veramente, mi fai venire voglia...
0: Di partorire. Sì.
2: Allora ragazzi, io ho firmato questo contratto per fare l'ostetrica durante le pubblicità. Sì. Non ci sono tante donne che vengono a partorire in radio, ma nel caso io sono già pronta.
1: Okay. Ma vabbè, vabbè, senti, invece il nostro amico Wender ha partorito l'ennesima cattiveria, ritorna al Wenderland con Caccia e Relax.
5: Hai mai letto Caccia e Relax?
1: No.
6: Veramente no, mai.
5: Allora vedi che non hai capito un cazzo dalla vita. In edicola c'è Caccia e Relax, la rivista per chi ama gli animali. Ma da oggi la potete avere comodamente a casa vostra con un piccolo, piccolissimo abbonamento mensile di 20 euro. Che cazzo aspetti? Abbonati anche tu. Attenzione, se per caso vi foste abbonati, potrete tranquillamente chiudere l'abbonamento dicendo la parola chiave cancellare. Questo avverrà solamente se lascerete il vostro numero di telefono e verrete contattati il prima possibile.
7: Pronto?
5: Grazie per essersi iscritto alla nostra rivista. Da oggi riceverà una chiamata giornaliera sul fantastico mondo della caccia e del relax per soli 20 euro al mese, IVA inclusa.
7: Non mi interessa.
5: Per cancellare l'istanza. Non sento risposta. Richiamo.
7: Pronto.
5: Grazie per rimanere abbonato a soli 20 euro al mese.
7: Ma vaffanculo!
5: Basta Veneto. Andiamo dagli orchi calabresi.
0: Sì, oh. Bello l'orchio.
5: Grazie per essersi iscritto alla nostra rivista. Grazie. Per soli 20 euro al mese, IVA inclusa. Grazie per rimanere abbonato a soli 20 euro al mese. Grazie a queste bestie umane, noi di Caccia e Relax guadagniamo un sacco di soldi. Quanti pensionati da fottere. Come il prossimo che settimana scorsa si è incazzato parecchio.
8: Chi è?
5: Grazie per essersi iscritto alla nostra rivista Caccia e Relax. Da oggi riceverà una chiamata giornaliera sul fantastico mondo della caccia e del relax per soli 20 euro al mese, IVA inclusa. Vuole cancellare la sua iscrizione?
8: Pronto?
5: Per cancellare l'iscrizione, dica cancellare.
8: Iscrizione di che cosa?
5: Grazie per rimanere abbonato a soli 20 euro al mese.
8: Stupendo. No!
5: Per cancellare l'iscrizione, dica cancellare.
8: Cancellare!
5: Ripeta lentamente.
8: Basta! Non capisco un cavolo io!
5: Ripeta lentamente. Allora dica, lentamente, la parola mazzancolla.
2: Ma perché mazzancolla?
5: No! Caccia e relax, digita il numero di un vecchio contadino. Grazie per essersi iscritto alla nostra... Da oggi riceverà una chiamata giornaliera sul fantastico mondo della caccia e del relax. Per soli 20 euro al mese, IVA inclusa. Caccia e relax. Grazie per rimanere abbonato a soli 20 euro.
8: Ti è scappato il numero, guarda il telefono, brutta merda.
5: Per cancellare, per cancellare l'iscrizione, dica cancellare.
8: Cancellare, cancellare, cancellare.
1: Ignorante.
5: Ripeta lentamente.
8: Cancellare, cancella il mio numero, brutto bastardo.
5: Mi scusi, non l'ho capita.
8: Porco d'un... Che devi cancellare, cancellare, cancella il mio numero.
5: Per cancellare l'iscrizione, dica cancellare.
8: Cancellare, cancellare, porca la... Come te lo devo dire? Cancellare!
5: Fra tutti gli animali dei quali parleremo, abbiamo il cinghiale, il capriolo, il cervo...
8: Ma che porca la... Ma non so chi sei!
5: Il muflone...
8: Ma chi sei? Dimmi chi sei!
5: Lo stambecco, il tafano pescatore...
8: Tua madre puntata la bastarda della...
5: Vuole cacciare... Vuole cancellare la sua iscrizione?
8: Cancellare!
5: Risponda alla domanda di sicurezza.
8: Porco! Cancellare!
5: Qual è il suo animale preferito?
8: tua madre, fa la bastarda perché c'è tua madre, bastardo, cancellare!
5: Mi scusi, non l'ho capita.

0: Sempre la formazione più adatta.
1: Fai come Carlo Ancelotti. Con l'assicurazione auto unica Unipol hai coperture complete e un agente al tuo fianco. E se sei un nuovo cliente, ora hai fino al 35% di sconto. Prima di sottoscrivere, leggi i set informativi, fai un preventivo su unipol.it.
2: Pronti per un autunno al massimo? Da Dottor Max i prezzi sono al minimo. Dal 7 al 20 ottobre fai scorta di salute con sconti fino al 50% su vitamine, decongestionanti nasali, prodotti per la gola e molto altro. Nelle farmacie Dottor Max, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
3: Fanta ti porta ad Amici! Bevi Fanta e dal 7 settembre al 10 novembre partecipa al grande concorso per assistere dal vivo a una puntata di Amici. Bevi Fanta e vinci premi da sogno. Info e regolamento su fanta.it.
4: La tua moto splende ma il tuo casco no? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da Beps trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo casco. Beps, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
5: Ehi, giornata pesante. Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.
6: Oh, tutti uguali.
7: Chiama se hai bisogno.
6: Sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa.
8: E chiama uno.
6: Ma uno chi?
9: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it.
10: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa Honey Mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
11: Attenzione, attenzione. Questo programma, per i temi affrontati e il linguaggio utilizzato, non è adatto a un pubblico di minori e potrebbe contenere contenuti creati con intelligenza artificiale. Intelligenza artificiale. Ogni riferimento a cose o persone reali è del tutto scherzoso, non diffamatorio e non ha intento offensivo. Questo è lo Zoo di 105.

0: la odio, mamma, non la sopporto.
1: Secondo me è una da Tentacles.
0: In che senso, scusa?
1: Non conosci, non conosci il genere porno hentai Tentacles?
0: No, io non, non frequento certi luoghi, caro collega.
1: Te lo spiego cercando di rimanere su una comunicazione chiara.
0: Vediamo un po', dai, spiegaci un po'.
1: Una giovane ragazza prigioniera di un mostro dotato di innumerevoli tentacoli che cerca di penetrarla con questi tentacoli.
2: Che alla fine i tentacoli sono i cazzi.
1: Ma non sempre, non sempre, in tutti gli orifizi disponibili.
0: Com'è possibile che noi due viviamo due vite parallele? Cioè io la sera quando sono a casa con mia moglie mi guardo La Tata in replica e tu guardi mostri con tentacoli che scopano fregne.
1: Perché
0: com'è
1: tu
0: possibile?
1: Sei vecchio, io giovane
0: però anziano. Attenzione, attenzione. Allora, in questi giorni, siccome ho mostrato due immagini, perché non volevo, insomma, non è casa mia, non è che posso far vedere i cazzi degli altri, però ho anche pensato, ma che cazzo me ne frega, sono le 5:30 del mattino, qua dormono tutti, quindi non posso fare molto rumore. Io sono nel piano sotterraneo della villa di Michael Jackson, cioè una delle ex ville di Michael Jackson, e tutti mi dicono, dai cazzo, fai dei video, facci vedere. Allora ho pensato, facciamolo in diretta. Allora io adesso posso alzarmi e portarmi il cellulare.
1: Sì.
0: Sono già collegato con l'audio, se non sbaglio. Quindi, se io adesso apro qua.
3: Chiudi il microfono mio, aprimi questo, aprimi quello del cellulare. Vai. Ah, mi sentite così?
1: Sì,
3: allora, aspetta. Ok. Allora, io vi sento adesso. Ok, perfetto.
2: Si sente,
3: mi vedete
2: meglio
3: bene?
2: Il telefonino del microfono della diretta.
3: Allora ragazzi, io non posso urlare, però vi faccio fare un tour della casa di Michael Jackson. Un attimo, non posso gridare perché qua mi inculano.
2: Ma che cazzo te ne frega?
3: Vabbè, qui c'è la macchinetta per fare i popcorn.
1: Fanne un po' che li
4: allora,
1: mangiamo, dai.
4: C'è una scala, sta salendo una scala, Marco, con i mattoni.
2: Facci vedere la scala, non te, cazzo ne frega.
1: La tua faccia, la sappiamo, facci vedere la casa, cazzo me ne frega della tua barba tinta.
2: Ok.
1: Ah, ok.
2: Non ha girato la camera.
1: Ci sono dei qua. Aspetta. C'è un... Ma è Chagall? No, è impossibile.
4: No, ma è veramente enorme, ragazzi.
1: Ma è Chagall?
4: Sembra una chiesa.
1: Non toccarlo,
3: Picasso,
1: che è Chagall!
3: Ragazzi.
1: No, non è Picasso. Chagall.
3: E c'è scritto Picasso.
1: Allora è un Picasso.
3: C'è scritto Picasso.
1: Ma porco.
2: Oh, veramente. Che troia, Pedro in morsa.
4: C'è un Picasso.
2: Pedro in morsa.
1: Tu sei in una casa con un Picasso.
4: Sarà di Michael.
3: Sì, no, più di uno.
4: Più di uno.
1: Ci sono le volte a crociera.
4: Ma sai che l'ho vista nelle foto sta casa quando c'era lui dentro?
1: Ma...
4: l'ho vista su internet. No, pazzesco.
1: Questo è il
3: bagno? Il camino acceso 24 ore su 24?
1: No.
3: Camino.
1: Il camino sembra quello di Hogwarts.
3: Aspetta,
1: pazzesco.
3: Ma di... ragazzi, vi devo far vedere il fuori perché è allucinante.
2: No, ragazzi,
3: aspetta.
2: È una roba di un'immensità devastante.
4: Enorme.
3: Aspetta.
1: No, gusto un po'
3: vabbè,
1: barocco.
3: Qui c'è la cucina.
1: Però, no?
2: Vabbè,
4: un... cioè, la cucina veramente.
3: Eh beh,
4: una
3: sì, è un po' antica.
1: È un po' una casa da vecchio.
3: Aspetta.
1: No?
2: Che va bene
4: averla.
3: Eh beh, Michael Jackson non c'aveva buon gusto, eh.
1: No, non lo so. Non è che abbiamo mangiato insieme.
4: Lui entra in casa, fa moonwalker e basta.
3: Aiuto, non riesco a uscire. Ah, ok. Allora, questo, guardate il fuori, che cazzo è. Aspetta.
1: Con la fontana.
2: Non c'è la piscina.
4: E ci sarà la piscina.
1: C'è la piscina.
3: Minchia, se c'è
1: la piscina.
3: Quella è la piscina, secondo te?
4: Ah, è la piscina con la fontana al
3: allora,
4: centro.
3: Poi c'è un'altra. C'è un'altra villa là, sì, che è lo studio del. Vedi là?
2: Lo studio di registrazione che non puoi usare, quelle cose strane.
1: Che roba pazzesca.
3: Ma lui è così. Ma ha detto: sì, sì, ma vai, usa pure il mio studio, e poi ci sta dentro lui. E quindi che cazzo devo fare? Questa è la piscina. Porca troia, che freddo.
4: Allora, sei il numero uno se ti tuffi.
1: Vai. Vai
3: ma
1: ad orso.
3: Ma culo.
4: Sei il numero uno se ti tuffi.
3: Ma tu sei stronzo.
4: Il telefono è tutto.
3: Aspetta che devo rientrare.
4: C'è colonne da tutte le parti, no? Incredibile.
3: Fa un freddo porco, ragazzi. Ma la roba...
2: Vedi bene che è pieno di teroni.
1: Allora, bella, ma non ci vivrei.
4: Mica tanto. È stupenda, eh.
1: Sì, però un po' un gusto un po' da signora di 70 anni.
2: Ma che
1: dai.
2: Cazzo me ne frega?
3: Vabbè, cioè,
1: allora, abbiamo scoperto che Michael Jackson era una zia.
4: Però un bagno ce lo devi far vedere, un bagno, dai. Non c'è
1: il bagno.
3: È il bagno degli ospiti questo.
1: Facci vedere dove hai cagato, dai.
4: Bellissimo il bagno.
1: Marmo rosa quello?
3: Marmorosa,
2: allora,
3: sì, aspetta
2: offro
3: che torno
2: 7.000 euro.
4: Mamma, incredibile, se ci pensi, ragazzi, la casa di Michael Jackson. Cioè, c'è stato lì dentro.
3: Pazzesco,
4: no,
3: eh.
4: Io, ragazzi, sono emozionatissimo.
2: Ma guarda che in teoria.
3: Il gatto nel bagno di Michael Jackson.
2: Cioè,
3: ragazzi,
2: dire, sai che nella
3: che
2: casa,
3: figata è?
2: Dovevo dire alla Svea, sai che nella casa di Michael Jackson c'è quello dello zoo, cazzo. No,
4: cazzo.
3: Ti immagini?
2: No,
3: allora, aspetta che mi rimetto impostazione, aspetta che arrivo, aspetta vai, che vai, arrivo, aspetta vai, che vai. Arrivo.
2: Però ti devo fare i complimenti. Ecco. Sei una persona estremamente educata, Marco.
0: Perché
2: comunque, anche se sei ospite e sembra che sei uno sbruffone del cazzo, in realtà ci tieni a essere educato nei confronti delle persone che ti ospitano.
0: Vabbè, ma mi sembra il minimo, dai, no. Che cazzo fai?
1: Io avrei incollato una caccola su ogni colonna, proprio così.
2: Non è scontato.
0: Ma pensa che io ogni giorno, per evitare, siccome la sala cinema magari gli serve, io ogni giorno smonto tutto e rimonto tutto la mattina.
2: Allora sei coglione, non educato.
0: No, vabbè, ma cioè, mi sembra irrispettoso. Magari vuol venire qua e vede microfoni, mixer e robe varie e dico no,
2: fa culo. Ma tu adesso dovresti alzare, prendo un bel cuscino, soffocarlo mentre dorme e usare la villa finché vuoi.
4: No, no, Paolo, no.
2: Ma perché no, raga?
1: Lo butti in piscina finché non si gonfia.
0: Giustamente un ascoltatore scrive, ma porca troia, Marco, ma con una casa del genere vai a trasmettere in cantina? È che, allora, primo, sono le 5 del mattino qua e questi sono tornati probabilmente un'ora fa e non voglio svegliare tutti. Due, io ho bisogno di una stanza insonorizzata e la sala cinema suona da paura. Beh, infatti, certo. Cioè, la sala è grande ma non c'è eco. E poi sì, sono un coglione. Sì, questo sì. Sì, sono un coglione. Hai ragione. Avrei dovuto trasmettere dalla piscina, che era un po' più figo, stavo all'aperto. Però
2: col freddo che fa, freddo. O magari dallo studio discografico a disposizione.
1: Dallo studio insonorizzato collegato con Marte con 12 Starlink.
0: Ma il problema di Massimo Boldi è che lui fa tutto per sé, capito?
1: E siccome
0: gli piace aver la clac, cioè la gente che lo applaude, lui si porta dietro tutti gli handicappini, io compreso, per godere sì delle sue robe meravigliose, ma
2: gli
0: è comunque
2: serve
0: roba
2: il pubblico
0: sua.
2: Perché giustamente
0: è roba sua, capito? Quindi
1: sì, ma sono due ore
0: ieri,
1: al giorno.
0: Ieri gli ho detto, cazzo, sai, mi servirebbe un mixer. Là c'è il negozio, vattelo a comprare.
4: Ah, bene.
0: Sai, ho detto, magari
1: facciamo
0: fa
1: tutto un conto, gli hai detto.
0: No,
1: poi.
0: Mi ha comprato un'asta microfonica che ho dovuto ricomprare io, che era una merda, da 1000 lire su Amazon. Gli ho detto, mica, ma sei proprio un barbone. Sì, vabbè, c'era quella. No, non c'era quella, c'era questa.
2: Attenzione, Marco, si sta stufando di te come puttanella.
1: Ti avrebbe comprato una Birkin fino alla settimana fa.
2: In quarta dando soldi per la radio, adesso
0: non è vero.
2: Neanche per le asticelle.
0: Ma adesso si è fissato che vuol comprare una radio in Spagna e adesso una anche a Milano. Quindi
4: tutto il mondo
0: è fissato.
4: Bello,
2: è un asset che gli permette di evadere il fisco.
1: Quindi tu devi comprare quattro cantine, una in Spagna, una a Milano.
0: E il problema è che Michael Jackson non c'aveva la casa in Spagna e non c'aveva la casa a Milano, quindi
1: Marco, se esci con quel Picasso lì, la casa in Spagna la compri proprio in contanti.
0: Allora, uno ha scritto, fai le foto ai quadri, falle in dimensioni reali, appendile e portati via i quadri.
2: Ragione, no, ragazzi, bravo.
0: Ma guarda che è un Picasso veramente quello lì.
2: C'erano anche degli Chagall. Guarda che non era soltanto quello.
1: Ma io Chagall lo becco al volo. Mi è sembrato di vedere un Matisse da una parte, ma non sono sicuro perché
0: credo
1: stavi andando
0: sì,
1: veloce.
0: Sì, c'è anche quello. Sì.
2: Ma scusa,
0: vabbè.
2: Vai, stampi, fichi. Intanto Massimo Boldi capisce un cazzo, porti a casa, via, andate. Arrotoli.
0: Uno ha scritto, minchia Mazzoli, il microfono del cellulare è 100.000 volte. Volte meglio di quello della diretta.
2: Sentiamo benissimo, cazzo.
0: Davvero?
2: Sì.
0: Vabbè,
2: sì,
0: dai. Adesso organizzo una roba divertente, così magari domani faccio la diretta da un'altra parte.
2: Bravo.
0: Provo a trasmettere dalla piscina, però con la coperta. Fa un freddo.
2: Ma trasmetti dalla Las Vegas proprio. Vai in Vegas sulla strip.
0: Sì. Bello, in macchina, cazzo, che si sente benissimo.
2: Cazzo tene.
0: Ma dopo mi dicono che sono come Diletta Leiotta, che usa il telefonino per trasmettere.
1: Però sul tetto del Caesar Palace farebbe figo.
0: Sarebbe figo, sì. O ciucciando il cazzo alla statua che c'è del Caesar Palace davanti.
2: No, sai dove dovresti andare? Su quella finta Torre Eiffel che fai l'ascensore, arrivi in alto e lì si vede tutta Vegas, compresa la Sphere.
0: Poi correndo nudo torno qua scalzo.
2: Ma no, col telefonino, ma che cazzo te ne frega?
0: Vabbè, adesso ci organizziamo. Cosa abbiamo adesso, dottor Summa? Mi scusi che ho
4: Vomitilla,
0: chiuso...
4: ma dobbiamo lanciarla subito.
0: Ah, Vomitilla, e colleghiamoci con lo subito.

0: pasticceria, ragazzi.
1: Sì, salve, buongiorno. Chiamo per un'informazione. Voi fate torte di compleanno anche?
0: Certo.
1: Ok, perfetto. Io devo fare una torta per un mio nipotino di 5 anni. Volevo sapere se fate anche le stampe o i disegni.
0: Le stampe non le facciamo, perché facciamo, mettiamo su direttamente la fotografia.
1: Ah.
0: Andiamo da un fotografo, stampiamo la foto e la appoggiamo sulla torta.
1: Ah, ho capito.
0: Stampata ormai non li facciamo più.
1: Ah, ho capito. Okay. E la stampa dal fotografo di cosa è fatta?
0: È sempre normale, una fotografia, uguale.
1: Ma è commestibile?
0: No.
1: Come non è commestibile?
0: No, si può mangiare, si fa, è una foto classica, fa la fotografia e poi la tira via.
1: Ah, ho capito, non l'avevo mai...
0: È una foto classica, una foto...
1: Sì, sì, no, ho capito, e invece i disegni li fate?
0: No, no, neanche quelli.
1: Ok, e la torta a forma di qualcosa?
0: La forma fa a forma di 5, se la vuole si può fare.
1: Ho capito, e come gusti di cosa proponete?
0: Come la vuole lei, signora, basta me lo dice, si fa come dice lei.
1: Con qualche idea, magari, non so...
0: Signora, crema, cioccolato, nocciola, quello che vuole lei, i soliti gusti classici, chantilly, che ne so, pistacchio.
1: Scusi, se sente questi rumori è che siccome ordino per il bambino, ma io non sono un po' intollerante a determinati cibi,
0: so,
1: quindi
0: può fare una crostata di frutta, dipende da cosa. Ma se vuole una crostata di frutta si fa una torta di frolla con le frutte miste, dalla fragola, la buona, la buona.
1: Ok, quindi pan di Spagna.
0: Pan di Spagna o frolla, quelli sono le torte.
1: Ho capito, quindi crema diceva.
0: Vuole la cheesecake, si fa la cheesecake, ma che ne so.
1: Cheesecake si può fare a dei gusti o è un gusto solo?
0: No, si può fare dei gusti, signora. La fragola, la buona, che ne so, tirami su.
1: Tirami su.
0: Signora, forse è meglio che viene lei da così ce ne parliamo degli personalmente.
1: Ma guardi,
0: se non le piace niente, se voi non può mangiarla, è un problema per noi.
1: Il bambino mangia abbastanza tutto, ovviamente, tranne alcolici, caffè, però.
0: Poi dipende quante persone siete,
1: sì,
0: ne so io.
1: Certo, no, questo è da definire. Il problema è che se vengo in negozio c'è il rischio, insomma, di sbrattare lì. Quindi è meglio di no.
2: Sbrattare.
0: Non lo so, non ho capito come ha detto di.
1: Dico, c'è il rischio di fare c'è un incidente di. Non posso neanche pensarci. Di. Sbrattare, come si dice? Di. Sboccare, di. Capito?
0: Non lo so, che incidente. Se non fa un incidente con la macchina non succede niente.
1: No, dico vomitare. So. No, dico vomitare, cioè vomito lì ed è un po' un problema.
0: Addirittura così, signora,
1: sì, perché io
0: così.
1: Se penso alla crema chantilly.
0: No, gli posso fare niente.
1: Però io posso ordinare al telefono, così.
0: No, signora, deve venire da
1: Devo lì, venire no. lì. Senta, allora, sì, l'unica ok, allora ci posso provare, l'unica cosa mi nasconda il pistacchio perché se lo vedo il pistacchio la crema poi d'accordo? Grazie
0: d'accordo,
1: mille.
0: Signora, grazie,
1: allora ci vediamo presto.
0: Arrivi.
1: Si ricordi di nascondere il e niente, gli sboccoli.
3: Vomitilla.
4: Ma perché? Scusa, tu che sei, diciamo, molto vicino a Vomitilla, caro Wender, perché le fa schifo tutto? Ma anche quando fate l'amore ogni tanto fa
5: No, quando fa la sera faccio la tisana alla ciliegia e comincia mentre me la fa lei. Non farmela tutta la sera così.
6: Tisana alla ciliegia, che cazzo sei grande? Tisana alla ciliegia.
5: È buonissima.
4: Ma scusa, ma che proprietà lenitive ha la ciliegia, scusa?
5: Che sa di sapore dell'aria, sa di fica.
6: Ah, ma poi metti un messaggio su una civetta e lo mandi ai tuoi figli.
2: Ma beato te, la mia tossisce quando mi fa le botte, cazzo.
4: Ma chi? Ma chi?
7: Renault. Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni intervento di manutenzione accumulo punti. Non male. Così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro. D'altronde, chi meglio di Renault sa prendersi cura della mia Renault?
8: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2023, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
9: Bollettino Digiversario numero 1.
10: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
9: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
3: Bevi Coca-Cola e vinci! In palio 100 friggitrici ad aria Philips ogni settimana e 10.000 voucher Glovo da 20 euro. Parola di Joe Bastianich.
11: Concorso valido dall'1 ottobre al 16 novembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
12: Geox Fast In è comoda e traspirante ad ogni passo. Per chi non si ferma mai. Per chi non vuole perdere l'attimo. Per chi ama i movimenti semplici, ma efficaci. E per chi, quando serve, è già pronto. Geox Fast In. Veloce da indossare. Geox. Respira.
13: C'era una svolta e poi un'altra. E un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
14: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni. Nen. Con Nen 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta a consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
15: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
16: Sì, certo.
17: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo. Sempre a 6,90€. Solo da Old Wild West.
18: Gli operatori di magazzino Amazon hanno accesso a soluzioni di lavoro flessibile. Come Antonio, che oggi deve andare a prendere sua figlia a scuola. Per lui, questo è il sonno più bello del mondo.
19: Papà!
18: Anzi, forse è questo il sonno più bello del mondo. Soluzione di lavoro flessibile in Amazon, per esserci nei momenti che contano. Si applicano criteri di idoneità e condizioni specifiche.
20: Vuoi riprendere gli studi o cambiare università? Passa a Mercatorum. Con l'Ateneo Digitale delle Camere di Commercio, studi online e valutiamo i tuoi CFU. E se passi ad ottobre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
21: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 22 ottobre, banane confezione 600 grammi a 59 centesimi. Da due pezzi in su, 49 centesimi al pezzo. Più prendi, meno spendi, negli ipermarket e online.
22: Oggi gioca con noi Bio Repaco, il nostro pappagallo campione di raccolta differenziata. Iniziamo! Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per... la raccolta dell'indifferenziato?
23: No!
22: Del vetro?
23: No!
22: Di carta e cartone?
23: No, no!
22: Di plastica e metalli?
23: No!
22: Dell'organico?
23: Certo che sì!
22: Risposte esatte! Il sacchetto in bioplastica compostabile si usa solo per la raccolta dell'umido!
23: Facile, no?
22: Scopri di più su biorepack.org.
24: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GrandVision. Mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con GrandVision Plus ne ho presi addirittura due!
25: Scegli anche tu GrandVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E ora con GrandVision Plus puoi scegliere anche i nuovi occhiali da vista Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su GrandVision.it. Termini e condizioni sul sito. GrandVision. Vederci bene insieme.
26: Basta un penny e ci sarà. Convenienza e qualità. È una favola.
27: Fino al 21 ottobre, rete da 1,5 kg di patate novelle gialle o rosse coltivate in Italia a 1,19 euro al chilo. Scopri le offerte su penny.it.
28: Attenzione! Attenzione! Questo programma, per i temi affrontati e il linguaggio utilizzato, non è adatto a un pubblico di minori e potrebbe contenere contenuti creati con intelligenza artificiale. Intelligenza artificiale. Ogni riferimento a cose o persone reali è del tutto scherzoso, non diffamatorio e non ha intento offensivo.
29: 105
30: 105
29: 105 Che storia!
31: Radio 105.
32: Che storia!

0: Join the Tribe.
1: Basta, poi da qua la canzone è uguale fino alla fine. You baby!
2: Uno dei vinili più costosi che c'è in circolazione.
1: Bella cazzo. 1998, Stardust, Music Sounds Better With You, Baby.
3: Mamma mia.
1: Oh, ma hanno di nuovo modificato il codice della strada? Che due coglioni.
4: Adesso si guida dall'altra parte urlando.
1: Sì, esatto.
4: Per creare un pochino più agio.
1: No, perché ci sono dei paesi, tra l'altro, dove una volta erano sotto, diciamo, il regime britannico e si guidava a destra. Poi
4: Giappone.
1: Anche le isole caraibiche, tipo le Bahamas,
4: sì,
1: le macchine hanno il volante a destra, ma guidi normale.
4: Le West Indies.
1: E quindi è un cazzo di casino, perché il volante dalla parte sbagliata, mica io non so come si fa.
2: Sì, ma qua in Italia era arrivata la proposta 150 km orari massimi per le auto elettriche, sì, e 130 per quelle. No, 110 per quella benzina. È venuta una piccola sommossa popolare, hanno esteso 150 per tutti.
1: Vedi? Comunque sono tante le modifiche. La prima riguarda direttamente i portafogli degli automobilisti. Il nuovo codice prevede una riduzione generalizzata degli importi delle sanzioni attraverso un arrotondamento al ribasso, buono, delle cifre attualmente previste dalla legge. Poi c'è l'obbligo di portare con sé i documenti cartacei, non è più in vigore, e quindi puoi praticamente mostrare alla polizia attraverso la PIO.
2: No, il pass del concerto del Club Dog. L'ho detto, esatto. Vedete che io ero avanti con il nuovo codice della strada. Tu hai il pass del concerto del Club Dog, lo fai vedere alla gente.
1: Ma non c'è il tuo nome.
2: Certo, c'è il tuo nome. Paolo Nois, ospite.
1: Ma sei scritto col pennarello, non è un documento, scusa.
2: Ma quanto sei preciso?
4: Secondo me bisognerebbe esibire il primo goldone mai usato che hai sempre nel portafoglio.
2: Ma nessuno, quello invece l'hai sempre lì. No.
1: Diventano incazzosi se ti beccano a circolare senza l'assicurazione, questo è giusto.
4: Ci credo.
1: Perché quando fai un ciocco, se non hai l'assicurazione, sono cazzi per chi ha subito l'incidente.
2: Vale solo per i Veneti e i Lombardi, perché se tu vai
1: Vai
2: in Campania, hanno tutti l'assicurazione polacca.
1: Una sola la condividono tutti.
2: L'assicurazione polacca e la targa polacca. Ma è legale sta roba? No, però
1: tutti
2: va bene così, capito?
1: Ma voi vi ricordate, negli anni 90, per chi è la nostra età, c'è stato un periodo in cui timbravano le macchine, quelle rubate, gli mettevano la targa di una macchina che circolava in un'altra zona dell'Italia, macchina stesso colore, stesso modello, il telaio era timbrato e la pagavi tipo un cinquantesimo. E finché quell'altra auto circolava con la targa da un'altra parte, tu eri sereno. Quando quella macchina, non so, cambiava proprietario, eccetera, il tizio che ti aveva venduto la macchina ti dava un'altra targa identica, in modo che tu fossi sempre regolare.
2: Il customer care funziona.
4: Secondo me dovremmo fare le targhe con i numeri mobili.
1: Cioè,
4: tu c'hai la targa con dei numeri, e però li puoi mescolare.
3: Ah, beh, sì.
1: Ma no,
4: se esci di casa, dai, ne rimescolate e vai.
1: Ma perché non fanno come in America, che la targa te la fai personalizzata e te la porti dietro tutta la vita?
4: Magari. Anche nella tomba.
1: Perché, ma è una figata.
2: Perché in Italia in un attimo finiamo tutte le associazioni a Dio.
1: Ma no, no, anche qui ti fanno una verifica e ti chiedono. E io ho scritto delle robe sulle mie targhe e ti chiedono: ma è una roba volgare nella tua lingua? No, dico assolutamente no. E quindi fanno una verifica e basta.
4: Faccio una proposta.
1: Vai.
4: Faccio una proposta. Se tu fai una targa con lo stesso metodo del codice fiscale, che è solo tua, tu nasci. Alla tua nascita ti danno Brgterm 31 e quella è la tua targa. Fine. Basta.
1: Ma no, che brutto.
4: Che
1: è
4: brutto.
1: Più bello. Ma io ho un amico che gira con scritto vaffanculo sulla targa, bellissimo.
4: E tra l'altro ti vuole sempre in coda.
1: Esatto. Vabbè, poi c'è, vediamo, la possibilità di utilizzare la corsia di emergenza in caso di incidenti o rallentamenti. Ovviamente c'è l'obbligo di lasciarla immediatamente libera per il passaggio dei mezzi di soccorso. Il problema è che noi siamo italiani. La legge ha anche un senso, no? La corsia d'emergenza è libera, l'autostrada è intasata per un incidente, usi la corsia d'emergenza. Il problema è che con questa legge tutti useranno la corsia d'emergenza a prescindere.
2: Io so che sono ripetitivo, però sono sicuro che chi ci sta ascoltando, che sicuramente in macchina sarà concorde con me, avete rotto il cazzo. La corsia di sorpasso passo è di sorpasso. Non è la corsia dove gli stronzi si piantano a 90 pensando ad arrivare prima. È la corsia lenta e vuota. Dovete stare o al centro o a destra a 130. Poi acceleri a 150, sorpassi, rientri a 130. Se ma sei a 90, Dio, figlio di puttana, la gente va a 200 sulla terza di lato. Stronzo!
1: Ringrazia Dio che esiste la corsia di sorpasso in Europa. In America puoi superare a destra, a sinistra, non c'è. Quindi non sai mai da che parte stare.
2: Ma è già così qua, ormai stanno sorpassando tutti a destra.
4: Allora, io propongo l'introduzione della teoria della corsia campi.
1: Cioè?
4: In pianura padana. Cioè, dopo la corsia di emergenza ne fai un'altra lì nelle risaie, nelle
2: pallottole.
4: No, sterrato. Se uno si vuole divertire, sai, magari c'è coda, ti fai un bel giro nelle risaie, nel
1: mais. Beh, vi ricordate che Gigi il milionario una volta era in colonna per andare a Riccione e si è sparato, cosa aveva, la Ferrari ai tempi? Si è sparato tutta la corsia d'emergenza fino all'uscita con gli elicotteri che lo seguivano. Gli hanno fatto
4: per
1: un buccio di culo.
4: Per gli autografi, tra l'altro.
1: Sì,
4: seguito,
1: sì, sì, perché era famoso, certo, certo. Va bene, ragazzi, abbiamo 32 secondi di meravigliosa pubblicità e poi giochiamo a schiaffi in faccia.
3: Ogni giorno il mio lavoro è pieno di sorprese, ma i veicoli commerciali di Citroën si adattano sempre a tutto. E da oggi con il Pro Days di Citroën approfitta di vantaggi esclusivi su tutta la gamma.
5: Ad esempio, sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. Corri in concessionaria e scopri anche le altre offerte disponibili fino al 31 ottobre. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.

0: detta anche vomitilla. Ma te veramente fa schifo tutto, eh? Un sacco di roba.
1: No, non è vero, ma la tisana alla ciliegia, non ci posso pensare.
0: Ma scusa, che proprietà ha la ciliegia, allora, per farci una tisana? Non ho capito.
1: No, nessuna, è il gusto orrido che ha, basta, fine. Cioè, il gusto.
0: Ma la roba. Ti ricordi quando si. Beh, tu sei giovane. Quando si andava in quegli alberghi, le pensioni a 2 stelle, che c'erano le marmellatine.
2: Mamma mia, le nutelle quelle piccole.
0: Ma che buonissima la merda,
2: no, raga, le merendine confezionate degli alberghi, ragazzi.
3: No, quelle no, ma schifo.
0: Beh, noi quando facevamo veramente tante serate all'anno, finivamo in certi posti. Ma che obbrobrio!
2: Le fette biscottate dell'81. Che c'era Pertini col pollice così. Ehi, ci vediamo là. E dici, ragazzi, forse è il caso di cambiarlo.
3: E poi ti mettono la mattina sempre quei succhi, dico, d'arancia, ma sono di un'acidità e chimico.
0: No, è l'ace, l'ace è una merda.
3: È un detersivo.
2: Il succo di mela.
0: L'ace ti distrugge lo stomaco, cioè bevi un ace la mattina, cioè coliti, spastiche.
2: Allora, il succo di mela è quando loro lavano i piatti dell'hotel, siccome il tubo perde mettono sotto il catino, poi prendono quell'acqua lì, la filtrano e fanno il succo di mela. Gliel'ho visto fare io,
1: ma cazzo. Fa bene.
2: Gli ho chiesto un secondo bicchiere quando lo sapevo.
0: Senti Lucilla, ti presento Gianluca da Fano. Ciao Gianluca.
4: Ciao ragazzi.
0: Come stai? Cosa fai a Fano?
4: Sì, tutto sentiamo. Bene, tutto bene.
0: Mica che ritardo. Porca troia. Oh.
4: Pronto? Io mi sento, sì, ragazzi.
0: Bene, a noi ti sentiamo benissimo, invece.
4: Perfetto. Niente.
0: Perfetto. Va bene, andiamo. C'è più ritardo di me.
2: Ma sei in un altro multiverso?
4: Io sono un altro ritardo, che è diverso.
0: Ma sai che avevamo dei dubbi? Sai che veramente c'era venuto il dubbio?
4: No, non te li avevate.
0: Senti, allora, cosa fai a Fano?
4: Allora, io lavoro in una ditta metalmeccanica e gioco a pallavolo per hobby.
0: Cazzo, bello.
1: Quindi sei buono?
4: No, vabbè, non troppo. Mia moglie è buona, quella della coppia.
1: No, non mente. Ma che palle, però, sempre le
0: senti,
1: fighe.
0: Ma anche i pallavolisti maschi mettono quei pantaloni dove si intravede il buco del culo? Cioè, tutti attillati?
4: No, sono molto più comodi.
2: No, mettono il body e il boa, Marco. Le viste alle Olimpiadi.
0: Che schifo. Va bene, Gianluca, allora, concentrati, perché potresti portarti a casa un fantastico orologio Fumagazzi. Altrimenti sono schiaffi nella faccia, ok?
2: Hai visto?
1: Esatto,
4: perfetto, va benissimo.
1: Gianluca, per vincerlo devi indovinare di chi stiamo parlando. Per farlo devi scoprire i 5 indizi scegliendo quello giusto tra i due che ti dico. Se indovini lo schiaffo va liscio, se sbagli te lo prendi in faccia. 3 schiaffi in faccia e sei fuori, iniziamo! Io sono attualmente minacciata da Paolo Noyes, che si è pericolosamente avvicinato, ma farò finta di niente. Scegli tra Sicilia o Lombardia.
4: Lombardia?
1: No, è Sicilia. All'inizio. Andiamo avanti. Bionda o doppio malto?
4: Bionda.
1: Esatto, quindi Sicilia è bionda. Andiamo avanti. I musulmani non lo mangiano, oppure tanti italiani la amano?
0: Ho già capito.
4: Tanti italiani la amano.
1: Esatto, quindi Sicilia bionda, tanti italiani la amano. Prossimo indizio: soda o gazzosa?
4: Soda.
1: Esatto. Ultimo indizio, scegli tra vitamina C o calcio.
4: Calcio.
1: Esatto. Sicilia bionda, tanti italiani l'amano. Soda, calcio. Hai 20 secondi, Gianluca, dai.
0: Aggiungo io un dettaglio.
4: Mi viene solo Diletta Leotta.
1: Esatto.
0: Bravissimo. Potevi aggiungere anche plastica, almeno.
1: Lo so, ma
4: potevo aggiungere nazionale.
1: Della nostra cara collega.
0: Vostra.
5: Vostra. Non mi prendi vostra. In giro, tu non sei lei.
1: No, sì che
5: hai
1: sei.
5: Una maschera. La, no. Ho visto. Aspetta, ferma. Okay. Hai una maschera, si vede. Si vede la cerniera.
1: No.
5: Ma sei
1: ubriaco.
5: Ma è sta donna.
3: È lei.
5: No, non cadono il tuo tranello.
1: Sei ubriaco.
5: No, è propoli. Ah.
0: Gianluca, ti porti a casa un orologio Fumagazzi. Yeah. E tu, caro stolto all'ascolto, se ancora non ce l'hai, vai su www.fumagazzi.it. Perché abbiamo un modello esclusivo, numero limitato, sono solo 7 i pezzi, 7, solo 7, wow. 7.
2: E 6 sono rotti, pezzi. Quindi...
0: No, no, no, sono bellissimi, bellissimissimissimissimi, e li trovate solo su www.fumagazzi.fif. Va bene Gianluca, ti salutiamo, sei contento?
4: Sono molto contento, finalmente ne possederò uno.
5: Bravo!
0: Esatto, ma verrà investito da un asteroide,
1: ma
0: quindi
1: come
0: niente,
1: no?
0: Mi spiace.
2: Di rimbalzo, poi neanche che cade sulla terra, sì. Fa solo sponda, no, rimbalza su tua sorella e poi colpisce te.
0: Ne stanno arrivando due, quindi cioè o
1: una
0: te
1: per
0: o
1: lui.
0: Noi, una per te, sì. Sicuro.
1: Va bene.
2: Oh, uno
1: va
2: su bene. Una macchina mia e uno su una mia casa, sarà sicuramente. Sì.
0: Ciao Gianluca.
4: Ciao ragazzi, grazie.

0: Allora, abbiamo aperto il programma parlando di cazzi.
1: Sì.
0: Poi abbiamo parlato di vomito. Poi abbiamo avuto Heidi puntata sulla droga.
2: Strafa. Abbiamo menzionato più volte le peripatetiche apostrofandole col nome di puttane.
0: Bravissimo. Abbiamo fatto un giro nella casa, l'ex casa di Michael Jackson. Dobbiamo fare un po' di cultura, ragazzi. È il momento della cultura. Cosa c'è, Chicca?
3: No, cos'hai? Visto che abbiamo parlato anche di nuovo codice della strada.
0: Ah, brava, sì.
3: Ecco, dobbiamo precisare, forse non l'abbiamo detto, che la corsia d'emergenza può essere percorsa dalle due ruote,
0: ah,
3: non
0: basta,
3: dalle auto, esatto, perché sennò
2: ma se io tolgo due ruote alla mia macchina?
3: Ah, sì, diventano due.
4: O vai su due ruote,
5: ma questo avviene
3: però,
5: già
3: solo, però... Sì, no, però per legge adesso non le due
5: se
3: ruote non potrebbero.
5: Vabbè,
3: ho capito.
5: Io sono cowboy.
3: Il cacchio che vogliamo.
4: A cavallo ci puoi
0: vedi,
4: andare.
0: Vedi, sì, se fai ricerca bene, c'è scritto
3: solo le due ruote, e poi ovviamente in caso di mezzi di soccorso devono rientrare immediatamente in carreggiata.
0: Ok, va bene, a posto.
4: Niente.
0: Va bene, ma a posto.
4: Sei
0: niente, ragazzi. Niente. Cioè anche quella speranza lì, niente, andata. Persa. Allora, stavo dicendo che è il momento di fare un po' di cultura, ragazzi, perché abbiamo sbulaccato troppo oggi e andiamo a scoprire la storia molto interessante di un personaggio che, insomma, ha permesso a me, per esempio, di essere in questo posto chiamato Stati Uniti. È colui che ha scoperto le Americhe. Ci colleghiamo con Quark Archivio e la puntata è dedicata a Cristoforo Colombo.
6: Avvisiamo i gentili abbonati Rai che questa puntata di Quark non è mai stata trasmessa per via dei suoi contenuti leggermente fuorvianti. Il conduttore era prossimo alla pensione e non aveva più voglia. Molti contenuti sono privi di senso e guidati da sostanze stupefacenti.
0: Ma perché?
6: Tu comunque prossimo alla pensione e non aveva più voglia. Molti contenuti sono privi di senso e guidati da sostanze stupefacenti.
0: Ma perché?
6: Tu comunque paghi

0: Facciamolo insieme. Vai con sta merda di servizio.
1: Nervoso.
2: Cristoforo Paperino Colombo nacque a Genova, l'attuale Sampdoria, nel 1451. Bravo. Figlio di un tessitore e di una racchia fotonica che però faceva dei superbi pompini al rallentatore, Cristoforo iniziò a navigare a soli 14 anni e dopo un periodo a Lisbona, alla corte di Van Gaal, sposò una portogheisha e propose ai sovrani locali un visionario progetto per raggiungere la luna navigando verso l'alto.
3: Ma no, la luna! L'alto.
0: Il Fessacchiotto aveva un progetto quasi altrettanto ambizioso. Arrivare in India facendo quello che in linguaggio marittimo si chiama il giro lungo lungo dall'altra parte.
4: Ah.
0: E qui mi sorgono spontanee dal un paio di domande.
4: Sai che
0: primo, ma che cazzo ci vai a fare in India che è pieno così di zanzare? Secondo, ma perché vai a rompere il cazzo alla gente? Vuoi fare un giro in barca? E fai come Soldini, no? Vacci da solo e poi se funziona ci dici. Ad ogni modo, frignando come una puttanella, staccattone di merda riesce a convincere i sovrani spagnoli a fornirgli tre navi. La Nina, la Pinta e puttana la non mi ricordo
4: Santa
0: mai
4: Maria.
0: Come si chiama la terza.
4: Maria. Nina comunque, non Nina.
2: Il primo viaggio durò 36 giorni e fu un vero festival della diarrea. Nella notte tra l'11 e il 12 ottobre 1492, Colombo sbarcò su un'isola dell'arcipelago delle Bahamas e successivamente a Cuba, convintissimo di aver raggiunto il Giappone.
4: Ma no, no.
0: Ma dico io, quanto devi essere pirla per confondere Cuba con il Giappone? Dove l'hai mai visto un cazzo di samurai con il sigaro, puttana di quella troia? Ad ogni modo, su queste nuove terre, Colombo fonda delle colonie spagnole di cui diventa governatore e si trasforma di botto in una specie di Hitler col cannocchiale.
4: No.
0: Pugno di ferro, violenze, cose matte nei culi degli indigeni. Insomma, sta merda, oltre che rincoglionito, era pure un infame della peggior specie.
4: Poveraccio.
2: Ritornato vittorioso in Spagna, Colombo viene accolto con tutti gli onori. E la corona gli fornisce navi e uomini per effettuare altri tre spedizioni. Ma, viaggio dopo viaggio, il vento inizia a cambiare. Esasperati dai suoi tipici modi da genovese, gli uomini di Colombo pian piano si colmano i coglioni di questo piccolo despota che dà ordini da un asdraio sulla spiaggia, sorseggiando avidamente da una cannuccia infilata in una nana a testa in giù. Così, con un golpe in piena regola, Cristoforo Colombo viene destituito dai suoi stessi uomini ed è costretto a far ritorno in Spagna con la coda fra le gambe. Qui, gostato da nobili e amici, terminerà propri giorni nella miseria più nera, dimenticato da tutti.
0: Sì! Godo! Ben ti sta, faccia di cazzo! Va che bella sorpresa! Non sapevo che fosse morto!
3: Madonna.
0: Bene, direi che sono anche fin troppe informazioni per i vostri cervellini bacati.
3: Sì.
0: Io ora, decisamente intrigato, corro subito a provare sta cosa della nana di cocco. Belina Lisei, se ci pensi, solo merda arriva da Genova.
4: Ma cosa dici?
0: Il Gabibbo. Quel comico scomparso in miseria che faceva sempre la stessa battuta sulla torta di riso e poi...
4: Enrique,
0: e poi tu! Sporco, puzzolente, malvestito, saccente e presuntuoso. Ma perché non ti fai prestare anche tu una bella barchetta e te ne vai a fanculo?
4: Abbiamo cambiato il mondo.
0: Addio stolti, vado a sporcaccione, ovviamente sul mio Ferrari. Buona Lidl.
3: Buona Lidl. È vero. Vuoi che non abbia fatto il grano lui, scusa.
4: Lavorando in Rai, figurati.
5: No, grano infatti, ma non ho mai fatto gli spandoni, però.
4: Cioè,
5: no. Non sai niente di queste persone.
6: Comunque Piero Angela era un surfista, eh.
4: Che cazzo surfista?
6: Era un surfista lui da giovane.
3: Ma cosa stai dicendo?
6: Sì, era un surfista, ragazzi.
3: Ma cosa stai dicendo?
6: Ma vai a vedere su Carla, vai a vedere su internet.
4: Chi è Carla?
3: Carla, è chi si chiama?
5: Tu che programma stai facendo, bro?
6: Questo.
5: Sicuro.
6: Quelli che dicono
3: Chicca, controlla per favore. Guarda se Piero Angela
5: faceva
3: surfista.
5: Ma cosa controlli? Ma secondo te era un surfista Piero Angela?
3: Ah, magari ha fatto surf.
5: No, ma era un accademico, un divulgatore.
3: Sì, dai.
6: Non è che se uno è un professore non può essere un surfista.
3: Beh,
5: ma non c'aveva
3: Wendell,
5: il fisico da surfista.
6: Tipo il papà di Lucilla, che è un professore universitario, fa MMA.
3: No. Ma veramente?
6: Sì.
5: No, no, fa MDMA, si fa come un cane. Sai che lo picchia anche il tabaccaio
6: gioca a
5: seduto.
6: Tennis, lui gioca a tennis, però.
7: Comunque Google mi ha risposto, ma vaffanculo, che vuol dire?
5: Però il tuo Google è differente.
3: Va bene, dai, ci colleghiamo con i puglieni. Oddio, no, no. Ma è la vecchia che ho sentito in preascolto mentre stavate registrando?
5: Sì!

0: Sì, sì. No, ma eri... Ah, sì, sì, se eri lì, sì.
1: Eh sì, ero qua. Sentivo, io ascolto.
0: È una signora determinata.
1: Bellissima.
0: Ma poi ce la lavoriamo più avanti.
1: Immagino. Questa va passata poi a Wender con calma.
0: Se c'hai i soldi.
1: Trucidata a dovere.
2: Do io la pensione
1: a
2: lei.
1: Bravo, sì, sì, sì. Ci colleghiamo con i Puglieni.
3: Arrivano dalle profondità dello spazio infinito per comunicare con noi. Hanno scelto come luogo del primo incontro ravvicinato una regione che sembrava allettante sul dépliant dell'Agenzia di Viaggi Interstellari. Hanno studiato la lingua, le usanze, le tradizioni, ma tutto quello che pensavano di sapere su di noi si rivelerà drammaticamente sbagliato. Loro sono i Puglieni, gli extraterrestri del tacco.
4: Soggetto 74, 72, 39, vecchia indomabile, tutta peperina. Contatto.
5: Pronto?
6: Maria?
5: Pronto?
6: Maria?
5: Chi è sta Maria?
6: Hai fatto l'anestesia?
5: Senti, lei chi è, scusa?
6: Upa?
5: Scusa. Niente, lei chi è, scusa?
6: Un paccio di sord, glasso.
5: Senti, non rompete le palle, però.
6: Mula?
5: Senti, vedi la smettete? Io sono dalla polizia penitenziaria. Quanti volte ti sequestro, eh?
6: Afa.
5: Senti, perché non rompete il cazzo da un'altra parte?
6: Un paccio di merda, ti sta? Uè, Maria?
0: No.
4: Soggetto 12. 12.
1: Sì.
4: 12.
1: Sì.
4: Avvocato penalista cocaina. Detto terremoto.
1: Lo amo.
4: Contatto.
7: Penalista.
1: Più bello.
7: Sì, pronto, buongiorno.
6: Afa?
7: Pronto?
6: Afa, angulo tu e tutta la razza tua morte.
7: Porca madonna, tante cose.
6: Gula?
7: Ma ascolta, sì, perché non è già una giornata di merda. Se riesci a avere un dialogo normale, innanzitutto da me cosa vuoi? Perché mi stai assillando, stai veramente a popaca cucazza. Mi dici chi sei, cosa vuoi? Magari la risolviamo, difficilmente, perché c'è Tawand che sotto ti ha detto di chi di che carangap che ti ha fatto in un anno, d'angolo. Mi dici chi sei, per favore?
6: Songa! Ufa!
7: Non ho capito, mi dici come cazzo parli? Come parli?
6: Ufa!
7: Ufa, chi è?
6: È un faccio di cazzo che sì!
7: Dobbiamo essere Cristo, mamma. Riesci a parlare bene?
6: E mamma.
7: Puoi parlare bene?
6: E mamma te la fai?
7: Puoi parlare bene, lascia perdere mamma, puoi parlare bene o no?
6: Ufa! Ufa!
7: Sei Upa, sei straniero. Come ti chiami, Upa?
6: Ciola di merda.
7: Upoccione, madonna me. Guarda, se ti prendo ti distruggo, te lo giuro. Tu mi fai se mi sta a fare si matta a me. C'è Tawang che ti ha spezzato gamba, questo bastardo.
6: L'offre?
7: Te lo giuro. Guarda, ti do l'ultima possibilità. O dimmi chi sei. O lascia perdere. Perché veramente tu non ti rendi conto, tu lo sai qual è il problema, tu non ti rendi conto della malattia mentale che tengo in gap quando mi picchiano al NIRP. Io c'è da Wang, te stropiesce. Da Lev, nudendo sì, nudendo no. Si capito o no?
6: La mamma, grazie.
1: Ale!
7: E allora sti nucchine da merda, sì. Sì, proprio nucchine da merda. C'è Tawang Sot, ehi, molto giù. C'è Tawang Sot, ti ha scanne come un maiale.
6: Ma faccio un po'
7: brutto chino di merda e bastardo. Adesso c'è in mocca che da razza chiave che tu, mamma, che da troia di sorte, di rocchione da tante, e tutta che da famiglia chiave che ti ha messo a mondo, brutto chino di merda.
6: Questa?
7: Tu sei soldando un chino di merda, villacchione, culattone, ricchione e ciuccia cazza tra di me. Brutto figlio di becchino, che c'è da onde che apri la capandù come un cocomero, brutto bastardo e chino di merda.
6: Questa è l'amica a me.
7: Tu ma da fenu bocchina va, tu ma da tu, sei nato, giusto giusto, per metterti in ginocchio e fammi esatto esatto un bocchino, con tutto lo che più non manca, brutto ricchione china da merda.
6: E so.
7: Che ci do un mato come ti ha cambiato, brutto basta.
6: E
7: tu
6: so.
7: Fai che ti acchi con giri, tanti a one day, adò tu.
6: E
7: tanti
6: so.
7: A one day a te, brutto bastardo china da me. Ma
6: so.
7: Sai quando attacchi, sai quanto piangi? Madonna,
6: Madonna.
7: Che fai un lago con le lacrime, brutto bastardo di chio. Del banchino tuo che da razza chiave che da mamma, te brutto figlio da troia basta.
6: E so, ora te lo frangio, polpo. Mula.
1: No. Stupendo.
2: Primo contatto.
1: Fallito.
2: Fallito.
1: Fallito. Bellissimo. Lui è il mio eroe, io lo amo, io lo voglio nello zoo fisso proprio, è stupendo.
0: Pensa avvocato lì. Penalista, pensa.
1: È anche impizzato perché si sente, quel particolare lì.
0: Quando gli scende proprio quel mezzo grammo, tipo moneta nella slot machine.
1: Però siete delle merde, perché lui ci prova a essere anche un po' pacato e tranquillo. Poi mica
0: possiamo dire solo upa la lacite, siamo lì, non è che capiamo.
1: È da ieri, è vero, è vero.
8: Questo è lo Zoo di 105, il Lada. Programma più ascoltato d'Italia. Noi siamo lo Zoo.
9: A ognuno il suo uovo, pasta all'uovo, carbonara, strapazzate a colazione o solo albume ricco di proteine e privo di grassi. Insomma, potete cambiare ricetta o momento della giornata, ma le uova restano protagoniste, perché sono nutrienti, versatili, fonte di proteine di alta qualità e convenienti. E fino al 22 novembre, acquistando un prodotto Le Naturelle, in palio un iPhone 18 Pro al giorno e grande estrazione finale con un viaggio per due alle Seychelles. Le Naturelle, uova buone dal 1950.
10: Concorso valido dal 5 ottobre al 22 novembre. Montepremio 85.451 euro. Regolamento su concorso.lenaturelle.it.
11: Sì, ma tanto c'è tempo.
12: Sì, sì, ci vado domani.
11: Ma va, che mica scappa, eh.
12: Non me lo segno, tanto me lo ricordo.
11: Ah, le ultime parole famose. Ma lo sai cosa ti perdi? Tutti i vantaggi della nuova iniziativa Mini Countryman. Puoi non dire che non te l'avevo detto. Scopri di più negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Iniziativa Mini Countryman valida per ordini su vetture nuove fino al 30 novembre.
13: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
14: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto per il nostro anniversario. Celebriamo 35 anni con le migliori offerte. Fino al 18 ottobre, friggitrice ad aria Moulinex Easy Fry Infrared da 7 litri, tua a 99 euro. Disponibili 1500 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.
15: Da Palazzo Te a Mantova, la prima di tre serate evento con il volo. In compagnia di Elisa, Mahmood, Fiorella Mannoia, Riccardo Cocciante, Alex Britti, Roberto Colella e con la partecipazione di Amadeus. Il volo, uno per tutti, stasera in prima serata su Canale 5.
16: Ehi, giornata pesante. Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.
17: FastWeb presenta... Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
18: La tua moto splende, ma il tuo casco no? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da BEPS trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo casco. BEPS, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.

0: taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Lo vedo all'alba e al tramonto.
2: Audible presenta un thriller che non smetterai di ascoltare.
3: Con questo sacramento il mio sangue ti scorre nelle vene.
2: Riccardo Scamarcio, Benedetta Porcaroli.
3: Mina.
1: Dracula.
2: Ascoltalo ora su Audible.
4: Lo sai che BBVA ti offre un conto a zero spese? Per sempre, sempre. Con il 4% di interesse e cashback ogni mese per i primi 6 mesi dall'apertura. Da subito, subito. È una remunerazione che continua per tanto, tanto tempo. BBVA, la banca banca con 169 anni di storia e il flow di una banca digitale. BBVA, digitale e banca banca. Scopri di più su bbva.it. Offerta valida fino all'11 dicembre 2026. Remunerazione cashback soggetta a limitazioni. Consulta la documentazione informativa nella sezione trasparenza di bbva.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
5: Spazioso, ambiente luminoso, confortevole, tutto al piano terra, perfetto per 7 persone. Personalizzabile, guidabile da 99 euro al mese. Splendida vista su mare, città, monti, tramonti. Dall'altra parte c'è una finestra.
6: Più di un appartamento. Nuovo SUV Citroen C3 Aircross. Per andare ovunque, da 99 euro al mese. Tan fissa 7,99, TAEG 11,37. Anticipo 5.937 euro. Rata finale 11.429 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Service. Offerta valida fino al 31 ottobre 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
7: E 5, 6, 7 e poi? Di nuovo. E 5, 6, 7 com'era? Qual era il prossimo passo? Andare da Baviera per correggere la vista grazie alla chirurgia laser e liberarsi dal fastidio di lenti e occhiali. E tu cosa aspetti? Visita il nostro sito e prenota una visita oculistica da Baviera. Direzioni e autorizzazioni sanitarie consultabili su clinicabaviera.it.
8: Un euro dà più gusto alle tue passioni. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione, in abbinata all'esclusiva friggitrice ad aria AEG, con doppio cestello per doppie ricette e doppio gusto. Un euro.
9: Fino al 29 ottobre. Dettagli in negozi online.
10: Attenzione. Attenzione. Questo programma, per i temi affrontati e il linguaggio utilizzato, non è adatto a un pubblico di minori e potrebbe contenere contenuti creati con intelligenza artificiale. Intelligenza artificiale. Ogni riferimento a cose o persone reali è del tutto scherzoso, non diffamatorio e non ha intento offensivo.

0: La senti l'energia, lo senti il ritmo, la senti la puzza.
1: No, oh, no, la puzza non la sento.
0: Stai ascoltando lo Zodi 105 in odorama stereo.
1: Guardi, non mi funziona la radio. Non sento nulla. Sono anamorfico.
0: Lo senti l'odore delle mie ascelle belle puzzolanti?
1: No, delle sue no, però.
0: Collega, di fianco. Ha scoperto il deodorante pochi mesi fa, il ragazzo.
2: Ha scoperto il deodorante giusto pochi mesi fa, che è bianco e nero.
0: Devo spezzare una lancia a favore del puzzone.
2: Ma tua madre è una puzzona, quell'età maio con gli occhiali.
0: Madonna. Effettivamente, troppo. Il merda ha lo stesso problema che hanno molte persone.
2: Intelligenti,
0: cambia,
2: tra l'altro.
0: No, ti cambia un po' il pH, inizi a puzzare di nuovo e il deodorante non ha più effetto, capito?
2: No, ma io non ce l'ho ragione. Questo problema, ragazzi.
0: Ma sì, dai, puzzi come una capra.
2: Io da quando uso bianco e nero sono un uomo diverso. Perché
0: scusate,
2: faccio una scella bianca e una nera, capito?
0: Perché è entrato nella messaggistica DJ Spine con una bestemmia e poi con scritto "per fortuna che sei bianco", ma cioè per quale motivo?
2: Di bianco e nero.
1: Io sai che ricorderò per sempre quell'intervento di saluto della sua settimana in onda.
0: Ma che meraviglia.
1: Ma è stato il momento più alto della radiofonia mondiale.
0: Sì, è un ignorante.
1: Dai, discorso, Dio, io ringrazio.
0: E lui, vi ascolto sempre, siete forti, poi siete bianchi.
2: Siete tutti bianchi.
1: Siete tutti bianchi.
2: Tutti bianchi.
1: Stai dicendo?
0: Ma puoi dire una roba del genere su una radio nazionale?
2: Comunque Spine, vabbè, ragazzi.
0: Infatti, in effetti. Cioè. Allora, molto interessanti due robe al volo. Cioè. Una, che noi abbiamo diverse parti del corpo che secondo la scienza non ci servono a un cazzo. Cioè, l'evoluzione ci ha portato a continuare ad avere dei componenti che obiettivamente oggi non servono più. Tipo i denti del giudizio, molti ragazzini, molti bambini adesso nascono senza.
2: La barba.
0: Perché una volta... la barba è
2: barba
0: bella,
2: non serve,
0: cazzo.
2: Però non serve.
0: Però è bella.
2: Una volta
0: barba.
2: Serviva per tenerci attaccati gli ami da pesca.
0: Ma
2: tu
0: no,
2: mettevi gli ami da pesca nella barba. E poi quando andavi.
0: No.
2: Non era questo l'uso.
0: I peli del cazzo a cosa servono? Onestamente, a niente.
2: A dare espressività all'uccello.
0: Ma no.
2: Allora, se tu prendi il rasapalle. Con una mezz'oretta di lavoro puoi fare gli effetti delle sopracciglia, lo puoi fare così.
0: Se ci
2: arrabbiato.
0: Fai caso, quando ti rasi le parti intime, comunque il pelo causa odore. Perché trattiene...
2: Se non ti lavi, sì.
0: Però anche
1: facciamo,
0: se ti lavi.
1: Facciamo un retro ingegneria. Cioè, cosa cazzo servivano ai tempi?
3: Perché il pelo del pene è il cuscino del pene. Cioè, il pene quando
0: lo protegge.
3: Si appoggia sopra, capito?
0: Ma lo protegge. D'accordo. In teoria dovrebbe proteggerlo.
1: Ma forse dal sole.
2: Dalla sudorazione anche.
0: Per
3: la sudorazione e lo sfregamento.
1: Quindi in origine era la mutanda naturale del cazzo.
0: Esatto.
2: No, era la tettoia del pene.
0: Guarda che il buon Dio ha pensato a tutto. Siamo noi che abbiamo poi cambiato le robe. Se tu guardi, molta gente che indossa le calze non ha più i peli in quella parte lì della
3: la caviglia. La caviglia va via, sì. I peli, certo.
1: Invece Marco è uno scimpanzé perché non usa le calze.
0: Io sono costantemente scalzo anche d'inverno, perché a me le calze fanno cagare, io le odio.
1: Io posso dirvi invece che sono vittima di questi pezzi che non servono a niente. Mi si è infiammato un tendine nella spalla, che è il tendine che in teoria serviva quando eravamo quadrupedi, che agli sportivi rimuovono direttamente.
0: Un po' bestia sei comunque anche a livello fisico.
1: Sì, ma sai come l'ho infiammato? Col microfono quest'estate a fare il coglione. Ragazzi, sulle mani, dai!
2: Ad esempio, una cosa che non
1: si è infiammato quel tendine lì.
2: Una cosa che non serve a niente è la nuca. Cosa serve la nuca?
1: Per dormire.
2: Quante volte al giorno usi la nuca? Dicevo, ragazzi, un attimo, vado a fare una cosa con la nuca.
3: Era come
2: con la nuca.
0: Gli scienziati dicevano altre robe. Allora, la cistifelea, le tonsille e l'appendice. E io le ho tutte. Io ho tutto.
2: Anch'io.
0: Io
2: l'appendice non ce l'ho più, l'ho persa.
0: Vendo uno di questi componenti. Se interessati, mandatemi una mail. Perché, io le tonsille ce l'ho ancora. Voi?
3: Io una.
0: Qualcuno che ce l'ha?
3: Una. L'hanno tolte sbagliate da bambino.
0: Come?
3: Sì, infatti, ho sempre mal di gola, influenza.
0: Una tonsilla ti hanno lasciato. Scusa.
2: Ma chi ti ha operato? Uno sciamano? Ha sgozzato un cinese.
3: Però ragazzi, io mi sono evoluto e mi sono portato avanti. Ho perso già i capelli che non servono un cazzo. Capito?
0: Come no?
3: Cazzo, a cosa servono i capelli?
0: No, il capello, non mi toccare i capelli, lo sai che io.
3: Lo so, ma a cosa servono? Come i peli?
1: Se hai il cappello è perché hai freddo alla testa.
2: testa.
3: Esatto. No, io il cappello perché mi piace avere il cappello.
0: Sì, ma se andiamo per esempio, in montagna... io so che suona come una bestemmia, ma io di base sono una persona timida, no? Mm. E quindi a me avere i capelli lunghi che mi coprono la faccia mi fanno sentire protetto. Io sono nella mia tendona, capito, da circo. Io faccio così.
2: Ma sei
0: guarda,
2: serio?
0: Forse anche non mi vedete
2: sembri
0: più.
2: Sembri un alcolizzato. Dov'è Marco?
0: Sono sparito,
2: Marco?
0: Vero?
2: Marco!
0: Sono più.
2: Marco! Guarda, sento la voce, dove va?
0: Ah. Eccomi! Eccolo.
2: Ma fai anche tata quando apri le tendine davanti?
0: Sì, guarda, aspetta,
2: spavento.
0: Chiudo. Mi vedete adesso?
2: Marco! No, no, adesso
0: Marco! Ta-da!
2: Ecco Marco! Aspetta che ti rubo il nasino!
3: Tipo anche le ginocchia, se ci pensi, che cazzo serve?
2: Vero, infatti Satanari
0: camminare a farci le gambe dritte. Ma scusa, allora, io ho una teoria. I denti. Ma non poteva farci un dentone unico di cemento? Una roba. Un osso duro? Cazzo, così non hai carie.
2: Guarda che se piti per 30 anni, quello finisce a fare.
0: Ecco.
2: Un unico ponte che li copre tutti.
0: Cioè, che cazzo serve avere i denti? Perché avere i denti singoli ti viene il mal di denti e la gengivite? Faceva una bella roba in osso, bello, sì. Bianco, sì. Con delle righette in mezzo, se volevi.
3: Sai cosa mi hai fatto pensare, Marco? Che noi siamo veramente fortunati, se ci pensate. Cioè, pensa tipo 150 anni fa, dovevi togliere il dente del giudizio senza anestesia.
0: Vabbè.
2: No, ti davano una testata.
3: Ti veniva un mal di denti, cosa facevi? Mal di testa, adesso pigli la medicina, ti passa.
0: A me lo dici che mi sono tolto un dente con la pinza in diretta, scusa.
2: Sì, però 150 anni fa erano meno cagionevoli di noi, eh.
0: Esatto.
4: Dio, comunque facevano meno storie.
2: E poi se avevi mal di testa, mal di denti, era una strega, ti bruciavano.
0: Cioè, se tu dici? 150 anni fa, 200 anni fa mangiavano la carne cruda e quindi avevano bisogno anche
4: adesso,
0: di 200
4: anni fa la carne cruda non la mangiavano
2: qualche
4: Marco.
2: Migliaio
4: saranno passati almeno 10.000 anni di evoluzione
0: ma
4: umana.
0: Ma che cazzo dici?
4: Dalla carne cruda,
0: perché tu non mangi la carne cruda
4: adesso?
0: No,
4: capito,
0: non
4: mi faccio un carpaccio, una tartare, ma non è che mi metto lì con la testa dentro l'intestino della gazzella e le succhio lì al
0: mio
4: pancreas.
0: Mio nonno mangiava la carne cruda, cruda,
4: perché
0: cruda.
4: Tuo nonno era parzialmente Licaone.
2: E comunque è il cuocere della carne che ci ha reso poi intelligenti.
0: Proprio.
2: Sì, è vero.
3: Infatti, da quando hanno aperto le macellerie.
4: Non sei uomo se non grigli.
0: Ma più che essere intelligente è un po' più sano, perché comunque cuocendola ammazzi dei batteri, delle robe. Ma non è che diventi
2: adesso più intelligente. Non vorrei essere troppo scientifico per dire che sono pesanti, però il momento in cui abbiamo scoperto che la carne cotta era più digeribile e abbiamo cominciato a consumarla cotta, che il nostro cervello ha cominciato ad espandersi. Ne consumavamo di più.
0: Sì, poi sono arrivati i social network, basta.
2: Sì, però la differenza è che la differenza è che dovevamo cacciarla, quindi non è che la mangiavi ogni secondo comprandola al supermercato. Quindi.
0: Senti, mio nonno andava nei boschi, cacciava con le mani. E poi mangiava col pelo.
2: Mio nonno era fortunato perché diceva la parte che scartavano tutti il cazzo degli animali. Lo prendevano, lo ciucciava e gli durava tantissimo.
3: Sì, che si gonfiava. Quindi.
2: Sì.
0: Cos'è che mangiano? Le palle del toro?
4: Le palle del toro si mangiano, ma si mangiano crude.
2: Attaccate al toro insieme all'uccello.
4: Infatti è un po' una challenge.
0: Come crude?
4: Sì, si mangiano crude. Allora tu si tagliano le palle al toro, poi si apre la sacca scrotale.
2: Mentre lui canta con la voce alta.
4: Poi fai una marinatura con lime o limone, della cipolla rossa e un filo di paprika.
3: Cosa
4: si tagliano e si mangiano.
3: C'è la carne dentro le palle.
4: Sanno di sanguinaccio fondamentalmente.
3: Tu le mangiate?
4: Sì.
0: C'è anche lo sperma.
4: Ce l'hanno anche
0: comunque.
4: Al Carrefour adesso.
3: Che schifo, cioè. Ragazzi, che schifo.
0: Ah, mi viene da vomitare.
4: Ragazzi, cioè, perché
0: vabbè,
4: solo perché
0: dai, è tardi. Ci colleghiamo con Storie Fuffa.
5: Va bene, Marco.
0: Ma che cazzo
5: fa? È
2: clonato malissimo.
5: È lui,
0: malissimo.
5: No? L'hai detto tu.
2: Scusa,
5: ma...
2: lo puoi rimettere?
0: Vabbè, dai. È tardi. Ci colleghiamo con Storie Fuffa.
5: Subito, Marco. Adesso lo lancio. Posso lanciarlo? Lo
0: no,
5: lancio,
0: vabbè.
2: Allora,
0: hai altre frasi? Hai altre frasi simili?
5: No, le faccio al volo in onda se mi servono.
2: Ma hai fatto Marco Coppa, è bellissimo.
4: No, ma fammelo risentire.
5: Ci colleghiamo, Marco?
0: Vabbè, dai, è tardi. Ci colleghiamo con Storie Fuffa.
5: Vado!
6: No. Storie Fuffa.
2: Geniale, però.
6: With Federico Fuffa.
2: Genio.
7: Bologna, 1990. Sgoccioli del millennio.
2: Sempre.
7: Un'epoca in cui l'elettropop emergeva a calci gattopardescamente tra il profumo di mortazza al pistacchio e una lotta giovanile in Piazza Grande. Sono alle porte di un bosco, mentre sgranocchio un tortello essiccato, ed insieme a me c'è Flavio Tranquillo, sempre. Immancabilmente. Passeggiamo con quell'andatura sincata da playmaker di cognizione superiore che ha già chiamato lo schema da dietro la metà campo. ma all'improvviso lo vediamo. Il re dei portici, Lucio Dalla. Zucchetto in testa, occhialini rotondi da filosofo cinico e la sua bocca tutta strombolata a forza di fare i suoi iconici solfeggi tipo sgribibaum, bibidibababaum. Sì. Si guarda circospetto e passeggia con cadenza anacoreto retorico topica. Lo seguiamo e ci inoltriamo nel bosco, finché non compare una casetta.
8: C'è una casetta piccola così, con tante finestrelle colorate.
7: Si tratta di un vecchio appartamento con le tappezzerie imbroccato rosso e i vetri satinati. Dalla porta intravedo una signora bassettina che fa la guardona dallo spioncino.
8: E una donnina piccola così, con due occhi grandi per guardare.
7: La porta si apre e l'aria assume un odore intimo. Un mix di cipria a basso costo, borotalco da barbiere e sperma essiccato sulla carta da parata. Lucio saluta la signora con un bacio a mano come se fosse alla corte polacco-lituana del XVI secolo. Nel frattempo sopraggiunge un signorotto.
8: C'è un omino piccolo così, che torna sempre tardi dal lavoro.
7: Sono le 16:20 più o meno. Non è proprio tardi tardi per tornare da lavorare. Ma questo signore è qui. E solo allora la verità ci colpisce in faccia con la furia di una schiacciata di Shaquille O'Neal. Quella casettina carina è una vera e propria casa d'appuntamenti mascherata da locale ricreativo. Sì, Lucio Dalla gestisce un bordello clandestino. Quando? Dove fare orge e pasticci tutti insieme, living together. Una vera alcova del vizio, dove i bolognesi per bene, i padri di famiglia che tornano dall'ufficio catastale, vanno a cercare un po' di carne da sfilacciare. E per tutto il bordello, il nostro Lucio ha affisso manifesti in stile Far West, come quelli delle vecchie taglie, con la scritta «Attenti al lupo».
8: Attenti al lupo, attenti al lupo.
7: Ma chi è questo lupo? È proprio lui, Lucio. Lupo, sì, perché esattamente come il 23 è il segno distintivo di Michael Jordan, per il nostro Lucio lo è il suo braccio peloso. Ogni tanto, quando le ragazze della casa sono occupate con altri clienti, Lucio prende il contropiede, spegne la luce principale, si infila nei letti bui, tutto coperto da un tappeto di peli neri, spessi tre dita dal collo fino all'attaccatura delle natiche, si mette a pecora sul materasso e attira i clienti dritti nella sua trappola, ovvero il suo buco di culo. Il cliente entra nel buio, allunga la mano aspettandosi la pelle liscia di una ventenne di Sasso Marconi e si ritrova invece a toccare una moquette che sembra fatta di cinghiale morto. Ma il cliente ormai è compromesso, ha pagato il gettone, ha l'attrezzo rigido e non può più aspettare.
8: E più ci pensa, più non sa aspettare.
7: E mentre si consuma il coito ingannevole nel pitturato, quel nano ermafrodito di Lucio rantola di piacere, godendo come una maiala da ghianda. Ed è qui che attua l'ultima fase del suo piano diabolico, l'evangelizzazione anatomica, ovvero convertirli tutti. Far passare ogni singolo cliente dall'altra sponda dell'acheronte. Con frasi dolci, rassicuranti, tipo...
8: Amore mio, non devi stare in pene.
7: Lucio volta la testa con gli occhialetti ancora addosso e guarda il burlone in ritardo cognitivo, dimostrandogli che il piacere della sodomia passiva conosce i limiti di genere. E così, uno dopo l'altro converte notai, meccanici, ingegneri o professori dell'alma mater, trasformando l'intera provincia emiliana in un enorme comitato di foci. Guardo Flavio, Flavio guarda me, l'intesa fra noi trascende la toponomastica dei casini di Stato. E usciamo i cazzi. Noi non ci faremo fregare dal mantello peloso di Lucio Dalla e dalla sua sacra causa lupesca. E per dimostrargli che non siamo ricconi, ce lo inculiamo.
4: Ma no!
7: E gli sbocchiamo nel parrucchino.
6: Avete ascoltato Storie Fuffa.
4: È sempre bello.
0: Sono abbastanza prevedibili i finali comunque ormai. Cioè conosciamo È Flavio tranquillo, che sembra tranquillo, ma alla fine, capito?
2: Tranquillo
0: .
2: È morto, lo ricordiamo.
0: Infatti.
2: No,
0: infatti.
2: Però settimana scorsa gliel'hanno ciucciata. Attenzione.
0: Sì. A chi? A tranquillo?
2: No, ah, è vero. Ha ciucciato un cazzo.
0: È vero. Va bene, bambini, ci risentiamo domani, come sempre, alle 5 del mattino da Las Vegas. Sì. Vediamo se oggi riesco a fare qualcosa di divertente,
3: dai,
0: oltre a montare scenette.
3: Poi i video, vogliamo vedere.
2: Vai un po' in giro.
0: Ho fittato la macchina apposta. Adesso vediamo.
3: Fai come la presigla stasera. Trova la puttana. Dai.
0: Ma no, che
2: dai,
0: puttana.
2: Te la pago io. Dai, ti mando un Satisfay.
0: Vabbè, dai, che quel rompicazzo di Summa c'ha l'ansia che siamo in ritardo. Ci risentiamo domani. Ciao
2: Marco.
0: Ma che chiusura è.
9: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Fiat ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio, grande Panda da 13.100 euro con 2.150 euro di vantaggi. Tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 ottobre. Info su fiat.it. Fiat. Al fianco delle imprese italiane.
10: Ehi, ti stavo aspettando.
11: Mi hai riconosciuta?
10: Sei Lotto Leggenda, la scarpa dall'anima sportiva e dal design italiano.
11: Lotto Leggenda. Cercami nei migliori negozi e su lotto.it. E tu, che leggenda sei?
12: Da Palazzo Te a Mantova, la prima di tre serate evento con il volo. In compagnia di Elisa, Mahmood, Fiorella Mannoia, Riccardo Cocciante, Alex Britti, Roberto Colella e con la partecipazione di Amadeus. Il volo, uno per tutti, stasera in prima serata su Canale 5.
13: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
14: Nen. La senti?
15: Nen.
14: È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni.
15: Nen.
14: Con Nen 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
16: Dai creatori di WandaVision.
17: Ero un Avenger, ma non sono più un eroe ormai.
16: Visione torna per l'ultimo capitolo della trilogia che ha fatto la storia.
17: Quella famiglia non era reale.
18: Ne sei proprio sicuro?
19: Avevo un padre, una macchina, chiamata Visione.
17: Com'è possibile?
16: Non perdere i primi due episodi di Vision Quest, la nuova serie di Marvel Television in esclusiva su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
20: Con Samab i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre, il negozio dove sanno già cosa stai cercando, il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samap siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samap.
21: Ottobre, 31 giorni, nessun ponte, a Natale manca una vita e c'è pure il cambio dell'ora. Ci pensiamo noi a farti ritrovare la felicità. Da Doppio Malto è il mese della birra e le medie costano solo 3 euro fino al 31 ottobre.
22: Doppio Malto. Birra, cucina e felicità.
21: Trova uno degli oltre 60 ristoranti in Italia. Bevi responsabilmente.
23: Amore, ti ricordi il nostro primo bacio?
24: Il tuo cuore sa sempre come ti senti. È ora di sapere come si sente lui. Scopri il Check Cuore Synlab. Puoi acquistarlo online su synlab.it o in oltre 380 punti prelievo in Italia. Termini e condizioni su synlab.it.
25: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford. Tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
26: Sostituiscio!
27: Leo, si dice sostituiscilo.
26: Sostituiscio!
28: Leo ha ragione! Sostituisci il tuo vecchio scaldacqua con Lidos Hybrid Wi-Fi di Ariston e fila tutto liscio. Classe A, risparmio fino al 50% all'anno in bolletta e non c'è bisogno di opere murarie. In più, con conto termico 3.0, ottieni fino a 500 euro di rimborso. Solo su ariston.com. Risparmio in bolletta fino al 50% calcolato rispetto a uno scaldacqua elettrico in classe B.
1: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza. Vorresti mangiare sempre in ottimi ristoranti risparmiando? Sposati con il o la titolare del ristorante. Oppure, se non vuoi legami sentimentali, usa The Fork, l'app per prenotare 20.000 ristoranti in tutta Italia. Con The Fork vai sul sicuro con recensioni verificate. E con The Fork Festival trovi oltre 2.000 ristoranti con il 50% di sconto per un periodo limitato. Scarica The Fork! Offerta valida fino a esaurimento posti disponibili.
3: Ad ottobre la DR5 è tua a soli 19.900 euro, pagabili in 60 rate da 339 euro con anticipo zero, interessi zero, maxi rata zero e vincoli zero. TAN 0, TAEG 1,54. Messaggio con finalità promozionale valido fino al 31 ottobre 2026 presso i concessionari aderenti. Offerta soggetta ad approvazione CIA Autobank. Info su drautomobil.com. DR è un brand di DR Automobil.

0: Non mi è abbastanza chiaro il concetto.
1: È che non si dimentica.
0: Ah, ok.
2: Dimentica.
0: Kintsugi.
1: Le 16.01, siamo pronti?
0: No.
1: Come no?
0: Assolutamente
1: no. Ma come
0: no?
1: Certo, vamos, dai, su.
3: Ladies and gentlemen,
0: ok.
3: From the Radio
1: sì.
3: 105
1: sempre
3: Main
1: lei.
3: Studio.
1: Sempre qui.
3: 105
1: Music and Car.

0: now it's showtime! Music and
1: cars! Buongiorno!
2: Ti ricordi il grido di Tarzan?
1: E qualcuno avrà già spento la radio. Benissimo, bene.
2: Selezione
1: così.
2: All'ingresso proprio.
1: Perfetto, buongiorno Lodo.
2: Buongiorno Tarzan, tutto a posto?
1: Ma insomma, oggi mi vedo veramente a pezzi. C'ho una faccia brutta.
2: Ma oddio.
1: Delle occhiaione.
2: Cioè, per me è arrivare qui, no? Già, con tutti i casini pregressi di una vita, no?
1: Sì.
2: E tu ci metti il carico da 90.
1: Sì, sì.
2: Sono vecchio, brutto, grasso, sfatto, malato.
1: Tutto ce le ho
2: debole.
1: Non ho più i denti. Hanno quella zia. Guarda come
2: non
1: hanno zoomato. Zoomate ancora, per piacere, grazie.
2: Fai vedere che hai ancora tutti i denti, che sei bello,
1: i
2: luminoso.
1: Ma c'ho, no, così
2: come
1: mi
2: un
1: sembra un po' eccessivo, è vero, amici? Tra l'altro salta anche l'immagine, questo perché la telecamera
2: si è spaccato,
1: sta abbandonando
2: l'obiettivo.
1: Esatto.
2: Non è vero,
1: esatto.
2: Sei bellissimo.
1: Grazie,
2: sei
1: Lodo.
2: Bellissimo.
1: Vedi, io arrivo qui. Cosa ridi?
2: Cosa ridi?
3: Non ho riso io, è la gente, è il pubblico.
1: Infatti, io te lo dico perché così tu mi dici che sono bellissimo, capito?
2: Ma io che non lo so.
1: Ma lo so che lo
2: è
1: sai,
2: tutta psicologia
1: so.
2: Inversa. Va bene.
1: Assolutamente.
2: Ben ritrovato al nostro Pine.
3: Ciao ragazzi.
1: Buongiorno.
2: Ciao, tutto a posto?
3: Molto bene. Io sono sempre felice
2: quanto
3: di vedervi.
2: Sei felice da quando fai con noi? Cioè da ieri.
3: Tipo da ieri, molto, molto.
2: Hai dormito
3: ciao
2: stanotte?
3: Mamma. Ho dormito a rate.
2: Perché rate?
3: È perché vi ho pensato tanto, ho pensato a quanto è bello questo programma e a quanto sono felice di occupare questa postazione al posto di Antonio Pivati.
2: Okay. Che salutiamo.
1: Salutiamo
2: che naviga
3: non ci starà
2: nei
3: mai
2: mari
3: ascoltando.
1: No,
2: delle Ibizze.
1: Esatto. Tra l'altro
2: abbiamo notizie?
1: Sì, sta bene, si sta.
2: Ma se non sta bene lui a Ibiza, voglio dire.
1: Ci sono 28 gradi, il mare è meraviglioso. Esattamente, esatto. E volevo dirti, Spine, che sei entrato dicendo che hai dormito a rate. Questo perché Spine adesso sta dando, come dire, spazio alla sua seconda carriera da broker finanziario.
3: Seconda.
1: Quindi è tutto a rate.
2: Ah, pensavo per le arate dei campi, visto che
1: hai ragione, la terza.
2: Terza, è vero?
3: Terza.
1: Sì, terza.
3: Scusa, sono anche un brand ambassador.
2: Sei anche brand. È per quello dico,
1: certo,
2: arate per quello.
3: Ah,
2: perché
3: okay.
2: Ora brand ambassador
1: i prodotti
2: di no, giardinaggio.
3: Che meraviglia, bravo, che meraviglia, ragazzi.
2: E poi ti mandano tutto gratis a casa.
3: Assolutamente sì.
1: Sì, sì,
2: che culo.
1: Sì. Non puoi fare il nome perché è affollamento pubblicitario, te lo voglio dire.
3: Assolutamente
1: anche.
3: No, però andate sulla mia pagina che li vedete.
2: Salutiamo e ricordiamo che anche noi abbiamo un giardino. Comunque.
1: Bene, tu ce l'hai, io non ce l'ho.
2: No,
1: io.
2: Milano no.
1: Io ho un bellissimo balcone che è cemento puro.
2: Ma avrai delle pianticelle da potare, no?
1: Zero.
2: Hai il pollice nero?
1: Ma di nessun colore, non ho i pollici. Io vado in giro così.
2: Che disastro.
1: Mamma,
2: che
1: veramente
2: disastro. Quindi anche il basilico triste sulla finestra.
1: Ma chi? Io lo compro, lo uso e quello che rimane appassisce nel giro di un secondo e mezzo a casa mia.
2: Comunque il basilico è only for professionals.
1: Sì, veramente,
2: è
1: difficilissimo.
2: È impossibile da tenere in vita.
3: Non è vero.
2: Impossibile.
3: Ragazzi,
2: tranne
3: io ho comprato...
2: se sei Spine.
3: Beh,
2: ecco.
3: Ragazzi, ho comprato sta piantina che era sfigatina.
1: Sì.
3: Non potete capire. Oh, è grossa così, non so più dove mettere il basilico.
2: Ma sai perché? Io ho avuto tanti basilici nella mia vita.
1: Sì, anche basilischi.
2: Basilichi? Come si dice? Vabbè. E l'ultimo che ho preso, poverino, è lì da tutta l'estate.
1: Sì?
2: Si vede che gli ho trovato l'angolo di luce, di temperatura giusto.
1: E sta bene.
2: Oh! Non si muove, è lì.
1: E tu non lo usi,
2: chiaramente. Non l'ho innaffiato per tipo 2 mesi. L'ho trovato quando sono tornata a casa e ancora lì mezzo con un occhio mezzo aperto. Ma c'era ancora, l'ho annaffiato e è tornato su.
1: Ma non è che è plastificato,
2: no.
1: È finto in realtà. No, cioè...
2: no, ti giuro, non so cosa sia successo, ma ancora lì.
1: Vabbè, bello, brava Lodo, verrai a casa mia. Le uniche piante qua a casa sono quelle della carta da parati finte. Che però sembra un po' una mezza
2: riesce
1: giungla.
2: Riesce a far appassire anche quelle.
1: Anche quelle, va bene. Buongiorno zia, buongiorno Pinnetta.
4: Buongiorno, anche io questa notte ho dormito a rate.
2: Perché?
1: Ecco.
4: Perché alle 4:30 stavo consultando la borsa asiatica.
2: Ah, anche
1: sì,
2: tu
1: sì. Lei ha
2: anche
1: scippato una signora cinese e a casa c'ha una borsa asiatica. In quel senso. Va bene.
2: Perché zia? Va bene.
1: Va bene.
2: Allora arriviamo a noi. Abbiamo un po' di santi da
3: la
2: fare.
3: Borsa asiatica.
2: Sei rimasto alla borsa asiatica.
3: Ma veramente. Sì, so. Andiamo con i santi che è
2: dopo
3: meglio.
2: Dopo chiediamo spieghe. Allora
1: se vai da quello che ti fa mani e piedi.
3: Sì. Cure, manicure
1: e pedicure. Se fai la pedicure ti toglie i
3: I peli.
1: Quelli duri,
2: no,
1: sui
3: duroni.
1: No, beh, no, oppure i
2: nei piedi.
1: Calli. Ok.
2: Ecco.
3: Calliope.
1: No.
2: No.
3: Calliopo.
1: No.
2: No. Calli.
3: Calliopea.
2: No, dai. E voce del verbo prima persona singolare del verbo stare. Indicativo presente.
3: Che cazzo dici? C'è la terza media.
2: L'indicativo presente, dai.
1: Io
3: sono.
1: Sì, vabbè.
2: Verbo
1: di
2: stare.
1: Stare.
2: Ah, scusami,
3: io
2: sento,
3: sto.
2: Ti mando...
1: E quindi
3: Calli. Ah, Callisto.
1: Benissimo.
3: Con due L?
1: Sì.
2: Sì.
1: Ah. Poi.
2: Perché?
3: No, chiedo.
2: Allora, poi, se non è sfortunata, è
3: fortunata.
2: Molto
1: benissimo.
2: Bene.
1: E poi sicuramente con una bimba, salutiamo la Marti che ci ascolta tutti
2: Amore.
1: I pomeriggi. Con una bimba avrai sicuramente visto gli Aristogatti. Ti ricordi?
3: Ancora non è il momento, però sì, qualcosa
1: okay,
3: sì.
1: Ci sono le due oche.
2: Non siamo torture, siamo oche.
3: Non me lo ricordo.
1: Bla bla. Gue gue gue.
2: Adelina
3: D'Agostino?
2: E Madonna.
3: Bla bla.
2: Adelina e
1: bla bla.
2: Gue
3: Gwendalina.
2: Bravo.
3: Oh, applauso, grazie.
2: Applausi.
3: Basta
1: 7 ore di intervento. Allora, Callisto.
2: Fortunata.
1: E Gwendalina
2: sono i santi di oggi.
5: Attenzione. Attenzione, la direzione sconsiglia l'ascolto di questo programma alle persone cerebralmente normali o che non abbiano avuto problemi nella fase infantile della propria vita. Grazie.
6: Back to me. You play back to me.

0: Devo dirti una cosa però.
1: Sì.
0: Sei molto molto molto bella.
1: Grazie.
0: Davvero, hai proprio una luce in questi giorni. Stai molto bene.
1: Smettila.
2: Guarda chi c'è regia.
1: Saranno i trattamenti di skincare coreana.
0: Ma veramente, devi consigliarmi di tutti.
1: Grazie, dai.
0: Buongiorno, buongiorno.
1: Ma non distogliamo l'attenzione da ciò che ci stavamo dicendo nel fuori onda, ovvero
0: sì.
1: Spine, abbiamo convenuto io e Dario.
2: Cazzolini.
1: Abbiamo convenuto che sei una capra in grammatica.
0: Sì.
1: Ma a proprio livello grave. L'indicativo presente al verbo stare. Cioè, io capisco se ti avessi chiesto il trapassato prossimo del verbo prediligere.
0: Per esempio, quale potrebbe essere?
1: Che tipo potrebbe essere?
0: Il trapassato prossimo. Aspetta che arrivano anche i suggerimenti.
1: Guarda, fai sbiancato.
2: Guardate ragazzi, c'è un problema al computer. Voi andate avanti però.
0: No, guarda, il computer nella testa. Quello ha problemi.
1: Guarda, è andato in tilt.
2: Il trapassato di chi?
0: Il trapassato
1: di
0: prossimo.
1: Di prediligere.
0: Prossimo.
1: Io...
2: Predilessi.
0: Io? No, quello è passato remoto.
1: Predilossi.
2: No. Prediligerò.
1: No, quello è il futuro.
0: Futuro semplice. Il trapassato prossimo.
2: Predessi.
1: No, a parte che il verbo è prediligere, è un'altra roba, non è
0: predessi. Anche predessi. Dai, Igor. Io capisco che è un momento complicato della tua vita, tuo ambassador, promoter finanziario.
2: Portatemi una asciugamano che sto sudando.
0: Allora, andiamoci con calma. Facciamo così, il passato prossimo, non remoto, prossimo o l'imperfetto. Facciamo l'imperfetto del verbo prediligere.
1: Facile.
2: Un verbo più normale, cioè.
1: L'imperfetto. Dai, io
0: prediligo.
1: Un anno fa, no.
0: Il passato, scusami, l'imperfetto, dai, è facile.
1: Prediligesti. Prediligevo.
0: E quindi
1: però non, vedi che non è possibile, perché ciascuno di noi ha memoria di certi concetti, no? Di certe cose.
2: Allora,
1: che
2: io
1: sono
2: so.
1: State impartite alle
2: se
1: scuole elementari.
2: In francese, in inglese, in
0: imparate,
2: arabo.
0: Gli sono state imparate.
1: Che ci sono state imparate nelle elementari. Cioè,
2: li so tutti tipo, delle altre lingue.
0: Ma cioè, cosa
2: tipo,
0: stai?
2: Se mi chiedi in arabo.
1: Tipo, ti ricordi i fiumi della mezzaluna fertile?
0: Dai, facilissimi.
2: Ma che cazzo facilissimi? Siete Google.
0: Ma no, che Google,
1: no,
0: dai, la mezzaluna fertile.
1: Fertile, cioè
2: non so cosa sia la
1: Mesopotamia.
0: La Mesopotamia. Sono i due fiumi che hanno dato il via al
2: Tigri e Leofrati.
0: Bravo.
1: Ma certo, vedi che ce li ha anche lui.
0: Ma certo, tutti noi abbiamo dei neuroni impegnati
1: a ricordarsi.
0: Lo sapevo io. Delle cose che ci hanno dato, diciamo,
2: Ma vai a cagare. Poi viene qua a dirmi l'imperfetto di sta cippa.
0: Che già un impartito. Quando eravamo piccoli.
1: Imparato. Ha imparato.
0: Mi fai confondere. È Spine.
2: Certo,
0: mi fa confondere. Va bene.
1: No, comunque è incredibile come funzioni la nostra memoria. Perché se tu mi chiedi cosa ho pranzato ieri, io ci sto a pensare 6 ore. Se tu mi chiedi quelle cose là che non mi si cancellano, ma neanche con la forza, le nozioni del sussidiario, tipo. E le industrie siderurgiche e metalmeccaniche e metalmeccaniche a Detroit, capito?
0: A Detroit.
1: Sì, no, automobilistica Detroit.
0: Sì, esatto.
2: Automobilistica, tra l'altro. Complimenti, ragazzi.
0: Giuro che non abbiamo bevuto niente a pranzo.
1: Oh, l'altro giorno che tu sei rimasto scioccato perché mi sono ricordata cosa?
0: Ti sei ricordata tutte la filastrocca che ti parlava delle Alpi, dei nomi delle Alpi.
1: Il nome delle Alpi in ordine: Marittime, Cozie, Graie, Pennine, Le Pontine, Retiche, Atesine, Carniche, Giulie, Spine. E c'era anche la filastrocca che te le faceva ricordare. Capito? Che era una frase, bastava ricordare questa frase: ma con gran pena le reca giù. E ogni sillaba è riconducibile ad una ad un'alpe diversa.
2: È vero, ma hai aperto un cassettino. Sai che anch'io.
0: Vedi?
1: Vedi, Spine?
0: Sì, a me non
1: devi scavare
0: non niente,
1: nelle
0: proprio.
1: Brume della tua memoria.
2: Ma
1: perché
2: non mi interessa scavare,
1: c'è qualcosa
2: altro da
1: lì
2: fare,
1: dentro,
2: cioè.
1: Giuro.
0: Allora, oggi facciamo questo, amici. Avete sicuramente dei neuroni impegnati da cose che non servono a nessuno, fondamentalmente. Tipo il trapassato prossimo del verbo prediligere. Che però, in qualche modo, vi ricordate la fila. La strocca che avete imparato alle elementari, la poesia a memoria, tutte quelle cacate che abbiamo studiato tutti, che ci facevano dire e ridire mille volte a memoria e che oggi Così, se accendete un attimo la testa, vi vengono subito in mente. Magari venite in onda e facciamo anche proprio la recita di fine anno, anche se siamo appena all'inizio dell'anno.
1: Comunque ci stanno dando degli ignoranti tutti quanti, ecco.
0: Benissimo.
2: Hai ragione, fate schifo voi due.
1: Ma parla per te, non sai coniugare l'indicativo presente, scusa.
0: Dai ragazzi, tirate
1: fuori.
0: Facciamo
1: ripassone di gruppo oggi.
0: Sì, ricordate le cose che avete imparato alle elementari, quelle filastrocche, le poesie, tutto quello che viene in mente.
1: Interrogazione oggi.
0: Dai,
1: vai.
0: 342 41 15 105.
1: Vi lasciamo con Jovanotti e Samurai J.

0: Fiat Professional. Le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
1: Pronti per un autunno al massimo? Da Dottor Max i prezzi sono al minimo. Dal 7 al 20 ottobre fai scorta di salute con sconti fino al 50% su vitamine, decongestionanti nasali, prodotti per la gola e molto altro. Nelle farmacie Dottor Max, app su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
2: Raddoppia il benessere e da Benu Farmacia l'IVA si azzera. Vieni nelle nostre farmacie, acquista almeno due prodotti di parafarmaco e ti scontiamo subito l'IVA. Benu Farmacia, storie di benessere. Scopri le condizioni nei punti vendita aderenti.
3: Tutto pronto per il weekend? Ora devi solo scegliere se portare i bagagli o i figli. Oppure scegli Ford Tourneo Courier. Tutto lo spazio che ti serve per goderti ogni viaggio. Ford Tourneo Courier, tuo a 19.950 euro.
4: Da Palazzo Te a Mantova, la prima di tre serate evento con il volo. In compagnia di Elisa, Mahmood, Fiorella Mannoia, Riccardo Cocciante, Alex Britti, Roberto Colella e con la partecipazione di Amadeus. Il volo, uno per tutti, stasera in prima serata su Canale 5.
5: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
6: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A ottobre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,02%. 35 rate da 373 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.500 euro. Offerta valida fino al 30 ottobre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
7: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
8: Nuvola la trovi su siscom.eu.

0: le regole del riciclo perfetto su corede.it. Sara sorride per la qualità, Luca sorride per la gentilezza e la convenienza, Marco per le scelte sostenibili e Lucia per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Vieni a fare la spesa e la piccola Emma sorride perché la sua merenda preferita la trova solo da noi. Ins, la spesa ti sorride.
1: Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin.

0: Voglia di fare casa.
1: Per Luce Gas ti cercano tutti per farti un contratto, ma quando hai bisogno spariscono. Con Edison non funziona così, perché Edison risolve con un mondo di servizi per la casa. Passa Edison per luce e gas e con la promo 2x1 il corrispettivo annuo fisso di una delle due forniture è in omaggio. Vieni in negozio.
2: Escluse placet con luce più gas, sconto 50% sulla somma dei corrispettivi annui delle forniture luce e gas. Promo valida fino al 30 novembre 2026. Info in negozio e su edisonenergia.it.
3: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 22 ottobre, gocciole pavesi 1 kg a 2,79€. Da 3 pezzi in su, 2,49€ al pezzo. Più prendi, meno spendi, con carta Payback, negli ipermarket e online.
4: Selection, il meglio della selezione musicale italiana ed internazionale su Radio 105.

0: Sì, allora grazie. Mettetevi a tutto, prendete un foglio protocollo.
1: Sì, maestra.
0: Data in alto a... a sinistra, in alto a destra, nome e cognome. Per cortesia, oggi ripassiamo.
1: Madonna, che ansia che fai così, però. Porca miseria, lo vedo che ti stai preparando alla recita di tuo figlio sabato.
0: Ma è vero, il talent show.
1: Al che talent ansia, show,
0: che
1: sì, ansia. Sì, va bene.
0: Vabbè. Allora, no, niente, oggi parliamo un po' così di cose di scuola, perché tutti quanti conserviamo quelle nozioni che al giorno d'oggi non ci servono assolutamente più
1: niente,
0: a niente.
1: Esiste Mr.
0: Perché,
1: Google, cioè.
0: Sì, perché dimmi te, cioè il tigre e l'Eufrate, a noi cosa ci cambiano? Eppure, sai dove sono?
1: Mm-hmm. Dove sono?
0: Ho dovuto googolare perché non sapevo.
1: Per la Mesopotamia,
0: mica.
1: Dici?
0: Dov'è sta Mesopotamia? Che non è una cosa, non è un concetto astratto, esiste.
1: Sì, tipo in zona Iran, quei posti lì?
0: Quasi, Iraq, Turchia,
1: Iraq,
0: e
1: Turchia,
0: Siria.
1: Siria, Siria.
0: Prende,
1: okay,
0: queste
1: L'Iran
0: zone
1: più giù.
0: Qua.
2: Esatto, cosa esatto. Sai,
1: no, però quella zona, se
2: ma
1: ci pensi.
2: Che sa tutto lui.
1: No, vabbè.
0: È vicino a Padova la Mesopotamia.
1: Perché l'Iran in realtà è la vecchia Persia.
0: Esatto.
1: Quindi tutto
0: esatto.
1: L'impero persiano nasceva dove adesso c'è l'Iran.
0: Sì, ma Spine, non devi fare queste facce,
1: no,
0: stupite, perché noi
1: alcune cose le sappiamo.
2: Perché voi googolate,
0: sappiamo cose,
2: no.
0: Cioè,
2: no.
0: Ma non è vero.
2: No, l'hai appena detto.
0: No, sì, ho googolato dove era la Mesopotamia, ma poi queste cose, cioè adesso Darietto te l'ha detto così, che era la vecchia Persia, capito?
1: Ma sai,
0: cioè,
1: perché lo so? Perché Dario è,
0: sì,
1: un nome persiano in realtà. Il primo re di Persia si chiamava Dario.
0: Ed è anche l'anagramma
1: quello.
0: Di radio.
1: È anche l'anagramma di radio, ma quello insomma è un altro discorso.
2: Tu sei un persiano, non sei
1: io
2: un persiano.
1: Sì, sì, vado su e vado giù tutti i giorni. Alex, apri persiana. Va bene. Senti,
0: va bene.
1: Volevo dirti questo perché Luca da Genova ci teneva a farcelo sapere.
0: Sì.
1: Lui si ricorda le capitali di Burundi e Burkina Faso. Che sono.
0: Interessante,
1: beh,
0: sì.
1: In ordine sono Bujumbura e.
2: Visto.
1: Ouagadougou.
0: Ma sai che non l'ho mai sentita in vita
1: nemmeno
0: mia.
1: Nemmeno io. Perché dovresti sapere le capitali di Burkina Faso e Burundi?
2: Magari perché c'è stato.
1: Magari perché c'è stato, giusto?
0: Infatti.
1: Può stare.
0: Dovremmo,
1: bene,
0: chiederglielo. Comunque abbiamo un interrogato.
1: Sì.
0: Che si chiama Samuele da Mantova. Ciao,
3: ciao
0: Samu.
3: Ciao ragazzi, ciao.
1: Ciao.
0: Eccolo,
1: ciao.
0: Là. Eccolo,
1: allora,
0: là.
1: Bere, sì, che mi sta avendo già l'ansia. Aspetta.
0: Allora, hai studiato, Samuele?
3: Come
0: hai,
3: no,
0: ripassato la,
3: come
0: lezione di scienze?
3: Studiavo alle scuole.
1: Ah,
0: che studente eri? Che studente eri?
3: Io? Un'altra domanda di riserva ce l'hai?
0: No,
1: no,
0: dai, tanto ormai siamo grandi, ma ce lo possiamo dire. Non dobbiamo,
3: no,
0: rendere,
3: dai,
0: conto a nessuno.
3: Il solito bravo, ma non si applica.
1: Ok,
0: però
1: com'è,
0: ascoltavi
1: Mochino
0: in classe.
1: Se crede che.
3: Sì, dai, sì, mettiamola, dai, così.
0: Eri un tipo da primo banco o da ultimo?
3: No, assolutissimamente no, ultimo.
1: Senti,
0: ultimo.
1: Ma senti, abbiamo,
3: però,
1: anche...
3: Però c'erano lezioni che piacevano e lezioni no.
1: Beh, quello per tutti. Qual era la tua materia preferita, se posso?
3: A me piace tanto italiano e scienze.
1: Italiano e scienze? Ok.
0: E infatti di scienze tu hai trattenuto una cosa che ci ricordiamo tutti.
1: Tutti,
3: mamma,
1: insomma,
3: mia.
1: Se la ricorda,
3: mamma,
1: lui, io
0: possiamo,
1: non so.
0: Possiamo dirla anche tutti insieme, guarda. Uno, due, tre. La fotosintesi clorofilliana.
1: Ok, fin qui.
0: Le so tutte.
1: Però aspetta, fin qui dire fotosintesi clorofilliana è molto semplice.
0: Cioè,
1: ma come funzionava, tu te lo ricordi?
3: Sì, è praticamente il processo in cui le piante,
0: sì,
3: quando assorbivano la luce solare, la, sì, trasformavano in glucosio, può essere, in nutrimento per loro,
0: sì,
3: ecco.
0: Sei su Google anche tu, vero?
3: No,
0: di la verità,
3: no, perché
0: di la
3: io
0: verità.
3: Ho attaccato la...
0: No, stai, no, usando, no, le stesse parole che ho sotto gli occhi,
3: No, guarda.
1: Ma tu ti ricordi, no, però attraverso quale sostanza le piante riuscivano a...
3: Con la linfa.
1: No.
3: Ah. No,
1: la clo... La clo...
0: Clo...
3: Ah, beh, la clorofilla.
1: La clorofilla, esatto. Ed era questo pigmento che era dentro...
0: Dentro?
1: I delle cellule.
3: Ah, no, adesso mi chiedi troppo.
1: Però,
0: ma
1: non
0: la so anch'io questa, Dario.
1: I cloroplasti.
0: I cloroplasti.
1: Ah, delle cellule.
3: No, vuoi troppo, Dario.
0: Allora, io conosco solo il plastic, che
1: ma
0: è una discoteca,
1: leggendo,
0: di Milano.
1: Ma lo sto leggendo, c'ho gli,
2: sì,
1: SMS. Ma c'ho gli SMS
2: ma
1: davanti.
2: Ma cosa? Ti do gli schiaffi sui,
0: scusa,
2: denti.
0: Ma poi Dario è il professore, cosa vieni a contestare tu?
1: Ma i cloroplasti
0: tu?
1: Me li ricordavo anche io. Mi ricordavo solo i cloroplasti.
0: No,
1: sì.
3: Io quelli no, purtroppo.
1: Allora, vogliamo anche ricordare la differenza tra, sì, il gambo, i pistilli,
0: le parti del fiore.
1: Le parti del fiore.
0: Allora vai, Samuele, vai.
1: Dai.
0: Allora, abbiamo.
3: Vabbè, il gambo si sa qual è.
1: Ok.
0: Giusto.
1: Sì,
0: e fin qua.
1: Che, Google, okay.
0: Che è quella specie di tronco. Sì.
3: Metti il collo del fiore, dai. Mettila così, quello che mantiene in piedi.
0: Ecco.
3: La pianta, il fiore.
0: Ok, sì.
3: I pistilli
0: poi
3: sono tutti quei, se non mi sbaglio, erano tutte piccole gemme.
0: Piccole gemme. Non, sì.
1: Si trova, sì, il pistillo o carpello o si trova al centro del fiore ed è
3: al
1: composto.
0: Ma serve,
3: sì,
0: per la riproduzione del fiore.
1: Senti quello che ripete. Sì, al centro del fiore. Ed era, era composto da stimma, stilo e ovario.
0: Questa non la sapevi, Samu, non la sapevi questa.
1: E se non lo sa Dario, beh, dell'ovario.
0: Ma
1: vabbè,
0: aspetta, parliamo invece di quello che c'è attorno ai pistilli. La co...
3: No, no, chiedete
1: la
3: troppo.
1: La coro... La corol... La corolla. La corolla. Bravo, bravo. Allora, che voto diamo?
0: Allora,
1: Samu?
0: Il consiglio scolastico si deve riunire.
1: No. Gli diamo un 5 e mezzo.
0: Ma di incoraggiamento,
3: me
0: sei.
3: Da solo.
1: Vabbè.
3: Sei, me dai. Da solo.
1: Cioè, hai saputo dire solo clorosintesi, solo clorofila. Ecco.
0: Clorosintesi.
3: Quello sapevo. Non mi ricordavo
0: quello. Mitico, Samu, posso dirti una cosa? Sei uno di noi.
1: Sì. Bravo. Ciao, Samu.
3: Bene, bene.
0: Grande,
3: ciao,
0: Samu,
3: ragazzi,
0: ciao!
1: La clorosintesi, ciao, ciao. Ma cosa?
0: La clorofinferli. Stiamo mischiando le cose.

0: tanti casini, devo dire, legati all'educazione che abbiamo ricevuto quando eravamo più piccoli. Per esempio, Romolo, Numa Pompilio, Tullio Stilio, Tullio?
1: Secondo me era Tullio.
0: Tullio Stilio, Anco Marzio, Tarquinio Prisco, Servio Tullio, Tarquinio il Superbo.
1: Benissimo, sì.
0: Ciao Simone.
1: Ah no, quello no.
0: No, non era. Grazie. 105 Music and Cars. 105
2: Music and Cars. Alla Coop, uva di Puglia IGP, varietà Italia. A solo 1,98 € in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli.
3: E a chi ama una dolcezza da favola, come la volpe che finalmente può arrivare all'uva.
2: Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Dal 15 al 18 ottobre. La Coop sei tu.
4: Ad ottobre Tiger 8, il SUV elegante e spazioso da 176 cavalli è tuo, full optional di serie a soli 29.900 euro. Tiger è un brand di DR Automobile Group.
5: Yakult Plus, pesca, 20 miliardi di probiotici LCS, pesca, ricco in vitamina C per il sistema immunitario, pesca, e indovina il gusto? Yakult Plus, gusto pesca, buono!
6: Il soggiorno in un hotel Best Western può essere davvero rilassante, frizzante, romantico. Prenota subito su bestwestern.it. 170 hotel in tutta Italia ti aspettano. Best Western, mai uguali, sempre unici.
7: Che cloud aspetti? Digitalizza ora il tuo business con Team System. Approfitta dei nuovi incentivi prima che finiscano i voucher e risparmia il 50%. Scopri come su teamsystem.com.
8: Fanta ti porta ad amici! Bevi Fanta e dal 7 settembre al 10 novembre partecipa al grande concorso per assistere dal vivo a una puntata di Amici. Bevi Fanta e vinci premi da sogno. Info e regolamento su fanta.it.
9: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
10: Eleanor!
11: Dal capolavoro di Jane Austen.
10: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
11: Due sorelle, due modi diversi di amare.
10: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
11: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
12: Radio 105. Proud to be different. Let's go.

0: Kelly.
1: 105 Music and Cars, amici, buon pomeriggio a tutti, con Dario Spada, con Lodovica Comello, c'è Spine in regia ed è per questo, se ci sentite tartagliare ogni tanto, e quindi è lui,
2: è
1: la sua presenza, io da quando ho memoria quantomeno della radio, quando c'è Spine in regia io ho sempre grossi problemi nel parlare,
2: a verbalizzare
1: sempre, non so come mai.
3: Beh, soprattutto quando facevamo insieme Night Express.
1: No, Night Express, lasciamo perdere che abbiamo dei...
2: Vabbè, complici le tarde ore, però
1: è quello,
3: sì, chiamiamole
1: sì,
3: così.
1: Sì, sì, sì. Lasciamo perdere, guarda, ho dei ricordi confusi.
2: Mi fermo qui.
1: Di quel periodo. Allora,
2: allora, nel ricordarvi che in un triangolo la somma degli angoli interni è sempre 180 gradi, lo sapevi, te lo ricordavi?
1: Non me lo ricordavo.
2: Non te lo ricordavi?
1: No, no.
2: E oggi parliamo di nozioni scolastiche, di quelle nozioni scolastiche che sono perdurate nel tempo, che non ci vanno via, ma neanche con la candeggina.
1: Niente.
2: Cioè, se tu mi chiedi, oddio, hai pagato il bollo della macchina, questa non te lo so dire, non mi ricordo. Però, di nuovo, il tigre e l'eufrate, la fotosintesi clorofilliana.
1: Oppure la clorofilla fotosintesiana.
2: E la com'era? Lo stato solido, liquido, gassoso, la sublimazione. No, vabbè.
1: Non me le ricordo queste
2: cose. La mitosi
1: cose.
2: E la meiosi, eh?
1: Quello
2: che non ha niente a che
1: no?
2: vedere con la litosi che,
1: no,
2: che
1: no.
2: qualcuno di noi purtroppo conosce.
1: Però abbiamo poco tempo, dobbiamo andare al telefono perché c'è un argomento che però non tutti si ricordano, solo alcuni.
2: Non tutti hanno studiato innanzitutto.
1: Esattamente.
2: Perché è una roba molto specifica. Ce la spiega Tiziana da Prato.
1: Tizi!
4: Sì, pronto, eccomi.
2: Ciao Tiziana.
4: Chiedo scusa se no al supermercato ci potrebbe essere qualche rumore strano.
1: Non si preoccupi.
2: Ave Tiziana, Music and Cars te salutant.
1: E così abbiamo già messo le mani avanti, non c'è niente da ridere. Si parla di latino, attenzione, una alla cassa 5.
3: Ma stanno chiamando.
2: Sei tu attesa alla cassa?
1: Allora, no,
4: no.
1: No Tiziana, andiamo subito al sodo perché qua non abbiamo molto tempo, dobbiamo ricordare le declinazioni latine.
2: Declinazioni, forza. Allora,
1: ecco.
4: Eccoci.
2: Allora, prima declinazione, vai.
4: Ego sum, tu est, est est.
2: Chi?
1: Esso?
4: Nos, somos,
1: nos.
4: Vos.
2: SOS direi io.
1: Ma no. Quella è la coniugazione però. Tu stai facendo la coniugazione del verbo
2: del
1: sum.
2: Verbo, brava. Che comunque brava, non mi ricordavo.
1: Nemmeno
2: no,
1: io.
2: Io ti chiederei proprio la prima declinazione classica con la parola rosa.
1: Rosa, te la ricordi?
4: Rosa, rose, rosa. Rosam, rose, rosa.
1: No, hai confuso un rose con un rosa, quasi.
2: Rosa, rose, rose, rosam, rosa, rosa.
1: Esatto.
2: E poi c'è il plurale.
1: Il plurale Spine, com'era?
2: Dai.
3: Roses.
1: Sì, la guerra.
2: Dance and roses.
4: La guerra, roses.
1: Esatto. No, il plurale era rose, rosarum, rosis, rosas, rose,
3: c'era Moses.
4: L'ho studiato 30 anni fa.
2: Ma però ci hai mandato una frase in latino via messaggio super elaborata. Abbiamo detto questa è il latino, ce l'ha qua.
1: Ce l'ha qua, se lo ricorda. Lei parla adesso alla cassa per pagare, paga in sesterzi probabilmente.
4: Faccio il liceo. Questa è la poesia più corta, cioè è la poesia più corta che esista.
2: Ok.
1: Qual è?
4: E quindi era in latino, è bellissimo.
2: Ce la dici?
4: Odio e amo. Sì.
1: Vai.
4: Odio e amo. Nescio, no, querid faciam, nescio sed sensio et excusor.
1: Allora,
2: sì.
1: Sì, hai saltato qualche parola quella. Ce l'hai scritta meglio perché era così come l'hai letta, l'hai scritta tu, eh. Odi et amo. Quared faciam fortassere quiris. Nescio sed fieri sentio et sensio et excrucior la,
3: A te, tua sorella.
1: La.
2: Comunque era più corta, si sta come d'autunno sugli alberi
1: le foglie e quello siamo noi oggi.
4: Sì, vabbè.
1: Grazie Tizi.
2: Mitica Tizi.
4: È una bellissima poesia d'amore.
1: Bellissima.
2: Adesso vado a cercarmi la traduzione perché non la conoscevo.
3: Ma scusa, te sta sparando la pistola.
4: Odio e amo, non so come succeda, ma mi piace, ma mi fa soffrire.
1: Bellissima.
2: Che bella.
1: Era Catullo, no? Era Catullo.
2: Non lo so, mi guardi me. Ma
1: almeno quello me lo ricordavo. Va bene, Tizi, grazie mille per questo ricordo di latino.
4: Grazie a voi.
2: Tizi Pulcra Est. Guarda come mi ricordo.
1: Pulcra.
2: Pulcherrima.
1: Pulcherrima. Molto bello. Va bene.
2: Ciao, Tiziana.
4: Ciao, grazie.
1: Ciao Tizi. Ciao, ciao. Ci fermiamo, Spine.
2: Abbiamo delle lacune in latino.
1: Che dispiacere.
2: Mi è ripassato.
1: Dai, dai.
3: Mi piacere, è due ore che parlavo.
1: Ma no, ma dai. Pausam faciam. Facissimo.
3: A te, a tua sorella.
0: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
5: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da €16,400 oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
6: Ehi, ti stavo aspettando.
7: Mi hai riconosciuta?
6: Sei Lotto Leggenda, la scarpa dall'anima sportiva e dal design italiano.
7: Lotto Leggenda. Cercami nei migliori negozi su lotto.it. E tu, che leggenda sei?
8: Mantenere il veicolo nella corsia.
9: No, un sassolino ha colpito il parabrezza.
8: Gli ADAS aiutano a prevenire molti imprevisti, ma per il parabrezza c'è Dr. Glass.
10: Chiama all'810-1010 o vai su drglass.com. Dr. Glass, la cura per il tuo parabrezza.
11: Bollettino Deghiversario numero 2.
12: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
11: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
13: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
14: Il Black Friday di Skoda è già arrivato! Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da €99 al mese, TAN 0, TAEGUME 19 e zero costi di manutenzione ordinaria, anticipo €3,243, 36 mesi, 30.000 km, rata finale €14,065, importo totale dovuto €17,700, fino al 31 ottobre, offerta su vetture disponibili, verifica le condizioni su skoda-auto.it.
15: Sei tornato! Ben fatto! Ecco il tuo preferito!
16: Liquid snack per gatti Vitacraft. Delizioso, cremoso, senza zuccheri aggiunti. Ben fatto! Anche Cat Stick, Crispy Crunch, Licks and Bits. Vitacraft. Buona scelta, buona qualità. Ben fatto!
17: Scelgo sempre la formazione più adatta.
18: Fai come Carlo Ancelotti. Con l'assicurazione auto unica Unipol hai coperture complete e un agente al tuo fianco. E se sei un nuovo cliente, ora hai fino al 35% di sconto. Prima di sottoscrivere, leggi i set informativi, fai un preventivo su unipol.it.
19: Con Amazon, ogni anno i dipendenti possono avere fino a €3,200 per la crescita professionale. Come Gabriella, che oggi è un tecnico specializzato. E il rumore di un macchinario da riparare le ricorda quanta strada ha fatto. Dopo 2 anni fa il lavoro che ha sempre sognato, grazie alle competenze che ha acquisito. Con Amazon hai fino a €3,200 ogni anno per la tua crescita professionale. Si applicano condizioni di idoneità relative a tipologia e durata del rapporto di lavoro.
20: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi.
21: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Qashqai.
20: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
21: Basta che sia un Qashqai.
22: E a ottobre la gamma Qashqai è tua da €25,990 con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
21: Wow, una bomba.
20: Tranquilli, intendeva l'offerta.
22: Info su nissan.it, anche sabato e domenica.
23: Questa settimana da Aldi tante offerte, come salsiccia Luganiga da 300 grammi, 100% carne italiana, a €1,49 e mele golden coltivate in Italia a soli 99 centesimi al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
24: Nuvola è musica nei comuni. Perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
25: Nuvola la trovi su siscom.eu.
0: Ad ottobre la DR3 è tua a soli 17.900 euro. Pagabili in 60 rate da 299 euro con anticipo zero, interessi zero, maxi rata zero, vincoli zero e spese zero. TAN 0, TAEG 0 e 86. Messaggio con finalità promozionale valido fino al 31 ottobre 2026 presso i concessionari aderenti. Offerta soggetta ad approvazione CIA Autobank. Info su drautomobil.com. DR è un brand di DR Automobil Group.
1: 105.
2: Che storia!
3: Radio 105.
4: Che storia!

0: E i cloroplasti delle soft cell?
1: Cosa?
0: No, questi sono i soft cell, no?
1: La mitosi e la meiosi?
0: Esattamente, Taint Love. Per chiudere questa prima ora di 105 Music in Cars, che storia. 105 Music
2: in Cars. Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
3: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
1: Di pura cultura.
0: Mi sta sanguinando il naso, comunque sì, te lo voglio dire. Sono le 16:59 e 55 secondi.
1: Vamos.
4: Radio 105. Proud to be different.

0: E ricominciamo da dove abbiamo interrotto, no? Quest'ora sì. Di pura cultura, ragazzi, ci stiamo spaventando da quante nozioni siamo riusciti a trattenere dalle elementari, dalle medie, dai sussidiari in tutti questi anni. In compenso.
1: Sì, in compenso per il resto non ci ricordi. Tu non ti ricordi neanche il nome di tuo marito fra un po', però
0: sì,
1: va bene
0: sì,
1: lo stesso.
0: Seriamente. Vabbè.
1: Mi stupiva il fatto che alcuni ascoltatori non abbiano preso proprio benissimo il fatto che noi magari stiamo cercando di correggere attraverso chiaramente cultura che ci è impartita da Google e non per nostra come
0: certo,
1: bravura.
0: Raga, ma dove pensate che
1: esatto perché qualcuno dice però siete un po' secchioni, siete un po' il sottotutto io
0: con Google sotto, raga, esatto, siamo tutti secchioni.
1: Sì.
0: No, però è vero
1: computer.
0: Che certe cose, proprio come le avete anche voi, insomma, ci sono rimaste, tipo base per altezza diviso 2.
1: Io quella non mi è rimasta proprio.
0: La barba bietola da zucchero.
1: Sì, il settore primario, secondario e terziario. Esatto.
0: Beh, quelle robe lì. Le coste frastagliate.
1: Le coste frastagliate.
0: Sì,
1: mamma, quante cose. Però attenzione, perché in teoria adesso apriamo un grande capitolo, che è quello della geografia. Non se ne fa abbastanza. E di questi tempi in cui il mondo, insomma, non se la sta passando benissimo.
0: Decisamente.
1: Essere informati sulla geografia è, secondo me, fondamentale, è importantissimo.
0: Bravo.
1: Per cui abbiamo un esperto al telefono, credo.
0: Un esperto, che si chiama Luca da Genova. Ciao Luca.
1: Luca,
2: buongiorno a voi.
0: Buongiorno Luca.
1: Senti, allora, che voce da professore che
0: sì,
1: c'ha
0: infatti.
1: Luca.
0: Ma sei un professore per caso?
2: No, però sono appassionatissimo da sempre di geografia, letteratura e mi continuo ad aggiornare.
0: Ma che bravo!
2: Specializzato sui fiumi, infatti io feci la storia del Po, studiai il Po, che non è affatto ligure, io sono di Genova però, affluenti, confluenti, la differenza... Ci sono gli affluenti di sinistra che si chiamano alpini e quelli di destra che sono i fiumi appenninici che vengono da destra.
0: Sai che forse mi ricordo solo quelli di... Ma quali sono quelli che sono Dora Balte, Aripari, Assesia, Ticino, Adda, Oglio, Mincio?
1: Gli alpini?
0: Quelli di destra? No.
2: Quelli di destra. Poi c'è l'Oglio, il Ticino, il Tanaro, il Panaro con la P. Tanaro e Panaro.
0: Ma pensa te.
2: Poi c'è il Trebbia che è ligure, che è qua, che è qua vicino a me, qua vicino a Genova. Il Po avrà una ventina di affluenti e confluenti.
0: Ma scusa, ma sei esperto di fiumi solo italiani o anche del mondo?
2: Ma vabbè, c'è il Mississippi che è uno dei più lunghi del mondo. Poi c'è il
1: Volga, che è
0: il più lungo d'Europa, per esempio. Se te lo chiedessi, sai qual è?
1: Il Danubio.
2: Il Volga.
0: Bravo.
2: Però che finisce in Russia attraverso i monti Urali della Russia. San Pietroburgo, Mosca.
0: E quale fiume attraversa Budapest?
2: Il Danubio.
0: Lo sanno tutti.
1: Chiaramente. Senti, a questo punto avevamo pensato a un piccolo test, non sui fiumi.
0: Non solo sui fiumi però.
1: In generale, vediamo il tuo livello. Partiamo, di quelle facili, diciamo che sei stato anche già abbastanza messo alla prova. Andiamo a un livello un po' più alto.
0: Luca alla lavagna, vieni. Allora.
1: Per esempio, questo secondo me è abbastanza facile. Quale paese?
2: Geografia. Sì.
1: Quale paese ha la maggiore popolazione al mondo?
2: L'India.
1: Bravissimo.
0: Grande
1: Luca.
2: Seconda Cina.
1: E poi?
2: Una volta c'è stato un incremento dell'India, è stata sempre la Cina, negli ultimi 20 anni l'India ha fatto il doppio della Cina.
0: Ma hai mangiato un'enciclopedia?
1: Sì, oltre alla cipolla.
0: Senti,
1: forse.
0: Qual è il paese che si affaccia sia sul Mar Caspio che sul Golfo Persico?
1: Urca.
2: Il Golfo Persico, pensavo alla Persia, pensavo alla Turchia, l'Asia Minore, no.
0: Aia.
1: Attenzione, dacci la risposta.
0: Cortocircuito. Iran.
2: La Persia. E ti ho detto la Persia.
0: Ah, la Persia, sì.
1: Sì, beh. Sì, però non
2: cazzare. Non
0: è
2: il Golfo Persico, si chiamava Golfo d'Iran.
1: Sì. Aspetta, stai calmo. Perché l'abbiamo fatto accendere. Qual è la montagna?
2: Sono bravo sulle capitali, ragazzi. Sono
0: bravissimo. Va bene.
1: La capitale del Kazakistan. Astana, bravo.
0: E quella del Burkina Faso?
2: Baku è dell'Azerbaigian.
1: Baku è in Azerbaigian.
0: Burkina Faso?
2: Ouagadougou, no?
0: Quasi, bravo. Ouagadougou, bravo.
1: Mamma mia.
2: Oua.
1: Complimenti comunque, posso dirti, chiudiamo con questa.
0: Ma io
1: che
0: voglio fare al 300, ti giuro.
1: Lo so, ma non possiamo tenerlo sulla
0: grandicola. Cosa fa tutta
1: l'ora con lui? Qual è?
2: Tegucigalpa, ragazzi, in Sud America c'è La Paz, Tegucigalpa, Bolivia e Honduras.
1: Bene, e poi la capitale del Bhutan? Occhio alla risposta qui,
2: Il
1: capitale del Bhutan è complicato.
2: Bhutan.
1: Sì, il Bhutan.
2: Bhutan.
1: Sì. La capitale te la dico io se vuoi.
2: Conosco quelli che ci abitano, i figli di Bhutan. Però,
1: ecco, perfetto, no? Benissimo. E su questo direi che possiamo salutarci, Luca.
0: Mitico
1: Battutista,
0: Luca!
1: Grande!
0: Sei un drago della geografia.
1: Comunque,
0: bravissimo.
2: Grazie, ragazzi.
1: Team Fu.
0: Siccome immobile, dato il mortal sospiro. Sì.
1: Sì.
2: Se trasformi immobile, o morbo di tanto spira. 5 maggio, Manzoni.
1: Bravissimo.
0: Malgioglio.
2: Milano.
1: Sì,
0: hai
1: sì,
0: detto
1: Mangioglio.
0: Il 5 maggio.
2: Manzoni.
1: Non farò incazzare
0: Mangioglio.
1: Che poi Luca si trasforma. Tesoro, guarda come ho ragione io. Va bene.
0: Luca, grazie mille, sei stato simpaticissimo.
2: Aspettate.
1: Sì.
2: La capitale del Camerun è Yaoundé.
0: Ok.
2: Yaoundé.
0: Va bene, scrivo.
2: Yaoundé.
1: Va bene, segniamo che non si sa.
2: Ciao
1: Luca, grazie. Ciao.
3: Che telefonata è?
0: Mi è venuto l'agitazione, ho il fiatone.
1: Attenzione, perché Luca se si incazzava secondo me
0: E io con la Persia e l'Iran, madonna. Vabbè.
1: Va bene, grazie amici per tutti questi neuroni sparsi
0: condivisi
1: al vento. Esatto, grazie mille. Torniamo...
0: Domani torneremo ad essere delle capre.
1: Ma speriamo, manca adesso.
0: Ma già dalle 18.
1: Da prima, no?
0: Esatto.

0: Signore e signori, è un grande onore presentarvi.
1: Music, music stories.
2: Music stories. Un anno, tre canzoni, tre storie.
1: Ladies and gentlemen, rock and roll.
3: L'era dei cantanti.
4: L'eterno Sinatra e poi.
5: It's John Lennon.
6: Michael Jackson.
7: And where all the music comes from.
8: Music and Stories, dove raccontiamo anni, annate attraverso la musica. Ieri abbiamo viaggiato insieme ai Toto e la loro Africa, siamo nel 1982. Oggi la nostra storia parte da un bar. Allora, è uno di quei bar, sai quelli con le luci un po' soffuse, l'arredamento vintage, dove andate spesso a fare aperitivo. Tra i camerieri c'è questa ragazza che ha iniziato a lavorare lì da poco, ancora non sapete bene il suo nome. Lei è giovane, attira gli sguardi, molto bella. La vedete passare tra i tavoli e pensate che potrebbe tranquillamente fare la modella o l'attrice. Un giorno tornate al solito orario, ma attenzione, attenzione, lei non c'è più.
9: Allora, quello che vi ha raccontato la Lodo è l'inizio della storia che gli Human League raccontano in una delle hit che hanno cambiato il suono degli anni 80. Stiamo parlando di Don't You Want Me, che parla di una relazione finita, quella tra una cameriera e l'uomo che le ha aperto le porte del mondo dello spettacolo. Dicono non mi vuoi più, e questo appunto che si chiede il protagonista in una conversazione a due voci che racconta la storia da due prospettive completamente diverse. Philip Okey raccontò che l'idea per il testo gli venne proprio da una photo story, una specie di fotoromanzo. Da lì nacque la storia di una ragazza che viene aiutata a diventare una star da un uomo che si innamora di lei. Lei però la vede diversamente: aver raggiunto il successo non significa essere in debito con lui per sempre.
8: Inizialmente la band non voleva pubblicarla come singolo perché pensavano che il brano fosse troppo commerciale e temevano che i fan lo considerassero una scelta un po' troppo scontata. Ma quella canzone conquistò prima il pubblico britannico, raggiungendo il primo posto nel Natale del 1981, e poi quello americano, dove arrivò in cima alle classifiche nell'82 proprio. Quello che sembrava un compromesso diventò il suono di un cambiamento. I sintetizzatori non erano più soltanto il futuro immaginato da pochi appassionati, stavano diventando il suono del pop.
9: In Music and Stories, questa è Don't You Want Me, The Human League.

0: Don't You Want Me. Abbiamo scoperto da dove viene, vedi?
1: Sì, la storia dietro questa canzone e poi il fatto che abbia cambiato un po' la musica di quegli anni con questi synth che cominciavano insomma ad apparire sempre in maniera più prepotente e nella musica. Questa canzone e poi il fatto che abbia cambiato un po' la musica di quegli anni con questi synth che cominciavano insomma ad apparire sempre in maniera più

0: Amici, chi di voi ha voglia di mangiare fuori casa? E allora scaricate l'app The Fork, trovate l'ispirazione, scoprite cosa ne pensano gli altri grazie alle recensioni verificate e prenotate dall'app in modo facile e veloce in oltre 20.000 indirizzi gourmet. E fino al 29 novembre approfittate del The Fork Festival, sconti del 50% in 2.000 ristoranti. Insomma, l'occasione perfetta per andare al ristorante più spesso. Che aspettate? Scaricate subito l'app The Fork e prenotate!
1: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Sognare una vacanza d'inverno?
3: Previsto.
2: Viverla in crociera nel Mediterraneo, alle Canarie o ai Caraibi?
3: Inaspettato.
2: Prenota il tuo inverno con MSC e se scegli Happy Drink le bevande sono incluse.
3: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
2: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi e su msccrociere.it. MSC. Best holiday ever.
4: Oh no, proprio adesso!

0: successo? Si è rotto il parabrezza e non conosciamo nemmeno la zona.
1: Aspetta un secondo. Trovato? C'è un centro Dr. Glass a 200 metri.
0: Così vicino?
1: Vedi? Dr. Glass è sempre dietro l'angolo. E noi invece riusciamo a perderci anche col navigatore.
2: Ovunque ti trovi, Dr. Glass è vicino a te. Ripariamo, sostituiamo e ricalibriamo il parabrezza della tua auto utilizzando solo vetri omologati, certificati e garantiti. Chiama il numero verde 800 10 10 10 o visita drglass.com. Dr. Glass, la cura per il tuo parabrezza.
3: Basta un penny e ci sarà convenienza e qualità. Una favola, Penny è una favola.
4: Fino al 21 ottobre, un litro di olio extravergine di oliva De Santis classico a 4,79 euro. Scopri le offerte su penny.it.
5: Geox Fast In è comoda e traspirante ad ogni passo. Per chi non si ferma mai. Per chi non vuole perdere l'attimo. Per chi ama i movimenti semplici, ma efficaci. E per chi, quando serve, è già pronto. Geox Fast In. Veloce da indossare. Geox. Respira.

0: Regole del riciclo perfetto su coreve.it.
1: Dai creatori di WandaVision.
2: Era un Avenger, ma non sono più un eroe ormai.
1: Visione torna per l'ultimo capitolo della trilogia che ha fatto la storia.
2: Quella famiglia non era reale.
3: Ne sei proprio sicuro?
4: Avevo un padre, una macchina, chiamata Visione.
2: Com'è possibile?
1: Non perdere i primi due episodi di Vision Quest, la nuova serie di Marvel Television in esclusiva su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
5: La tua moto splende, ma il tuo casco no? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da Beps trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo casco. Beps, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
6: Sostituisci!
7: Leo, si dice sostituiscilo.
6: Sostituisci!
8: Leo ha ragione. Sostituisci il tuo vecchio scaldacqua con Lidos Hybrid Wi-Fi di Ariston e fila tutto liscio. Classe A, risparmio fino al 50% all'anno in bolletta e non c'è bisogno di opere murarie. In più, con conto termico 3.0, ottieni fino a 500 euro di rimborso. Solo su ariston.com. Risparmio in bolletta fino al 50% calcolato rispetto a uno scaldacqua elettrico in classe B.
9: Vivi l'esperienza della lente progressiva Varilux, progettata con intelligenza artificiale per comprendere come si muovono i tuoi occhi. Una lente personalizzata su di te. Prova Varilux XR Series e scopri una visione nitida e fluida anche mentre sei in movimento. Varilux, le lenti progressive di Essilor.
10: Lo sai che BBVA ti offre un conto a zero spese? Per sempre sempre. Con il 4% di interesse e cashback ogni mese per i primi 6 mesi dall'apertura. Da subito subito. È una remunerazione che continua per tanto, tanto tempo. BBVA, la banca banca con 169 anni di storia e il flow di una banca digitale. BBVA, digitale e banca banca. Scopri di più su bbva.it. Offerta valida fino all'11 dicembre 2026. Remunerazione cashback soggetta a limitazioni. Consulta la documentazione informativa nella sezione trasparenza di bbva.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
11: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza. Vuoi rendere più lungo e piacevole il tuo weekend? Se voli verso ovest, grazie ai fusi orari di Greenwich, il weekend durerà di più. Oppure puoi prenotare un bel ristorante con The Fork, l'app per prenotare 20.000 ristoranti in tutta Italia. Recensioni verificate e sconti fino al 50%. Concediti esperienze esclusive, ma accessibili grazie a The Fork. Che aspetti? Scarica l'app The Fork!
12: In risposta agli attuali prezzi del carburante, Renault ti offre una soluzione, anzi tre, E-Tech Electric, Full Hybrid E-Tech e GPL EcoG. Con la tecnologia GPL EcoG di Renault, fare il pieno costa meno. A ottobre scopri la gamma GPL EcoG, disponibile su Renault Clio, Captur e Symbioz. Per te fino a 2.000 euro di bonus, equivalente a 3 anni di rifornimento con il prezzo attuale del GPL. Open weekend 17 e 18.
13: Info, condizioni e dettagli su autonomia presso la rete aderente su Renault.it. Chilometraggio annuo medio 11.000 km, fonte Istat.
14: Radio 105.
15: Proud to be different.

0: È il gabbiano.
1: Ah, fammi la campanella invece. La Belle. Ah, quella di scuola. Oh,
0: molto bello.
1: Suona la campanella perché i nostri alunni devono venire a giocare. Va bene, oggi va che bene. Si parla di scuola.
2: Music and Cars.
0: Alunni,
2: di presentarvi

0: Presentiamo subito il primo concorrente che si chiama Fabio da Belluno.
1: Beautiful one.
0: Beautiful one.
1: Ciao Fabio.
2: Ciao ragazzi.
0: Ciao Fabio, come stai?
1: Carico.
2: Dai, tutto bene, dai.
0: Dai.
1: Bene.
0: Non c'è male, non c'è male. Hai finito di lavorare per oggi?
2: Magari. No.
1: Ah, no.
2: Il dipendente ha deciso di licenziarti, quindi
0: ti ha lasciato lì.
1: Bene, esatto. Molto bene. Allora Fabio, guarda, io me la sento caldissima oggi, proprio,
2: Quindi,
1: su che macchina vuoi salire, la mia o quella di Lodo?
2: Quella tua, Darietto.
0: Vai, Fabione, bene.
1: Vabbè.
0: Allora, Fabio con Dario, invece con me c'è Ilario da Pinerolo.
1: Ciao a tutti, da Ilario.
0: Ciao Ilario.
3: Esatto, ciao.
0: Buongiorno, buonasera, anzi, come stai?
3: Sì, molto bene, grazie. Adesso sono ancora meglio.
1: Bene.
0: Oh, senti, tu a che punto della tua giornata sei?
3: Ho finito, sto andando a casa.
1: Ok, perfetto.
0: Addio, quindi hai la rilassatezza necessaria per partecipare a questo gioco.
3: Assolutamente sì, sono fermato, tranquillo.
1: Bravo Ila, bravo. Allora, scusate un attimo, qui c'è un momento topico del programma, del gioco soprattutto.
0: Sì.
1: Pari o dispari. Va bene.
0: Bim, boom, bam. Dispari, vinco io! E allora, Ilario, partiamo noi per primi. Ti ricordo le regole. Hai un minuto di tempo per indovinare le 5 tappe che compongono questo percorso, questo viaggio immaginario. Sono luoghi conosciuti, sono città, insomma, nulla che tu non sappia. E se non sai una domanda, dici ricalcolo e ci torniamo al termine di tutto, ok?
3: Perfetto.
0: E allora, vamonos! Città dei Caraibi, famosa per le sue spiagge, la musica e la cultura latinoamericana.
3: Antigua.
0: Fa parte delle isole Baleari in Spagna ed è amata per il mare cristallino.
3: Ibiza.
0: È un tappeto speciale sul quale sfilano le celebrità durante gli eventi più importanti.
3: Red carpet.
0: È una capitale europea che ospita la statua della Sirenetta sul lungomare.
3: Copenaghen.
0: È una regione dell'Europa sud-orientale caratterizzata da una grande varietà di popoli.
3: Turchia.
0: Torniamo su Città dei Caraibi, famosa per le spiagge, la capitale della Repubblica Dominicana.
1: Beh, dai.
3: Buonanotte.
0: Dai, Repubblica Dominicana.
3: Santo Domingo.
1: Bravo.
0: Fa parte delle isole Baleari, è raggiungibile in traghetto da Ibiza. Formentera. Ilario. E allora mi hai indovinato. 1, 2, 3. Me ne hai indovinate.
1: Perché la regione dell'Europa sud-orientale è i Balcani.
0: Erano i Balcani,
1: Sì.
0: E poi, vabbè, Santo Domingo, l'abbiamo detto, a posto. Dai, mi hai indovinato queste tre. Vediamo come se la cava Fabio con Dario.
1: Fabione.
2: Dai, ti sono.
1: Dai, allora, anche per te le regole sono le stesse. Direi che giochiamo subito, sei d'accordo?
2: Sì, vai.
1: E allora andiamo. Forse, aspetta un attimo che Spine deve accendere la macchina.
0: Metti in moto.
1: No, aspetta.
0: E devi fare brum brum.
1: Ferma tutto, ferma il timer. No, deve cominciare dall'inizio, sennò qua mi hai già mangiato 3 secondi.
0: Ma che faccio io il brum?
1: Pronti?
4: No, aspetta, è sparito tutto qua.
0: No!
4: Non ho fatto niente.
1: Senti, mi remate anche contro. Già io faccio schifo a sto gioco, se poi anche le macchine
0: non
1: ci si
0: più
1: mettono.
0: Niente, dice.
1: Sei pronto, Spino?
0: Ci sei?
1: E allora...
0: Vamos, eccolo là.
1: È un paese europeo affacciato sull'Oceano Atlantico famoso per le grandi esplorazioni.
2: Portogallo.
1: È un paese situato all'estremità meridionale del continente africano.
2: Ritacola.
1: È una città italiana conosciuta per le orecchiette e la focaccia.
2: Puglia.
1: È una città, vabbè. È il luogo...
2: Bari.
1: Ok. È il luogo dove si cura la salute dei denti e della bocca.
2: Dentista.
1: È uno... Ok, sì. È uno dei laghi più famosi d'Italia e ha una forma Y rovesciata.
2: Lago di Como.
1: Ok, allora dobbiamo andare invece sul... questo paese, situato all'estremità meridionale del continente africano, ha 3 capitali e ospita il capo di Buona Speranza.
2: Caccherola.
0: Dai...
1: È più a su, estremità meridionale dell'Africa.
2: Sì. Non mi viene il nome.
0: È facilissimo proprio.
1: È facile. Niente. Però
0: Sudafrica. Era Sudafrica.
2: Eccola lì.
0: Però Fabietto, hai fatto un ottimo lavoro. 4 risposte su 5, giusto?
1: Quindi, signori, oggi, anche senza lo gnomo cornuto, io mi porto a casa la vittoria.
0: Dai, finalmente.
2: Dai,
1: Grande Fabio.
0: Bravo Fabio.
1: Bravo, me la sentivo. Grazie. Oggi me la sentivo.
0: Oggi toccava a te,
1: oggi
0: a te.
1: Ragazzi, va bene.
0: Ilario, noi con i nostri 3 punti purtroppo nulla possiamo fare contro Fabio. Sei stato molto bravo. Vuoi salutare qualcuno?
3: Questa volta contro Dario. Ma tutti quelli che mi conoscono, mie figlie e mia moglie.
1: Va bene.
0: Molto bene, le salutiamo.
3: Perfetto.
0: Anche noi.
3: Grazie.
0: Ciao Ilario.
3: Piacere conoscervi.
0: Ciao. Piacere nostro.
1: Fabio mio,
2: abbiamo vinto, dai.
1: Abbiamo vinto. Ti porti a casa il kit di Radio 105. Senti che non ho nemmeno l'entusiasmo, perché comunque è proprio una gioia vera, profonda, del cuore.
0: Ti stai commuovendo.
1: Mi
0: veramente.
1: Sto quasi commuovendo, sì. Saluta pure chi vuoi, Fabio. Dai.
2: Beh, saluto la mia famiglia, saluto il mio compagno che, vabbè, dopo mi raggiungerà qua al lavoro, la tua famiglia e tutti quanti, dai. Anche
1: grande
2: voi.
1: Fabio, ti amo tantissimo.
0: Un
1: sei
0: bacione
1: il numero uno.
0: A tutti.
1: Grazie. Grande Fabio.
0: Ciao Fabione, ciao.
1: Ma vedi, io oggi proprio,
0: te la sentivi, sì. Sei svegliato così.
1: No, mi sono svegliato malissimo, però.
0: Però vedi che vai a dormire meglio. Come ti sei svegliato?
1: No, ma stasera faccio un sonno ristoratore di 12 ore, guarda, bellissimo.
0: Congratulazioni,
1: grazie,
0: amico mio.
1: Grazie,
0: te lo meriti, stretta di mano.
1: Grazie.
0: Bravo.
1: Lodo, grazie. Adesso vediamo i maligni cosa avranno
0: da dire.
1: Prego.
0: Vediamo.
5: 105 Music and Cars ha presentato.
0: Ma-

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: E quindi?
1: E quindi sono felice.
0: Ci sono
1: dai.
0: Un sacco di messaggini dolci per te.
1: Moltissimi. E quindi vorrei sentirli vai. Tutti, Spine. Vai, vai, so vai. Che questa volta saranno stati clementi con me.
0: E beh, d'altronde.
1: Vai, prego.
2: Grande Dario!
1: Grazie.
2: Finalmente!
1: Grazie, grazie.
2: Grande, grande, sei il numero uno,
1: grazie.
2: Dario!
1: Grazie.
2: Evviva!
0: Sono contenti, vedi?
1: Grazie.
2: Ma baffa!
1: Ma no!
3: Ma
1: no!
3: Aspetta!
0: Ma perché?
3: Hai vinto, Dario?
1: Sì.
3: Oh no, non godo.
1: Ma
3: no, non godo per niente.
0: Oddio, non godo.
3: Oddio, lodo. Non godo.
0: Lodo, non godo.
3: Non godo.
1: Abbiamo capito.
4: Dario, ascolta, hai proprio una gran fortuna ladra.
1: Ma una volta ho vinto
4: una ladra proprio. Fortuna ma ladra.
1: Sì, ho capito.
4: Ciao, ciao, ciao.
1: Ciao,
2: oh, Dario. Abbiamo quasi rischiato di dire che vince ogni morte di papa.
5: Vai, Dario,
1: no,
5: porca trota, ma erano facilissime.
0: No,
5: cioè,
0: no.
5: Con le 5 domande io ne sapevo rispondere 6.
1: Ma se erano 5, come fai a rispondere a 6?
0: No.
1: Adesso la prossima volta, sai, questo qui che segna il numero, Spine, che lo chiamiamo quando facciamo l'interrogazione di geografia.
6: Chi sei, Mosca? Maurizio, ma prendi subito il numero.
1: Prendi
6: è già stato arrestato.
1: L'hanno già arrestato. Vabbè. Vabbè,
0: dai.
1: No, dai, cosa? Mi aspettavo qualcuno, invece non c'è stato uno.
0: Vabbè,
1: carino.
0: Dai. No, ma in fondo sono contenti. Dai.
1: Vabbè, dai.
0: Vabbè. Dai,
1: Vi faccio godere domani, dai. Domani perdo, tanto lo so che domani.
0: Ma perché
1: perdo.
0: Devi partire così?
1: Ma
0: no,
1: ci sta,
0: no.
1: Ci sta che io
0: ad
1: perdo.
0: Ad maiora, Darione.
1: Chi?
0: A proposito di latino.
1: Ma cos'è? Un centro commerciale?
0: Ad maiora. No, che vuol dire a cose ancora più grandi, a successi ancora più, no?
1: Per aspera d'astra.
0: Quello. Veni vidi vici.
6: Tarapia tapioca.
7: 105 Music and Alla Coop, uva di Puglia IGP, varietà Italia. A solo 1,98€ in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli.
8: E a chi ama una dolcezza da favola, come la volpe che finalmente può arrivare all'uva.
7: Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Dal 15 al 18 ottobre, la Coop sei tu.
9: Ogni euro dà più gusto alle tue passioni. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione, in abbinata all'esclusiva friggitrice ad aria AEG, con doppio cestello per doppie ricette e doppio gusto. Ogni euro.
10: Fino al 29 ottobre, dettagli in negozi online.
11: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
12: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl.
13: La piadineria.
11: La più buona perché mia.
14: Denaro è tempo il?
15: No, il tempo è denaro. Confusi? È normale. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, assicurazioni, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
16: Vuoi riprendere gli studi o cambiare università? Passa a Mercatorum. Con l'Ateneo Digitale delle Camere di Commercio, studi online e valutiamo i tuoi CFU. E se passi ad ottobre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
17: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
18: 105. Traffic.
19: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla A4 in direzione Trieste, code in uscita Capriate provenendo da Milano per traffico intenso. E ancora per traffico intenso, code verso Torino tra Monza e Sesto San Giovanni. Sulla 1 direttissima invece c'è una coda di 5 km tra Fiorenzuola e Badia per traffico congestionato. Sulla 1 in direzione Napoli, coda tra Orvieto e Attigliano per lavori. E ancora in direzione Napoli, coda di 5 km tra Bivio con il raccordo A4 14 Bologna Casalecchio e Sasso Marconi per veicolo in avaria. Sulla 10 verso Ventimiglia traffico rallentato causa lavori tra Spotorno e Orco Feglino. In direzione Genova ancora per lavori segnaliamo una coda tra Pietra Ligure e Spotorno. Infine sulla statale 3 bis Tiberina corsia chiusa causa veicolo in avaria a incrocio Bagno di Romagna in direzione incrocio Viterbo Terni. ANAS ricorda allaccia sempre le cinture di sicurezza sui sedili posteriori. Oltre il 35% degli italiani ancora non lo fa. Proteggi chi è in auto con te. Viaggia in sicurezza.
18: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
3: Radio 105.

0: Radio 105. Proud to be different.
1: Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni intervento di manutenzione accumulo punti. Non male. Così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro. D'altronde, chi meglio di Renault sa prendersi cura della mia Renault?
2: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2023, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
3: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
4: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani?
5: Ma ci credo al giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
6: Chief, un solo spray.
7: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
8: E 5, 6, 7... E poi? Di nuovo. E 5, 6, 7... Com'era? Qual era il prossimo passo? Andare da Baviera per correggere la vista grazie alla chirurgia laser e liberarsi dal fastidio di lenti e occhiali. E tu cosa aspetti? Visita il nostro sito e prenota una visita oculistica da Baviera. Direzioni e autorizzazioni sanitarie consultabili su clinicabaviera.it.
9: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A ottobre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,02%. 35 rate da 373 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.500 euro. Offerta valida fino al 30 ottobre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
10: Lo vedo, all'alba e al tramonto.
11: Audible presenta un thriller che non smetterai di ascoltare.
12: Con questo sacramento il mio sangue ti scorre nelle vene.
11: Riccardo Scamarcio, Benedetta Porcaroli.
12: Mina.
10: Dracula.
11: Ascoltalo ora su Audible.
13: Ehi, giornata pesante. Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.
14: In questo spot la differenza non la fa la musica, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit, se apri il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità, promo valida fino al 30 ottobre 2026, termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it. Però, bella anche la musica.
15: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
16: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi.
17: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Qashqai.
16: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al metro?
17: Basta che sia un Qashqai.
18: E a ottobre la gamma Qashqai è tua da 25.990 euro, con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
17: Wow, una bomba.
16: Tranquilli, intendeva l'offerta.
18: Info su Nissan.it, anche sabato e domenica.
19: Amore, ti ricordi il nostro primo bacio?
20: Il tuo cuore sa sempre come ti senti. È ora di sapere come si sente lui. Scopri il Check Cuore Synlab. Puoi acquistarlo online su synlab.it o in oltre 380 punti prelievo in Italia. Termini e condizioni su synlab.it.
21: Bollettino Digiversario numero 1.
22: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
21: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
0: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 22 ottobre prosecco DOCG bolla 750 ml 3,74 €. Da 4 pezzi in su 2,99 € al pezzo. Più prendi, meno spendi con carta payback negli ipermarket e online.
1: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
22: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 € al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 €. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 €. Importo totale dovuto 21.076 €. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Radio 105 presenta 105 Mi Casa Live.
23: C'è 105 Mi Casa.
2: 105 Mi Casa Live.
24: Ogni settimana l'appuntamento dal vivo con Max Brigante e gli ospiti di 105 Mi Casa in diretta da Spazio Lenovo a Milano.
25: Lunedì 19 ottobre incontreremo nel salotto di 105 Mi Casa Giusy Ferreri e siete tutti invitati a partecipare con noi alla serata. Non mancate.
2: 105 Mi Casa Live.
24: Lunedì 19 ottobre con Giusy Ferreri.
23: C'è 105 Mi Casa.
2: Scopri come partecipare su 105.net.
26: Hey! 105. Hey!
27: Radio 105. Proud to be different.
28: Il talento più grande che l'uomo possa avere è l'immaginazione. Immagina una lunga strada che non sai dove ti condurrà, ma con il suo fascino ti regalerà emozioni mai provate prima. Buon viaggio.

0: with you. Dovremmo cantare questa canzone, sai a chi?
1: A chi?
0: Ad Andrea Giuliacci. Ah, il
1: beh,
0: venerdì.
1: Certo. Take the weather with you. Portalo con te questo tempo.
0: Lui che ci informa sempre sulle condizioni atmosferiche.
1: Hai ragione, Lodo. I Crowded House l'avevano scritta proprio pensando alla famiglia Giuliacci, visto che se lo tramandano, insomma, questo superpotere meteorologico.
0: The Weatherman.
1: The Weatherman. Allora, siamo arrivati alla fine di una puntata incredibile, secondo me, di Music and Cars.
0: No, ci siamo divertiti veramente tanto. Sta roba, vedi, delle interrogazioni, però pensiamoci, è una roba, Darietto, te la buttala, prendila, sì? Ma poi lasciala, però tienila un pochino. Capito, no?
1: Sai,
0: dai,
1: che veramente
0: allora
1: oggi...
0: grazie a tutti.
1: Molto complicato tutto questo ragionare oggi, non ce la posso fare.
0: No, ci fuma il cervello, basta, torniamo ad essere semplicemente noi stessi, ovvero Dario Spada, signore e signori.
1: E allora Lodovica Comello.
0: E allora c'è anche Spine.
2: Bravo.
3: Grazie ragazzi, saluto anche i miei fan Walter Fargetta, Paolino e Simo J.
1: Ma non è vero.
0: Ammazza,
1: ma...
0: che curva. E poi c'è la zia.
1: Grande zia.
0: E poi c'è la Pinnetta.
1: Brava Pinnetta.
0: E poi ci siete voi.
1: Soprattutto voi, ascoltatori meravigliosi di 105 Music and Cars, che se vorrete ci ritroverete qui domani sempre alla solita ora.
0: Ore 16, Radio 105 con 105
1: Music and Cars.
0: A domani, ciao!
1: Ciao! Ho visto una Linda carica manetta.
0: Ha portato il tiramisù oggi?
1: No, oggi niente tiramisù.
0: Non arriva più niente.
1: No, no, no. Però c'è anche Paolino che deve tenere la bada. Martin, guarda.
4: Gli operatori di magazzino Amazon hanno accesso a soluzioni di lavoro flessibile. Come Antonio, che oggi deve andare a prendere sua figlia a scuola. Per lui, questo è il sonno più bello del mondo.
5: Papà!
4: Anzi, forse è questo il sonno più bello del mondo. Soluzione di lavoro flessibile in Amazon, per esserci nei momenti che contano. Si applicano criteri di idoneità e condizioni specifiche.
6: Radio 105, sono le 18 in punto.
7: Radio 105, TGCOM 24, Breaking News.
8: Bentrovati da Mattia Venini. Decorso regolare per Papa Leone, a cui ieri i chirurghi del Gemelli di Roma hanno asportato un tumore maligno al polmone. Il pontefice si è alzato, ha mangiato e ha fatto fisioterapia, si legge nel bollettino medico diffuso dal Vaticano. La degenza dovrebbe durare una settimana. Oggi le comunicazioni in Senato di Meloni in vista del Consiglio europeo di domani e venerdì. La Premier ha riaffermato che sul caro energia serve una risposta rapida e ribadito il sostegno a Kiev, criticando anche l'intesa fra Trump e Putin sul gasolio russo. Sentiamo il suo intervento in merito.
9: È una scelta che io considero molto rischiosa. Chiaramente tutti comprendiamo e condividiamo l'esigenza di contenere i prezzi dell'energia che pesano su famiglie e imprese, ma dobbiamo essere consapevoli che l'impennata dei prezzi del carburante è dovuta soprattutto alla guerra in Iran, non al conflitto in Ucraina.
8: Mosca ha sferrato nella notte un massiccio attacco su 6 centrali elettriche ucraine nelle regioni di Kiev e Kharkiv, almeno 6 le vittime. Zelensky è a Londra, dove parlerà con Re Carlo. Secondo i media americani, Trump potrebbe interrompere la condivisione dell'intelligence. Identificati dai carabinieri i ragazzi della minicar responsabili dell'aggressione ad alcuni passanti a Roma. Sono due minori di 16 e 17 anni che hanno confessato: l'abbiamo fatto per gioco. Uno è figlio di un carabiniere. Sono accusati di tentato omicidio per l'aggressione all'attore Jacopini e lesioni. 4 anni di guerre hanno lasciato un conto pesante all'economia italiana, quasi 52 miliardi di euro di PIL reale e 34 miliardi di consumi, pari a circa 2.400 euro a famiglia. Sono i dati presentati da Confesercenti, a pesare soprattutto il caro energia, l'inflazione e l'aumento delle spese quotidiane. Calcio, si chiude oggi la seconda giornata del girone di Champions League. Alle 18.45 il Como affronta la prima trasferta europea in casa degli olandesi del Feyenoord. Alle 21 invece riflettori puntati sull'Olimpico, dove la Roma ospita il Real Madrid dell'ex Mourinho. Queste le breaking news di TGCOM 24.
10: Fastweb presenta
2: Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. Fastweb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
5: Fammi toccare la luna ancora stasera.
10: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
11: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
12: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
13: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl.
14: La piadineria.
12: La più buona perché mia.
15: Accendi vantaggi con Plenitude. Con Fixa Time 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a Fixa Time 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.

0: Buonasera Italia! Buon mercoledì, si riparte alla grande. Buonasera a tutti voi che state dall'altra parte della radio. Mamma mia, come sei? Sei la sexy segretaria oggi, Linda.
1: Ah, sì?
0: No, vabbè, allora. Che occhiali hai messo su? Dalla nonna Pina hai messo su?
1: Sì, per vedere in HD, capito?
0: Ah, è due Leda. Socio, tu cos'hai invece? Sei distrutto.
2: Scusa, gli occhiali.
0: È già finito. Signori, prima di cominciare avrei una domanda. A tutti voi, popolo della carovana.
1: Sì,
0: allora. Pochi istanti prima, possiamo avere una base mistero? Pochi istanti prima di questo, non
1: per
0: lo sapevo.
1: Vabbè, mamma mia.
0: Diglielo tu, per favore.
1: Fargi, per piacere, potresti mettere una base mistero? Se te lo chiedo io, dai, per favore.
0: Si è bloccato
1: favore.
0: Anche lui.
1: Eccola qua.
0: Allora, qualche istante prima di entrare in onda, mi cade l'occhio sull'atrio della radio.
2: E sarà okay. Qua per te, allora.
0: Dove all'interno?
1: Ma
0: mi è caduto un modo di dire.
1: L'hai ripreso l'occhio?
0: Ma è un modo di dire. Che...
2: L'hai lavato?
0: Nell'atrio della radio c'era il sommo Max Brigante al telefono. Il mio cervello ha cominciato a domandarsi: con chi sarà al telefono Max Brigante?
2: Beh, era arrabbiato, sarà al telefono con Dio.
0: Tu dici?
1: Ma
0: che
1: lui
0: è
1: Dio.
2: Lui è sopra. No, lui è sopra.
1: Ok.
2: Ti hanno sempre detto: chi ha creato Dio? Brigante.
0: Okay. Brigante è il Big Bang.
1: Cioè...
0: Il Big Bang.
2: Comunque... Io durante le partite ci ho fatto la doccia e ti assicuro che Big è Big.
0: Allora, quindi, vabbè, non lo so, se qualcuno. Così,
1: so,
0: secondo chi... voi?
1: Cioè, potrebbe chi... essere al telefono con chiunque. Allora, o ha chiesto al Papa come sta?
0: 342 41 15 105. Con chi è al telefono Max Brigante?
2: Sì, cioè... probabilmente si è appena dimesso il Papa e...
0: Va bene, pronti per cominciare? Salutiamo Lodovica Comelle e Dario Spada che ci hanno anticipato.
1: Ciao.
0: Poi salutiamo la nostra staretta redazione.
1: Ciao.
0: La Claudietta al centralino.
1: Ciao.
0: E con noi ovviamente anche oggi, felice come una Pasqua di essere nel suo luogo di lavoro,
2: Walter Fargi.
0: Sì.
2: Colui che ha creato Brigante. Fargi.
1: Ciao.
2: Perché c'è sempre chi ha creato chi.
1: Sì.
3: Mi sa che questo è l'ultimo giorno della settimana. Sì. sì, no, perché mi sta andando via la voce.
0: Aia. Dici?
3: Sì, no, qualcuno ha deciso che lo studio è troppo caldo e quindi hanno bloccato l'aria, cioè un reattore sopra.
0: Sì.
3: Infatti mi sta andando via la voce.
0: Faccio una comunicazione a tutti gli amici che hanno ristorante di sushi che non sanno dove tenere il salmone. Se volete lo possiamo tenere noi in studio.
2: Esatto.
0: Eh?
2: Allora.
1: Però non è venerdì, non è ancora l'ora del pesce.
2: Allora, smettetela, per favore.
1: Dica.
2: Chi ha caldo è colui che deve regolare la temperatura. Chi ha freddo si copre. Punto.
0: Ma non funziona così.
2: Non funziona così.
0: Non è che
2: funziona,
0: tu sei
2: così,
0: non è che sei anziano, urli e hai ragione.
3: Funziona così. Che chi ha caldo qua dentro si accende l'aria condizionata.
0: Chi ha freddo
3: la spegne. Non è che viene bloccata sul freddo.
0: Esatto.
3: Comunque
0: va bene, dai.
3: Questa è in parte una radio di bimbi minchia.
0: Dai, pronti,
1: no,
0: per cosa?
1: Per mantenervi giovani.
3: Sì.
0: Guarda,
3: sì,
0: come
3: sì.
0: Sei giovane, non hai più neanche le rughe. domani a casa. Ciao Mattia,
3: sì,
0: pronti per cominciare subito le nostre coordinate?
2: 342 41 15 105.
4: Party in the park, party in the bush, party under the bridge, party at the restaurant, party at the club, party in the day, party in my house, party on the way to the party at the park.

0: su Radio 105, cominciamo così, guarda, intanto qualcuno dice, Max Brigante era al telefono con la persona più importante al mondo, Max Brigante.
1: Ecco, a cioè, ma stesso.
2: Lui si, prima della trasmissione si telefona per dire, oh, guarda che ho deciso di fare così.
0: Io lo amo veramente.
1: Qualcuno dice però, Paolino, non sviare, parlaci di ieri sera. Che è successo ieri sera?
0: Ieri sera io non so che cosa sia. Io ieri sera sono arrivato a casa e ho dormito subito. Non so proprio, cioè, se qualcuno allude, per esempio,
1: c'entro per caso l'Inter?
0: No, non credo, non c'è.
2: Socio.
0: Sì, eh.
2: C'hai mica
0: tre soldi. Che cazzo, cioè, veramente. Vabbè, capita di fare una partita sbagliata. Volevo solo ricordare.
2: Ecco perché il Fargi è senza voce.
0: Volevo solo ricordare a quelli che oggi prendono per il culo, giustamente, perché ci sta, si prende per il culo. Però, vabbè, insomma, vi ricordo che la partita voi la guardate il giovedì sera. Questo è un'altra cosa. Vi voglio bene.
2: Vedo, guarda la replica.
0: No, no, peggio ancora. Guardano in diretta, ma una coppa minore.
2: Attenzione, c'è una breaking news in questo istante.
1: Attenzione.
2: La voce del Fargi non sta andando via, sta traslocando.
0: Vai. Allora,
1: Fargi, amore mio.
0: Entriamo in clima argomento, ragazzi. Oggi dobbiamo parlare di una grande invenzione che ha rivoluzionato, direi, l'umanità intera. Brevettata nel 1891, niente poco di meno che la famosissima carta igienica.
2: Porca miseria, cosa mi hai fatto venire in mente?
0: Ti sei dimenticato?
1: No,
2: ho comprato lo spazzolino, quello per pulire la cacca.
0: Il merdolino.
2: No, ragazzi, sono tornato alla carta igienica. Mamma che male. No, carta igienica tutta la vita.
0: Brevettata nel 1891.
1: La domanda è prima che, cioè, fazzoletti e li lavavano.
0: Le virgole
1: li lavavano
0: prima.
1: E poi virgole. Li usavano
2: sulle mattonelle.
1: Ah, ok. Bello, graffiti dentro il bagno. Cioè, siamo rimasti lì. Ok, perfetto.
2: Allora, nel 41, nel 41 si è capito che ne servono 4. Per sapere che ne bastavano 3.
0: Scusami, adesso non vorrei dire. Le pitture rupestri, secondo te? Quelle che hanno trovato nelle grotte.
2: Scusa, giusto. Non hai visto il colore?
0: Cioè, scusami, tu pensi che sia la pittura?
1: No,
0: adesso
1: ecco,
0: non vorrei
1: si
0: dire.
1: Spiega tutto!
0: Comunque, arriva la domanda: ma la carta igienica è giusto metterla con il foglio che cade davanti?
1: O dietro?
0: O con il foglio che cade di dietro?
2: Dietro.
0: Tu dici dietro.
2: Io la metto, no, io lo metto davanti. Io lo metto davanti. In realtà sul brevetto, sul disegno del brevetto è messa dietro.
0: Ok, quindi tu dici davanti.
1: Però a contatto col muro.
0: Tu dici?
1: A caso, è una di quelle cose su cui non mi fisso, va, dove va?
0: L'arcinoto è conosciutissimo.
2: Di
0: esperti oggi ci segnalano che la carta igienica va messa con il foglio che cade sul davanti. Vietatissimo metterla sul di dietro. Ti spiego il perché. Perché mettendolo...
1: Ma se devo pulire il culo, come faccio? È dietro.
3: Non ho capito, scusami.
0: Stiamo parlando di carta igienica per il momento. Ok, allora il rotolo di carta igienica che sta di fianco al water, devi metterlo con il foglio che si srotola sul davanti e non sul di dietro. Perché mettendolo sul dietro c'è il rischio che vada a toccare superfici che magari potrebbero essere contaminati da germi. Vuoi mettere un germe tuo deretano?
1: No,
0: vietato.
2: No, analizzate il vostro spazzolino da denti se non chiudete l'asse
0: e da
2: quando
0: qui,
2: tirate l'acqua.
0: Da qui arriva l'argomento di oggi. Oggi io sono sicuro che ci regalate delle gioie, ma proprio me lo sento proprio. Allora, aprite. Ho paura, non so per quale motivo adesso mi sto pentendo. Aprite una fabbrica di carta igienica.
1: Ok.
0: Dovete trovare il nome più figo, non il più sbagliato. Oggi vi stiamo chiedendo il nome più bello, il nome più figo, in modo tale che tutto il mondo compri solo la vostra carta igienica.
2: Maestra!
3: Sì.
2: Ti è mai capitato di rimanere troppo lungo seduto sul water?
0: Sì.
2: E ti alzi, cioè si è fermato il sangue, cammini tutto come uno zombie?
0: Sì, zombie.
2: Zombie.
0: Sì, i zombie sono quelli che vanno avanti saltando.
2: The Walking Bide.
1: Mamma. Io invece la mia azienda si chiama Carta Bianca, Rossa e Verdina, perché può essere fero e può essere piuma.
0: Wow. Io, maestra,
2: io mi sono fermato a carta bianca.
0: Io maestra.
1: Vai.
3: Sì.
1: Sta già ridendo.
0: Per sederi arrossati, usa la carta vulcano.
1: Bella, bella.
0: Scusate.
2: Perché non è solo perché no. Vulcano non è solo per.
0: Basta, no, non c'è bisogno poi delle spiegazioni.
1: Io maestra io.
0: Sì.
1: Culo e camicia per renderlo sempre chic.
0: Bella,
2: sì.
0: Bella, bella questa bella.
2: Ma vuoi questa rimanere sui film? Top Gun, Mavericulo.
1: Carino.
0: Quindi voi avete l'azienda di carta igienica, aprite l'azienda di carta igienica, andate a fare a concorrenza a tutti i colossi mondiali, ma voi dovete trovare il nome più figo per la carta igienica.
1: L'ultimo.
0: Sì.
1: Il gran finale, il morbido applauso a fine spettacolo.
0: Io volevo fare un
2: CNN,
0: cioè
2: carta per necessità nazionali.
0: Va bene, va bene. Volevo fare un tributo io a uno dei nostri registi, che è quello che di solito ci fa sempre scherzi idioti.
2: Sì, sì.
0: Esattamente, la chiamerei Chiara Cool, la carta igienica.
1: Lui, si chiama così.
0: Visto che è stato qua fino adesso a guardare. Va bene, quindi il nome più figo, dovete trovare il nome più figo alla vostra azienda di carta igienica. Cioè, come la chiamate? Cioè, stare che poi ci sono quelle famose.
2: Il trono di carta.
0: Bello! Bello, tanta roba, bella, morbidella, vabbè, insomma scegliete voi, dai, dovete trovare il nome più figo alla carta igienica. Fargi!
4: Dai che tocca a me!
1: Vai, Fargi, facci segnare.
0: Allora, apri l'azienda di carta igienica.
4: Sì.
0: Ok? E fino lì, tutto a posto. Devi diventare il numero uno nel mercato mondiale con la carta igienica.
4: È un po' romantica la mia.
1: Vai,
0: beh, ci sta.
1: Vai, dici.
4: Bacia popò.
1: Bello!
4: Baciami il popò.
0: Baciami
1: il popò. Sì, perché quando la carta igienica passa lentamente,
4: è
1: morbida. Bacia popò.
2: È questo che avevo in mente quando ho inventato la spalmabile.
0: Non voglio saperlo.
2: No, la carta.
0: La carta
1: spalmabile.
0: Va bene, bambini, allora. La palla, o per meglio dire la carta, oggi passa nelle vostre manine. Vi abbiamo domandato di trovare il nome più figo, ok, per una carta igienica che voi inventate, la carta igienica nuova, la lanciate sul mercato. Serve il nome più bello.
2: E ce lo scrivetecelo al 342 41 15 105, SMS, WhatsApp, WhatsApp vocali, Instagram, Telegram, tutto l'internet che c'è. E oggi anche col dito sulle mattonelle.
0: No, un po' più romantico.
2: Sono tutti uguali i rotoli?
0: Tutti uguali.
2: Bidentico.
1: Bello.

0: Olivia Rodrigo con Stupid Song. Oggi vi abbiamo domandato, in onore della invenzione della carta igienica, brevettata nel 1891, create praticamente un nuovo marchio di carta igienica. Ovviamente il vostro genio deve trovare il nome più figo. Voi immaginatevi di passare in tangenziale, ok, guidate, e vedete la pubblicità sui cartelloni della vostra carta igienica. Come si chiama?
1: Accarezzano.
0: Accarezzami la...
2: Bellissimo.
1: No, no, accarezzano. Accarezzano, ma è accarezzano,
0: giusto?
1: Luca da Piacenza.
2: Carta cool. Cioè, sì, ma scritto cool come
0: cool
2: figo.
0: Cool come
2: in
0: figo,
2: in
0: certo. Scusatemi, me la gioco subito. Invece della casa di carta, la carta di casa. Ma ragazzi, sì, il genio proprio, subito pronti via.
1: Sì,
0: poi,
1: sì, sì.
0: Very Cool Net, Damiano da Verona oppure...
1: Pulisci Milano. Sì. Davide.
2: Va bene.
0: Della città.
2: Della città,
0: della città,
2: certo,
0: proprio,
2: sì,
0: certo,
2: sì,
0: ovviamente.
2: Cioè, la vendono solo in Lombardia.
0: Solo
2: proprio,
0: qua.
2: Solo qua.
1: Sì, sì, ci sono i fogli con le punte come il duomo.
2: Invece qua fanno una distinzione tra la carta igienica per adulti e quella per bambini. Quella per bambini è la Pulipupù.
0: Scusami, com'è?
2: Pulipupù.
0: Lo fanno così proprio lo spot,
2: Sì, Pulipupù,
0: certo.
2: Devi leggerla proprio così.
0: Chi è?
3: Io ce l'ho il nome perfetto. Tarzanella.
1: Oh, sì, bello. Sara Damassa suggerisce Via col velo.
0: Bellissimo.
2: Bello.
0: Scusami, non compreresti,
1: pubblico, eh?
0: Non compreresti la carta igienica di Samuele da Mirandola? Tocco di nuvola.
2: Beh,
1: scusa, Mirandola Marittima.
0: Certo, ovvio. The Final Countdown, Emanuele da Bologna.
2: Eliseo da Milano dice carta diem per non perdere l'attimo.
0: Qua proprio. Allora, ci fermiamo noi, dobbiamo fare una pausa, vi ricordiamo le coordinate. Allora, aprite un'azienda di carta igienica nuova, dovete diventare leader del settore, numero uno nel mercato, serve il nome più figo alla carta igienica.
1: 342 41 15 105 perché carta DM è solo una questione di culo.
2: Bello.
4: Su 105 l'ora della carovana.
2: Ti dico un numero, 30.
1: 6 per 5 fa 30.
2: Non è quello, bravo però che ricordi le tabelline.
1: 30 come i giorni di novembre.
2: No, pensala più energica.
1: Ce l'ho, l'ultima promo di Plenitude.
2: Esatto, è Fixa Time 24 Smart, con cui hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas rispetto a Fixa Time 24.
1: E lo sconto vale per 2 anni su tutti i mesi dell'anno.
2: E il costo di commercializzazione e vendita?
1: 144 euro l'anno.
2: Che aspettate? Scoprite di più su anyplenitude.com.
5: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
6: Rocchetta stimola la diuresi, aiuta a combattere la ritenzione idrica, è amica della nostra linea e ci fa fare tanti cin cin.
7: Katia, Plin Plin.
6: Ah sì, scusa, Plin Plin. Rocchetta, puliti dentro e belli fuori. Plin Plin.
8: Renault. In risposta agli attuali prezzi del carburante, Renault ti offre una soluzione, anzi tre, E-Tech Electric, Full Hybrid E-Tech e GPL EcoG. Con la tecnologia GPL EcoG di Renault, fare il pieno costa meno. A ottobre scopri la gamma GPL EcoG, disponibile su Renault Clio, Capture e Symbioz. Per te fino a 2.000 euro di bonus, equivalente a 3 anni di rifornimento con il prezzo attuale del GPL. Open weekend 17 e 18.
9: Info, condizioni e dettagli su autonomia presso la rete aderente su Renault.it. Chilometraggio annuo medio 11.000 km, fonte Istat.
10: Vivi l'esperienza della lente progressiva Varilux, progettata con intelligenza artificiale per comprendere come si muovono i tuoi occhi. Una lente personalizzata su di te. Prova Varilux XR Series e scopri una visione nitida e fluida anche mentre sei in movimento. Varilux, le lenti progressive di Essilor.
11: Se a volte ti senti così, ti serve la formula dell'equilibrio.

0: Yakult Balance, 20 miliardi di probiotici LCS più la vitamina D per ossa e muscoli.
1: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi.
2: Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: Oh, tutti uguali.
4: Chiama se hai bisogno.
3: Sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa.
5: E chiama uno.
3: Ma uno chi?
6: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it. Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su Conad.it.
7: È italiana?
8: Sì.
7: È affidabile?
8: Sì.
7: Rispetta l'ambiente?
8: Sì. Indovina chi è?
7: Foppa Pedretti, l'azienda made in Italy che utilizza legno da foreste protette, dando vita a prodotti che durano nel tempo. Foppa Pedretti.
9: Nasce.
10: Cresce.
7: Resta con te.
11: Ogni giorno il mio lavoro è pieno di sorprese, ma i veicoli commerciali Citroën si adattano sempre a tutto. E da oggi con il Pro Days di Citroën approfitta di vantaggi esclusivi su tutta la gamma.
12: Ad esempio, sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. Corri in concessionaria e scopri anche le altre offerte disponibili fino al 31 ottobre. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
13: Geox Fast In è comoda e traspirante ad ogni passo. Per chi non si ferma mai, per chi non vuole perdere l'attimo, per chi ama i movimenti semplici, ma efficaci. E per chi, quando serve, è già pronto. Geox Fast In. Veloce da indossare. Geox. Respira.
14: In questo spot la differenza non la fa la voce dello speaker, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit, se apri il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità. Promo valida fino al 30 ottobre 2026. Termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it. Però dai, bravo anche lo speaker.
15: Banca Mediolanum. Costruite intorno a te.
16: Ad ottobre la DR6 è tua, a partire da soli 26.900 euro. Incredibilmente, per tutte le motorizzazioni: benzina, GPL, full hybrid, plug-in hybrid e anche 4x4. Maggiori info su drautomobil.com.
17: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a 19,99 euro. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
18: Radio 105 Selection, il meglio della selezione musicale italiana ed internazionale su Radio 105.

0: Action della settimana su Radio 105, appunto all'interno della Carovana, dove oggi stiamo parlando dell'invenzione che ha rivoluzionato la storia dell'umanità, grazie al cielo.
1: Per fortuna.
0: Ovvero la carta igienica.
1: Ah, che bello.
0: Brevettata nel 1891, oggi vi abbiamo spiegato di come ufficialmente dicono che deve essere con il foglio all'esterno, non verso il muro, cioè dovete srotolarla col foglio all'esterno. Da lì l'argomento di oggi: dovete trovare il nome più figo a un'azienda di carta igienica. Cioè voi aprite un'azienda di carta igienica nuova e dovete trovare il nome bello in modo tale da diventare leader mondiali.
2: Donato da Torino ha appena lanciato sul mercato Solleticano.
1: Bello.
2: Solleticano
0: probabilmente.
1: Chi è?
3: Io ce l'ho il nome perfetto. Hey. Tarzanella.
0: Allora. Cioè, mi piace quella roba qua. Okay,
1: poi abbiamo Culito Lindo, musica per i tuoi bisogni.
0: Cos'è che era la canzone? Selito Lindo era la canzone.
2: Lindo.
0: Mamma mia, che geni!
2: E anche un locale a Formentera.
0: Sì, è bellissimo.
1: E anche Lindano. Mi sento presa in causa, però. Scusate.
0: No, mamma, figurati. No. Figurati se con Lindano ti hanno presa. Chi è?
4: Luca di Bresega. C'ero io la carta igienica che tutti compreranno.
2: Vai.
4: Bonita e non ti sporchi le dita.
0: Bonita! Allora, per favore, i claim anche anni 80.
2: Bonita!
1: È giusto. Cioè ti completa quella che è la filosofia,
0: giusto,
1: il mindset dell'azienda.
0: Io l'ho
1: così
0: detto,
1: si dice.
0: L'ho detto, tu immaginati, vai in tangenziale e vedi c'è la pubblicità dei jeans,
2: certo.
0: C'è la pubblicità dei prodotti per dimagrire, c'è la pubblicità della carta igienica.
2: Cartanelli.
0: Benissimo.
2: Andrea da Semini.
0: Christian da Veglie che dice invece: c'è una carta igienica di una città americana famosissima. Chicago.
2: Certo.
0: D'altronde.
1: Scusate. Invece carta igienica le veline.
0: Sì, è ora, sì.
1: Geniale.
2: Beh, io lo usavo l'anno scorso, quest'anno uso la sgommarella.
0: Sì,
2: carta morbida e bella.
0: Perché abbiamo anche il claim, vedi?
1: Certo.
0: Scusami, non vuoi usare invece il fronte retro? Francesco.
2: No, grazie.
1: Stella Genova invece consiglia la carta pupù e la cacca non c'è più.
0: Mamma mia, va bene.
2: Allora, così da Palermo, 9 rotoli e mezzo.
0: Vi ricordiamo. Mo cominciano pure le citazioni cinematografiche, siamo a posto. Vi ricordiamo le nostre coordinate. Vi abbiamo domandato: aprite un'azienda di carta igienica, l'aprite, ok? Ma dovete diventare leader nel mercato trovando il nome più figo alla fabbrica di carta igienica.
2: 342 41 15 105.
1: Sono indecisa, ma comincio con lui, Angelo da Lodi. Bianca carta e i sette veli.
0: Vorrei sapere i nomi dei sette veli. Mammolo.

0: bella è Saif con Parlare d'amore su Radio 105, dove oggi vi stiamo domandando di usare la fantasia e trovare il nome più figo per la vostra azienda di carta igienica.
1: Lorenzo da Pavia, puritano, slogan: siamo tutti peccatori, almeno restiamo puliti.
0: No, vabbè, ma raga, ma qui siamo a livello
1: geniale!
0: Di... Cioè, ma chi è Boccaccio al suo confronto? No, ma ragazzi, non pivello proprio.
2: Ancora con queste cose della chiesa, del credere. Noi invece siamo avanti e siamo una ditta gay friendly.
0: Sì.
2: Si chiama Cool.
0: Cool, sì, com'è? Cool come figo?
2: Cool o rotolo?
1: Bellissimo.
2: Il culo rotolo.
0: Ah, bellissimo. Ci fermiamo, noi vi ricordiamo le nostre coordinate. Nome più figo per l'azienda di carta igienica:
2: 342-4115-105.
1: Culati che è morbido.
0: No, vabbè.
1: Andrea da Mestre.
3: Genio. Su 105 all'ora della carovana.
4: Un euro dà più gusto alle tue passioni. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione, in abbinata all'esclusiva friggitrice ad aria AEG, con doppio cestello per doppie ricette e doppio gusto. Un euro.
5: Fino al 29 ottobre. Dettagli in negozi online.
6: Tutto pronto per l'allenamento? Ora devi solo scegliere se portare i borsoni o i bambini. Oppure scegli Ford Tourneo Courier. Tutta la versatilità che ti serve per raggiungere ogni traguardo. Ford Tourneo Courier. Tuo a 19.950 euro.
7: Raddoppia il benessere e da Benu Farmacia l'IVA si azzera. Vieni nelle nostre farmacie, acquista almeno due prodotti di parafarmaco e ti scontiamo subito l'IVA. Benu Farmacia, storie di benessere. Scopri le condizioni nei punti vendita aderenti.
8: Denaro è tempo il?
9: No, il tempo è denaro. Confusi? È normale. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, assicurazioni, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
10: Passa a Edison per luce e gas e ha incluso Risolve, un mondo di servizi per la casa. E con la promo 2x1 il corrispettivo anno fisso di una delle due forniture è in omaggio.
11: Chiama l'800 14 14 14 o vieni in negozio. Info su edisonenergia.it.
12: Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
13: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
14: Eleanor!
15: Dal capolavoro di Jane Austen.
16: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
15: Due sorelle, due modi diversi di amare.
16: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
15: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
13: Radio 105 presenta Gli Squizzati di 105 con Enrico Papi.
17: Allora, vuoi provare a partecipare al casting?
13: Vai su 105.net e accedi alla preselezione.
17: Ogni puntata, aprite bene le orecchie, avrà un montepremi di 2.000 euro in gettoni d'oro.
13: Gli Squizzati di 105, da lunedì al venerdì alle 13, solo su Radio 105.
17: Vi aspettiamo!

0: Harry Styles con Dance No More su Radio 105. Prima ora della carovana, poi nella seconda oggi faremo cose, vedremo gente, sì. E poi oggi ritorna una grande rubrica che non facciamo da tempo. Ma l'argomento di oggi, 3, 4, 2, 41, 15, 105, vi abbiamo domandato di trovare un nome figo a un'azienda di carta igienica.
1: Max da Cividale chiede: mi mandate un messaggio appena finita sta cagata?
0: Okay.
2: Abbiamo il numero? Ce l'abbiamo il numero di Max?
0: Sì, possiamo chiamarlo. Allora, voi diventate leader, dovete diventare leader mondiale. La sfida è questa, no? Okay. Tante volte vi chiediamo di trovare il nome più brutto, più sfigato, quello più sbagliato. No, oggi il contrario. Quello no, più bello.
2: Patrizia D'Adesio suggerisce Petolosa.
0: Giusto?
1: Bello.
0: Allora, se la Crusca ha deciso che petaloso si poteva dire,
1: anche petalosa.
2: Petalosa.
0: Chi è?
3: Ciao raga, Davide da Venezia.
0: Ehi,
3: ciao di Venezia. Ce l'ho io la carta igienica magica.
0: Vai,
3: cacca via, una carta che è una magia. Ciao.
0: Va bene, poi
2: in inglese problemi si può dire anche oid, se non uno slang, eh. No more oid.
0: Oggi con i giochi di parole gli estate a da, proprio.
1: Carta Jane per pulire i tarzi.
0: No.
2: Sì.
0: Carta Jane.
2: Sì.
0: Carta
2: Jane.
4: Carta igienica sbiancul, più pulito di così non si può. Un bacio, Katia.
0: Ciao, Anne. Poi
2: Renato da Roma, post pluff.
0: Sì, vabbè, ci sta. C'era 90 sfumature di grigio?
1: 90.
0: C'era anche, no,
2: esatto.
0: C'era, no, scusami, c'era 50. Questo, no, no, era semplicemente 90 sfumature di carta.
1: Ah, okay.
0: Non c'entrano i colori, c'entrava soltanto nient'altro. Chi è?
5: Io ho brevettato una carta igienica a un solo velo.
0: Sì.
5: Si chiama Velo Pulisco.
0: Scusami, scusami, bravo.
1: Guarda, mi alzi in piedi.
0: Bravo.
1: Due mani non bastano per applaudire.
0: No, davvero tanta roba. Poi
2: Mariano da Trento. Allora,
0: quando parte così mi preoccupa la cosa.
2: Carta, come si dice in inglese?
0: Paper.
2: Pia paper culo.
0: Chi è?
6: Carta igienica per l'ano. Ciao ragazzi.
0: Ciao.
2: Scusa, non avevo finito. Mariano a Roma la pia pa per culo, mentre a Milano liscia Milano.
0: Sì,
1: bello, giusto, ok, ha senso. Mario da Rimini.
0: Sì.
1: Dita nella cioccolata.
0: No. Allora,
2: devo non essere, deve succedere.
0: Diciamo che su Milano si presta molto, diciamo così, Quindi chi è?
6: Ma io non mi apri una sega, ma di che cosa si sta parlando? Cartigenia, bagno, boh.
0: Quella lì non è complicato, nel senso.
2: La carta da culo.
0: È un giochino stupido, nel senso, dovete trovare il nome più figo per un marchio di carta igienica, basta.
2: Slide a Verona, caccarta.
1: Guarda, bella, bella.
0: Io vi ricordo il numero.
2: Sì, vai.
0: 342 41 15 105. Vi siete tutti arrovellati il cervello. Giovanni da Trapani scrive: la cacca igienica.
2: Anche.
1: Genio!
0: Scusami.
1: Genio!
0: Fa

0: domanda: hai scelto questo argomento perché oggi è merdoledì?
1: Allora, cioè, abbiamo detto, abbiamo fatto i bravi fino adesso, nonostante l'argomento un po' borderline.
0: No, chiedevo.
1: Ma hai fatto bene a chiedere,
0: nel senso.
1: Allora, argomento che poi chiuderemo nella prossima ora, dove vi abbiamo domandato il nome più figo per un marchio di carta igienica. Cioè, voi aprite questa azienda, dove trovate il nome più bello che si possa dire?
2: Allora, per chiudere la prima ora io ne ho messi solo due da parte.
1: Vai, da te li giochi tutti così?
2: Sì, sì, me li gioco così. Franco da Brescia: che sia molle o che sia dura, del bis del cul si prende cura.
0: Bello.
1: Ci abbiamo anche il claim,
0: sì.
1: È bello, ok, vai.
0: Poi?
2: Adesso voglio che proviate a battere questo.
1: Neanch'io uno che...
2: Luca dall'aperitivo. E secondo me, dove sei in questo istante,
1: ci deve essere una grande festa.
2: Si deve veramente bene.
1: Bene, vai.
2: Glutei?
1: Sì.
2: Gluten free.
0: No!
1: Cosa gli vuoi dire?
0: Cosa gli vuoi dire?
2: Ha vinto, per me ha vinto.
0: Il genio lì fuori.
1: Mamma mia.
0: Avevo un semplice Davide da Milano che diceva: carta Maria, lo sballo del pulirsi.
1: Ok.
2: Sì.
1: Wow. Andrea da Milano che dice: smeriglio.
2: Sì.
1: Più che una carezza, un artiglio.
2: Eh.
1: Mi viene st'immagine. Allora, ci fermiamo. L'argomento lo chiudiamo poi nella prossima ora, dove poi arriveranno altre rubriche, ovviamente. Quindi, il nome più figo per un marchio di carta igienica.
2: 342 4115 105 sua morbidità.
0: Carta igienica per i romantici. Netting il cool.
3: Oh, 105 traffic.
4: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla 1 in direzione Milano, coda tra Incisa Regello e Firenze in Pruneta per lavori, e ancora per lavori coda anche tra Bivio A1 variante Sasso Marconi. Verso Napoli invece coda tra Bivio con il raccordo A14 Bologna Casalecchio e Sasso Marconi per veicolo in avaria. Consigliamo di entrare per chi viaggia verso Firenze a Sasso Marconi. L'uscita consigliata provenendo da Bologna è quella di Sasso Marconi Nord. Sulla A14 in direzione Taranto coda tra Roseto degli Abruzzi e Pescara Nord per lavori. Infine, sulla statale 12 della Betone del Brennero, incidente a incrocio San Prospero. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
3: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
5: Piove a dirotto e il tuo Tergi è KO? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da BEPS trovi tutto quello che ti serve, anche la tua prossima
6: pazzola Tergi Cristallo.
5: BEPS, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
7: Nen.
8: La senti?
7: Nen.
8: È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni.
7: Nen.
8: Con Nen 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
9: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
10: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
11: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza. Vorresti mangiare sempre in ottimi ristoranti risparmiando? Sposati con il o la titolare del ristorante. Oppure, se non vuoi legami sentimentali, usa The Fork, l'app per prenotare 20.000 ristoranti in tutta Italia. Con The Fork vai sul sicuro con recensioni verificate. E con The Fork Festival trovi oltre 2.000 ristoranti con il 50% di sconto per un periodo limitato. Scarica The Fork! Offerta valida fino ad esaurimento posti disponibili.
12: Vuoi riprendere gli studi o cambiare università? Passa a Mercatorum. Con l'Ateneo Digitale delle Camere di Commercio studi online e valutiamo i tuoi CFU. E se passi ad ottobre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
13: Spazioso, ambiente luminoso, confortevole, tutto al piano terra. Perfetto per 5 persone. Finiture di pregio, guidabile da 49 euro al mese. Splendida vista su città, parco, piazza Duomo.
14: Il miglior prezzo al metro quadro è su 4 ruote. È Citroen C3 da 49 euro al mese. Fan fisso 3,99, TAEG 7,40, anticipo 6.000 euro, rata finale 9.703 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Service, offerta valida fino al 31 ottobre 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
15: Ehi, giornata pesante. Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.
16: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
17: Sara sorride per la qualità, Luca sorride per la gentilezza e la convenienza, Marco per le scelte sostenibili e Lucia per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Vieni a fare la spesa e la piccola Emma sorride perché la sua merenda preferita la trova solo da noi. Ins, la spesa ti sorride.
18: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
19: Bevi Coca-Cola e vinci! In palio 100 friggitrici ad aria Philips ogni settimana e 10.000 voucher Glovo da 20 euro. Parola di Joe Bastianich.
20: Concorso valido dall'1 ottobre al 16 novembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
21: Amore, ti ricordi il nostro primo bacio?
22: Il tuo cuore sa sempre come ti senti. È ora di sapere come si sente lui. Scopri il Check Cuore Synlab. Puoi acquistarlo online su synlab.it o in oltre 380 punti prelievo in Italia. Termini e condizioni su synlab.it.
23: Sì, ma tanto c'è tempo.
24: Sì, sì, ci vado domani.
23: Ma va, che mica scappa, eh?
24: Non me lo segno, tanto me lo ricordo.
23: Ah, le ultime parole famose. Ma lo sai cosa ti perdi? Tutti i vantaggi della nuova iniziativa Mini Countryman. Puoi non dire che non te l'avevo detto. Scopri di più negli showroom dei partner Mini e su mini.it. Iniziativa Mini Countryman valida per ordini su vetture nuove fino al 30 novembre.

0: Alla Coop, uva di Puglia IGP, varietà Italia. A solo 1,98 € in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli.
1: E a chi ama una dolcezza da favola, come la volpe che finalmente può arrivare all'uva.
0: Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Dal 15 al 18 ottobre. La Coop sei tu.
2: Sono le 19.
3: Radio 105, TGCom 24. Breaking news.
4: Serata da Mattia Venini. Meloni contro l'intesa fra Trump e Putin sul gasolio russo. È una scelta rischiosa, legittima Mosca, ha detto la Premier durante le comunicazioni in Senato in vista del Consiglio europeo al via domani. Non sono affari suoi, la replica del Cremlino, affidata alla portavoce degli esteri Zakharova. Zelensky nel frattempo si trova a Londra, dove ha incontrato Re Carlo a Buckingham Palace prima di recarsi a Downing Street per parlare con il Premier Burnham. Mosca ha denunciato un attacco a due raffinerie. Kiev non ha intenzione di attuare la tregua energetica, il commento del Cremlino. Papa Leone ricoverato al Gemelli. Oggi ha mangiato e ha fatto fisioterapia, ha reso noto il Vaticano. Ieri il pontefice ha subito un'operazione per rimuovere un adenocarcinoma polmonare. Di cosa si tratta? Ce lo spiega Francesco Cognetti, professore di oncologia all'Università Unica Millus di Roma.
5: L'adenocarcinoma polmonare è l'istotipo, il tipo istologico più frequente dei tumori polmonari. In realtà sono quattro i tipi istologici, l'adenocarcinoma è quello che ricorre con maggiore frequenza, circa la metà di tutti i tumori polmonari sono un adenocarcinoma.
4: Denunciati due minori per le aggressioni con la minicar di settimana scorsa a Roma, due ragazzi di 16 e 17 anni che identificati dai carabinieri hanno confessato, l'abbiamo fatto per gioco, uno è figlio di un membro dell'arma, sono accusati di tentato omicidio per l'aggressione all'attore Jacopini e lesioni. A Genova, terzo giorno di protesta per i lavoratori dell'ex Ilva che oggi hanno occupato la prefettura sedendosi lungo i corridoi e intonando cori. Nonostante le rassicurazioni del ministro Urso, attendono ancora garanzie dal governo sulla continuità produttiva dello stabilimento di Cornigliano. Calcio, seconda giornata del girone di Champions League. Il Como impegnato in trasferta sul campo degli olandesi del Feyenoord. Al 15° del primo tempo il risultato è ancora fermo sullo 0-0. Alle 21 riflettori puntati sull'Olimpico, dove la Roma ospita il Real Madrid dell'ex Mourinho. Queste le breaking news di TGCom 24.
6: Fastweb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. Fastweb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
7: Fammi toccare la luna. Ancora stasera.
8: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
9: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
10: Accendi vantaggi con Plenitude. Con Fixa Time 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a Fixa Time 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.
3: Radio 105. Proud to be different.
11: Cosa so?

0: cosa sogni in
1: Goya
0: senso
1: su Radio 105. Così cominciamo ufficialmente l'ora numero 2 della carovana. Andiamo a chiudere l'argomento che abbiamo fatto nella prima ora, dove oggi abbiamo parlato di una grande invenzione dell'uomo. Non è il PC, non sono neanche i satelliti, no, parliamo della carta igienica.
2: Grande invenzione.
1: Provate a pensare una vita senza le invenzioni odierne.
2: Una
1: tra
2: merda.
1: Cui... Grazie Linda.
3: Non ho capito
4: il vero senso della parola.
2: Cioè, letteralmente, senza carta igienica non è.
4: Voi no, certo. Ce l'avete una volontà così forte da non guardare la carta igienica dopo aver
1: dai,
4: passato?
1: Dai, no,
2: sempre,
1: io sì,
2: sempre.
1: Sì,
2: io lo faccio. Controllino.
4: No.
5: Io no.
1: Che brutta roba, però. Cioè, abbiamo cominciato la seconda ora da un minuto. Cioè, ne è la schifezza.
4: Io non la guardo. Utilizzo il metodo dei ciechi.
1: Non lo voglio sapere.
4: Do una passata.
1: Socio.
4: La lancio contro la mattonella.
1: Socio, per
4: quando
1: favore.
4: Senti che cade. Significa che è pulita,
6: per favore. Ma sono cose che si fanno.
1: Appunto.
2: Sì, ragazzi, ma che schifo.
1: Meno male che
5: schifo. Allora,
4: piuttosto che guardarla, scusa.
1: Se glielo dico io di fermarsi, non si ferma. Diglielo tu almeno, no?
2: Sì, infatti.
1: Allora, chiudiamo l'argomento di oggi, dove vi abbiamo semplicemente domandato di trovare il nome più figo per un'azienda di carta igienica. Cioè, inventate questo nuovo marchio, dategli un nome bello.
4: Papercool,
1: sì, Mauro. Ok, oppure Carta Canta.
2: Bella.
1: Carta canta.
2: È felice di vedere.
1: Carta canta, sì. Gli dà, eh.
2: Chi è?
7: No, soci, vanno allo scooter. Carta Arturo, basta virgole sul muro.
1: Basta. Allora, avete fatto i bravi tutta la prima ora.
2: Sì. No, cioè,
1: meno male che lo chiudiamo.
2: Omar D'Arbus, Fresh and Cooling.
1: Giusto? Ma sì.
4: Andrea D'Alecco. Che sia mattone oppure a spruzzo,
1: Ale.
4: Ci pensa l'Ecco Tutto. La carta igienica umidificata consigliata per tutto il lago.
1: Giusto. Certo. Avevo sudato per un attimo. Chi è?
8: Ciao ragazzi, Luca da Chieri. Spicca Spano.
2: Ok.
1: Sti giochi di parole, ragazzi.
2: Manuel da Padova. Felice anno nuovo, edizione limitata, disponibile soltanto nelle festività natalizie.
1: Ma solo io ho quelli buoni, tipo.
4: Cosa fai a Capodanno?
1: Solo io ho quelli buoni, tipo rotolando verso il sud, il papiro degli angeli, cioè veramente.
2: Ragazzi, vai, c'è anche quella di 100

0: 105 all'interno della carovana, dove parca bella! Dove parcheggiato l'argomento di oggi. Meno male, perché adesso vi siete incattiviti in un colpo solo. Allora, l'abbiamo parcheggiato. Adesso ritorno a una rubrica che non facciamo ormai da un bel mesetto. Una rubrica dove, ovviamente, come sempre, siete voi protagonisti. Preparate i cellulari, preparate le vostre ugole d'oro, perché ritorna il tanto per cantare.
1: Sei nel traffico e sei stressato?
2: Non ce la faccio più!
1: Sei in vacanza riposato?
3: Sì!
1: Sei al lavoro e affaccendato? Canta che ti passa!
4: Tanto per cantare!
1: La tua voce in FM!
0: Torna il tanto per cantare, dove ovviamente i protagonisti siete voi e le vostre voci. Siete stonati? Chi se ne frega?
5: Non ci importa!
0: Ma non ci importa! Allora, 342 41 15 105. Noi adesso vi facciamo sentire una canzone
5: bellissima,
0: famosissima,
5: conosciutissima.
0: Cioè, tutti voi lì fuori sapete a memoria tutta la canzone. È una di quelle che la conoscete tutta a memoria.
6: E io non vi dirò il perché stavolta.
0: Mi fa specie guardare l'anno di questa canzone qua, perché
5: io nascevo in quell'anno.
0: Tu nascevi in quell'anno. A me sembra che l'abbiano
6: 1999.
0: Mi sembra ieri. È così che ci si sente quando sei vecchio?
6: Sì, socio, sì. Allora, ti dico una cosa, è dello stesso anno di Matrix.
0: Sono vecchio. Allora, sì. come funziona? Noi vi facciamo sentire la canzone. Mentre la canzone va in radio, voi, 342 41 15 105, la potete cantare. Potete cantare un pezzo.
5: Potete cantarla tutta, ma mandate magari degli audio separati, così il nostro Mattia Angri riuscirà a prendere meglio i pezzi, così la completiamo proprio tutta con le vostre voci.
0: Allora, lo scopo è proprio questo: voi la cantate, ovviamente c'è chi la canterà la prima parte, la seconda. Il nostro Mattia Angri, che è arrivato in supporto tecnico. Buonasera Mattia.
7: Ciao, Mattia. Buonasera, il nostro Mattia Angri che andrà al manicomio.
0: Sì, probabilmente sì. Tu volevi il posto fisso come Zalone?
7: Sì, ma non è certo però.
6: Cosa pensi che sia questo?
0: Cioè, scusami,
6: Cioè, tutti hanno già messo nel manicomio. Da fuori.
0: Mentre voi mandate i messaggini vocali, mentre cantate la canzone, Mattia ha recuperato i vostri messaggi. E l'obiettivo di oggi è che siete voi a ricantare tutta la canzone.
5: Verrà fuori una sorta di collage con tutte le vostre voci. Quindi mandate più audio che potete, più pezzi che potete.
0: Oh,
5: così poi
0: domanda. Ma se non so le parole?
6: Cazzi tuoi.
0: Che brutto carattere.
5: Beh, puoi fare anche gli strumenti che ci sono sotto. Se ci sono dei riff che ritornano.
6: La batteria, il rumore, il video. Fai il video.
0: Faccio un video, faccio.
5: Allora, video sì, lo facciamo il video.
0: C'è
5: dopo.
0: Quelli di Sondrio oggi cosa fanno?
6: La solo.
7: Non c'è.
5: La Sondrio.
0: Non c'è.
5: La Sondrio.
6: Non c'è. Ci sono le chitarre.
7: Possono fare.
6: Anche sì.
0: Scusate, io vorrei solo spezzare un'arancia in favore di Linda, che ha fatto la battuta più bella del mondo e nessuno l'ha ascoltata.
5: Sì, infatti non mi ha cagata nessuno.
0: Cioè, ha detto non fa la solo, ma fa la Sondrio.
7: No, allora, l'avevo sentita, l'avevo palesemente ignorata.
0: Ah, ok. Va bene. Allora, messaggi vocali, preparatevi a cantarla tutta, non abbiate timore, divertitevi. 3, 4, 2
6: 41, 15
5: 105.

0: su Radio 105. Allora, siamo andati un po' a curiosare quello che avete mandato. Forse avremmo dovuto ricordarvi che non era necessario fare solo il primo ritornello, ma anche il secondo.
1: Esatto, però dai, stanno arrivando piano piano, secondo me qualcosa esce fuori. Posso approfittare per ringraziare
0: solo il primo ritornello, ma anche il secondo.
1: Esatto, però dai, stanno arrivando piano piano, secondo me qualcosa esce fuori.

0: no.
1: No, in realtà
0: io sonno.
1: Ha solo voglia.
2: In realtà ha sonno, non gliene frega un cazzo.
0: No,
2: proprio...
0: ci vuole un sacco di energia.
2: È vero, è vero.
1: Anch'io oggi sono un attimino sfasato, perché la mattina è inverno.
2: Sì, è vero.
1: Sì. Pomeriggio, estate.
2: Estate, sì.
1: Alla Lidl è Natale.
2: Sì.
1: Dalla Action è già l'anno nuovo.
0: È già
1: Pasqua. Alla Lidl è Halloween, alla Action è Natale.
2: Quante ore passi su Instagram tu, di la verità? Va bene.
1: Sì, non ho tempo di andare in giro.
2: L'ho visto anch'io, va bene. Allora, ci fermiamo?
0: Sì, ci fermiamo. No, non ho voglia di fermarmi.
2: Linda, ma che cazzo c'hai oggi?
1: Facciamo una cosa, per alzata di mano. Decide il Fargi,
0: ci dobbiamo fermare?
3: Si va sempre avanti, ragazzi. Su 105 all'ora della
0: carovana. E adesso, amici, dedicatevi una pausa di gusto con Ristora.
1: Scoprite la varietà delle capsule compatibili Ristora: tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Tutte bevande frutto di un'attenta selezione di ingredienti di qualità.
0: Scoprite tutta la gamma e le offerte per fare scorta dei vostri prodotti preferiti nella sezione shop del sito ristora.com e al supermercato. Ristora, capsule per ogni ora.
4: Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni intervento di manutenzione accumulo punti. Non male. Così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro. D'altronde, chi meglio di Renault sa prendersi cura della mia Renault?
5: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2023, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
6: Bollettino Deghiversario numero 2.
7: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
6: Avviso importante: gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
8: Piove a dirotto e il tuo Tergi è KO? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da Beps trovi tutto quello che ti serve. Anche la tua prossima...
9: pazzola Tergi Cristallo.
8: Beps, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
10: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi mascarpone e gorgonzola da 200 grammi a 2,39 euro e agnolotti la carne da 500 grammi a 1,59 euro, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
11: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
12: Che cloud aspetti? Digitalizza ora il tuo business con Team System. Approfitta dei nuovi incentivi prima che finiscano i voucher e risparmia il 50%. Scopri come su teamsystem.com.
13: Ottobre, 31 giorni, nessun ponte, a Natale manca una vita e c'è pure il cambio dell'ora. Ci pensiamo noi a farti ritrovare la felicità. Da Doppio Malto è il mese della birra e le medie costano solo 3 euro fino al 31 ottobre.
14: Doppio Malto, birra, cucina e felicità.
13: Trova uno degli oltre 60 ristoranti in Italia. Bevi responsabilmente.
15: Tutto pronto per il weekend. Ora devi solo scegliere se portare i bagagli o i figli. Oppure scegli Ford Tourneo Courier. Tutto lo spazio che ti serve per goderti ogni viaggio. Ford Tourneo Courier. Tuo a 19.950 euro.
16: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto per il nostro anniversario. Celebriamo 35 anni con le migliori offerte. Fino al 18 ottobre, frigorifero combinato da incasso Bosch Total No Frost, tuo, a 599 euro. Disponibili 160 pezzi. MedioWorld.
17: Per Luce e Gas ti cercano tutti per farti un contratto, ma quando hai bisogno spariscono. Con Edison non funziona così, perché Edison risolve con un mondo di servizi per la casa. Passa Edison per Luce e Gas e con la promo 2x1 il corrispettivo annuo fisso di una delle due forniture è in omaggio. Chiama l'814.

0: 14 14 14.
1: Escluse placet con luce più gas, sconto 50% sulla somma dei corrispettivi annui delle forniture luce e gas. Promo valida fino al 30 novembre 2026. Info in negozio e su edisonenergia.it.
2: Sì, ma tanto c'è tempo.
3: Sì, sì, ci vado domani.
2: Ma va, che mica scappa,
3: Non me lo segno, tanto me lo ricordo.
2: Ah, le ultime parole famose. Ma lo sai cosa ti perdi?
4: Tutti i vantaggi della nuova iniziativa Mini Countryman. Puoi non dire che non te l'avevo detto. Scopri di più negli showroom dei partner Mini e su mini.it. Iniziativa Mini Countryman valida per ordini su vetture nuove fino al 30 novembre.
5: E 5, 6, 7... E poi? Di nuovo. E 5, 6, 7... Com'era? Qual era il prossimo passo? Andare da Baviera per correggere la vista grazie alla chirurgia laser e liberarsi dal fastidio di lenti e occhiali. E tu cosa aspetti? Visita il nostro sito e prenota una visita oculistica da Baviera. Direzioni e autorizzazioni sanitarie consultabili su clinicabaviera.it.
6: Cosa c'è dietro l'Oktoberfest più gustoso?
7: Una grigliata mista con specialità bavaresi.
6: E dietro la grigliata?
7: Tutta l'esperienza e la qualità della carne Rodaus. Prova tutti i piatti dell'Oktoberfest in edizione limitata. Solo nei ristoranti Rodaus.
8: Radio 105. Proud to be different.

0: New Trick su Radio 105, Rosé all'interno della carovana, dove adesso è arrivato il momento. Vi abbiamo fatto cantare, sì, avete cantato una meraviglia,
1: sì,
0: lo
1: sì,
0: sentiremo
1: sì,
0: tra poco, però adesso è arrivato il momento di dedicarci. So che sembra una perculata, però cioè dobbiamo dedicarci alla cultura.
1: Alla cultura?
0: Alla cultura, sì, sì. Perché anche qui non sembra, però
1: si imparano cose.
0: Cioè, raga, non vorrei dire, ma allora Martin è arrivato alla terza media, giusto? Sì, sì. Ok.
2: No, beh, aspetta, ne ho appena ordinato un'altra però.
0: Quindi quattro medie, ok, fantastico. Okay. Linda abbiamo detto che fa le scuole alte.
1: Sì.
0: E infatti
1: è al terzo piano.
0: Studiato
1: stavo.
0: Okay. Ok. E io
1: Vabbè, tu la, vabbè, lasciamo perdere, andiamo avanti.
0: Arriva il nostro professore, prendete carta e penna, arriva il Sapevatelo.
3: Sei ignorante come un manico di scopa, ma non vuoi che nessuno lo sappia?
4: Hai un quoziente intellettivo di una vongola e quando esci a cena non sai mai cosa dire?
3: La carovana di 105 presenta
4: Sapevatelo!
3: Sapevatelo!
4: Sapevatelo!
5: Sapevatelo!
4: Ascolta, impara, apprendi e in pochi minuti risulterai brillante, intelligente, acuto, sagace
3: e pure perspicace. Sapevatelo!
0: Ciao professore!
2: È arrivato buonasera. Il nostro momento, buonasera ragazzi,
0: buonasera.
2: La rubrica
0: buonasera.
2: Culturale di Radio 105, quella in cui Linda entra virtualmente in biblioteca.
0: Sì, e noi?
2: Pauline e Martin sono lì ma chiedono se c'è il wifi, solo quello. Ciao ragazzi,
0: giustissimo.
2: Cominciamo?
0: Andiamo prof, io ho già il quaderno pronto.
2: Ieri stavo spiegando storia e sapevate che nell'antica Roma il politico più in forma di tutti era Ponzio Pilates?
0: No, vabbè. Certo, uno molto snodato.
2: Lo sapevi
0: l'altro.
2: Che un tifoso daltonico ha una vita molto molto breve?
0: Certo.
2: Lo sapevi che anche se la museruola si mette sul muso, la cazzuola non si mette sul...
0: Ce
6: l'ho lì.
0: È sbagliata.
2: Lo sapevi che la storia di Adamo ed Eva fu il primo melodramma?
5: Sì.
0: Vabbè.
1: Lo sapevamo.
2: Paolino,
0: dimmi.
2: Martin, lo sapete che esiste un frutto che vi permette di diventare belli se lo mangiate tutti i giorni?
0: Ah sì?
6: Qual è?
0: Sì, qual è?
2: È il frutto della vostra immaginazione.
0: Cazzo, prof, voi, però, scusi.
2: Lo sapevi che anche se con le patate si fanno le patatine,
0: sì?
2: Con il latte non si fanno le lattine?
6: Ma fai davvero?
0: Guarda che non ero convinto io proprio.
2: Lo sapevi che i cinesi si riproducono con copia e incolla?
0: Certo.
2: Lo sapevi che il tè verde fa dimagrire solo se vai a piedi sulle montagne della Cina a raccoglierlo?
1: Certo. Sì.
0: Se no, no. Se no, puoi berne anche 2 litri.
2: Lo sapevi che un elettricista deve sempre prestare molta attenzione?
0: No, io voglio andare in bagno, prof.
6: Ma non è mica martedì.
1: Stai qua.
2: Lo sapevi che le banane fanno bene all'umore, ma se te ne infili una non è da ridere?
6: Le devi mangiare.
0: C'è prof.
1: Molto allegria.

0: Bonita!
1: Sai che quando arriva questo momento, ogni volta che facciamo la rubrica del tanto per cantare, che Mattia deve finire praticamente di montare tutte le voci, sì, arriva questo momento qua e comincia le scommesse. Ce la fa o non ce la fa?
2: Non ce la fa,
3: secondo
2: non ce la fa,
3: ce la fa,
2: non ce la fa.
1: Ce la fa?
4: Sì, sì, sì, sì. Allora, la presenza, scusa, di Mattia è certa quasi come il programma di AWS che ha appena rilasciato.
3: No, secondo me col brivido, l'adrenalina, un po' dell'ultimo secondo.
1: Dell'ultimo secondo.
2: Sì, ma questa volta non ce la fa.
1: Non ce la fa. Scusami, ti faccio una domanda.
2: Sentiamo domani.
1: Ti faccio una domanda. In questo momento.
2: Aspetta che mi preparo. Quando mi fai la domanda mi devo preparare.
1: In questo momento, alle 19:41 e 34 secondi, è arrivato il file del tanto per cantare?
2: Aspetta che metto le cuffie e ti rispondo. Ah no, ce l'ho già.
4: Allora,
2: non ce la può fare. No, non la risposta è no.
4: Perché non avete fiducia nei vostri collaboratori, nei vostri soci?
1: No, no,
2: io ti do una risposta.
3: No, no, aspetta, ti do una risposta.
4: Io vi dico sempre: non ce la fa, perché non vi fidate di me?
1: Certo.
3: Nei giovani d'oggi, ma chi è smart?
2: Io dico: non ce la fa per il semplice motivo che doveva consegnarlo 25 secondi fa.
1: E invece no, e invece no.
3: Stiamo palesemente perdendo tempo.
1: Questa si chiama proprio aria fritta, questa qua. Cioè, in questo momento qua noi stiamo aspettando la consegna di un file.
4: Venerdì, quando Paolino vi dice di farcire il buco, sì, radiofonico, esatto, è una falsa, una cosa per inventata. Questo è il vero buco.
3: Questo
4: è veramente il buco. Abbiamo un cazzo
2: possiamo,
4: da dire.
2: Possiamo recuperare togliendo il grillo parlante adesso.
1: Sì, sì, ok.
2: Abbiamo recuperato 30 secondi.
4: Ci sto.
1: Parzi, delicatamente, non voglio che tu urli nei colleghi. Proprio delicatamente. Sì. Potresti gentilmente avvisare, ma con
3: chiedere
1: calma,
3: Mattia,
1: proprio nel senso.
2: Allora, guarda.
3: Così è. Volevo andare da Mattia a chiedergli come.
1: Non vorrei dire, ma è arrivato.
5: Fare qualcosa per Fargetta, perché mi sa che è un po'.
1: Non vorrei dire, ma.
2: Però vedi che è servito.
1: Sono bastate le maniere dolci.
3: Sì.
1: Hai visto come in un attimo.
3: Ma non è l'onnismo questo.
4: Magari avessi usato questo tono anche durante il tuo trasloco.
5: E invece no, ci ha messo una settimana e è andato con calma. Dai.
1: E mica l'ha finito. Direi di sì. Signori,
3: Fargetta è nero, guardalo,
2: dai, senti, dai.
1: Vi abbiamo domandato di ricantare la canzone dei Luna Pop,
4: sì,
1: ovvero 50 Special.
3: Esatto, sì. Ci avete regalato delle immense, sì, gioie, ma è arrivato il momento di condividerle con voi.
1: Arriva il tanto per cantare.
3: Tanto per cantare.
6: Tanto per cantare.
3: La tua voce in FM.
1: Occhio,
3: c'è l'intro.
4: Vabbè, l'intro è importante.
6: Ma quei truccati anni 60.
1: Wow.
6: Girano in centro.
1: Dov'è il bagno?

0: domenica è già.
1: E una festa mi poterà, mi poterà.
2: La faccia, la faccia, la faccia.
3: Vai!
2: Fuori!
0: Fuori città.
2: Ma senti pure il tipo con le mani.
3: Sì.
2: Certo. Numeri uno.
4: Esco di fretta dalla mia stanza, marce e granate dalla prima alla quarta.

0: ragazzi,
1: cioè,
2: spettacolo, spettacolo.
1: Ma neanche Cesare Cremonini l'ha mai cantata così bene come i soci della Carovana.
3: Oggi top.
1: Cioè, allora, avevamo i battiti di mani, sì, cori contro cori. Ragazzi, voto 10.
3: 10.
4: Scelgo sempre la formazione più adatta.
5: Fai come Carlo Ancelotti. Con l'assicurazione auto unica Unipol hai coperture complete e un agente al tuo fianco. E se sei un nuovo cliente, ora hai fino al 35% di sconto. Prima di sottoscrivere, leggi i set informativi, fai un preventivo su unipol.it.
6: Passa a Edison per luce e gas e ha incluso Risolve, un mondo di servizi per la casa. E con la promo 2x1 il corrispettivo anno fisso di una delle due forniture è in omaggio.
7: Chiama l'800 14 14 14 o vieni in negozio. Info su edisonenergia.it.
8: Ufficio, cosa smarrite?
9: Ho perso la mia voglia di lavorare.
8: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì, anche per lei, fino a 2.000 euro di vantaggi sui veicoli in pronta consegna.
9: Mi sento già più carico.
8: Info su toyota.it.
10: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su conad.it.
11: Il soggiorno in un hotel Best Western può essere davvero rilassante, frizzante, romantico. Prenota subito su bestwestern.it. 170 hotel in tutta Italia ti aspettano. Best Western, mai uguali, sempre unici.
12: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
13: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
14: Dai DC Studios arriva al cinema uno dei villain più iconici dell'universo di Gotham City. La star di Hollywood Matt Hagen viene orribilmente sfigurata e si sottopone a un trattamento che gli restituisce il suo aspetto, ma lo trascina in una spirale di vendetta sempre più distruttiva. Con Tom Rhys Harris e Naomi Aki, Clayface, dal 22 ottobre al cinema.
15: 105 Traffic.
16: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla A1 si resta in coda per 3 km a causa del traffico intenso tra il bivio per il raccordo A14 Bologna-Casalecchio e Sasso-Marconi in direzione Napoli. Incolonnamenti per lavori invece sulla A14 per 1 km tra Pescara Nord e Pineto in direzione Ancona e per 1 km tra Pedaso e Grottammare viaggiando verso Taranto. Sulla A56 tangenziale di Napoli code per traffico intenso tra Capodichino e Corso Malta in direzione Pozzuoli. Infine, sul raccordo autostradale Salerno-Avellino si segnalano materiali dispersi all'altezza dello svincolo Avellino statale 7 bis terra di lavoro procedendo verso Avellino. Per il momento è tutto, si raccomanda la massima prudenza.
15: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
17: Radio 105.

0: Radio 105. Proud to be different.
1: In risposta agli attuali prezzi del carburante, Renault ti offre una soluzione, anzi tre. E-Tech Electric, Full Hybrid E-Tech e GPL Eco G. Con la tecnologia GPL Eco G di Renault, fare il pieno costa meno. A ottobre scopri la gamma GPL Eco G, disponibile su Renault Clio, Captur e Symbioz. Per te fino a 2.000 euro di bonus, equivalente a 3 anni di rifornimento con il prezzo attuale del GPL. Open weekend 17 e 18.
2: Info, condizioni e dettagli su autonomia presso la rete aderente su Renault.it. Chilometraggio annuo medio 11.000 km, fonte Istat.
3: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
4: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza. Vuoi rendere più lungo e piacevole il tuo weekend? Se voli verso ovest, grazie ai fusi orari di Greenwich, il weekend durerà di più. Oppure puoi prenotare un bel ristorante con The Fork, l'app per prenotare 20.000 ristoranti in tutta Italia. Recensioni verificate e sconti fino al 50%. Concediti esperienze esclusive, ma accessibili grazie a The Fork. Che aspetti? Scarica l'app The Fork!
5: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi.
6: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Qashqai.
5: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
6: Basta che sia un Qashqai.
7: E a ottobre la gamma Qashqai è tua da 25.990 euro, con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
6: Wow, una bomba.
5: Tranquilli, intendevo l'offerta.
7: Info su Nissan.it, anche sabato e domenica.
8: Con Amazon, ogni anno, i dipendenti possono avere fino a 3.200 euro per la crescita professionale. Come Gabriella, che oggi è un tecnico specializzato. E il rumore di un macchinario da riparare le ricorda quanta strada ha fatto. Dopo 2 anni, fa il lavoro che ha sempre sognato, grazie alle competenze che ha acquisito. Con Amazon, hai fino a 3.200 euro ogni anno per la tua crescita professionale. Si applicano condizioni di idoneità relative a tipologia e durata del rapporto di lavoro.
9: Ehi, giornata pesante. Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.
10: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi.
11: Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
12: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
13: E da oggi anche il mobile.
12: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su Enel.it.
14: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
15: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
16: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
15: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì, anche per lei, fino a 2.000 euro di vantaggi sui veicoli in pronta consegna.
16: Grazie, mi sento già più carico.
15: Info su toyota.it.
17: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 22 ottobre, banane confezione 600 grammi a 59 centesimi. Da due pezzi in su, 49 centesimi al pezzo. Più prendi, meno spendi, negli ipermarket e online.
18: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
19: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
20: Radio 105 presenta 105 Mi Casa Live.
21: C'è 105 Mi Casa.
20: 105 Mi Casa Live.
22: Ogni settimana l'appuntamento dal vivo con Max Brigante e gli ospiti di 105 Mi Casa in diretta da Spazio Lenovo a Milano.
23: Lunedì 19 ottobre incontreremo nel salotto di 105 Mi Casa Giusy Ferreri e siete tutti invitati a partecipare con noi alla serata. Non mancate.
20: 105 Mi Casa Live.
22: Lunedì 19 ottobre con Giusy Ferreri.
21: C'è 105 Mi Casa.
20: Scopri come partecipare su 105.net.
24: 105
25: Radio 105. Proud to be different.

0: su Radio 105, canzone che ci porta alla conclusione dell'odierna puntata della carovana.
1: Quanto mi mette tristezza sta canzone, ragazzi.
0: Perché? È così bella, no?
1: No, perché inquadrano questo robot che fa praticamente qualsiasi cosa e il progetto si chiama Barry Can Swim.
2: Amore, poverino,
1: cioè lui può fare tutto ma non può nuotare.
0: Ti mette ansia sta roba qua?
2: No, mi mette tristezza.
0: Va bene, poverino. Allora, mentre voi vi rattristate, vediamo la linea Max Brigante con 105 Mi Casa, grazie al Farge, la Saletta e la Claudietta. Vi salutiamo con
2: la massima del brillo parlante.
1: Ah, aprite bene le orecchie.
2: Vai, siamo tutto orecchi.
1: Ci hai mai fatto caso che non è il vento che fa volare i palloncini, ma quello che hanno dentro? Un po' come le persone.
0: Wow.
2: Che bello.
0: Ci risentiamo domani, sempre qui su Radio 105.
1: Sempre alle 18.
2: Perché le 18
3: è l'ora della carovana.
1: Neanche stasera.
4: Alla Coop, uva di Puglia IGP, varietà Italia, a solo 1,98 € in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli.
5: E a chi ama una dolcezza da favola, come la volpe che finalmente può arrivare all'uva.
4: Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Dal 15 al 18 ottobre. La Coop sei tu.
6: Qui a Radio 105 sono le 20.

0: Partirei questa sera da un racconto su quello che è capitato ieri in una conversazione tra me e Gibba, ma in qualche modo anche Simo era presente. Quindi inizierei la puntata dalla serata di ieri sera. L'Inter giocava, Gibba era a San Siro a guardare l'Inter e a un certo punto mi messaggia e credo fosse la fine del primo tempo e stavano 1-1. Io ieri non ero in grande forma, per cui avevo il televisore spento, non stavo seguendo nulla. E dico a Gibba, sento comunque che l'Inter farà 3 gol, ok?
1: L'avrà presa bene.
0: Cosa che è accaduta, quindi le mie sensazioni evidentemente sono valide. Quello che non avevo sentito è che la squadra contro la quale giocava l'Inter, che credo fosse il Bruges.
1: Sì, esatto.
0: Ne ha fatti 4 e quindi l'Inter ha perso. L'ho capito perché ad un certo punto il mio telefono continuava. Sapete quando hai la suoneria, arrivano i messaggi, sentivo ti in continuazione ed erano tutti gli insulti di Gibba. In quel momento mi scrive anche Simo che scrive spiace, no? E quindi poi ti ho girato.
1: È rimasto quello, ormai.
0: Sì, è rimasto quello. E poi ho girato i messaggi di Gibba anche a Simo. Insomma, l'Inter ieri non è andato bene in Champions.
1: No, vabbè, ci dispiace per le italiane perché non è bello. Anche il Napoli ieri ha preso 3 pappine dal Villarreal, quindi non bene.
0: Ma non bene.
1: Adesso stava giocando il Como. Devo vedere quanto stava facendo.
0: Vai, collegati. Intanto io dico non bene perché ogni volta che poi andiamo all'estero il campionato italiano viene un po' ridimensionato, no? Questa è la sensazione, che ne usciamo sempre un pochino più piccoli. Simo?
1: Allora, il Como sta perdendo contro il Feyenoord 2-1.
0: In che momento siamo della
1: partita?
0: Siamo al
1: 54esimo.
0: Al 54esimo.
1: Sì.
0: Va bene, nel corso della puntata vi diamo aggiornamenti allora sul Como anche. Io ho visto invece oggi un numero incredibile di Yamal, che insomma
1: pazzesco.
0: Uno pensa di aver visto dai giocatori ormai qualsiasi skills possibile, no? Qualsiasi gesto tecnico possibile. Io il gesto tecnico che ho visto, che gira ovviamente se seguite un pochino il calcio anche su tutti i social, che ho visto fare da Yamal ieri sera, io non l'avevo mai visto fare.
1: Non lo so, a un certo punto mi sembra quasi finto, cioè mi sembra che lui pensasse di fare una cosa, poi ci ha ripensato all'ultimo momento e ha cambiato.
0: Ma è una cosa incredibile. Poi lo fa con un'eleganza, sì, che sembra
1: una velocità incredibile.
0: Un pattinatore, sembra bello, non avere bello forza di gravità, insomma, fa una cosa meravigliosa. E va bene, non parleremo di calcio oggi.
1: No, direi no.
0: Oh ragazzi, oggi parleremo di Dylan Dog, che è un argomento un po' di nicchia, ma di quella nicchia grande, cioè pieno di amanti di Dylan Dog. Sarà una puntata dedicata a voi. Mettetevi comodi, siete a casa.
2: Benvenuto, questo è Mikasa.

0: Family Affair, è un affare di famiglia. Ray con Amma Absolutely, che cantano insieme Joy. Le due ragazze, Amma e Absolutely, sono le sorelle più piccole di Ray, che credo abbia anche un'altra sorella, cioè credo siano in quattro. Evidentemente in quella famiglia la musica è entrata in modo, insomma, prepotente. 7 minuti dopo le 20 abbiamo parlato dell'Inter che non ha fatto bene, del Napoli che non ha fatto bene, del Como che sta facendo fatica in questo momento, ma manca una squadra, cioè manca la Roma. Quando gioca la Roma la
1: Roma
0: sua
1: partita?
0: La Roma
1: gioca stasera alle 21, grandissima partita, perché all'Olimpico andrà in scena Roma-Real Madrid.
0: Wow, Roma-Real Madrid.
1: Quindi Mourinho torna
0: bellissimo,
1: a Roma. Bellissimo,
0: Mourinho che torna a Roma, la Roma che sta benissimo, anche se credo ci sia qualche infortunio che va un po'
1: però comunque hanno una bella
0: a minare.
1: Rosa
0: sì, sì, e poi hanno un allenatore che sta facendo girare molto bene la squadra. Stasera, per gli amanti del calcio e per gli amanti della Champions, lo diciamo così per dovere di cronaca, c'è anche una partita molto sentita che è Manchester City Paris Saint-Germain, con in campo alcuni tra i migliori giocatori del mondo, con due proprietà che sono molto rivali una dell'altra, insomma non corre proprio buon sangue, e due squadre che potenzialmente possono arrivare in fondo alla Champions e alzare la coppa con le orecchie, anche se per il Paris Saint-Germain sarebbe la terza volta consecutiva, che è veramente molto molto molto molto difficile. Caro Simo, chiusa la parentesi calcistica, a meno che non abbiamo poi aggiornamenti da dare rispetto alla partita del Como.
1: Subito, no, siamo al 61esimo, sempre 2-1 per il Feyenoord.
0: Bene, speriamo di dover dare aggiornamenti positivi.
1: Pro Como.
0: Pro Como, assolutamente. Parliamo di Dylan Dog, dicevo.
1: Esatto, lo faremo con il regista dello spettacolo Buon compleanno Dylan Dog, appunto perché festeggia i 40 anni di vita, il mitico fumetto ideato da Tiziano Sclavi. Parleremo con Walter Malosti, appunto regista dello spettacolo. Secondo me, come dicevi tu, ci saranno grandi appassionati che ascolteranno la puntata, perché Dylan Dog è storico, cioè nel senso...
0: Sì, e poi a quel pubblico lì di nicchia, però forte, cioè
1: fortissimo.
0: Chi lo ama in modo clamoroso, tant'è che per esempio hanno fatto anche delle horror night in giro per l'Italia a tema Dylan Dog, e questo debutto in anteprima nazionale al Teatro Eliseo di Roma di Dylan Dog Horror Show, secondo me è super interessante e raccoglierà sicuramente il consenso di tutti gli amanti del genere e tutti gli amanti, insomma, dell'opera di Sclavi, che negli anni è diventata molto molto popolare. Bene, ne parleremo con il regista, con Walter Malosti, in questa puntata di 105 Mi Casa. Intanto uno dei nostri pezzi preferiti, A Good Day di

0: bellissima Miley Cyrus con Best Persuades. E avete intercettato, no, il suo post sulla ragazza che ha cantato a X Factor?
1: Certo.
0: Bellissimo, bellissimo, no? Io non ho seguito molto, no, perché non stavo, insomma, vedendo in quel momento la trasmissione, però una ragazza ha performato, un artista ha performato la canzone di Miley Cyrus a X Factor e lei l'ha repostata, cioè ha fatto proprio un post sulla performance, che è una cosa pazzesca, no? Che una star internazionale, globale, faccia un contenuto del genere. Bello, bello, molto molto figo. Andiamo in pubblicità, torniamo fra poco.
2: C'è 105 mi casa.
3: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
4: Pronti per un autunno al massimo? Da Dottor Max i prezzi sono al minimo. Dal 7 al 20 ottobre fai scorta di salute con sconti fino al 50% su vitamine, decongestionanti nasali, prodotti per la gola e molto altro. Nelle farmacie Dottor Max, app su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
5: Piove a dirotto e il tuo Tergi è KO? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da Beps trovi tutto quello che ti serve, anche la tua prossima
6: pazzola Tergi Cristallo.
5: Beps, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
7: Mia sorella ha ragione, non vorrei dar ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
8: Sì, certo.
9: Da Old Wild West, con i Magnifici 4, non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 euro, solo da Old Wild West.
10: Amore, quanto di anticipo?
11: Zero.
10: E di interessi?
11: Zero.
10: E quanto ci pensi ancora?
11: Zero. La prendo.
12: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MGZS benzina 1500 standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
13: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
12: Ti aspettiamo negli MG Store.

0: Taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Oggi gioca con noi BioRepaco, il nostro pappagallo campione di raccolta differenziata. Iniziamo! Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per... la raccolta dell'indifferenziato?
2: No!
1: Del vetro?
2: No!
1: Di carta e cartone?
2: No, no!
1: Di plastica e metalli?
2: No!
1: Dell'organico?
2: Certo che sì!
1: Risposte esatte! Il sacchetto in bioplastica compostabile si usa solo per la raccolta dell'umido!
2: Facile, no?
1: Scopri di più su biorepac.org.
3: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Jeep ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio Avenger da 16.800 euro con 3.500 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 ottobre. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
4: Ehi, ti stavo aspettando.
5: Mi hai riconosciuta?
4: Sei Lotto Leggenda, la scarpa dall'anima sportiva e dal design italiano.
5: Lotto Leggenda. Cercami nei migliori negozi e su lotto.it. E tu, che leggenda sei?
6: Bollettino Digiversario numero 1.
7: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
6: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
8: Ogni giorno il mio lavoro è pieno di sorprese, ma i veicoli commerciali di Citroën si adattano sempre a tutto. E da oggi con il Pro Days di Citroën approfitta di vantaggi esclusivi su tutta la gamma.
9: Ad esempio, sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. Corri in concessionaria e scopri anche le altre offerte disponibili fino al 31 ottobre. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
10: Vuoi riprendere gli studi o cambiare università? Passa a Mercatorum. Con l'Ateneo Digitale delle Camere di Commercio, studi online e valutiamo i tuoi CFU. E se passi ad ottobre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
11: Radio 105. Proud to be different.

0: Marra e Gue Casini su Radio 105 in questo mercoledì sera alle 20:23 in diretta con Max Brigante. Ci colleghiamo con Walter Malosti perché si parla di Dylan Dog. Ciao Walter, come stai?
1: Ciao, benissimo, benissimo.
0: Siamo molto
1: all'Eliseo a sputare sangue.
0: Ah, e beh, bellissimo, bellissimo, perché debuttate in anteprima al Teatro Eliseo. Ci racconti questo Dylan Dog Horror Show?
1: Sì, è tratto da, diciamo, tutta l'opera soprattutto di Tiziano Sclavi, che è stato l'ideatore di Dylan Dog. È uno spettacolo, diciamo, con una storia inedita che in qualche modo si rifà ad alcuni dei temi presenti negli albi più importanti, con tutti i personaggi cari, diciamo, ai fan di, okay, di Dylan Dog. Ed è uno spettacolo trasversale con musica, canto, danza, movimento, recitazione. Insomma, uno spettacolo, secondo me, di stampo europeo, una cosa che si potrebbe vedere a Londra.
0: Ok, che è sempre un grande riferimento e una grande reference, no? Quando si porta qualcosa a teatro, il paragone o comunque insomma il riferimento anche solo ai grandi spettacoli che si vedono per esempio a Londra è chiaramente importante, quindi bella questa tua sensazione di taglio internazionale. Senti, pensavo a questo, no? Che fare uno spettacolo su Dylan Dog vuol dire mettere le mani su qualcosa di estremamente prezioso, estremamente caro anche per i fan. È la classica materia che devi stare in qualche modo anche un po' attento a toccare. Tu come ci sei arrivato? Da fan, da conoscitore o invece con un certo distacco? Cioè, qual è la tua relazione con Dylan Dog?
1: Allora, io non ero un fan di Dylan Dog perché insomma la mia generazione forse insomma stava pensando ad altro in quel momento, ma diciamo una volta che ho avuto la commissione da Bonelli Editore mi sono andato a in qualche modo a immergermi in questo mondo, come faccio con qualsiasi altro testo. Cioè, per me Dylan Dog è un testo contemporaneo, diciamo, formato. Certo. Da un insieme di illustrazioni e di testi, no? E di sceneggiatura, e quindi ho fatto lo stesso percorso che faccio anche quando, che ne so, lavoro su Shakespeare o su un grande autore, e ho trovato, diciamo, nella produzione

0: di sclavi e di questi grandi illustratori che hanno disegnato le tavole di Van Gogh, dei veri e propri capolavori. Quindi sono immerso in questo mondo e ho cercato di trasformarlo, diciamo, utilizzando le armi a mia disposizione. Io credo che Bonelli mi abbia cercato perché avevano visto Lazarus che avevo fatto di David Bowie, che avevo fatto con Manuel Agnelli, che tra l'altro oggi è venuto a trovarci in teatro. E quindi quello spettacolo lì è un po' un punto di riferimento anche nel mio percorso, e credo che abbia a che fare con quel mondo. C'è anche lì un antieroe, no? Un eroe fragile come Dylan Dog e come Bowie e Enda Walsh hanno descritto il protagonista di Lazarus, no? C'è una grande icona, un'icona pop famosissima come Dylan. Dobbiamo pensare che quando ha avuto il grande successo vendeva più di 500.000 copie, più le ristampe, sì. Quindi
1: pazzesco.
0: Un successo, diciamo, incredibile, no? E quindi, diciamo, faccio la stessa cosa che faccio quando lavoro con i classici, cioè cerco di catturarne l'anima, quindi con grande rispetto, ma non tanto per la lettera del personaggio, quanto per l'interiorità, le vibrazioni, no? Le sensazioni che questo personaggio deve restituire, anche perché il teatro ovviamente è un mezzo molto diverso dalla pagina, no? Stampata. No, il fumetto si può permettere praticamente tutto quello che vuole, perché è una sorta di sceneggiatura cinematografica, si salta da un momento all'altro, da un luogo all'altro, no? E poi le inquadrature, 100 inquadrature magari in 3 pagine, no? E invece sì. Noi dobbiamo fare tutto questo con i mezzi del teatro, e quindi tutta questa trasversalità di cui parlavo prima ci serve proprio per dare tridimensionalità a questi personaggi, no? Lo facciamo con una interpretazione che poi, insomma, perché poi in scena ci sono gli attori, no? Quindi c'è una compagnia formidabile di attori bravissimi e che in qualche modo a cui ho chiesto di lavorare su una cosa che sta a metà tra lo scultoreo, perché poi la presenza, l'iconicità delle tavole, no? Deve essere un po' riportata in scena, è un atteggiamento cinematografico che si riverbera anche sia nella colonna sonora che nel sound design di tutto lo spettacolo. Io uso spesso lavorare con la musica, no? Mi piace di creare quasi un film quando la gente viene a teatro, deve essere immersa dentro il suono.
1: È esattamente quello che ho pensato quando prima ti riferivi alle grandi produzioni anche anglosassoni, no? Ho pensato proprio all'utilizzo poi che hanno della musica. Lo spettacolo va in scena dal 28 ottobre all'Eliseo e le anteprime speciali ci sono dal 22 ottobre. Mettiamo una canzone e continuiamo a chiacchierare con Walter qui a 105 Mi Casa.

0: Dog questa sera qui a 105, lo facciamo con Walter Malosti che cura la regia di Dylan Dog Horror Show, che debutta in anteprima nazionale all'Eliseo di Roma dal 28 di questo mese. E mi è piaciuto molto prima quando mi hai raccontato come hai approcciato questo tipo di lavoro, no? E mi hai detto: per me Dylan Dog è un testo moderno, lo approccio in quel modo che in qualche modo dà anche un certo distacco. Secondo me è una grande opportunità anche per cercare di capire qualcosa, ed è quello che ti voglio chiedere, perché quando ci si confronta poi con un personaggio così famoso come Dylan Dog, uno cerca anche di capire perché è diventato così popolare, amato, celebre, e magari tu hai capito qualcosa in questo momento di approfondimento, no?
1: Ma sai, come anche adesso non vogliamo fare paragoni, prima parlavo di Shakespeare, diciamo il fatto che lui sia ancora contemporaneo è perché parla della nostra umanità, no? E che in qualche modo
0: sì,
1: ha tante varianti,
0: ma è certo.
1: Diciamo, simile nel corso dei secoli, no? E Sclavi, con questa invenzione di Dylan, ci presenta anche qui un'umanità spesso dolente, no? Fragile. Ecco, una cosa che mi ronza in testa è che Dylan ha la forza della fragilità, no? Cioè, e quindi è molto interessante anche in questa nostra epoca così aggressiva, no? Avere un antieroe di questo tipo, no? che va all'interno, no? Cioè, non è un vincente, no? È un personaggio molto contraddittorio, pieno di ombre, no? E questo secondo me permette un'identificazione di tutti noi, poi ogni lettore ha in sé una diversa immagine di Dylan, no? Che è la cosa bella che accade anche col teatro, no? Ogni spettatore si porta con sé qualcosa di differente, no? Questo vuol dire che ha un universo, diciamo, molto ricco a cui rifarsi. E nonostante questo, cioè, è iconico, quindi ha queste due cose da mettere insieme che sono molto particolari. Anche tutti gli altri personaggi che ci vengono presentati sono solo superficialmente bidimensionali, in realtà hanno tutti qualcosa, appunto, di misterioso, di insomma, che non li rende difficili da trasporre,
0: certo,
1: per il palcoscenico.
0: Certo. E senti, questo aspetto un po' più fragile, un po' come dire, non per forza così performante, è un aspetto che hai voluto sottolineare? È tra i colori che hai voluto evidenziare nel poi costruire la regia?
1: Sì, guarda, io ho una figlia di 17 anni, diciamo, questa generazione, ma anche forse anche un paio di precedenti, no? Insomma, io ho molte speranze riguardo di queste nuove generazioni, però hanno in sé indubbiamente una fragilità, no? Quindi secondo me, tra l'altro è quello che ha decretato il successo anche di un pubblico femminile, cioè i fumetti non erano molto letti dal pubblico,
0: vero,
1: femminile.
0: Certo, è vero.
1: Dylan Dog invece è un esempio clamoroso di possibilità di avere anche un pubblico femminile ampio, no? Questo vuol dire che, diciamo, ha una sensibilità particolare che certamente va esplorata. E quindi, diciamo, io ho un ragazzo giovane che interpreta ovviamente Dylan Dog, no? 30 anni, quindi porta con sé tutta la sua generazione. Ma è molto interessante questa cosa del teatro, cioè che tu puoi anche fare Eschilo, puoi fare un testo lontanissimo, ma poi sono come i quadri di Caravaggio, no? Che dipingeva la gente vestita come era quando lui dipingeva, no?
0: Sì, certo.
1: Questo è molto interessante, cioè è molto vicino a noi questo carattere, forse era molto avanti, diciamo, quando è stato creato, ma fa un bel cortocircuito con le giovani generazioni, che è la cosa che mi interessa di più. Cioè io vorrei fare, appunto, come dicevo in precedenza, uno spettacolo, cerco di farlo sempre, poi a volte mi riesce, a volte no, ma uno spettacolo che possa vedere chiunque, anche senza sapere neanche, senza aver visto neanche mai una tavola di Dylan Dog, senza sapere neanche chi sia.
0: Sì, questa è la magia, no, se vuoi, del racconto poi portato sul palcoscenico. Ricordiamo solo che tra l'altro tutto questo avviene in un quarantesimo, cioè per festeggiare anche i 40 anni di Dylan Dog. Ne abbiamo parlato con Walter Malossi, che è stato con noi, che ringraziamo per questo suo contributo qui a 105 Mi Casa. Ciao Walter, buona serata.
1: Ciao, grazie.
0: A presto,
1: a te,
0: ciao.
2: Radio 105.

verità fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

0: con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh.
1: Ernia che fa una bella dedica alla città di Milano, ben raccontata dal videoclip della canzone, che insomma se ci guardate in televisione al 66 del digitale terrestre vedete anche i videoclip. Non so se lo posso dire o se invece devo far finta di niente. Ernia verrà a trovarci nei prossimi giorni qui a 105 Mi Casa. Siamo felici di riospitarlo, era venuto per il disco. Ora ci sono delle novità invece legate a delle date in giro per l'Europa.

0: Alla Coop, uva di Puglia IGP, varietà Italia. A solo 1,98 € in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli.
1: E a chi ama una dolcezza da favola, come la volpe che finalmente può arrivare all'uva.
0: Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Dal 15 al 18 ottobre. La Coop sei tu.
2: Da più di 40 anni li stendiamo tutti. Calzini, camicie, tovaglie, lenzuola. Gli stendi biancheria di Foppa Pedretti soddisfano tutte le esigenze. Li trovi tutti sul sito foppapedretti.it. Funzionali, durevoli, robusti e anche made in Italy. Foppa Pedretti, l'albero delle idee.
3: Passa Edison per luce e gas e ha incluso Risolve, un mondo di servizi per la casa. E con la promo 2x1 il corrispettivo anno fisso di una delle due forniture è in omaggio.
4: Chiama l'800 14 14 14 o vieni in negozio. Info su edisonenergia.it.
5: Bevi Coca-Cola e vinci! In palio 100 friggitrici ad aria Philips ogni settimana e 10.000 voucher Glovo da 20 euro. Parola di Joe Bastianich.
6: Concorso valido dall'1 ottobre al 16 novembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
7: Tutto pronto per l'allenamento? Ora devi solo scegliere se portare i borsoni o i bambini. Oppure scegli Ford Tourneo Courier. Tutta la versatilità che ti serve per raggiungere ogni traguardo. Ford Tourneo Courier, tuo a 19.950 euro.
8: Ti avevo chiesto un legnetto, mica tutto il bosco. Ben fatto, ecco il tuo snack.
9: Beef stick per cani Vitacraft, 90% di carne. Ben fatto anche Tritis Beats Dental 3-in-1 e Lick and Snack. Vitacraft, buona scelta, buona qualità. Ben fatto.
10: Radio 105.

0: Radio 105. Proud to be different.
1: Pronti per un autunno al massimo? Da Dottor Max i prezzi sono al minimo. Dal 7 al 20 ottobre fai scorta di salute con sconti fino al 50% su vitamine, decongestionanti nasali, prodotti per la gola e molto altro. Nelle farmacie Dottor Max, app su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
2: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
3: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo al giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
5: CIF! Un solo spray CIF. E tu che ci fai?
6: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
7: Oh no, si è rotto il parabrezza e non conosciamo nemmeno la zona.
8: Aspetta un secondo. Eccolo!
9: Ovunque ti trovi c'è un centro Dr. Glass.
7: Chiama l'810 1010 o vai su drglass.com. Dr. Glass, la cura per il tuo parabrezza.
10: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
11: E da oggi anche il mobile.
10: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
12: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
13: Fanta ti porta ad amici. Bevi Fanta e dal 7 settembre al 10 novembre partecipa al grande concorso per assistere dal vivo a una puntata di Amici. Bevi Fanta e vinci premi da sogno. Info e regolamento su fanta.it.
14: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
15: Bollettino Deghiversario numero 2.
16: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
17: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
18: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi?
19: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Qashqai.
18: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
19: Basta che sia un Qashqai!
20: E a ottobre la gamma Qashqai è tua da 25.990 euro, con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
19: Wow, una bomba!
18: Tranquilli, intendeva l'offerta!
20: Info su Nissan.it, anche sabato e domenica.
21: Raddoppia il benessere e da Benu Farmacia l'IVA si azzera. Vieni nelle nostre farmacie, acquista almeno due prodotti di parafarmaco e ti scontiamo subito l'IVA. Benu Farmacia, storie di benessere. Scopri le condizioni nei punti vendita aderenti.
22: Sognare una vacanza d'inverno?
23: Previsto.
22: Viverla in crociera nel Mediterraneo, alle Canarie o ai Caraibi?
23: Inaspettato.
22: Prenota il tuo inverno con MSC e se scegli Happy Drink le bevande sono incluse.
23: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
22: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi e su msccrociere.it. MSC, best holiday ever.
24: Renault.
0: Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni intervento di manutenzione accumulo punti. Non male. Così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro. D'altronde, chi meglio di Renault sa prendersi cura della mia Renault?
1: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2023, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
2: 105
3: 105
2: 105 Che storia!
24: Radio 105.
25: Che storia!

0: Day, You Give Me Something era il 2001. Simo, mi dai un aggiornamento sul Como, un aggiornamento finale?
1: Allora, purtroppo è finita 3-2 per i Feyenoord.
0: Cavolo,
1: rimontando,
0: cavolo.
1: Però.
0: Ma sono andati 2-2 a un certo punto?
1: No, no,
0: o
1: sono
0: no?
1: andati 3-1.
0: 3-1 sì. E poi 3-2. Mentre fra un paio di minuti credo che all'Olimpico ci sia il fischio d'inizio per Roma-Real Madrid, quindi in bocca al lupo alla Roma e poi insomma altra nottata di Champions League. Noi vi salutiamo, vi diamo appuntamento domani sempre dalle 20 alle 21 qui su 105 e vi lasciamo a 105 Tabù.

0: 105 Mi Casa, dal lunedì al venerdì dalle 20 alle 21 su Radio 105 e in TV sul canale 66 del digitale terrestre. Radio 105, proud to be different.
1: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
0: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0 Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Buonasera, questa è Radio 105, sono le 20:59.
3: Radio 105 presenta Tabù.

0: Lucilla Agosti e Alessandro Sansone hanno deciso di andare oltre con
1: 105 tabù.
2: Allora, 10 minuti fa.
3: Niente, buonasera.
2: Allora, earlier, ok, quindi 10 minuti fa.
3: Sì, l'ordine, insomma, guarda.
2: 10 minuti fa. 10 minuti fa. Porca puttana, abbiamo la diretta. Ok. Buonasera a tutti, amici.
4: La cosa bella è che eravamo dislocati e anch'io ho fatto la stessa cosa.
2: Davvero?
3: Anche tu?
4: Sì, sono arrivato un minuto fa.
3: No, perché possiamo dirlo, innanzitutto buonasera.
2: Ciao.
3: Poi buonasera, ciao a tutti, ciao. Possiamo dirlo che ci sono quelle serate in cui il tempo va velocissimo e tu guardi l'orologio e dici, oh caspita, devo fare questa cosa, ma quanto vorresti rimanere a fare quella cosina che stavi facendo prima che ti sta portando la testa via, proprio staccare.
2: Ma poi, stranamente, succede quella cosa per cui magari oggi è successa anche a voi amici sul lavoro, non lo so, però che praticamente arrivate al lavoro con largo anticipo, come abbiamo fatto noi stasera, e adesso, perché noi siamo arrivati un'ora abbondante fa, siamo tutti trafelati adesso,
3: io 7.40 ero in zona,
2: ok
4: ragazzi, io sono arrivato alle 15
2: e adesso sembra che siamo arrivati un secondo fa. Le sere che arriviamo a 10 minuti, un quarto d'ora dalla diretta, tutti calmi, tranquilli,
3: Poi arrivi un'ora e 40 prima e ti ritrovi a fare tutte le cose di corsa.
2: Sì, perché poi nel frattempo la vita ti mette in mezzo altre cose, ti mette in mezzo discorsi, pensieri, e effettivamente poi il focus si sposta un pochino.
3: Guarda, posso dire una cosa? Alzo un attimo il livello, nel senso un po' a livello sentimentale, perché vi voglio dire che la puntata che abbiamo fatto ieri, abbiamo parlato di relazioni tossiche, scusatemi, so che forse sarò e risulterò a molti noiosa, anche magari a chi sta accanto a me, parlo a Mattia e ad Alessandro, però per me, che ho vissuto una relazione profondamente sbagliata, il tema di ieri sera, io fino alle 3:30 del mattino non mi sono riuscita ad addormentare. Ho sentito Elisa Vianello, la nostra dottoressa, che anche lei, per altre motivazioni, comunque il tema era grande, ha ci ha pensato molto. Vedo Mattia che fa così con la testa.
4: Vero, ragazzi.
3: E quindi a volte il lavoro, soprattutto per chi fa un lavoro come il nostro, che ha la bellezza di poter interagire tanto col nostro personale e di rendere personale qualche cosa che in realtà è accomunabile a tutti noi, tocca delle corde così profonde che secondo me poi questa sera
2: continuano a vibrare fino al giorno dopo. Allora, onestamente, io poi oggi in chat certi toni un po' si perdono, però la puntata di ieri sera, per chi l'ha seguita, comunque c'è sempre il sito 105.net, se per caso avete avuto relazioni tossiche, avete avuto amici che ne hanno avute, siete dovuti stare vicino a qualcuno che ha passato un periodaccio a causa di un amore tossico, la puntata di ieri sera sul sito 105.net è facilmente recuperabile. Però la puntata di ieri sera è tra le migliori riuscite da quando abbiamo fatto 105 tabù.
3: Sì, perché il tema è davvero potente.
2: Ma al di là del tema, io non ho avuto quel tipo di relazione tossica, ne ho sempre sentito parlare, la so osservare da fuori, però avere una psicologa e avere dentro chi ha tutto lucido per poterne parlare è un grande lusso. Quindi amici, insomma, se stasera siete su 105 siete sulla radio giusta, perché era giusta la puntata di ieri. E
3: poi,
2: stasera dagli a ride.
3: Quello che vi vogliamo dire è che col tabù questa sera abbiamo deciso di attingere veramente a un po' di tipi di pitero, perché abbiamo detto, e dai, ieri sera abbiamo parlato di sentimenti, cose, anche se la sfera della sessualità è sempre presente, ieri non l'abbiamo approfondita, e per me un prossimo tabù potrebbe essere il sesso nelle relazioni tossiche, perché quello è un tabù molto forte. Io, dopo la mia relazione tossica, sono dovuta andare a parlare con un sessuologo e ho dovuto affrontare delle tematiche molto profonde, quindi anche quello è un tema secondo me che va affrontato
2: molto.
3: Però diciamo che questa sera, per rimanere belli arzilli, abbiamo deciso, ma non lo svegliamo adesso.
2: Allora, vi diciamo solamente che abbiamo ricevuto delle telefonate da parte dei direttori e degli avvertimenti da parte dei direttori.
3: State attenti.
4: Come l'avete detto, io ho montato le cose.
2: Vabbè, insomma, nella chat era scritto.
3: Ma meno male che ci sono i disertori.
2: Nella chat era tutto scritto.
4: Come si

0: Cesare Cremonini, paparazzi, diversa da tutte quelle che abbiamo sentito di Cesare Cremonini, in realtà devo dire che a me piace anche in questa versione un po' più rock.
1: Anche a me, anche
0: un
1: a me.
0: Un po' graffiato, meno pulito,
1: sì,
0: meno lavorato.
1: Sì, poi adesso si è innamorato del sax, a me questa cosa che lui ogni tanto si innamora di uno strumento nuovo.
0: Beh, interessante.
1: Prima c'era la fisarmonica, adesso il sax, vabbè, io bimba.
2: La cosa bella di Cremonini è che si è innamorato del sax e dopo una settimana suonava il sax.
0: Beh, sì, ragazzi, cioè, sì, è come Morgan, la capacità di, per la grande loro profondo studio e capacità di conoscere la musica e di conoscere così bene uno strumento, e per entrambi è il pianoforte, che è lo strumento alfa, riescono poi ad approcciarsi agli altri strumenti, che siano a cordo, che siano a fiato, con un'estrema facilità. Quindi tu ai loro concerti li vedi veramente suonare e passare da uno strumento all'altro come se fosse, io penso, lo sapete, per me il sesso è un momento di comunicazione, è come quando un uomo sa far suonare una donna e un'altra donna, okay. E secondo me i musicisti sanno far suonare un basso, una chitarra, un pianoforte, un sax con quella dimestichezza che è data dalla loro sicurezza.
1: Guarda, allora sono lontanissimo sia da Morgan per capacità che da Cremonini.
0: Ma tu suoni altro oltre al basso?
1: Io ho cominciato con il pianoforte, quindi di base il mio strumento è il pianoforte. A seguire chitarra, poi basso, poi ho cominciato a mettere le cose insieme, poi ogni strumento mi veniva facile, ma non eccello in nessuno di questi tre. Nel basso per un periodo ero considerato uno bravo ai tempi.
0: Sai che è una cosa
1: perché
0: bellissima.
1: Perché ero molto ritmico.
0: Certo, questa è una cosa bellissima. No, stiamo parlando d'altro, scusate, adesso stiamo andando fuori tema, ma
1: vabbè,
0: mi
1: però
0: viene
1: molto
0: dire,
1: bello, molto
0: viva
1: bello.
0: Viva la patata. Sì. Prego, di che cosa si parla questa sera?
3: Non avevo bisogno subito di soldi facili e una mia amica me l'ha consigliato e diceva che guadagnava bene.
4: Okay. OnlyFans secondo me comunque ha preso molto piede, perché in realtà i giovani dopo la pandemia si sono accorti di quanto venivano sfruttati.
5: Giusto. La cosa bella è che poi a fine mese lavori per avere un risultato. A noi ci motiva molto perché tipo in questi ultimi mesi siamo arrivati a prendere anche $50,000 al mese.
6: Ok. Invece di avere una pressione fiscale del 15%, ce l'hai del 40%. Quindi stiamo parlando di un forfettario che finisce per essere tassato come un milionario. Se fatturi 100.000 euro, finisci a incassare come un operaio.
4: Riceviamo tipo 1.000 volte al giorno messaggi tipo posso avere un rapporto con te?
7: Posso avere un rapporto con te?
4: Cioè non riescono a dividere l'idea tra ragazza che fa video con il proprio ragazzo a ragazza che fa la escort.
8: Quando guadagni un po' di più, loro dicono: ah, però questi soldi da dove arrivano? Ah, arrivano da Phoenix International. Ah, è OnlyFans. Ah, no, non sono etici questi soldi. Ti fanno pagare la tassa etica, ma poi ti dicono che i tuoi soldi non sono etici e quindi ti chiudono il conto corrente.
9: Chi gioca col fuoco prima o poi si scotta, e prima o poi sarebbe successo che OnlyFans sarebbe diventata terreno fertile per ricatti ed estorsioni. Ora, una ragazza che concedeva video a ragazzi e uomini più adulti e agli arresti domiciliari. Lei riceveva le richieste dei suoi utenti e li accontentava. Loro volevano di più e lei li accontentava facendosi pagare di più. E a furia di più e di più ha incassato 130.000 euro, ma non tutti lecitamente, perché, almeno stando alle indagini, la ragazza può iniziato a chiedere denaro con minacce di rivelare in giro i rapporti virtuali che aveva con queste persone.
1: No, si fa questo.
10: Secondo me OF non è uno strumento né di empowerment né di emancipazione, ma semplicemente uno strumento che riconferma le dinamiche millenarie di misoginia e patriarcato.
0: Allora, esagerati, virgola, nel senso esagerati. Che per me c'è anche quello.
1: Sì, è vero, da una parte c'è anche quello, ma c'è dietro a tutto, non c'è solo.
0: Dietro a tutto c'è sempre anche quello, perché è ancora un concetto molto complesso da scardinare, misoginia e patriarcato.
1: Allora, questa cosa qua del sesso a pagamento, secondo me fra 30 anni, 100 anni, 300 ci sarà ancora.
0: No, io mi auguro di no, profondamente, però sicuramente tra 20 anni sì. Ed è tanto, 20 anni. E tra 20 anni vuol dire che mia figlia avrà quasi la mia età. Ok.
1: Lo so, quando c'è la parola figlia e mezzo non si può più intervenire.
0: Nel
1: sei
0: senso
1: tu che devi
0: che
1: concludere.
0: Io vorrei che Cleo, che batte per, che si batte per i diritti, mi dicesse: mamma, quando avrò la tua età non ci sarà più patriarcato e misoginia. Ma non credo che sarà ancora così vicino il percorso per allontanare questi maxi sistemi. Detto questo, lo vogliamo alleggerire questo discorso?
1: No, allora, no? Prima di tutto ci sono diverse piattaforme che offrono contenuti espliciti on demand.
0: Esatto.
1: Ok, è quella la questione. Noi nella presigla abbiamo sentito, anzi nella scheda abbiamo sentito nominare più volte la stessa, ma in realtà ce ne sono diverse. Noi stasera affrontiamo il tema, non affrontiamo la questione di quella piattaforma. Quindi
0: la cosa interessante secondo me è capire che oggi ci sono piattaforme dove uno può vendere il proprio contenuto erotico sotto richiesta, anche quindi dei contenuti erotici che diventano personalizzati e personalizzabili, quindi non soltanto YouPorn e Pornhub, dove tu guardi semplicemente il porno confezionato, ma ti fai confezionare esattamente quello che vuoi.
1: Sì, su misura, customizzato.
0: Sono, esatto, sono remunerativi effettivamente, non lo sono? Sono etici, non lo sono? Lo fareste, non lo fareste?
1: Esatto.
0: I vostri genitori cosa direbbero? Che cosa dicono se lo fate?
1: Infatti.
0: Vi sentite delle zoccole, e non lo dico in maniera positiva come ieri sera, ma come lo stigma che viene imposto dalla società, o vi sentite libere perché scegliete di fare quello che volete col vostro corpo?
1: Esattamente, tutta questa serie di domande è quella che ci siamo fatti noi quando abbiamo deciso di affrontare il tema dei contenuti a pagamento on demand, quindi su richiesta e personalizzati per chi è disposto a pagare, ok? Su quella piattaforma, su quella blu, su quella rossa, su quella arancione, non ci interessa la piattaforma, ci interessa il concetto. Quindi che siate moralisti sulla questione o meno, per noi va bene. L'importante è avere la vostra opinione, come sempre la vostra opinione è la nostra linfa. Poi dopo avremo anche degli ospiti.
0: Mamma mia, un sacco, come sempre, ma soprattutto io vi ricordo, noi vi ricordiamo che gli ospiti siete voi, quindi liberi di raccontarci 342 41 15 105.

0: cominciano ad arrivare i primi messaggi, 342 41 15 105.
1: Le parole patriarcato e misoginia hanno comunque
0: sì, hanno
1: spaccato l'internet.
0: È sempre così, ragazzi. Allora, quando parliamo di patriarcato e misoginia, non parliamo di quel patriarcato che è veramente ha rotto i coglioni, nel senso che tutti ce l'hanno e vedono il patriarcato ovunque. Noi abbiamo, nelle nostre puntate, l'abbiamo ben localizzato, abbiamo capito dove è e non siamo quei fanatici della protesta a tutti i costi contro il patriarcato, contro la misoginia. Insomma, se un po' ci conoscete bene, se non ci conoscete ancora, imparerete a conoscerci. Ma la questione di stasera è: moralisti o no nei confronti di chi decide di offrire il proprio corpo per contenuti erotici su richiesta a pagamento? Qualcuno la chiama addirittura prostituzione.
1: Allora, per esempio, io sono scissa tra l'essere Lucilla e l'essere madre. E questa cosa mi stupisce, ci ho pensato molto in questi giorni.
0: Quindi sei luscissa adesso?
1: Sono luscissa.
0: Scusate,
1: ovvero,
0: sono Tony Severo.
1: Dai, andiamo, vai, per cortesia. No, nel senso che mi sono detta più volte, io sono per il libero arbitrio, quindi ognuno di noi è libero di fare quello che preferisce col proprio corpo. Non giudicherei mai te e mai neanche un'altra donna al di là di me al microfono che decidesse di intraprendere una carriera nel porno, nella prostituzione, escort di alto livello, come chi decide di affrontare relazioni e storie sessuali anche distanti da quello che posso fare io. Ma ad un certo punto mi sono detta, però pensa se tua figlia decidesse di aprire una pagina Instagram che teasera una pagina OnlyFans che poi è davvero molto esplicita fino a creare contenuti che sono pornografici, quindi sesso orale, masturbazione, penetrativo, eccetera eccetera eccetera. Allora, arriverei forse a pensare
0: mamma,
1: che è il suo corpo e che è giusto che lei faccia quello che vuole. Ma voglio dirvi una cosa anche, che onestamente mi direi, ma forse ho sbagliato qualcosa io.
0: Ok, e beh, è legittimo.
1: Hai capito?
0: È un pensiero legittimo.
1: C'è una scissione nel mio cervello.
0: Pensiero legittimo come tutti i vostri che arrivano al 342 41 15 105 SMS e WhatsApp. Sentiamo anche qual è il pensiero dell'intelligenza artificiale.
2: 105 tabù. Cosa dice l'intelligenza artificiale?
3: Ah, quelli che aprono OnlyFans pensando di cambiare vita, la cambiano e come, ma in peggio. La narrativa del diventa milionario vendendo foto dei piedi ha fatto breccia nel cuore di migliaia di ottimisti, convinti che bastino una connessione internet e una posa ammiccante per mandare a quel paese il proprio datore di lavoro.
0: Cavolata.
3: E invece la creator media arriva a fine mese con 47 euro di guadagno netto, di cui 12 sono del fidanzato che si è abbonato per sostenerla. Il bello è la fase 2, quando scoprono che non basta avere un corpo. Servono anche strategie di marketing, costanza, gestione dei fan, risposta ai messaggi, foto nuove ogni giorno e la capacità di non sembrare cringe mentre fai la panterona della porta accanto. Stupende anche quelle che si credono eroine femministe, mentre finiscono per essere schiave del più becero mercato capitalistico. Tu pensi di fare ciò che vuoi con il tuo corpo.
1: È proprio vero
3: in
1: questo.
3: Realtà fai ciò che vuole il rattuso dietro allo schermo.
1: È vero.
3: Senza contare che cambiare vita significa anche cambiare zia, cugino, barista, panettiere, eccetera. E scopri che il web non dimentica e che in futuro un colloquio per un posto in banca potrebbe diventare improvvisamente molto molto umiliante. Infine, non devo certo ricordarti io che il 33% dei ricavi totali finisce nelle tasche dell'1% dei top creator. Non voglio certo sostituirmi a tua madre, però pensaci bene.
0: Pensateci bene, pensateci bene. Allora, ci sono delle cose molto vere, ci sono delle cose veramente molto reali. Pensateci bene, pensateci bene. Allora, ci sono delle cose molto vere, ci sono delle cose veramente molto

0: l'estremizzazione del patriarcato.
1: Questo. Io sono molto d'accordo sulla frase che Samantona ha detto, ovvero tu pensi di farlo per femminismo e poi ti riduci a fare quello che il Rattuso di turno ti chiede di fare al di là dello schermo.
2: Okay.
1: E questo non è femminismo, o meglio, è femminismo se lo faccio fare al mio uomo nel mio materasso, ma probabilmente se ci sta dietro il fatto che lui mi paghi, quello non è più femminismo.
0: Ti rispondo tra poco, perché è chiarissimo quello che hai detto, è vero, ma io ho da aggiungere una piccola cosa.

0: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
1: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da €16,400 oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
2: Geox Fast In è comoda e traspirante ad ogni passo. Per chi non si ferma mai. Per chi non vuole perdere l'attimo. Per chi ama i movimenti semplici, ma efficaci. E per chi, quando serve, è già pronto. Geox Fast In. Veloce da indossare. Geox. Respira.
3: Amore, ti ricordi il nostro primo bacio?
4: Il tuo cuore sa sempre come ti senti. È ora di sapere come si sente lui. Scopri il Check Cuore Synlab. Puoi acquistarlo online su synlab.it o in oltre 380 punti prelievo in Italia. Termini e condizioni su synlab.it.
5: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
6: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
5: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da €16,300 IVA esclusa e per tutti, sia anche per lei, fino a €2,000 di vantaggi sui veicoli in pronta consegna.
6: Grazie, mi sento già più carico.
5: Info su toyota.it.
7: Lo sai che BBVA ti offre un conto a zero spese? Per sempre, sempre. Con il 4% di interesse e cashback ogni mese per i primi 6 mesi dall'apertura. Da subito, subito. È una remunerazione che continua per tanto, tanto tempo. BBVA, la banca banca con 169 anni di storia e il flow di una banca digitale. BBVA, digitale e banca banca. Scopri di più su bbva.it. Offerta valida fino all'11 dicembre 2026. Remunerazione cashback soggetta a limitazioni. Consulta la documentazione informativa nella sezione trasparenza di bbva.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
8: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 22 ottobre, gocciole pavesi 1 kg a €2,79. Da 3 pezzi in su, €2,49 al pezzo. Più prendi, meno spendi, con carta payback, negli ipermarket e online.
9: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A ottobre, tua con anticipo zero e interessi zero. Tanzer TAEG 1,02%, 35 rate da €373 al mese, solo con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito, €13,500. Offerta valida fino al 30 ottobre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
10: Nen.
11: La senti?
10: Nen.
11: È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni.
10: Nen.
11: Con Nen 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
12: Denaro è tempo il?
13: No, il tempo è denaro. Confusi? È normale. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, assicurazioni, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
14: Dai creatori di WandaVision.
15: Ero un Avenger, ma non sono più un eroe ormai.
14: Visione torna per l'ultimo capitolo della trilogia che ha fatto la storia.
15: Quella famiglia non era reale.
16: Ne sei proprio sicuro?
17: Avevo un padre, una macchina, chiamata Visione.
16: Com'è possibile?
14: Non perdere i primi 2 episodi di Vision Quest, la nuova serie di Marvel Television in esclusiva su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.

0: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
1: Nuvola la trovi su syscom.eu.

0: Baby Steps, Olivia Dean, la nostra 105 Selection, una canzone molto raffinata, a me piace
1: molto, sì.
0: assai. Abbiamo deciso in questo tema di oggi che è decidere di vendere il proprio contenuto erotico, non lo restituirei solo al vendere il proprio corpo, perché un contenuto erotico.
1: Sì, video, foto, collaborazioni.
0: Sì, ma soprattutto fantasia erotica, quindi voglio questa cosa, come me la restituisci? Secondo me è un contenuto dell'erotismo.
1: Certo.
0: È come dire che si fa l'amore soltanto aprendo le gambe. Secondo me invece si fa l'amore, si fa il sesso collaborando in quella mossa fisica ad altro, a latere.
1: Come lo dici tu, c'è un po' più di romanticismo.
0: No, non è romanticismo.
1: Di quanto in realtà ce ne
0: Guarda,
1: sia, secondo
0: credimi,
1: me.
0: Guarda, romanticismo zero.
1: Nella questione della vendita,
0: no,
1: nel senso
0: per
1: vendere
0: me...
1: on demand.
0: È proprio, anzi, molto commerciale, non è romantico. Non voglio che tu mi fraintenda da questo punto di vista, ma saper vendere il contenuto erotico è un occhio in più su quello che tu puoi fare col tuo corpo.
1: Sì,
0: è sapere
1: sì.
0: qual è la richiesta, sapere come la puoi dare, come puoi arrivare a quello che ti viene richiesto dall'altra parte.
1: Esattamente, ma ci sono anche dei guadagni su tutto questo, e c'è una nostra ascoltatrice che per etica, perché magari non lo trova corretto e fa la commercialista, ha deciso di non tenere la contabilità di una ragazza che faceva questo di lavoro.
0: Loredana!
1: Ciao Loredana!
2: Ciao,
0: benvenuta ciao. Al Tabù. Allora, raccontaci ciao, un pochettino, tu sei commercialista. È arrivata una ragazza che
2: commercialista.
0: Esatto, che vendeva contenuti sul web.
2: No, in realtà è arrivata questa ragazza con sua madre, che era già una cliente di studio. E quindi io, per tutta la conversazione, considerando che la mamma era così entusiasta,
0: qui trovo fantastico.
2: Non avevo assolutamente capito.
0: No, scusami, qui trovo fantastico. No, ti dicevo, trovo fantastico perché è stata accompagnata dalla madre, quindi tu rispondi ad un mio dilemma che è: ma quindi c'è il genitore che è contento, che avvala la scelta della figlia su vendere la Patong o altre forme su OnlyFans, sì, o che per esso altre piattaforme.
2: Sì, e ti dirò, io proprio perché c'era questo entusiasmo della mamma, io praticamente dopo una mezz'oretta di conversazione ho capito di che cosa stavamo parlando, ho dato consigli, perché per tanto tempo ho pensato che volesse fare la modella questa persona, questa ragazza bellissima.
1: Certo, all'inizio ti dicono guarda, fa la creator, fa la modella, serve un codice ateco perché fa delle cose sul web, ma tu finché non ti dicono la parola magica, il sito blu, tu non lo sai di che cosa si sta parlando, giustamente.
0: Però perdonami, il motivo per cui tu hai deciso di non seguirla è una cosa etica per te, nel senso che non avresti mai seguito nessuna ragazza che avesse deciso di intraprendere quella carriera, oppure semplicemente non ti è piaciuta la condizione della madre che spingeva?
1: Come mai no?
2: Allora, sì, sia questo rapporto, cioè con la madre, che aveva sempre avuto un certo stile in studio, anche atteggiamenti, sai, molto criticona. Qui si dice la Pescara per bene. E poi in realtà questo forzare la figlia a fare questo tipo di lavoro e a sapere gli orari, la figlia quando lavorava, quando doveva andare a scuola, e quindi giustificarla perché non riusciva la mattina a svegliarsi per andare a scuola.
0: Ma perché andava a scuola? Era minorenne la figlia?
2: Sì.
0: No, qua scoppia la bomba.
2: Cioè,
0: ma scusami, ma
1: aspetta, c'è una mamma con una figlia minorenne è venuta a chiederti di seguire la contabilità della figlia minorenne.
2: Aveva appena
1: 18
2: fatto 18 anni, stava al quinto superiore, sì, che aveva comunque fatto 18 anni, ma per me sono piccoline quando vengono con la mamma.
0: Ma questa è collaborazione alla prostituzione, cioè è ragazzi, per me devi rimanere lì, devi parlare ancora con noi. E quindi tu che cosa gli hai detto? Gli hai detto, segno, io lavoro giovedì.
1: Giovedì,
2: no,
1: signor.
2: No, a un certo punto, no, in realtà mi sono veramente sentita a disagio. Non mi sono mai sentita a disagio come in quell'occasione, e devo dire che col mio lavoro spesso ti puoi sentire a disagio perché ti raccontano storie, ma... Cioè, quella è stata veramente più forte, perché in realtà era proprio una questione forse più molto etica, quindi era fuori proprio da
1: che
2: dalla
1: a te non
2: mia
1: piaceva,
2: portata,
1: no, a te non piaceva.
2: Poterla...
1: Lei è troppo giovane, sì, la questione della mamma, quasi come se fosse un progetto, cioè appena fa 18 anni facciamo questa cosa qua perché almeno si guadagna.
0: Madonna ragazzi.
1: Suona un po' come quelle cose
2: tra
1: là.
2: Tra l'altro Lucilla, lei che mi fa tra l'altro dobbiamo anche cambiare residenza perché adesso verranno a citofonare. E io, cioè, con questa espressione ho detto: ma perché? Ho detto di solito le ragazze fanno, perché ancora non avevo capito nulla. Cioè, aveva della,
0: quindi
2: della
0: questa era proprio, sai che cos'è che mi inorridisce, Loredana, perdonami, e ti voglio sottolineare che sono aperta di vedute, ma questa contaminazione e complicità morbosa, direi tossica, tra madre e figlia, e di una madre che collabora a questo punto alla prostituzione della figlia, perché se tu tieni in considerazione che dal lavoro su internet poi nascano collaborazioni anche personali e che ci sarà gente che ti viene citofonare a casa, vuol dire che tu stai magari manipolando tua figlia e portandola ancora così giovane in un terreno in cui lei non si rende bene conto di quello che accada, e sentendo storie anche su Instagram di quanto ci siano state genitorialità così distorte, dico quanto sei stata brava tu a dire: no, io non me la sento, mi levo e mi sfilo.
1: Io devo aggiungere una cosa, attenzione. Vabbè, perché aspetta Loredana, attenzione, perché magari la questione del citofono era un timore e non era un, cioè non è prostituzione, è io vendo questo tipo di contenuti su una piattaforma. La prostituzione è portare quello fuori dalla piattaforma, e molto spesso è un problema in cui le creator incorrono.
0: Sì, ragazzi, ma sei comunque
1: volerlo.
0: Una madre che sta avvallando
1: sono d'accordo,
0: la
1: però
0: scelta
1: non è
0: della figlia. Allora, non è prostituzione fisica, cioè, però nel momento in cui ti dicono infilati questo telefono, perché è la cosa più vicina che vedono, ovunque sia, nel buco davanti o nel buco dietro, e tu dici di sì, secondo me tu stai dando la sensazione, la libertà a tua figlia di dire stai assecondando. E non è un adulto, non è una ragazza di 25 anni che può scegliere la sua vita, ne ha appena fatti 18.
1: Sì, sì, però non è prostituzione, cioè, è un'altra cosa.
0: Ok, vabbè.
1: Loredana,
2: Ragazzi, vi saluto e
1: grazie.
2: Vi abbraccio forte.
1: Grazie.

0: Alla Coop, uva di Puglia IGP, varietà Italia. A solo 1,98€ in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli.
1: E a chi ama una dolcezza da favola, come la volpe che finalmente può arrivare all'uva.
0: Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Dal 15 al 18 ottobre, la Coop sei tu.
2: Ufficio cose smarrite?
3: Ho perso la mia voglia di lavorare.
2: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 2.000 euro di vantaggi sui veicoli in pronta consegna.
3: Mi sento già più carico.
2: Info su toyota.it.
4: Belli i miei occhiali da vista, eh? Con Grand Vision Plus ne ho presi due e li pago in due anni da 10 euro al mese.
5: E ora puoi scegliere anche i nuovi Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su grandvision.it. Termini e condizioni sul sito. Grand Vision. Vederci bene insieme.
6: Scelgo sempre la formazione più adatta.
7: Fai come Carlo Ancelotti. Con l'assicurazione auto unica Unipol hai coperture complete e un agente al tuo fianco. E se sei un nuovo cliente ora hai fino al 35% di sconto. Prima di sottoscrivere leggi i set informativi, fai un preventivo su unipol.it.

0: 1978 sa di felicità.
1: Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin, voglia di fare casa.
2: Radio 105. Proud to be different.

0: Mica con Madame c'è Annalisa qui su 105. Bella canzone, bella profonda, bella. Brave, brave, molto bello. Stasera stiamo percependo in maniera più vigorosa delle canzoni che ci erano forse sfuggite, che avevamo appena sperato nel giorno scorso.
1: È vero, questo è molto bello, uscito da poco. Devo dire, belli il connubio anche Annalisa e Madame. Annalisa molto extreme pop e Madame sicuramente più di nicchia. Secondo me il fatto di farsi incontrare con un testo scritto da Madame è interessante.
0: Molto bello il testo, oltretutto. Molto bello.
1: Beh, va bene. Madame, quello che è Remida, è il Queen Mida.
0: Va bene, amici, stasera il tema è contenuti espliciti on demand, quindi le creator e i creator, perché sono anche tanti uomini che fanno contenuti per chi paga, ok?
1: Comunque, per tenere vivo l'argomento per la prossima ora, ti voglio dire che per me una mamma che accompagna la figlia, che ha appena fatto 18 anni, dal commercialista per monetizzare contenuti erotici sul web e dice comunque la frase il citofono, posso dirti una cosa, Ale, col cuore, è prostituzione.
0: E per me non è prostituzione.
2: Vero o falso?
0: Ci discuto tutti i giorni su questa cosa.
1: Ma infatti ne parleremo approfonditamente. Vai, mi sento pronta.
0: Vero o falso? Sfatiamo un po' di miti. L'attrice Donna Mills, ex star della soap opera General Hospital, si è iscritta a un famoso sito per condividere contenuti a 85 anni nel 2026.
1: È vero, la sapevo sta roba.
0: È vero, gallina vecchia fa buon brodo, ragazzi.
1: Certo, ragazzi.
0: Ha incassato cifre a 6 zeri nel primo mese pur non postando contenuti espliciti.
1: Brava.
0: Troppo espliciti.
1: Lei era brava perché magari faceva vedere la patong, capito? Faceva un po' di zin zin.
0: Vabbè, ma secondo me è talmente tanto verticale che qualcosa devi guadagnare per forza.
1: Il sesso è bello, Matti, perché è vario,
3: sì.
1: Ok?
3: Sì.
1: A te non piace la oldie? A un sacco di gente sì, se no non farebbero le sezioni.
3: No,
1: su Pornhub e YouPorn. Vado io. Allora, OnlyFans è stato fondato nel 2016 a Londra da Tim Stokely con un prestito di 10.000 sterline da suo padre.
0: Potrebbe essere.
1: Ed è esattamente così. Inizialmente era un'azienda di famiglia. È stato papà che gli ha detto: te presto queste 10.000 sterline, poi non rompere i coglioni e vai a lavorare.
0: L'ha venduta poi anche molto bene. Allora,
1: esatto.
0: La modella. Vero o falso? La modella Bonnie Blue, non so se la conosciate, è stata bannata da questo sito molto famoso per aver promesso di fare sesso con 1.000 uomini in 12 ore.
1: Vero, è vero.
0: Falsissimo.
1: Ma come è vero?
0: Falsissimo.
1: Allora non è lei.
0: Ha portato a termine. No, quello era il.
1: Che miserio, sbaglio, confuso.
0: C'era il pompatour.
1: Sconfuso. Sconfuso le situazioni.
0: La sfida con 1054 uomini, non
1: perché
0: con.
1: Ho pensato a 1000, non ho più capito niente.
0: Va bene.
1: Vado. Allora, Bella Thorne nel 2020 ha guadagnato più di $1 milione nelle prime 24 ore sulla piattaforma.
0: Attenzione, $1 milione nelle prime 24 ore, sì, è vero.
1: È vero, cazzarola,
0: sì,
1: ragazzi,
0: sì, è vero.
1: Beata
0: sì,
1: lei. 2 milioni nella prima settimana, il record ha fatto molto discutere.
0: Certo, posso dire... Bella Thorne forse avrei dato qualcosa pure.
1: Ma
0: io.
1: Ma che contenuti fa Bella Thorne?
0: Non lo so perché non l'ho mai visto, però mi piaceva molto.
1: Cioè è da dire un po' cioè penetrativo?
0: C'era forse anche del penetrativo, sì.
1: Vabbè, dai, è facile così. Prego, dai.
0: Sì, però non era quello che mi piaceva. Mi piaceva che con la sua Allora, sulle piattaforme a pagamento. Vero o falso? Sulle piattaforme a pagamento non è possibile impostare un profilo gratuito. Tutti i creator devono obbligatoriamente far pagare un abbonamento mensile minimo.
1: Vero.
0: Falso, falso.
1: Cazzo,
0: moltissimi.
1: Non sono preparata, ragazzi, su questo tema.
0: Siamo qui apposta. Molti profili sono gratuiti e i guadagni arrivano da contenuti esclusivi oppure le mance, perché ci sono anche le tips.
1: Nel 2021, la principale piattaforma di contenuti su abbonamento ha annunciato l'intento di evitare i profili per adulti. Evitarli, non si dice per adulti, only for adults.
0: Ah, ok. Falso.
1: E invece è vero, caro te. L'annuncio ha creato scompiglio nella community e l'azienda ha fatto dietro front.
0: Porca miseria, ragazzi. Va bene, abbiamo sfatato un
1: basta,
0: po' di.
1: Basta, non possiamo più andare avanti.
3: No, basta, metto la sigla finale.
2: 105 tabù. Vero o falso?

0: Maglie Bodit e Zenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi The Zenis, online e app.
1: E 5, 6, 7 e poi? Di nuovo. E 5, 6, 7, com'era? Qual era il prossimo passo? Andare da Baviera per correggere la vista grazie alla chirurgia laser e liberarsi dal fastidio di lenti e occhiali. E tu cosa aspetti? Visita il nostro sito e prenota una visita oculistica da Baviera. Direzioni e autorizzazioni sanitarie consultabili su clinicabaviera.it.
2: Ottobre, 31 giorni, nessun ponte, a Natale manca una vita e c'è pure il cambio dell'ora.
3: Ci pensiamo noi a farti ritrovare la felicità. Da Doppio Malto è il mese della birra e le medie costano solo 3 euro fino al 31 ottobre.
4: Doppio Malto, birra, cucina e felicità.
3: Trova uno degli oltre 60 ristoranti in Italia. Bevi responsabilmente.
5: Ogni euro dà più gusto alle tue passioni. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione, in abbinata all'esclusiva friggitrice ad aria AEG, con doppio cestello per doppie ricette e doppio gusto. Ogni euro.
6: Fino al 29 ottobre. Dettagli in negozi online.
7: Basta un penny e ci sarà. Convenienza e qualità. È una favola.
8: Fino al 21 ottobre, rete da 1,5 kg di patate novelle gialle o rosse coltivate in Italia a 1,19 euro al chilo. Scopri le offerte su penny.it.
9: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
10: Geox Fast In è comoda e traspirante ad ogni passo. Per chi non si ferma mai, per chi non vuole perdere l'attimo, per chi ama i movimenti semplici, ma efficaci. E per chi, quando serve, è già pronto. Geox Fast In, veloce da indossare. Geox, respira.
11: Ehi, giornata pesante. Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.
12: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi.
13: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Qashqai.
12: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
13: Basta che sia un Qashqai.
14: E a ottobre la gamma Qashqai è tua da 25.990 euro, con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
13: Wow, una bomba.
12: Tranquilli, intendevo l'offerta.
14: Info su Nissan.it, anche sabato e domenica.
15: Gli operatori di magazzino Amazon hanno accesso a soluzioni di lavoro flessibile. Come Antonio, che oggi deve andare a prendere sua figlia a scuola. Per lui, questo è il sonno più bello del mondo.
16: Papà!
15: Anzi, forse è questo il sonno più bello del mondo. Soluzione di lavoro flessibile in Amazon, per esserci nei momenti che contano. Si applicano criteri di idoneità e condizioni specifiche.
17: Oh, tutti uguali.
18: Chiama se hai bisogno.
17: Sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa.
19: E chiama uno.
17: Ma uno chi?
20: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it.
21: Questa settimana da Aldi, faretto da lavoro universale a batteria a €14,99 e da giovedì supermercato giocattolo Aldi in legno a €29,99. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio. Scopri su aldi.it i negozi in cui questi prodotti sono disponibili.
22: Spazioso, ambiente luminoso, confortevole, tutto al piano terra, perfetto per 7 persone. Personalizzabile, guidabile da €99 al mese. Splendida vista su mare, città, monti, tramonti. Dall'altra parte c'è una finestra.
23: Più di un appartamento. Nuovo SUV Citroen C3 Aircross. Per andare ovunque, da €99 al mese. TAN fisso 7,99, TAEG 11,37. Anticipo 5.937 euro. Rata finale 11.429 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Service. Offerta valida fino al 31 ottobre 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
24: 105
25: 105
24: 105
25: Che storia!
26: Radio 105
24: Che storia!

0: In risposta agli attuali prezzi del carburante, Renault ti offre una soluzione, anzi tre. E-Tech Electric, Full Hybrid E-Tech e GPL Eco-G. Con la tecnologia GPL Eco-G di Renault, fare il pieno costa meno. A ottobre scopri la gamma GPL Eco-G, disponibile su Renault Clio, Captur e Symbioz. Per te fino a 2.000 euro di bonus, equivalente a 3 anni di rifornimento con il prezzo attuale del GPL. Open weekend 17 e 18.
1: Info, condizioni e dettagli su autonomia presso la rete aderente su Renault.it. Chilometraggio annuo medio 11.000 km. Fonte Istat.
2: Precisissimi, a 105 sono le 22.
3: Io voglio vederti, voglio incontrarti, ma tu sei stupenda. Io ti voglio sposare.
4: Che stai scrivendo?
5: Mi vuole vedere, ma gli ho detto che voglio 10.000 euro, così ci paghiamo l'affitto e ce ne andiamo via di qua. Allora, vuoi vedermi tutta nuda come mamma mi ha fatto?
3: Sì, lo voglio.
5: Prima i soldi.
4: Ti prego, no. Non farlo.
3: Allora, altri attiviamo la webcam. D'accordo?
5: Uno.
3: Due.
5: Tre.
6: Radio 105 presenta Tabù.

0: Priscilla Agosti e Alessandro Sansone hanno deciso di andare oltre con
1: 105 tabù.
2: Cioè, scusate, sì, Massimo, sì, ho capito bene, era, sì, il papà quando hanno aperto la webcam.
3: Allora, che... il film si intitola Chi sono io? Ed è un film del 2024. Loro sono due sorelle che aprono un canale sulla piattaforma. E a un certo punto lei viene adescata dal padre, ok? E solo che non lo sa.
2: E non lo sa neanche il padre.
3: Lui le chiede una webcam, cioè una cam. E dal momento in cui attivano la cam, la sorella le dice non farlo. Non ho ben capito per quale motivo, ma le dice non farlo.
4: Quindi un po' sente qualcosa di strano.
3: Esatto, 1, 2, 3 attivano la cam ed è il padre.
4: Porca miseria, ragazzi.
2: Ragazzi,
4: e secondo me sono delle situazioni non troppo lontane dalla realtà. Non troppo lontane.
2: Allora,
4: dalla
2: c'era stata un'altra serie televisiva che avevo guardato, in cui padre separato che inizia ad avere di nuovo una vita molto libera sessualmente, ritrova la figlia in una serata tipo festa, rooftop, America, jacuzzi, e da dietro, dalle spalle, vede questa bella ragazza, le si avvicina, la tocca, lei si appoggia dietro e poi si gira ed era il padre.
4: Porca,
2: cioè,
4: miseria.
2: Sai quelle cose proprio che dici,
4: mamma mia.
2: Fuck.
4: Allora, questo però mettiamolo come asterisco per le prossime puntate.
2: Sì.
4: Poi dobbiamo svilupparlo un po' meglio, però è un bellissimo argomento.
2: No, ormai li diciamo in onda, i temi così non possiamo.
4: Ragazzi, voi siete a 105 tabù. Quando era Night Express, noi eravamo le stesse persone fuori dall'onda, anche in onda. E così è rimasto, solo che adesso parliamo di tabù. E il tabù di questa sera è giudizio morale o non giudizio morale? Si guadagna o non si guadagna? È corretto o non è corretto? Cosa c'è tutto intorno al mondo della vendita di contenuti on demand? Contenuti espliciti on demand.
2: Erotici, diciamo, on demand. Sentiamo un po' di numeri che ci aiutano a capire.
1: 105 tabù in numeri. OnlyFans conta 377,4 milioni di utenti registrati e 4,6 milioni di creator attivi. Il volume d'affari è di 7,2 miliardi di dollari. In una transazione l'80% del guadagno va al creator, il 20% alla piattaforma. Il guadagno medio mensile di un creator è da 100 a 180 dollari al mese. L'1% dei creator guadagna il 33% dell'intero volume d'affari, da 10.000 a milioni di dollari mensili. Il 25% guadagna tra i 500 e i 5.000 dollari mensili, il 70% meno di 100 o 200 dollari al mese. La piattaforma ospita contenuti per adulti, dal 70 all'80% del totale. Fitness e benessere, 12%. Cucina, circa il 9-10%.
4: Oppure cucina.
1: Cosplay e cultura pop, 6%. Musica e intrattenimento, 2%. ASMR, suoni
2: e quindi quando Diego mi dice che sta guardando
1: 1%.
2: I video di cucina, lo sta attento.
1: La spesa media di un utente attivo su OnlyFans si attesta intorno ai 48,52 dollari al mese. Il 95,8% degli utenti registrati non spende un centesimo. Il 4,2% degli utenti effettua acquisti reali. La tariffa media per iscriversi a un profilo a pagamento è di da 7 a 8 dollari al mese. Il 70% dei creator offre sconti o pacchetti promozionali per attirare clienti. La fetta maggiore dei guadagni arriva da pay per view, mance libere o richieste personalizzate. Milano è la terza città al mondo per volume di denaro speso su OnlyFans.
3: Bravi tutti.
1: I creator sono per l'84% donne, gli utenti sono per l'87% uomini, il 60% degli iscritti ha un'età compresa tra i 18 e i 34 anni. L'età media
2: sono giovani,
1: si aggira,
2: dai,
1: intorno ai 37 anni.
4: Ecco, finalmente abbiamo un quadro chiaro, chiarissimo, e ci aiuterà anche in questa puntata una ragazza che è venuta a trovarci e che fa proprio questo, cioè contenuti espliciti on demand. Quindi benvenuta a, come ti chiamiamo, Maria Vittoria?
5: Mavi, ma sì, dai, facciamo Mavi. Una cosa
2: Mavi.
5: Più corta.
2: Ciao Mavi, benvenuta a 100.000 solo su Instagram, quanti invece sulla piattaforma esplicita?
5: Per ora 20.000.
2: Ok.
5: Che sono comunque, diciamo, impegnativi da gestire, ecco.
2: Allora, quante ore lavori al giorno?
5: Diciamo che, beh, allora, almeno 4-5 ore vanno fatte tutte, secondo me, per mandare un po' avanti la baracca, ecco. Okay. Però non è necessario tutti i giorni, devi organizzarti un po' il lavoro. Quando sei un po' capo di te stesso, alla fine è così che devi fare.
2: Voglio capire, in quelle 4-5 ore crei contenuti, e in quanto di quel creare contenuti che magari metti come acchiappa, specchietto per la lodole, e quanto invece è effettivamente contenuto on demand?
5: Tanto è acchiappa, anche sui social. Okay. Cioè, tutto passa dai social. Per avere tanto seguito devi passare da IG, da TikTok, da tutte le piattaforme possibili, immaginabili. E devi essere costante, pubblicare senza avere paura di non
2: di essere
5: perfetta,
2: troppo.
5: Di essere troppo.
2: Quanto? Uno al giorno?
5: Secondo me sì, cioè un reel al giorno, essere più presenti possibile su TikTok, anche con le live, non per forza con i post, però farti vedere il più possibile, perché così entra più gente possibile.
6: Certo.
5: Quindi io lavoro, diciamo così, ecco.
2: Che cos'è che piace di te, secondo te? Tu sei imprenditrice di te stessa e del tuo corpo, avrai capito che cosa piace di te?
5: Beh, diciamo che seriamente questa attività la faccio da un anno. E sì, sto capendo, però sono tante le cose che pensavo di capire prima.
2: Grazie.
6: Dici tu, c'è da capire ancora tanto, perché sì, hai iniziato relativamente da poco. Questa era un po' la cosa che ha mosso noi a parlare di questa cosa stasera. Il mio primo desiderio era dimostrare a tutti che la cosa che ti apri l'account sulla piattaforma, ti fai due foto ai piedi e fai 10 sacchi al mese è una stronzata.
5: Infatti.
6: Ecco, perché non è così, assolutamente.
2: Quindi quel progetto che avevo con mia sorella, devo un attimo rivederlo.
6: Beh, allora tu hai un background e uno storico che per...
2: di feticisti, dici, piedi.
6: Per questo potrebbe, a prescindere... Sì. Però
2: adesso ho anche feticisti peli sulle cosce.
5: Tanta roba.
2: E feticisti muscoli.
5: Tanta roba.
6: Beh, certo.
2: Dici che posso mettere insieme le tre categorie?
5: Secondo me sì, poi finché non si parla di escrementi o cose del genere.
2: Hai ragione, ti chiamo allora magari nei prossimi giorni.
6: La cosa è che se lo vuole fare una ragazza qualunque che da domani decide non voglio più fare la barista, ma voglio mettermi a vendere contenuti espliciti, cioè bisogna spingere, nel senso la fotina dei piedi, delle cosce o del culo non basta.
5: Ma soprattutto se non ci metti la faccia, come puoi pensare che...
6: Oh, questo io volevo dire, perché okay, tante pensano. Quello che io sento più spesso è: mi metto lì, tanto non faccio vedere chi sono. Se non fai vedere chi sono, nessuno paga.
5: No, ma infatti, cioè, piuttosto aspetta qualche anno, quando l'intelligenza artificiale sarà arrivata a livelli, ti metti lì, ti fai, sai, quegli affari tipo che ti
6: tracciano
5: il corpo. Esatto, ti crei un avatar e poi fai lavorare lui. Più autentico quasi. Sicuramente ti potrebbe portare di più.
6: Quindi tu confermi che assolutamente non è facile guadagnare?
5: No, per niente.
6: Ok, tu adesso sei in condizione di guadagnare, se puoi dirlo, tu arriva fin dove vuoi. Poi...
5: Io ho aperto la partita IVA, ci tengo anche a dirlo.
2: Ok, okay. Però ci sono mesi migliori di altri?
5: Assolutamente,
2: o riesci...
5: sì.
2: E da cosa dipende, se riuscite a inquadrarlo?
5: Beh, io ad esempio ho notato che ad agosto, per quanto mi riguarda, i guadagni calano sempre un po', cioè non in maniera eclatante, però d'estate il mio tipo di pubblico magari tende un po' appunto ad andare in ferie,
6: stanno
5: a prelevare
6: tutti
5: i soldi,
6: con le famiglie.
5: Esatto,
6: con
5: investire
6: le
5: in vacanze.
2: Quanti
5: quindi...
2: anni hanno di media gli uomini che ti cercano?
5: La media che ho sentito prima nella voce che parlava era
2: real,
5: giusta, perché cioè, tanti giovani personalmente, non me l'aspettavo, poi anche tanti 40, 50 anni devo dire, però i ventenni...
2: Anche i ventenni, ti fai problemi? E i ventenni hanno delle richieste diverse rispetto al 45enne?
5: Gli sconti, infatti non mi stanno molto simpatici.
2: Quindi loro vogliono lo sconto?
5: Non hanno molto da spendere in genere.
6: Certo, quello ambiente magari è il coreano o quello di Singapore,
2: certo,
6: che, perché poi tu arrivi, tu... E chiunque fa questo tipo di attività arriva anche oltreoceano.
2: Ma senti Mavi, su richiesta di contenuto, perché per me è uno spaccato di richiesta sessuale interessante, il ventenne che gusti ha e che richieste ha rispetto al quarantenne?
5: Mi sto concentrando con questa musichetta in sottofondo tipo milionario.
2: Esatto.
5: Allora io ti direi però fondamentalmente il joy. Sai che cos'è?
2: Sì.
5: Ok, perfetto.
2: Però magari non tutti lo sanno, quindi tu...
5: Le istruzioni per fare da sé.
2: Ok,
5: diciamo
2: okay,
5: così, ecco. Cioè loro sono, almeno quelli che capitano a me, non so, saranno dei matti, non lo so, però in genere chiedono che sia io, insomma, a dare istruzioni, a dare ordini, vogliono qualcuno che dimostri autorità in un certo senso.
2: Sì, sì, sì.
5: E che magari li umili anche un po', non è che...
2: Quindi c'è come un lieve approccio al BDSM.
5: Sì.
2: Quindi fammi sentire che io posso essere nelle tue mani. Quindi non solo i grandi manager, i grandi uomini, i grandi politici desiderano da ruolo di lavori pazzeschi essere in realtà sottomessi nella vita erotica, ma anche giovanissimi.
5: Assolutamente.
2: È interessante questo.
6: Allora, abbiamo un sacco di altre domande.
2: Cazzo, questo è interessantissimo.
6: Se ne avete anche voi, 342 41 15 105. Cosa sogni senza me? Sangue sparso sul parquet, chissà perché, se non muori.

0: Quante domande abbiamo?
1: Un sacco,
0: quante
1: tantissime
0: domande abbiamo?
1: Riprendiamo Mavi qui con noi, contenuti appunto erotici per adulti. Stavamo parlando fuori onda, secondo me è un argomento che interessa ad entrambi, Ale, correggimi se sbaglio, del fatto che tu hai persone che magari ti richiedono anche live, quindi non soltanto prestazione online, e tu dici giustamente: no, il mio mondo non è quello, io non sono una prostituta che esce da quello che è l'ambiente della costruzione, diciamo, che è la mia, il mio erotismo diciamo on air. Parlami un attimo di questa cosa e poi vorrei ritornare al discorso dei giovanissimi e della sottoemissione, perché secondo me è uno spaccato davvero interessante.
2: È interessante, è particolare, diciamo.
1: Sì.
2: No, vabbè, allora, diciamo che, vabbè, ti parto subito dall'ultimo argomento, così
1: sì,
2: ce lo troviamo.
1: Vai.
2: Praticamente, secondo me, che sto diventando anche fine antropologa, a quanto pare.
1: Beh, certo, lavori con gli esseri umani.
2: I più giovani forse soffrono di una sorta di sindrome da sottopressione, non so come dirti. Cioè, costantemente tanti sono insicuri e si sentono di dover dimostrare cose nella vita di tutti i giorni. Quindi magari vedono il sito simpatico o robe simili come una dimensione in cui possono lasciare andare, no, tutte le tensioni che di solito caratterizzano le loro vite, le loro giornate. E la cosa si manifesta così, cioè in un bisogno di controllo altrui. Dimmi tu quello che devo fare.
1: Sì, certo.
0: Ok, questa è
1: molto
0: la psicologia
1: vera questa cosa
0: dell'uomo che approccia al contenuto esplicito a pagamento, no?
1: Sai, Ale, io non penso che sia solo una condizione dei ragazzi, dell'uomo. Penso che sia una condizione dei giovani di questo momento, perché io la riconosco anche, io ho una figlia sedicenne, e secondo me il sentirsi sotto pressione in una maniera diversa rispetto a quella in cui potevamo sentirci noi ai nostri tempi sotto pressione, spinge probabilmente nell'erotismo il ragazzo a dire: comandami tu.
2: Sì.
1: Ok, quindi decidi tu che cosa fare e io lo faccio.
0: Questo è sulla scelta dei contenuti. Non è sbagliato, aggiungo solo una cosa: è che quelli più grandi non lo sanno utilizzare. La verità,
2: vabbè, dipende,
0: è questa.
2: Dai, dipende, immagino.
0: La maggior parte degli over 50 non sa nemmeno se OnlyFans o queste app simili siano applicazioni o siti internet. Cioè, addirittura quando mi trovo a parlarne io sento dire: come scarico l'app? Ehi amico, l'app non c'è. Che algoritmo c'è? Non c'è algoritmo, meglio c'è, ma non è come Instagram che tu scorri e trovi le cose a caso. Tu devi andare un po' mirato, un
2: infatti
0: po' diretto.
2: Infatti loro spesso scrivono anche sui social eccetera, perché si stufano di stare sul sito. Sai, adesso anche col fatto del riconoscimento, non so adesso come funzioni, però tanti hanno avuto problemi, in particolare quella fascia d'età lì.
0: Certo.
1: Comunque io trovo interessante, e cioè, per certi versi non voglio parlare solo di quanto possa essere negativo approcciarsi poi al mondo fake, se vogliamo, no, del sesso online, però penso a quanto invece possa essere d'aiuto a chi ha una sessualità diversa, non lineare, non binaria, poter avere uno spazio sicuro dove sperimentare e dove sai che trovi una persona che ti ascolta e che non ti giudica per quello che tu chiedi, per cui tu vai a essere sottomesso e hai 18 anni e magari non lo puoi dire alla tua compagna di classe o alla ragazzina che vuoi corteggiare.
2: Anche perché ti ci faresti una figura ancora più
1: esatto. E quindi quello per me è uno spazio di validazione in cui l'autostima può anche modificarsi.
0: Sì, se aiuta. Per esempio, questa potrebbe essere messa nella categoria delle cose buone di.
1: Sì, okay? Esatto.
0: Perché
1: esatto.
0: Ce ne sono altre, secondo me, che tra poco vi dirò. Insieme alla domanda finale che io ti farò è: se l'Italia fosse stato un paese prosperoso dove tu semplicemente studiando e lavorando avessi guadagnato tanto, se l'avresti fatto lo stesso. Ok.
1: Chi c'è?
3: Allora, partendo dal presupposto che qualsiasi lavoro, finché è onesto, in teoria non dovrebbe procurare nessuna vergogna, ecco, dico che mi fa tanta pena chi ricorre a questi mezzi per provare un qualsiasi tipo di eccitazione. Siamo nella cacca.
2: Non è il mio problema.
1: Esatto, nel senso che poi, sai, i pensieri sono questi e secondo me, senza dare un giudizio per forza negativo, ma è gente che probabilmente non ha neanche mai provato, che pure vuole giudicare e pensare che la sessualità, ragazzi, è libera, scivola, è come un serpente che va dove vuole.
0: Sì, certo, il problema è quando è solo questo, quando la tua sessualità si traduce in 99% questo, quindi telefono,
1: certo.
0: Lì diventa patologia, lì diventa un problema.
1: Tu hai persone, Mavi, vero, che ti... magari, passami il termine, stalkerizzano un po'?
2: Guarda, qualcuno è capitato.
1: Gli ossessivi?
2: Sì, però ecco, anche quando vedo su YouTube qualche storia, sai, tipo incubi sul sito, gente che sicuramente ti è venuta sotto casa, cerco di non ascoltarle, cerco di tutelarmi in tutti i modi possibili, ecco. Però qualcuno che si fissa tanto c'è. Poi io vengo da una piccola cittadina, quindi ti puoi ben immaginare, qualcuno che si è fissato, me lo sono anche ritrovato vicino a casa, c'è stato.
1: Ti giudicano in una cittadina dove ti conoscono magari fin da quando eri ragazzina e pensano, guarda, quella è un po' a zoccola?
2: Ma sicuramente, però io non esco mai, quindi...
0: Esatto. Ma tu non esci perché hai paura di incontrare no. il bigotto della situazione?
2: No,
1: perché fa contenuti.
0: Anche perché non uscivi manco prima,
1: no.
0: insomma.
1: Tu sempre lì sul divano con le carote,
0: base,
1: no?
0: No? Senti, allora, andiamo un po' sullo spicy. Che tu sappia, non voglio sapere chi, ma ci sono stati personaggi conosciuti che sono venuti a bussare alla tua porta? Alla tua porta virtuale, per il momento?
2: Ma non proprio quella del sito, ma quella, sui social, sì.
0: Quella di Instagram.
1: Addio, okay. Santo, che curiosità, Lucilla, non glielo
2: chiedendo, chiedendo anche se loro dovevano pagare.
0: Ah, sì?
1: Ah, davvero, cioè, del tipo, io vedi, sono famoso, ma io devo pagare se vengo... Ah, gratis per lui.
0: Questa è stupenda, cioè...
1: E tu che cosa gli hai risposto?
2: Beh, non gli ho più risposto.
0: Bravi, che bella questa cosa. Cioè, piuttosto veramente a un amico, cioè, piuttosto se io e lei vogliamo vedere qualcosa.
2: Scusa, hai una certa età, hai più di 50 anni, ti presenti come uno che non è lì solo per quello, perché sei attratto dalla mia intelligenza emotiva, gli scorsoni.
1: Ah, certo.
2: E poi, ma io devo pagare.
0: Comunque devi tornare quando arriveranno i politici. Quando arriveranno i politici, tu devi tornare, perché...
1: Io volo, ragazzi, quando sento queste cose, voglio volare in altissimo.
0: È stupendo, è lì che c'è tutto il mondo di, capito? Allora, invece andiamo per esempio a capire quali sono le tariffe, ok?
1: Ah, questo è interessante, cioè, bravo.
0: Decidi che lo facciamo dopo?
4: Ma io direi che lo facciamo.
0: Allora,
1: Madonna,
0: aspetta.
1: Guarda come ci sleva tutti.
0: Hai ragione.
4: Hai visto?
0: Hai ragione, però siccome forse ho formulato la domanda un po' così e così, aiutami a formulare meglio la domanda.
2: C'è, a quanto metto i post?
0: Ok,
1: a quanto mette post? Allora, mi sembra elegante.
0: Avranno cifre diverse, avranno cifre diverse. Va bene, tra poco rispondiamo a tutto questo.
5: Amore, quanto di anticipo?
6: Zero.
5: E di interessi?
6: Zero.
5: E quanto ci pensi ancora?
6: Zero. La prendo.
7: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
8: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di
7: 6 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
8: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di...

0: per il tip.
1: Bollettino Deghiversario numero 2.
2: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
1: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
3: Che cloud aspetti? Digitalizza ora il tuo business con Team System. Approfitta dei nuovi incentivi prima che finiscano i voucher e risparmia il 50%. Scopri come su teamsystem.com.
4: Ehi, ti stavo aspettando.
5: Mi hai riconosciuta?
4: Sei Lotto Leggenda, la scarpa dall'anima sportiva e dal design italiano.
5: Lotto Leggenda. Cercami nei migliori negozi e su lotto.it. E tu, che leggenda sei?
6: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni. Nen. Con Nen 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
7: Dai creatori di WandaVision.
8: Ero un Avenger, ma non sono più un eroe ormai.
7: Visione torna per l'ultimo capitolo della trilogia che ha fatto la storia.
8: Quella famiglia non era reale.
9: Ne sei proprio sicuro?
10: Avevo un padre, una macchina, chiamata Visione.
8: Com'è possibile?
7: Non perdere i primi due episodi di Vision Quest, la nuova serie di Marvel Television in esclusiva su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
11: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi.
12: Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
13: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
14: Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è

0: Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Renault. In risposta agli attuali prezzi del carburante, Renault ti offre una soluzione, anzi tre. E-Tech Electric, Full Hybrid E-Tech e GPL EcoG. Con la tecnologia GPL EcoG di Renault, fare il pieno costa meno. A ottobre scopri la gamma GPL EcoG, disponibile su Renault Clio, Capture e Symbioz. Per te fino a 2.000 euro di bonus, equivalente a 3 anni di rifornimento con il prezzo attuale del GPL. Open weekend 17 e 18.
2: Info, condizioni e dettagli su autonomia presso la rete aderente su Renault.it. Chilometraggio annuo medio 11.000 km, fonte Istat.
3: Radio 105. Proud to be different.

0: L'abbiamo ascoltata qui adesso, con noi Mavi, diciamo che è creator di contenuti su richiesta per adulti, yes. Ma non troppo adulti.
1: Non sempre.
0: Abbiamo capito.
1: Adulti. Occhio, occhio ai termini qui. Che...
0: Esatto, vabbè, esatto.
2: Ci saranno anche persone, come dire, avrai avuto anche qualche, come dire, qualcuno un po' più là con l'età però capace a utilizzare il sito blu, no?
1: Ah, oddio, pensavo un'altra cosa. Sì, no, certo, no, certo, okay, certo. Okay.
2: Cosa pensavi?
1: No, niente, uno
0: capace di utilizzare, diciamo, il carotone dell'amore. Va bene, allora, Max Valle, collegato con noi al telefono, esperto di digital marketing, di sicurezza informatica. Ciao Max, benvenuto.
3: Benvenuto Max.
4: Buonasera a tutti, buonasera.
0: Ciao.
4: E benvenuti a tutti gli ascoltatori di 105.
0: Grazie. Come stai? Cosa ci dici?
4: Bah, guarda, in realtà ho seguito tutta la trasmissione, molto interessante, la divulgazione fa sempre bene e dobbiamo chiaramente vedere quelli che sono tutte e due le caratteristiche sia dei creator, e quindi abbiamo già in studio una persona assolutamente preparata, ma io, se volete, porterò una parte che chiaramente è più del mondo reale, cioè tutte quelle persone che credono semplicemente, iscrivendosi alla piattaforma, di poter guadagnare facilmente.
0: Allora, questo è molto interessante, ne parlavamo prima anche con Mavi, c'è tanta ancora gente, secondo te, che pensa di potersi iscrivere anche senza mettere la faccia, a fare grossi guadagni a fine mese, poi magari si ritrova che dice tra una zucchina e una patata ho fatto 50 euro.
1: E non ne vale la pena.
2: E ora dove andiamo a cena? Ecco.
0: Esatto.
2: Ecco, dici la tua, Max.
4: Allora, ragazzi, dovete sapere che il 90% dei creator oggi, questi sono dati ufficiali, guadagna meno di $100 al mese.
2: Oh, ok, importante questo. E questo è un dato. Poi?
4: E abbiamo circa 3 milioni di creator. Allora, il problema qua, Mavi è stata bravissima, quindi ci mancherebbe altro.
0: Grazie.
4: Il problema di qualunque piattaforma digitale è quello di procurarsi traffico. Quindi Mavi lo sa perfettamente, ha fatto un lavoro egregio, quindi è riuscito a crearsi la sua fanbase, dalla fanbase ha monetizzato. Ma gran parte delle persone pensa che basta una semplice iscrizione a OnlyFans e magicamente arriva traffico. Diciamo che OnlyFans peraltro non ha un algoritmo che permette di procurare traffico, infatti solitamente la tecnica è quella di andare su canali Instagram, YouTube e TikTok, utilizzare una tecnica denominata tecnica del ponte, cioè vuol dire utilizzare i contenuti gratuiti su queste piattaforme che hanno degli algoritmi che permettono di avere utenti nuovi, e poi da lì, in modo anche abbastanza così nascosto per evitare uno shadow ban, quindi la chiusura di un account.
2: Bravo, ti volevo chiedere questo.
4: Si spostano gli utenti su OnlyFans. Questo è un vero e proprio lavoro, perché avere visibilità, creare una community, molto spesso costi di marketing per poi arrivare a monetizzare. Questo è un processo normale, come se fosse una piccola impresa.
2: Ok, io ho una domanda, Max. Allora, siccome quando, come dire, questo trend dei contenuti espliciti a pagamento ha preso piede, era circa il 2019, che cos'era? 18-19, ok, ha preso piede.
4: 2018, con l'acquisizione di Miraweb dell'80%
2: esatto,
4: di
2: OnlyFans. Okay, esattamente. Allora, da quel momento in poi, le tecniche per portare traffico sulle varie piattaforme, perché poi c'è questa blu, ma ce ne sono altre anche, non è l'unica, sono diverse, come
4: certo.
2: Quella che dicevi te, ok, quindi su Instagram io metto dei contenuti semi espliciti che poi mi portano dall'altra parte. È salita la competizione, adesso che siamo nel 2026, come fa una creator effettivamente a riuscire ad accaparrarsi più traffico rispetto all'altra che fa la stessa cosa, avendo questo tetto, questo limite su Instagram e su TikTok, per esempio?
4: Allora, guarda, il problema della visibilità è comune a qualunque impresa, quindi diciamo che possiamo parlare in linee generali che oggi acquisire visibilità è diventato il problema numero uno, che sia per i creator, che sia per le aziende, lo possiamo ribaltare su qualunque tipo di business online. Molto spesso essere virale è la cosa più complessa che ci sia, perché diventare virale vuol dire entrare nell'interesse delle persone, quindi andare a sfruttare le piattaforme gratuite, cercare di essere virali meramente con contenuti espliciti, ormai per quanti ne sono presenti, diventa oggettivamente complesso. qualora si riuscisse anche a portare del traffico, e qua spiego il perché il 90% non monetizza, qualora si riuscisse anche a portare del traffico su OnlyFans, c'è un problema che è molto molto sentito, cioè il fatto che il tasso di disdetta degli abbonamenti è altissimo. Infatti, per cui essere,
0: è vero, ecco perché vedevo che Mavi confermava, è vero, è così?
1: No, io infatti l'abbonamento ad esempio non l'ho, non ce l'ho.
0: Okay.
1: Io faccio, cioè vendo fondamentalmente in chat.
2: Ok, quindi tu non hai abbonati al canale.
1: No, okay. No. Secondo me non ne vale più la pena, almeno ora come ora. Poi magari ricambia il mercato, che ne so.
2: Vedi, queste sono cose che la gente ignora, perché giustamente pensa,
0: certo,
2: che tu metti quattro foto delle cosce, dei piedi, senza far vedere il volto, mezza tetta che si vede, e guadagni. Non è così.
1: No,
2: ragazzi,
1: poi lui ha detto una cosa intelligentissima, cioè della viralità. Ma io aggiungerei che non è tanto diventare virali, ma restare virali.
2: Certo, è vero.
4: Assolutamente, assolutamente. È un mestiere vero e proprio, perché allora, naturalmente Mavi ha parlato, e sono perfettamente d'accordo, che ormai il principale modello di monetizzazione, che è il pay per view, l'abbonamento, è in picchiata, è passato dal 35% al 20%. Oggi si lavora con le mance, quindi tips, il live streaming, la vendita di contenuti in privato. Questo ancora regge per persone che hanno lavorato come Mavi in modo diciamo assolutamente corretto, si è creata la propria community. Chi comincia oggi è un po' come se fosse l'ultima ruota del carro, cioè la scia rispetto a una moda che certo, oggettivamente ormai ha 3 milioni di creator, quindi non sono veramente proprio due.
0: Scusami Max, questa cosa che hai detto è molto interessante delle mance. Mavi, oltre a quello che tu metti come costo della performance che tu decidi di realizzare per il privato, capita anche a te di a parte gli sconti che abbiamo capito che te li chiedono, ma invece qualche generoso che la mancia te la lascia?
1: Sì, sì, sì.
0: Ok, cioè. E le mance, perdonami, perché è giusto anche monetizzare, di quanto sono?
1: C'è un 20 anche qualche pazzo
0: che ti lascia quanto? Fammi capire, parliamone chiaramente.
1: Magari mi manda in pochissimi minuti 500 euro.
0: Ok. Perché è particolarmente felice. Del resto si sa, come hai detto tu una volta, Ale, si dice ti amo dopo un orgasmo. Vuoi non dare 500 euro di mancia?
2: Aspetta, non confondere.
1: Certo.
2: Durante, non
0: certo,
2: dopo.
0: Li fai venire felici.
2: Ricorda, durante, non dopo.
0: No,
2: durante.
0: È vero, però dopo, subito
1: no,
0: dopo.
1: C'è anche qualche matto che ha capito, te li vuole dare e basta ed è felice,
2: sì,
1: per darteli.
2: Sì, è vero. Tra
0: è
2: poco te lo chiediamo,
0: darteli.
2: La cosa più strana che ti hanno chiesto. Mettiamo una bella canzone e poi ci
0: restate lì, tutte e due.
2: Un paio di domande.

0: fosse solo quello.
1: Che ci può separare? Niente ci dividerà.
2: Sto lupo messo allora, così è stupendo, è meraviglioso.
3: Posso
2: ogni
3: leggere
2: tanto
3: un messaggio? Abbiamo aperto questo.
2: Il primo vaffanculo della sera?
3: Due ore esatto sul patriarcato e la misoginia. E arriva il messaggio: donne, andate a zappare la terra se non avete studiato o se non avete un talento. Rendetevi utili a questa società già allo sbando, mancate solo voi.
2: Ecco, sì. Vabbè, amico mio, ti ricordo che il 90% degli utenti che paga è uomo, quindi magari, come dire, se
3: ma
2: proprio devi fare una critica.
3: Posso dirti una cosa? Ma sarà che possiamo fare quel cavolo che vogliamo?
2: Oh,
3: grazie!
2: No, no, c'ha ragione lui, dovete andare a zappare. Max, Max Valle ancora con noi, esperto.
3: Max,
2: allora,
3: ciao.
2: Prima di salutarti, io ho una domanda. Secondo te, quanta vita avranno ancora questo tipo di piattaforme prima che cose simili possano succedere anche su altre su altri social, per esempio, prima che le due cose si mischieranno?
4: Allora, ragazzi, qua ci vorrebbe una puntata intera per dire che il mondo ci sta cambiando sotto i piedi. Mi occupo di intelligenza artificiale, quindi tutto il mondo del web cambierà. Per cui diamoci queste piattaforme, ne nasceranno altre, quindi qua non dobbiamo assolutamente spaventare, dobbiamo utilizzare un termine che è consapevolezza, che è quello che io uso nei miei corsi che faccio gratuitamente nelle scuole, cioè sapere utilizzare bene qualunque cosa che il mondo digital ci pone davanti e usarlo in modo sicuro. Se mi permettete, sul concetto di sicuro, vorrei semplicemente aiutare insomma tutti quegli utenti che credono di iscriversi a quel punto, monetizzare immediatamente, che c'è un lato che dobbiamo considerare, che è quello della fuga dei dati, del leaking e del doxing. Dietro queste parole si nascondono semplicemente quegli utenti che con dei software banalissimi scaricano dalla piattaforma i contenuti che vengono creati per poi diffonderli senza autorizzazione chiaramente del creator. E questo, per chi si iscrive, magari dopo pochi mesi si cancella e vede chiaramente i propri contenuti in giro senza controllo, è un problema che vi lascio da trattare, perché voi siete un elemento di diffusione importantissimo e quindi chiaramente questa cosa andava sottolineata.
2: Ti richiameremo, Max.
3: Grazie Max. Un abbraccio.
2: Ciao Max.
4: Buonanotte, è stato un piacere.
3: Grazie, ciao. Mavi, venendo a noi, prima ti abbiamo lasciato, diciamo, nella chiacchierata precedente dicendo cose bizzarre che ti chiedono. Dai, abbassiamo un po' il tiro. Le cose più strane che ti hanno chiesto.
2: Pane e salame, noi vogliamo sapere quando è che hai detto: oh, porca miseria, questa è strana.
5: Vabbè, in realtà ancora di cose troppo strane forse non me ne sono capitate. Ricordo che alla fine è un anno che, però vabbè, siccome io ho iniziato a vestirmi da suora qualche tempo fa, anche su Instagram, perché comunque, non lo so, la mia faccia richiama un po' i cori angelici.
2: Richiama che
3: è proprio vero, saresti perfetta tipo la monaca di Monza.
5: Capito, ma perché un po' l'immagine, cioè secondo me questo, aperta e chiusa parentesi, secondo me si guadagna di più a far vedere di meno, ad avere un'immagine anche relativamente pulita. Ma comunque,
0: pure io sono d'accordo.
5: Ed eccoci qua a fare la siccome c'è stato un periodo in particolare in cui mi vestivo molto da suora e su Instagram è andata anche abbastanza, questa cosa ha attirato parecchi fedeli, ecco, che mi hanno chiesto contenuti di questo tipo.
3: Ti prego, ma si specifica che contenuto ti hanno chiesto, perché io, credimi, la fantasia ce l'ho forte.
5: Allora, la cosa più basic, che però non è così tanto basic, hai presente L'Esorcista?
3: Certo.
5: Quella scena col crocifisso.
3: Ti hanno chiesto infilare loro.
2: No, regà, dai.
5: Taglia.
2: Siamo 40 anni. Vabbè, comunque, tu fai contenuti da solo o li fai anche in coppia?
5: L'avete chiesto voi, l'hanno chiesto loro e poi. No, comunque di solito sono sola. Sono asociale in tutto e per tutto.
2: Ok, quindi non ti capita di fare non ti chiedono di fare contenuti di coppia, tipo con altre creator.
5: Non è una cosa molto gettonata, perché io ho molte persone che. No, non necessariamente. Infatti, tante sono anche convinte che il porno in sé per sé, non so se posso dirlo, mi sono autocensurata. Sono convinte che più estremo vai, insomma, e più guadagnerai. Invece non è affatto così. Tant'è che tante che partono dal porno poi approdano al sito.
2: È vero.
3: Io sono affascinata da questo, anche perché è vero, secondo me il troppo esplicito diventa settoriale, il troppo settoriale nella sessualità va bene su certe cose, ma è pur vero invece che quando tu fai vedere meno, il vestito è scivolato addosso e non fa vedere purtroppo.
5: Brava.
3: La fantasia galoppa più facilmente, con la fantasia galoppa anche
5: tutto
3: il membro.
5: Ma anche il conto corrente.
2: Sì, ma l'uomo vuole desiderare, l'uomo.
3: Certo, cioè, col vestito da suora tu puoi chiedere di togliere un pezzo e poi chiedere di toglierne un altro e poi monetizzare ogni pezzo che viene tolto. Se tu già ti presenti estremamente procace, secondo me anche lì meno fantasia galoppa, meno voglia hai di spogliare.
2: E questo è anche nella vita, secondo me, questo è anche nella realtà, riflette un po' quello. Io ho due domande, non so se riesco a fare tutte e due. Hai anche, ti capita di avere anche clienti, insomma, o comunque
5: donne? Sì, dillo
2: pure.
5: Guarda, finora se ci sono state nascoste bene.
2: Ok, quindi no.
5: No.
2: Benissimo. E poi io per chiusura c'ho quella domanda lì sul fatto che cioè il motivo per cui sei finita a fare hai iniziato a fare contenuti espliciti.
5: Allora, io non lo consiglierei a tutti perché comunque è una strada impegnativa, perché non è facile come tanti dicono e ti esponi tanto, cioè
2: certo,
5: ti devi esporre.
2: Sei riconoscibile.
5: Assolutamente, sei riconoscibile. Però io nasco con anche una condizione un po' particolare, ecco, cioè da che avevo 4 anni soffro, si chiama PGAD o PGAD, ditela come volete, praticamente tradotta in italiano è sindrome dell'eccitazione persistente. Sì, sono sempre eccitata, ho imparato a conviverci, però con facilità io entro nel mood, mi esibisco, ok? E anche le cam le faccio volentieri, anche se non mi piace necessariamente.
3: Nell'esibizione tu provi realmente un piacere, quindi lubrificazione, eccitamento?
5: Sì. Anche perché di base io non sono mai a zero avendo questo.
3: Certo.
5: Però questo lavoro, chiamalo anche lì come vuoi, mi permette di essere un po' più me stessa rispetto a un normale lavoro di ufficio in cui comunque dovrei reprimere questa cosa.
3: È interessantissima questa cosa. Quindi brava che sei riuscita a trovare una strada che è stata consapevole di una tua sessualità, che è molto bella in realtà. Uomini che ti cercano al di là della piattaforma e che incontri magari e che ti vogliono frequentare, sono frenati dal fatto che tu lavori sulla piattaforma?
5: Ma ripeto, esco talmente poco e mi rapporto, in genere no, ma perché mi cercano magari per uscire in tranquillità, diciamo così. Spesso si presentano magari con grandi intenzioni, ma io capisco subito che, o comunque io non mi fido di base, ecco, questo stare in questo mondo un po' ha spinto questo tasto mio.
2: Benissimo.
5: Cioè io non mi fido più.
3: La sessualità che vivi sulla piattaforma ti basta per sentirti soddisfatta a livello della tua sessualità?
5: Ma non totalmente, direi. Cioè ogni tanto riuscire con qualcuno, frequentarsi anche così alla buona, serve secondo me. Però io so stare per lunghi periodi da sola e sto bene. Molto.
3: Però tu dici un po' di pisello ogni tanto.
2: Riassumendo. Grazie Mavi.
3: Grazie Mavi.
2: Ciao,
3: a presto. Grazie.
0: Tutto pronto per il weekend. Ora devi solo scegliere se portare i bagagli o i figli. Oppure scegli Ford Tourneo Courier. Tutto lo spazio che ti serve per goderti ogni viaggio. Ford Tourneo Courier. Tuo a 19.950 euro.
6: Yakult Plus. Pesca. 20 miliardi di probiotici LCS. Pesca. Ricco in vitamina C per il sistema immunitario. Pesca. E indovina il gusto? Yakult Plus gusto pesca. Buono.
7: Scelgo sempre la formazione più adatta.
8: Fai come Carlo Ancelotti. Con l'assicurazione auto unica Unipol hai coperture complete e un agente al tuo fianco. E se sei un nuovo cliente ora hai fino al 35% di sconto. Prima di sottoscrivere leggi set informativi. Fai un preventivo su unipol.it.
9: Fanta ti porta ad amici. Bevi Fanta e dal 7 settembre al 10 novembre partecipa al grande concorso per assistere dal vivo a una puntata di Amici. Bevi Fanta e vinci premi da sogno. Info e regolamento su fanta.it.
10: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
11: Eleanor!
12: Dal capolavoro di Jane Austen.
11: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
12: Due sorelle, due modi diversi di amare.
11: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
12: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
13: Radio 105.

0: Radio 105. Proud to be different.
1: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Fiat ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio, grande Panda da 13.100 euro con 2.150 euro di vantaggi. Tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 ottobre. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
2: Nen.
3: La senti?
2: Nen.
3: È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni.
2: Nen.
3: Con Nen 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
4: Con Samab i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samap siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samap.
5: Un euro dà più gusto alle tue passioni. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione, in abbinata all'esclusiva friggitrice ad aria AEG, con doppio cestello per doppie ricette e doppio gusto. Un euro.
6: Fino al 29 ottobre. Dettagli in negozi online.
7: Sì, ma tanto c'è tempo.
8: Sì, sì, ci vado domani.
7: Ma va, che mica scappa,
8: Non me lo segno, tanto me lo ricordo.
7: Ah, le ultime parole famose. Ma lo sai cosa ti perdi? Tutti i vantaggi della nuova iniziativa Mini Countryman. Puoi non dire che non te l'avevo detto. Scopri di più negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Iniziativa Mini Countryman valida per ordini su vetture nuove fino al 30 novembre.
9: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
10: Nuvola la trovi su siscom.eu.
11: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 22 ottobre prosecco DOCG Bolla 750 ml 3,74 euro. Da 4 pezzi in su 2,99 euro al pezzo. Più prendi, meno spendi con carta payback negli ipermarket e online.
12: Notorious Cinemas Fiume Veneto chiama Terra. Terra, ci siete?
13: Qui Terra, tutto in ordine. Come procede lassù?
12: Poltrone reclinate, popcorn scoppiettanti, canale cinema sintonizzato. Lo spettacolo sta per iniziare.
14: Da Notorious Cinemas vedere un film è un'esperienza stellare. Notorious Cinemas è arrivato anche a Fiume Veneto con una multisala di ultima generazione. Venite a trovarci nei nostri cinema. Elenco sale su notoriouscinemas.it.
15: Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni intervento di manutenzione accumulo punti. Non male. Così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro. D'altronde, chi meglio di Renault sa prendersi cura della mia Renault?
16: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2023, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
17: Bollettino Digiversario numero 1.
18: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
17: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
19: Lo vedo, all'alba e al tramonto.
20: Audible presenta un thriller che non smetterai di ascoltare.
21: Con questo sacramento il mio sangue ti scorre nelle vene.
20: Riccardo Scamarcio, Benedetta Porcaroli.
21: Mina.
19: Dracula.
20: Ascoltalo ora su Audible.
22: Belli i miei occhiali da vista, eh? Con Gran Vision Plus ne ho presi due e li pago in due anni da 10 euro al mese.
23: E ora puoi scegliere anche i nuovi Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
24: Cosa sogni senza me? Sangue sparso sul parquet. Chissà perché. Se non muori non fai parte della storia.
0: 105 Hit è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio. La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: 105.
2: Che storia.
3: Radio 105.
4: Che storia.

0: ragazzi.
1: Che pezzo, ragazzi.
0: Porca miseria, chiudere così.
1: Grazie,
0: chiudere così.
1: Maurizio Francioni.
0: Mamma mia, veramente. Mauri, vieni qua che ti do un abbraccio a te.
1: 1991, Nirvana, Come As You Are. Exactly.
0: Mamma mia.
1: Perfetto per il nostro tema della serata.
0: Esattamente.
1: Vieni così come sei.
0: Esattamente, ragazzi. Va bene, moralismi a parte, abbiamo cercato di dire un po' la verità su tante cose. Secondo
1: abbiamo
0: me
1: scoperto che i crocifissi vengono richiesti in luoghi mai pensati.
0: Ragazzi, come
1: Madonna,
0: dire.
1: Voi siete entrati come Torquemada della Santa Inquisizione.
0: Salutiamo, ci risentiamo domani alle 21 qui su Radio 105 per 105 Tabù.
1: Fate bravi, ma non troppo. Ciao bimbi!

0: Bollettino Digiversario numero 1.
1: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
0: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
2: Sono le 23 e inizia la replica dello zoo.
3: Attenzione. Attenzione. Questo programma, per i temi affrontati e il linguaggio utilizzato, non è adatto a un pubblico di minori e potrebbe contenere contenuti creati con intelligenza artificiale. Intelligenza artificiale. Ogni riferimento a cose o persone reali è del tutto scherzoso, non diffamatorio e non ha intento offensivo. Buon pomeriggio a tutti voi e a tutti i nostri ascoltatori. L'altra sera sono stato a cena con degli amici che sono anche dei vostri ascoltatori
4: mi hanno
3: chiesto, come fanno sempre, come preparate la diretta. Ma quando dico che state dalle 6 alle 7 ore in radio, non ci credono. Funziona così. Alle 10 arriviamo. Johnny è già in ufficio, ma perché il figlio di un anno lo sveglia alle 5. Giusto. Poi arriva Fabio, che prima accende il computer e poi verso le 12 inizia a salutare qualcuno. Poi arriva Wender, che inizia a borbottare sui figli e poi si spara il suo decaffeinato da vecchio ammalato di cuore. E poi arriva Paolo Nois. Si siede, si alza, si siede, si rialza, dando fastidio a Fabio.
4: Esatto.
3: Poi, se c'è da registrare, registra. Poi scende giù, si prende il suo pranzo da ricco e torna su mangiando cose mai viste sulla terra.
4: Tutto il tempo.
3: Dopodiché, il silenzio. Ognuno è immerso nei montaggi della propria scenetta. Tutti sono in cuffia, ma dai corridoi si percepisce solo questo.
5: Va bene la sessione solo.
6: Ma cos'è?
5: Minchia, una caldaia sei.
3: Mazzoli, hai capito cosa cazzo hai creato? Tutta colpa tua. Dove ti trovi oggi? Hai visto delle puttane in giro?
6: No.
3: Ti vedo bello in forma. Cosa? Ieri sera te ne sei chiavata una?
4: Ma chi?
3: Non diciamo niente allora. Facciamo partire la sigla. Ecco, così ci racconti della puttana.
6: Ma quale sigla? Puttana? Ma che puttana?
4: La puttana.
6: Si è fatto la puttana. 70. Proprio anni 70 la puttana.
4: Sì, sì, sì. La baldracca. La signorina.
6: La zoccola.
4: La passeggiatrice.
6: Si vede il disagio? Si vede?
4: La tappezzeria è bella. Disagio è un'altra cosa.

0: Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato d'Italia.
1: Buongiorno Italia! Allora, ieri ho fatto una cazzata, ragazzi. Non sono andato con la puttana. Ho ascoltato quella vigliacca di mia moglie che mi ha detto: amore, sei sveglio da tutto il giorno. E poi sono, dopo la diretta, ho montato la scenetta, bestemmiato con Patrick, Davide Gaddia, con Summa, con tutto. Poi ho preso una macchina, ho affittato una macchina. Stai benissimo, Fabio, comunque sei molto bello.
2: Adesso non sono un'ostetrica.
1: Ho girato tutta Las Vegas per ascoltare le mie stazioni e capire dove fossero i problemi.
2: Hai caricato la puttana?
1: Non ho caricato nessuna puttana. Sono tornato a casa, ero dilaniato, mia moglie. Fai una nannina. Allora, dalle 8 fino a stamattina alle 4 sono morto nel letto. Quel rotto in culo di Chris, sapendo che ero chiuso in camera a dormire, ha messo un impianto a bomba in tutta la casa. E io quindi ogni tanto mi svegliavo e sentivo: sto pezzo di merda. E mi ha scritto: perché non sei venuto a cena con noi, devi pagarne il prezzo. Ma vai a cagare.
2: Aveva ragione, ti aveva anche preso la puttana.
3: Pensa che dispettone che ti ha fatto.
1: Pensa che simpatia, che quindi ho dormito, non dormito, però insomma, sono spasticato oggi, ragazzi. Sono un po' spastichetto.
3: Noi invece siamo stati a farci di Fentanyl a Rogoredo.
1: Bello. Vedi, ma c'era Paolo, la puttana, Paolo?
3: Sì, erano senza denti, in cambio di 5 euro facevano qualsiasi cosa.
1: Che metto la telecamera così.
3: Adesso
2: è molto meglio.
3: Adesso diciamo, aspetta, l'occhio della madre.
1: Aspetta, la metto così.
2: Gli stivali del soldato. Fa vedere il montaggio analogico.
1: Aiuto.
3: Fammi una carellata.
1: Aspetta, che la.
2: Alla Eisenstein proprio.
1: Non ci sta.
3: Non ci fa niente, Marco.
1: Vabbè, ho capito. Non riesco a parlare col telefono in mano. Che cazzo.
3: Ah, stai usando il cellulare.
1: Sì, col cellulare, ma che roba. Ma
3: sei portato un portatile?
1: No, ho provato tutto, ma non funziona un cazzo. E quindi alla fine ho detto: facciamo col cellulare, che facciamo prima. Senti, allora, tra le varie puttanate successe nelle ultime ore, ma voi lo sapevate che ad Agrigento soltanto oltre 100 persone hanno praticamente usufruito del servizio sanitario per farsi mettere delle protesi al pene. Cioè, ma io
2: solo
1: ad
2: Agrigento?
3: No, ma poi
1: solo Agrigento. Sì.
3: Solo Agrigento è strano, però tu puoi chiedere certe cose al servizio sanitario.
4: No, non si può.
3: Se è una cosa che ti dà una condizione di problemi,
1: la legge non lo prevede, Paolo.
3: No, puoi rifare anche le tette con lo Stato.
2: Ho una domanda.
3: Se è una cosa che ti fa stare male psicologicamente.
1: È un bel pensiero che tu hai, ma la legge non lo prevede. Cioè, nel senso...
2: Allora, io vi spiego. Sono andato al Diguarda 2 settimane fa. Volevo farmi mettere le vertebre al cazzo. Perché, garantisce che rimanga comunque
3: per
2: più
3: stabilità.
2: Direi. Sì, 4-5 vertebre. Ok, la vertebra C1, C2, C3, C4.
1: Niente, tante C no, cazzo. Non si può, devi pagare, vero?
2: Esatto, ma ha detto: guarda, intanto paghi 25 di ticket, poi vediamo. Alla fine ho rinunciato. Però mi piaceva il cazzo dinosauro.
1: No, leggiamo bene, dice: Agrigento, avrebbero impiantato oltre 100 protesi al cazzo tramite Servizio Sanitario Nazionale, facendo quindi passare a carico della sanità pubblica interventi chirurgici che normalmente dovrebbero essere a pagamento.
3: Faccio una precisazione.
1: Per questo motivo 5 medici sono stati iscritti nel registro degli indagati della procura per aver aggiunto pezzi al cazzo. Esatto. C'è scritto così,
3: 100 cazzi di Agrigento è una cosa, ok. Però in generale, l'intervento estetico ricostruttivo o comunque su qualcosa che ti dà dei problemi nella tua vita, tu lo puoi richiedere. Se il medico valuta che rientri in quei paesi. Sì, ragazzi, te lo dico.
2: Allora, se devi rifare.
3: No, che cazzo. Scusa, io questa cosa la dico perché la so. Tu dove l'hai letta?
1: Fabio. Credo che Paolo abbia fatto qualche interventino di recente e non ce l'abbia ancora detto.
2: Allora, lui ha fatto mettere il pomo d'Adamo ai testicoli, questo lo so per certo, perché gli piace che vada su e giù quando fa la pipì.
3: Conosco una persona che è con una deformità in volto, poverina.
4: Quello è un altro discorso.
1: Sì, però, roba, dopo se tu vuoi impurparti il pene...
3: Porca puttana! Dopo tutti gli interventi...
1: Tutto lui,
3: ma sto finendo il concetto, mi dite se dico cazzate. Dopo tutti gli interventi di ricostruzione del
1: volto... Sì, hai detto una cazzata. basta, sì.
3: Va bene, ok, basta.
1: Paolo, tu volevi dire che se uno ha una deformità è un conto.
3: No, ma io volevo dire che la deformità è stata corretta. A un certo punto c'erano degli inestetismi che purtroppo lo facevano stare male. Ha chiesto allo psicologo, che ha chiesto al medico, e la sanità nazionale ha dato il permesso per fare degli interventi estetici migliorativi.
1: Ma sono permessi speciali, ma non è normale. Allora, non è che se tu domani mattina vivi a Crotone e dici voglio aggiungere un coglione.
2: No, esatto, è vero. Cioè, no. Se tu vai dal dottore e dici guardi vorrei il grande Lego, perché vorrei attaccarci sopra la testolina.
3: Infatti,
2: piccina
3: 100 cazzi bello. Mosci di Agrigento sono fatti allungare la tega, no?
2: La mia domanda
1: ma
2: è
1: però, possibile poi Agrigento hanno tutti dei cazzi enormi,
3: ma sai con il flusso migratorio hanno anche dei figoni
5: no. Passa parola.
1: Comunque, allora stavo leggendo principali tipologie di interventi ai genitali e numeri noti. C'è la chirurgia estetica genitale, cioè l'Italia si posiziona tra i primi posti a livello globale per numero di trattamenti estetici e chirurgici complessivi con 480.000 interventi. Una roba.
5: Ma cos'è che puoi fare?
2: Ai genitali?
5: Scusa. Ai testicoli.
1: No, allora, ci sono le labioplastiche. Cos'è?
2: Labiopastiche?
1: Sì,
2: no, plastiche.
1: O chirurgia. No, qui c'è scritto pastiche.
4: Sì, ha un errore di battitura.
1: Vabbè, ma chicca, ma ogni. Già sono dislessico alle 5 del mattino. Allora. Mi fai dire. Com'è che si dice in termini volgari?
4: Labiopastiche non vuol dire niente. Plastiche, sì.
1: Infatti, sì, in effetti sì.
2: Allora, però, questo, quando si fa? Quando si fa la labioplastica? Allora,
1: quando c'hai la vagina, diciamo.
2: Sì, allora, quando la tua vagina sembra una lattuga rimasta in frigo un mese e mezzo.
3: Tutto questo
2: sembra
3: in termini medici.
2: Sì,
1: sembra il mostro dei pirati dei Caraibi. Hai presente,
2: cioè dice amore hai fatto la trippa, no sono senza mutande, allora
3: sì, oppure quelle che hanno la lingua di fianco come San Bernardo,
5: è brutta quella lì fatta a Stretto di Corinto, quella non mi piace.
3: Come sei aulico, com'è?
5: Stretto di Corinto praticamente sono le due vallate laterali che vanno giù nel nulla.
2: Il chicco di caffè,
5: lei è sepolta lì sotto.
3: Sì,
5: che tu entri dentro,
3: oppure la porta dell'inferno, quelle che è strettissima all'ingresso, poi dentro c'è un baratro.
1: La più brutta vagina è quella che ha avuto il brutto male, quella con l'ictus, quella che è un po' così,
5: la Rocky Balboa.
1: La Billy Idol, però, è presente?
3: Per par condicio,
1: così orribile.
3: Per par condicio sfottiamo anche i peni, perché
2: i peni sono orribili.
3: Cioè, ci sono dei cazzi, ragazzi, imbarazzanti, tipo le monete da numismatica.
2: Io nella mia attività
1: scusa, non l'ho mai visto io.
3: Il cazzo è moneta.
1: Cioè, sarebbe descrivilo.
3: Il cazzo moneta è quello cortissimo, larghissimo. Quelle cose che
2: quel tappo delle Pringles.
1: No, è la scatoletta di tonno quella. Allora,
2: bene.
1: Fernando Proce, per esempio, ha un
3: Chicca. Lo sai, è un pezzo di ghiottona,
2: è sensibile sull'argomento.
1: Allora, Fernando Proce ce l'ha molto tozzo, ma non troppo lungo, cioè
2: è una Simmental, non so se avete presente una Simmental, quando la togli.
1: Bravo, quella roba, l'effetto è quello, sì.
2: Anche la gelatina lui, per essere coerente.
1: Poi c'è Ringo ce l'ha invece molto stretto sulla base e larghissimo in fondo a zampa delle
3: palle. Ma scusa, cos'è una raccolta tutti i cazzi della radio? È uscita settimanale.
2: Si chiama Cazzi Nostri di 105.
3: I cazzi più famosi d'Italia.
5: Il cazzo scivolo è bruttissimo.
3: Qual è quello che praticamente
5: invece di diventare duro fa la curva.
3: Verso il basso?
5: Che è un problema quello.
1: Brutto,
5: un problema,
1: brutto.
2: Quello è il cambio della Renault 4, te lo ricordi?
1: Il cazzo scivolo.
3: Ricordi il cambio della Renault 4, quello che devi tirare.
5: Che va anche lì su,
1: a ombrello era.
3: Ragazzi, sapete che fra i problemi dei cazzi c'è anche quella cavatappi?
2: Sì.
3: Quello che c'ha la capocchia che fa tipo Gardal.
2: Sì, il fusillone.
5: Brutto, la cappella storta.
1: Ma non esiste.
2: Sì. Allora, Marco, nella mia attività di cam girl, ormai siamo al terzo anno, ho visto le forme più strane e ignote all'umanità.
3: Tu guardi i cazzi nelle chat.
2: Quando faccio la mia attività di cam girl, sì. Faccio la cam girl.
3: Fabio, dovresti rivedere le tue serate.
1: Fanno finire, sono curioso. Vai.
2: Ce ne sono di tutti i tipi. La deformità più ricorrente è quella della pelle che non scopre, diciamo, il casco da vigile.
3: Quella è normale.
2: Però è
5: la
2: tutto.
5: Pelle, cazzo a dolce vita.
2: Bravissimo, il cazzo dolce vita. Quella lì è veramente orribile.
3: Allora,
2: da
3: praticamente.
1: Perché tu ce l'hai scapocchiato, scusa, non
2: no,
1: ho capito.
2: Ma quando. Cioè, dopo l'erezione, diciamo.
1: Ah,
2: poi
1: giù, giù
2: il
1: collo,
2: diventa austro-ungarico, no? Hai presente l'esercito austro-ungarico che aveva il casco?
3: Il problema è dato dalle mamme, perché quando il bambino è piccolo, deve aiutarlo a muovere quella parte lì, no?
2: Mia madre
3: le mamme si prendono. Ti prendono una colf.
2: No, mi prendevo una rumena.
1: Scusa, la mamma dovrebbe scapocchiartelo.
3: Quando sei piccolo, non a 16 anni, quando
1: adesso gli ascoltatori vanno a casa. Mamma,
3: mi dai una mano!
1: Ho sentito lo zoo, mi hanno detto che mi devi aiutare.
3: Però quando sei piccino, i genitori, mamma, meglio la madre, ti apre e ti chiude.
1: Padre è brutto, padre.
3: Già è brutto con la madre, però.
1: O il nonno con
3: il ubriaco, col sigaro.
2: No, allora di solito.
3: Il vicino di casa.
2: A tavola si sorteggia chi deve scappellare l'infante, capito? Chi tira lo spaghetto più corto.
3: È doloroso, tu un figlio maschio, anche tuo figlio sarà stato.
2: Sì, quando gli fai il bagnetto, un po' glielo fai quel lavoro.
1: Ma tuo figlio c'ha 18 anni, che bagnetto gli fai? Scusa.
3: Gli fai il bagnetto, giusto?
2: Io gli faccio il bagnetto.
1: Allora, aspetta, perché sono arrivate un po' di definizioni di vagine anche.
2: Sì, vai.
1: Cioè, la fica a sbadiglio di cuoio. Cosa sarebbe?
2: Non è sbadiglio.
1: È quello. Penso. È quello.
5: È quella che esce la medusa, tipo. Che così.
2: Ah, la bocca di Predator.
5: La bocca di Predator.
1: Sì, bravissimo, bravissimo. Allora, aspetta. Ma la domanda è: come cazzo è possibile che Mazzoli conosca tutti i cazzi dei colleghi? Vabbè, ragazzi, io lavoro a 105 da 30 anni ormai. Cioè, vuoi che una partita di calcetto, un evento, un'orgia, una promozione, cioè vuoi che non abbia visto almeno un paio di peni?
3: Aspetta, forse va chiarita con gli ascoltatori. Ragazzi, quando avevamo 20 anni e ci frequentavamo in una radio tutti i ventenni a fare serate.
1: Sì. Capisci che
3: i cazzi volavano con le
5: nuvole,
3: guardavi in cielo, cioè, che bella giornata, guarda quanti cazzi.
2: Entravi in radio, c'era il riconoscimento cazzale. Adesso abbiamo il badge. Una volta appoggiavi il pene su questa bilancia, in base al peso potevi entrare.
3: C'era frequente, incontrarsi in bagno e guardare.
1: Senti, Chicca, consiglio che queste notizie le metti in fondo, perché altrimenti sai che
2: monopolizzano un po'.
1: Pare per i miei denti questo.
2: Bene per i tuoi denti.
4: Mi piace parlare di
3: cazzi.
1: A te un po' meno, vedo che appena si accenna il cazzo piccolo vai in paranoia,
4: mi fa senso.
1: Ma perché ti fa senso? Scusa, meno male che ti è nata una figlia, se no era un casino. Cioè,
4: no,
1: vedere il cazzino di tuo figlio.
4: Ma no, ma quelle dei bambini.
1: Facevi anche a lui, scusa.
3: Sarebbe stato imbarazzante per il figlio nel bagnetto,
2: anche per il marito.
1: Dai, ragazzi, è tardi, dobbiamo collegarci con l'ottantesima puntata. Pensa, 80 puntate della nostra amica Heidi. Si chiama L'erba del vicino. Ho paurissima. Andiamo, vai.

0: Lassù sulle montagne il freddo è ormai padrone. Le prime nevicate autunnali stanno imbiancando i crinali. Nella catapecchia dei merda ci si sta organizzando per passare un po' il tempo senza uscire di casa. Ormai il gelo è troppo condizionante per le scelte delle attività. Ma forse Peter ha una bellissima novità per il gruppo di debosciati. Andiamo a vedere.
1: Ciao gente, come butta? Come picchia, cazzo! Mamma mia, come sono fatto!
2: Senti, coglioncello, ma che cazzo stai fumando? Minchia, non sarà mica erba. È da anni che non sento questo odore. Da quando ero più giovane e mi tirava il cazzo solo fissando la maniglia della porta dei cessi delle donne. Solo il pensiero che una fica nuda stava pisciando mi mandava ai pazzi.
3: Minchia, nonno, ma sei un debosciato. Ma non ti vergogni? E che cazzo?
2: Quanti bocchini mi sono immaginato sentendo il puzzo di piscio nei cessi degli autogrill. Bei tempi quando facevo il camionista. E magari mi capitava il femminiello ciucciapiedi col culo a colapasta. Certe creste di gallo. Mi ricordo ancora tale Riccardo. Un cultone di Firenze che si sparava più chilometri in autostrada per mangiare culi di camionisti, degli stessi camionisti che venivano da Praga. Gran finocchione il Riccardino. Peccato per la balbuzie. Non è semplice inchiappettare uno che gode come una telescrivente.
1: Riccardino, ma veramente ti inchiappettavi il balbuziente di Firenze? Che mina sto tiro. Cazzo, come sono fatto bene.
2: Dai, pastorello, fammi fare un cazzo di botto che ho voglia di sballarmi anche io.
1: Sì, ecco, nonno, ma stai attento che sta roba mena forte. E poi non ti voglio sulla coscienza se mi collassi. Figa, come mi gira la testa. Meglio che mi sdraio sulla paglia pisciata che altrimenti sbocco.
4: Ma dove vivono questi?
2: Mamma mia, che spettacolo. Ma dove cazzo l'hai racimolata sta cazzo di erba magica? Mamma mia, sembra cacata da Bob Marley in persona. Mamma, mi ha tirato un pugno in faccia Mike Tyson. Che cazzo è sta roba?
3: Quindi oggi mi tocca stare in casa con due tossici di merda che mangiano senza fermarsi qualsiasi cosa non respiri più e che a metà pomeriggio si chiuderanno nella latrina a segarsi per poi collassare fino a domani. Ma veramente questa è la prospettiva della prima giornata di nevicate? E l'unica presenza oltre voi due merda in questa casa del cazzo è una biondina radiocomandata che oltre a fare domande del cazzo con la voce spezzata dalle malattie non sa fare altro che chiedere di portarla a pisciare come un cazzo di cane Carlino. Lo sapevo che dovevo accettare di diventare la sposa bambina di quel bangla che vende rose ai ristoranti. Almeno avevo un futuro economico stabile e mi sarei divertita a farlo morire avvelenato lentamente per poi avere l'emancipazione a 15 anni.
2: Oh, cazzo, come mi gira tutto! Cristo, passami la sedia, cazzo!
3: Ehi, nonno, come sei pallido! Ma ti senti bene?
2: Ma secondo te? Ti ho detto che sto male! Passami quella cazzo di sedia!
3: Sì, sì, eccola! Ma Dio santo, sei proprio un vecchio lercio cane schifoso! Cazzo di Buddha! Ma possibile che alla tua età non sei in grado di regolarti? Ti sei fatto un cannone in due tiri! Non hai più 10 anni!
2: Smettila di gridare! Mi gira tutto!
3: Peter, non stare lì impalato! Dammi una mano, non vedi che il nonno sta collassando?
1: Non ce la faccio, Heidi! Non riesco a muovermi!
3: Ma Dio Cristo! Ma possibile che devo farvi da balia? Ma che cazzo vi siete fumati? Peter, dove cazzo hai preso quest'erba? Chi te l'ha data? Sei sicuro fosse solo erba?
2: Cristo! Oddio, mi sento male!
3: Aiuto! Aiuto! Clara, aiutami che qui sta succedendo un casino!
4: No, Clara, no!
5: Che succede, Heidi? Ho sentito che mi chiamavi chiedendo aiuto. Ma che cosa è successo? Siete stati avvelenati? Oddio, cosa facciamo, Heidi?
4: No!
2: Cazzo, che colpo da maestro.
4: Ma come?
2: Hai visto, Peter? La sgualcita è cascata a terra come i pupazzi delle giostre. Mamma mia, che spettacolo.
1: Cazzo, che figata. Come? Mi sono visto il sangue uscire a rallenti dal buco della pallottola. Wow, ho i sensi di ragno.
3: Ma porco cazzo, nonno, ma che cazzo fai? Adesso mi tocca pulire a me perché siete due zombie di merda.
1: Vabbè, io vado alla latrina a farmi una bella sega.
2: Beato te che ti tira senza Chalice.
4: Ma come?
6: Sapete che sta roba è proprio buona, cazzo.
7: No. Anche lui. Anche il narratore.
6: Cazzo, se ti fa. Scusate, ma c'ho una voglia di cioccolata che manco slot dei Goonies. Ok. Sono completamente fatto. Alla prossima puntata, stronzi.

0: che gente c'è nel mondo.
1: Comunque io non so se siamo noi che siamo vecchi o se il fumo che gira adesso è una potenza devastante.
2: Più forte.
1: No, ma ragazzi, c'è, cioè, ma
0: scusa. Allora, non, cioè, immagina uno che si sintonizza alle due, no? E sente che il conduttore del programma conosce i cazzi di tutti i colleghi.
1: Sì,
0: poi
1: sì,
0: sente un intervento dove c'è una parodia di Heidi dove si strafanno come cani, sì, e i due co-conduttori che, usciti dall'intervento, iniziano a parlare di quanto è forte la droga che gira adesso.
2: Questa è scienza. Sai quanta gente negli Stati Uniti, ex fricchettoni degli anni 60, stanno finendo all'ospedale? Perché quando fumavano loro il THC era il 7%. Adesso è oltre il 43%.
0: Ma è legale? Cioè, nel senso,
1: non lo so, però ragazzi, non... cioè, veramente ne basta veramente pochissimo ormai. Cioè, una volta si spendevano un sacco di soldi.
0: Ma perché? Cioè, io non ho capito una roba. Perché voi fumate? Cioè, cosa
1: perché
0: serve?
1: È bello, è divertente.
0: No, bello, ma... Allora, io vedo Paolo che si accascia su questo bel terrazzo a Milano e sta lì tutto strongolino per ore e ore a fissare il tramonto.
2: Cioè, si apre la testa.
0: Ah, ok, non l'ho mai provato, ragazzi. Ho provato da ragazzino, è stato male, basta. Ho detto,
2: vabbè,
0: no,
2: ma
0: no,
2: poi
0: basta.
2: Ci sono vari tipi di erba, c'è sativa,
0: c'è l'erba anche quella che ti
2: cioè,
0: ti
2: quella
0: butta
2: per rilassarti, quella per
1: dipende dall'effetto che vuoi. C'è una vasta scelta, come in gelateria.
0: In realtà ho provato a fare due tiri, questo parecchi anni fa. Eravamo in una casa in un deserto della California ed eravamo andati, sai che in California. In realtà ho provato a fare due tiri, questo parecchi anni fa. Eravamo in una casa in un deserto della California. E ed era

0: Conosco i cazzi dei colleghi. Voi mi dite che probabilmente era una sarta.
1: Vai, quasi sicuramente.
0: A questo punto mi mangio la banana in diretta, vaffanculo.
1: E non lo fai per il potassio. Sorseggia
2: la bella, però.
1: Quanto sei golosa.
3: Guarda che
1: zia.
3: Una banana non è un gelato, Marco.
0: Mamma che buona.
1: Ma non potevi mangiarla durante il weather?
3: Ma no, perché
0: no, che cazzo vuoi, scusa.
1: Adesso biascichi.
2: Ma parlando di banana, a me sta sulle palle quelle, le donne che mettono la mano davanti e si mangiano la
3: si
2: banana.
3: Si chiama educazione, bro.
2: Ma ho capito, ma mangiala normale, perché devi mettere la mano davanti?
0: È quella roba
2: davanti
0: che una volta andava di moda. Adesso, per esempio, ero sull'aereo per venire da Miami a Los Angeles e c'era quello dietro di me, un tisico che tossiva senza la mano davanti alla faccia e mi arrivavano le sue belle goccioline di non so che cosa, no? E io dico, ma che cazzo? Allora mi sono girato e ho detto, oh, la mano. E lui, sta bene la mano, faceva anche la battuta.
3: Anche lo scemo.
0: Sì, la mano è bella.
1: Te l'ha data da leggere, guarda, linea della vita.
3: Si muove.
0: Cioè, veramente, si è dimenticati proprio l'ABC dell'educazione, cazzo. Senti, prima di collegarci con Wender, è la banana, mi eccita. Allora, stavo leggendo che un tizio di 57 anni ha girato il mondo a piedi per 28 anni. 28 anni, 50.000 chilometri. E adesso finalmente si è rotto i coglioni, sta tornando a casa.
1: Pensa alla moglie che rompicoglioni doveva essere.
0: Ma no, cioè,
1: lui è uscito di casa e dice, vado a comprare le siga.
0: Figa, 29 paesi seguendo tutte le regole ferre che prevedevano in ogni paese in cui è andato. Vedi che figata.
3: Ma la mia domanda spontanea è una persona con delle potenzialità economiche importanti o ha vissuto di caccia e raccolto quello che trovava per strada?
1: Beh, a piedi allora, comunque.
3: Cioè, 28 anni senza lavorare non se lo può permettere.
0: Dice, un'impresa incredibile completata dopo 28 lunghi anni e senza usare alcun mezzo di trasporto. Cioè, tutto a piedi, ragazzi.
1: Io lo farei.
0: Anche vabbè, ma guarda che ci sono dei paesi dove praticamente puoi mangiare lire.
3: Hai sentito la chicca? Cioè, le parti che doveva fare transoceaniche che se l'è fatta a nuoto?
1: No, non credo.
4: Anche a nuoto, sì, ha attraversato il canale della Manica. Adesso non vi spiegate come. Sì.
2: Dall'America alla Russia sarà passato a nuoto in quel punto lì, è larghissimo.
1: Sì, nello stretto di Bering, che l'acqua è a 2 gradi, certo.
3: Però c'è uno che lo
0: porca
3: fa.
0: Porca troia, un pazzo. Io sta gente la stimo, cazzo, è bellissimo. Io adesso, guarda, ho deciso, dopo la diretta monto la scenetta, faccio le mie robe e vado a scalare le montagne. Fa un freddo porco qua a Las Vegas, ragazzi.
1: Come freddo?
0: Ma un freddo.
3: Questa è la domanda appunto meteorologica che volevo farti. Ma è vero che ha fatto un acquazzone devastante?
0: No, quello non è vero, c'è stato un sole grosso così.
3: Hai tutte cazzate le inondazioni a Las Vegas.
0: Ma infatti mi scrivevano gli ascoltatori, ma stai bene, ho visto che è tutto allagato. Dico, no, guarda, ieri sono stato in giro per Las Vegas, bellissimo.
3: Oh, ma ne parlavano le testate giornalistiche. Sì.
0: No, ragazzi, non c'è stato un cazzo.
3: Ma dove stiamo vivendo? Ma veramente?
0: Stanno preparando il circuito per la Formula 1 ed è strano perché gira in centro. Cioè, quindi...
1: come Monte Carlo.
3: Che figata degli alberghi si vede.
2: Beh, in questo momento ci sono 10 gradi a Las Vegas.
0: Fa un freddo maiale, ragazzi. Una roba... Vabbè, comunque... Ieri sono uscito e ho detto, mica, maglione, giacca. Poi c'è anche un vento di quelli ghiacciati. Certo. Stai bene, Fabio, con quel cappello? Veramente, mi fai venire voglia...
3: Voglia di partorire.
1: Sì. Allora, ragazzi, io ho firmato questo contratto per fare l'ostetrica durante le pubblicità. Sì. Non ci sono tante donne che vengono a partorire in radio, ma nel caso io sono già pronta.
0: Okay. Ma vabbè. Senti, invece il nostro amico Wender ha partorito l'ennesima cattiveria. Mm. Ritorna al Wenderland con Caccia e Relax.
5: Hai mai letto Caccia e Relax?
0: No.
6: Veramente no, mai.
5: Allora vedi che non hai capito un cazzo dalla vita. In edicola c'è Caccia e Relax, la rivista per chi ama gli animali. Ma da oggi la potete avere comodamente a casa vostra con un piccolo, piccolissimo abbonamento mensile di 20 euro. Che cazzo aspetti? Abbonati anche tu. Attenzione, se per caso vi foste abbonati, potrete tranquillamente chiudere l'abbonamento dicendo la parola chiave cancellare. Questo avverrà solamente se lascerete il vostro numero di telefono e verrete contattati il prima possibile.
7: Pronto?
5: Grazie per essersi iscritto alla nostra rivista. Da oggi riceverà una chiamata giornaliera sul fantastico mondo della caccia e del relax. Per soli 20 euro al mese, IVA inclusa.
7: Non mi interessa.
5: Per cancellare l'iscrizione.
0: Non sento
5: risposta. Richiamo.
7: Pronto.
5: Grazie per rimanere abbonato a soli 20 euro al mese.
7: Vaffanculo.
5: Basta, beh.

0: Veneto. Andiamo dagli orchi calabresi.
1: Sì, oh. Bello l'orchi.
0: Grazie per essersi iscritto alla nostra rivista. Grazie. Per soli 20 euro al mese, IVA inclusa. Grazie per rimanere abbonato a soli 20 euro al mese. Grazie a queste bestie umane, noi di Caccia e Relax guadagniamo un sacco di soldi. Quanti pensionati da fottere. Come il prossimo che settimana scorsa si è incazzato parecchio.
2: Chi è?
0: Grazie per essersi iscritto alla nostra rivista Caccia e Relax. Da oggi riceverà una chiamata giornaliera sul fantastico mondo della caccia e del relax per soli 20 euro al mese, IVA inclusa. Vuole cancellare la sua iscrizione?
2: Pronto?
0: Per cancellare l'iscrizione, dica cancellare.
2: Iscrizione di che cosa?
0: Grazie per rimanere abbonato a soli 20 euro al mese.
2: Stupendo. No!
0: Per cancellare l'iscrizione, dica cancellare.
2: Cancellare!
0: Ripeta lentamente.
2: Basta! Non capisco un cavolo io!
0: Ripeta lentamente. Allora dica, lentamente, la parola mazzancolla.
3: Ma perché mazzancolla?
0: No! Caccia e Relax, digita il numero di un vecchio contadino. Grazie per essersi iscritto alla nostra... Da oggi riceverà una chiamata giornaliera sul fantastico mondo della caccia e del relax. Per soli 20 euro al mese, IVA inclusa. Caccia e relax. Grazie per rimanere abbonato a soli 20 euro.
2: È scappato il numero, guarda il telefono, brutta merda!
0: Per cancellare, per cancellare l'iscrizione, dica cancellare.
2: Cancellare, cancellare, cancellare!
4: Ignorante.
0: Ripeta lentamente.
2: Cancellare, cancella il mio numero, brutto bastardo!
0: Mi scusi, non l'ho capita.
2: Porco che devi cancellare, cancellare, cancella il mio numero.
0: Per cancellare l'iscrizione, dica cancellare.
2: Cancellare, cancellare, porca la... Come te lo devo dire, cancellare.
0: Fra tutti gli animali dei quali parleremo, abbiamo il cinghiale, il capriolo, il cervo.
2: Ma che porca la... Ma non so chi sei, porca
0: il muflone.
2: Porca la... Ma chi sei, dimmi chi sei.
0: Lo stambecco. Il tafano pescatore.
2: Tua madre puntata la bastarda della...
0: Vuole
2: cancellare.
0: Vuole cancellare la sua iscrizione?
2: Cancellare, cancellare!
0: Risponda alla domanda di sicurezza.
2: Porco, cancellare, cancellare, cancella, cancella!
0: Qual è il suo animale preferito?
2: Tua madre, fa la bastarda perché c'è tua madre, bastardo, cancellare,
0: mi scusi,
2: cancellare.
0: Mi scusi, non l'ho capita, riprovi un'altra volta.
2: Cancellare, cancellare, cancella il mio numero, bastardo.
0: Sbagliato, il suo animale preferito è il muflone. Il sistema nota un'anomalia nel registro elettronico. Manca la conferma per un abbonamento. Andiamo a Padova per sentire uno dei migliori abbonati.
4: No.
0: Caccia e Relax le dà il benvenuto per aver aggiornato il suo abbonamento Galaxy da 200 euro al mese. Grazie.
4: Stai cercando, Wender.
5: Preparare gli scudi anticamp.
6: Scudi anticamp.
7: Lo rimane. Fatti un vetro in culo, figlia puttana del tuo mare che pagherà la volta. Hai capito, disgraziato, farabutto maledetto. Muori da un colpo, da un cancro maledetto che ti merita tutto e quello.
0: Grazie per aver soddisfatto anche oggi i nostri ascoltatori.
4: Ma perché? Ma lasciala stare, sta povera donna.
8: Stamattina io la vado a colpire verso l'ora di pranzo.
4: Certo. Cancellare, cancellare!
8: Lei si alza dal, avevo già capito come fa in casa. Lei si alza dal tavolo, va nel corridoio e c'ha la sua cabina telefonica.
3: Ah, ok.
8: Non ha un cellulare. Cioè, quindi io gli vado a rompere i coglioni durante l'ora di pranzo. Oggi l'ho chiamata.
4: Ma che ne sai? Ma lasciala stare.
8: So tutto, so io.
3: Io comincerei a lasciare stare questa qua perché sta un po' aleggiando.
9: No, ma lei si è costruita questa console sparacancri. Tipo quella di Sulu.
6: clou di Star Trek, no?
3: La, la bastarda sta affinando la, la, la mira, ma non sta beccando te.
6: C'ha un Kirk in casa che fa Sulu, spari cancri.
4: Spari cancri.
9: Lo Zoo di 105 va in pubblicità. Ma lo sapevate che Marco Mazzoli, durante il viaggio in America del 2006 con Fabio, l'unico a non aver pucciato il biscotto è stato proprio lui?
3: No.
4: Sì. Bravo Marco, sempre fedele. Peccato che non eri fidanzato. Coglione.
10: Vabbè.
4: Però ci ha pensato Fabio a recuperare e pareggiare i conti.
6: Ci ho pensato
4: insomma,
6: io per tutti voi e tutti gli americani. Sono indomabile.
11: Pronti per un autunno al massimo? Da Dottor Max i prezzi sono al minimo. Dal 7 al 20 ottobre fai scorta di salute con sconti fino al 50% su vitamine, decongestionanti nasali, prodotti per la gola e molto altro. Nelle farmacie Dottor Max, app su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
12: Dai creatori di WandaVision.
13: Era un Avenger. Ma non sono più un eroe ormai.
12: Visione torna per l'ultimo capitolo della trilogia che ha fatto la storia.
13: Quella famiglia non era reale. Ne sei proprio sicuro?
14: Avevo un padre, una macchina, chiamata Visione.
13: Com'è possibile?
12: Non perdere i primi due episodi di Vision Quest, la nuova serie di Marvel Television in esclusiva su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
15: In questo spot la differenza non la fa la musica, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit, se apri il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità, promo valida fino al 30 ottobre 2026, termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it. Però, bella anche la musica.
16: Banca Mediolanum, costruita intorno a te.
17: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50€. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
18: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi.
19: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un cascai.
18: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
19: Basta che sia un cascai.
20: E a ottobre la gamma Qashqai è tua da 25.990€, con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
19: Wow, una bomba.
18: Tranquilli, intendeva l'offerta.
20: Info su nissan.it, anche sabato e domenica.
21: Lo vedo all'alba e al tramonto.
22: Audible presenta un thriller che non smetterai di ascoltare.
23: Con questo sacramento il mio sangue ti scorre nelle vene.
22: Riccardo Scamarcio, Benedetta Porcaroli.
23: Mina.
21: Dracula.
22: Ascoltalo ora su Audible.
24: Vivi l'esperienza della lente progressiva Varilux, progettata con intelligenza artificiale per comprendere come si muovono i tuoi occhi. Una lente personalizzata su di te. Prova Varilux XR Series e scopri una visione nitida e fluida anche mentre sei in movimento. Varilux, le lenti progressive di Essilor.
25: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
26: E da oggi anche il mobile.
25: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10€. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.

0: perfetto sa di felicità.
1: Con Samab i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samap siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samap.
2: Raddoppia il benessere e da Benu Farmacia l'IVA si azzera. Vieni nelle nostre farmacie, acquista almeno due prodotti di parafarmaco e ti scontiamo subito l'IVA. Benu Farmacia, storie di benessere. Scopri le condizioni nei punti vendita aderenti.
3: Solo per questo mese Evo 6 1.5 turbo benzina full optional tua a 25.900 euro invece di 27.900 euro. Disponibile anche GPL e full hybrid.
4: Incredibile, ma Evo!
5: Per Luce e Gas ti cercano tutti per farti un contratto, ma quando hai bisogno spariscono. Con Edison non funziona così, perché Edison risolve con un mondo di servizi per la casa. Passa Edison per Luce e Gas e con la promo 2x1 il corrispettivo annuo fisso di una delle due forniture è in omaggio. Vieni in negozio.
6: Escluse Placet, con Luce più Gas, sconto 50% sulla somma dei corrispettivi annui delle forniture Luce e Gas. Promo valida fino al 30 novembre 2026. Info in negozio e su edisonenergia.it.
7: Attenzione. Attenzione. Questo programma, per i temi affrontati e il linguaggio utilizzato, non è adatto a un pubblico di minori e potrebbe contenere contenuti creati con intelligenza artificiale. Intelligenza artificiale. Ogni riferimento a cose o persone reali è del tutto scherzoso, non diffamatorio e non ha intento offensivo. Questo è lo Zoo di 105.

0: secondo me è una da Tentacles.
1: In che senso, scusa?
0: Non conosci, non conosci il genere porno hentai Tentacles?
1: No, io non, non frequento certi luoghi, caro collega.
0: Te lo spiega, te lo spiego cercando di rimanere su una comunicazione chiara.
1: Vai, vediamo, vediamo un po', dai, spiegaci un po'.
0: Una giovane ragazza prigioniera di un mostro dotato di innumerevoli tentacoli che cerca di penetrarla con questi tentacoli.
2: Che alla fine i tentacoli sono i cazzi.
0: Ma non sempre, non sempre, in tutti gli orifizi disponibili.
1: Com'è possibile che noi due viviamo due vite parallele? Cioè io la sera quando sono a casa con mia moglie mi guardo La Tata in replica e tu guardi mostri con tentacoli che scopano fregne.
0: Perché
1: com'è
0: tu
1: possibile?
0: Sei vecchio, io giovane
1: però anziano. Attenzione, attenzione, allora in questi giorni siccome ho mostrato due immagini perché non volevo, insomma non è casa mia, non è che posso far vedere i cazzi degli altri, però ho anche pensato ma che cazzo me ne frega, sono le 5:30 del mattino, qua dormono tutti, quindi non posso fare molto rumore. Io sono nel piano sotterraneo della villa di Michael Jackson, cioè una delle ex ville di Michael Jackson, e tutti mi dicono dai cazzo fai dei video, facci vedere. Allora ho pensato facciamolo in diretta. Allora io adesso posso alzarmi e portarmi il cellulare.
0: Sì.
1: Sono già collegato con l'audio, se non sbaglio. Quindi, se io adesso apro qua.
3: Chiudi il microfono mio, aprimi questo, aprimi quello del cellulare. Vai. Ah, mi sentite così?
0: Sì.
3: No, aspetta. Ok, allora io vi sento adesso. Ok, perfetto.
2: Si sente meglio il telefonino del microfono della diretta.
3: Allora ragazzi, io non posso urlare, però vi faccio fare un tour della casa di Michael Jackson. Un attimo, non posso gridare perché qua mi inculano.
2: Ma che cazzo te ne frega?
3: Vabbè, qui c'è la macchinetta per fare i popcorn.
0: Fanne un po' che li mangiamo,
4: c'è
0: dai.
4: C'è una scala, sta salendo una scala, Marco, con i mattoni.
2: Ma facci vedere la scala, non te, cazzo ce ne frega.
0: La tua proprio, faccia, la scala, facci vedere la casa, cazzo me ne frega della tua barba tinta.
2: Ok.
0: Ah, ok.
2: Non ha girato la casa.
0: Ci sono dei qua, aspetta, c'è un... Ma è Chagall? No, è impossibile.
4: No, ma è veramente enorme, ragazzi.
0: Ma è Chagall?
4: Sembra una chiesa.
0: Non toccarlo,
3: che è
0: Chagall! No, non è Picasso.
3: E c'è scritto Picasso.
0: Allora un Picasso.
3: C'è scritto Picasso.
0: Ma porco,
2: veramente. Troia, Pedro in morsa.
4: C'è un Picasso.
2: Pedro in morsa.
0: Tu sei in una casa con un Picasso.
4: Sarà di Michael.
3: Sì. No, più di uno.
4: Più di uno.
0: Ci sono le volte a crociera.
4: Ma sai che l'ho vista nelle foto sta casa quando c'era lui dentro.
0: Ma
4: l'ho vista su internet. No, pazzesco.
0: Questo è il
3: c'è
0: bagno.
3: Il camino acceso 24 ore su 24?
0: No.
3: Ah, camino.
0: Il camino sembra quello di Hogwarts.
3: Aspetta,
0: pazzesco.
3: Ma di ragazzi, vi devo far vedere il fuori perché è allucinante.
2: No, ragazzi,
3: aspetta.
2: È una roba di un'immensità devastante.
4: Enorme.
3: Aspetta.
0: No, gusto un po'
3: vabbè,
0: barocco.
3: Qui c'è la cucina.
0: Però, no?
2: Vabbè,
4: cioè, la cucina
3: veramente. Beh,
4: una
3: sì, è un po' antica.
0: Un po' una casa da vecchio.
3: Aspetta.
0: No?
2: Perché va bene
4: averla.
3: E beh, Michael Jackson non c'aveva buon gusto, eh?
0: No, non lo so. Non è che abbiamo mangiato insieme.
4: Lui entra in casa e fa Moonwalker e basta.
3: Aiuto, non riesco a uscire. Ah, ok. Allora, questo, guardate il fuori, che cazzo è. Aspetta.
0: Ma con la fontana.
2: Non c'è la piscina.
4: E ci sarà la piscina.
0: C'è la piscina.
3: Minchia, se
0: la
3: c'è
0: capito
3: che quella è la piscina, secondo te?
4: Ah, è la piscina con la fontana al
3: allora,
4: centro.
3: Poi c'è un'altra. C'è un'altra villa là, che è lo studio del. Vedi là?
2: Lo studio di registrazione che non puoi usare, quelle cose strane.
0: Che roba pazzesca.
3: Ma lui è così. Ma ha detto sì, sì, ma vai, usa pure il mio studio. E poi ci sta dentro lui. E quindi che cazzo devo fare? Questa è la piscina. Porca troia, che freddo.
4: Allora, sei il numero uno se ti tuffi.
0: Vai.
5: Vai.
0: Vai a dorso.
3: Ma culo.
4: Sei il numero uno se ti tuffi.
3: Ma sei stronzo.
4: Il telefono è tutto.
3: Aspetta che devo rientrare. Oh.
4: È gigante, sì. Colonne da tutte le parti. No, incredibile.
3: Fa un freddo porco, ragazzi. Ma la roba...
2: Vedi bene che è pieno di terroni.
0: Allora, bella, ma non ci vivrei.
4: Mica tanto. È stupenda,
0: Sì, però un po' un gusto un po' da signora di 70 anni.
2: Ma che
0: dai.
2: Cazzo me ne frega?
0: Allora abbiamo scoperto che Michael Jackson era una zia.
4: Però un bagno ce lo devi far vedere, un bagno, dai. Non
0: il bagno,
4: possibile.
0: Il bagno.
4: Devi
3: vedere è il bagno degli ospiti, questo.
0: Facci vedere dove hai cagato, dai.
4: È bellissimo il bagno.
0: Marmo rosa quello?
3: Marmorosa,
2: allora,
3: sì, aspetta che
2: 7.000 euro.
4: Mamma, incredibile. Se ci pensi, ragazzi, la casa di Michael Jackson. Cioè, c'è stato lì dentro.
3: Pazzesco,
4: no, io, ragazzi, sono emozionatissimo.
2: Ma guarda che in teoria.
3: Il gatto nel bagno di Michael Jackson.
2: Cioè,
3: dovevo
2: dire, sai che nella
3: che
2: casa.
3: Che
2: figata. Dovevo dire, alla Svezia, sai che nella casa di Michael Jackson c'è quello dello zoo, cazzo.
4: No, no, no.
3: Ti immagini?
2: No,
3: allora, aspetta che mi rimetto in postazione, aspetta che arrivo, aspetta
4: vai, che arrivo.
2: Però ti devo fare i complimenti, sei una persona, sei una persona estremamente educata, Marco.
1: Perché?
2: Perché comunque, anche se sei ospite e sembra che sia uno sbruffone del cazzo, in realtà ci tieni a essere educato nei confronti delle persone che ti ospitano.
1: Vabbè, ma mi sembra il minimo, dai, che cazzo fai?
0: Io avrei, avrei incollato una caccola su ogni colonna, proprio così.
1: Cosa abbiamo adesso, dottor Summa? Mi scusi che ho chiuso...
5: Vomitilla, ma dobbiamo lanciarla subito.
1: Ah, vomitilla. E colleghiamoci con
2: Sobeto.

0: pasticceria, ragazzi.
1: Sì, salve, buongiorno. Chiamo per un'informazione. Voi fate torte di compleanno anche?
0: Certo.
1: Ok, perfetto. Io devo fare una torta per un mio nipotino di 5 anni. Volevo sapere se fate anche le stampe o i disegni.
0: Le stampe non le facciamo, perché facciamo, mettiamo su direttamente la fotografia.
1: Ah.
0: Andiamo da un fotografo, stampiamo la foto e la appoggiamo sulla torta.
1: Ah, ho capito.
0: Stampata ormai non li facciamo più.
1: Ah, ho capito. Okay. E la stampa dal fotografo di cosa è fatta?
0: È sempre normale, una fotografia, uguale.
1: Ma è commestibile?
0: No.
1: Come non è commestibile?
0: No, si può mangiare, si fa, è una foto classica, fa la fotografia e poi la tira via.
1: Ah, ho capito, non l'avevo mai...
0: È una foto classica, una foto...
1: Sì, sì, sì, no, ho capito, e invece i disegni li fate?
0: No, no, neanche quelli.
1: Ok, e la torta a forma di qualcosa?
0: La forma fa a forma di 5, se la vuole si può fare.
1: Ho capito, e come gusti di cosa proponete?
0: Come la vuole lei, signora, basta me lo dice, ma... si fa come dice lei.
1: Con qualche idea, magari, non so...
0: Signora, crema, cioccolato, nocciola, cosa che vuole lei, i soliti gusti classici, chantilly, che ne so, pistacchio,
1: Scusi, se sente questi rumori è che siccome ordino per il bambino, ma io non sono un po' intollerante a determinati cibi, quindi
0: può fare una crostata di frutta, dipende da cosa. Ma se vuole una crostata di frutta si fa una torta di frolla con tutte le frutte miste, dalla fragola, la porra,
1: Ok, quindi pan di Spagna,
0: pan di Spagna o frolla, quelli sono le torte.
1: Ho capito, quindi crema diceva
0: vuole la cheesecake, si fa la cheesecake,
1: cheesecake si può fare a dei gusti o è un gusto solo?
0: No, si può fare dei gusti, signora, la fragola, lampone, che ne so, tiramisù,
1: tiramisù.
0: Signora, forse è meglio che viene lei da lei così ce ne parliamo degli personalmente.
1: Ma guardi,
0: perché se non le piace niente, se voi non può mangiarla, è un problema
1: no,
0: per
1: ma
0: noi.
1: Il bambino mangia abbastanza tutto, ovviamente, tranne alcolici, caffè, però.
0: Poi dipende quante persone siete, che ne so io.
1: Certo, no, no, questo è da definire. Il problema è che se vengo in negozio c'è il rischio, insomma, di sbrattare lì. Quindi è meglio di no.
2: Sbrattare.
0: Non lo so, non ho capito come ha detto di.
1: Dico, c'è il rischio di fare c'è un incidente di. Non posso neanche pensarci. Di. Sbrattare, come si dice? Di. Sboccare, di. Capito?
0: Non lo so, che incidente. Se non fa un incidente con la macchina non succede niente.
1: No, dico vomitare. No, dico vomitare, cioè vomito lì ed è un po' un problema.
0: Addirittura così, signora,
1: sì, perché io
0: così.
1: Se penso alla crema chantilly.
0: No, gli posso fare niente.
1: Però io posso ordinare al telefono, così.
0: No, signora, deve venire da lì.
1: Devo venire lì. Senta, allora, l'unica ok, allora ci posso provare, l'unica cosa, mi nasconda il pistacchio, perché se lo vedo il pistacchio, la crema poi d'accordo?
0: Bene,
1: grazie
0: d'accordo,
1: mille.
0: Signora,
1: allora
0: grazie,
1: ci vediamo presto. Si ricordi di nascondere il e niente, gli sboccoli.
3: Ma perché? Scusa, tu che sei, diciamo, molto vicino a Vomitilla, caro Wender, perché le fa schifo tutto? Ma anche quando fate l'amore ogni tanto fa...
4: No, quando fa la sera faccio la tisana alla ciliegia e comincia... Mentre me la fa lei. Non farmela... tutta la sera così.
5: Tisana alla ciliegia? Che cazzo sei? Grande
3: tisana alla ciliegia.
5: Tisana alla ciliegia.
4: È buonissima.
3: Ma scusa, ma che proprietà lenitive ha la ciliegia, scusa?
4: Buona, che sa il sapore dell'aria, sa di fica.
5: Ah, ma poi metti un messaggio su una civetta e lo mandi ai tuoi figli.
2: Vabbè, la mia tossisce quando mi fa le botte, cazzo.
3: Ma chi? Ma chi?
6: Parliamoci chiaro, stirare non è mai stata la mia passione, ma da quando uso assi da stiro di Foppa Pedretti, stirare è un'altra cosa. Pratici, durevoli, innovativi e anche made in Italy. Sul sito foppapedretti.it trovi quello che fa per te. Foppa Pedretti, l'albero delle idee.
7: Che cloud aspetti? Digitalizza ora il tuo business con Team System. Approfitta dei nuovi incentivi prima che finiscano i voucher e risparmia il 50%. Scopri come su teamsystem.com.
8: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
9: Radio 105.

0: Radio 105. Proud to be different.
1: Amore, quanto di anticipo?
2: Zero.
1: E di interessi?
2: Zero.
1: E quanto ci pensi ancora?
2: Zero. La prendo.
3: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
4: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
3: Ti aspettiamo negli MG Store.

0: Segui le regole del riciclo perfetto su corede.it.
1: Ehi, ti stavo aspettando.
2: Mi hai riconosciuta?
1: Sei Lotto Leggenda, la scarpa dall'anima sportiva e dal design italiano.
2: Lotto Leggenda, cercami nei migliori negozi e su lotto.it. E tu, che leggenda sei?
3: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA, con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
4: Ehi, giornata pesante. Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.
5: Nen. La senti?
6: Nen.
5: È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni.
6: Nen.
5: Con Nen 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
7: Sei tornato! Ben fatto! Ecco il tuo preferito!
8: Liquid snack per gatti Vitacraft. Delizioso, cremoso, senza zuccheri aggiunti. Ben fatto! Anche Cat Stick, Crispy Crunch, Licks and Bits. Vitacraft. Buona scelta, buona qualità. Ben fatto!
9: Stai per partire, ma la tua batteria è KO. A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da BEPS trovi tutto quello che ti serve. Anche la tua prossima batteria. BEPS, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
10: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
11: Geox Fast In è comoda e traspirante ad ogni passo. Per chi non si ferma mai. Per chi non vuole perdere l'attimo. Per chi ama i movimenti semplici, ma efficaci. E per chi, quando serve, è già pronto. Geox Fast In. Veloce da indossare. Geox. Respira.
12: Bollettino Deghiversario numero 2.
13: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
14: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
15: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GrandVision. Mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con GrandVision Plus ne ho presi addirittura due!
16: Scegli anche tu GrandVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E ora con GrandVision Plus puoi scegliere anche i nuovi occhiali da vista Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su GrandVision.it. Termini e condizioni sul sito. GrandVision. Vederci bene insieme.
17: Ad ottobre la DR5 è tua a soli 19.900 euro, pagabili in 60 rate da 339 euro con anticipo zero, interessi zero, maxi rata zero e vincoli zero. TAN 0, TAEG 1,54. Messaggio con finalità promozionale valido fino al 31 ottobre 2026 presso i concessionari aderenti. Offerta soggetta ad approvazione CIA Autobank. Info su drautomobil.com. DR è un brand di DR Automobile Group.
18: Attenzione.
19: Attenzione.
18: Questo programma, per i temi affrontati e il linguaggio utilizzato, non è adatto a un pubblico di minori e potrebbe contenere contenuti creati con intelligenza artificiale.
19: Intelligenza artificiale.
18: Ogni riferimento a cose o persone reali è del tutto scherzoso, non diffamatorio e non ha intento offensivo.
20: 105
21: 105
20: 105 Che storia!
22: Radio 105.
23: Che storia!

0: Join the Tribe.
1: Basta, poi da qua la canzone è uguale fino alla fine. You baby!
2: Uno dei vinili più costosi che c'è in circolazione.
1: Bella cazzo. 1998, Stardust, Music Sounds Better With You, Baby.
3: Mamma mia.
1: Oh, ma hanno di nuovo modificato il codice della strada? Che due coglioni.
4: Adesso si guida dall'altra parte urlando.
1: Sì, esatto.
4: Per creare un pochino più agio.
1: No, perché ci sono dei paesi, tra l'altro, dove una volta erano sotto, diciamo, il regime britannico e si guidava a destra. Poi
4: Giappone.
1: Beh, anche le isole caraibiche, tipo le Bahamas, sì. Le macchine hanno il volante a destra, ma guidi normale.
4: Le West Indies.
1: E quindi è un cazzo di casino, perché il volante dalla parte sbagliata, mica io non so come si fa.
2: Sì, ma qua in Italia era arrivata la proposta 150 km/h massimi per le auto elettriche, sì. E 130 per quelle, no, 110 per quella benzina. È venuta una piccola sommossa popolare, hanno esteso 150 per tutti.
1: Vedi? Comunque sono tante le modifiche. La prima riguarda direttamente i portafogli degli automobilisti. Il nuovo codice prevede una riduzione generalizzata degli importi delle sanzioni attraverso un arrotondamento al ribasso, buono, delle cifre attualmente previste dalla legge. Poi c'è l'obbligo di portare con sé i documenti cartacei, non è più in vigore. E quindi puoi praticamente mostrare alla polizia attraverso l'app IO.
2: No, il pass del concerto del Club Dog. L'ho detto. Vedete che io ero avanti col nuovo codice della strada. Tu hai il pass dei concerti Club Dog, lo fai vedere alla gente.
1: Ma non c'è il tuo nome.
2: C'è il tuo nome, Paolo Nois, ospite.
1: Ma sei scritto col pennarello, non è un documento, scusa.
2: Ma quanto sei preciso.
4: Secondo me bisognerebbe esibire il primo goldone mai usato che hai sempre nel portafoglio.
2: Ma nessuno, quello invece ce l'hai sempre lì, no?
1: Diventano incazzosi se ti beccano a circolare senza l'assicurazione. Questo è giusto.
4: Ci credo.
1: Perché quando fai un ciocco, se non hai l'assicurazione, sono cazzi per chi ha subito l'incidente.
2: Solo per i veneti e i lombardi, perché se tu vai
1: vai
2: in Campania hanno tutti l'assicurazione polacca,
1: una sola, e la condividono tutti
2: l'assicurazione polacca e la targa polacca. Ma è legale sta roba? No, però tutti va bene così, capito?
1: Ma voi vi ricordate negli anni 90, per chi è la nostra età, c'è stato un periodo in cui timbravano le macchine, quelle rubate, gli mettevano la targa di una macchina che circolava in un'altra zona dell'Italia, macchina stesso colore, stesso modello, il telaio era timbrato e la pagavi tipo un cinquantesimo, e finché quell'altra auto circolava con la targa da un'altra parte tu eri sereno. Quando quella macchina, non so, cambiava proprietario eccetera, il tizio che te aveva venduto la macchina ti dava un'altra targa identica, in modo che tu fossi sempre regolare.
2: Il customer care funziona.
4: Allora, secondo me dovremmo fare le targhe con i numeri mobili.
1: Cioè
4: tu c'hai la targa con dei numeri e però li puoi mescolare.
3: Ah beh sì.
1: Ma no,
4: ti esci di casa, dai, ne rimescolate e vai.
1: Ma perché non fanno come in America, che la targa te la fai personalizzata e te la porti dietro tutta la vita?
4: Ma anche nella tomba.
1: Perché, ma è una figata.
2: Perché in Italia in un attimo finiamo tutte le associazioni a Dio.
1: Ma no, no, senti, anche qui ti fanno una verifica e ti chiedono. E io ho scritto delle robe sulle mie targhe e ti chiedono: ma è una roba volgare nella tua lingua? No, dico assolutamente no. E quindi fanno una verifica e basta.
4: Faccio una proposta.
1: Vai.
4: Faccio una proposta. Se tu fai una targa con lo stesso metodo del codice fiscale, che è solo tua, tu nasci. Alla tua nascita ti danno BRGTRM31 e quella è la tua targa. Fine. Basta.
1: Ma no, che brutto.
4: Che brutto.
1: È più bello. Ma io ho un amico che gira con scritto vaffanculo sulla targa, bellissimo.
4: E tra l'altro ti vuole sempre in coda.
1: Esatto. Vabbè, poi c'è, vediamo, la possibilità di utilizzare la corsia di emergenza in caso di incidenti o rallentamenti. Ovviamente c'è l'obbligo di lasciarla immediatamente libera per il passaggio dei mezzi di soccorso. Il problema è che noi siamo italiani. La legge ha anche un senso, no? La corsia d'emergenza è libera, l'autostrada è intasata per un incidente, usi la corsia d'emergenza. Il problema è che con questa legge tutti useranno la corsia d'emergenza a prescindere. E quindi
2: Io so che sono ripetitivo, però sono sicuro chi ci sta ascoltando, che sicuramente in macchina sarà concorde con me, avete rotto il cazzo. La corsia di sorpasso
3: passo, è di sorpasso. Non è la corsia dove gli stronzi si piantano a 90 pensando ad arrivare prima. È la corsia lenta e vuota. Dovete stare o al centro o a destra. A 130, poi acceleri a 150, sorpassi, rientri a 130. Se sei a 90, figlio di puttana, la gente va a 200 sulla terza di lato, stronzo!
1: Ringrazia Dio che esiste la corsia di sorpasso in Europa. In America puoi superare a destra, a sinistra, non c'è, quindi non sai mai da che parte stare.
2: Ormai stanno sorpassando tutti a
4: destra. Io propongo l'introduzione della teoria della corsia campi,
1: cioè?
4: In pianura padana, cioè dopo la corsia di emergenza ne fai un'altra lì nelle risaie, nelle pannocchie. No, sterrato. Se uno si vuole divertire, sai, magari c'è coda, ti fai un bel giro nelle risaie, nel
1: mais. Beh, vi ricordate che Gigi il milionario una volta era in colonna per andare a Riccione e si è sparato, cosa aveva, la Ferrari ai tempi? Si è sparato tutta la corsia d'emergenza fino all'uscita con gli elicotteri che lo seguivano. Gli hanno fatto
4: per
1: un bucio
4: di culo. Per gli
1: autografi,
4: tra l'altro.
1: Sì, perché era famoso, certo. Va bene, ragazzi, abbiamo 32 secondi di meravigliosa pubblicità e poi giochiamo a schiaffi in faccia.

0: Sì! Detta anche vomitilla! Ma te veramente fa schifo tutto, eh? Un sacco di roba.
1: No, non è vero, ma la tisana alla ciliegia, non ci posso pensare.
0: Ma scusa, che proprietà ha la ciliegia, allora, per farci una tisana? Non ho capito.
1: No, nessuna, è il gusto orrido che ha, basta, fine. Cioè, il gusto.
0: Ma la roba. Ti ricordi quando si. Beh, tu sei giovane, quando si andava in quegli alberghi, le pensioni a due stelle, che c'erano le marmellatine.
2: Mamma mia, le nutelle quelle piccole.
0: Ma che buonissima la merda,
2: no, raga, le merendine confezionate degli alberghi, ragazzi.
3: No, quelle no, ma schifo.
0: Beh, noi quando facevamo veramente tante serate all'anno, finivamo in certi posti. Ma che obbrobrio!
2: Le fette biscottate dell'81. Che c'era Pertini col pollice così. Ehi, ci vediamo là. E dici, ragazzi, forse è il caso di cambiarlo.
3: E poi ti mettono la mattina sempre quei succhi, dico, d'arancia, ma sono di un'acidità e chimico.
0: No, è l'ace, l'ace è una merda.
3: È un detersivo.
2: Il succo di mela.
0: L'ace ti distrugge lo stomaco. Cioè, bevi un ace la mattina, cioè coliti, spastiche.
2: Allora, il succo di mela è quando loro lavano i piatti dell'hotel. Siccome il tubo perde, mettono sotto il catino. Poi prendono quell'acqua lì, la filtrano e fanno il succo di mela. Gliel'ho visto fare io,
1: ma
2: cazzo.
1: Fa bene.
2: Gli ho chiesto un secondo bicchiere quando lo sapevo.
0: Senti, Lucilla, ti presento Gianluca da Fano. Ciao, Gianluca.
4: Ciao, ciao, ragazzi.
0: Come stai? Cosa fai a Fano?
4: Pronto, sì, tutto bene, sentiamo. Tutto bene.
0: Mica che ritardo. Porca troia. Oh.
4: Pronto? Io mi sento, ragazzi.
0: Bene, noi ti sentiamo benissimo, invece.
4: Perfetto. Niente.
0: Perfetto. Va bene, andiamo. C'è più ritardo di me.
2: Ma sei in un altro multiverso?
4: Io sono un altro ritardo, che è diverso.
0: Ma sai che avevamo dei dubbi? Sai che veramente c'era venuto il dubbio?
4: No, non ce li avevate.
0: Senti, allora, cosa fai a Fano?
4: Allora, io lavoro in una ditta metalmeccanica e gioco a pallavolo per hobby.
0: Cazzo, bello.
1: Quindi sei buono?
4: No, vabbè, non troppo. Mia morosa è buona, quella della coppia.
1: No, non mente. Ma che palle, però, sempre
0: ma
1: le
0: senti,
1: fighe.
0: Ma anche i pallavolisti maschi mettono quei pantaloni dove si intravede il buco del culo? Cioè, tu
4: no, no, i nostri sono molto più comodi.
2: No, mettono il body e il boa, Marco. Le viste alle Olimpiadi.
0: Che schifo. Va bene, Gianluca, allora, concentrati, perché potresti portarti a casa un fantastico orologio Fumagazzi. Altrimenti sono schiaffi nella faccia, ok?
2: Hai visto?
1: Esatto.
4: Perfetto, va benissimo.
1: Gianluca, per vincerlo devi indovinare di chi stiamo parlando. Per farlo devi scoprire i 5 indizi scegliendo quello giusto tra i due che ti dico. Se indovini, lo schiaffo va liscio, se sbagli te lo prendi in faccia. 3 schiaffi in faccia e sei fuori, iniziamo! Io sono attualmente minacciata da Paolo Noyes, che si è pericolosamente avvicinato, ma farò finta di niente. Scegli tra Sicilia o Lombardia.
4: Lombardia?
1: No, è Sicilia all'inizio. Andiamo avanti, bionda o doppio malto?
4: Bionda.
1: Esatto, quindi Sicilia è bionda. Andiamo avanti, i musulmani non lo mangiano oppure tanti italiani la amano?
0: Ho già capito.
4: Tanti italiani la amano.
1: Esatto, quindi Sicilia bionda, tanti italiani la amano. Prossimo indizio, soda o gazzosa?
4: Soda.
1: Esatto. Ultimo indizio, scegli tra vitamina C o calcio.
4: Calcio.
1: Esatto. Sicilia bionda, tanti italiani l'amano. Soda, calcio. Hai 20 secondi, Gianluca, dai.
0: Aggiungo io un dettaglio.
4: Mi viene
0: plastica.
4: Solo Diletta Leotta.
1: Esatto.
0: Bravissimo. Potevi aggiungere anche plastica, almeno.
1: Lo so, ma
4: potevo aggiungere nazionale
1: della nostra cara collega.
0: Vostra,
1: bene.
0: Vostra,
5: non mi prendi vostra. In giro, tu non sei lei.
1: No, sì che
5: hai una maschera! Ho visto. Aspetta, ferma! Okay. Hai una maschera! Si vede! Si vede la cerniera!
1: No,
5: non sei vicino! Questa donna!
3: È lei!
5: No, non cado nel tuo tranello!
1: Sei ubriaco!
5: No, è propoli! Ah.
0: Gianluca, ti porti a casa un orologio Fumagazzi! Yeah. E tu, caro
4: grazie,
0: stolto
4: ragazzi.
0: All'ascolto, se ancora non ce l'hai, vai su www.fumagazzi.it perché abbiamo un modello esclusivo, numero limitato, sono solo 7 i pezzi, 7, solo 7, 7.
2: E 6 sono rotti, quindi...
0: No, no, no, sono bellissimi, bellissimissimissimissimi, e li trovate solo su www.fumagazzi.fif. Va bene Gianluca, ti salutiamo, sei contento?
4: Sono molto contento, finalmente ne possederò uno.
0: Bravo! Esatto, ma verrà investito da un asteroide,
1: ma
0: quindi
1: come,
0: niente,
1: no?
0: Mi spiace.
2: Di rimbalzo poi, neanche che cade sulla terra, sì. Fa solo sponda, no, rimbalza su tua sorella e poi colpisce te.
0: Ne stanno arrivando due, quindi, cioè, o una te per o lui. Noi. Una per te, sì, sicuro.
1: Va bene.
2: Oh, uno
1: va
2: su bene. Una macchina mia e uno su una mia casa, sarà sicuramente. Sì.
0: Ciao Gianluca!
4: Ciao ragazzi, grazie.

0: Allora, abbiamo aperto il programma parlando di cazzi.
1: Sì.
0: Poi abbiamo parlato di vomito. Poi abbiamo avuto Heidi puntata sulla droga.
2: Strafa. Abbiamo menzionato più volte le peripatetiche apostrofandole col nome di puttana.
0: Bravissimo. Abbiamo fatto un giro nella casa, l'ex casa di Michael Jackson. Dobbiamo fare un po' di cultura, ragazzi. È il momento della cultura. Cosa c'è, Chicca?
3: No, cos'hai? Visto che abbiamo parlato anche di nuovo codice della strada.
0: Ah, brava, sì.
3: Ecco, dobbiamo precisare, forse non l'abbiamo detto, che la corsia d'emergenza può essere percorsa dalle due ruote,
0: ah,
3: non dalle auto, esatto, perché sennò
2: ma se io tolgo due ruote alla mia macchina?
3: Ah, sì, diventano due.
4: O vai su due ruote,
5: ma questo avviene
3: però, sì, no, però per legge adesso non le due ruote non potrebbero. Vabbè, ho capito.
5: Io sono cowboy.
3: Quel cacchio che vogliamo.
4: A cavallo ci puoi
0: andare. Vedi, sì, se fai ricerca bene, c'è scritto
3: solo le due ruote, e poi ovviamente in caso di mezzi di soccorso devono rientrare immediatamente in carreggiata.
0: Ok, va bene, a posto. Niente. Va bene, a posto. Sei niente, ragazzi. Niente. Cioè, anche quella speranza lì, niente, è andata. Persa. Allora, stavo dicendo che è il momento di fare un po' di cultura, ragazzi. Certo. Perché abbiamo sbulaccato troppo oggi e andiamo a scoprire la storia molto interessante di un personaggio che, insomma, ha permesso a me, per esempio, di essere in questo posto chiamato Stati Uniti. È colui che ha scoperto le Americhe. Ci colleghiamo con Quark Archivio e la puntata è dedicata a Cristoforo Colombo.
6: Avvisiamo i gentili abbonati Rai che questa puntata di Quark non è mai stata trasmessa per via dei suoi contenuti leggermente fuorvianti. Il conduttore era prossimo alla pensione e non aveva più voglia. Molti contenuti sono privi di senso e guidati da sostanze stupefacenti.
0: Ma perché?
6: Tu comunque paga il canone, figlio di Troia.
1: Perché?
7: È senza dubbio il più grande coglione degli ultimi 2000 anni.
5: Ma come?
7: Cristoforo Colombo.
5: Sì.
7: Un mentecatto che non distingueva la destra dalla sinistra, con una sete di fica senza pari e un abbonamento a vita alla dissenteria.
8: È vero che Cristoforo Colombo beveva dalla fica delle nane come fossero noci di cocco?
7: Ma chi era veramente sto infame bastardo figlio di una zoppa bavosa? E perché solo a sentirlo nominare mi sale un nervo del porco? Che puttana la devo farmi almeno tre seghe prima di calmarmi. Scopriamolo insieme. Vai con sta merda di servizio.
5: Nervoso.
8: Cristoforo Paperino Colombo nacque a Genova, l'attuale Sampdoria, nel 1451. Figlio di un tessitore e di una racchia fotonica che però faceva dei superbi pompini al rallentatore, Cristoforo iniziò a navigare a soli 14 anni e dopo un periodo a Lisbona, alla corte di Van Gaal, sposò una portogheisha e propose ai sovrani locali un visionario progetto per raggiungere la luna navigando verso l'alto.
0: Ma no, la luna! L'alto.
7: Il fessacchiotto aveva un progetto quasi altrettanto ambizioso. Arrivare in India facendo quello che in linguaggio marittimo si chiama il giro lungo lungo dall'altra parte. E qui mi sorgono spontanee dal porco un paio di domande.
0: Sai che c'ha?
7: Primo, ma che cazzo ci vai a fare in India che è pieno così di zanzare? Secondo, ma perché vai a rompere il cazzo alla gente? Vuoi fare un giro in barca? E fai come Soldini, no? Vacci da solo e poi se funziona ci dici. Ad ogni modo, frignando come una puttanella, staccattone di merda riesce a convincere i sovrani spagnoli a fornirgli tre navi. La Nina, la Pinta e puttana la non mi ricordo mai come si chiama la terza.
1: Santa Maria. Santa Maria. Nina comunque, non Nina.
8: Il primo viaggio durò 36 giorni e fu un vero festival della diarrea. Nella notte tra l'11 e il 12 ottobre 1492, Colombo sbarcò su un'isola dell'arcipelago delle Bahamas e successivamente a Cuba, convintissimo di aver raggiunto il Giappone.
0: Ma no, no.
1: È vero.
7: Ma dico io, quanto devi essere pirla per confondere Cuba con il Giappone? Dove l'hai mai visto un cazzo di samurai con il sigaro, puttana di quella troia? Ad ogni modo, su queste nuove terre, Colombo fonda delle colonie spagnole di cui diventa governatore e si trasforma di botto in una specie di Hitler col cannocchiale.
1: No.
7: Pugno di ferro, violenze, cose matte nei culi degli indigeni. Insomma, sta merda, oltre che rincoglionito, era pure un infame della peggior specie.
1: Poveraccio.
8: Ritornato vittorioso in Spagna, Colombo viene accolto con tutti gli onori e la corona gli fornisce navi e uomini per effettuare altri tre spedizioni. Ma viaggio dopo viaggio, il vento inizia a cambiare. Esasperati dai suoi tipici modi da genovese, gli uomini di Colombo pian piano si colmano i coglioni di questo piccolo despota che dà ordini da un asdraio sulla spiaggia, sorseggiando avidamente da una cannuccia infilata in una nana a testa in giù. Così, con un golpe in piena regola, Cristoforo Colombo viene destituito dai suoi stessi uomini ed è costretto a far ritorno in Spagna con la coda fra le gambe. Qui, gostato da nobili e amici, terminerà propri giorni nella miseria più nera, dimenticato da tutti.
7: Sì, godo. Ben ti sta, faccia di cazzo. Va che bella sorpresa, non sapevo che fosse morto. Bene, direi che sono anche fin troppe informazioni per i vostri cervellini bacati. Io ora, decisamente intrigato, corro subito a provare sta cosa della nana di cocco. Belina Lisei, se ci pensi, solo merda arriva da Genova.
1: Ma cosa dici?
7: Il Gabibbo. Quel comico scomparso in miseria che faceva sempre la stessa battuta sulla torta di riso e poi...
1: E poi
7: tu, sporco, puzzolente, malvestito, saccente e presuntuoso. Ma perché non ti fai prestare anche tu una bella barchetta e te ne vai a fanculo?
1: Abbiamo cambiato il mondo.
7: Addio, stolti. Vado a sporcaccione, ovviamente sul mio Ferrari. Buona Lidl.
0: Classista. Buona Lidl. È vero. Vuoi che non abbia fatto il grano lui, scusa?
1: Lavorando in Rai, figurati.
2: No, grano infatti, ma non ho mai fatto gli spandoni, però.
0: Cioè, no.
2: Non sai niente di queste cose.
4: Comunque Piero Angela era un surfista,
0: Che cazzo
4: surfista?
0: Dici?
4: Era un surfista lui da giovane.
0: Ma cosa stai dicendo?
4: Sì, era un surfista, ragazzi.
0: Ma cosa stai dicendo?
4: Vai a vedere su Carla, vai a vedere su internet.
0: Chi è Carla? Carla, è chi si chiama?
2: Tu che programma stai facendo, bro?
4: Questo. Quelli che dicono
0: le parole. Controlla, per favore. Guarda se Piero Angela faceva surfista.
2: Ma cosa controlli? Ma secondo te era un surfista Piero Angela?
0: Magari ha fatto surfista.
2: No, ma era un accademico, un divulgatore.
0: Dai.
4: Non è che se uno è un professore non può essere un surfista.
2: Ma non c'aveva il fisico da surfista.
4: Tipo il papà di Lucilla, che è un professore universitario, fa MMA.
0: No. Ma veramente?
4: Sì.
2: No, fa MDMA, si fa come un cane. Sai che lo picchia anche il tabaccaio
4: gioca a
2: seduto.
4: Tennis, lui gioca a tennis, però.
3: Comunque Google mi ha risposto, ma vaffanculo, che vuol dire?
2: Però il tuo Google è differente.
0: Va bene, dai, ci colleghiamo con i puglieni. Oddio, no. Ma è la vecchia che ho sentito in preascolto mentre stavate registrando?
2: Sì. Sì, eri lì.
0: Eh sì, ero qua. Sentivo, io ascolto.
2: È una signora determinata.
0: Bellissima.
2: Ma poi ce la lavoriamo più avanti.
0: Immagino. Questa va passata poi a Wender con calma.
2: Se c'hai soldi.
0: Poi trucidata a dovere.
4: Do
0: proprio,
4: io la pensione a lei.
0: Poi bravo, sì. Ci colleghiamo con i puglieni.
9: Arrivano dalle profondità dello spazio infinito per comunicare con noi. Hanno scelto come luogo del primo incontro ravvicinato una regione che sembrava allettante sul dépliant dell'Agenzia di Viaggi Interstellari. Hanno studiato la lingua, le usanze, le tradizioni, ma tutto quello che pensavano di sapere su di noi si rivelerà drammaticamente sbagliato. Loro sono i puglieni, gli extraterrestri del tacco.
10: Soggetto 74, 72, 39, vecchia indomabile, tutta peperina. Contatto.
11: Pronto?
12: Maria?
11: Pronto?
12: Maria?
11: Chi è sta Maria?
12: Hai fatto l'anestesia?
11: Senti, lei chi è, scusa?
12: Upa?
11: Scusa? Senti, lei chi è, scusa?
12: Upaccio di sort, glazzo!
11: Senti, non rompete le palle, però!
12: Mula?
11: Senti, vedi la smettete? Io sono dalla polizia penitenziaria, quanti volte ti sequestro,
12: Afa!
11: Senti, perché non rompete il cazzo da un'altra parte?
12: Upaccio di me, ma che sta? Uè, Maria!
2: No!
10: Soggetto 12. 12.
0: Sì.
10: 12.
0: Sì.
10: Avvocato penalista cocaina. Detto terremoto.
0: Lo amo.
10: Contatto.
4: Penalista. basta.
13: Più bello. Sì, pronto, buongiorno.
12: Afa?
13: Pronto?
12: Afa, angulo tu e tutta la razza tua morte.
13: Porca madonna, tanta cosa.
12: Gula, eh?
13: Ma ascolta, sì, perché non è già una giornata di merda. Se riesci a avere un dialogo normale, innanzitutto da me cosa vuoi? Perché mi stai assillando, stai veramente la papacca cucazza. Mi dici chi sei, cosa vuoi? Magari la risolviamo, difficilmente, perché c'è Tawand che sotto ti ha detto da kid che carangap che ti ha fatto in un anno, d'angolo. Mi dici chi sei, per favore?
12: Songa Ufa.
13: Non ho capito, mi dici come cazzo parli? Come parli?
12: Ufa.
13: Ufa, chi è Ufa?
12: È un faccio di cazzo che sì.
13: La muerte di Cristo, mamma. Riesci a parlare bene?
12: E mamma.
13: Puoi parlare bene?
12: E mamma te lo fai?
13: Puoi parlare bene, lascia perdere mia mamma. Puoi parlare bene o no?
12: Ufa. Ufa.
13: Sei Upa, sei straniero. Come ti chiami, Upa?
12: Ciola di merda.
13: Upoccione, madonna me. Guarda, se ti prendo ti distruggo, te lo giuro. Tu mi fai, se mi sta a fare sì matta a me. C'è Tao Wang che ti ha spezzato gamba, brutto bastardo.
12: L'offre.
13: Te lo giuro, guarda, ti do l'ultima Gula. Possibilità. Lo dimmi chi sei. O lascia, brutto bastardo.
12: L'offre.
13: Te lo giuro, guarda, ti do l'ultima Gula. Possibilità. Lo dimmi chi sei. O lascia.

0: Bastard, ad acciaffe mocca che da razza chiave che tu, mamma, che da troia da sorte, che da rocchione da tante, e tutta che da famiglia chiave che ti ha messo a mondo, brutto china da merda.
1: Uessa.
0: Tu sei soldando un china da merda, villacchione, culattone, ricchione e ciuccia cazza tra di me. Brutto figlio da becchino, che c'è da onde che apri la capandù come un cocomero, brutto bastardo e china da merda.
1: Questa amica a me.
0: Tu ma da fenu bocchina va, tu ma da tu sei nato giusto giusto per metterti in ginocchio e fammi esatto esatto un bocchino con tutto lo che più non manca, brutto ricchione china da merda.
2: Esso.
0: Che c'è da un mato come ti ha cambiato, brutto basta.
2: Esso.
0: Tu sai che ti ha che congi tanti a one day, a dopo.
2: Esso.
0: Tanti a one day a te, brutto bastardo china da me.
2: Esso.
0: Madonna, sai quando attacchi, sai quanto piangi? Madonna,
3: Madonna.
0: Ti fai un lago con le lacrime, brutto bastardo vecchione. Quello banchino tuo che da razza chiave che da mamma, te brutto figlio da troia bastardo.
1: È sorta da Francia, polpo. Gula.
3: No. Stupendo.
4: Primo contatto.
3: Fallito.
4: Fallito.
5: Fallito.
3: Bellissimo. Lui è il mio eroe, io lo amo, io lo voglio nello zoo fisso proprio, è stupendo.
5: Pensa, avvocato lì. Penalista, pensa.
3: È anche impizzato perché si sente, quel particolare lì.
5: Quando gli scende proprio quel mezzo grammo, tipo moneta nella slot machine.
3: Però siete delle merde, perché lui ci prova a essere anche un po' pacato e tranquillo. Poi
5: possiamo dire solo upa la lacite, siamo lì, non è che capiamo.
3: Da ieri, è vero, è vero.
6: Questo è lo Zoo di 105, il programma più ascoltato d'Italia.
7: Noi siamo lo Zoo.
6: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
8: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa Honey Mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
9: Dai creatori di WandaVision.
10: Era un Avenger, ma non sono più un eroe ormai.
9: Visione torna per l'ultimo capitolo della trilogia che ha fatto la storia.
10: Quella famiglia non era reale. Ne sei proprio sicuro?
11: Aveva un padre, una macchina, chiamata Visione.
10: Com'è possibile?
9: Non perdere i primi due episodi di Vision Quest, la nuova serie di Marvel Television in esclusiva su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
12: Sara sorride per la qualità, Luca sorride per la gentilezza e la convenienza, Marco per le scelte sostenibili e Lucia per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Vieni a fare la spesa e la piccola Emma sorride perché la sua merenda preferita la trova solo da noi. Ins, la spesa ti sorride.
13: Spazioso, ambiente luminoso, confortevole, tutto al piano terra, perfetto per 5 persone. Finiture di pregio, guidabile da 49 euro al mese. Splendida vista su città, parco, piazza Duomo.
14: E se volete, il miglior prezzo al metro quadro è su 4 ruote. È Citroen C3 da 49 euro al mese. Tan fisso 3,99, TAEG 7,40, anticipo 6.000 euro, rata finale 9.703 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Service, offerta valida fino al 31 ottobre 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.

0: 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio. La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Fanta ti porta ad amici. Bevi Fanta e dal 7 settembre

0: settembre al 10 novembre. Partecipa al grande concorso per assistere dal vivo a una puntata di Amici. Bevi Fanta e vinci premi da sogno. Info e regolamento su fanta.it.
1: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Fiat ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio, grande Panda da 13.100 euro con 2.150 euro di vantaggi. Tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 ottobre. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.

Attenzione. Attenzione. Questo programma, per i temi affrontati e il linguaggio utilizzato, non è adatto a un pubblico di minori e potrebbe contenere contenuti creati con intelligenza artificiale. Intelligenza artificiale. Ogni riferimento a cose o persone reali è del tutto scherzoso, non diffamatorio e non ha intento offensivo.

0: La senti l'energia, lo senti il ritmo, la senti la puzza.
1: No, no, la puzza non la sento.
0: Stai ascoltando lo Zodi 105 in odorama stereo.
1: Guardi, non mi funziona la radio. Non sento nulla.
2: Sono anamortico.
0: Lo senti l'odore delle mie ascelle belle puzzolanti?
1: No, delle sue no, però.
0: Collega, di fianco. Ha scoperto il deodorante pochi mesi fa, il ragazzo.
2: Ha scoperto il deodorante giusto pochi mesi fa, che è bianco però e nero.
0: Devo spezzare una lancia a favore del puzzone.
2: Ma tua madre effettivamente è una puzzona, quell'età maio con gli occhiali.
0: Effettivamente il merda ha lo stesso problema che hanno molte persone.
2: Intelligenti, ti cambia, tra l'altro.
0: No, ti cambia un po' il pH, inizi a puzzare di nuovo e il deodorante non ha più effetto, capito?
2: No, ma io non ce l'ho questo problema,
0: ragazzi. Ma sì, dai, puzzi come una capra.
2: Io da quando uso bianco e nero sono un uomo diverso.
1: Perché scusate, faccio una scella bianca e una nera, capito?
0: Perché è entrato nella messaggistica DJ Spine con una bestemmia e poi con scritto "per fortuna che sei bianco", maschè? Cioè, per quale motivo?
2: Di bianco e nero.
1: Io sai che ricorderò per sempre quell'intervento di saluto della sua settimana in onda.
0: Ma che meraviglia!
1: Ma è stato il momento più alto della radiofonia mondiale.
0: Sì, è un ignorante.
1: Dai, discorso! Oddio, io vi ringrazio.
0: E lui? Vi ascolto sempre, siete forti, poi siete bianchi.
2: Siete tutti bianchi.
1: Siete tutti bianchi.
2: Tutti bianchi.
1: Che stai dicendo?
0: Ma puoi dire una roba del genere su una radio nazionale?
2: No. Comunque vabbè, Spine, vabbè, ragazzi.
0: Infatti, in effetti. Certo. Allora, molto interessanti due robe al volo. Sì. Una, che noi abbiamo diverse parti del corpo che secondo la scienza non ci servono a un cazzo. Cioè, l'evoluzione ci ha portato a continuare ad avere dei componenti che obiettivamente oggi non servono più. Tipo i denti del giudizio, molti ragazzini, molti bambini adesso nascono senza.
2: La barba.
0: Perché una volta... la barba è
2: barba
0: bella,
2: non serve, però. Però non serve.
0: Però è bella.
2: Una volta
0: la barba
2: serviva per tenerci attaccati gli ami da pesca. Ma tu mettevi gli ami da pesca nella barba e poi quando andavi. Non era questo l'uso.
0: I peli del cazzo a cosa servono? Onestamente, a niente.
2: A dare espressività all'uccello.
0: Ma no.
2: Allora, se tu prendi il rasapalle. Con una mezz'oretta di lavoro puoi fare gli effetti delle sopracciglia, lo puoi fare così.
0: Se ci
2: arrabbiato.
0: Fai caso, quando ti rasi le parti intime, comunque il pelo causa odore. Perché trattiene...
2: Se non ti lavi, sì.
0: Ma no, ma
1: però
0: anche
1: facciamo,
0: se ti lavi,
1: facciamo retroingegneria. Cioè, cosa cazzo servivano ai tempi?
3: Perché il pelo del pene è il cuscino del pene. Cioè, il pene quando
0: lo protegge.
3: Si appoggia sopra, capito?
0: Ma lo protegge. D'accordo. In teoria dovrebbe proteggerlo.
1: Ma forse dal sole.
2: Dalla sudorazione anche.
0: Sì, ma
3: per
0: anche...
3: la sudorazione e lo sfregamento.
1: Quindi in origine era la mutanda naturale del cazzo.
2: Esatto. No, era la tettoia del pene.
0: Guarda che il buon Dio ha pensato a tutto. Siamo noi che abbiamo poi cambiato le robe. Se tu guardi... Guardi, molta gente che indossa le calze non ha più i peli in quella parte lì della
3: caviglia,
0: gamba.
3: La caviglia va via i peli, certo.
1: Invece Marco è uno scimpanzé perché non usa le calze.
0: Io sono costantemente scalzo anche d'inverno, perché a me le calze fanno cagare, io le odio. Io
2: anche Einstein.
1: Io posso dirvi invece che sono vittima di questi pezzi che non servono a niente, mi si è infiammato un tendine nella spalla, che è il tendine che in teoria serviva quando eravamo quadrupedi, che agli sportivi rimuovono direttamente.
0: Beh, un po' bestia sei comunque anche a livello fisico.
1: Sì, ma sai come l'ho infiammato? Col microfono quest'estate a fare il coglione. Ragazzi, sulle mani, dai!
2: Ad esempio, una cosa che non
1: si è infiammato quel tendine lì.
2: Una cosa che non serve a niente è la nuca. Cosa serve la nuca?
1: Per dormire.
2: Quante volte al giorno usi la nuca? Dicevo, ragazzi, un attimo, vado a fare una cosa con la nuca.
3: Era come la nuca.
0: Gli scienziati dicevano altre robe. Allora, la cistifelea, le tonsille e l'appendice. Io le ho tutte. Io ho tutto.
2: Anch'io.
0: Io
2: l'appendice non ce l'ho più, l'ho persa.
0: Vendo uno di questi componenti. Se interessati, mandatemi una mail. Perché, io le tonsille ce l'ho ancora. Voi?
3: Io una.
0: Qualcuno
3: ne
0: che ce l'ha?
3: Una.
0: Come una? Come una?
3: L'hanno tolte sbagliate da bambino.
0: Come?
3: Sì, infatti ho sempre mal di gola, influenza.
1: Ma dove cazzo?
0: Una tonsilla t'hanno lasciato. Scusa.
2: Ma chi ti ha operato? Uno sciamano? Ha sgozzato un cinese,
3: però ragazzi, io mi sono evoluto e mi sono portato avanti. Ho perso già i capelli che non servono un cazzo. Capito?
0: Come no?
3: A cosa servono i capelli?
0: No, il capello, non mi toccare i capelli, lo sai che io.
3: Lo so, ma a cosa servono? Come i peli?
1: Se hai il cappello è perché hai freddo alla testa.
0: Esatto.
3: No, io ho il cappello perché mi piace avere il cappello.
1: Sì, ma se
0: per esempio,
1: in montagna...
0: io so che suona come una bestemmia, ma io di base sono una persona timida, no? E quindi a me avere i capelli lunghi che mi coprono la faccia mi fanno sentire protetto. Io sono nella mia tendona, capito, da circo. Io faccio così.
1: Ma sei serio?
0: Forse anche non mi vedete
2: sembri
0: più.
2: Sembri un alcolizzato. Dov'è Marco?
0: Sono sparito, vero?
1: Marco!
0: Sono
1: più. Marco! Sento la voce, dove va? Ah.
0: Eccomi!
1: Eccolo.
2: Ma fai anche tata quando apri le tendine davanti?
0: Sì, guarda, aspetta, spavento. Chiudo. Mi vedete adesso?
1: Marco! No, adesso Marco!
0: Ta-da!
1: Ecco Marco! Aspetta che ti rubo il nasino!
3: Tipo anche le ginocchia, se ci pensi, che cazzo serve?
1: Infatti Satana a
0: camminare per farci le gambe dritte. Ma scusa, allora, io ho una teoria. I denti. Ma non poteva farci un dentone unico di cemento? Una roba. Un osso duro? Cazzo, così non hai carie.
1: Guarda che se pipi per 30 anni, quello finisce a fare.
0: Ecco.
1: Un unico ponte, vedi, che li copre tutti.
0: Cioè, che cazzo serve avere i denti? Perché avere i denti singoli ti viene il mal di denti e la gengivite? Faceva una bella roba in osso, bello, sì, bianco, sì, con delle righette in mezzo, se volevi.
3: Sai cosa mi hai fatto pensare, Marco? Che noi siamo veramente fortunati, se ci pensate. Cioè, pensa tipo 150 anni fa, dovevi togliere il dente del giudizio senza anestesia.
0: Vabbè.
2: No, ti veniva
3: un mal di denti, cosa facevi? Mal di testa, adesso pigli la medicina, ti passa.
0: A me lo dici che mi sono tolto un dente con la pinza in diretta, scusa.
1: Sì, però 150 anni fa erano meno cagionevoli di noi, eh.
0: Esatto. Dio,
2: comunque facevano meno storie.
1: E poi se avevi mal di testa, mal di denti, in una strega ti bruciavano.
0: Cioè, se tu dici? 150 anni fa, 200 anni fa mangiavano la carne cruda e quindi avevano bisogno anche
2: adesso
0: di 200
2: anni fa la carne cruda non la mangiavano,
1: qualche
2: Marco.
1: Migliaio
2: saranno passati almeno 10.000 anni di evoluzione umana.
0: Ma che cazzo dici?
2: Dalla carne cruda,
0: perché tu non mangi la carne cruda adesso?
2: No, capito, mi faccio un carpaccio, una tartar, ma non è che mi metto lì con la testa dentro l'intestino della gazzella e le succhio lì al pancreas.
0: Mio nonno mangiava la carne cruda, cruda,
2: perché
0: cruda.
2: Tuo nonno era parzialmente Licaone.
1: E comunque è il cuocere della carne che ci ha reso poi intelligenti.
0: Proprio.
1: Sì, è vero.
3: Infatti, da quando hanno aperto le macellerie.
2: Non sei uomo se non grigli.
0: Ma più che essere intelligente è un po' più sano, perché comunque cuocendola ammazzi dei batteri, delle robe. Ma non è che diventi
1: adesso
0: più intelligente.
1: Non vorrei essere troppo scientifico per dire che sono pesante, però il momento in cui abbiamo scoperto che la carne cotta era più digeribile e abbiamo cominciato a consumarla cotta, che il nostro cervello ha cominciato a espandersi. Ne consumavamo di più.
0: Sì, poi sono arrivati i social network, basta.
1: Sì, però la differenza è che dovevamo cacciarla, quindi non è che la mangiavi ogni secondo comprandola al supermercato. Quindi.
0: Senti, mio nonno andava nei boschi, cacciava con le mani e poi mangiava col pelo.
1: Mio nonno era fortunato perché diceva, la parte che scartavano tutti il cazzo degli animali, lo prendeva, lo ciucciava e gli durava tantissimo.
3: Sì, che si gonfiava, quindi.
1: Sì.
0: Cos'è
1: sì,
0: che
1: sì.
0: mangiano? Le palle del toro?
2: Le palle del toro si mangiano, ma si mangiano crude.
1: Attaccate al toro insieme all'uccello.
2: Infatti è un po' una challenge.
0: Come crude?
2: Sì, si mangiano crude. Allora, si tagliano le palle al toro, poi si apre la sacca scrotale.
1: Mentre lui canta con la voce alta.
2: Poi fai una marinatura con lime o limone, della cipolla rossa e un filo di paprika. Cosa si tagliano e si mangiano.
3: C'è la carne dentro le palle.
2: Sanno di sanguinaccio fondamentalmente.
3: Tu le mangiate?
2: Sì.
0: C'è anche lo sperma.
2: Ma ce l'hanno anche
0: comunque
2: al Carrefour adesso.
3: Che schifo, ragazzi, che schifo.
0: Ah, mi viene da vomitare.
2: Ragazzi, cioè, perché sono palle.
0: È tardi, ci colleghiamo con Storie Fuffa.
4: Va bene, Marco.
1: Che
4: subito.
1: Cazzo
4: poi
1: clonato malissimo.
4: È lui,
0: malissimo.
4: No? L'hai detto tu.
1: Scusa, lo puoi rimettere?
0: Vabbè, dai. È tardi, ci colleghiamo con Storie Fuffa.
4: Subito, Marco. Adesso lo lancio. Posso lanciarlo?
0: Allora, hai altre frasi? Hai altre frasi simili?
4: No, le faccio al volo in onda se mi servono.
1: Ma hai fatto Marco Cop, è bellissimo.
2: No, ma fammelo risentire.
4: Ci colleghiamo, Marco?
0: Vabbè, dai, è tardi. Ci colleghiamo con Storie Fuffa.
4: Vado!
0: Storie Fuffa.
1: Geniale, però.
0: With Federico Fuffa.
2: Genio.
5: Bologna, 1990. Sgoccioli del millennio.
2: Sempre.
5: Un'epoca in cui l'elettropop emergeva a calci gattopardescamente tra il profumo di mortazza al pistacchio e una lotta giovanile in Piazza Grande. Sono alle porte di un bosco, mentre sgranocchio un tortello essiccato, ed insieme a me c'è Flavio Tranquillo, sempre, immancabilmente. Passeggiamo con quell'andatura sincata da playmaker di cognizione superiore che ha già chiamato lo schema da dietro la metà campo. Ma all'improvviso lo vediamo. Il re dei portici, Lucio Dalla. zucchetto in testa, occhialini rotondi da filosofo cinico e la sua bocca tutta strombolata a forza di fare i suoi iconici solfeggi tipo sgribibaum, bibidibababaum. Sì. Si guarda circospetto e passeggia con cadenza anacoreto retorico topica. Lo seguiamo e ci inoltriamo nel bosco, finché non compare una casetta.
6: C'è una casetta piccola così, con tante finestrelle colorate.
5: Si tratta di un vecchio appartamento con le tappezzerie imbroccato rosso e i vetri satinati. Dalla porta intravedo una signora bassettina che fa la guardona dallo spioncino.
6: E una donnina piccola così, con due occhi grandi per guardare.
5: La porta si apre e l'aria assume un odore intimo. Un mix di cipria a basso costo, borotalco da barbiere e sperma essiccato sulla carta da parata.
6: Un profumo dolce piccolo così.
5: Lucio saluta la signora con un bacio a mano come se fosse alla corte polacco-lituana del XVI secolo. Nel frattempo sopraggiunge un signorotto.
6: E c'è un omino piccolo così.
0: Basta.
6: Che torna sempre tardi da lavorare.
5: Sono le 16:20 più o meno. Non è proprio tardi tardi per tornare da lavorare. Ma questo signore è qui. E solo allora la verità ci colpisce in faccia con la furia di una schiacciata di Shaquille O'Neal. Quella casettina carina è una vera e propria casa d'appuntamenti mascherata da locale ricreativo. Sì, Lucio Dalla gestisce un bordello clandestino. Quando? Dove fare orge e pasticci tutti insieme, living together. Una vera alcova del vizio, dove i bolognesi per bene, i padri di famiglia che tornano dall'ufficio catastale, vanno a cercare un po' di carne da sfilacciare. E per tutto il bordello, il nostro Lucio ha affisso manifesti in stile Far West, come quelli delle vecchie taglie, con la scritta «Attenti al lupo».
6: Attenti al lupo, attenti al lupo.
5: Ma chi è questo lupo? È proprio lui, Lucio. Lupo, sì, perché esattamente come il 23 è il segno distintivo di Michael Jordan, per il nostro Lucio lo è il suo braccio peloso. Ogni tanto, quando le ragazze della casa sono occupate con altri clienti, Lucio prende il contropiede, spegne la luce principale, si infila nei letti bui, tutto coperto da un tappeto di peli neri, spessi tre dita dal collo fino all'attaccatura delle natiche, si mette a pecora sul materasso e attira i clienti dritti nella sua trappola, ovvero il suo buco di culo. Il cliente entra nel buio, allunga la mano aspettandosi la pelle liscia di una ventenne di Sasso Marconi e si ritrova invece a toccare una moquette che sembra fatta di cinghiale morto. Ma il cliente ormai è compromesso, ha pagato il gettone, ha l'attrezzo rigido e non può più aspettare.
6: E più ci pensa, più non sa aspettare.
5: E mentre si consuma il coito ingannevole nel pitturato, quel nano ermafrodito di Lucio rantola di piacere, godendo come una maiala da ghianda. Ed è qui che attua l'ultima fase del suo piano diabolico, l'evangelizzazione anatomica, ovvero convertirli tutti. Far passare ogni singolo cliente dall'altra sponda della cheronte. Con frasi dolci, rassicuranti, tipo...
6: Amore mio, non devi stare in pena.
5: Lucio volta la testa con gli occhialetti ancora addosso e guarda il burlone in ritardo cognitivo, dimostrandogli che il piacere della sodomia passiva conosce i limiti di genere. E così, uno dopo l'altro converte notai, meccanici, ingegneri o professori dell'alma mater, trasformando l'intera provincia emiliana in un enorme comitato di foci. Guardo Flavio, Flavio guarda me, l'intesa fra noi trascende la toponomastica dei casini di Stato. E usciamo i cazzi. Noi non ci faremo fregare dal mantello peloso di Lucio Dalla e dalla sua sacra causa lupesca. E per dimostrargli che non siamo ricconi, ce lo inculiamo.
2: Ma no!
5: E gli sbocchiamo nel parrucchino.
7: Avete ascoltato Storie Fuffa.
1: È sempre bello.
0: Sono abbastanza prevedibili i finali comunque ormai. Cioè conosciamo È Flavio tranquillo, che sembra tranquillo, ma alla fine hai capito.
1: Tranquillo è morto, lo ricordiamo.
0: Infatti.
1: No,
0: infatti.
1: Però settimana scorsa gliel'hanno ciucciata. Attenzione.
2: Sì,
0: a chi? A tranquillo?
1: No,
0: ah, loro vero,
1: hanno
0: vero.
1: Ciucciato un cazzo.
0: È vero. Va bene, bambini, ci risentiamo domani, come sempre, alle 5 del mattino da Las Vegas. Sì. Vediamo se oggi riesco a fare qualcosa di divertente,
3: dai,
0: oltre a montare scenette.
3: Un po' di video,
1: dai,
3: vedere.
1: Vai un po' in giro.
0: Ho fittato la macchina apposta. Adesso vediamo.
3: Fai come la presigla stasera. Trova la puttana, dai.
0: Ma no, che
2: dai,
0: puttana.
2: Te la pago io, dai, ti mando un Satisfay.
0: Vabbè, dai, che quel rompicazzo di Summa c'ha l'ansia che siamo in ritardo. Ci risentiamo domani. Ciao!
4: Ciao Marco!
0: Ma che chiusura è!
8: Amore, quanto di anticipo?
9: Zero.
8: E di interessi?
9: Zero.
8: E quanto ci pensi ancora?
9: Zero. La prendo.
10: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
11: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
10: Ti aspettiamo negli MG Store.
12: Ottobre, 31 giorni, nessun ponte, a Natale manca una vita e c'è pure il cambio dell'ora. Ci pensiamo noi a farti ritrovare la felicità. Da Doppio Malto è il mese della birra e le medie costano solo 3 euro fino al 31 ottobre.
13: Doppio Malto, birra, cucina e felicità.
12: Trova uno degli oltre 60 ristoranti in Italia. Bevi responsabilmente.
14: Ogni giorno il mio lavoro è pieno di sorprese, ma i veicoli commerciali di Citroën si adattano sempre a tutto. E da oggi con il Pro Days di Citroën approfitta di vantaggi esclusivi su tutta la gamma.
15: Ad esempio, sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. Corri in concessionaria e scopri anche le altre offerte disponibili fino al 31 ottobre. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
16: Bevi Coca-Cola e vinci! In palio 100 friggitrici ad aria Philips ogni settimana e 10.000 voucher Glovo da 20 euro. Parola di Joe Bastianich.
17: Concorso valido dall'1 ottobre al 16 novembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
18: Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è un

0: proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Sì, ma tanto c'è tempo.
2: Sì, sì, ci vado domani.
1: Ma va, che mica scappa,
2: Non me lo segno, tanto me lo ricordo.
1: Ah, le ultime parole famose. Ma lo sai cosa ti perdi? Tutti i vantaggi della nuova iniziativa Mini Countryman. Puoi non dire che non te l'avevo detto. Scopri di più negli showroom dei partner Mini e su mini.it. Iniziativa Mini Countryman valida per ordini su vetture nuove fino al 30 novembre.

0: casa, casa.
1: Partirei questa sera da un racconto su quello che è capitato ieri in una conversazione tra me e Gibba, ma in qualche modo anche Simo era presente. Quindi inizierei la puntata dalla serata di ieri sera. L'Inter giocava, Gibba era a San Siro a guardare l'Inter e a un certo punto mi messaggia e credo fosse la fine del primo tempo e stavano 1-1. Io ieri non ero in grande forma, per cui avevo televisore spento, non stavo seguendo nulla. E dico a Gibba, sento comunque che l'Inter farà 3 gol, ok?
2: L'avrà presa bene.
1: Cosa che è accaduta, quindi le mie sensazioni evidentemente sono valide. Quello che non avevo sentito è che la squadra contro la quale giocava l'Inter, che credo fosse il Bruges.
2: Sì, esatto.
1: Ne ha fatti 4 e quindi l'Inter ha perso. L'ho capito perché ad un certo punto il mio telefono continuava. Sapete quando hai la suoneria, arrivano i messaggi, sentivo ti in continuazione ed erano tutti gli insulti di Gibba. In quel momento mi scrive anche Simo che scrive spiace, no? E quindi poi ti ho girato.
2: È rimasto quello, ormai.
1: Sì, è rimasto quello. E poi ho girato i messaggi di Gibba anche. A Simo. Insomma, l'Inter ieri non è andato bene in Champions.
2: No, vabbè, ci dispiace per le italiane perché non è bello. Anche il Napoli ieri ha preso 3 pappine dal Villarreal, quindi non bene.
1: Ma non bene.
2: Stava giocando il Como, devo vedere quanto stava facendo.
1: Vai, collegati. Intanto io dico non bene perché? Perché ogni volta che poi andiamo all'estero il campionato italiano viene un po' ridimensionato, no? Questa è la sensazione, che ne usciamo sempre un pochino più piccoli. Simo?
2: Allora, il Como sta perdendo contro il Feyenoord 2-1.
1: In che momento siamo della partita?
2: Siamo al 54esimo.
1: Al 54esimo.
2: Sì.
1: Va bene, nel corso della puntata vi diamo aggiornamenti allora sul Como anche. Io ho visto invece oggi un numero incredibile di Yamal, che insomma
2: pazzesco.
1: Uno pensa di aver visto dai giocatori ormai qualsiasi skills possibile, no? Qualsiasi gesto tecnico possibile. Io il gesto tecnico che ho visto, che gira ovviamente se seguite un pochino il calcio anche su tutti i social, che ho visto fare da Yamal ieri sera, io non l'avevo mai visto fare.
2: Non lo so, a un certo punto mi sembra quasi finto. Cioè mi sembra che lui pensasse di fare una cosa, poi ci ha ripensato all'ultimo momento e ha cambiato.
1: Ma è una cosa incredibile. Poi lo fa con un'eleganza, sì, che sembra
2: una velocità incredibile.
1: Un pattinatore, sembra
2: bello,
1: non avere forza di gravità. Insomma, fa una cosa meravigliosa. E va bene, non parleremo di calcio oggi.
2: No, direi no.
1: Oh ragazzi, oggi parleremo di Dylan Dog, che è un argomento un po' di nicchia, ma di quella nicchia grande, cioè pieno di amanti di Dylan Dog. Sarà una puntata dedicata a voi. Mettetevi comodi, siete a casa.
3: Benvenuto, questo è Mikasa.

0: Questo è un po' un family affair, un affare di famiglia. Ray con Amma Absolutely, che cantano insieme Joy, le due ragazze, Amma e Absolutely, sono le sorelle più piccole di Ray, che credo abbia anche un'altra sorella, cioè credo siano in quattro, evidentemente in quella famiglia. La musica è entrata in modo, insomma, prepotente. 7 minuti dopo le 20 abbiamo parlato dell'Inter che non ha fatto bene, del Napoli che non ha fatto bene, del Como che sta facendo fatica in questo momento, ma manca una squadra, cioè manca la Roma. Quando gioca la Roma la
1: Roma
0: sua partita?
1: La Roma gioca stasera alle 21, grandissima partita, perché all'Olimpico andrà in scena Roma-Real Madrid.
0: Wow, Roma-Real Madrid.
1: Quindi Mourinho torna
0: bellissimo.
1: A Roma.
0: Bellissimo, Mourinho che torna a Roma, la Roma che sta benissimo, anche se credo ci sia qualche infortunio che sì, va un po'
1: però comunque hanno una
0: a minare. Sì, sì, e poi hanno un allenatore che sta facendo girare molto bene la squadra. Stasera, per gli amanti del calcio e per gli amanti della Champions, lo diciamo così per dovere di cronaca, c'è anche una partita molto sentita che è Manchester City Paris Saint-Germain, con in campo alcuni tra i migliori giocatori del mondo, con due proprietà che sono molto rivali una dell'altra, insomma non corre proprio buon sangue, e due squadre che potenzialmente possono arrivare in fondo alla Champions e alzare la coppa con le orecchie, anche se per il Paris Saint-Germain sarebbe la terza volta consecutiva, che è veramente molto molto molto molto difficile. Caro Simo, chiusa la parentesi calcistica, a meno che non abbiamo poi aggiornamenti da dare rispetto alla partita del Como.
1: Subito, no, siamo al 61esimo, sempre 2-1 per il Feyenoord.
0: Bene, speriamo di dover dare aggiornamenti positivi.
1: Pro Como,
0: assolutamente. Parliamo di Dylan Dog, dicevo.
1: Esatto, lo faremo con il regista dello spettacolo Buon Compleanno Dylan Dog, appunto perché festeggia i 40 anni di vita, il mitico fumetto ideato da Tiziano Sclavi. Parleremo con Walter Malosti, appunto regista dello spettacolo. Secondo me, come dicevi tu, ci saranno grandi appassionati che ascolteranno la puntata, perché Dylan Dog è storico, cioè nel senso...
0: Sì, e poi a quel pubblico lì di nicchia, però forte, cioè
1: fortissimo.
0: Chi lo ama in modo clamoroso, tant'è che per esempio hanno fatto anche delle horror night in giro per l'Italia a tema Dylan Dog, e questo debutto in anteprima nazionale al Teatro Eliseo di Roma di Dylan Dog Horror Show, secondo me è super interessante e raccoglierà sicuramente il consenso di tutti gli amanti del genere e tutti gli amanti, insomma, dell'opera di Sclavi, che negli anni è diventata molto molto popolare. Bene, ne parleremo con il regista, con Walter Malosti, in questa puntata di 105 Mi Casa. Intanto uno dei nostri pezzi preferiti, A Good Day di

0: bellissima Miley Cyrus con Bass Persuades. E avete intercettato, no, il suo post sulla ragazza che ha cantato a X Factor?
1: Certo.
0: Bellissimo, bellissimo, no? Io non ho seguito molto,
1: no,
0: perché non stavo, insomma, vedendo in quel momento la trasmissione, però una ragazza ha performato, un artista ha performato la canzone di Miley Cyrus a X Factor e lei l'ha repostata, cioè ha fatto proprio un post sulla performance, che è una cosa pazzesca, no? Che una star internazionale, globale, faccia un contenuto del genere. Bello, bello, molto molto figo. Andiamo in pubblicità, torniamo fra poco.

0: Fanta ti porta ad amici. Bevi Fanta e dal 7 settembre al 10 novembre partecipa al grande concorso per assistere dal vivo a una puntata di Amici. Bevi Fanta e vinci premi da sogno. Info e regolamento su fanta.it.
1: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Bevi Coca-Cola e vinci in palio 100 friggitrici ad aria Philips ogni settimana e 10.000 voucher Glovo da 20 euro. Parola di Joe Bastianich.
2: Concorso valido dall'1 ottobre al 16 novembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
3: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
4: Cosa vuole, signor Reagan?
5: Rivoglio la mia vita.
6: A ottobre.
4: Questa non è chirurgia estetica. Se stai provando rabbia o rancore...
5: Cosa mi succede?
6: Guarda la paura.
4: Devi lasciarli andare.
6: In faccia.
7: Tu non sai nemmeno chi sei ormai.
6: Clayface.
5: Allora dimmi chi vuoi che io sia.
6: Dal 22 ottobre al cinema.
0: Radio 105. Proud to be different.

Marra e Gue Casini su Radio 105 in questo mercoledì sera alle 20:23 in diretta con Max Brigante. Ci colleghiamo con Walter Malosti perché si parla di Dylan Dog. Ciao Walter.

0: i fan di Dylan Dog ed è uno spettacolo trasversale con musica, canto, danza, movimento, recitazione, insomma uno spettacolo secondo me di stampo europeo, una cosa che si potrebbe vedere a Londra.
1: Ok, che è sempre un grande riferimento e una grande reference, no? Quando si porta qualcosa a teatro, il paragone o comunque insomma il riferimento anche solo ai grandi spettacoli che si vedono per esempio a Londra è chiaramente importante, quindi bella questa tua sensazione di taglio internazionale. Senti, pensavo a questo, no? Che fare uno spettacolo su Dylan Dog vuol dire mettere le mani su qualcosa di estremamente prezioso, estremamente caro anche per i fan. È la classica materia che devi stare in qualche modo anche un po' attento a toccare. Tu come ci sei arrivato? Da fan, da conoscitore o invece con un certo distacco? Cioè, qual è la tua relazione con Dylan Dog?
0: Allora, io non ero un fan di Dylan Dog perché insomma la mia generazione forse insomma stava pensando ad altro in quel momento, ma diciamo una volta che ho avuto la commissione da Bonelli Editore mi sono andato in qualche modo a immergermi in questo mondo, come faccio con qualsiasi altro testo. Cioè, per me Dylan Dog è un testo contemporaneo, diciamo, formato. Certo. Da un insieme di illustrazioni e di testi, no? E di sceneggiatura, e quindi ho fatto lo stesso percorso che faccio anche quando, che ne so, lavoro su Shakespeare o su un grande autore, e ho trovato, diciamo, nella produzione di Sclavi e di questi grandi illustratori che hanno disegnato le tavole di Dylan Dog dei veri e propri capolavori, quindi sono immerso in questo mondo e ho cercato di trasformarlo, diciamo, utilizzando le armi a mia disposizione. Io credo che Bonelli mi abbia cercato perché avevano visto Lazarus che avevo fatto di David Bowie, che avevo fatto con Manuel Agnelli, che tra l'altro oggi è venuto a trovarci in teatro, e quindi quello spettacolo lì è un po' un punto di riferimento anche nel mio percorso, e credo che abbia a che fare con quel mondo. C'è anche lì un antieroe, no? Un eroe fragile come Dylan Dog, come Bowie e Enda Walsh hanno descritto il protagonista di Lazarus, no? C'è una grande icona, un'icona pop famosissima come Dylan. Dylan, dobbiamo pensare che quando ha avuto il grande successo vendeva più di 500.000 copie, più le ristampe, quindi
1: pazzesco.
0: Un successo, diciamo, incredibile, no? E quindi diciamo faccio la stessa cosa che faccio quando lavoro con i classici, cioè cerco di catturarne l'anima, quindi con grande rispetto, ma non tanto per la lettera del personaggio quanto per l'interiorità, le vibrazioni, no? Le sensazioni che questo personaggio deve restituire, anche perché il teatro ovviamente è un mezzo molto diverso dalla pagina, no? Stampata. Il fumetto si può permettere praticamente tutto quello che vuole perché è una sorta di sceneggiatura cinematografica, si salta da un momento all'altro, da un luogo all'altro, no? E poi le inquadrature, 100 inquadrature magari in 3 pagine, no? E invece sì. Noi dobbiamo fare tutto questo con i mezzi del teatro, e quindi tutta questa trasversalità di cui parlavo prima ci serve proprio per dare tridimensionalità a questi personaggi, no? Lo facciamo con una interpretazione che poi, insomma, perché poi in scena ci sono gli attori, no? Quindi c'è una compagnia formidabile di attori bravissimi e che in qualche modo a cui ho chiesto di lavorare su una cosa che sta a metà tra lo scultoreo, perché poi la presenza, l'iconicità delle tavole, no? Deve essere un po' riportata in scena, è un atteggiamento cinematografico che si riverbera anche sia nella colonna sonora che nel sound design di tutto lo spettacolo. Io uso spesso lavorare con la musica, no? A me piace quando di creare quasi un film quando la gente viene a teatro, deve essere immersa dentro il suono.
1: È esattamente quello che ho pensato quando prima ti riferivi alle grandi produzioni anche anglosassoni, no? Ho pensato proprio all'utilizzo poi che hanno della musica. Lo spettacolo va

in scena dal 28 ottobre all'Eliseo e le anteprime speciali ci sono dal 22 ottobre. Mettiamo una canzone e continuiamo a chiacchierare con Walter qui a 105 Mi Casa.

0: Dylan Dog questa sera qui a 105, lo facciamo con Walter Malosti che cura la regia di Dylan Dog Horror Show, che debutta in anteprima nazionale all'Eliseo di Roma dal 28 di questo mese. E mi è piaciuto molto prima quando mi hai raccontato come hai approcciato questo tipo di lavoro, no? E mi hai detto: per me Dylan Dog è un testo moderno, lo approccio in quel modo che in qualche modo dà anche un certo distacco. Secondo me è una grande opportunità anche per cercare di capire qualcosa, ed è quello che ti voglio chiedere, perché quando ci si confronta poi con un personaggio così famoso come Dylan Dog, uno cerca anche di capire perché è diventato così popolare, amato, celebre, e magari tu hai capito qualcosa in questo momento di approfondimento, no?
1: Ma sai, come anche adesso non vogliamo fare paragoni, prima parlavo di Shakespeare, diciamo il fatto che lui sia ancora contemporaneo è perché parla della nostra umanità, no? E che in qualche modo
0: sì, ha tante varianti,
1: Siamo simile nel corso dei secoli, no? E Sclavi, con questa invenzione di Dylan, ci presenta anche qui un'umanità spesso dolente, no? Fragile. Ecco, una cosa che mi ronza in testa è che Dylan ha la forza della fragilità, no? Cioè, e quindi è molto interessante anche in questa nostra epoca così aggressiva, no? Avere un antieroe di questo tipo, no? che va all'interno, no? Cioè, non è un vincente, no? È un personaggio molto contraddittorio, pieno di ombre, no? E questo secondo me permette un'identificazione di tutti noi. Poi ogni lettore ha in sé una diversa immagine di Dylan, no? Che è la cosa bella che accade anche col teatro, no? Ogni spettatore si porta con sé qualcosa di differente, no? Questo vuol dire che ha un universo, diciamo, molto ricco a cui rifarsi, e nonostante questo, cioè, è iconico, quindi ha queste due cose da mettere insieme che sono molto particolari. Anche tutti gli altri personaggi che ci vengono presentati sono solo superficialmente bidimensionali, in realtà hanno tutti qualcosa, appunto, di misterioso, di insomma, che non li rende difficili da trasporre,
0: certo,
1: per un palcoscenico.
0: Certo. E senti, questo aspetto un po' più fragile, un po' come dire, non per forza così performante, è un aspetto che hai voluto sottolineare? È tra i colori che hai voluto evidenziare nel poi costruire la regia?
1: Sì, guarda, io ho una figlia di 17 anni, diciamo, questa generazione, ma anche forse anche un paio di precedenti, no? Insomma, io ho molte speranze riguardo di queste nuove generazioni, però hanno in sé indubbiamente una fragilità, no? Quindi secondo me, tra l'altro è quello che ha decretato il successo anche di un pubblico femminile, cioè i fumetti non erano molto letti dal pubblico femminile.
0: Certo, è vero.
1: Dylan Dog invece è un esempio clamoroso possibilità di avere anche un pubblico femminile ampio, no? Questo vuol dire che, diciamo, ha una sensibilità particolare che certamente va esplorata. E quindi, diciamo, io ho un ragazzo giovane che interpreta ovviamente Dylan Dog, no? 30 anni, quindi porta con sé tutta la sua generazione. Ma è molto interessante questa cosa del teatro, cioè che tu puoi anche fare Eschilo, puoi fare un testo lontanissimo, ma poi sono come i quadri di Caravaggio, no? Che dipingeva la gente vestita come era quando lui dipingeva, no?
0: Sì, certo.
1: Questo è molto interessante, cioè è molto vicino a noi questo carattere, forse era molto avanti, diciamo, quando è stato creato, ma fa un bel cortocircuito con le giovani generazioni, che è la cosa che mi interessa di più. Cioè io vorrei fare, appunto, come dicevo in precedenza, uno spettacolo, cerco di farlo sempre, poi a volte mi riesce, a volte no, ma uno spettacolo che possa vedere chiunque, anche senza sapere neanche, senza aver visto neanche mai una tavola di Dylan Dog, senza sapere neanche chi sia.
0: Sì, questa è la magia, no, se vuoi, del racconto poi portato sul palcoscenico. Ricordiamo solo che tra l'altro tutto questo avviene in un quarantesimo, cioè per festeggiare anche i 40 anni di Dylan Dog. Ne abbiamo parlato con Walter Malosti, che è stato con noi, che ringraziamo per questo suo contributo qui a 105 Mi Casa. Ciao Walter, buona serata.
1: Ciao, grazie
0: a presto.
1: A te,
0: ciao, ciao, ciao, ciao.
2: Radio 105.

Che nome dai ad un sogno? Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono le Leclerc, e nella folla di chi è venuto fin qui per cercar sé quando ce n'è.

oh. Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh.
1: Ernia che fa una bella dedica alla città di Milano, ben raccontata dal videoclip della canzone, che insomma se ci guardate in televisione al 66 del digitale terrestre vedete anche i videoclip. Non so se lo posso dire o se invece devo far finta di niente. Ernia verrà a trovarci nei prossimi giorni qui a 105 Mi Casa. Siamo felici di riospitarlo, era venuto per il disco. Ora ci sono delle novità invece legate a delle date in giro per l'Europa.

0: Fanta ti porta ad amici. Bevi Fanta e dal 7 settembre al 10 novembre partecipa al grande concorso per assistere dal vivo a una puntata di Amici. Bevi Fanta e vinci premi da sogno. Info e regolamento su fanta.it.
1: Cosa sogni senza me? Sangue sparso sul parquet. Chissà perché, se non muori non fai parte della storia.
2: 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio. La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio. Radio 105 presenta Gli Squizzati di 105 con Enrico Papi.
3: Allora, vuoi provare a partecipare al casting?
2: Vai su 105.net e accedi alla preselezione.
3: Ogni puntata, aprite bene le orecchie, avrà un montepremi di 2000 euro in gettoni d'oro.
2: Gli Squizzati di 105, da lunedì al venerdì alle 13, solo su Radio 105.
3: Vi aspettiamo!
4: Gli Squizzati di 105!
5: 105
6: 105
5: 105
6: Che storia!
7: Radio 105.
5: Che storia!

0: Something era il 2001. Simo, mi dai un aggiornamento sul Como? Un aggiornamento finale?
1: Allora, purtroppo è finita 3-2 per i Feyenoord. Stavano rimontando,
0: cavolo. Ma sono andati 2-2 a un certo punto?
1: No, no,
0: o
1: sono
0: no?
1: andati 3-1.
0: 3-1 sì. E poi 3-2. Mentre fra un paio di minuti credo che all'Olimpico ci sia il fischio d'inizio per Roma-Real Madrid, quindi in bocca al lupo alla Roma e poi insomma altra nottata di Champions League. Noi vi salutiamo, vi diamo appuntamento domani sempre dalle 20 alle 21 qui su 105 e vi lasciamo a 105 Tabù.

105 Mi Casa, dal lunedì al venerdì dalle 20 alle 21 su Radio 105 e in TV sul canale 66 del digitale terrestre. Radio 105, proud to be different.

0: Ed eccoci, eccoci, eccoci. Buongiorno Manola, come stai? Come va nella capitale d'Italia?
1: Tutto bene, la capitale si è svegliata con un gran sole, freddino,
2: non siete abituati,
1: No, le ottobrate romane si stanno facendo desiderare.
0: Invece con le milanesi proseguono, devo dire, abbastanza.
2: Sì, oddio, la sera fa freddo.
0: Sì, però
2: fa
0: pomeriggio freddo. C'è un sole pazzesco ancora.
2: Sì, è ancora carino. E quello che pensavo è che si allungasse effettivamente un